0: totale senza nulla, nonostante i parametri che l'UE chiede. Accanto a questo progetto di investimento, che la zona ormai off limits sia per giornalisti che per attivisti che per chiunque, sono già partiti i lavori di bonifica sull'isola, esattamente di fronte c'è la laguna di Narta. La laguna di Narta, che è il delta del fiume Viosa e che è all'interno di un parco protetto, perché è la zona di transito, di migrazioni, di specie, di biodiversità e quant'altro. Quando si è saputo che stavano recintando la zona di Pisce Poro, che è proprio sulla spiaggia, è scattata la protesta. È scattata la protesta e le immagini che hanno fatto il giro del paese di personaggi legati a una security privata che malmenavano gli attivisti è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e come giustamente dicevi tu, si sono riversati in strada tantissime persone che non sono neanche legate ai partiti tradizionali né di governo né dell'opposizione, quindi è proprio una protesta della società civile.
1: Parleremo di questa storia più diffusamente nella puntata di Terzo Tempo di questo sabato alle 11 del mattino.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
1: È morta a 56 anni Marjane Satrapi, la fumettista franco-iraniana tra le più note al mondo, nota soprattutto per Persepolis, graphic novel con cui raccontò la sua infanzia in Iran, la rivoluzione islamica e il suo successivo trasferimento in Europa. È morta di tristezza, ha detto la famiglia, poco più di un anno dopo la scomparsa di suo marito Mattias Ripa. Marjane Satrapi è riuscita con il fumetto a essere allo stesso tempo intimista e politica, e a raccontare l'Iran anche attraverso l'ironia. Sentiamo il nostro collaboratore Antonio Serra.
3: Sicuramente era una persona che definirei esuberante, personaggio che noi conosciamo attraverso i suoi fumetti, no? La ragazza protagonista di Persepolis, che è lei stessa, ci ha lasciato una testimonianza assolutamente straordinaria, una storia che quando è uscita è stata una vera rivoluzione per quanto riguarda il fumetto e l'idea stessa di graphic novel. Insieme a Maus, no? E Spiegelman, Persepolis è stata uno dei toni su cui si è costruito proprio il percorso della possibilità di raccontare la realtà attraverso una forma espressiva come quella del fumetto, senza venire, come dire, no, trasformati immediatamente in un prodotto per bambini o per ragazzi, ma dimostrando che si poteva raccontare delle cose importanti attraverso un linguaggio apparentemente semplice e in realtà straordinariamente complesso, di cui la Satrapi era maestra, sia Persepolis che Pollo alle pugne, ma tanti altri interventi anche grafici che lei ha realizzato negli anni dimostrano non solo una capacità di disegno, di sintesi e di caratterizzazione dei personaggi bellissima, ma anche una capacità narrativa veramente emozionante.
4: Ti chiedo di entrare un po' più nello specifico tecnico professionale per analizzare il tratto di Marjane Satrapi.
3: Allora, lei inizialmente, quando fu costretta, diciamo, a fuggire dall'Iran, aiutata dai suoi genitori, si trasferì in Austria, poi però nel momento successivo, quando tornate all'Iran, dovette scappare di nuovo, si trasferì in Francia. Secondo me non a caso, ovviamente, perché data la sua passione per la grafica, lo stile narrativo del fumetto e così via, eccetera, la Francia era chiaramente un posto decisamente più significativo. Però lei fa una sintesi, no? Cioè, da un lato riprende una sintesi estetica che ricorda anche l'arte del suo paese, dall'altro lato ovviamente ha ben presente che cosa è il fumetto francese, in particolar modo la linea chiara, alla quale lei sovrappone questo aspetto di una grande quantità di nero, i veli, le donne coperte. Quindi secondo me lei riesce a fare questa sintesi di due culture, quella occidentale e quella di una cultura come quella dell'Iran, distantissima per certi versi dalle nostre, che lei trasforma in uno strumento, un fumetto che non avrebbe mai potuto usare, diciamo, nel suo mondo. Oltre che dotato di una sintesi che ha condensata in se stessa anche dell'ironia, cioè c'era una fortissima ironia in quello che lei raccontava e scriveva, nonostante la drammaticità di quello che veniva raccontato. Un omaggio non solo al suo paese e a tutto quello che la storia che ha raccontato rappresentava, ma anche alla forma espressiva che lei aveva scelto.
1: E chiudiamo con la World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
5: Tornati ad esibirsi dal vivo nel 2024 dopo 5 anni di pausa, i Massive Attack il 27 maggio hanno iniziato ad Helsinki un nuovo tour che tocca oggi Barcellona nell'ambito del grande festival Primavera Sound. Formatisi a Bristol nella seconda metà degli anni Ottanta, i Massive Attack hanno creato una loro estetica fortemente originale, muovendosi all'incrocio tra hip hop, dub, reggae, soul, ambient, elettronica, dancehall e rock. Sulla cresta dell'onda da quasi 40 anni hanno saputo rinnovarsi e rimangono uno dei gruppi emblematici dei nostri giorni. Dopo il 7 ottobre i Massive Attack sono stati in prima fila in numerose iniziative e prese di posizione contro il genocidio a Gaza e nei loro concerti di questi ultimi anni hanno dato grande visibilità alla Palestina. Ma l'impegno dei Massive Attack, che sono fra l'altro dei convinti ambientalisti, è a tutto campo. Nell'aprile scorso hanno pubblicato Boots on the Ground, una collaborazione con Tom Waits realizzata in realtà già diversi anni fa, ma perfettamente intonata alla nostra epoca di militarismo e guerre, esterne ma anche interne, come quella dell'ICE, negli Stati Uniti. Nel 2025 i Massive Attack hanno fatto togliere la loro musica da Spotify per protesta contro il fondatore e amministratore delegato della piattaforma Daniel Ek, che ha investito in Helsing, società di applicazioni militari dell'intelligenza artificiale. La loro sensibilità rispetto agli utilizzi violenti, repressivi, fascisti delle nuove tecnologie innerva anche le esibizioni dei Massive Attack in questo nuovo tour. Il loro show prende di mira Palantir, la società creata nel 2003, anche con un sostanzioso contributo finanziario della CIA, dall'imprenditore americano di origine tedesca Peter Thiel, già cofondatore di PayPal e figura cruciale sul piano intellettuale e pratico della destra che declina la tecnologia in chiave antidemocratica. Palantir è una società di raccolta e analisi dei dati, i cui sistemi tecnologici sono utilizzati da governi nazionali, organizzazioni internazionali, agenzie governative, società private. Negli Stati Uniti, per fare solo qualche esempio, Palantir ha o ha avuto come clienti il Dipartimento della Difesa, l'FBI, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, il Corpo dei Marines, l'US Air Force, il Comando per le Operazioni Speciali e la famigerata ICE. Dopo il 7 ottobre Palantir è stata accusata di complicità nei crimini di guerra israeliani per la sua fornitura di servizi alle forze armate dello Stato ebraico. Palantir ha sviluppato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, delle tecniche di riconoscimento facciale in funzione della sorveglianza di massa. In Gran Bretagna Palantir ha già molti e importanti clienti e grande discussione ha suscitato il contratto firmato con l'NHS, il servizio sanitario, per migliorare la condivisione dei dati. Louis Mosley, amministratore delegato della branca britannica di Palantir, ha dichiarato in marzo che la società sarebbe ben felice di consentire, nel caso di vittoria di Reform, il partito di Farage, l'uso dei dati dell'NHS nella gestione dell'immigrazione. Si noti che il nonno di Mosley, Oswald Mosley, fu nel 1932 il fondatore dell'Unione dei Fascisti Britannici. A Barcellona i Massive Attack giocheranno con le tecniche di Palantir, isolando qualcuno dei 75.000 spettatori, mostrandone il volto sul grande schermo dello show e corredandolo di informazioni ironiche che lo riguardano. Un gioco, appunto, con cui però i Massive Attack vogliono rappresentare la potenza delle nuove tecnologie nel controllo di massa. Con questo gioco i Massive Attack aprono un nuovo orizzonte all'impegno in musica, andando ben al di là dei versi di una canzone o di qualche parola rivolta al pubblico per sensibilizzarlo ad una causa. Di fronte alle nuove sfide del presente, anche l'impegno deve trovare nuove strade. Sullo schermo poi apparirà una citazione di Peter Thiel: «Non credo più che libertà e democrazia siano compatibili».
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare.

0: Clara Mattei è un'economista, insegna all'Università di Tulsa in Oklahoma, negli Stati Uniti, e ha fondato ed è presidente del Forum per l'Emancipazione Economica Reale, freeforum.org. Fuga dal capitalismo è il titolo del suo ultimo libro, pubblicato da Fuoriscena. Buongiorno e benvenuta, Mattei.
1: Grazie mille.
0: Questa mattina pensavo al titolo del suo libro, Fuga dal capitalismo, e ai quattro giovani lavoratori uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Quell'assassinio di quei quattro lavoratori è un po' la conseguenza dello sfruttamento schiavistico del lavoro nei campi, non solo al sud ma anche al nord di questo paese, Mattei. In questa storia, e vorrei conoscere la sua opinione, c'è una dimensione criminale ovviamente che supera, per quello che abbiamo visto, i limiti della disumanizzazione. Gli assassini dei quattro braccianti pakistani hanno dato fuoco al minivan con all'interno i giovani vivi e loro fuggivano dalla povertà estrema, dalla violenza, arrivavano nelle campagne d'Italia al sud per trovare altrettanta violenza, probabilmente altrettanta povertà e di sicuro miseria anche morale. Allora, in questa storia, oltre alla dimensione criminale, poi c'è una dimensione politica con la P maiuscola, e ci si chiede dov'è la forza delle norme che possano impedire lo sfruttamento delle persone, lavoratori, lavoratrici, per lo più migranti, per mano di altre persone, i cosiddetti caporali. Allora, non c'è solo ovviamente Amendolara, ci sono tanti altri casi. Se leggete la prima pagina dell'Avvenire di questa mattina ve ne fate un'idea, basti pensare all'inchiesta della Procura di Milano che pochi giorni fa, scrive l'Avvenire, ha alzato il velo sullo sfruttamento degli operai indiani impegnati nella costruzione del consolato americano a Milano, e questo è soltanto uno dei casi, degli esempi che l'Avvenire, il quotidiano dei vescovi, elenca. E poi ancora un'avvocata parla, Lidia Vicchio, referente dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, che sostiene, virgolette, nell'immediato per ridurre il campo d'azione dei caporali bisognerebbe intervenire sui casi in cui una persona straniera arriva regolarmente in Italia ma non riesce a concludere la procedura perché il datore di lavoro scompare. In queste situazioni, dice l'avvocata, le prefetture dovrebbero essere obbligate o comunque ricevere indicazioni chiare a rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione. E come sappiamo, questo è quello che non succede. Poi un'ultima citazione prima di ritornare da lei, Mattei. Stefano Sfeltri, l'ex direttore del Domani, questa mattina ha scritto che il massacro di Amendolara non è una storia di immigrazione, è una storia italiana. Intere filiere prosperano sul lavoro senza diritti, con la complicità della politica. Allora, dicevo, Clara Mattei, c'è una questione criminale in cui forse è coinvolta anche la mafia, l'andrangheta in quella situazione particolare, e c'è anche una questione politica. Mancano le decisioni che prendano di mira lo sfruttamento dei lavoratori senza nascondersi dietro presunte garanzie da offrire alla libertà di mercato. Clara Mattei, cosa ne pensa?
1: Credo che questi episodi debbano essere l'occasione, questi episodi tragici, un'occasione per discutere del profondo legame tra sfruttamento del lavoro e il nostro sistema economico. Quindi non possiamo limitarci, come fa tanta ideologia liberale, a vederla come un fenomeno eccezionale e in qualche modo superabile. Questo è come si regge la nostra competitività. L'Italia è il leader mondiale nel conserve derivati di pomodoro, e ci si chiede il perché. Il perché è che il Made in Italy si fonda sulla possibilità di tenere bassi i costi del lavoro, e questo non è soltanto il caporale cattivo o lo sfruttatore cattivo. Dobbiamo renderci conto che attraverso la lente dell'economia politica critica, che è quella che cerco di sviluppare nel libro Fuga dal capitalismo, ci rendiamo conto che questo è strutturale a come la competizione reale avviene all'interno di un capitalismo globale che è dominato dalle regole del capitale. E questo è molto importante, perché lo sfruttamento non è soltanto il caso eccezionale. Tecnicamente tutto il lavoro salariato è sfruttato, nel senso che veniamo retribuiti in busta paga meno del valore che produciamo, e se non ci fosse questo lavoro non retribuito non esisterebbe la possibilità di profitto e non esisterebbe l'investimento capitalistico come lo conosciamo oggi.
0: Questo per quanto riguarda la produzione, c'è anche una questione che riguarda il consumo poi, no? Dei beni che vengono prodotti, in questo caso raccolti da questi lavoratori, da queste lavoratrici. C'entriamo anche noi come consumatori rispetto alle scelte che noi facciamo nel determinare questa situazione o no?
1: Guarda, certamente il fatto che c'è un circolo vizioso, chiaramente, siccome siamo tutti sfruttati e sempre più precari, data che l'austerità economica fa parte integrante delle politiche economiche all'interno del capitalismo, chiaramente è un gatto che si morde la coda. Quindi come lavoratori possiamo permetterci solo dei beni che costano poco e tra l'altro costano sempre di più perché l'inflazione è dovuta alla guerra permanente, che è un'altra dimensione strutturale dell'economia capitalistica, e la guerra. Questa guerra porta chiaramente a un'inflazione, l'inflazione quindi se la sorbiscono ovviamente i consumatori, mai i produttori, il grosso business dell'energia. E questo è vero anche nell'agroalimentare: i costi andranno su, i consumatori assorbiranno il costo, ma certamente il punto è non colpevolizzarci quanto individui, ma capirci come intrappolati in un sistema economico che abbiamo costruito noi. E questo è il messaggio di Fuga dal Capitalismo, è che questo non è un sistema deterministico, non c'è nulla di determinato e di spontaneo nella cosiddetta economia di mercato. Il mercato non è in realtà il luogo del regno dell'opportunità, della libertà, come ci viene raccontato. Il mercato effettivamente presuppone la strumentalizzazione dei lavoratori che non hanno alternative, perché chiaramente questi immigranti sono l'emblema di coloro che non hanno alternative, che tra l'altro scappano a situazioni di povertà strutturale dovuta al fatto che noi ci siamo sviluppati tra virgolette nel nord globale, perché abbiamo creato dipendenze e sottosviluppo nel sud globale, che è un altro tema che tratto nel libro. Ma il punto qui è che questa oppressione dei lavoratori si fonda, è proprio diciamo alla base del fatto che queste persone non hanno alternative, ed è la non alternativa che è caratteristica dell'economia capitalistica, perché noi diventiamo dipendenti dal mercato, così che tutti noi per mangiare, per bere, per vivere abbiamo bisogno di vendere la nostra capacità di lavorare sul mercato. È nel diritto del nostro datore di lavoro consumare questa merce che si compra sul mercato, la nostra capacità di lavorare più possibile. E come si fa questo? Ovviamente facendoci lavorare di più, pagandoci meno possibile, oppure tentando di aumentare la produttività del lavoro, che porta tra l'altro a disoccupazione strutturale, quella che stiamo vedendo accelerata coi processi di intelligenza artificiale. Ma questi sono i modi in cui si può rimanere competitivi sul mercato come imprenditori, e questo di nuovo va al di là della morale del singolo individuo, certo, così come va al di là del comportamento individuale dei consumatori.
0: Clara Mattei, torno al titolo del suo libro Fuga dal Capitalismo, perché fuggire dal sistema economico che riguarda gran parte del globo, no? Implica che noi oggi ci siamo dentro a questo sistema, così dentro che appunto, e vorrei che lei affrontasse proprio questo concetto, da essere ritenuto naturale il capitalismo come una ovvia e naturale funzione di distribuzione della ricchezza, di produzione della ricchezza. Questa naturalità che viene attribuita al capitalismo è una delle ragioni per cui, ad esempio, andare oltre il capitalismo è probabilmente un problema, o no? Che cos'è innanzitutto il concetto di naturalizzazione del capitalismo?
1: È cruciale rendersi conto che appunto il modo stesso con cui vengono discussi questi casi tragici è proprio l'emblema, no? È di nuovo vista come un problema di illegalità, non connettendo il fatto che l'illegalità è chiaramente il portato di questo sistema economico, del connubio, del rapporto con lo Stato, e di quanto di nuovo non è la cattiva Meloni al governo, ma è cosa deve fare lo Stato capitalistico per mantenersi competitivo a livello globale. Quindi questo è un chiaro esempio. La natura naturalizzazione è il modo più facile per tenerci ovviamente passivi e consenzienti, ma credo che il primo passo vada fatto riscoprendo una nuova lente per guardare al mondo e soprattutto per guardare l'economia, che è la lente che propongo in Fuga dal Capitalismo, che è una lente che ci rende molto più forti, perché se ci si rende conto che effettivamente non c'è nulla di spontaneo, che tutta questa, diciamo, questa non possibilità di alternativa è costruita attivamente, quello che io voglio veramente enfatizzare, che l'austerità ha un ruolo cruciale e strutturale all'interno di questa economia, perché attivamente lo Stato ci mantiene intrappolati, ci mantiene più dipendenti dal mercato, mentre si sussidiano e si incentivano i grossi privati, come sta avvenendo ovviamente per la militarizzazione, ovviamente il costante la distruzione di vite, soprattutto in Medio Oriente adesso. Quindi credo che questa sia un po' l'idea, che se capiamo che quello che vediamo oggi è altamente costruito storicamente e non è giusto, comprendiamo che c'è una via di uscita. Con il Forum per la Reale Emancipazione Economica, il freeforum.org, stiamo organizzando un modello assembleare che ha funzionato molto bene a Tulsa, adesso stiamo aprendo altre sezioni in giro per il mondo, abbiamo inaugurato un'assemblea a Torino, se volete, se c'è un interesse, diciamo, delle persone che ascoltano a partecipare a questa tentativo, credo sia importante mettersi in gioco in prima persona per creare delle alternative concrete al capitalismo, che esistono, vanno ampliate e ci dobbiamo mettere in gioco.
0: Certo.
1: Quindi se
0: ci sarei arrivato tra un momento, ci sarei arrivato tra un momento, comunque ridia pure l'indirizzo a cui si può raggiungere il forum e capire come funziona, che cosa fa. Adesso non lo ricordo a memoria, ma è una roba tipo freeforum.org, giusto?
1: Sì, esatto, free scritto all'americana, forum.org, e agevoliamo e partecipiamo nella costruzione di queste assemblee permanenti, che sono uno spazio per appunto diffondere sapere critico sull'economia, sui temi che decide l'assemblea in termini di urgenza, e nella diffusione di sapere economico alternativo si propongono anche dei modelli economici alternativi, ovviamente imparando anche da modelli che già esistono in giro per il mondo, che ovviamente non vengono mai discussi nell'economia mainstream. Abbiamo anche un canale YouTube in cui io intervisto varie persone che possono effettivamente, diciamo, regalarci una prospettiva realmente emancipatrice.
0: Allora, le sottopongo una opinione di una teorica della politica, Nadia Urbinati, sta negli Stati Uniti, insegna alla Columbia University a New York e qualche mese fa, ad un convegno organizzato dal Forum Disuguaglianze e Diversità, il suo intervento fu un intervento molto seguito perché lì lasciò cadere un'affermazione importante, che tra l'altro è molto simile ad una sua, Mattei, affermazione, adesso la riprendo, che è quella che il rapporto tra democrazia e capitalismo vede che oggi la democrazia, o meglio il capitalismo, ha poco a che fare con la democrazia, cioè le forme di capitalismo contemporanee di adesso sono forme che fanno a pugni in maniera forte e determinata con le forme del capitalismo. Lei a pagina 168, adesso ci arrivo rapidissimamente, scrive: la vera democrazia richiede un minimo di soggettività economica che nel capitalismo manca alla maggioranza delle persone. Quindi da qui si ricava proprio questo elemento di contrasto, e Nadia Urbinati, che mi aiuti anche lei a ricostruire, diciamo così, il suo profilo teorico, non è mai stata una sostenitrice di tesi radicali. Che cosa significa secondo lei, dal punto di vista anche del pensiero, no, dell'elaborazione di un pensiero che immagino più ampio sia e meglio possa essere per arrivare a un risultato, come valuta il fatto che appunto una studiosa come Nadia Urbinati sia arrivata a questa conclusione, che mi sembra una conclusione importante e allo stesso tempo molto forte?
1: Assolutamente, tra l'altro Nadia è anche una cara amica. È interessante quanto quanto il sistema economico odierno stia mostrando la sua faccia in maniera così evidente che perfino la tradizione liberale si trova in difficoltà a riuscire in qualche modo a giustificare appunto la spontaneità e la razionalità di questa economia di mercato, che appunto si basa sulla non democrazia strutturale dello sfruttamento che abbiamo discusso. Il mio libro Fuga dal capitalismo prova proprio infatti a dire: guardate, questa non è una deviazione corruzione, non è una corruzione dalla norma, no? E quindi perché molta della cosiddetta sinistra si basa sull'idea che il problema è il neoliberismo, che il problema è l'eccessiva finanziarizzazione, che il problema è il monopolio. Nel mio libro tento di dire che questo è certo un'accelerazione di processi però molto più profondi che caratterizzano proprio la natura stessa di questo sistema economico. Quindi oggi più che mai, con la distruzione ecologica e di vite umane che continuiamo a vedere all'ordine del giorno, dobbiamo porci questi problemi in maniera più profonda e più sistematica, e questo è un po' il tentativo, e credo che questa visione emancipatoria, unita a delle assemblee, dei movimenti che cercano anche di dare più forza alla rappresentanza politica, di nuovo, l'assemblea non è in opposizione, ma può dare maggiore forza a, diciamo, anche alla democrazia elettorale, quella a cui siamo, diciamo, che abbiamo a disposizione. Credo che queste due cose insieme possano almeno toglierci dal disagio proprio esistenziale che se no ci caratterizza come individui spersi in un mondo che ovviamente opera secondo la logica del profitto e non la logica del bisogno, che invece è quella a cui dovremmo pensare per coltivare un futuro migliore.
0: Se il capitalismo contemporaneo fa pugni con la democrazia, la domanda successiva è: e allora l'alternativa quale può essere? Quale tipo di racconto, di narrazione la può sostenere? Quali sono le tre parole chiave che possono appunto aprire le porte di un'alternativa?
1: Prassi, fondamentale, tornare all'insegnamento di un Gramsci, una Rosa Luxemburg, dell'idea che appunto è il sapere che può accelerare dei processi già in atto, ma il sapere da solo non può far nulla perché abbiamo bisogno di partecipazione collettiva nelle decisioni, quindi il modello assembleare del freefreeforum.org, ma anche esplorazioni alternative. Sono appena tornata dalla Cina. La Cina è un mondo, un parallelo indipendente che noi non conosciamo perché la propaganda anticinese ovviamente è ovunque, non per nulla, perché le persone a casa nostra in Occidente sono talmente a questo punto disinnamorati da questo sistema economico che qualsiasi alternativa sarebbe davvero preoccupante per l'elite che ci guadagna da questo sistema. Quindi ci bisogna tenere nascosti i modelli che già esistono. In Cina è un modello molto interessante, che va studiato, va compreso, in cui effettivamente c'è un controllo politico sul profitto privato, cosa che ovviamente noi, non siamo assolutamente più abituati a
0: Clara,
1: vedere e ne vediamo le conseguenze.
0: Clara Mattei, le faccio ancora un'altra domanda, forse ce la facciamo con i tempi, perché sempre sul piano delle alternative, c'è un'alternativa sul piano della gestione della politica fiscale, no? Si parla spesso ed è una proposta che circola periodicamente, quella
1: Sì.
0: di una imposta patrimoniale, quella presa ad esempio, qua in Europa, in un pezzo del dibattito anche dentro la sinistra, è la cosiddetta tassa Zuckmann, dal nome dell'economista francese che l'ha studiata, e questa tassa prevede un'imposta patrimoniale annuale del 2% sui patrimoni netti, finanziari e immobiliari superiore ai 100 milioni di euro, 2% all'anno sui patrimoni sopra i 100 milioni, e questo dovrebbe produrre un gettito tra i 15 e i 25 miliardi. È un punto di partenza questo ed è necessario? Oppure può essere anche solo sufficiente dal punto di vista della gestione fiscale. 15-25 miliardi sono l'equivalente quasi di una manovra qua in Italia.
1: Assolutamente, è un primo passo importantissimo, sostegno molto questa campagna per la tassazione della ricchezza e soprattutto ci si rende conto del fatto cruciale, l'austerità, che appunto è tassazione regressiva, è molto cara. Il motivo, l'austerità non porta a pareggio del bilancio, porta a quello che vediamo oggi, un indebitamento enorme, perché l'austerità non sta mai, non è una questione di vivere virtuosamente all'interno delle nostre possibilità. È strutturale intervento dello Stato che toglie le risorse e tassa eccessivamente il lavoro per di nuovo sussidiare e beneficiare il capitale e la ricchezza. Quindi questo è un primo passo fondamentale, una campagna che credo vada diffusa anche per una questione di consapevolezza. È un primo passo, ovviamente, perché occorre essere più coraggiosi, ma come ci spiega Rosa Luxemburg, la riforma porta alla rivoluzione. Passo a passo possiamo effettivamente iniziare a contestare i rapporti di classe che sono davvero impossibili da continuare in questo modo per riuscire a raggiungere effettivamente una società umana.
0: Clara Mattei, economista all'Università di Tulsa in Oklahoma, negli Stati Uniti. Grazie per essere stata qui con me stamattina. Le auguro una buona giornata. Ricordo il titolo del suo libro, Fuga dal capitalismo, è pubblicato da Fuori Scena. A presto e buona giornata.
1: Grazie mille.
0: Buona giornata, a presto.

0: Prima di concludere la puntata di oggi di Pubblica, una segnalazione. Il sito ingenere.it, che è una rivista online di informazione, approfondimento, discussione, dibattito su questioni economiche e sociali che vengono analizzate in una prospettiva particolare, una prospettiva di genere, ospita tra le varie pubblicazioni un dossier sulla violenza economica. E vorrei segnalarvelo, e per questo mi faccio aiutare da un ospite che vi presento tra un istante. Buongiorno Barbara Lidacenny.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Coordinatrice di ingenere.it. Dicevo, questo dossier che ha un titolo Violenza economica, io partirei proprio dal titolo del dossier e poi se ci puoi fare qualche esempio dei suoi contenuti, giusto come promemoria per chi ci sta ascoltando.
1: Dunque, io partirei dal fatto che la violenza degli uomini contro le donne può assumere diverse forme e evolve a mano che evolve la società, per cui le prime forme di violenza che abbiamo codificato sono la violenza sessuale e la violenza fisica, a cui poi è stata aggiunta la violenza psicologica e a un certo punto anche la violenza economica. Oggi alla definizione ufficiale di violenza abbiamo aggiunto anche la violenza digitale. Questo perché da una parte a mano abbiamo sempre più dati e più studi che indagano delle dimensioni specifiche della violenza e quindi le sappiamo nominare e abbiamo dati e riscontri per comprenderle, e dall'altra parte perché a mano che evolve la società e cambia la vita delle persone, la violenza trova nuove forme per perpetuarsi. E la violenza economica è molto legata all'entrata delle donne nel mercato del lavoro. Che cosa intendiamo quando diciamo violenza economica? Intendiamo il controllo delle risorse economiche da parte dell'uomo, e questo non ha solo a che fare con donne che magari sono in una relazione di dipendenza per cui non lavorano, ma anche con donne che lavorano ma che poi non possono gestire i propri conti, le proprie disponibilità economiche, la propria eredità o le proprie rendite se ne hanno, no? Quindi è una forma di espropriazione che ti mette in una posizione sia di subordinazione ma anche di sentire che non hai i mezzi per andare via, se vuoi andare via.
0: Certo, è il caso del ti fai accreditare pure il tuo stipendio sul mio conto, così risparmiamo.
1: Esatto.
0: Allora, oppure, c'è, prego.
1: No, oppure spendi troppo e quindi è meglio se i soldi li controllo io.
0: Assolutamente. Mi dicevi prima di iniziare la trasmissione che c'è un articolo non recentissimo ma comunque importante, quasi di riferimento, no, su questi temi, pubblicato sul sito ingenere.it.
1: Sì, c'è un articolo che si chiama Economia della violenza che mette in luce un'altra dimensione, ossia il rapporto che c'è tra la posizione economica delle donne e la violenza che subiscono. È un articolo di Francesca Bettio ed Elisa Ticci, e la cosa interessante che emerge da questo articolo è come le donne che sono economicamente indipendenti non è che non subiscono violenza, ma sicuramente escono molto prima da una relazione di violenza e da una relazione violenta, e quindi diciamo che l'indipendenza economica è un fattore di protezione, perché ti dà gli strumenti appunto per andare via se vuoi andare via. Ma la stessa ricerca trova per esempio come le donne che guadagnano più degli uomini sono donne che hanno più possibilità di subire violenza domestica, e questo ci accende un alert su quali sono le aspettative economiche di genere, per cui ci si aspetta che le donne abbiano meno prestigio economico, ci si aspetta che siano dipendenti, che per loro la dimensione lavorativa sia meno importante o comunque in subordine a quella del loro compagno, no? Questo per dire che le dimensioni di violenza intorno alle economie che si possono attivare sono diverse e riguardano tante sfere della vita delle donne.
0: Barbara Leda Kenny, coordinatrice del sito ingenere.it, abbiamo parlato di questo dossier particolare che si intitola Violenza economica. Ovviamente i dossier presenti sul sito di ingenere.it sono diversi, sono tutti quanti interessanti, quindi la segnalazione vale per tutta l'intero sito di ingenere.it. Barbara, grazie per essere stata qui con me e buona giornata.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Barbara Leda Kenny è coordinatrice, come dicevo, di ingenere.it. Sono le 11:28 minuti e chiudiamo qui la puntata di Pubblica di oggi. Tra poco la linea va a Dira Rubini per Caltro, noi ci risentiamo lunedì, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori.

0: Un saluto, ascoltatrici e ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. E come di consueto vi ricordo che ci potete scrivere in diretta al 331-62-14013 con WhatsApp, Telegram o un SMS. A diretta @popolarenetwork.it con una mail, ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi sul sito di Radio Popolare. E allora ritroviamo, essendo giovedì, la rubrica di musica lirica e classica a cura di Giovanni Chiodi. Sentiremo, fuori dalla sua giornata d'ordinanza il venerdì, Antonio Serra per una notizia triste. Come avete già sentito probabilmente anche in diversi notiziari, poi tutti i media del mondo occidentale ne danno certamente notizia, è scomparsa Marianne Satrapi, celebre artista a tutto campo, fumettista prima di tutto, ma poi anche regista cinematografica e molto altro. Ne parleremo proprio con Antonio Serra. Vi faremo ascoltare che cosa ha detto il maestro Chailly e anche l'artista ospite del concerto per Milano che si terrà a Milano in Piazza del Duomo con la Filarmonica della Scala il 13 giugno prossimo. È una ricorrenza questa di questo grande concerto pubblico che si ripete per il 13° anno. E poi ci collegheremo con Anna Farina, che è la drammaturga che firma Muoiono tutti, un testo divertente che però prende le mosse proprio da Shakespeare. Poi ce lo racconterà lei stessa, perché ne parliamo, perché è in corso il Fringe Me 2026, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare in varie circostanze, compresa la bella serata di lunedì scorso in auditorium. E quindi si tratta, come sapete, di spettacoli nuovi, spesso creati da giovani artisti, ne parleremo appunto con lei. Ma cominciamo con un'altra voce importante che riguarda un altro festival che ritorna a Milano, seconda edizione del Milano Film Fest, diretto da Claudio Santamaria. L'anno scorso era stata una scommessa, quest'anno una conferma. Perché parliamo del film d'apertura del Milano Film Fest, che si terrà proprio da quest'oggi fino al 9 di giugno. Francesco Zippel, il regista del documentario Vittorio De Sica, La vita in scena, che sarà appunto proiettato alle 18.30 di quest'oggi al Teatro Strehler. È l'unico film italiano che è andato a Cannes e uscirà al cinema il 22 di giugno. E allora ascoltiamo l'intervista a Francesco Zippel di Barbara Sorrentini, sentiamo.
1: Il documentario è Vittorio De Sica, La vita in scena. Il regista è Francesco Zippel, che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare già conoscono. Tra l'altro ci eravamo sentiti recentemente per il documentario su Gian Maria Volonté. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno.
1: Anche a te. Quindi ovviamente la prima domanda è questa: dopo lo studio e insomma tutta la documentazione su Gian Maria Volonté, l'esigenza di raccontare Vittorio De Sica qual è stata?
2: L'esigenza non è lontana rispetto a quella che hai citato con Volonté, nel senso, io credo sempre che ci sono delle figure che per noi sono, noi che ci occupiamo di cinema costantemente, no, quotidianamente, sono assolutamente familiari e quasi felicemente scontate, che però non lo sono per tutti. Vittorio De Sica è venuto a mancare quasi 52 anni fa, quindi un bel po' di tempo fa. È una figura fondamentale di cui si parla costantemente, se ne parla in Italia, se ne parla all'estero e viene preso come riferimento assoluto. Però penso che riportarlo, come fu nel caso del lavoro su Volonté, no, al centro della mappa, nella maniera migliore possibile, con un lavoro come questo, con un documentario che nella sua soggettività possa essere il più completo possibile, e nel caso poi specifico avere anche l'opportunità di far partire il percorso del film dal forse palcoscenico più importante in assoluto, che è quello del Festival di Cannes, è una cosa oltre che prestigiosa e bella, ma anche proprio è un modo per riportare De Sica, per restituire a De Sica quella centralità che gli appartiene.
1: Viene raccontato molto bene attraverso una serie di testimonianze, ovviamente ci sono quelle della famiglia, del figlio Christian, dei nipoti, Brando, Andrea, ma ci sono anche degli interessanti interventi di registi stranieri. Ci sono i Dardenne che puntano tutto sull'infanzia, perché loro hanno un po' anche questo vezzo, no, di raccontare bambini, e dicono delle cose molto commoventi. C'è Andrei Zianicev, c'è Faradi, Asghar Faradi, tra l'altro erano tutti in concorso a Cannes. E in più c'è la produzione di Wes Anderson. Come si è costruito questo documentario? Al di là non solo dell'aspetto tecnico, ovviamente anche questi registi che ti ho citato e quello che loro colgono nella loro testimonianza.
2: Io ho cercato di mantenere in equilibrio, come dice un po' il sottotitolo del film La vita in scena, la dimensione personale, privata, familiare di De Sica, che è inevitabilmente, almeno per come la intendo io, il modo migliore per capire anche la natura di determinate scelte o anche di determinate suggestioni artistiche, no? E con appunto la dimensione più squisitamente creativa del personaggio, quindi cercare di far dialogare questi due mondi, no? E quindi, come dicevi giustamente te prima, mettere insieme nel caso specifico la grande famiglia De Sica, no? E quindi dar loro voce e cogliere, no, le suggestioni di chi l'ha conosciuto, come Christian naturalmente, suo figlio, o come la prima nipote Eleonora, ma anche i nipoti Andrea e Brando, che non l'hanno conosciuto ma hanno comunque vissuto dei ricordi di famiglia, ma anche di quella che è la loro elaborazione, se vuoi anche cinefila, facendo anche loro questo lavoro, no? Essendo persone molto sensibili da questo punto di vista, e farli dialogare appunto con questo mondo di grandi autori che in un modo o nell'altro continuano ad avere De Sica come riferimento, pur facendo dei film, tu citavi Dardenne, no? Che possono risultare immediatamente riconducibili a questo mondo di grandi autori che in un modo o nell'altro continuano ad avere De Sica come riferimento, pur facendo dei film, tu citavi Dardenne, no? Che possono risultare immediatamente riconducibili a lo stesso per me vale per Andrei Zianicev, il suo racconto della Russia.

0: Per esempio, o Wes Anderson, che non immediatamente uno ricondurrebbe a De Sica, però ognuno di loro, Östlund, nella comprensione che lui racconta così bene del messaggio politico di De Sica e Zavattini, e Wes Anderson non solo nel gusto cinefilo, ma proprio nella grande ammirazione per la sua capacità di direttore d'attori, no? Della capacità di trasferire qualcosa di sé, come dice anche Christian, in ciascuno degli attori, che fossero dei bambini o comunque degli attori non professionisti, o da Loren, Mastroianni o Manfredi, per citarne su alcuni, cioè si trova sempre di efficacia, si trova la grandezza dell'attore e del regista. E Wes Anderson, con cui ho un rapporto da tantissimi anni, con cui ho lavorato molto, molto spesso, che mi ha insegnato fra l'altro tante cose, mentre noi facevamo l'intervista, a partire diciamo da quell'intervista si è creato un dialogo fitto e costante sul film, e a un certo punto gli ho proposto come era giusto che fosse, di unirsi proprio al team produttivo, perché effettivamente la sua presenza è stata di enorme stimolo per me nella costruzione del film. Tra l'altro, ecco, anche l'idea delle animazioni è stata una cosa che io ho voluto condividere con lui, le animazioni che aprono i vari capitoli del film. Quindi è stato per me molto importante, sono molto grato a Wes, perché, ripeto, è stato anche molto bello sentire il punto di vista di un regista che io non metterei immediatamente, no, sullo stesso piano linguistico, perché fanno un cinema, il suo un cinema differente, però evidentemente quell'università di cui tu parlavi prima, di De Sica, ha toccato anche un regista come Wes Anderson in profondità.
1: Dal tuo punto di vista, o meglio, avendo tu scelto gli spezzoni anche dei film da mettere, così il film per te personalmente più simbolico di De Sica, qual è?
0: Madre di biciclette, Madre di biciclette.
1: Infatti ti soffermi molto su
0: Ma
1: quella,
0: perché è un film
1: giustamente.
0: tutto, no? Sai, è un film che, a parte che secondo me è proprio a pieno diritto uno dei 4-5 film più importanti, più belli, più fondanti adesso del cinema. Io penso a quello, penso a Tempi Moderni, a Quarto Potere, potrei appunto nominarne un altro paio forse, però è un film che oltretutto ha superato brillantemente la prova del tempo, no? Che lo vedi adesso sembra un film, proprio non c'è nulla, come dire, a livello di codice linguistico, di recitazione, di sensibilità, di sguardo proprio di sguardo di una realtà doloroso di venire, no? Come quella dell'Italia, della Roma del dopoguerra. È un film freschissimo, è intellegibile da chiunque, da qualsiasi tipo di spettatore, e in cui c'è un po' tutto, no? Quello che dicevo prima, cioè, anche se lui non recita, vedi De Sica in quel film. È un film in cui si può anche apprezzare una cosa di cui si parla molto poco, sia la grandezza di De Sica come regista in termini proprio di soluzioni, di inquadrature, di scelte proprio stilistiche, e poi in cui secondo me la collaborazione che Zavattini definisce quella del cappuccino, ossia che non si sa chi è il caffè, chi è il latte, ma c'è una miscela perfetta, raggiunge uno dei punti più elevati.
1: Prima parlavamo dei bambini e di come i Dardenne hanno notato alcune cose legate ai bambini nel cinema di De Sica. Nel film c'è anche Luciano De Ambrosis che era Pricò nel film I bambini ci guardano. E in effetti De Sica con i bambini ha lavorato molto, ma a un certo punto c'è un'ombra un po' sadica. Quella terrificante con l'attrice che del telegramma. Come si inserisce questo aspetto? Era un'altra epoca, adesso finirebbe in galera, probabilmente.
0: Ma guarda, e lui era uno che diceva questo, che lui, ed è vero, perché tutte le persone con cui ho avuto la fortuna di parlare, che hanno lavorato con lui, ne conservano in primis Eleonora Brown, la bambina, la figlia della Lauren
1: Sì.
0: Sara, un ricordo meraviglioso da un punto di vista anche
1: No, ma
0: umano.
1: infatti.
0: Lui però trovava queste vie un po' sadiche, chiamiamole così, per poi farsi immediatamente subito dopo amare nel modo più bello e più puro possibile, per ottenere il pianto, la commozione e anche banalmente proprio quell'espressione, che banale non era naturalmente, da persone che non avevano quel tipo di impostazione, no? Che poteva essere la sua, per dire, che era venuto da una robustissima scuola teatrale, no? Delle grandi compagnie degli anni 20. E quindi lui però riusciva, se uno pensa, come dicevi tu, no? Agli attori bambini di De Sica, sono anche questi parte del setto novero dei più grandi attori bambini della storia del cinema, che comunque avevano, come dice Steven Spielberg, che non ho potuto intervistare, ma con cui parlai di De Sica a suo tempo quando facevo il documentario di Sergio Leone, detto, se mi ricordo, dimmi un regista che ha saputo dirigere gli attori, soprattutto i bambini, meglio di Vittorio De Sica. La parola è di Steven Spielberg, che anche lui
1: Certo.
0: ha dimostrato un qualche talento in tal senso.
1: Sì, c'è anche François Truffaut, eh.
0: Certo,
1: Però
0: ma
1: sì, assolutamente.
0: chiaro, ma poi Truffaut c'è, cioè, questo, la sua capacità di anche di costruire un percorso nello specifico con un bambino e farlo diventare, no, in assoluto.

0: diventare proprio il fulcro di buona parte della sua filmografia.
1: Certo, e poi beh, Luigi Comencini, che tra l'altro ha recuperato un'intervista che gli era stata fatta su De Sica, per cui di fatto anche lì c'è una compatibilità registica e ideale in qualche modo, e tematica forse anche.
0: Certo, sì, poi appunto compare anche in Pinocchio De Sica, quindi c'è un rapporto molto stretto, cioè con un regista molto importante, che sono molto felice che sua figlia Francesca abbia saputo anche lì, no? Riportare all'attenzione generale con il bellissimo film che ha realizzato l'anno scorso con Fabrizio Gifuni.
1: Grazie Francesco Zippel, il film è Vittorio De Sica, La vita in scena, film d'apertura del Milano Film Fest il 4 di giugno e poi al cinema dal 22 di giugno, dopo il passaggio di Unico Italiano a Cannes. Che onore!
0: Che emozione, bellissimo.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie, a presto.
2: Ed era l'intervista a Francesco Zippel, regista del documentario Vittorio De Sica, La vita in scena, film d'apertura del Milano Film Fest, che comincia proprio quest'oggi e dura fino al 9 giugno. La proiezione sarà oggi alle 18.30 al Teatro Strehler. L'unico film italiano che è stato a Cannes uscirà al cinema il 22 giugno. E sempre dal programma del Milano Film Fest, ma tra gli eventi off, Isulas de Sisula di Lorenzo Sibirio, un percorso fra mare, terra, memoria e cambiamenti ambientali e sociali in un territorio segnato da industrializzazione e presenza militare. Il film infatti si muove fra le coste del Sulcis in Sardegna, intrecciando incontri, racconti, gesti quotidiani di pescatori, pescatrici e comunità locali. Ci sarà anche un incontro col regista sul processo di realizzazione e sul cinema documentario. Il film sarà in italiano, sardo e tabarchino con sottotitoli. È un evento pensato come momento di confronto fra cinema e realtà contemporanea. Sarà oggi alle ore 18 all'Auditorium Società Umanitaria e l'accesso è libero.

0: Ed eccoci al secondo argomento di quest'oggi a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Parliamo di nuovo del Fringe Me, di cui Radio Popolare è media partner anche quest'anno, ottava edizione del festival che dura fino al prossimo 6 di giugno con decine e decine di spettacoli e proposte in tutti i quartieri di Milano, in moltissimi quartieri di Milano e soprattutto dove il teatro non c'è. Stavolta parliamo di Muoiono Tutti, la regia di Matteo Ceccantini, la drammaturgia di Anna Farina e Leonardo Ceccanti con Cosimo Grilli e Margherita Silingardi. Di che cosa si tratta questa la compagnia, la giovane compagnia che propone questo titolo al Fringe Me è la compagnia Adda, però è scritto con tutte le lettere punteggiate, nata a Livorno nel 2017. Questa prima è stata lo scorso 2 giugno ed è in scena fino al 6 di giugno alle 19:30 a Nolo, alla chiesetta del Parco Trotter. Il resto ce lo racconta proprio Anna Farina, che ha firmato insieme a Leonardo Ceccanti la drammaturgia. Anna, buongiorno, bentornata, ciao.
1: Buongiorno Ira, grazie.
0: Allora, Muoiono Tutti, mi viene da pensare a Shakespeare, sbaglio?
1: Non sbaglio assolutamente, perché Muoiono Tutti prende le mosse da Romeo e Giulietta di William Shakespeare e parla del confronto di due ragazzi che nell'arco di tanti anni della loro vita decidono di confrontarsi con il provare a mettere in scena Romeo e Giulietta. E lo spettacolo contiene, diciamo, i loro tentativi, le loro prove, i loro diari personali, ricerche, appunti su tutto ciò che riguarda il loro tentativo di messa in scena, appunto.
0: Allora, detta così già ci piace molto, insomma, ma entriamo un po' più nello specifico perché, essendo voi tutti, insomma, giovani artisti di teatro, si sa che quando si affrontano classici come Romeo e Giulietta, che per chi appunto è un giovane artista di teatro è un passaggio quasi obbligato, che tipo di drammaturgia avete scelto tu e Leonardo?
1: Allora, è stata una drammaturgia che ha richiesto un lungo tempo di scrittura, perché è partita da un'idea della compagnia da prima che io entrassi. Io sono l'unico elemento non livornese e sono arrivata in un secondo momento, insomma. E poi ha seguito anche molta scrittura di scena in improvvisazione con gli attori. Quindi tutto ciò che è l'esito drammaturgico attuale è stato l'esito di un lunghissimo processo, varie versioni dello spettacolo, che parte dal desiderio della compagnia di tanti anni fa di mettere in scena effettivamente Romeo e Giulietta, così com'era, insomma. Tentativo fallito, però poi è nata la decisione di raccontare il fallimento di questo tentativo e questo appunto è il germe da cui ha preso la sua strada Muoiono Tutti. Lo spettacolo si chiamava Niente Muore, Romeo e Giulietta che non è mai esistito, e Muoiono Tutti invece è la risposta a questo Niente Muore che non è mai andato in scena. Io e Leonardo abbiamo cercato di capire come raccontare questo fallimento, ma allo stesso tempo raccontare perché, la domanda da cui parte lo spettacolo, Romeo e Giulietta parla di noi, se parla di noi, come può parlare di noi, oppure se semplicemente bisogna prendere le distanze, e lo spettacolo, diciamo, è un tentativo di muoversi intorno a queste domande, insomma.
0: Hai raccontato una genesi lunga, questo l'abbiamo detto anche in una serata speciale in cui ci sono stati diversi artisti che partecipano al Fringe Me, ospiti qui nel nostro auditorium. La qualità e anche proprio il tipo di lavoro che c'è dietro alle proposte di Fringe Me, per quanto spesso siano proposte nuovissime, a noi è parso molto, la qualità ci è parsa molto alta, anche proprio la maturità, ecco, forse ancora di un lavoro. Mi sembra che sia questo anche il caso, no, di Muoiono Tutti, perché tutto quello che c'è raccontato, che c'è a monte dello spettacolo, fa pensare appunto a un lavoro di aggiustamento, di limatura, no?
1: Assolutamente, sì, sì. L'idea è nata più di un anno fa, poi siamo stati ospiti quando l'idea era ancora veramente embrionale al Teatro della Contraddizione di Milano, che ringraziamo per una piccola residenza, dove abbiamo fatto brainstorming, buttato materiali nel calderone. Poi abbiamo fatto ulteriori residenze al Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno, che è il teatro che ci ospita, ci produce, che ringraziamo sempre. Abbiamo debuttato con una forma completamente diversa ad aprile dell'anno scorso, poi abbiamo fatto studi, abbiamo ascoltato feedback, poi abbiamo debuttato di nuovo con una nuova forma ad ottobre, del 2025, per poi arrivare, diciamo, alla forma che potrete vedere al Fringe Me la settimana scorsa. No, la forma era praticamente quella di ottobre, però visto che siamo sempre in dialogo con consigli e con feedback che ci vengono dati e anche con il nostro stesso modo di raccontare ciò di cui vogliamo parlare, abbiamo fatto degli aggiustamenti prima di questa settimana milanese che diciamo ha un po' consolidato la forma dello spettacolo. Però sì, percorso lungo, non so se definirlo maturo, però sicuramente proviamo ad essere aderenti a noi stessi, sinceri, ma allo stesso tempo in contatto con il pubblico, perché sono loro le persone per cui abbiamo realizzato Muoiono Tutti, come tutti quanti del resto, però insomma teniamo insieme questi due lati sempre nei nostri lavori.
0: Allora, mi sembra una bella cosa, non posso dire altro perché tutto quello che potremmo dire sarebbe superfluo rispetto ad andare a vedere lo spettacolo che appunto è in scena alla chiesetta del Parco Trotter alle 19:30. Siamo a Mosso praticamente, in via Mosso, dove c'è anche
1: Esatto,
0: Mosso,
1: praticamente dietro
0: insomma.
1: Mosso.
0: Ecco, per cui per chiarire un po' meglio, tra l'altro appunto è uno spettacolo che mette insieme tanti talenti che avevamo in parte già visitato o che avevano visitato noi, quindi ci fa particolarmente piacere, in scena dicevamo fino al 6, cioè fino alla fine del Fringe Me. Grazie ad Anna Farina, un saluto a tutti voi. A
1: Grazie, Ira.
0: risentirci, ciao, ciao, ciao. E allora io ricordo che tutti gli spettacoli del Fringe Me, e ce ne sono tanti per esempio in programma quest'oggi, e qualcuno se volete ve lo cito perché magari può incuriosirvi anche perché alcuni artisti sono stati spesso nostri ospiti, si svolgono gli spettacoli come abbiamo detto in tanti quartieri non centrali di Milano per portare, come vuole il Fringe Me, il teatro dove non c'è. Siamo a Cista, che è in realtà Città Studi, così è definito, forse non tutti conoscono, mentre quasi tutti conoscono Nonolo. Questa definizione di Città Studi è meno nota. Lo studio di Marta Metz, per esempio, c'è Venus and Friends, l'arte della relazione, alle ore 18 di quest'oggi, mentre alla Cascinette, all'Ortica, c'è uno spettacolo per ragazzi alle 18 che si chiama Aspettando il Bosco dei Sogni. Abbiamo avuto ospiti i due artisti che hanno scritto, interpretano Casa Mia, scritto durante il Covid, alle ore 18 al Polo Ferrara di Corvetto, sempre quest'oggi, mentre alla Terrazza Marcos a Calvairate Romana, Il lato oscuro di Candice Fox, altro spettacolo che debutta. Alla Fondazione AEM, che è uno degli spazi presenti fra gli eventi speciali, le farfalle hanno le gonne corte. E poi c'è In Mutande, uno spettacolo comico al Cascinetto Ortica, sempre quest'oggi. Beh, dai, carino alla Cascina Cuccagna, che fa parte del programma ufficiale, così come Muoiono Tutti che abbiamo appena presentato. Globe Story, danza e circo al Vivify Square al Vigentino. E poi Cabaret Extra Voltaire, Mi chiamo Cassandra, anche qui danza, performance e circo. Il settore a Mare Culturale Urbano, altro luogo storico del Fringe Me. Non perdetevi distinti saluti, anche in questo caso spettacolo che è stato ospite nostro nella serata del Suggeritore Nightlife lunedì scorso al birrificio La Ribalta di Dergano. Diva, meglio l'inferno con i tacchi che in cielo con le ballerine, è un altro spettacolo di comicità all'Accademia del Comico qua in via Cenisio. Elio Gabalo, una storia romana a Mohall a Lambrate. Pleaser, comicità ma anche danza e performance a Factory Nolo. A Nolo. tutte le cose più grandi di me all'alibi lungo la Martesana, mentre la cascina San Paolo di Adriano, cioè in Caos Nato, dove troverete Puria, artista italo-iraniano che racconta i paradossi della sua esistenza, è stato anche lui nostro ospite lunedì. E ancora altri spettacoli che vi segnaliamo: Alfonsina, un tentativo biografico mal riuscito allo spazio Tadini, di nuovo a Città Studi, anche loro sono venuti da noi, raccontano la storia di Alfonsina Strada, e poi Vita da Bionda all'Accademia del Comico alle 21.30. Ognuno di questi spazi, poi ci sarebbe Alice Redini con Ratatouille, Te lo regalo se vieni a vederlo, oppure Black Up, Non sono razzista però, tutto dedicato a chi è di colore in Italia in questi anni, Gli ultimi strilli con Greta Cappelletti, che tante volte è venuta da noi al birrificio alla Ribalta. Insomma, ciascuno di questi posti ha un programma con tanti titoli diversi e tanti orari diversi. E allora, tutto questo al Fringe Me, di cui l'enorme programma è a disposizione ovviamente sui social e sul sito della manifestazione. Pubblicità, torniamo fra poco.

0: Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E ora vi parliamo del concerto per Milano. Una tradizione che si rinnova, in questo caso il prossimo 13 di giugno la piazza sarà a disposizione dell'Orchestra Filarmonica della Scala, che come sempre è l'orchestra di riferimento per il concerto per Milano, nato 13 anni fa e quasi sempre è stato diretto dal maestro Chailly, in realtà non ha diretto soltanto una edizione. È stato presentato ieri, come sempre c'è un programma insomma molto adatto a un evento di quel genere. La differenza è che ci saranno 5.000 posti a sedere, mentre invece in passato il concerto aveva soltanto alcune parti della piazza che prevedevano delle sedute, per il resto si godeva in piedi, ma gli organizzatori ci hanno tenuto a sottolineare che ci sarà comunque la possibilità di seguire il concerto anche dal lato della galleria, dove spesso chi transita vicino a Piazza del Duomo in occasione del concerto può ascoltarne magari una parte. Si tratta comunque di un'esperienza importante, dove c'è una grande concentrazione anche da parte di un pubblico così vasto. E allora vi facciamo ascoltare fra poco alcune delle cose che il maestro Chailly ha detto a proposito di questo concerto per Milano. Si tratta, come ripeto, una manifestazione che va anche in diretta su Radio 3, mentre la messa in onda in televisione sarà in differita il 15 di luglio. Ci sarà in programma una selezione di danze dall'opera Aleko di Rachmaninoff, poi ci sarà la suite da Storia del sacerdote e del suo operaio Balda di Shostakovich, ci sarà il concerto in fa di Gershwin affidato al virtuoso Hayato Sumino, una star crossover che si è messa in luce in grandi concorsi internazionali, ingegnere informatico appassionato di intelligenza artificiale, che ha 2 milioni di follower sui social e appassionato di jazz, che è al suo debutto milanese. Dopo questo concerto in fa, Sumino eseguirà le sue variazioni su I Got Rhythm, sempre di Gershwin, e sarà in scena come pianoforte concertante insieme all'orchestra nelle danze sinfoniche da West Side Story di Bernstein. Il resto ce lo racconta meglio proprio Riccardo Chailly, mentre Hayato Sumino era in collegamento durante la presentazione che si è svolta ieri. Ascoltiamo.
1: 12 anni su 13 anni di filarmonica in Piazza Duomo è un'eredità importante, perché rappresenta quello che la filarmonica ha sempre voluto dimostrare. Primo, aprire il senso dell'esistenza di un'orchestra così importante per questa città a Milano, ai milanesi. Una volta all'anno avviene questo incontro e io lo trovo sempre molto bello, molto stimolante, per due ragioni. Primo, per incontrare il pubblico, e non dimentico mai il silenzio che precede il levare della banchetta prima della prima nota del concerto, e Piazza Duomo nella sua vastità si trasforma in un grandissimo auditorium dove c'è molta disciplina e molta ricerca del silenzio. Io ho fatto in altre città europee molte volte concerti in piazza, è sempre stato molto bello con il discorso di realizzazione di un progetto, ma a volte questo tipo di concentrazione in una piazza così ampia non accade sempre. Quindi è un fatto molto importante per la gioia di fare musica e anche per la concentrazione che l'orchestra, giustamente, e i solisti necessitano, no? La seconda cosa che secondo me è importante è dire: la filarmonica, orchestra flessibilissima, colta e aperta ai nuovi linguaggi, mi ha sempre non tollerato ma condiviso sulle scelte del repertorio di questa nuova. Non c'è mai nulla, per quanto mi riguarda, almeno i miei 12 anni, di imprevedibile in questi programmi. Sono programmi che portano al pubblico musica che altrimenti nel cosiddetto planning canonico, quindi 8-10 concerti all'anno per la stagione filarmonica, non appartengono a quel tipo di linea e a quel tipo di scelta, giustamente, perché nella stagione sinfonica la filarmonica deve avventurarsi su un grande repertorio che tutti noi aspettiamo, che segna la cultura di una grande orchestra. Quindi in questo senso è un momento molto bello, mi sento molto libero, curiosamente, pur nella difficoltà, e vi assicuro questo di quest'anno è tutt'altro che facile da interpretare e da dirigere, ma mi dà un senso di libertà avere un'orchestra con cui ho enorme confidenza e loro con me, e questo aiuta moltissimo anche la comprensione di nuovi autori, c'è un'accelerazione del tempo di concentrazione straordinaria, e poi il fatto di poter affiancare, come abbiamo fatto in tutti questi anni, grandi violinisti, grandi pianisti, una volta addirittura un tenore che era con Diego Flores, e questa volta Hayato Sumino, che io vorrei salutare in diretta. Hayato, good morning.
2: Buongiorno.
1: Ciao, ciao. Ciao, where are you?
2: I'm in Tokyo right now, and sorry I couldn't be there.
1: Yeah.
2: But such a pleasure. I'm extremely honored to work with you, and so excited to perform Gershwin with you and Uskala. Gershwin's music has so much freedom.
0: Ecco, questo è Hayato Sumino, che in collegamento ieri raccontava come si senta molto onorato di essere a Milano per la prima volta con la filarmonica, per la prima volta col maestro Chailly e soprattutto con un pubblico così vasto in un concerto pubblico, e parla della musica di Gershwin che a lui dà un senso di grande libertà, perché anche nella cadenza del famoso concerto potrà improvvisare, cosa che per lui, che è appunto un artista trasversale, crossover, che ama il jazz, è una cosa molto importante. Il maestro Chailly gli ha risposto in inglese parlandogli in diretta: sì sì, improvvisare assolutamente, ma solo nella cadenza, e lo ha detto per indicare il fatto che appunto ci sono spazi previsti in Gershwin dove si può improvvisare, appunto le variazioni permettono a un musicista che improvvisa di sperimentare la propria fantasia, dice Riccardo Chailly.
1: E siccome c'è un pianoforte concertante, ho chiesto a Iato telefonicamente già mesi fa: me lo suoni tu il pianoforte in orchestra? Sì, allora tu rimani lì nella posizione di solista e facciamo questi due pezzi di Berta, che sono assolutamente irresistibili, con Hayato come pianoforte in orchestra. Facciamo, parliamo del resto del programma.
3: Sì.
1: Ma perché abbiamo cominciato con Rachmaninov, con le danze da Aleppo? Perché c'è un coautore che lega Rachmaninov in questa prima opera, aveva 30 anni quando l'ha composta, da Gli Zingari, no, che è un dramma di Pushkin, e segue poi una suite di Shostakovich, che è nata da una fiaba di Pushkin. È curioso, quindi Pushkin è tra parentesi legato, è diciamo il passaggio logico di ispirazione di due soggetti completamente opposti. Uno porta a un dramma profondo che sarà poi macchiato di un doppio omicidio, è tutto un fatto legato alla gelosia, all'amore, all'amore tradimento, all'eco, e invece c'è questa cosa del prete col suo servitore padre, è una musica ironica, sarcastica, sardonica, che Shostakovich ha scritto per un cartone animato di cui ho visto i rimanenti 2 minuti e mezzo in bianco e nero, ci sono ancora se voi volete cercarlo su internet, ed è una prova di grande fantasia, che abbiamo nel 1933, quindi allora in Russia c'era questa idea di avvicinarsi anche all'immagine così nuova del cartone animato, e lui ha scritto una pagina esilarante, durerà circa 15 minuti questa suite. Peter, una suite che è stata ritrovata qualche anno fa, prima da maestro con Jerry Zelensky e poi da un musicologo che sta mettendo a stampa di nuovo tutta la Shostakovich Edition. Quindi ci saranno questi due brani all'inizio, poi arriva Hayato con un certo di Gershwin, poi lui farà queste variazioni al Gottfried, poi chiudiamo con Bernstein e poi ci sarà anche un bis, se appunto lo vorrà, esilarante, che mette a dura prova lui, ma l'ha scelto lui questo pezzo e non voglio dire cos'è. È un pezzo che dovrà, mi auguro, fare saltare sulla sedia, visto che ne abbiamo 5.000, sì, saltare sulla sedia il pubblico.
0: Così Riccardo Chailly, che dirigerà la Filarmonica della Scala il prossimo 13 giugno nel concerto per Milano in Piazza Duomo, insieme al pianista e virtuoso Hayato Sumino. Il programma e anche le prenotazioni ovviamente sono online.

0: Ed eccoci a ricordare, come vi abbiamo accennato da sommario, Marjan Satrapi, fumettista, regista, sceneggiatrice, illustratrice iraniana, naturalizzata da tanti anni francese nata nel 69, il 22 novembre a Teheran. La sua è una scomparsa prematura, purtroppo. Avremmo voluto godercela un po' di più, una tra le artiste trasversali internazionali più interessanti, innovative che abbiamo conosciuto. Persepolis, uno dei titoli che l'ha rivelata al grande pubblico, che è diventata anche un film d'animazione, è stata una pietra miliare anche per affermare tutta una serie di verità che riguardavano soprattutto le donne, ma in generale la società iraniana. Ma Marjan Satrapi era anche un attivista, ha fatto moltissime cose, e noi abbiamo scelto di chiedere ad Antonio Serra un suo pensiero dal punto di vista, insomma, della sua grande esperienza di fumetti, di graphic novel. Buongiorno Antonio, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, certamente è una notizia che coglie impreparati, diciamo, no? Perché lei era, per certi versi, molto giovane, aveva 56 anni e sicuramente era una persona che definirei esuberante sotto mille punti di vista. Basta vedere alcune sue interviste che si possono trovare anche facilmente online, ma soprattutto esuberante il personaggio che noi conosciamo attraverso i suoi fumetti, no? La ragazza protagonista di Persepolis, che è lei stessa, ci ha lasciato una testimonianza assolutamente straordinaria, una storia che quando è uscita, e noi c'eravamo, cara Ira, è stata una vera rivoluzione per quanto riguarda il fumetto e l'idea stessa di graphic novel. Insieme a Maus, no, Spiegelman, Persepolis è stata uno dei mattoni su cui si è costruito proprio il percorso della possibilità di raccontare la realtà attraverso una forma espressiva come quella del fumetto, senza venire, come dire, no, trasformati immediatamente in un prodotto per bambini o per ragazzi, ma dimostrando che si poteva raccontare delle cose importanti attraverso un linguaggio apparentemente semplice e in realtà straordinariamente complesso, di cui la Satrapi era maestra, sia Persepolis che Pollo alle Prugne, ma tanti altri interventi anche grafici che lei ha realizzato negli anni dimostrano non solo una capacità di disegno, di sintesi e di caratterizzazione dei personaggi bellissima, ma anche una capacità narrativa veramente emozionante. Quindi viene a mancare una grandissima autrice e mi colpisce, lo dico chiaramente, l'aspetto che è stato messo in luce dalla famiglia nel comunicato, no? Di questa morte romantica in qualche maniera, dovuta alla sua condizione psicologica dopo la morte del marito, così ufficialmente. Io direi anche che non è un bel periodo per persone che la pensavano come Marjan Satrapi, ai noi.
0: Certamente, e grazie ad Antonio Serra per questo ricordo, ma ti faccio un'ulteriore domanda, che è quella che in questi casi mi sento di farti sempre. Ti chiedo di entrare un po' più nello specifico tecnico professionale tuo per analizzare il tratto di Marjan Satrapi, soprattutto nel fumetto, perché anche quello fu un'innovazione.
1: Ma certamente, lei aveva, allora, come tutte le persone che venivano da una, allora lei inizialmente, quando fu costretta, diciamo, a fuggire dall'Iran, da parte aiutata dai suoi genitori, si trasferì in Austria, poi però nel momento successivo, quando tornate all'Iran, dovete scappare di nuovo, si trasferì in Francia, secondo me non a caso, ovviamente, perché data la sua passione per la grafica, lo stile narrativo del fumetto e così via eccetera, la Francia era chiaramente un posto decisamente più significativo. Però lei fa una sintesi, no? Cioè, da un lato riprende una sintesi estetica che ricorda anche l'arte del suo paese, dall'altro lato ovviamente ha ben presente che cosa è il fumetto francese, in particolar modo la linea chiara, alla quale lei sovrappone questo aspetto di una grande quantità di nero. Nella linea chiara il nero non esiste, in Persepolis se lo si sfoglia il nero è l'unica cosa che ci salta agli occhi, è la grande quantità di nero, di tutti i veli, le donne coperte, così anche basta cercare un minuto e le immagini appaiono subito. Quindi secondo me lei riesce a fare questa sintesi di due culture, quella occidentale, diciamo, no? Rappresentata dal fumetto francese, e quella di una cultura come quella dell'Iran, distantissima per certi versi dalle nostre, che lei trasforma in uno strumento, un fumetto che non avrebbe mai potuto usare, diciamo, nel suo mondo. Quindi secondo me l'aspetto estetico proprio delle sue tavole è assolutamente efficace sempre, oltre che dotato di una sintesi che ha condensata in se stessa anche dell'ironia, cioè c'era una fortissima ironia in quello che lei raccontava e scriveva, nonostante la drammaticità di quello che veniva raccontato, e questa ironia è tutta nel segno anche. E secondo me, io insomma mi sono sempre emozionato leggendo e rileggendo Persepolis, leggendo Pollo alle prugne e così via, ho sempre trovato molto, veramente a fumetti, diciamo, questo lavoro, quindi proprio un omaggio non solo al suo paese e a tutto quello che la storia che ha raccontato rappresentava, ma anche alla forma espressiva che lei aveva scelto.
0: Grazie Antonio, come sempre, ti ritroveremo domani per la tua rubrica di fumetti qui a Cult. E intanto grazie per aver ricordato insieme a noi Marjane Satrapi. A risentirci, ciao.
1: A presto.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: E allora, ringraziando il nostro Antonio Serra, noi ci avviamo all'ultimo argomento e rubrica di quest'oggi.

0: Giovanni Chiodi, buongiorno, eccoci.
1: Buongiorno, allora possiamo fare buon compleanno Cecilia.
0: Eh sì.
1: Cecilia Bartoli, gli anni sono 60 tondi oggi.
0: Va bene.
1: Ecco, gli anni sono 60, ma la perizia vocale e l'energia sul palcoscenico sono sempre quelli. Cecilia è entrata nel mito, lo sa. Anzi, lo vede a Cremona una settimana fa per l'anteprima del festival che vi avevo annunciato appunto giovedì scorso. Le manifestazioni d'affetto tributate dal pubblico sono state grandiose, enormi, ormai le sue apparizioni sono affettuosamente salutate con epiteti vari e l'epiteto più famoso che anche risuonato a Cremona è quello di Santa. Ecco, se però mettiamo da parte queste manifestazioni di entusiasmo che comunque a teatro creano emozione, quindi fanno parte dell'atmosfera, e valutiamo tecnicamente il concerto della stasera, devo per l'ennesima volta constatare quello che dicevo prima, che la diva non si risparmia. Programma barocco, Handel, Vivaldi, Stefani, e nella seconda parte Mozart e Rossini, con due vertici assoluti che hanno fermato il teatro: l'aria di Sesto della Clemenza di Tito e Assisa a piede un salice della sua Desdemona dell'Otello rossiniano. Concerto chiuso da una strepitosa voce poco fa di Rosina e tanti bis, uno dedicato alla sua ultima presa di ruolo, che è Corinna, nel Viaggio a Reims di Rossini e gli altri, le immancabili canzoni italiane. La logica del concerto è un format già sentito altre volte, ma come posso dire, reinventato tutte le volte, quasi improvvisato, e lei stravince per carisma, e questo si sa, ma anche, e lo sottolineo, per bravura vocale. È un avvio fiammeggiante per un festival Monteverdi di Cremona, molto interessante, con al centro Poppea di Monteverdi e Nozze di Teto e Peleo di Cavalli, ma anche altri concerti di solisti prestigiosi di cui vi parlerò nelle prossime settimane. Il giorno dopo sono andato a Roma, Teatro dell'Opera, per il Tancredi di Rossini. Punti salienti di questa edizione: la direzione è di Michele Mariotti, il debutto attesissimo nella parte di Tancredi del grande controtenore Carlo Vistoli e di Martina Russomanno come Amenaide. Allora, Michele Mariotti ha voluto fare un Tancredi diverso dal solito, molti gli hanno rimproverato tempi più distesi e una concertazione trattenuta, in realtà è proprio il pregio di questa nuova interpretazione. Un Rossini, cioè, non portato in avanti, ma conservato gli albori del canto ottocentesco, e quindi, visti anche i cantanti a disposizione, una ricerca continua sul fraseggio per trovare una cifra fresca, giovane, astratta, adolescenziale, come i due protagonisti, anche umanamente veri. Visto gli Eunta Credi eccezionale, che ha riletto la parte da cima a fondo, è ovviamente un'altra cosa rispetto ai grandi mezzosoprani che abbiamo tutti in mente. Rossini, è vero, non aveva pensato ad un castrato, oggi controtenore, ma pragmaticamente abbiamo qui in scena il numero uno di oggi, che non si fa pregare nel cantare divinamente, e per me è tutto. Mi è piaciuta anche Martina Russomanno, che è un soprano lirico che nel contesto ha fatto una Meneide per nulla dimessa, ma dentro le coordinate impresse da Mariotti di un bel canto astratto e trascendente, una meraviglia, i duetti con Vistoli. Ho sentito anch'io il tenore Antonino Siragusa, ancora solido Argirio, eccellenti Orbazzano, Luca Titotto, Isaura e Caterina Buachizel, che non capita spesso, ed eccelso Mariotti, che ha voluto fare appunto un Tancredi coi colori leggeri, le tinte tenui, ma senza perdere ritmo e tensione. Nel finale tragico di Ferrara, Vistoli ci ha portato ad un recitar cantando monteverdiano, anzi rossiniano, addirittura sublime. Finisco con la regia di Emma Dante, che è una sorta di regina di mito anche lei, ovunque, e in particolare Teatro dell'Opera di Roma. L'idea di un teatro dei pupi siciliano, con gli animatori dei pupi che si immedesimano nei loro burattini, al punto che i burattini acquistano una consistenza umana, secondo me funziona, così come in un'opera come questa ci stanno bene i molti fondali dipinti. Non funzionano altri inserti tipicamente alla Dante in quest'opera: le croci fiorate, le controscene discutibili, però l'idea dei pupi rimane, e nel contesto ci sta, anche perché Pistoli è un attore veramente straordinario, espressivo, tragico, e che muore con il sorriso beato di chi ha ritrovato l'amore. Quindi bene, un finale migliore non ci poteva essere. Guardatelo su Rai 5, perché c'è ancora tutta la recita registrata su Rai 5, così possiamo bene vedere se ho ragione oppure no.
0: Grazie come sempre Giovanni, a risentirci, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao. Cult termina qui. Vi segnaliamo che Luisa Nanni Pieri aveva recensito nel 2023 Donna, Vita e Libertà, edito da Rizzoli, nella collana Lizard a cura di Marjan Satrapi, un libro che era stato da lei fortemente voluto per sostenere i movimenti di protesta in Iran a seguito della morte di Mahsa Zina Amini. Ritrovate la sua recensione sul sito di Radio Popolare nella sezione della trasmissione esteri. Adesso le notizie di Radio Popolare, noi torniamo domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini.
2: State ascoltando Radio Popolare.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, avete scritto in tanti al 3316214013 di maramaldeggiare per quanto riguarda la nazionale italiana di calcio, perché ne parlavo in questi, parlavamo anche in questi giorni per i roboanti titoli dei giornali alla luce dell'importante vittoria in amichevole contro il Lussemburgo. Allora, ho deciso questa roba qua, anche perché incroceremo in questa parte di palinsesto i mondiali di calcio che stanno venendo. Dobbiamo anche decidere in che modo boicottarli da quel punto di vista. Non parlerò più della nazionale di calcio italiana, perché ho sentito il mio avvocato di riferimento, Matteo, il mio avvocato di riferimento, che mi ha detto che rischio il reato di vilipendio di cadavere. Per cui sulla nazionale di calcio non si scherza più. Altra roba, abbiamo troppe cose da dire in questa puntata, per cui bando alle ciance. E mettiamo una roba che piace a me, subito, pronti via.

Per dire, per andare a vedere il concerto di lei qui, che abbiamo appena sentito, mi salto e una roba di San Siro, Bruno Mars, di cui mi parlano molto bene, eppure Florence and the Machine. Vedete lei? Per dire, divisiva ma non troppo, apprezzata soprattutto dall'ascolto femminile, lei è Madame. L'ascoltatrice scrive al 331-6214013: in un mondo di trapper, tu

Dottore, ho 60... Chi? Ho 60 anni, anzi 59, e mi piace da morire, madame. Sono un adulto irrisolto? Sì, sicuramente sì, ma non perché ti piace, madame. Cioè, è il fatto che tu faccia questa domanda che, come dire, ti definisce come adulto irrisolto, ma non è l'ascolto di madame. Ernesto Piccolo credo che rappresenterà un solco, un prima e un dopo, l'avvento di Madame nel suo genere musicale. Ma non facciamola tanto lunga, che abbiamo un sacco di cose da dire. Sono le 13 e 21 minuti, questa è musica leggerissima. State ascoltando Radio Popolare. Oggi 39 minuti di musica per chi ha veramente, veramente troppe cose da dire e pochi blocchi tra una canzone e l'altra. Per cui dovrò fare una selezione e credo che dovrò andare di dovere anziché di piacere, però ci provo a dirle tutte. Voi fate il vostro scrivendo al 331-6214013 via sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Sempre per quanto riguarda i preferiti del sottoscritto, ma anche in questo caso degli ascoltatori, una cosa nuova, semi nuova, degli amati Yard Act.

Ho iniziato carichi oggi, eh? Gli Hard Act. Allora, erano quelli che avevo appena sentito. Volevo leggere solo un messaggio prima di cominciare con i ricchi contenuti della puntata di oggi. Musica leggerissima. Uno solo, al 331-621-4013. Poi parliamo di cori e vorrei che, come dire, che deste dei segni di partecipazione, perché tutto sommato questa è una trasmissione come che è associata a un coro, per la questione degli ascoltacori. Prima di tutto però il messaggio rispetto al brano di Madame. Ma era bella quella cosa lì, scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice anonimo. Non è bella ma piace, molto. E ho appena citato Jerry Calai in Vacanze di Natale. Direi che la stura, come dire, la caratteristica di questa trasmissione l'abbiamo appena data in questo momento. Allora, per quanto riguarda gli ascoltacori, c'è stata una bella riunione in cui mi sono messo in pari. Cos'è l'iniziativa Ascoltacori? Martedì 23 giugno faremo sentire al mondo la nostra, la vostra voce, ok? 50 anni di Radio Popolare, l'ambizioso karaoke. Gli ascoltacori, i 5 temi sono Sanremo, Hit Parade, classici cantautori, Hit Parade Jukebox, classici cantautori, Milano e Vincenza e della Fabbrica e 21esimo secolo. Il repertorio è solo italiano, per facilità, eh. Allora, potete votare per 10 giorni una tra le 12 canzoni selezionate per ognuna delle 5 categorie. Potete votare fino a 3 canzoni. Voi andate su www.radiopopolare.it. Allora, potete votare per 10 giorni una tra le 12 canzoni selezionate per ognuna delle 5 categorie. Potete votare fino a 3 canzoni. Voi andate su www.radiopopolare.it. Ascoltacori, ci sono tutte le istruzioni.

popolare.it, il luogo dove vi troverete, le canzoni che avete scelto e ovviamente un contatto. Ci siamo. Allora, siete seduti, comodi, perché abbiamo le nostre possibili canzoni da coro. Lucio Battisti con Il Nastro Rosa, Fossati, La Mia Banda Suona il Rock, la voto. Sorrenti, Figli delle Stelle, la voto. Baglioni, Questo Piccolo Grande Amore, vi taglio le mani. Se votate Questo Piccolo Grande Amore, vi taglio le mani. Bertè, La Luna Bussò, va bene. Rettore, Cobra, va bene. Luca Carboni, Mare Mare, ma come volete. Caselli, Insieme a te non ci sto più. Nada, Amore Disperato. 883 Hanno ucciso l'uomo ragno. Fiordaliso, Non voglio mica la luna, mi sembra buona. Giovanotti, Ragazzo fortunato, dai, su. Allora, queste sono quelle associate a musica leggerissima, ma voi potete votare anche tutte le altre, associate alle altre quattro trasmissioni. Poi mi porta avanti coi compiti. Cosa si può dire? Credo niente di più. Ma io vi dico lo stesso che il coro associato a musica leggerissima, che canterà tre almeno delle canzoni che vi ho appena citato e che deciderete voi con il voto, da www.radiopopolare.it, il coro si troverà a Gorla, così inizio a dire, la zona Gorla, ok? Se siete comodi venite lì. Volevate un altro coro? Andate in un'altra zona, che vi devo dire? E saremo associati a, al... Io ho fatto una foto e è venuta tutta sfocata, ma sarò un cretino. The Good News Female Gospel Choir, coro. Allora, cominciate a dire, allora, comincia a amarti, che ovviamente sbaglia. Al 331-6214013, Contessa dei Decibel, ce la vedo per il tuo coro. Ma è difficilissima da fare, Contessa, in coro, ma va! Silvia voterà Baglioni, ti giuro che te lo taglio con le mani. Ad ogni modo potete votarne più di una, e tra l'altro su tutte le categorie. Ciao Facco, ma noi Ascoltacore di Bergamo, i brani ce li scegliamo noi? Sì. Giusto, sì. A vostro piacimento, sì. E... fate i bravi. Va bene, ce l'ho fatta, sono riuscito a dirla tutta sta roba qua. Ah no, ancora, è una sfida per cui dobbiamo fare più punti degli altri. Dobbiamo vincere. Dopodiché... l'unica che ci tiene a vincere è la strip, a noi ci frega, a noi ci piace cantare, basta, per fare una cosa bella di sinistra. L'altra cosa che dobbiamo decidere è, dovremmo decidere un dress code nostro, di questo coro qui, jukebox e tipo un altro gruppo viene in pigiama. Meno male che non mi è venuto in mente a me, va, o a voi, anche perché pigiama di sti giorni, vado nudo, non dormite nudi voi? E dai, è col naturismo di Gorla. Federazione Italiana Naturisti, sezione coro di Gorla. Ecco, no, non nudi, facciamo un'altra roba. Ci pensiamo. Brano, va.

Radio Popolare Musica Leggerissima, una trasmissione che è associata al coro Hit Parade Jukebox nell'ambito degli ascoltacori. Va bene? Tutto chiaro? Vi ringrazio perché, come al solito, con le vostre domande mi sbagliate e le vostre considerazioni errate, mi offrite il destro per sgombrare il campo da dubbi e per chiarire. Allora, l'ascoltatore o ascoltatrice che scrive: no, ascoltatore, dormo nudo, va bene, e voto amore disperato. Ecco, no, non dovete votare scrivendo, cioè, date un segno se volete, ma il voto, per essere valido, deve essere fatto sul sito di Radio Popolare. Per quanto riguarda i vestiti, Davide dice vestiti leggerissimi. Un altro dice costume. Costume, ma poi cosa fai? Non metti niente sopra, che vi viene la caccamolle. No, costume basta. Senti quest'altro. Quest'altro bravo. Gilet a petto nudo, tipo guerrieri della notte. Non sono proprio leggerissimi, dice lui, eh. T-shirt nera con le maniche tagliate a canotta. Allora, potremmo fare a canotta. Potremmo fare canotta. Io ho anche un'altra idea. Allora, il coro si chiama Hit Parade, il tema è Hit Parade Jukebox. Allora, pensate, adesso vi faccio delle domande. Il jukebox, storicamente, dove stava? Vi lascio, prendo il tempo per parlare, per pensare. Il jukebox storicamente dove stava? Nel bar, bravi. Nei bar storicamente di cosa si parlava? Di tre cose. Vi lascio pensare. Nei bar storicamente di che cosa si parlava? Di tre cose. Di politica, di rapporti interpersonali, in nome del politicamente corretto edulcoro così, e di calcio / sport. Bravo Claudio, calcio, auto e donne, ci sei andato vicino. Sì, politica forse un po' meno nei bar, però anche nei bar, dipende da quale bar. Calcio e politicamente scorretto i motori, Mauro. Raga, non scrivetemi quella roba lì, l'abbiamo capita tutti. È un mondo che non c'è più, non si parla più in quel modo lì. Però pensiamo a quella roba lì. Allora, un'alternativa avevo pensato, vestiti con maglie sportive, divise di sport, dalla squadra dell'oratorio alla nazionale italiana. Dal calcio al rugby, alla pallavolo, a quello basket, a quello che volete. Poteva essere anche questa una divisa. O divisa sportiva, o in effetti la canotta smanicata. Anche la canotta non è male. Va bene, allora facciamo così. Se avete delle altre idee sul dress code, propinatele in sti minuti qua. Oggi e domani, via. Poi settimana prossima il dress code facciamo, la facciamo fuori. Tra le canzoni citate, secondo me una delle più difficili, vi sfiderei a proporre proprio questa. Per quanto riguarda il coro di musica leggerissima, c'è questa canzone qua. Secondo me non è facile da fare. Cioè in coro, non è che ci sono gli strumenti, in coro. A cappella.

0: Allora, io su questa non insisto perché in effetti secondo me è molto difficile. Se la votate voi, per me va bene. E tanto io muoverò le labbra. Questa canzone è solo per soprani. Sì, è difficile. Sarebbe qua difficile. Ci vorrebbe la versione di Abbattantuono del Cobra. Sì. Che film era? È veramente eccezionale, eh? Ah, se no anche sono diabolico nell'amplessa, quella lì, potevamo fare quella. Peccato che non è stata scelta. Va bene, torniamo nelle corde di musica leggerissima. E sì, potete anche preoccuparvi. In realtà no, perché magari il genere musicale non è per tutti. Ma innanzitutto, voglio dire, è una trasmissione che vuole parlare anche ai giovani ascoltatori di Radio Popolare. Seconda cosa, ne avevo parlato già l'anno scorso quando commentavo il brano Factotum di Marracash, e lo trovavo perfetto per raccontare le dinamiche del lavoro precario, mal pagato, difficile da fare, pesante. Qui sono costretti là fuori molti lavoratori italiani e stranieri. Dicendo che quella canzone lì, i temi di quella canzone 30 anni fa probabilmente li avrebbero affrontati in modi alla City Ramblers. Questa notte mi sono, proprio veramente, era 1:30 del mattino di oggi, mi sono imbattuto in questo brano, abbastanza a caso. Il brano si chiama Lavori Umili ed è del giovane rapper Vlad. Cominciamo col sentirla.
1: Vag, brat, tutta la situazione in Europa, ok, entra. Yeah.

0: Io per il nervoso resto ancora pugni chiusi. Ci penso di nuovo, poi ne giro un altro e fumo, fumo, fumo.
1: Lavori umili, viviamo a turni da lunedì a lunedì. Tornavamo stanchi, tutti disillusi e sudici. Il sonno che non recupero.

0: nome.
1: Il lavoro nobilita l'uomo, mobilita il soldo, mortifica il sonno e fortifica l'odio. Io faccio il cameriere fino alle 4 di notte, però meglio servire che essere schiavo dei miei forze.

0: io pensavo che chiedessero il secondo giro. Lavori umili, per quanto lavori non guadagni quanto sudi. Io per il nervoso resto ancora pugni chiusi. Ci penso di nuovo, poi ne giro un altro e fumo.
1: Lavori umili, viviamo a turni da lunedì a lunedì. Tornavamo stanchi, tutti disillusi e sudici. Il sonno che non recuperi, le mie origini, i miei brati, i miei lavori sono umili.

Allora, non l'ho capita tutta sta canzone, segnalo però la gente che si ci siamo spaccati la schiena da Stellantis. Servire piatti stellati senza averli mai assaggiati, dicono che la morte è gratis, rispondo insomma, ma hanno chiesto 7.000 euro, 7K, per seppellire nonna. Bello, tornerò ad ascoltarlo e a riproporlo. Quando mancano 10 minuti alla fine di questa puntata di Musica Leggerissima, avevo detto che avevo troppe robe da dire, mi sto tenendo il microfono aperto sui bidelli per i prossimi giorni. E aneddoti sui bidelli. Non oggi! Ho la notizia, ho la domanda, ho il microfono aperto. No, perché volevo ricordare, oltre che il lunedì e il giovedì ci sono gli aperitivi di Radio Popolare con DJ Set, in particolare la serata di oggi, che vedrà il DJ Set di Pier Giorgio Pardo, ma soprattutto una bellissima festa, una bellissima celebrazione sul palco dell'Auditorium dei Metro Stratos. Compie 30 anni una delle trasmissioni che in assoluto ho più amato ed amo in tutti questi anni che ho ascoltato Radio Popolare. La trasmissione si chiama Camera Sud, autore e conduttore di quella trasmissione è Eddie Berni, che sarà questa sera sul palco. No, è domani, pensa, oggi è mercoledì, domani sera sul palco dell'Auditorium dei Metro Stratos, a parte fare la consueta lanci come l'iniziativa della radio lanciata, a parte fare contenuti, va bene, a parte il DJ set e l'aperitivo, va bene, volevo levarmi il cappello davanti a Camera Sud e ad Eddie Berni, domani sera in Auditorium dei Metro Stratos. Ovviamente gratis, per partecipare c'è il modulo di iscrizione alla serata.

Ok, ok, è giovedì, va tutto a posto. È giovedì, è questa sera. Scusate, grazie Claudio che l'ha scritto per primo. Non scrivetelo più, è giovedì. Per cui questa sera, ma tutto quel pippone pieno di prosopopea e ruffianismo, ruffianaggine che ho fatto in confronti di Barry, quello rimane, tutto vero, tutto uguale. Però cazzo, oggi è giovedì, non mercoledì. E vabbè, sono stanchino anch'io, stiamo arrivando a fine anno scolastico. Questa sera in auditorium di Metro Stratos.

Va bene, si chiude qui questa puntata di Musica Leggerissima. Ricordo a tutti che oggi è giovedì, no mercoledì. Andate sul sito Radio Popolare per votare le canzoni del coro cui volete partecipare o anche quelle degli altri. Magari votate quelle più difficili, così facciamo più bella figura di Musica Leggerissima. Tra poco c'è Volume, qui ruberò una manciata di secondi per farvi sentire una cosa semi nuova dei Rolling Stone, che peraltro mi avete chiesto proprio in queste ore. Rough and Twisted. Sentiamo domani a partire dalle 13:15 in diretta. Buon pomeriggio, state su Radio Pop.

Le 14 un minuto, buon pomeriggio ad ascoltatori e ascoltatrici. Ciao da Nicola Vecchia. Inopinatamente seduto al controllo di una trasmissione che non era mia, ma dovevo alzarmi dalla panchina per sostituire entrambi i conduttori, un po' come avevamo già raccontato, anticipato ieri, che ciò sarebbe successo. Anche Elisa Graci ha lasciato Milano per andarsi a godere il Primavera Sound e poi raccontarcelo magari nel corso delle prossime giornate, quando farà rientro, come anche Dario Grande, col quale peraltro mi collegherò tra una manciata di minuti, perché evidentemente percepisco la nostalgia della sua presenza qui in radio. Ma Volume vi tiene compagnia ugualmente anche oggi fino alle 16, due ore dedicate principalmente alla musica, visto anche il conduttore. Mi raggiungerà in studio più avanti, come ogni giovedì, Pier Giorgio Pardo, che non poteva mancare in una puntata come questa, anche senza i due principali conduttori, Dario Grande ed Elisa Graci. E poi nella parte dedicata all'approfondimento e all'ospite di oggi, con grande piacere vi farò ascoltare un'intervista, una lunga intervista tutta parlata. Oggi non sarà un'intervista musicale, non ci sarà un mini live, ma invece sarà un'occasione per parlare di business musicale e in particolare di streaming, di intelligenza artificiale generativa, di dati raccolti usati poi per il controllo degli ascoltatori, ma anche degli artisti da parte delle piattaforme. Insomma, argomenti estremamente attuali che in qualche modo ci riguardano tutti, e di cui ha scritto con un libro pubblicato nel 2025 una giornalista che si chiama Liz Pelli, che arriva dagli Stati Uniti e che avevamo ascoltato già l'anno scorso in un'intervista realizzata da Matteo Villacci, che se volete trovate sul sito radiopopolare.it anche in versione scritta, potete anche semplicemente leggerla oltre che ascoltarla. In quell'occasione, appunto nel 2025, parlavamo di un libro che questa giornalista, che si chiama Liz Pelli, ha scritto, che si chiama Mood Machine. Il libro Mood Machine è stato pubblicato in questi giorni da EDT anche nella sua versione italiana. È un libro molto interessante e appunto è stata l'occasione per ritornare su questi argomenti complessi da un certo punto di vista, ma anche appunto molto vicini alle nostre esperienze quotidiane, dato che la maggior parte di noi quando deve ascoltare la musica oggi in qualche modo deve passare da queste piattaforme, comunque entrarci in relazione. Liz Pelli ha delle idee molto chiare, molto precise, molto approfondite, e nel corso di questa lunga intervista sentirete diversi ragionamenti appunto su questo vasto campo. Parleremo anche di un'iniziativa che inizia proprio oggi a Milano e che ha anche un scopo diciamo benefico, ma anche diciamo di sensibilizzazione sociale e politica, che ci fa piacere appunto sottolineare. Un piccolo sommario di questa puntata, per poi dare il via invece al programma con un brano che volevo già mettere ieri. Poi io e Elisa abbiamo chiacchierato tanto e quindi non c'è stata occasione di tirarla fuori. È una canzone che arriva dal nuovo disco dei Boards of Canada, che si chiama Inferno, e che è un ritorno molto interessante per questo duo scozzese. L'hanno pubblicato il 29 maggio scorso, il primo album in studio del duo dopo 13 anni, ed è un disco secondo me che dimostra perché i Boards of Canada restano un punto di riferimento per una certa musica principalmente strumentale, elettronica, perché continuano, credo, a essere tra i più bravi a fare più o meno questa cosa qui, che noi assaggiamo con un pezzo intitolato The World Becomes Flash.

0: Si chiama Inferno, il nuovo album dei Boards of Canada che ritornano dopo quasi 15 anni di inattività discografica, 13 per la precisione, e è certamente un album non pop, ma ugualmente credo coinvolgente anche per, diciamo, ascoltatori magari non del tutto appassionati di musica principalmente strumentale. Sono le 14:11 minuti e volume continua, così come vi dicevo, con un collegamento con una persona che doveva essere qui, ma non c'è perché è in un luogo pieno di musica, soprattutto tra poche ore sarà davvero pieno di musica, tutto intorno a Dario Grande. Ciao Dario!
1: Ciao Nicolò, ciao Volume, ciao Radio Popolare.
0: Buon pomeriggio da Barcellona. Tu sei arrivato ieri, puoi intanto raccontarci qualcosa di quello che hai fatto sinora, se è ovviamente ripetibile in onda e se ha qualche cosa a che fare con la musica, insomma.
1: Allora, diciamo così che premessa, i giorni veri e propri del Festival del Primavera Sound qui a Barcellona sono 4, 5, 6 giugno, quindi praticamente il vero festival inizia oggi, però come sempre c'è diciamo una serata di opening, di inaugurazione che precede questi giorni ufficiali, quindi in questo caso, nel caso di quest'anno, si iniziava ieri, 3 giugno, così come poi ci sarà una giornata finale, diciamo, di chiusura, che è domenica. E in queste
0: Certo.
1: giornate ci sono alcuni eventi speciali. Io ho provato, reduce anche dal mio primo Primavera Sound dello
0: Sì.
1: scorso anno, ho detto quest'anno cerchiamo di arrivare un attimo di anticipo, con un attimo di anticipo, così abbiamo un po' più di respiro, anche perché poi, insomma, si fatica parecchio a stare dietro al festival, si dorme veramente poco, si cammina tantissimo. Oggi probabilmente ci beccheremo anche della pioggia. Quindi ho detto: vabbè, cerchiamo di fare una cosa un po' più rilassata, e magari riesco anche a beccarmi qualcosina degli eventi appunto di inaugurazione, appunto del 3 giugno. Quindi sì, ero già arrivato, ieri, poi
0: Ok.
1: ovviamente anche un po' per battere sul tempo la mia collega Elisa Graci. Per
0: Certamente, un
1: parlare
0: po'
1: di
0: di
1: carico.
0: competizione interna va sempre bene.
1: Esatto, sanissima. Però ecco, ieri sera suonavano, per esempio, già nella venue principale del festival, quindi al Park del Forum, Wet Leg, Yard Act dall'Inghilterra, e poi c'erano due concerti invece più locali, quindi due artisti spagnoli, Guitarrica de la Fuente e Wineta, questi tutti al Park del Forum. E poi va in scena anche, come sempre, questa Primavera La Ciudad, praticamente una serie di concerti sparsi un po' per club e vari spazi della città. E per esempio ero molto interessato al concerto dei Mogwai, che sono stati ieri sera. Sono stati annunciati poi nel giro di, diciamo, negli ultimi 10 giorni anche di nuovo i Geese, che poi in realtà suoneranno anche oggi, sicuramente non mancherò. E poi altri concerti, per esempio, hanno suonato, visto, anche i nostri amici Bar Italia, che a Volume erano passati a trovarci in autunno.
0: Certo.
1: Parlo così al passato perché sì, hanno suonato, io non sono riuscito ad andarli a vedere perché in realtà era molto difficile riuscire ad accedere, bisognava avere o dei pass VIP particolari oppure provare appunto circa una settimana fa, una decina di giorni fa, a accedere appunto alle vendite dei biglietti, ma in realtà appunto hanno suonato, sono tutti artisti che hanno suonato in club, posti molto piccoli, quindi pochi biglietti disponibili, difficile parteciparvi. Forse avete già visto sui social, sono già comparsi appunto dei video di questi concerti di ieri, appunto nella notte di Barcellona, i Geese al Parallel, i Mogwai al Razzmatazz, e ci saranno ancora altri eventi sparsi durante il festival, non solo nel luogo dell'evento, quindi nel Park del Forum, ma anche al di fuori. Per esempio, un altro sicuramente interessante, i Black Country New Road, domenica 7 giugno, proprio nella giornata di chiusura, appunto in città. E quindi questo per quanto riguardava un po' così l'opening, l'atmosfera che si respira adesso a Barcellona.
0: Certo, io ti faccio una domanda, Dario, per quello che riguarda invece ciò che succederà questa sera. Lo dicevo ieri fuori onda, a Elisa, di non arrivare impreparata all'area del Parco del Forum, perché una volta che poi iniziano i concerti, diciamo dalle 5 del pomeriggio in poi, soprattutto diventa una girandola, oltre che di emozioni, anche proprio di appuntamenti e di mappa per raggiungere un palco piuttosto che un altro. Tu ti sei fatto una playlist di ciò che andrai a vedere questa sera? Vuoi citare un paio delle cose che hai maggiormente voglia di ascoltare questa sera in un programma evidentemente più ampio di quello che la tua possibilità potrà abbracciare?
1: Esatto, è sempre così. Il programma è molto ampio. Allora, rispetto all'anno scorso, il cartellone sembra molto più, diciamo, indie alternative, un po' sull'indirizzo musicale che proponiamo, normalmente a volume. E l'anno scorso era il mio primo Primavera Sounder, invece era stata una cosa molto più pop, un po' anomala, mi sembra di aver capito anche da chi come Tenic, insomma, ha frequentato il festival per tanti anni. Quest'anno quindi molto più musica alternative, giusto per dare due informazioni, sia un'app che è quella che ti fornisce, insomma, il Primavera Sound, quindi sul telefono puoi tenere d'occhio abbastanza comodamente tutto quello che è il programma, gli orari e i vari palchi. I palchi sono una cosa tipo 18 tra palchi giganteschi e palchi minuscoli, e sono anche tutti disposti, insomma, molto vicini, ma può capitare che da un palco all'altro devi camminare 10-20 minuti, anche può essere, perché c'è comunque un sacco di gente. Comunque, i primi eventi di oggi, per non dilungarci troppo, iniziano verso le 16 e si va avanti più o meno fino all'alba, fino alle 5 del mattino. Io le cose che mi sono segnato sicuramente cercherò di non perdermi, ma sarà appunto molto difficile. Allora, alle 17 c'è già come live, diciamo, solista Cameron Winter dei Geese.
0: Certo.
1: Poi Blood Orange, altro artista inglese che abbiamo ascoltato tanto a volume con il suo nuovo disco SX Honey di qualche mese fa. Sicuramente interessante. Poi ci sono i Men I Trust dal Canada, anche loro prima volta che forse riuscirò a vederli. E poi alle 19:45 uno dei momenti sicuramente più attesi della giornata di oggi, ovvero i Geese. Quindi Cameron Winter praticamente finisce il suo set
0: E
1: da
0: ne inizia un
1: solo
0: altro,
1: e ne
0: il
1: inizia
0: solito
1: un altro via
0: esagerato.
1: Po'. Sì, esatto. È un po' l'edizione di Cameron Winter, si può dire. Poi altre cose molto interessanti, dalle 20:30 c'è un Alex G. Praticamente in contemporanea con i Caroline, altri artisti
0: Sono
1: che
0: stati da noi
1: abbiamo
0: recentemente, sì.
1: anche intervistato. Qui ci sarà, non sarà facile perché compaiono live dall'Auditory Rock Deluxe
0: Certo,
1: che, informandomi, è leggermente, forse lo sai meglio di me, è appena fuori dal Park del Forum.
0: subito, subito fuori, in realtà, poi ci puoi accedere anche, diciamo, una volta dentro, all'interno dell'area del festival, c'è una stradina per arrivarci senza dover uscire e poi rientrare. Io ti consiglio di andare all'auditorium, a vedere almeno qualcosa, perché è un'atmosfera sospesissima. Poi se riesci a scegliere un gruppo che faccia della musica che possa stare bene in un'atmosfera super sospesa, è molto bello. E
1: Allora
0: si sente
1: perfetto Caroline,
0: meravigliosamente.
1: direi. Sì. E allora cercherò di arrivare lì in tempo perché immagino, esatto, bisognerà mettersi in coda per entrare in questo
0: Esatto.
1: auditorio. L'anno scorso mi ricordo in una situazione del genere avevano annunciato all'ultimo un secret show di Tame Impala, ma appunto ero rimasto fuori perché si era creata
0: Perché erano i
1: immediatamente
0: Tame
1: l'opzione.
0: Impala, sì, no, devi scegliere delle cose un po' più così, un po' più di
1: Sì,
0: nicchia.
1: un pochino più, esatto. Poi vabbè, insomma, tra i nomi principali verso le 22 Massive Attack. Che sono praticamente in contemporanea con Mac DeMarco, quindi o uno o l'altro. In questo caso io sicuramente darò la ma maggiore attenzione ai Massive Attack, che tra l'altro è la prima volta che ho l'opportunità di vedere dal vivo, e se avanzerà qualche minuto alla fine di Mac DeMarco cercherò di spostarmi per vedermi qualche canzone anche di Mac. Poi a livello pop in realtà il nome principale non c'è, insomma c'è Doja Cat e poco altro nella giornata di oggi tra i grandi nomi del pop, e avanti mi ero segnato Father John Misty, TV Girl, siamo ormai già verso mezzanotte l'una, e si va avanti con cose poi molto sull'elettronica. Per esempio, una delle ultime cose, alle 5 del mattino, Yusuke Yukimatsu, un DJ elettronico, insomma, elettronica abbastanza spinta, giapponese, e quindi probabilmente la nottata finirà lì e sarà molto lunga. Tra l'altro, adesso a Barcellona il meteo dà pioggia più o meno dalle 18 fino all'una, alle 2 di notte, sperando non sia troppo pioggia troppo intensa, però insomma siamo attrezzati con i kiwi e
0: Esatto, non ci si può
1: ci
0: fare nulla.
1: bagneremo, ma
0: Esatto, ogni tanto succede anche di prendere la pioggia al Primavera Sound, ma
1: già.
0: tutti i motivi, buoni motivi per superare la fatica della pioggia ce li hai elencati e io ti ringrazio lasciandoti al tuo pomeriggio di preparativi per arrivare al Parc del Forum. Domani invece ci sentiamo con Elisa Graci che ci farà le prime recensioni, i primi racconti. Divertitevi. E tornate presto. Ciao Dario.
1: Grazie Nicolò, ciao a tutti, ciao Radio Popolare.
0: Ciao ciao ciao e io saluto Dario Grande anche in musica con questo pezzo che si chiama Islands of Man e che ovviamente è un brano di questa band che possiamo considerare tra le più attese con i loro live al Primavera Sound. Pare che ieri sera al Parallel abbiano già fatto un concerto molto bello, molto intenso. C'è, per parlare di una testata che non è la nostra, c'è un report molto articolato e molto dettagliato che potete trovare sul sito della rivista Rumore per saperne qualcosa di più. Noi nel frattempo ci sentiamo il pezzo Islands of Man, Giz.

I Geez con Island of Man ci hanno accompagnato al momento in cui schiaccio un bottone. Per un minuto e 37 secondi arrivano dei messaggi pubblicitari, però torniamo subito dopo con la seconda parte di volume.

Eccoci di nuovo insieme, 14.30. Questa è Volume, che oggi e domani sarà diversa dal solito, perché non ci saranno né Dario né Elisa, quindi due conduttori titolari. Quindi vi tengo compagnia io oggi fino alle 16, domani ancora dalle 14 alle 16. Domani, tra le altre cose, avremo anche il modo di ospitare un bellissimo mini live. Mentre tra poco vi farò ascoltare un'intervista con la giornalista scrittrice Liz Pelli per parlare di Spotify, di streaming, di piattaforme, di intelligenza artificiale generativa applicata alla musica. Tra poco ancora mi raggiunge in studio Pier Giorgio Pardo, ma per parlare del adesso c'è il nostro album della settimana. Loro si chiamano Ice Age, li abbiamo presentati in questi giorni con questo loro disco in cui le chitarre hanno un ruolo centrale e spesso molto croccante, come in questo pezzo che si intitola Tender Blades.

0: Il nostro album della settimana, come vi dicevo, è For Love of Grace and Hereafter, il nuovo album degli Ice Age danesi, che sono tornati con un disco in cui mostrano anche, ad esempio, in un brano come questo, anche le proprie doti melodiche, non soltanto l'energia, gli spigoli e l'intensità punk e post-punk. Ice Age, che ritroveremo ancora domani per l'ultimo ascolto dal loro album, il loro album della settimana, per concludere appunto una settimana sui generis di questa trasmissione che si chiama Volume, trasmissione che può essere sui generis quanto si vuole, ma non può privarsi di Pier Giorgio Pardo il giovedì. Ciao Pier, ben arrivato.
1: Grazie, ben trovato a te, ben trovate a tutte le zecche rosse. Vedete che la mia voce piano piano riemerge dai limi abissi dove si era cacciata.
0: Oggi gli hai messo un effetto diverso dall'altra volta quando abbiamo fatto la nostra presentazione sul palco dell'Auditorium di Metro Stratos del tuo libro Matrilineare, con tre splendide ospiti, e tu avevi in quel caso messo proprio il boost alle frequenze basse, che invece adesso risultano vagamente tagliate.
1: E adesso sono vagamente tagliate, avevo un boost, ora un burka, ma perché fa tanto intersezionale.
0: Giusto, hai ragione. Cosa hai portato nella tua valigetta quest'oggi?
1: Allora, nella mia valigetta innanzitutto ho portato il fatto che entriamo ufficialmente nel mese del Pride, siamo proprio,
0: sì?
1: E io vorrei iniziare proprio il mese del Pride con due, diciamo, forme di solidarietà. Una nei confronti di Chiara Tarantello, che è una delle responsabili del Pride Torino, che è stata letteralmente insultata sul treno che parlava di Pride al telefono, e ha fatto un contributo social su questo, e insomma la cosa sta un po' facendo parlare negli ambienti. Solidarietà,
0: certo,
1: a lei, solidarietà anche a Gabriele Piazzoni, che è il segretario generale di Arcigay, che ha semplicemente, come

0: ogni anno pubblicato un buon Pride e si è scatenato uno shitstorm di 2000 messaggi d'odio. Ma come giustamente dicono gli amici dell'Arcigay che hanno registrato la cosa, l'odio porta adesso non una tuta mimetica e degli anfibi, l'odio porta i panni del vicino di casa, dell'uomo d'affari, della signora del piano di sopra, della vecchina apparentemente innocua. Cioè l'odio si è vestito di quotidianità e questo perché continua a essere sempre più violenta la campagna d'odio contro extracomunitari e comunità LGBT, che si concentra soprattutto proprio sul Pride, cioè il Pride è una festa di esternazione, di celebrazione, ha un suo aspetto folcloristico ed è proprio su quello che si impunta il loro odio. Allora ci si può anche contenere sempre che sia necessario, però se dire buon Pride scatena già uno shitstorm di 2000, insomma, più che contenere veramente il burka di prima, mi devo mettere. Come posso fare? Come si può fare? Si può fare così.
1: Certo.
0: No, nel senso, mi faccio come da Marzullo, che faccio le domande e mi rispondo da solo. Non volevo darti del Marzullo. No.
1: Bellissimo, sai, tu, perché tu non sai che io c'è stato un momento in cui ho pensato che fosse un genio, ma vai pure avanti.
0: Anch'io l'ho pensato. Viva Marzullo,
1: Viva
0: viva le sue
1: Marzullo.
0: punte di genialità, assolutamente. E comunque, quello che si può fare è andare al Pride, portare al Pride la propria solidarietà che di solito viene magari manifestata via social, eccetera. E, come è successo a Budapest, come è successo in altre occasioni, la massa civile si muova perché è come dire lotta per l'ambiente, questa è lotta per l'essere umano. L'essere umano ha bisogno di essere se stesso, non si tratta neanche di esprimere delle preferenze sessuali, si tratta di esistere e invece a questi diamo fastidio se esistiamo. Tutto lì.
1: Diciamo che forse tu prima parlavi dell'odio e di come sia diventato sempre più diffuso intorno a noi, e è stato normalizzato, è stato fatto quasi diventare una specie di buon senso, no? L'idea che reagire in maniera violenta a queste esternazioni, come dicevi tu, che invece sono totalmente normali e umane, sia buon senso. Ecco, in questo abbiamo perso delle posizioni negli ultimi anni e credo che appunto tornare a considerare normale il partecipare a un Pride da parte anche di tutti noi che siamo solidali a parole, nei pensieri, anche nelle azioni, ma magari non ci mettiamo quel pezzetto in più di partecipazione, credo possa essere effettivamente la strada più efficace.
0: Voglio vedervi lì, vogliamo abbracciarvi lì, essere tutti insieme, perché in fondo è come dire sì, in altro modo alla Costituzione, cioè no a non modificare la Costituzione. Ecco, è un
1: Certo,
0: po'
1: certo,
0: quell'idea
1: certo.
0: lì. E comunque ho portato qui un po' di follia woke contro quel buon senso e ho portato due estratti da un album che verrà pubblicato intorno al 3 luglio, se non sbaglio, ma
1: Ok.
0: circolano già due singoli. Lui si chiama Jonathan Bree. È un cantautore straordinario, di cui poi piano piano vi svelerò degli aspetti. Sentiamo due brani. Questo è il primo che si chiama Live to Dance.

0: Live to Dance, Jonathan Bree, insieme a Princess Chelsea.
1: Princess Chelsea, che era poi la altra cantautrice con cui lui ha fatto un duetto che si chiamava Cigarette Duet, che è stato virale per un bel po'.
0: Okay.
1: Lui è un tipo che di solito porta il volto coperto, è un personaggio veramente particolare, veramente queer.
0: Di nuovo burka?
1: Di nuovo burka. Ma okay. questo qua è proprio un
0: burka completo.
1: È un burka completo, sì. E in realtà ama citare anche proprio l'idea dell'uomo senza identità, un po' Magritte lui. E sentiamo un altro brano da questo disco che deve arrivare. Ed è una canzone invece meno, è con Roger Clark, è una canzone più elettronica, più minimale, si chiama Save My Love e secondo me è un incanto di pezzo.

0: due assaggi interessanti per quello che deve ancora uscire da Jonathan Bree. Questa era Savior My Love.
1: Savior My Love. Tra l'altro avrà una copertina, l'album veramente, come dire, suggestiva. È lui in Gepier, fotografato da dietro.
0: E... un sedere, insomma, è quello, quella roba lì.
1: Sì, sì, sì, sì, un sedere in Gepier, no? Con le calze a rete, tutto.
0: Tutto
1: sì,
0: quanto, sì, sì. Sì, sì. Quindi, un bel primo piano. Diciamo.
1: Da comprare e da appendere. Allora.
0: un tempo si sarebbe detto da appendere, non so, sulle pareti di un'officina, ecco, il tipo, ecco. Di iconografia potrebbe essere quella, però interpretata da Jonathan Bree.
1: Esatto. E, da qui, dalla Nuova Zelanda, perché Jonathan Bree è di lì, ritorniamo in Italia. Ritorniamo, sì, in Italia e precisamente a Palermo.
0: Ok.
1: Perché vorrei ascoltare con te i Sant'Andrea.
0: Santa Marea.
1: Santa Marea, sì, Sant'Andrea è quello aiutatemi a muovere i delfini, il Santa Marea, che è un gruppo che è formato da tre fratelli, di cui una ragazza trans, che racconta appunto della sua transizione anche all'interno dei testi, e poi diciamo che questo gruppo sta lentamente proprio erodendo degli spazi di attenzione che ultimamente si sono concretizzati, per esempio, in una partecipazione al Primo Maggio coronata da un grandissimo successo. Per cui, siccome festeggiamo la ristampa dell'album, che la cui prima tiratura è andata esaurita, vorrei festeggiare Sant'Andrea nel mese del Pride e la loro ristampa ascoltando un pezzo dal loro album e anche un altro.
0: Iniziamo quindi da Piacere Catastrofico,
1: in cui proprio mette a tema l'idea della transizione, e poi ci ascoltiamo qualcosa su Palermo, perché così ci riallacciamo alla tua bella intervista fatta a Di Martino.
0: Ma partiamo da Piacere Catastrofico. Anime Storte è il titolo di questo disco d'esordio della band palermitana Santa Marea.

0: I Santa Marea, se volete ascoltare anche un'intervista con questa band palermitana che stiamo ascoltando insieme a Pier Giorgio, potete andare sul sito radiopopolare.it, andare sulla ricerca, sulla lente, insomma, che poi vi conduce alla ricerca, digitare semplicemente Santa Marea e uscirà il podcast, diciamo, dell'intervista con proprio Dario ed Elisa qui a Volume, un'intervista che abbiamo fatto a fine gennaio.
1: Sì, quando praticamente l'album era fresco di pubblicazione, ha fatto
0: Esatto.
1: in tempo, vedi che poi Radio Popolare è un potente mezzo di comunicazione, hanno esaurito la tiratura. Ecco,
0: Anche per
1: venite a
0: merito
1: Radio
0: nostro.
1: Popolare ad esaurire la tiratura.
0: Vi aspettiamo.
1: No, allora, la loro storia è molto bella, il loro modo di leggere la città di Palermo è molto bello. Quello che emerge e che emergeva anche un po' nel racconto che ti faceva Antonio Di Martino nell'intervista, no? C'è l'idea di una città che ha un machismo e un diciamo un patriarcato molto forte, e però ha anche una spinta parallela e molto resistente che sta sviluppando degli anticorpi culturali molto forti. Ne aveva avuta una ai tempi del Festival CalSART, tempi gloriosi, 2002-2003. Quindi dopo la Catania, e anche la comunità LGBT in quel periodo aveva preso, come dire, una boccata d'ossigeno. Adesso sembra che stia succedendo ancora. Quindi mano ai candelai, che non sono i candelotti, ma il club, mano alle bandiere e affolliamo le bellissime strade di Palermo anche col Pride, con la benedizione di Stella dei Sant'Andrea e anche di
0: Santa
1: Suono
0: Marea,
1: dei
0: Santa
1: Santa
0: Marea.
1: Marea, ormai guarda.
0: Ma li chiami Sant'Andrea, esatto.
1: Non so, ma perché Rodolfo Sant'Andrea, non so perché mi rimane sempre lui, e comunque, dicevo, in Santa Marea, mi sono dimenticato cosa volevo dire. Ah no, del nonno di Stella e dei fratelli Gelardi, che era compagno di canto di Giuni Russo, e a me piace sempre ricordare Giuni Russo.
0: Questo è Palermo per sempre.

0: Sono le 14.59, si conclude qui questa rubrica che Pier Giorgio Pardo ogni giovedì porta in onda a volume. Pier, grazie sempre.
1: Grazie mille a voi per l'ospitalità e per l'attenzione alle tematiche LGBT che sono importanti.
0: Io, sfumando su Palermo per sempre dei Santa Marea e tenendola in sottofondo ancora soltanto per qualche istante, vi ricordo quello che state invece per sentire adesso, cioè un'intervista con una giovane autrice, giornalista, che nel 2025 ha pubblicato in inglese negli Stati Uniti, da cui lei arriva, il suo libro Mood Machine, The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist. EDT l'ha pubblicato in queste ultime settimane anche in italiano. Mood Machine è un libro che racconta proprio appunto l'ascesa di Spotify e parla del costo della playlist perfetta. Matteo Villacci l'aveva intervistata l'anno scorso, sempre su radiopopolare.it trovate quella prima intervista in occasione del suo passaggio da queste parti per l'uscita del libro anche in italiano. Abbiamo avuto l'occasione di intervistarla nuovamente. Liz Pelli, la ascoltate adesso a volume. Parti e ripartire in questa Bentornata a Liz Pelli ai microfoni di Radio Popolare. Un piacere ritrovarti e ripartire in questa conversazione con te che abbiamo iniziato l'anno scorso quando il tuo libro Mood Machine è uscito in inglese e adesso invece viene pubblicato anche in italiano da EDT. E riprenderei proprio dall'inizio di questa storia e dalla tua decisione di dedicare un libro come Mood Machine a una serie di temi che già affrontavi regolarmente nei tuoi articoli. Credo ti fosse chiara la rapidità con cui cambiano e evolvono gli scenari che stavi documentando. Come hai gestito la stesura di un testo su un argomento in così rapido mutamento e come pensi che il tuo lavoro possa reggere alla prova del tempo?
2: Yeah, I think writing about Spotify or really any tech company in 2023 and 2024 when I was...
3: Scrivere di Spotify o di qualsiasi altra azienda tecnologica implica la consapevolezza intrinseca che le cose cambieranno. Non ci troviamo di fronte solo ad un'azienda in rapida evoluzione, ma a un'intera industria e a un'epoca che viaggiano a ritmi serrati. Da un lato si tratta di accettare questa realtà cercando di offrire un contributo che sia il più utile possibile. L'obiettivo è aiutare i lettori a orientarsi in questi mutamenti, costruendo fondamenta solide attraverso un lavoro di estrema precisione. La genesi del libro è curiosa. Coprivo questo settore da anni come giornalista e già nel 2018 mi era stato proposto di scriverne uno, eppure ho iniziato a lavorarci solo 4 anni più tardi. Quando scrivi di un tema che muta in tempo reale e senti che il tuo lavoro contribuisce a modellarne la comprensione pubblica, l'istinto è quello di pubblicare il prima possibile per poter rispondere all'attualità istantaneamente. Alla fine però ho compreso che si trattava di un argomento talmente vasto da richiedere un ampio contesto storico e un approccio decisamente più olistico, necessari per restituire davvero le proporzioni e la portata di ciò che stava accadendo. Molte cose sono cambiate dalla pubblicazione del libro, specialmente con l'avvento dell'AI generativa nella musica. È evoluto il nostro modo di parlarne, la narrativa delle aziende tech e l'assetto stesso dell'industria, che ora cerca di capitalizzare il potenziale di questa tecnologia in forme inedite. Nel libro ho dedicato un capitolo all'intelligenza artificiale generativa e fin dalla stesura sapevo che sarebbe stata la parte più esposta ad un rapido invecchiamento. Tuttavia, rileggendolo di recente, ritengo che fornisca ancora una base più che discreta per decifrare le dinamiche odierne tra AI generativa e mercato musicale.
2: And there's one chapter in the book about generative AI. Even when I was writing the book, I sort of knew that this was going to be the part of the book that could potentially be dated the most quickly, but I actually went back and read it recently, and I think it still like provides a pretty decent foundation for trying to understand what's happening with Gen AI in music today.
0: Sono molto d'accordo sul fatto che temi di questa portata richiedono un respiro più ampio e l'analisi di questioni che si ramificano in molteplici direzioni. Anch'io ho iniziato a parlare di questi argomenti in radio parecchio tempo fa per raccontare l'evoluzione del file sharing e l'inizio dei servizi di streaming, e spesso mi capita di ripensare a quegli anni quando ad esempio l'associazione dell'industria discografica americana era invischiata nelle sue battaglie legali contro il file sharing, ma anche contro le prime versioni di iTunes, che venivano percepite come un'operazione ostile, almeno all'inizio, no? Credo che in quel periodo si sia consumato un fallimento profondo di visione, di immaginazione, perché non si riuscì a capire che proprio lì si nascondeva un mercato su cui costruire un futuro sostenibile, e le conseguenze attuali derivano in qualche misura proprio da quella miopia, secondo me. E mi chiedo se invece dal tuo punto di vista stiamo assistendo da un ulteriore fallimento del capitalismo d'impresa applicato al business musicale, oppure se la situazione odierna sia il frutto di ragioni più profonde.
2: Yeah, it's really interesting looking at, you know, the beginning of streaming and the various different types of failures that happen, because on one hand, you know, there's this one story of the early years of streaming where
3: osservare gli albori dello streaming e i vari fallimenti che ne hanno segnato la genesi offre spunti notevoli. Da una parte, nei primi anni di questa rivoluzione, si registravano tentativi paradossali. Alcune figure all'interno delle major cercavano di stringere accordi di licenza con i siti di file sharing. Nel libro racconto la vicenda fallimentare di un dirigente di una grande etichetta che tentò di siglare un accordo con Napster, proprio mentre la sua stessa azienda si batteva nei tribunali per far chiudere quei portali per vie legali. C'era un'evidente schizofrenia strategica, e credo sia stata proprio questa incoerenza a creare la falla in cui aziende tecnologiche opportuniste si sono inserite, proponendo un prodotto che semplicemente funzionava meglio di qualsiasi cosa le major fossero riuscite a concepire. È uno degli aspetti che emerge con più forza parlando con chi lavorava nell'industria musicale dell'epoca. Perché proprio Spotify? Perché il 2008? Perché quella specifica convergenza di azienda, tempo e luogo? In buona parte la risposta risiede nella vulnerabilità di un'industria musicale mainstream sprovvista di qualsiasi strategia per affrontare la mutazione tecnologica in atto. D'altra parte, l'arrivo dei servizi di streaming, che per lanciarsi hanno trasformato le major in partner commerciali, ha segnato una seconda occasione mancata, questa volta per le etichette indipendenti. È logico che per le major allearsi con le piattaforme tech, abbracciando un modello una taglia per tutti, in cui chi vince prende tutto, fosse una mossa conveniente. Ma c'è un retroscena affascinante negli anni immediatamente precedenti allo streaming. Riascoltando gli interventi a vari convegni di settore, si scoprono esponenti di etichette indipendenti spiegare come, per gli artisti più di nicchia o legati all'etica DEI, il primo web sociale, le newsletter e la vendita diretta ai fan funzionassero egregiamente su piccola scala. Per questo ritengo che inquadrare lo streaming come un monolite a cui tutti, artisti e pubblico, dovevano obbligatoriamente conformarsi, abbia di fatto soffocato la capacità del mondo indipendente di immaginare un'infrastruttura alternativa e più adatta alle proprie esigenze. Oggi, con l'intelligenza artificiale generativa, ho l'impressione che lo schema si ripeta. Major e colossi tecnologici stanno siglando nuovi accordi calibrati esclusivamente sui propri interessi e su quello dei grandi detentori di diritti. Tutto questo genererà inevitabili effetti a catena su tutti i musicisti e le etichette, a prescindere dalle loro dimensioni, senza che il comparto indipendente abbia la minima voce in capitolo in quelle decisioni. I parallelismi sono evidenti.
2: Without independent artists really having any like input over those decisions.
0: Yeah.
2: So it's feels like there's some parallels there.
0: Liz Pelli, ospite di Radio Popolare di Volume, ho apprezzato molto la parte del tuo libro Mood Machine in cui analizzi la vendita di un rapporto disimpegnato con la musica. Allo stesso tempo ho sempre avuto l'impressione che questo tipo di ascolto distratto ci circondi da sempre. Quando oggi discutiamo di musica generata dall'intelligenza artificiale, mi rendo conto che quel tipo di prodotto non entrerà mai nella mia sfera di interesse. È progettato per un pubblico che ha e probabilmente avrà sempre una fruizione superficiale dell'ascolto. Mi chiedo allora se non dobbiamo semplicemente fare i conti con il fatto che per molte persone la musica è e resta una merce, una commodity, e trovare il modo di accettarlo.
2: Yeah, well, I definitely totally agree with you that, you know, the whole history of commercial radio, for example, could be viewed as a sort of prehistory of lean back listening, to, you know, better understand some of the...
3: Sono pienamente d'accordo. L'intera storia della radio commerciale, ad esempio, può essere letta come una sorta di preistoria dell'ascolto passivo. È una lente utilissima per comprendere le dinamiche dell'era dello streaming e per capire come l'industria abbia plasmato la figura dell'ascoltatore disimpegnato, elevandolo a consumatore ideale. Per quanto riguarda la musica generata dalla IA, è innegabile che esisteranno sempre fasce di pubblico per le quali la canzone è pura merce. Tuttavia, il problema attuale è che questa specifica tecnologia viene implementata come puro strumento di ottimizzazione e di risparmio economico dei vertici del business musicale. E poiché l'ecosistema dello streaming si regge oggi su un modello di business pro rata, questa dinamica finisce per colpire tutti. Una delle conseguenze più gravi del sistema pro rata è che di fatto trasforma i problemi delle major nei problemi dell'intero settore. Artisti e titolari dei diritti non vengono retribuiti in base al singolo ascolto, ma attraverso un labirintico sistema di ripartizione dei ricavi complessivi, trasformando la storia dello streaming in una brutale guerra per le quote di mercato. Di conseguenza, quando piattaforme, major e aziende tech sfruttano l'AI generativa come meccanismo per abbattere i costi e gonfiare artificialmente la propria fetta globale di ascolti, si scatenano ripercussioni catastrofiche sul comparto indipendente. Gli effetti a catena diluiscono l'intero monte royalty complessivo. È la dimostrazione lampante di quanto il sistema di pagamento dell'era dello streaming debba essere ripensato dalle fondamenta. Se non fossimo prigionieri di questo complicatissimo schema pro rata, l'impatto dell'AI sarebbe molto meno drammatico. Il fatto che i servizi cerchino di usare modelli generativi per espandere un bacino di ascolti esente dal pagamento di royalty peserebbe meno. Ma alle condizioni attuali è una questione che minaccia ogni singolo musicista.
2: Streaming services might end up eventually trying to figure out how to use generative AI model to grow a portion of the streaming stream share that they don't have to pay royalties on, but like right now it does impact all musicians.
0: Spostandoci su fenomeni che stanno prendendo piede ora in modo ben più forte rispetto a quando lavoravi al libro, ritieni che piattaforme come Bandcamp, decisamente più focalizzate sulla scena indipendente alternativa, possano offrire spunti concreti per immaginare un mercato musicale più equo e più bilanciato?
2: Have to be like totally real. I use Bandcamp every single day. The fate of Bandcamp as a platform is much more consequential to me as a listener in some ways than.
3: Voglio essere onesta, io uso Bandcamp ogni singolo giorno. Come ascoltatrice, il destino di Bandcamp mi sta a cuore molto più di quello delle piattaforme di streaming. Quando però analizzo il quadro generale, considerando le centinaia di milioni di ascoltatori quotidiani, è ovvio che lo streaming abbia un peso specifico schiacciante. Per via della sua adozione di massa, è imprescindibile scriverne e indagarlo come tecnologia. A livello strettamente personale, tuttavia, buona parte dei miei ascolti passa da Bandcamp. A livello più basilare, rappresenta un modello nettamente più giusto ed equo e francamente mi sembra molto più sensato. I musicisti indipendenti possono fissare il prezzo della propria arte, esercitano un maggior controllo sul contesto in cui viene proposto e godono di un'assoluta trasparenza sui compensi, mentre gli ascoltatori pagano direttamente i creatori. Tutto ciò instaura un rapporto profondamente diverso tra fan e artista, in cui quest'ultimo è molto più valorizzato. Badate bene, Bandcamp non è una piattaforma perfetta. Resta un'azienda tecnologica con sede in California, nella Bay Area, e non mancano voci critiche all'interno della stessa scena indipendente per diverse ragioni. Ciononostante, il modello fondativo resta indubbiamente più logico. Questo ragionamento si estende all'acquisto di musica digitale in senso lato, che avvenga tramite Bandcamp, l'etichetta di riferimento, lo shop dell'artista o qualche altra piattaforma alternativa emergente, di cui in questi ultimi anni stiamo vedendo una vera fioritura. Sono una convinta sostenitrice della necessità che le persone tornino a possedere la propria musica, sia come alternativa totale allo streaming, sia come sua integrazione. Riconosco l'estrema comodità offerta dalle grandi piattaforme e so che la stragrande maggioranza del pubblico non vi rinuncerà. Proprio per questo è vitale discutere di come regolamentare questi servizi per renderli meno sperequati. Allo stesso tempo penso che se si decide di usare lo streaming per praticità, valga la pena riflettere anche sugli altri mezzi a disposizione per sostenere la musica, acquistandola su Bandcamp o portali simili o partecipando attivamente alla cultura musicale in tutti i modi possibili. Bandcamp or some similar platform or you know
0: all the other ways there are to support and participate in music culture. Il tuo libro fin dalla copertina si concentra su Spotify, eppure negli ultimi anni il mercato dello streaming ha visto una notevole evoluzione, si sono moltiplicati i soggetti in campo. È una dinamica interessante e però mi viene da chiedermi come guardare a questo mercato nel suo complesso e alle varie piattaforme disponibili. Al netto di questioni molto gravi come ad esempio gli investimenti di Daniel Ek di Spotify nell'intelligenza artificiale militare, faccio un po' fatica a identificare un colosso dello streaming che sia intrinsecamente più equo degli altri. Tu pensi che per il futuro dobbiamo immaginare lo sviluppo di nuove piattaforme realmente e strutturalmente migliori? Yeah, I mean...

0: Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
1: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
2: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
1: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
3: Presto, presto! Le notizie appena sveglie.

Questa puntata è dedicata a tutte le persone burbere, quelle di poche parole e di gesti bruschi, quelle gentili a modo loro, saltando i preamboli e le carinerie, quelle che sembrano rinchiuse in un loro mondo, come in una torre, da cui calano il ponte levatoio per pochi e selezionati cari, quelle scontrose, di primo acchito antipatiche e un po' antitutto, quelle che vanno avvicinate piano, con cautela, come gatti selvatici. Questo venerdì 5 giugno è tutto per voi. Potete prendervelo senza dire grazie. Basterà un cenno della testa e un grugnito. Sapremo capire.

0: capire.
1: Così? Intendere? Io li apprezzo i burberi, eh?
0: Ma anche i grugniti io apprezzo. Sono già qualcosa.
1: Cioè dici, in un orizzonte così un po' di incomunicabilità, un grugnito è già qualcosa.
0: Ma sì, siamo, come dire, l'adolescenza che è passata anche in noi.
1: È vero, è vero. Ci ricordiamo di quando grugnivamo. Vabbè, insomma, queste fasi preistoriche della vita per alcuni persistono poi anche nella maturità.
0: Anche alla mattina per alcuni.
1: Ah sì?
0: C'è chi la mattina è proprio... No. Il massimo è un grugnito.
1: No, io quando mi sveglio, una volta che sono sveglia sono pronta per il mondo.
0: Ma tu sei nata pronta per il mondo.
1: Buongiorno
0: Cinzia Poli, è venerdì di questa settimana che è stata lunghissima.
1: Addirittura.
0: Ma guarda, non finiva più.
1: Questi 3 giorni infiniti. Che cosa ci dicono le prime pagine dei quotidiani?
0: Guarda.
1: Cosa vogliono da noi?
0: Un po' di tutto.
1: Su cosa ci interrogano?
0: Ma c'è anche uno spiraglio di pace, sai?
1: Hai visto? Ucraina-Russia.
0: Sì.
1: Zelensky l'ha invitato, no. A Putin,
0: ma no,
1: faccia.
0: Ma non sto parlando di queste cose qua. Sto parlando della vera pace.
1: Cioè?
0: La soluzione di Berlusconi.
1: Ah.
0: Sembra di vivere in un mondo fermo a 30 anni fa. Io penso, dico timidamente, sussurro, giuro con molta umiltà, che se continuano così,
1: sì,
0: il voto degli under 35-40, questi...
1: Cioè lo perdiamo tutto.
0: No, loro se lo perdono
1: tutto.
0: Proprio, ma tutto. Mm-hmm. Speriamo. E quindi, vabbè, dai, iniziamo, non parliamo subito di politica, andiamo prima dalla cultura, passiamo...
1: Sì, allo spirito. Allo spirito, caro.
0: Dai, lo spirito.

0: questo inizio così un po' gospel quasi, eh? Molto spirito, molto spirito.
1: Adesso mi rimane in testa.
0: Beh certo, la canterai tutto il giorno infastidendo la redazione come tuo solito. Ma tutta questa spiritualità mi serve perché su Avvenire c'è un'intervista allo scienziato, il fisico Federico Faggin, che è un personaggio che mi incuriosisce molto, perché lui è uno scienziato di fatto di grandissimo successo. È quello che si è inventato il microprocessore, ha inventato il touchscreen, cioè lui ha vissuto nella Silicon Valley ed era un genietto della Silicon Valley. Poi a un certo punto ha avuto una sorta di esperienza personale di spiritualità che lo ha cambiato tantissimo, per cui adesso fa delle profonde riflessioni sul senso della coscienza, dell'appartenenza ad dell'uno, cioè lui vede il mondo, come l'universo, come un uno a cui si appartiene, perché questa è la sensazione forte che lui ha avuto. Tutte le volte che leggo delle sue interviste mi incuriosisce abbastanza, e parteciperà a un festival della città di Prato, Seminare Idee, e la sua lezione si intitolerà Nessuna macchina potrà mai desiderare. E insomma, questo articolo è una sorta di anticipazione di questo suo intervento, un tema che riassume il cuore della sua ricerca degli ultimi anni: la convinzione che l'uomo non possa essere spiegato soltanto attraverso la materia e che la coscienza rappresenti una dimensione fondamentale della realtà.
1: Speriamo.
0: Secondo Faggin, desiderio, libero arbitrio.
1: Posso fare dei commenti ogni
0: certo,
1: tanto?
0: Certo, come al cinema. Ma non entrare lì dentro.
1: Ma no, sei tu che hai detto quelli che mugugnano.
0: Bravo, puoi farlo. Secondo, hai libertà di mugugno. Secondo Faggin, desiderio, libero arbitrio, significato e creatività sono esperienze che non possono essere ridotte a processi algoritmici o biologici. Una posizione che lo porta a mettere in discussione alcune delle interpretazioni più diffuse della scienza contemporanea e a proporre una visione nella quale la coscienza non è un prodotto dal cervello, ma una proprietà originaria dell'universo. Dice il professor Faggin: il desiderio è una manifestazione della coscienza. La visione materialista dominante tende a descrivere l'essere umano come una macchina estremamente sofisticata, il risultato di processi fisici e chimici che avvengono nel cervello. In questa prospettiva il desiderio viene interpretato come una conseguenza di meccanismi biologici, evolutivi o neurologici. Io credo invece che sia qualcosa di più profondo. Il desiderio è strettamente legato al significato e all'intenzione. Non riguarda semplicemente la ricerca di un vantaggio biologico, ma la capacità di orientarsi verso qualcosa che ancora non esiste e che può essere creato. È ciò che consente all'essere umano di produrre conoscenza nuova, non limitandosi a rielaborare informazioni già presenti. Quando desideriamo, non stiamo soltanto reagendo a uno stimolo, stiamo esercitando una forma di libertà creativa che appartiene alla coscienza. Gli dice Davide Re, che lo intervista. Nelle sue opere lei parla spesso della necessità di conoscere la coscienza attraverso l'esperienza diretta. Risponde Faggin: significa riconoscere che esistono aspetti della realtà che non possono essere conosciuti esclusivamente dall'esterno. La coscienza è uno di questi. Possiamo osservare il cervello, misurare attività neuronali, costruire modelli matematici, ma nessuna di queste operazioni ci permette di accedere direttamente all'esperienza soggettiva. La coscienza si conosce attraverso la coscienza stessa. È un'esperienza immediata che ciascuno di noi vive continuamente. Noi sappiamo di esistere non perché qualcuno ce lo dimostra, ma perché ne facciamo esperienza diretta, e questa dimensione interiore è stata riconosciuta da molte tradizioni sapienziali e filosofiche. Dice poi: ho scoperto che le domande più importanti non riguardano soltanto il funzionamento delle cose, ma il loro significato. Mi sono reso conto che comprendere come funziona il mondo non basta, è anche necessario comprendere chi siamo. La questione dell'identità, della coscienza e del significato è diventata sempre più centrale. Oggi ritengo che ciascuno di noi partecipi a una realtà molto più ampia della propria individualità. In qualche modo conteniamo dentro di noi la potenzialità di uno, di tutto ciò che esiste. Le macchine possono elaborare enormi quantità di informazioni, riconoscere schemi, produrre testi, immagini e soluzioni molto sofisticate, ma questo non significa che comprendano il significato di ciò che fanno. Un algoritmo manipola simboli, non possiede esperienza soggettiva, non sente, non desidera, non attribuisce significato. Quando dimentichiamo questa differenza, rischiamo di sviluppare una visione riduttiva dell'essere umano. La vera sfida non è capire quanto diventeranno intelligenti le macchine, ma comprendere che cosa sia realmente la coscienza. Finché non comprenderemo meglio la natura della coscienza, continueremo a possedere strumenti sempre più potenti, senza sapere fino in fondo chi è colui che li utilizza e per quale scopo lo fa. Questa è un'anticipazione delle riflessioni della questa sua lezione che si intitola Nessuna macchina potrà mai desiderare, del professor Federico Faggin. Lui sarà domenica 7 giugno a Seminare Idee Festival Città di Prato. Oggi lo trovate su Avvenire.
1: E guarda che si incastra bene con questo vecchio pezzo, senti qua.

0: Broken Land. Così è tornata da un passato.
1: Un po' una meteora questi Adventures, eh?
0: Però non è male, perché bello, c'entra un po' dei tormentoni.
1: Di grande respiro, così.
0: Cosa vedi tu? Vedi prati verdi, Irlanda,
1: mare.
0: Tu vedi Irlanda.
1: Ma io vedo anche
0: scogliere?
1: Anche scogliere, sì, come si chiamano, le Giant's Causeway dell'Irlanda. Ma è anche qui forse che potremmo andare, perché adesso vi parlo di Hugo Pratt e di tutti i libri che sono entrati nei suoi racconti e nei suoi albi. Oggi sulla stampa Marco Steiner, che è stato il principale collaboratore di Hugo Pratt, ne parla, anche perché poi sarà ospite a Torino domani alle Gallerie d'Italia, perché ci sarà questo incontro Geografia Immaginare, l'archivio diffuso di Hugo Pratt e i luoghi di Corto. Scrive Marco Steiner: per un periodo della mia vita ho avuto la fortuna di entrare nel laboratorio alchemico di un mago della letteratura disegnata, Hugo Pratt. La sua casa svizzera di Granvaux era una specie di altrove. All'interno di quel blocco di vetro e cemento, incastonato fra le vigne che si affacciano sul lago Lemano, c'erano tavoli lunghi e larghi, centinaia di tubetti di colori, tazzi d'acqua sporca pronta per bagnare pennelli di ogni dimensione e fogli bianchi in attesa di magici acquarelli. C'era sempre musica nell'aria e dalle finestre si susseguivano visioni malinconiche di giornate grigie di pioggia o verdi di prati, fiori e alberi carichi di colori. In certe giornate esplodevano pennellate rosse e arancioni di lunghi tramonti che mescolavano le sfumature del cielo e del lago. Ma le pareti di quelle stanze non c'erano, o meglio, non si vedevano, perché erano completamente ricoperte da scaffali stracolmi di libri. La mia amicizia con Hugo Pratt è iniziata cercando fra quei libri. Vammi a prendere il volume del Myers Lexicon, dove sono descritti i sepik della Papua Nuova Guinea, e poi portami anche il National Geographic del giugno 1967, quello dove c'è l'articolo sullo Yankee naufragato a Rarotonga. Cose del genere. C'erano libri, atlanti, riviste, enciclopedie, romanzi di ogni argomento ed epoca in quell'archivio di pagine. La sua stanza da letto era tappezzata dalla sua imponente collezione di libri sugli indiani d'America, la sua grande passione. Una passione che gli fece realizzare la saga di Wheeling in varie fasi nel corso di 30 anni di lavoro. Era il 1989, poi lui se n'è andato nel 1995. Adesso i suoi volumi sono tutti lì, 17.000. Lui era senz'altro un grande acquarellista, Hugo Pratt, un grande disegnatore, ma io ero rimasto colpito dalla potenza narrativa delle sue storie, ed è stato proprio maneggiando e ordinando quei libri che mi sono reso conto dell'importanza delle fonti storiche, geografiche e letterarie. Fra quei libri c'erano Bestie, Uomini e Dei di Ossendowski, un testo fondamentale per realizzare Corte Sconta detta Arcana, e i volumi che raccontavano la vita del leggendario barone Roman von Ungern-Sternberg. C'era la storia del pirata tedesco Felix von Luckner e del suo veliero Siedler, uno degli spunti storici per una ballata del mare salato. C'erano i dossier sulla prostituzione in Argentina, libri che parlavano delle avventure sudamericane di Butch Cassidy, fondamentali per Tango. C'erano tanti libri di poesia, da Sappho a Shelley a Keats a Rimbaud. I suoi personaggi all'interno dei fumetti leggevano spesso libri. Era una conseguenza naturale di quel continuo vagabondare per cercare fra le pagine. Corto impugna Utopia di Thomas More, o Demian di Hermann Hesse. Rasputin legge Il viaggio intorno al mondo di Bougainville, mentre Ken sceglie Melville. Naturalmente, fra tutti quei volumi c'erano quelli sugli indiani, le giubbe rosse, i boschi, i laghi e i rinnegati di Fenimore Cooper e le frontiere di Kenneth Roberts. Ma c'era anche la filosofia di Platone, le teorie di Churchward su altri mondi possibili e necessari per disegnare Mu. E poi c'era Jack London che appare in persona alla giovinezza. Insomma, è evidente come da quel grande universo di libri nascano basi di conoscenza, spunti per la fantasia, inneschi per tante avventure, in una spirale infinita che parte da quel labirinto di libri la cui conservazione ha determinato in Pratt, in me e sicuramente in molti altri una sorta di effetto di contagio germinativo in grado di allargare l'immaginario. Il mio augurio è che qualcuno abbia la fortuna di entrare in un luogo dove, spostando, spolverando, sfogliando un libro, si ritrovi ad avvertire la sensazione che quel libro stava aspettando proprio lui per intraprendere un movimento fisico e mentale in grado di portarlo, come dice Corto Maltese, sempre un po' più in là. E questi sono i ricordi e le riflessioni di Marco Stein sull'importanza dei libri, dei volumi, degli atlanti per i viaggi disegnati di Ugo Pratt. Oggi lo trovate sulla Stampa.
0: E questo invece è il primo brano di un nuovo album di Fatoumata Diawara, appena uscito. L'album si chiama Massa e questa canzone si chiama Jannet.

0: Oggi su molti quotidiani si trova il ricordo di Marjane Satrapi, che è morta ieri. Su Repubblica è in prima pagina la sua foto e c'è l'articolo di Roberto Saviano, Addio a Satrapi, donna libera, che raccontò l'Iran con Persepolis. Su tutti i quotidiani c'è almeno un trafiletto che la ricolta. Ho scelto l'articolo di Cristina Piccino sul Manifesto, che racconta lo sguardo punk che ha inventato un'altra resistenza. La ragazzina che vedete nel film e che crescendo diventerà la giovane donna che ero io quando ho lasciato il mio paese a 23 anni, oggi non avrebbe mai lasciato l'Iran, ma sarebbe scesa in strada, avrebbe combattuto, forse avrebbe perso un occhio. All'epoca noi eravamo così terrorizzati che non ci azzardavamo a parlare, ma questa nuova generazione non è spaventata. Quel muro di paura è stato abbattuto. Adesso la paura è dall'altra parte, sono loro ad avere paura di noi e fanno bene ad essere spaventati, diceva Marjane Satrapi a Bologna 2 anni fa, presentando la versione restaurata di Persepolis. Quel film, realizzato insieme a Vincent Parronaud, con le sfumature del bianco e nero che dall'universo della sua graphic novel graffiavano lo schermo, ispirandosi al neorealismo italiano e all'espressionismo, aveva conquistato il Festival di Cannes nel 2007, facendo infuriare la Repubblica Islamica, che aveva accusato l'artista di dare un'immagine falsa della società iraniana a beneficio delle potenze straniere. La sua era la resistenza delle storie che narrava, l'umorismo di fronte all'orrore, quel tono duro e lieve allo stesso tempo. Quando era stato pubblicato in 2 volumi agli inizi del 2000, Persepolis era diventato subito il riferimento di un genere fino allora inedito, l'autobiografia a fumetti. Quel tratto di ombra e di luce, di paura e di felicità, raccontava l'infanzia e l'adolescenza di Margie, l'alter ego di carta dell'autrice, ma era anche un documento politico di grande potenza e affermava la presa di parola di un femminile contro le convenzioni della propria rappresentazione. La ragazzina punk e inventiva di Satrapi mette in discussione i barbuti islamici e le suore di Vienna, dove l'adolescente arriva per studiare, il maschilismo in Oriente e in Occidente, mentre cerca il sogno di un Iran senza dogmi, e come alleata migliore alla combattiva e caustica nonna, la quale della tradizione le insegna la sensualità di profumare col gelsomino la biancheria intima. In un altro suo romanzo grafico, Embroideries, un gruppo di donne iraniane di ogni provenienza sociale si ritrovano per un tè e parlano di sesso, interventi chirurgici, superstizioni, tabù e religione, l'umiliazione, il rifiuto e le assurdità degli uomini. È la resistenza vitale, inventiva, che era Marjane Satrapi, inconfondibile col suo look nerissimo come i capelli e le labbra rosso accese, che le amiche ricordano per la sua gioia e per quel suo pensiero libero che affermava nella ricerca artistica e nello stare al mondo, lei che da piccola si immaginava prigioniera politica e sognava di essere Bruce Lee. Era questa la sua scommessa e il suo desiderio, un'arte legata all'esperienza ma che sapesse dire di tutti, che fosse una voce e uno spazio comuni, mantenendo la gioia del desiderio e il piacere della rivolta. Punk is not dead. Questo era il ricordo di Cristina Piccino sul Manifesto di Marjane Satrapi.
1: Bravissima Cristina Piccino, veramente bello. Quasi un pezzo di noi, no?
0: Sì, senz'altro. Poi comunque il Manifesto le dedica ben 2 pagine, c'è anche una sua intervista di qualche anno fa. Nel frattempo sono arrivate le 6:28, è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio questa mattina in redazione Omar Caniello e Diana Santini. Noi torniamo tra poco con il meteo.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
11: Popolare Network.
12: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
13: L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa. Con queste parole, in una lettera aperta, resa pubblica ieri sera, il presidente ucraino Zelensky si è rivolto direttamente a Vladimir Putin. A quasi 4 anni e mezzo dall'invasione russa del paese, la proposta è quella di avviare colloqui diretti tra le parti, con la partecipazione di Europa e Stati Uniti come mediatori. Vengono indicate anche alcune possibili sedi per questi colloqui: la Svizzera, la Turchia o alcuni paesi arabi. L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati, così si legge ancora nella lettera. La risposta da Mosca è arrivata per bocca del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Zelensky può venire a Mosca in qualunque momento, ha detto Peskov. Poco dopo, il presidente statunitense Donald Trump ha affidato ai social il suo commento. Sarebbe bellissimo, ha scritto, se si incontrassero. Sono contento che ne stiano parlando, credo che il mio contributo sia stato notevole.
12: La guerra in Libano. Nuovi raid israeliani hanno preso di mira la città e i sobborghi di Tiro nella notte. Di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Amel. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura, già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. Il premier libanese Salem ieri ha difeso la scelta dei negoziati diretti con Tel Aviv e la decisione di prorogare la cosiddetta tregua, un accordo di massima che si riduce a una parziale protezione accordata alla capitale Beirut, che non prevede il ritiro israeliano dal sud del paese, neppure ne interrompe l'avanzata. Le operazioni israeliane non si fermano nemmeno a Gaza. Una persona è morta e almeno 16 sono rimaste ferite in un raid delle forze di occupazione israeliane a Khan Yunis. Un 18enne palestinese è stato invece ucciso in un raid questa notte in Cisgiordania.
13: Primo via libera al ritorno del nucleare in Italia. Ieri la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge delega del governo sui piccoli reattori, che ora passerà al Senato. Il Ministro dell'Ambiente ha detto che i primi reattori operativi potrebbero arrivare nel 2035, tra 10 anni. La destra vuole dimostrare di agire per contrastare la dipendenza energetica dagli altri paesi, ma oltre ai tempi lunghi di realizzazione restano i dubbi sui costi, su come smaltire le scorie e le preoccupazioni degli italiani, che con 2 referendum hanno bocciato il ritorno al nucleare.
12: Intanto l'euforia del governo Meloni per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia è già evaporata. Ieri è saltato infatti in Consiglio dei Ministri lo stanziamento di 500 milioni da destinare ai voucher di 100 euro per i possessori della carta dedicato a te come bonus per i pagamenti delle bollette. Il ministro Giorgetti ha detto che sta studiando una proroga del taglio delle accise che scade domani. Il problema sono le risorse, visto che l'esecutivo non potrà usare la flessibilità concessa da Bruxelles perché vincolata agli investimenti sulla transizione verde.
13: Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni economiche ai danni del presidente cubano Miguel Díaz-Canel e dei membri della famiglia Castro. La pressione di Washington sull'isola Già alle prese con una disperata crisi economica ed energetica per via dell'embargo aumenta, tra i soggetti sanzionati anche l'esercito cubano e i comitati per la difesa della rivoluzione. Le nuove direttive pubblicate oggi sono considerate le più significative degli ultimi decenni, includono sanzioni secondarie contro le imprese e le istituzioni finanziarie estere che continuano a intrattenere rapporti commerciali con L'Avana.
12: Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
11: Popolare Network.
14: Hai programmi per il pianeta?
15: Noi sì.
14: Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.

0: Adesso io lo so che Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese mi dirà che sono nubi in rapido dissolvimento, però questa mattina venendo verso la città c'era proprio un bancone di nubi nero, cioè mi sembrava di andare in montagna di fatto.
1: Ma infatti secondo me non sono così in rapido dissolvimento.
0: Dici?
1: Ci metteranno mezza giornata?
0: Chiediamoglielo magari. Vediamo, buongiorno, dai. Paolo Valisa.
2: Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, bentornato qui tra noi. Ma allora queste nuvolone che c'erano questa mattina ci terranno compagnia nel fine settimana o se ne vanno?
2: No, non saranno le stesse a tenerci compagnia nel fine settimana, se ne stanno andando, si allontanano verso il Veneto. Ancora nelle prime ore di questa mattina avremo appunto residua nuvolosità e qualche residua pioggia anche sulla Lombardia orientale, ma altrove comincerà nuovamente a splendere il sole. Sarà però temporaneo perché poi nel tardo pomeriggio in serata aumenterà di nuovo la nuvolosità e avremo la possibilità ancora di qualche rovescio temporale, soprattutto sulle Alpi e sulla fascia prealpina. Le temperature massime risaliranno per oggi verso i 24-25 gradi. Nel fine settimana, domani avremo ancora nuvolosità al mattino, un po' di instabilità con residue piogge e qualche rovescio su Alpi e Prealpi, però via via in giornata schiarite che partiranno dalla pianura padana e poi saranno distese ovunque nel corso del pomeriggio con tempo più soleggiato. Domenica dovrebbe essere una giornata ancora migliore, abbastanza soleggiata, con solo qualche passaggio nuvoloso, qualche rovescio possibile solo in montagna, altrove dovrebbe essere asciutto e sarà anche più caldo con le massime rialzo tra 25 e 27 gradi.
0: Ok, domenica. Va bene, quando il centro geofisico dice schiarite, noi cosa dobbiamo fare? Schiariamo, basta, in buon ordine. Grazie mille a Paolo Valisa e a tutto il centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori di Varese, buon fine settimana e grazie per le previsioni.
2: Grazie anche a voi, buon fine settimana a tutti.

0: Questo era Di Martino, era fa parte del suo ultimo album.
1: Bella, Agua Donde Vas.
0: Sì, suo ultimo album che
1: molto fine.
0: Molto acquatico, parla molto di fiume, il fiume Oreto, quello di Palermo, della sua improbabile piena. Tra l'altro un po' ci può servire perché è questo che oggi succede su alcuni giornali, un fiume che scorre e spazza via accuse, secondo alcuni, ripulisce un po' l'immagine di alcune persone. Il giornale...
1: Sì, diciamo che la complessità è capire di che cosa si parla all'inizio.
0: Esatto, esatto.
1: Perché se vi leggiamo i titoli...
0: Sembra un po' una...
1: Siamo tornati 30 anni fa.
0: Sì, 30 anni fa. 30 anni di bugie, titola il giornale, mafia crolla il teorema su Berlusconi, archiviati. Cavaliere e Dell'Utri, Marina dice era fango, Meloni dice tutto inesistente, ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne. Libero, titola ufficiale, Silvio non era mafioso. Dopo 30 anni di indagini su Berlusconi e Dell'Utri, archiviate per la sesta volta le accuse sulle stragi del 93, Meloni festeggia spazzata via ogni ombra, addirittura Barbara Berlusconi intervistata dice una legge per far ripagare i magistrati che sbagliano. Il Foglio, da Minetti alle balle su Berlusconi stragista, l'impunità del circo mediatico giudiziario che distrugge le vite degli altri senza pagare un prezzo, l'umiliazione giudiziaria dei no cav, cronistoria di una persecuzione. Ma quali sono le accuse che sono cadute?
1: Allora, ma quasi quasi sai che cambiamo giro? Facciamo tutto il giro di Berlusconi e poi facciamo Minetti. Allora, il Fatto Quotidiano dice Dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze, Meloni sente Marina per fare asse contro i PM. 1993-1994, il GIP di Firenze, questi sono gli anni delle stragi, il GIP di Firenze ha deciso a gennaio l'archiviazione, sia per come mandanti di fatto, come per Berlusconi e per Dell'Utri, ma si è saputo solo ieri. È la sesta volta per l'amico storico dell'ex premier, il magistrato ha esteso anche a B il proscioglimento tombale. A pagina 4 e 5 ci sono archiviato Dell'Utri, il GIP chiude sulle stragi, il centrodestra festeggia.
0: Leggo dal Corriere della Sera, mancano elementi concreti sui contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri, suo braccio destro. Così il GIP di Firenze scrive la parola fine sull'ultima inchiesta, ultima di una lunga serie che da 4 anni cercava i mandanti esterni delle stragi di mafia del 1993. È l'archiviazione numero 6. Il 96 è l'anno della prima indagine su Berlusconi e Dell'Utri avviato dalla Procura di Firenze quando c'era Luigi Vigna, 10 le vittime degli attentati del 93 a Firenze, Roma e Milano. Tra i condannati ci furono Totò Riina e Matteo Messina Denaro. Giovanni Bianconi scrive 30 anni di indizi mai diventati prove. E poi l'affondo di Marina Berlusconi, sospetti e insinuazioni per delegittimare solo carta straccia.
1: Il Domani è un editoriale di Tiglio Bolzoni, perché indagare Berlusconi sulle bombe è stato un azzardo, la prima sciocchezza originata dal conformismo informativo e definirli ancora oggi occulti è una vera stupidaggine, da 30 anni che si fanno i loro nomi, le loro avventure imprenditoriali vengono associate alla crema di Cosa Nostra, agli affari dei boss siciliani, al risanamento dei quattro canti di Palermo, alle antenne del Biscione di cui parlavano il medico Tanino Cinale, antenne quelle per trasmettere nel sud, insomma i tralicci proprio, e il pentito Totò Cancemi, ai soldi della droga di Stefano Bontade, che avrebbero, aggiungiamo noi perché se no non si capisce, che avrebbero, come dire, finanziato i fondi occulti di Berlusconi, della buonanima di Mimmo Teresi, insomma molto si è rivelato indimostrato e indimostrabile, al contrario un poco di quel tanto che hanno confermato gli intrecci e gli scambi pericolosi fra la Sicilia e Milano in una felicissima epoca, quindi indimostrato o indimostrabile. La seconda sciocchezza è quella di aver creduto sul serio che lui abbia pianificato e ordinato prima le stragi in Sicilia e poi quelle in continente. Domani però, questo è un editoriale perché indagare Berlusconi sulle bombe è stato un azzardo, apre su Minetti, Mattarella al contrattacco, sia la grazia, nessuna segretezza, più che al contrattacco, una volta che la procura gli dice che è tutto regolare,
0: resta.
1: E lui dice confermiamo, non c'è motivo di non confermare, se la procura di Milano, che è un'istituzione, dice al Presidente della Repubblica tutto ok.
0: Il Fatto Quotidiano non la prende bene, infatti ha un titolo, ma secondo me abbastanza discutibile, Grazia, Graziella e Mattarella, titola. Sulla Minetti il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG, i dubbi dei giuristi su mancata rogatoria e indagini difensive in casi amministrativi. Di Pietro dice, se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi. C'è poi un editoriale che è una di Marco Travaglio, che è una lettera alla procuratrice generale Francesca Nanni, insomma, in cui le dice lei è liberissima di credere a Santa Nicole Minetti e di passare quindi un colpo di spugna sulle sue condanne per reati gravissimi senza che abbia scontato un minuto di pena, di cancellare, insomma, però
1: quello che non può fare è dire che il Fatto Quotidiano dice delle falsità, secondo Travaglio.
0: Esatto.
1: Perché rivendica tutta l'inchiesta, insomma.
0: Certo, dice che abbiamo intervistato Graziella, ex massaggiatrice di Casa Cipriani, riportando fedelmente ciò che ci ha detto.
1: Vabbè, riprende, insomma, tutto il caso.
0: Sì, insomma, quindi non molleranno facilmente, l'idea, l'impressione è questa.
1: E allora, dopo queste, diciamo...
0: inchieste?
1: Sì, che
0: chiuse.
1: Di gennaio, ma di robe del 93, facciamo così, va. Don't you
0: figurati
1: forget about me.
0: Ma come potrei?

0: sulle mani, sulle mani. No, dai, non guardarmi male. Mi fanno parlare di cose di 30 anni fa, del 94.
1: Questa cosa ti infastidisce, eh?
0: No, vabbè, don't you.
1: Va bene, allora veniamo a notizie molto, molto più vicine a noi e di cui non ci dobbiamo dimenticare.
0: Li facciamo fare il rullo? Dai, facciamogli fare il rullo.
1: Leggo dalla stampa l'articolo di Niccolò Zancan, che è andato a Villa Piana in provincia di Cosenza e ci parla dei morti di nessuno, ovvero le quattro vittime, i quattro braccianti che sono morti qualche giorno fa. I cittadini di Villa Piana non collaborano e i parenti sono tutti all'estero, i quattro ragazzi bruciati vivi dai caporali, condannati a rimanere fantasmi. Scrive così Niccolò Zancan: al bar della piazza le domande suscitano un certo fastidio. Mai visti, nemmeno una volta. Abbiamo scoperto che quei quattro ragazzi abitavano qui dalla televisione. Anche la signora Elisabetta Filardi, che lavora nell'unico ristorante del paese e abita nella loro stessa via, non li conosceva. Anche io sto in via Gramsci, quattro case più su, ma sono fuori tutto il giorno, esco la mattina presto, poi rientro. Non sapevo nemmeno che l'appartamento fosse stato affittato di nuovo. Il proprietario abita alla Marina. Mi sono informata. Mi hanno detto che quei ragazzi andavano al lavoro molto presto, prima dell'alba. Quando tornavano, portavano la frutta ai bambini delle case intorno. Poi si chiudevano dentro a riposare. Fantasmi da vivi e da morti. È questo l'unico ricordo che si trova a Villa Piana delle quattro vittime della strage. Braccianti che regalavano fragole ai bambini del paese prima di tornare a scomparire. I nomi sono Vasim Khan, 28 anni, pakistano, Amjad Safi, dell'Afghanistan, Fazal Amin Khojian, 28 anni, e Ismat Ullah Khemi, il più giovane, di 19 anni, entrambi afghani.
0: Su vari quotidiani si torna sempre su questo tema. Vi segnaliamo dal Corriere della Sera Goffredo Buccini, che inizia così dalla prima pagina: botte, abusi e paghe misere, la vita da incubo dei migranti. C'era una volta Jerry Maslow, il primo a lasciarci la pelle, o almeno il primo di cui ci accorgemmo, quando quattro bravi ragazzi di Villa Literno l'ammazzarono 37 anni fa per strappargli poche banconote racimolate tra le chiamate all'alba nella piazza degli schiavi e le giornate senza fine nei campi di pomodoro. Un'Italia ancora provvista di pudore insorse, manifestò, raccolse firme, gridando mai più. Il rogo di Amendolara racconta che siamo ancora fermi all'anno zero, siamo fermi a Jerry Maslow. E poi la vita infernale dei braccianti, tra botte, doping e pochi euro, mangiano sulla nostra pelle, dicono loro, da nord a sud, come cambia il racket. Il Corriere della Sera, pagina 15, fa una grande cartina con tutti i casi registrati negli ultimi anni, la mappa delle regioni, non so, qui in Lombardia sono 36 i casi di caporalato segnati, con il cambiamento del racket, il ruolo delle imprese, ma anche il ruolo dei professionisti, perché tutto poi è ammantato di una specie di finta regolarità che d'appalto a subappalto, a non registrazione delle giornate di lavoro, a farsi dare indietro parte del salario, insomma, un semigrigio di illegalità.
1: È di questo che parla l'editoriale di Francesco Riccardi in prima pagina su Avvenire: se invisibili sono i padroni, caporalato e assuefazione morale. Chissà, forse a risolvere il problema del caporalato ci penserà domani l'intelligenza artificiale, calcolando in una frazione di secondo quante ore di lavoro di braccianti occorrono per raccogliere le fragole in un'impresa agricola, e in un'altra frazione di secondo controllando nell'anagrafe INPS se quell'azienda ha effettivamente versato contributi corrispondenti, riscontrando fatture di vendita e bonifici degli stipendi. D'altro canto, se già oggi l'Agenzia delle Entrate è in grado di precompilare la mia dichiarazione dei redditi, comprese le detrazioni spettanti, e l'INPS di preparare la dichiarazione ISEE con preinserite tutte le mie proprietà, perché non può segnalare automaticamente l'inaffidabilità contributiva di un'azienda? Non basterà per salvarci davvero. Occorre recuperare la nostra umanità. Un tempo ci raccontavamo che erano invisibili e le nostre coscienze restavano più leggere, perché non sapevo, non immaginavo che lavorassero così, ma la scusa non regge più. Ogni giorno gli sfruttati ci sorpassano in bicicletta con i loro borsoni colorati. Persino quelli che lavorano chiusi nel

0: Gli scantinati non possiamo più dire di non vederli. Gli unici realmente invisibili oggi non sono gli sfruttati, ma coloro che dello sfruttamento beneficiano. No, non i caporali, passamanovalanza efferata. Quelli in un certo numero vengono arrestati, ma i proprietari dei terreni in cui i braccianti si sfiancano per pochi euro, i committenti dei lavori edili senza misure di sicurezza. I padroni degli opifici in cui si cuciono le borse degli stilisti, le finte cooperative e agenzie per il lavoro conniventi. Ecco, di questi veri invisibili vorremmo che emergessero maggiormente le responsabilità.
1: Andiamo sul manifesto, una segnalazione, decine di denunce per Pisa Solidale con Gaza e la flottiglia, sono 140 i capi di imputazione contestati, 54 denunce notificate ad altrettanti attivisti che nei mesi scorsi hanno partecipato alle manifestazioni contro la guerra per la Palestina, in particolare blocco dell'autostrada, il famoso sciopero, quello del 3 ottobre, poi l'azione del 13 marzo alla stazione ferroviaria quando hanno fermato per 4 ore i treni che trasportavano armi verso Camp Derby. Questi provvedimenti hanno colpito studenti, dottorandi, ricercatori e poi lavoratori del mondo della sanità, delle pulizie, del turismo, mamme che erano alle manifestazioni con i figli, driver della logistica, abitanti, sindacalisti, pensionati, anche consiglieri comunali. Cioè si mettono tutti insieme un tentativo di criminalizzare episodi differenti e si usano a man bassa i nuovi decreti di sicurezza, così si, mesi dopo si spaventa e si punisce chi ha manifestato.
0: Segnaliamo sul Fatto Quotidiano l'articolo di Lorenzo Giarelli su un sondaggio per Demopolis sul voto dei giovani che dice che è grazie agli under 30 che PD, AVS e soprattutto Movimento 5 Stelle possono sperare di vincere le prossime elezioni. Il 65% dei ragazzi tra i 18 e i 30 anni conferma di avere partecipato alla consultazione costituzionale dello scorso marzo, ma la stessa spinta non c'è per le politiche. A oggi, in quello stesso campione, solo il 44% dichiara che andrebbe a votare alle elezioni, con un crollo quindi di oltre il 20%. La buona notizia per Giuseppe Conte, Elly Schlein e alleati arriva da quei giovani disposti a indicare una preferenza tra i partiti. Secondo l'analisi di Demopolis, tra gli under 30 il 5 Stelle sarebbe al 22%, sopra persino a Fratelli d'Italia, fermo al 21%, mentre terzo sarebbe il PD al 18%. Molto bene anche AVS, stimata al 10,5% tra i giovani. Il secondo partito della coalizione invece per la destra dopo Fratelli d'Italia sarebbe Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 5,5%.
1: Interessante. Chissà cosa interessa a questi lettori di Berlusconi del 94, perché sulla giustizia si sono espressi, poi vediamo. Vabbè, temi, riflessioni, chi lo sa.
0: Chi lo sa?
1: Giornale Radio.
0: Ah, ecco, sono le 6:58, la linea passa al Giornale Radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco invece con i titoli, anche noi, delle prime pagine.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14:30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17:45 spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.it.
5: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittorio Arrigoni per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12 con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.
6: Popolare Network.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Libano, nella notte nuovi attacchi israeliani a Tiro a 24 ore dalla proroga della cosiddetta tregua. Colpito ancora il compound dell'ospedale Jebel Amael. L'accordo raggiunto a Washington, rigettato da Hezbollah alla fine delle operazioni in Libano, è una delle condizioni iraniane per il dialogo con gli Stati Uniti. Mettiamo fine alla guerra con un dialogo diretto tra noi e voi. Zelensky scrive a Putin e propone un incontro con la mediazione statunitense ed europea. Dal Cremlino un'apertura di maniera. Zelensky è sempre il benvenuto qui, ma Mosca resta ferma sulle sue posizioni. Trump gongola, contento che si parlino, grazie al mio contributo. L'euforia del governo Meloni per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia è già evaporata. La destra non sa come usare le risorse vincolate alla transizione verde e prova a rilanciare il nucleare, un progetto costoso con tempi lunghi e l'incognita dello smaltimento delle scorie. Intanto salta il bonus bollette per le famiglie in difficoltà. L'educazione sessuale e affettiva nelle scuole si potrà fare solo con il consenso delle famiglie. Approvate in via definitiva la legge Valditara. Tra le proteste delle opposizioni e delle associazioni che si occupano di violenza sulle donne e diritti dei minori, una legge oscurantista e pericolosa. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 7:30.
7: Popolare Network.

0: Rieccoci alle 7.03 di venerdì 5 giugno, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con la Stampa che apre sull'Ucraina, Putin, Zelensky, segnali di pace. Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea e il leader ucraino dice vediamoci e finiamo la guerra. Nelle pagine interne, Giovanni Pigni, Putin, Zelensky, segnali di pace, scrive: dopo settimane di devastanti bombardamenti reciproci e minacce di escalation, sembra riaprirsi uno spiraglio di dialogo tra Russia e Ucraina. Durante un incontro con i giornalisti internazionali al Forum Economico di San Pietroburgo, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia è pronta a raggiungere una soluzione pacifica al conflitto, nonostante, a suo dire, l'esercito avanzi su tutto il fronte. L'accordo, secondo Putin, dovrebbe basarsi sull'intesa raggiunta con il presidente americano Donald Trump nel summit in Alaska di quasi un anno fa. Fin qui nulla di nuovo. Subito dopo l'incontro tra Putin e i giornalisti è arrivata la risposta da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sotto forma di una lettera aperta al leader russo pubblicata sul sito della presidenza ucraina. Zelensky propone di porre fine alla guerra attraverso un dialogo diretto tra loro due. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa, ha scritto il presidente ucraino, aggiungendo che Kiev è pronta a un cessate fuoco completo per la durata dei negoziati. C'è poi un'analisi sempre sulla Stampa di Stefanini, che dice: lo zar ora cerca di uscire dall'angolo, ma gli serve la sponda di The Donald. Tornare allo spirito di Anchorage è uno slogan usato per coprire le concessioni che dovrà fare Anchorage, appunto l'incontro che è stato fatto in Alaska ad agosto dell'anno scorso. Bruxelles stringe sui visti russi, basta turisti mentre c'è la guerra, la proposta di 12 stati guidati dai baltici e dagli scandinavi.
1: Su Domani ora Putin fa la colomba, sia all'Ucraina nella UE, siamo a pagina 5, ma deve cedere il Donbass. Nonostante l'escalation di attacchi aerei, lo zar sembra aprire al dialogo. Lettera aperta di Zelensky, trattiamo in un paese neutrale. Su Repubblica, dalle rive del Dnipro alla Crimea, l'armata di Vladimir soffre al fronte. Dall'inizio dell'anno si è materializzato un fatto nuovo, gli ucraini hanno preso l'iniziativa, tante piccole manovre coordinate, poco alla volta hanno messo in crisi l'esercito russo che a maggio ha perso 250 km di terreno, il comando di Mosca non riesce a risolvere il caos organizzativo creato da Elon Musk che da gennaio ha interrotto le connessioni satellitari Starlink per la Russia e poi insomma tutta la questione del terreno, ma non c'è solo il terreno. C'è anche una realtà inequivocabile, scrive Di Feo, che emerge dai campi di battaglia. Nessuno dei contendenti è in grado di vincere ed entrambi devono misurarsi con problemi crescenti. Le finanze sono logorate per la Russia, in Ucraina lo scenario non è migliore, la UE sta mantenendo il paese, ma chissà quanto tempo potrà farlo.
0: Simone Canettieri sul Corriere della Sera scrive che mentre Meloni è in Montenegro per un incontro non cambia la linea su Kiev nell'Unione Europea e dice: prima i Balcani, e la premier è scettica su un negoziato senza gli americani. Scrive Canettieri: l'Ucraina sostenuta e difesa da 4 anni è giusto che entri nell'Unione Europea, ma non ora. Giorgia Meloni è attesa al vertice Europa-Balcani di Tivat in Montenegro e conferma che prima ci sono appunto il Montenegro che ospita questo summit che già si vede nella UE fra 2 anni e l'Albania dell'amico Edi Rama che punta allo storico passo entro il 2030.
1: Eh sì, diciamo non va giù a Meloni poi che siano Merz,
0: i volenterosi siano
1: e Macron.
0: Il titolo invece di apertura del Corriere della Sera, che lo diciamo oggi è verde, anziché essere bianco è verde per la giornata mondiale dell'ambiente, il titolo principale è sul Libano, salta la tregua in Libano, il no di Hezbollah e l'intesa con Beirut è una resa, Israele si ritiri, intanto ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano.
1: Libano, una tregua che muore all'alba, Hezbollah affossa l'accordo definendolo umiliante, nessuna intesa senza il ritiro delle truppe israeliane, ha detto il partito di Dio, ma l'esercito israeliano non intende lasciare la zona sud del fiume Litani. Agnese Rinaldi da Beirut scrive su Domani: il nuovo cessate il fuoco firmato da Beirut e Tel Aviv parte malissimo, un casco blu cade sotto i colpi di un mortaio a Marajun. E poi anche l'Iran collegato, Khamenei, i nemici sono stati sconfitti, ha parlato il Mushtaba Khamenei dicendo che di fatto hanno vinto per il semplice fatto di non essersi disgregati. Il Sole 24 Ore, anch'esso Libano, no di Hezbollah, la fragile tregua, ma anche Raid dell'esercito israeliano su Gaza, 11 vittime, notte di bombardamenti, segnala la Sole 24 Ore, il report della Caritas. Nella striscia la crisi dell'acqua è a livelli drammatici, non c'è più acqua a Gaza, il 75% degli abitanti beve acqua contaminata e salmastra, con conseguenze sulla salute ormai permanenti.
0: Apertura sul Libano anche per Avvenire, la tregua finta. Ha ucciso un casco blu UNIFIL proprio mentre viene annunciata la proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinta da Hezbollah. Prove di arretramento per le truppe di Tel Aviv. C'è un articolo di Lucia Capuzzi che dice che la concomitanza temporale è inquietante. L'annuncio del nuovo piano di cessate il fuoco tra Israele e Libano è arrivato nelle stesse ore della morte del casco blu Milovan Jovanovic, raggiunto da un colpo di mortaio nella sera di mercoledì, mentre si trovava nella base spagnola Miguel de Cervantes, nel sud del paese dei Cedri, il luogo dove l'intesa viene testata con un primo arretramento simbolico dell'esercito israeliano. Lucia Capuzzi ci dice chi era il soldato morto, il sergente serbo di 37 anni, è la settima vittima della missione UNIFIL dal 2 marzo, quando la nazione è stata dilaniata dall'ennesima guerra. Altri due colleghi sono stati feriti nell'attacco di Marja Oyun, per cui Israele accusa Hezbollah. Beirut, da parte sua, denuncia l'uccisione di 10 persone nei raid di Tel Aviv di ieri su Tiro, La Beca e il Sud. Il bilancio totale oltrepassa quota 3.500 in poco più di 3 mesi. Segnaliamo su Avvenire un esperimento che va avanti da un po' di tempo, molto interessante, il metodo Rondine, ragazzi in marcia per la pace di tutti, ne scrive Chiara Vitale, che è proprio lì a Rondine, in provincia di Arezzo. Sicuramente qualcuno pensa che sia irrealistico credere che sia possibile disinnescare i conflitti, che sia solo utopia, ma proprio per questo ciò che facciamo qui ha ancora più valore. Alla voce decisa Laura Giorgi, ha 18 anni e sta vivendo il suo quarto anno di scuola a Rondine, cittadella della pace, borgo a una decina di chilometri da Arezzo, diventato modello di educazione alla pace riconosciuto a livello internazionale. È un luogo dove si sperimenta che addirittura i conflitti possono diventare generativi. Qui decine di persone che arrivano da contesti di guerra si ritrovano fianco a fianco, vicine di banco, l'israeliano e la palestinese, l'armeno e l'azero, il serbo e il bosniaco e tanti italiani che decidono di passare nella cittadella parte del loro tempo e che portano il metodo Rondine nelle loro scuole e nei territori di tutta Italia. E poi c'è varie interviste a vari studenti, eravamo solo nemiche, qui condividiamo la vita.
1: La Repubblica, è interessante, no? Nel giorno in cui si può parlare di uno spiraglio anche per l'Ucraina. La Repubblica, ritorno al nucleare, primo sì, la Camera approva il disegno di legge, tempi lunghi per l'attività, nuovo referendum, la Camera approva il ritorno all'atomo con i voti della maggioranza e di Azione, di mentre Italia Viva si astiene. Scelta necessaria, siamo meno dipendenti, dice il rettore del Politecnico di Torino. Attenzione però, le rinnovabili devono essere il centro della strategia per l'Italia, una scommessa assurda, costi esagerati, tempi incerti, dicono le opposizioni. 10 anni per la prima centrale, resta il rebus dei rifiuti radioattivi, il governo punta sui reattori che costano fino a 3 miliardi, i primi modelli però non possono entrare in funzione prima del 2034, anche perché non ce ne sono praticamente ancora, soltanto Cina e Stati Uniti sembra possano fare prima.
0: Anche il Messaggero apre con l'Italia riapre al nucleare, primo via libera della Camera alla delega, i decreti entro l'anno. Il Manifesto anche lui si apre su questo, con toni naturalmente differenti, cogli l'atomo, è il titolo, e c'è una foto del ministro Gilberto Pichetto Frattin con Giorgia Meloni, primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo 2 referendum contrari. La crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca, con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono, un alibi per l'inerzia sulle rinnovabili. C'è poi un editoriale di Andrea Capocci, il piano irrealistico, costoso e crea dipendenza. È una mossa più ideologica che industriale, scrive Capocci. Il settore dell'energia e dell'ambiente è quello in cui l'esecutivo di destra è più deficitario. Nonostante il PNRR non è stato fatto nulla di strutturale su un tema che dall'Ucraina al Golfo continua ad agitare sia la macroeconomia che le bollette di casa. Forzare sul nucleare adesso significa trarre il massimo profitto per pagarne le conseguenze in termini di consenso, incassando poi il plauso. per aggirare i ripetuti stop referendari e dipingere il ritorno al nucleare come una svolta innovativa, il governo deve fare sfoggio di una certa creatività linguistica. La legge, ad esempio, punta sui cosiddetti piccoli reattori modulari, un tipo di impianto che generalmente non supera i 400-500 megawatt. L'uso dell'avverbio è curioso: al momento i piccoli reattori sono in fase di sviluppo e forse se ne parlerà per il prossimo decennio. Generalmente, cioè, i reattori modulari non esistono. In più, anche l'aggettivo piccolo è discutibile. Le centrali atomiche italiane erano quasi tutte al di sotto di quella soglia e solo Caorso la superava di non molto. Dunque, un referendum sui piccoli reattori si è già svolto e sappiamo com'è andata.
1: Scontro sul caro energia. Ieri vi abbiamo raccontato che il governo voleva dare 100 euro di voucher alle famiglie con la card famosa, alle famiglie diciamo più in difficoltà, ma la Lega si è messa di traverso perché la card va anche agli immigrati cosiddetti, cioè ai cittadini residenti di origine straniera. Questo tanto per dirvi dove finiscono gli annunci del governo. Di Minetti vi abbiamo già detto, di Berlusconi anche, sugli altri quotidiani.
0: Ne riparleremo dopo, quando riprendiamo la rassegna stampa, perché adesso sono già arrivate le 7.14, è il momento di passare la linea a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione. Noi torniamo invece dopo il giornale radio.
2: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
3: Le 7.15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. La solitudine degli operai licenziati a Solaro ieri sera, corteo contro il piano di dismissione della Electrolux. Pochi i concittadini dei lavoratori, assente la regione Lombardia, presenti i sindaci della zona e gli esponenti politici del centro-sinistra. Indagine con qualche connotazione politica, i dubbi del sindaco Sala sull'inchiesta per gli spazi in galleria nata da un esposto del candidato sindaco Massimiliano Lisa, imprenditore del museo Leonardo III, da tempo in contenzioso con Palazzo Marino. Triennale, il nuovo CDA nominato Vincenzo Trione, presidente dell'istituzione culturale milanese, indicato dal ministro Giuli. Trione ha messo d'accordo anche il sindaco Sala. Sarò in continuità con chi mi ha preceduto, dice il neo presidente. Il meteo questa mattina è con Paolo Valisa della Centro Geofisico Prealpino di Varese.
4: Una perturbazione atlantica ci raggiungerà da stasera, interesserà marginalmente il nord Italia, ma da domani pomeriggio tornerà l'alta pressione dal Mediterraneo con miglioramento. Le previsioni quindi per oggi: in buona parte soleggiato, anche se con residua nuvolosità e piogge in esaurimento al mattino sulla Valtellina e sulla Lombardia orientale.
3: Un breve corteo per le vie di Solaro, poi un'assemblea pubblica nella sala consigliare con sindacati e sindaci della zona. I lavoratori e le lavoratrici della Electrolux provano a resistere ai licenziamenti tra voglia di riscatto, rassegnazione e solitudine. L'inviato a Solaro, Massimo Alberti.
5: Cittadine e cittadini di Solaro sono chiamati a raccolta per esprimere solidarietà a lavoratrici e lavoratori.
6: Secondo il piano della multinazionale svedese, nella fabbrica di Solaro si passerà da 615 a meno di 400 lavoratori. Un'angosciante lotteria la definisce Elena, che da 27 anni lavora in Electrolux. Stasera erano alcune decine. Tolti gli impegnati nel secondo turno, i più arrabbiati e decisi, ma tanti sono rassegnati, ammette Elena, e si vede nei numeri. Ci sono i sindaci della zona con le fasce tricolori, perché qui tutta la comunità è coinvolta, dice Nilde Moretti, la sindaca di Solaro, ma di concittadini pochi anche nella sala civica che si riempie dopo il breve corteo per il paese. Tanti gli esponenti politici dei partiti di sinistra e centrosinistra, assente non è la prima volta la regione Lombardia, che così come a Roma ha mandato, unica tra le cinque coinvolte, una figura tecnica e non politica. La cosa non è passata inosservata, non abbiamo ancora avuto il piacere di una considerazione del presidente Fontana, e questo è un problema, dice Rosi, delegata sindacale di lungo corso. C'è tensione, preoccupazione, perché non sappiamo come è gestita la questione, dice Alberto, anche lui in fabbrica da quasi 30 anni. Non ci si aspettava certo un taglio così drastico, anche se non è la prima volta, e la preoccupazione non riguarda così solo chi perderà il posto, ma anche chi eventualmente resta, perché capiterà ancora e stavolta saremo ancora meno, ragiona Alberto. Lungo la strada che da Lainate porta a Solaro, molti capannoni hanno cartelli con la ricerca di personale e posizioni aperte. Un presagio, ma anche una contraddizione. Qui le fabbriche piccole cercano sempre, ma un dato di fatto che la zona si sta deindustrializzando, mi spiega un funzionario FIOM. E perdere Electrolux o vederla dimezzata sarebbe un ulteriore colpo. Per questo, tra le istituzioni locali, la questione è campale, con la consapevolezza che sarà molto difficile, ma che è anche una lotta che va combattuta, sperando che lo capisca anche la regione.
3: Bambini fatti marciare come piccoli militari insieme agli alpini. È successo a Levate, nella Bergamasca. Sentiamo la nostra collaboratrice, Sara Agostinelli.
7: Una domenica di fine maggio in un piccolo comune della Bergamasca, Levate, un po' più di 3.000 abitanti. In piazza, davanti alla chiesa, una marcia degli alpini. Gran cassa, trombe e ordini impartiti. Avanti, marsch, test, sinist. Ma a marciare con magliette e cappellini regolamentari ci sono dei bambini. Gli alunni delle quinta elementare e terza media locali, in testa alle file, reggono gli stendardi delle brigate, Cadore, Tridentina e via dicendo. Un passante resta di stucco. Sembrano piccoli balilla, commenta. I bambini vanno educati alla pace, non alla guerra. Non fa una piega se si pensa al famoso articolo 11 della Costituzione o alle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica a scuola, che appunto indicano l'educazione alla pace. Ma a Levate non si va per il sottile, e la sindaca Paola Gazzi, che domenica 25 maggio ha partecipato alla parata, spiega: non si inneggia alla guerra, la marcia è solo il momento finale del campo scuola che i bambini fanno con gli alpini, mostrano quanto hanno imparato. 3 notti e 4 giornate di campo scuola che si è tenuto anche l'anno scorso grazie a un protocollo firmato da comune e alpini. Bambini e ragazzi dormono in tenda, mangiano nella cucina da campo, fanno prove d'emergenza con protezione civile e vigili del fuoco, gli smartphone banditi. È educazione civica nel concreto, dice la sindaca. Lamentele dalle famiglie non ne sono arrivate. Il protocollo dura 3 anni, il campo scuola si farà anche l'anno prossimo e chissà se nel 2027, fra guerre ovunque e ossessione per il riarmo, gli avanti marsch impartiti ai bambini faranno venire la pelle d'oca da sabato fascista a qualche levatese in più.
3: Nessun giudizio affrettato, ma un dubbio molto chiaro e una vicenda con qualche connotazione politica. Farò le mie riflessioni politiche a tempo debito. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato la nuova inchiesta della Procura, questa volta sugli spazi affidati e affittati nella galleria Vittorio Emanuele. 8 indagati tra funzionari e soggetti privati, le accuse turbativa d'asta e corruzione. L'indagine nasce da un esposto presentato nel 2025 da Massimiliano Lisa, imprenditore del Museo Leonardo III, da tempo in contenzioso con il comune proprio per l'assegnazione di uno spazio in galleria. Oggi Lisa è diventato il primo candidato sindaco ufficiale alle elezioni comunali di Milano del 2027 con la sua lista civica Milano Libera, lista nella quale figura come candidata vice sindaca anche l'ex procuratrice Tiziana Siciliano, titolare fino a pochi mesi fa di tutte le inchieste sull'urbanistica. Pensiamo insieme alla città, idee per il futuro di Milano. Ieri pomeriggio si è ritrovato in un incontro pubblico alla Cisla di Milano una fetta dell'area dei cattolici di sinistra per discutere delle prossime elezioni comunali di Milano. In sala oltre 200 persone, sentiamo Piervito Antoniazzi, coordinatore dei Cristiano Sociali Lombardi.
8: Parte un percorso che è ospitato dalla CISL, che è il primo fatto politico interessante, e abbiamo messo insieme anche diverse associazioni di sinistra cristiano-sociale, da Comunità Democratica a La Fabbrichetta a persone comunità che è vicino alle ACLI, per segnalare che esiste una cultura politica importante nella sinistra Milano che ha delle cose da dire. Partiamo da un incontro con alcuni dei pensatori più innovativi in questi anni, cioè Mauro Magatti, sociologo, ideatore della battaglia sulla generatività, Vittadini, che ha creato la fondazione della sussidiarietà, e Ivana Pais, che è una docente esperta di intelligenza artificiale molto attiva e presente anche nella fondazione Welfare Ambrosiana. Sicuramente saremo dentro al centro-sinistra, almeno tutte le persone presenti qua. Naturalmente il sindacato prescinde dallo schieramento partitico. Intanto bisognerà capire se ci saranno le primarie o no, cercheremo di sostenere comunque il candidato che riterremo più vicino ai nostri valori, ai nostri contenuti. Un candidato sindaco civico potrebbe essere interessante per noi.
3: Nel municipio 3 di Milano la destra ha fatto saltare il voto di una mozione di solidarietà agli abitanti di via Lulli Porpora in zona Loreto, una mozione che chiedeva tutele per gli inquilini delle case popolari al centro del caso del trasferimento forzato voluto da ALER, l'ente regionale che gestisce le case popolari, 160 famiglie cui è stato informalmente detto di lasciare le abitazioni nelle quali vivono con la promessa di rientrarci una volta sistemati i palazzi. Ma cosa prevedeva questa mozione che il Municipio 3 avrebbe dovuto votare ieri sera? Sentiamo Gianfranco Candida dell'Associazione Mutuo Soccorso Milano.
9: La mozione chiede che gli abitanti che vogliono rimanere nel quartiere possano rimanere, se è necessario, essere trasferiti e che si faccia maggiore attenzione agli anziani e alle persone fragili, che i costi del trasloco, compreso anche l'adattamento dei mobili e dei nuovi appartamenti o in molti casi l'acquisto di nuovi mobili, soprattutto cucine per i nuovi appartamenti, siano a carico di ALER, perché non è colpa degli inquilini se questi stabili sono stati così malamente manutenuti in questi anni e costringono adesso gli abitanti a doversi trasferire. La causa di tutto questo è la pessima manutenzione dell'ente gestore, che non deve ricadere come costi sugli abitanti del quartiere.
3: Ora è ufficiale Vincenzo Trione, il nuovo presidente della Triennale di Milano. Il cambio dopo 8 anni di guida dell'architetto Stefano Boeri, si chiude così il braccio di ferro tra il sindaco Sala e il ministro della Cultura Giuli. Sentiamo Tiziana Ricci.
10: È stato un parto difficile, ma ora la Triennale ha il suo nuovo presidente. Il nuovo consiglio d'amministrazione lo ha nominato ufficialmente Vincenzo Trione. CDA e presidente resteranno in carica per 4 anni. Trione, indicato dal ministro Giuli, dopo mesi di stallo ha trovato il consenso del sindaco Sala e sembrava che l'accordo fosse stato raggiunto pensando di affiancare al nuovo presidente l'architetto De Lucchi, 2 volte Compasso d'Oro e molto stimato a livello internazionale. Ma questo si vedrà. Intanto Trione vanta un ricco curriculum, docente di arte e media allo IULM, curatore della bella mostra Metafisica a Palazzo Reale di Milano, che evidenzia le sue competenze che spaziano dall'arte all'architettura, al design, alla fotografia e al cinema. Ha coperto diversi incarichi nel Ministero di Franceschini e la direzione del Padiglione Italiano alla Biennale del 2015. Insomma, una personalità notevole che ha già dichiarato di voler gestire con continuità la Triennale che Boeri ha portato ad essere punto di riferimento internazionale. Per quanto riguarda il Consiglio d'amministrazione, è composto dal Presidente, da Dario Rinero, imprenditore, Stefano Zecchi, filosofo, Alberto Tofoletto, avvocato, Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico, Davide Rampello, già presidente di Triennale, Regina De Albertis, imprenditrice, Antonio Calabrò, musei d'impresa e Maria Porro, presidente di Salone del Mobile.
3: Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, la prossima questa sera alle 19.45.
11: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
12: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
13: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
16: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima,
19: Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
20: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
21: E dove andate quest'estate?
22: In Trentino, con i bambini.
21: Ah, vi piace camminare?
22: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
20: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
23: Che facciamo questo weekend?
24: Stiamo a casa.
23: A casa?
24: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
23: E dove?
24: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
23: Porto le pantofole.
24: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
25: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
26: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
27: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
26: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
27: Come risparmia?
26: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
27: E i lavori?
26: Ma c'è Ristruttura Smart.
27: Così ti risparmi anche tu, eh?
26: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
28: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
29: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
30: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
31: Popolare Network.
32: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
33: Mettiamo fine alla guerra con un dialogo diretto tra noi e voi. Zelensky scrive a Putin e propone un incontro con la mediazione statunitense ed europea. Dal Cremlino un'apertura di maniera. Zelensky è sempre il benvenuto qui, ma Mosca resta ferma sulle sue posizioni. Libano, nella notte nuovi attacchi israeliani a Tiro, a 24 ore dalla proroga della cosiddetta tregua, colpito ancora il compound dell'ospedale Jabal Amel. L'accordo raggiunto a Washington, rigettato dagli Hezbollah alla fine delle operazioni in Libano, è una delle condizioni iraniane per il dialogo con gli Stati Uniti. L'euforia del governo Meloni per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia è già evaporata. La destra non sa come usare le risorse vincolate alla transizione verde. Prova a rilanciare il nucleare, un progetto costoso con tempi lunghi e l'incognita dello smaltimento delle scorie. Intanto salta il bonus bollette per le famiglie in difficoltà. L'educazione sessuale e affettiva nelle scuole si potrà fare solo con il consenso delle famiglie. Approvata in via definitiva la legge Valditara, tra le proteste delle opposizioni e delle associazioni che si occupano di violenza sulle donne e diritti dei minori che denunciano una legge oscurantista e pericolosa. Buongiorno dalla redazione, le 7:32 minuti, il giornale radio, c'è ancora il conflitto nel Golfo in primo piano, nuovi attacchi come sentivati dai titoli sono stati condotti da Israele in Libano nella notte, nonostante la cosiddetta tregua, di tutto questo parleremo tra pochissimo, perché sul piano internazionale la notizia delle ultime ore riguarda il conflitto in Ucraina. Zelensky ha proposto colloqui diretti a Putin per mettere fine alla guerra. Allora vediamo di cosa si tratta con Diana Santini, che mi ha raggiunto in studio. Diana.
0: Buongiorno Amar, buongiorno ascoltatori. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa con queste parole in una lettera resa pubblica ieri sera, una lettera aperta. Il presidente ucraino Zelensky si è rivolto proprio direttamente a Vladimir Putin a quasi 4 anni e mezzo dall'invasione russa del paese. La proposta è quella di avviare colloqui diretti tra le parti con la partecipazione di Europa e Stati Uniti come mediatori. Vengono indicate alcune possibili sedi per questi colloqui: la Svizzera, la Turchia o i paesi arabi. Questi sono i luoghi che vengono citati. L'Ucraina è pronta, scrive ancora Zelensky, per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Così scrive il presidente ucraino nella lettera in cui Zelensky si rivolge quasi colloquialmente a Putin. Non avere paura, scrive, di imboccare la via d'uscita da questa guerra. Hai trascorso quasi la metà dei tuoi 26 anni al potere in Russia a fare la guerra all'Ucraina. Qualunque cosa tu possa dire sulla NATO, sulla geopolitica o sulla lingua russa, questa guerra è una tua scelta personale, una guerra senza una vera causa. La risposta da Mosca è arrivata per bocca del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Zelensky può venire a Mosca in qualunque momento, ha detto Peskov, ignorando dunque apertamente e deliberatamente che questa ipotesi, quella di colloqui con sede a Mosca, è già stata, per ovvie ragioni di neutralità del campo, rifiutata dalla leadership ucraina. Parlando a margine del vertice economico di San Pietroburgo, poi Putin ha ribadito che per lui fa fede l'accordo siglato con Trump in Alaska, dunque posizioni ancora distanti. Vedremo se questo carteggio si trasformerà in qualcosa di concreto. Il presidente statunitense Trump sembra volerci credere, almeno così dice. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, sono contento che ne stiano parlando, ha scritto sui social. Credo che il mio contributo in questo senso sia stato notevole. Infine, una notizia che viene proprio dagli Stati Uniti: nella notte la Camera statunitense ha approvato uno stanziamento da 8 miliardi di dollari in aiuti a Kiev.
33: Grazie Diana Santini. E veniamo alla guerra in Libano. Nuovi raid israeliani hanno preso di mira la città e i sobborghi di Tiro nella notte. Di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Hamela. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. Ci sarebbero almeno 12 feriti. Il premier libanese Salem ieri ha difeso la scelta dei negoziati diretti con Tel Aviv e la decisione di prorogare la cosiddetta tregua, ma il cessate il fuoco è stato rigettato dagli Hezbollah, che non intende interrompere i lanci di missili. Ieri un casco blu serbo dell'ONU è stato ucciso nel fuoco incrociato. Belgrado ha chiesto un'indagine per accertare le responsabilità. L'accordo per la proroga della tregua si riduce dunque ad una parziale protezione accordata alla capitale Beirut, perché non prevede il ritiro israeliano dal sud del paese e neppure ne interrompe l'avanzata. Ascoltiamo Camille Eid, giornalista di Avvenire, esperto di Medio Oriente.
1: La linea di separazione non è tra guerra e non più guerra. La linea di separazione invece è tra territori protetti della diplomazia, quindi Beirut e dintorni. Io non vi attacco se voi non attaccate l'Alta Galilea o Nord Israele, e altri territori libanesi lasciati proprio al fuoco, alla vendetta. Perché è questo l'accordo, chiaramente poi con tutto quello che menziona, cioè nel senso la tregua condizionata al fatto che Hezbollah debba interrompere il fuoco, di ritirarsi dal sud. Israele non è menzionata in relazione a questa tregua, cioè non si parla di ritiro degli israeliani del territorio del Libano, si parla del ritiro dei libanesi dalla terra del sud. E questo quindi vuol dire che andremo avanti, come abbiamo visto nelle ultime ore, con un'avanzata militare, località cancellate o costrette all'evacuazione, soccorritori uccisi, eccetera, eccetera. Quindi dov'è questo consolidamento della tregua? Cioè, se intende la cessazione completa per tutte e due le parti, allora ben venga. Altrimenti si chiama così, ma tanto per dire, abbiamo protetto Beirut poco più in attesa di vedere l'andamento.
33: E la fine degli attacchi israeliani in Libano rappresenta una delle condizioni poste dall'Iran per il dialogo con gli Stati Uniti, che è in stallo, così come l'intera operazione statunitense nel Golfo. Anche questa notte Trump ha rilasciato dichiarazioni contrastanti, si è detto pronto a riprendere gli attacchi in caso di uccisioni di soldati statunitensi, ma si è detto anche pronto ad incontrare la guida suprema iraniana Khamenei. Sull'incertezza della presidente statunitense pesa anche il voto di ieri del Congresso, che chiede la fine delle operazioni in Iran, passato anche con alcuni voti dei repubblicani. Sentiamo Michele Migone.
2: Se fino a qualche settimana fa Donald Trump esercitava il suo potere senza alcun ostacolo, a parte alcune sentenze ai tribunali, ora deve fare i conti anche con la contrapposizione di diversi deputati e senatori repubblicani. Non è una rivolta, il presidente controlla ancora il partito, ma visto i numeri a Camera e Senato, le prese di posizione di piccoli gruppi o anche di singoli legislatori possono provocare grossi danni a Donald Trump. Il fatto più eclatante è stata l'approvazione alla Camera della risoluzione che ordina il ritiro delle truppe dal fronte di guerra con l'Iran. Il presidente metterà il veto, ma i 4 decisivi voti repubblicani hanno fatto scalpore. Sono di deputati che sono schierati contro la guerra o per una priorità di poteri al Congresso in caso di conflitto, oppure critici nei confronti di Trump, come Thomas Massie, rappresentante del Kentucky, che ha perso le primarie nel suo stato contro un candidato appoggiato dal presidente. Le modalità brutali con cui Trump tratta i congressisti del suo partito che non gli sono fedeli è uno dei motivi del sempre più forte malumore tra i repubblicani a Capitol Hill. Il senatore John Cornyn del Texas, fatto fuori le primarie da un avversario appoggiato da Trump, ha assicurato che non c'è alcuna possibilità che possa passare il fondo di 1,8 miliardi di dollari istituito dal Dipartimento della Giustizia che il presidente voleva destinare a regalie nei confronti dei suoi alleati politici che avevano compiuto reati. Bill Cassidy, senatore della Louisiana, anche lui fatto fuori da Trump, ha detto la stessa cosa. Sarebbero poi diversi repubblicani che non intendono ratificare la nomina di Bill Pulte a capo dell'intelligence nazionale e di Tom Blanche come ministro della giustizia. Sono due fedelissimi di Trump e sarebbe questo un altro segnale di stop all'utilizzo autoritario, se non addirittura feroce, con i nemici politici che finora Trump ha fatto del suo potere.
33: E anche in conseguenza di queste fratture nella stessa base trumpiana sulla guerra, i negoziati con Teheran sono, lo dicevamo, in stallo. Dunque l'iniziale obiettivo statunitense di rovesciare il regime appare tramontato, l'attacco anzi ottenuto l'effetto opposto, quello di compattarlo, e ieri la dissidenza iraniana ha perso una delle sue voci più potenti e autorevole, quella di Mahjan Satrapi, che con il suo Persepolis ha portato all'attenzione del mondo il fallimento e l'involuzione della rivoluzione khomeinista e la repressione del dissenso nel paese. Sentiamo il servizio.
3: Mahjan Satrapi è morta, come ha vissuto, senza sconti né compromessi, per così dire, frontalmente. La causa materiale della morte non è precisata, ma il comunicato della famiglia dice l'essenziale. È morta di tristezza, dopo un anno passato a piangere l'amore della sua vita, il suo compagno, scomparso appunto un anno fa. Una morte alla Mahjan Satrapi, senza fronzoli, senza scrupoli e senza equivoci. Come la storia, il disegno che l'hanno resa celebre nel mondo intero, la storia della sua infanzia e giovane vita di bambina e ragazzina nell'Iran prima e dopo la Repubblica Islamica. Un fumetto generazionale, se non addirittura epocale, nella chiarezza ineluttabile del bianco e nero, uscito in 4 volumi tra il 2000 e il 2004 e venduto solo in Francia ad oltre 2 milioni di copie, prima di diventare nel 2007 un film vincitore del premio della giuria al Festival di Cannes. Un fumetto appunto come lei, frontale, senza essere né retorico né infantile nel senso regressivo del termine, ma appunto senza fronzoli, senza equivoci e senza scrupoli. Citava Pushkin: se vuoi parlare al mondo racconta il tuo villaggio, e amava il punk, ed è morta come solo un punk può morire, è morta d'amore. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
33: Ci vorranno almeno 10 anni per produrre energia nucleare in Italia. La tecnologia ancora non c'è, i costi sono alti e non si sa come smaltire le scorie. Inoltre la metà degli italiani è contraria. Nonostante questo, la destra di governo celebra il primo via libera del Parlamento al disegno di legge delega sui piccoli reattori che ora passerà al Senato. Il governo Meloni vuole dimostrare di agire per contrastare la dipendenza energetica dagli altri paesi. Il vero problema è però che l'esecutivo non sa come usare la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia, perché vincolata alla transizione verde. Ieri è saltato in Consiglio dei Ministri lo stanziamento di 500 milioni da destinare alle famiglie in difficoltà per le bollette, mentre il ministro Giorgetti è alla ricerca di risorse per prorogare il taglio delle accise che scade domani. Massimo Alberti.
4: La vittoria venduta da Meloni in Europa è più nella propaganda che nella realtà. Con Bruxelles si dovrà discutere ancora sui progetti su cui mettere i soldi, ma una cosa è chiara, non si potranno usare per tamponare l'emergenza come voleva il governo. La linea passata è quella spagnola, deficit per investimenti in transizione, insomma, aiuti per le bollette no. Infatti ieri in Consiglio dei Ministri sono saltati, no anche a tagli delle accise, che il governo però vuole rifinanziare. Incentivi a pannelli solari e auto elettriche sì, il che certamente serve poco alle fasce più deboli e lascia aperto il problema del governo a reperire le risorse. L'Europa definirà i parametri le prossime settimane, ogni progetto sarà poi sottoposto a valutazione. Resta dunque la domanda: cosa farà l'Italia con quei soldi, visto che da 4 anni combatte le politiche green? Il governo si è esposto ed in qualche modo li dovrà usare, ma i ministri coinvolti, Pichetto Fratin e Giorgetti, sono cauti su come e quanti. Un'opzione può essere il nucleare appena varato, sarebbe l'equivalente di buttarle via, ma il governo tamponerebbe un problema. Di certo non risolve il problema del deficit, visto che per chiederli l'Italia resterà in procedura di infrazione, a meno di sorpresa dalla revisione dei conti di settembre. Altro interrogativo, i fondi sono all'interno della clausola di salvaguardia per le spese militari. Non è chiaro se ci sarà un vincolo di usare gli altri per lo scopo per cui erano stati pensati, cioè quel riarmo che a parole il governo dice di voler limitare. Da Bruxelles per ora l'indicazione di un caloroso consiglio ad usarli anche per le armi, ma l'opinione pubblica non ne sarebbe proprio felice e di debito pur sempre si tratta. In sostanza la presunta vittoria rischia di aprire per la maggioranza più problemi di quanti ne potrebbe risolvere.
33: L'educazione affettiva e sessuale nelle scuole si potrà fare solo con il consenso dei genitori. Ieri il provvedimento, voluto dal ministro dell'istruzione Valditara, è diventato legge. Alle scuole medie e superiori, per fare educazione sessuale, dunque, ci vorrà prima il via libera delle famiglie o dello studente, se maggiorenne. All'elementare semplicemente non si farà. Un provvedimento oscurantista e ideologico per le opposizioni, critiche dure anche delle associazioni che si occupano di contrastare la violenza sulle donne, che si occupano dei diritti dei minori. Ascoltiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
5: I bambini sono delle famiglie. Questa frase, pronunciata in Senato dall'esponente di Fratelli d'Italia, Lavinia Mennuni, rende bene l'idea della mentalità che sta alla base della legge approvata in via definitiva. Le cose delicate devono restare fra le mura di casa. Il mondo attorno non deve mettere becco. Ci sono mille motivi per cui l'educazione sesso-affettiva spesso non viene fatta dai genitori, perché richiede condizioni e strumenti che molte mamme e molti papà non hanno. Richiede capacità di comunicare coi propri figli, un vocabolario adeguato alla loro età, tempo per farlo non quando lo decidono i grandi, ma quando i piccoli sono pronti all'ascolto. Richiede anche un po' di coraggio, se così si può dire, perché molti genitori di oggi, quando erano piccoli, si sentivano raccontare favolette che oggi suonano ridicole e dunque si ritrovano a improvvisare. Non c'è nessun indottrinamento gender nell'educazione all'affettività e alla sessualità a scuola. C'è la grande urgenza di mettere tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, nelle stesse condizioni culturali, a prescindere dal loro retroterra, per insegnare il rispetto del proprio corpo e di quello dell'altro, l'accettazione dei no e l'accoglienza delle differenze, perché abbiano tutti e tutte una chance di diventare degli adulti migliori di quelli che hanno intorno. I numeri dei femminicidi non hanno bisogno di commento. Possiamo solo augurarci che, se alle prossime elezioni Valditara e Company andranno a casa, questa sia una delle prime leggi che verranno abolite.
33: Diana Santini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 7:46 minuti, per il momento è tutto. Con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.
6: Popolare Network.
7: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: La magia dell'animazione arriva in Brianza. Dal 7 maggio al 7 luglio. Non perdere Fab, Festival di Animazione in Brianza. 2 mesi di puro spettacolo, con workshop, proiezioni ed eventi imperdibili, con il contributo di Regione Lombardia. Vieni a conoscere i grandi del settore, da Enzo Dalò a Pica Palindromo e molti altri. Non fartelo raccontare. Scopri il programma su festivalanimazionebrianza.it e seguici su Instagram.
10: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
11: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
12: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
11: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
12: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
11: Martedì 9 giugno, serata finale della 34esima edizione del Premio Colici. Verrà eseguita la Ptimè Solennel di Rossini,
12: interpretata dai vincitori del concorso del Rotary Club Milano San Babila per giovani voci della lirica.
11: Al pianoforte Loris Peverada, all'armonium Eleonora Barlassina, con il coro Melos diretto da Francesco Vittorio Grigolo. Dirige il maestro Cosimo Gragnoli.
12: Martedì 9 giugno alle 20.30 nella Basilica di San Babila in Corso Monforte a Milano. Ingresso libero e gratuito.
13: Presto, presto.
14: Le notizie appena sveglie.
13: 7.49 di venerdì 5 giugno, presto presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani. La Stampa apre sull'Ucraina, Putin, Zelensky in segnali di pace. Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea e il leader ucraino dice vediamoci e finiamo la guerra. Nelle pagine interne Giovanni Pigni scrive che il leader russo dice siamo pronti alla soluzione diplomatica, sia Kiev dentro l'Unione Europea. Il presidente ucraino gli scrive vediamoci, è arrivata la risposta, è una sottoforma di una lettera aperta al leader russo pubblicata sul sito della presidenza ucraina. Zelensky propone di porre fine alla guerra attraverso un dialogo diretto tra loro due. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa, ha scritto il presidente ucraino, aggiungendo che Kiev è pronta a un cessate il fuoco completo per la durata dei negoziati. Sempre sulla Stampa l'analisi di Stefano Stefanini: lo zar ora cerca di uscire dall'angolo, ma gli serve la sponda di The Donald. Tornare allo spirito di Anchorage è uno slogan usato per coprire le concessioni che dovrà fare. Sì, perché si dovrebbe tornare alla proposta, alla bozza su cui si era arrivati in Alaska nell'agosto del 2025. Bruxelles intanto stringe sui visti ai russi e si dovrebbe tornare alla proposta, alla bozza su cui si era arrivati in Alaska nell'agosto del 2025. Bruxelles intanto stringe sui visti ai russi e dice basta turisti mentre c'è la guerra.
2: Ora Putin fa la colomba, sia

0: fronte, tutte le diciamo la situazione dove sta per la Russia avrebbero perso 250 km di terreno soltanto a maggio, i satelliti Starlink che non sono più a loro disposizione e così via. C'è una realtà inequivocabile che emerge dai campi di battaglia: nessuno dei contendenti è in grado di vincere ed entrambi devono misurarsi con problemi crescenti, le finanze sono logorate per entrambi. Insomma, in questo momento potrebbe essere il buon momento.
1: Apertura sul Libano per il Corriere della Sera, che oggi è tutta di colore verde per la giornata mondiale dell'ambiente. Salta la tregua in Libano, il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut è una resa, Israele si ritiri, intanto ucciso un casco blu serbo nel sud. Apertura sul Libano anche per Avvenire, la tregua finta, ucciso un casco blu UNIFIL proprio mentre viene annunciata la proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinta da Hezbollah, prove di arretramento. Per le truppe di Tel Aviv c'è un lungo articolo di Lucia Capuzzi che ci racconta anche chi era la vittima, cioè un soldato serbo.
0: Il Sole 24 Ore, Libano, no di Hezbollah, la fragile tregua, raid dell'esercito israeliano su Gaza City, almeno 11 vittime, ci segnala il Sole 24 Ore, dalla Caritas, nella striscia la crisi dell'acqua a livelli drammatici, il 75% degli abitanti di Gaza beve acqua contaminata e salmastra, con evidenti conseguenze permanenti sulla salute. Non c'è acqua, l'ultima testimonianza appunto della Caritas di Gerusalemme.
1: Il Messaggero apre sul primo via libera della Camera alla delega sul nucleare. L'Italia riapre al nucleare, i vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti. Pichetto Fratin dice che con i nuovi mezzi ci sarà energia sostenibile. Di diverso avviso è il Manifesto, che titola Cogli l'atomo.
0: La Repubblica: ritorna al nucleare, primo sì, non è tanto l'Italia ma è il governo, passo importante. Importante per il governo, il rettore del Politecnico di Torino che dice scelta necessaria, ma attenzione, le rinnovabili devono essere il centro della strategia per l'Italia. E poi le opposizioni che dicono scommessa assurda, soldi spesi per prototipi, il governo punta su quelli che chiamano i reattori di modular reactor, i piccoli reattori fino a 3 miliardi di costo, non disponibili fino al 2034, 10 anni per la prima centrale. E poi dei rifiuti radioattivi, che ne faremo? Punto di domanda.
1: Il titolo Cogli l'atomo, dicevamo, è del Manifesto, che ha una foto della presidente Giorgia Meloni con Gilberto Pichetto Frattin. Primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo due referendum contrari. La crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca, con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono. Un alibi per l'inerzia sulle rinnovabili. Di questo scrive oggi Andrea Capocci nel suo editoriale Irrealistico, costoso e crea dipendenza. È una mossa più ideologica che industriale. Il settore dell'energia e dell'ambiente è quello in cui l'esecutivo di destra è più deficitario. Nonostante il PNRR, non è stato fatto nulla di strutturale su un tema che dall'Ucraina al Golfo continua ad agitare sia la macroeconomia che le bollette di casa. Scrive Capocci, per aggirare i ripetuti stop referendari e dipingere il ritorno al nucleare come una svolta innovativa, il governo deve fare sfoggio di una certa creatività linguistica. La legge, ad esempio, punta sui cosiddetti piccoli reattori modulari, un tipo di impianto che, virgolette, generalmente non superi 400-500 megawatt. L'uso dell'avverbio è curioso, al momento i piccoli reattori sono in fase di sviluppo e forse se ne parlerà per il prossimo decennio. Generalmente, cioè, i reattori modulari non esistono. In più, anche l'aggettivo piccolo è discutibile. Le centrali atomiche italiane erano quasi tutte al di sotto di quella soglia e solo Caorso la superava di non molto. Dunque, un referendum sui piccoli reattori si è già svolto e sappiamo com'è andata.
0: Il Sole 24 Ore, carburanti, nuovo taglio alle accise entro domani, ultimo decreto del governo coperto con l'extragettito dell'IVA. La prossima mossa sono gli incentivi alle aziende per gli aiuti mirati ai lavoratori. E poi la polemica sul il voucher che il governo, proposta a Urso, vorrebbe dare a chi ha le tessere, le card diciamo per le famiglie in difficoltà. La Lega si mette di traverso perché andrebbero anche alle famiglie degli stranieri residenti in Italia.
1: A proposito di migranti, botte, abusi e paghe misere, le vite da incubo dei migranti, segnaliamo l'inchiesta di Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, che va dalla morte di Gerry Maslow 37 anni fa a Villa Literno fino ai quattro braccianti di Amendolara. A proposito di questo tema, segnaliamo anche L'Avvenire, l'editoriale di

0: Francesco Riccardi, se invisibili sono i padroni, ve lo riassumo, dice che insomma adesso non si può più dire che certe persone, certi lavoratori siano invisibili. Gli unici realmente invisibili oggi non sono gli sfruttati, ma coloro che dello sfruttamento beneficiano. No, non i caporali, la bassa manovalanza efferata, quelli in un certo numero vengono arrestati, ma i proprietari dei terreni cui i braccianti si sfiancano per pochi euro. I committenti dei lavori edili, i padroni degli opifici in cui si cuciono le borse degli stilisti, le finte cooperative e le agenzie per il lavoro conniventi. Ecco, di questi veri invisibili vorremmo che emergessero maggiormente le responsabilità.
1: Quotidiani che aprono sulla notizia del 15 gennaio in realtà, ma si è saputo soltanto ieri, 30 anni di bugie, il giornale archiviati Cavaliere dell'Utri, Marina, Fango, Meloni, tutto inesistente, c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne, Libero ufficiale, Silvio non era mafioso, Il Foglio, l'umiliazione giudiziaria dei No Cav, la cronistoria di una persecuzione, di cosa si parla? L'accusa dal 93-94, dalle stragi di mafia, di essere stati tra i mandanti dell'Utri Berlusconi, sono stati definitivamente archiviati il 15 gennaio, ma si è saputo ieri, quindi è un ritorno sulle questioni giudiziarie e Berlusconi.
0: Sempre di questioni giudiziarie, ma di altre, su altri quotidiani, Il Giorno, Minetti, Il Colle in campo, mai influenzati sulle grazie. Mattarella accoglie con rispetto la conferma della procura e Il Fatto Quotidiano ha un titolo un po' inviperito, grazie a Graziella e Mattarella, il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG. Al volo le rimaste, le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Inizia il conto alla rovescia per la maturità. In alcuni casi vale come prova d'esame. Trump ha mostrato un bizzarro cartello che illustrava come la piscina davanti al Lincoln Memorial a Washington fosse più lunga dei più famosi grattacieli statunitensi come l'Empire State Building e la Willis Tower. Mancava la lunghezza interminabile del suo mandato. E chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli malandrini. Io lo so che cliccereste davvero volentieri il titolo del sito della stampa.it, Montebianco, Tajani, la seconda canna è fondamentale. E vi devo stupire, nonostante lo abbia detto Tajani, non è quello che sembra. Lui si rilassa così, parlando di tunnel di frontiera. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti? Va bene, adesso sono quasi anzi sono già praticamente...
1: Sì, dobbiamo lasciare la linea a Roberto Festa.
0: Per la rassegna stampa internazionale, subito dopo arriverà Il Giorno delle Locuste con Gianmarco Bachi e il professor Di Stefano. Noi vi ricordiamo che se volete partecipare, fare parte dell'ascoltacoro di Presto Presto, scriveteci a prestopresto@radiopopolare.it e votate le canzoni che volete cantare il 23 giugno.
1: Sul sito radiopopolare.it trovate le canzoni. Votate, scrivete perché dobbiamo fare un grande coro. Il 23 giugno,
0: alla
1: poi
0: sera.
1: Vi diremo come, ma voi segnate la data.
0: 23 giugno, noi intanto invece vi diamo appuntamento a lunedì prossimo alle 6 puntuali. Una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao Claudio Iampani.
1: Ciao Cinzia Poli.
0: Ciao a tutte e a tutti.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
7: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
6: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
7: Affitti brevi, tranquillità lunga.
8: Forse i ricchi piangono, ma le tasse le pagano?
9: Tax the Rich, un evento internazionale della European Left Alliance per presentare le politiche per un fisco improntato alla giustizia sociale, progressivo, che redistribuisca equamente ricchezza e combatta le diseguaglianze.
8: Parteciperanno con Nicola Fratoianni diversi esponenti della sinistra europea, da Manon Aubry a Irene Montero, venerdì 5 giugno alle 17.30 alla Santeria Toscana, in Viale Toscana 31 a Milano.
10: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
11: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
12: Copertina di Liberation questa mattina, tutta in nero, c'è un disegno, il profilo di una donna con gli occhi chiusi e il volto appoggiato al braccio raccolto. Titolo: Le mille e una vita di Mahjan Satrapi, la fumettista e regista simbolo della resistenza iraniana, è scomparsa all'età di 56 anni. Dopo l'enorme successo di Persepolis, ha diversificato la sua attività, scrive Libé, e intrapreso un percorso personale, affermando sempre la sua forte indipendenza di spirito e non cessando mai di sostenere i movimenti di protesta nel suo paese di origine. Allora è stato l'ufficio del presidente francese Emmanuel Macron ad annunciare la scomparsa di Satrapi con un comunicato stampa ieri, senza però specificare dove, quando o come sia avvenuta. La sua scomparsa segna la perdita di una figura di spicco della cultura francese e di un artista amante della libertà, la cui opera veicolava un messaggio universale e gli ha valso un immenso riconoscimento internazionale. Si legge nel comunicato di Macron. La famiglia dice comunque che l'artista è morta di tristezza dopo la morte del marito. Con la pubblicazione di Persepolis nei primi anni 2000, la Satrapi era diventata una delle più note esponenti di un genere di graphic novel influenzato da Maus di Art Spiegelman, che unisce storia politica e memorie personali. La protagonista Maji era raffigurata mentre vive alcuni degli anni più difficili della storia iraniana, rispecchiando fedelmente la vita della stessa Satrapi. Sia l'autrice sia il suo personaggio sono nati in Iran nel 1969, entrambi avevano circa 10 anni quando lo Shah è stato rovesciato, entrambi hanno vissuto l'ascesa del clero, l'orrore della guerra Iran-Iraq, ed entrambi hanno lasciato il paese a 14 anni per studiare in Austria. Nel 1994 Satrapi si era trasferita a Parigi, dove appunto aveva scritto la serie Persepolis. I libri sono stati pubblicati in Francia dal 2000 al 2003, il primo volume di traduzione in inglese è stato pubblicato nel 2003. Milioni di lettori hanno acquistato quei libri, che sono diventati oggi tra le opere più lette e significative nell'esplorare la vita interiore degli iraniani. La serie è stata adattata in un film nel 2007, candidato all'Oscar come miglior film d'animazione. Davvero una notizia tristissima in un momento terribile per gli iraniani, e non solo per gli iraniani. Ecco Le Monde: in Libano, all'interno della linea gialla, la vita sotto l'occupazione israeliana nel villaggio di Kfar Shuba. È un reportage che trovate questa mattina in apertura del giornale parigino, racconta di uno dei pochi villaggi abitati e rimasti all'interno della linea gialla, una zona cuscinetto occupata dall'esercito israeliano, dove le sparizioni, le restrizioni alla circolazione stanno causando ansia e stanno avvelenando la vita degli abitanti residenti. Allora vi leggo l'attacco del reportage. Shawki Atiyeh, suo fratello Ahmed e suo nipote Ali, sono scomparsi il 19 maggio mentre diserbavano nel frutteto di un proprietario terriero, fuori dal villaggio cristiano situato a 4 chilometri dal confine con Israele nel Libano meridionale. Sono stati arrestati dall'esercito israeliano alle 8:30 del mattino insieme ad altre 8 persone: il proprietario terriero, un ragazzo di 15 anni, 5 operai siriani e un soldato dell'esercito libanese che li scortava. I militari israeliani hanno preso tutto, telefoni, soldi. Alle 13:30 sono stati rilasciati tutti, tranne Shawki, Ahmed e Ali, di cui ora appunto non si sa nulla. Ecco, poi il pezzo va avanti a raccontare la vita della gente in questo villaggio cristiano al confine con Israele, quindi vive vicino al confine proprio israeliano. Intanto non sembra che le cose stiano andando davvero molto bene nel conflitto proprio tra Israele e Hezbollah. Ecco Al Jazeera: Hezbollah respinge la tregua mentre Israele continua gli attacchi in Libano. I micidiali attacchi israeliani continuano in tutto il paese, in tutto il Libano, nonostante l'annuncio di un nuovo cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti e concordato tra funzionari libanesi e israeliani a Washington DC. Secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese, almeno 3.526 persone sono state uccise e 10.733 ferite negli attacchi israeliani contro il Libano a partire dal 2 marzo. Ecco il New York Times: l'ultimo cessato il fuoco in Libano non sembra destinato a reggere. L'accordo mediato dagli Stati Uniti si basa sulla premessa che Hezbollah interrompa prima i suoi attacchi, ma appunto Hezbollah non interrompe gli attacchi. Hezbollah, il capo di Hezbollah, ha detto che l'offensiva continuerà. C'è, come scrive Haaretz, un soldato israeliano ucciso proprio da un attacco missilistico anticarro di Hezbollah nel Libano meridionale, si chiamava Eitan Shmuel Lemberg, 21 anni, è morto appunto il soldato israeliano ucciso da Hezbollah. Il numero di soldati israeliani uccisi dall'inizio dell'attuale ondata di combattimenti nel nord del paese è di 28 persone, sono stati ammazzati anche 4 civili israeliani. Ovviamente la questione libanese è legata più in generale a quella iraniana. Ecco l'apertura dell'edizione elettronica proprio di Haaretz: le provocazioni dell'Iran nel Golfo faranno cedere Trump, mentre gli stati del Golfo continuano a perseguire una politica di contenimento nei confronti degli attacchi iraniani, le reazioni che questi attacchi scatenano potrebbero degenerare in una guerra su scala regionale, scrive Haaretz. Israele e gli stati del Golfo sono intrappolati in una strategia di rappresaglia che l'Iran sta usando contro il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, una strategia che ricorda quella impiegata da Hezbollah contro Israele per anni. Ciò è stato evidente mercoledì, scrive Haaretz, quando l'Iran ha attaccato l'aeroporto del Kuwait e ha lanciato missili contro il Bahrain, dopo che le forze statunitensi avevano attaccato obiettivi sull'isola iraniana di Qasim nel Golfo. Quindi, diciamo, continue provocazioni da parte iraniana che per il momento Trump sembra accettare. Perché? Perché non è nel suo interesse riprendere la guerra, ma sono provocazioni, sono attacchi che mantengono la situazione in uno stato di continua tensione, di crisi oscillante tra conflitto appunto e tregua. Intanto il presidente americano mantiene vivace il panorama politico interno. La notizia che apre i giornali americani oggi riguarda il fondo da 1,8 miliardi di dollari che Trump vuole istituire per risarcire le persone che ritiene siano state perseguitate politicamente, quindi sostanzialmente vuole risarcire quelli dell'attacco al Congresso del 6 gennaio che sono stati in gran parte appunto incriminati e poi hanno subito anche una pena per quello che hanno hanno fatto. Il fondo è stato dichiarato morto questa settimana dal procuratore generale ad interim, Todd Blanche, ma mercoledì, quindi l'altro ieri, Trump ha affermato che lo sostiene ancora. Quindi cosa è successo? I democratici hanno cercato di inserire la cancellazione, il blocco al fondo, nella legge che finanzia l'immigrazione. Molti repubblicani però si oppongono anche loro a questo fondo. Al tempo stesso però i repubblicani desiderano che la legge sull'immigrazione vada avanti, e quindi ieri i repubblicani hanno votato contro il tentativo democratico, quindi l'ipotesi di inserire il no al fondo nella legge su chi finanzia l'immigrazione. Quindi diciamo il tema, l'ipotesi di questo fondo che userebbe, ecco questa è la cosa abbastanza incredibile, cioè userebbe soldi pubblici, ecco l'ipotesi di questo fondo resta viva. C'è un'esclusiva che apre oggi il Washington Post, titolo: l'ICE smetterà di segnalare i decessi dei detenuti appena rilasciati, secondo una nota interna. L'agenzia sta subendo pressioni per migliorare l'assistenza medica nelle sue strutture dopo aver segnalato la morte di 18 detenuti nei primi 5 mesi di quest'anno. Allora, in una nota inviata giovedì, ieri, ai dipendenti dell'agenzia, visionata al Washington Post, il direttore ad interim dell'ICE, David Venturella, ha affermato che l'ICE sta eliminando l'obbligo di segnalare i decessi che si verificano entro 30 giorni dal rilascio delle persone dalla sua custodia. 18 morti appunto tra quelli sotto custodia dell'ICE. Dal Guardian concludo con evidenza questo titolo: l'estrema destra europea sfrutta l'omicidio di Henry Novak nel Regno Unito con una retorica populista sulla questione razziale. Populisti polacchi, spagnoli e francesi si concentrano sui filmati degli ultimi istanti di vita dell'adolescente e accusano il Regno Unito di essere precipitato nella profondità della terra. Nonostante gli appelli della famiglia di questo ragazzo che aveva 18 anni a non sfruttare l'omicidio a fini politici, i commenti dei populisti si sono focalizzati su razza e immigrazione. I filmati della polizia che mostrano gli ultimi minuti di vita di Novak sono stati condivisi in tutto il mondo. Il 18enne è stato arrestato e ammanettato mentre giaceva morente per le ferite da arma di taglio, mentre il suo assassino Vikram Digva, che lo ha accoltellato 5 volte, ha mentito alla polizia affermando di essere vittima di insulti razzisti. Quindi l'errore della polizia che ha pensato responsabile della vicenda il bianco che invece era la vittima. Una notizia ancora per finire: in Giappone l'orso giapponese estremamente intelligente che ha attaccato 4 persone è ancora a piede libero, afferma la polizia. Si ritiene che l'orso abbia sbloccato e aperto una finestra chiusa a chiave ed è stato visto aprire un rubinetto e bere. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.

0: Allora, diciamo le cose come stanno. Lei mi ha costretto a entrare in questo studio, chiudere la porta, quando io avrei voluto continuare a seguire il grosso confronto che è in atto in questo momento in redazione tra Diana Santini e Omar Caniello. Confronto sull'educazione sessuale nelle scuole, sì, no, ma soprattutto come modera Roberto Maggioni. Confronto, fino a quando sono stato lì, dominato da un esuberante Santini con un Caniello alle corde che ha tentato di recuperare in extremis, rimproverando alla Repubblica di aver concesso il voto alle donne.
1: Ma no, dai, non mi sembra proprio.
0: Lui ha cercato
1: non
0: poi
1: ci
0: di.
1: Credo.
0: Ha cercato palesemente di smentire.
1: Lo difendo.
0: Ha un GR a sua disposizione, poi per. Un microfono.
1: Ma povero, il GR
0: potente.
1: Non può intervenire al GR.
0: Qualora voglia negare, qualora voglia smentire, ha tutta la possibilità. Ha tutta la possibilità di farlo. Dopodiché, io sono per la trasparenza.
1: Ma io non l'ho sentito questo.
0: E io sì.
1: Ho sentito tutto il dibattito, ma.
0: Io l'ho sentito talmente bene che sarei rimasto là. Comunque, vabbè, ormai siamo qui e quindi dobbiamo cominciare. Buongiorno, professore Di Stefano.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, ascoltatrici, buongiorno, ascoltatori. Come sapete, l'ultima volta abbiamo lanciato una bella rubrica, una nuova rubrica intitolata Notizie curiose di una certa eloquenza. Basta, non la facciamo più.
1: Non la facciamo più.
0: E sa perché non la facciamo più? Per esprimere il concetto di caducità della rubrica, che per sua natura la rubrica ha una ripetitività periodica.
1: Sì.
0: È proprio nell'essenza della rubrica quella di essere.
1: Sono prodotti editoriali che vanno avanti.
0: Esatto.
1: Per teriti da 30-40 anni.
0: Esatto. E invece, non facendola più, ne sottolineiamo la caducità. Per estensione, poi vogliamo sottolineare il concetto più generale di caducità, perché tutto è caduco. È come se stessimo esponendo un grande cartello che dice caduco Massi.
1: Beh, tu sei per l'obsolescenza programmata anche delle rubriche.
0: Sì, forse sì. Non ho la lucidità sufficiente. Non ho la lucidità sufficiente per decifrare la frase che mi ha detto, ma ho grande fiducia in lei e quindi la risposta.
1: Beh,
0: sì.
1: Obsolescenza.
0: Obsolescenza programmata. Basta rubrica, ne facciamo un'altra.
1: Sì.
0: Cose che un genio come Kant non era in grado di fare. Questa è la nuova rubrica del giorno delle locuste. Cose che un genio come Kant non era in grado di fare. Per esempio,
1: non so, fare una pasta alla matriciana.
0: Questo non lo sappiamo.
1: Metti lì.
0: Bisogna avere delle certezze. Cose che un genio come Kant non era in grado di fare.
1: Ha interrogato
0: Kant. Il cubo di Rubik.
1: Ma chi lo dice?
0: Non c'era.
1: Ho capito, ma.
0: Non c'era, e quindi non era in grado.
1: Non era in grado, vabbè.
0: Usare lo speed?
1: Beh, quello sicuramente non c'era.
0: E dire che oggi tutti sappiamo usare lo speed. Kant
1: tutti,
0: non avrebbe
1: non
0: saputo.
1: Lo so, però tanti.
0: Potevi spiegargli, ho preso di spiegargli il web, cioè prima di arrivare allo speed. Era lunga come la critica della ragion pura. Impennare con il motorino. Ha mai visto una foto di Kant che impenna?
1: No. Assolutamente no.
0: Fine della rubrica. E volendo questa la possiamo rifare cambiando il nome del protagonista, invece di Kant altri cervelloni, altri condottieri e cose così. Ricorda agli ascoltatori che abbiamo un quiz sospeso dalla scorsa settimana. Il celebre pittore italiano campione di demagogia. Vi diamo un aiutino, il celebre pittore italiano campione di demagogia e di cerchi.
1: E dici,
0: basta, più di così.
1: Questo un po' l'avevi già detto, dei cerchi.
0: L'avevo già detto? Sì, sì. Di cerchi e della botte, così diamo un colpo
1: di cerchi
0: ai cerchi.
1: E della botte.
0: No, la botte no. Di cerchi e di cappelle degli scrovegni. Il celebre pittore italiano campione di demagogia, esperto non solo di demagogia, ma anche di cerchi e di cappelle degli scrovegni. Allora, lei deve cercare di dare, come dire, un vestito un po' sexy alla notizia con cui ha scelto di aprire oggi il giornale notizie, notizie di cui io non so assolutamente niente, ma meno di niente, e che secondo me non ha esattamente quella pill per cui la gente inchioda al semaforo e cerchi di trasformarla in un filmone un po' avvincente. Io la leggo così come me l'ha scritta. Andrea Orsel sembra sulle orme di Luigi Lovaglio, nonostante il muro tedesco è andato avanti con grande determinazione e punta al 66% per poter convocare assemblea straordinaria.
1: Sì, ci stiamo parlando.
0: Sì, cosa ce la spieghi?
1: Stiamo parlando della vicenda Unicredit all'assalto di Commerzbank. Questa settimana si è aperta proprio il 2 giugno, da noi era festa, ma ovviamente non sui mercati finanziari, men che meno in Germania. E quindi la Unicredit alla chiusura del mercato ha comunicato di avere superato il 50% nell'offerta pubblica di scambio con appunto Commerzbank, quindi avrebbe superato il 50% del capitale di Commerzbank, e questo il raggiungimento di questa determinazione, di questa quantità di azioni, sarebbe stato raggiunto perché il 35% di azionisti Commerz aveva già aderito all'offerta, e a questi poi si aggiunge un circa 20% di opzioni in derivati che nel frattempo la banca milanese aveva rastrellato sul mercato. Il 50% significa essere molto vicini a quel 66% del capitale dell'istituto bancario tedesco, che potrebbe permettere a Unicredit, al socio Unicredit, di convocare l'assemblea straordinaria, cambiare i consigli di amministrazione e proseguire velocemente in questa operazione, che non è un'offerta pubblica di scambio, ma è proprio un'operazione di integrazione, di fusione di fatto tra Unicredit e Commerzbank, destinata a cambiare molto gli assetti, perché a quel punto di fatto Unicredit non sarebbe più una banca italiana, ma avrebbe una prevalenza di attività in Germania.
0: Perché è importante tutto questo?
1: È importante tutto questo perché ovviamente il comando dell'operazione rimane comunque nelle mani degli azionisti attuali di Unicredit. La risposta del management di Commerzbank, che sinora era stato molto sulle barricate, cioè del CEO Orlop, ha detto sostanzialmente: siamo aperti al dialogo, ma dovete aumentare l'offerta volontaria, l'offerta di pubblica di scambio volontaria che è stata lanciata il 5 maggio. Il riassetto eventuale sarebbe una delle più grandi operazioni bancarie a livello europeo, ma potrebbe avere anche delle conseguenze che non sono molto gradite in Italia, perché se il nuovo istituto dovesse avere la bandiera tedesca, potrebbe spostare la sua sede legale in Germania. A quel punto, per esempio, la propria posizione in titoli pubblici italiani cambierebbe profondamente forma.
0: Mentre lei ci raccontava tutto questo, ho scoperto che oggi Stefania Sandrelli compie 80 anni.
1: Auguri.
0: Oh, bravo, era quello che volevo da lei. Tanti auguri, che anche la giornata internazionale dell'ambiente. Cosa vogliamo dire all'ambiente? Forza ambiente, dai!
1: Sì, in Italia ha messo male, però va bene, forza ambiente.
0: Diciamo anche qualcosa di più militante. Stop al consumo di suolo.
1: Sì, al di là però degli slogan, diciamo, perché poi abbiamo avuto più leggi che avevano questo titolo e poi non hanno stoppato per niente il consumo di suolo.
0: Era per farla stare sulla giornata mondiale dell'ambiente.
1: Sì, certo.
0: Mentre lei mi vuole stare invece sulla vicenda della famiglia del vecchio. Lei è un po' un appassionato di queste saghe familiari.
1: No, non sono un appassionato, ma anche questa ha delle conseguenze molto rilevanti e si intreccia con le vicende Unicredit. Perché l'assetto, il riassetto, la pace che è stata fatta, raggiunta tra Leonardo Maria del Vecchio e Rocco Basilico, il fratello di Leonardo, sul futuro della Delphi.
0: È un nome da stilista, Rocco Basilico.
1: No, in realtà è figlio di un banchiere che si chiamava Basilico, Paolo Basilico, figlio del secondo matrimonio della mamma di Leonardo Maria del Vecchio. L'accordo è sul futuro della Delfin, la holding della famiglia a cui fa capo Essilor Luxottica, ma anche il 10% delle Generali, il 17,5% del Monte dei Paschi di Siena e il 2,7% di Unicredit, quindi una cassaforte di un nuovo peso nell'ambito finanziario. Questo accordo lascia appunto la possibilità a Leonardo Maria del Vecchio di guidare la Delfin insieme all'amministratore delegato scelto già dal padre, e cioè Francesco Milleri, e questo potrebbe avere delle conseguenze nelle vicende generali, perché non dimentichiamoci che in questo riassetto complessivo del credito c'è il futuro di MPS che assorbirà Mediobanca, ma c'è soprattutto il futuro delle Generali dopo che Francesco Gaetano Caltagirone ha perso la battaglia per il controllo del consiglio d'amministrazione di MPS e quindi di fatto in questo momento non può più toccare palla sull'assicurazione generale, che era il suo pallino da sempre.
0: Attenzione, perché la trasmissione del messaggio audio a volte può causare delle interpretazioni erronee. Quando lei dice la Delfin, è la Delfin con la N finale, sì. La articolo Delfin, non L apostrofo Adelfi.
1: No, senza, no, certo.
0: Prima che qualcuno possa pensare alla gloriosa casa editrice già diretta da Roberto Calasso, è un'altra cosa.
1: Un'altra cosa, assolutamente.
0: Ok. Ha risposto qualcuno al quiz?
1: Aspetta un secondo. Sì, Giotto Calendola.
0: Giotto Calendola.
1: Sì.
0: Ma perché?
1: Non lo so, io ti leggo quello che...
0: Allora, dovete fare un certo ragionamento.
1: Il pittore è Giotto.
0: Sì, no, che il pittore è Giotto con i cerchi e la cappella degli scrovegni era facile.
1: Giotto la qualunque.
0: Giotto la qualunque! Ecco. Ce l'abbiamo fatta e finalmente! Ci abbiamo messo 8 giorni, 2 aiutini, anzi di più.
1: Luigi e Jacopo sono i due che hanno risposto.
0: Luigi, oh, bravo Luigi, bravo Jacopo, ci avete dato soddisfazione. La risposta esatta era proprio Giotto la qualunque, il celebre pittore italiano campione di demagogia. Ah! Che fatica, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Nella seconda parte del giorno delle locuste, adesso facciamo il trailer perché non riusciamo a esaurire un argomentone
1: come questo
0: in un minuto. Dobbiamo parlare dell'IPO di SpaceX.
1: Sì, parleremo dell'IPO di SpaceX, inquadrandola anche nelle valutazioni che vengono affidate, quella che si è autodata Musk per la prima volta nella storia. Un IPO non ha un range di prezzo, ma un prezzo fissato, e l'ha fissato lo stesso Musk. Ma vedremo anche, forse questa può essere l'anticipazione più importante, che l'IPO farà molto ricchi, se ne mai ce ne fosse necessità, alcuni componenti dello staff di Trump, a cominciare dal inviato speciale Steve Witkoff, perché nelle dichiarazioni che erano state fatte diversi membri dell'amministrazione avevano quote di SpaceX o di XAI e quindi probabilmente con l'IPO diventeranno ancora di più milionari, se appunto mai ce ne fosse la necessità per loro.
0: C'entra relativamente, ma ci sono nuove suggestive nomine nell'ambito dell'amministrazione Trump, di cui vi daremo conto poi nella seconda parte. Perché lo faremo lì? Perché domani mattina non c'è esattamente il demone del tardi, perché domani mattina dobbiamo fare un punto necessario sull'operazione Ascoltacori, perché finalmente abbiamo tutta una gamma di informazioni certe che vi possiamo dare. Siamo a buon punto, intanto potete continuare a votare sul sito di Radio Popolare le canzoni all'interno delle 5 categorie che verranno interpretate dai 5 cori. Adesso la linea intanto va al GR, che si aprirà con il Mea Culpa di Omar Caniello, e poi torniamo invece con la seconda parte del giorno delle locuste.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Gli attacchi russi della notte contro l'Ucraina hanno provocato almeno 3 vittime nella regione di Kherson, Zaporizhia e Dnipropetrovsk. Oltre 200 droni sono stati lanciati sul paese. L'attacco arriva a poche ore dal tentativo di rilancio dei negoziati da parte del presidente ucraino Zelensky. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa, ha scritto Zelensky in una lettera aperta indirizzata direttamente a Vladimir Putin. L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati, si legge ancora nella lettera. La prima reazione del Cremlino è affidata alla portavoce Dmitry Peskov. Zelensky può venire a Mosca in qualunque momento, ha detto, ignorando dunque apertamente e deliberatamente che questa ipotesi, quella di colloqui con sede a Mosca, è già stata, per ovvie ragioni di neutralità del campo, rifiutata dalla leadership ucraina.
4: La guerra in Libano, nuovi raid israeliani hanno preso di mira la città e i sobborghi di Tiro della notte, a poco più di 24 ore dalla intesa sulla proroga del cosiddetto cessate il fuoco. Di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Amel. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. Ci sarebbero comunque almeno 12 feriti. L'accesso all'ospedale, riferiscono fonti locali, è impossibile a causa delle macerie provocate dagli attacchi. Da questa mattina Israele ha poi continuato a compiere altri attacchi, soprattutto nella regione di Nakura.
3: Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni economiche ai danni del presidente cubano Miguel Díaz-Canel e dei membri della famiglia Castro. La pressione di Washington sull'isola, già le prese con una disperata crisi economica ed energetica per via dell'embargo, aumenta. Tra i soggetti sanzionati anche l'esercito cubano e i comitati per la difesa della rivoluzione. Le nuove direttive pubblicate oggi sono considerate le più significative degli ultimi decenni e includono sanzioni secondarie contro le imprese e le istituzioni finanziarie estere che continuano a intrattenere rapporti commerciali con Cuba.
4: Domani scade il taglio delle accise sui carburanti. Il ministro dell'economia Giorgetti ha detto che sta studiando una proroga. Il problema è trovare le risorse. La flessibilità sull'energia concessa dall'Europa all'Italia è infatti vincolata a investimenti sulla transizione verde. Le difficoltà e le divisioni del governo su come intervenire sul caro energia si sono manifestate ieri, quando in Consiglio dei Ministri è saltato lo stanziamento di 500 milioni di euro da destinare alle famiglie in difficoltà per pagare le bollette.
3: L'Unione degli Studenti continuerà a mobilitarsi dentro e fuori le scuole per rivendicare l'introduzione dell'educazione sesso-affettiva in tutti gli istituti del paese. E la reazione di una delle principali associazioni studentesche alla via libera definitivo alla legge Valditara sul consenso, che introduce la possibilità di fare educazione sessuale alle medie e alle superiori solo con l'approvazione delle famiglie. Contro la legge anche le opposizioni. È una legge integralista e ideologica, hanno detto AVS-PD, critiche anche le associazioni che si occupano di contrastare la violenza di genere, l'arcigay e le organizzazioni in difesa dei diritti dei minori.
4: Presidente cinese Xi Jinping andrà in visita in Corea del Nord lunedì e martedì prossimi. Per il presidente cinese si tratta del primo viaggio a Pyongyang dal 2019 e anche del primo viaggio ufficiale all'estero di quest'anno, segno di un riavvicinamento, di una distensione dei rapporti tra il regime nordcoreano e il suo principale sponsor internazionale. Nonostante Pyongyang dipenda dalla Cina per il 95% del commercio totale, la Corea del Nord negli ultimi anni si è avvicinata alla Russia ottenendo da Mosca aiuti finanziari, tecnologia militare, generi alimentari ed energia.
3: Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
2: Popolare Network.
5: Mongermono Protein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
13: Porto le pantofole.
14: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
15: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
16: Dai, racconta.
17: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
16: Un altro malessere?
17: No, è tornata la candida.
16: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
18: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
19: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
18: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
19: Come risparmia?
18: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
19: E i lavori?
18: Ma c'è Ristruttura Smart.
19: Così ti risparmi anche tu, eh?
18: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper...

0: Mi faccia dire una cosa, professor Di Stefano. Lei ogni venerdì mattina ci regala due ali di aliante per volare sempre più distante. Era tempo che avevo in animo di dirglielo, non avevo mai trovato l'occasione e stavolta invece sì. Rimasto senza parole. Eh?
1: Imbarazzato.
0: Lui è imbarazzato. Ho fatto un complimento, mica.
1: No, lo so, ma è eccessivo.
0: Mi sembra giusto, è quello che sento in fondo e che credo che sia anche quello che sentano un po' tutti gli ascoltatori. Sicuramente quello che sente Facchini, che ha fatto dei capricci pazzeschi perché non sono mica la luna, non voglio mica la luna di Fiordaliso venisse inserita tra le 12 canzoni che gli ascoltatori di Radio Popolare possono votare nella categoria Hit Parade Jukebox per gli ascoltacori. Come sapete, ci sono 5 cori, ogni coro ha una categoria specifica: Hit Parade Jukebox, cantautori classici, Sanremo, eccetera eccetera. C'è stata una preselezione di brani musicali, ne potete votare 3, sono 12 prescelti per ogni categoria, voi ne potete votare 3 sul sito di Radio Popolare. In questo caso siamo nella categoria Hit Parade Jukebox, gestita da Musica Leggerissima, la trasmissione curata da Davide Facchini. Si possono votare Con il nastro rosa di Battisti, La mia banda suona rock di Fossati, Figli delle stelle di Alan Sorrenti, Questo piccolo grande amore di Baglioni e La luna bussò della Bertè, Cobra della Rettore, Mare mare di Luca Carboni, Insieme a te non ci sto più della Caselli, Amore disperato di Nada, Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883, Ragazzo fortunato di Jovanotti e appunto Non voglio mica la luna di Fiordaliso. Cosa vota?
1: Non me li ricordo già più.
0: Non se li ricorda, no, più.
1: Forse voterei Baglioni.
0: Baglioni. Anche perché lei è un animo romantico.
1: Sì, sicuramente.
0: E le manca da morire questo piccolo grande amore dell'iPo di Elon Musk. Ha visto che link che le ho fatto?
1: Che link?
0: Riportandola a casa sua.
1: Un'iperbole.
0: Scusi, no, mi faccio dire una cosa: che di tutto questo parliamo diffusamente, assai diffusamente, domani mattina dalle 9:30 alle 10:30 in luogo del Demone del Tardi. Sempre io, sempre lo stesso spazio, ma domani mattina facciamo il punto definitivo sulla questione ascoltacori, perché da domani vi potrete anche iscrivere ufficialmente e poi vi spiegheremo come.
1: Allora, il 12 giugno dovrebbe essere la più grande quotazione in borsa della storia. SpaceX arriverà in borsa. Come dicevamo, Musk ha depositato i documenti finali presso la Securities and Exchange Commission, cioè la SEC statunitense. Intende collocare 550 milioni di azioni a $135 l'una, per una valutazione di mercato vicina ai 1.770 miliardi. L'obiettivo è una raccolta da 75 miliardi di dollari, più del doppio rispetto al record attuale che è detenuto dalla compagnia petrolifera controllata dai sauditi, Saudi Aramco, che nel 2019 raccolse 29,4 miliardi di dollari. C'è una ulteriore novità, nel senso che per la prima volta SpaceX ha indicato fin da subito il prezzo fisso di $135 per azione. Non c'è la classica forchetta range rispetto a tutte le IPO fatte finora a Wall Street, e divergono moltissimo le previsioni, nel senso che questa fissazione a 1.770 miliardi del valore di SpaceX è quella decisa da Musk. Per esempio Morningstar, che è una importante società di investimenti, attribuisce a SpaceX un valore di 780 miliardi, quindi meno della metà di quelli fissati da Musk. Da dove deriva?
0: Cioè, il differenziale tra sogni e solide realtà. Musk è uno che vende grandi sogni, poi si tratta di capire se ci sono delle solide realtà oppure no, e questo è quello che poi determina anche il valore reale.
1: Sì, allora sulle solide realtà, senza dubbio, SpaceX ha numeri importanti, perché stiamo parlando di ricavi ad oggi di 18,7 miliardi di dollari, ma anche una perdita netta da quasi 5 miliardi di dollari. L'anno precedente aveva chiuso con un utile netto di 791 milioni a fronte di 14 miliardi di fatturato. Per dare un'idea, l'abbiamo già detto, ogni mese Anthropic versa 1,25 miliardi di dollari per l'utilizzo dei data center che stanno nel portafoglio di SpaceX. Ma quando si va in borsa si guarda le previsioni, e qui le previsioni sono anche queste molto difficili da fare. Goldman Sachs prevede che i ricavi della sola divisione di intelligenza artificiale di SpaceX saliranno a 322 miliardi di dollari entro il 2030 rispetto ai 3,2 miliardi del 2025, in un mercato che è valutato dalla stessa SpaceX, perché questa è la sua stima, un mercato che potrebbe arrivare ad avere un valore di 22.000 miliardi complessivi al 2100. Sulla base delle valutazioni, comunque, tra i ricavi e i multipli di borsa, SpaceX verrebbe scambiata a un multiplo di 93,7 volte nel meno della società spaziale Rocket Lab, che ha un multiplo di 118, ma molto di più della stessa Tesla di Musk, che oggi vale 17 volte.
0: Tra gli effetti di tutto questo, leggevo sul Financial Times, quotidiano cartaceo che io mi picco di leggere quotidianamente, che l'IPO consoliderà il controllo di Musk su SpaceX e Tesla con una posizione senza precedenti nell'era moderna, cioè lui avrà una speciale classe di azioni che gli conferirà il controllo dell'82% dei diritti di voto del gruppo aerospaziale.
1: E stiamo parlando delle azioni di classe B, che attribuiscono 10 voti ciascuno contro il singolo voto delle azioni ordinarie. È un po' nella linea perfetta del presidente Trump, no? Io sono io e voi siete un nulla.
0: Un cazzo. Esatto. No, la citazione corretta è quella, io sono io e voi non siete.
1: Comunque, complessivamente, sì, l'84% dei diritti di voto, che non è determinato appunto dalle azioni, ma da questa speciale categoria di azioni che valgono sostanzialmente 10 contro 1.
0: Prima di vedere chi certamente ci guadagna in tutto questo, in qualche modo l'avevamo anticipato, mi lasci dire che il 12 di giugno ci sono due grandi eventi a livello mondiale. Uno è appunto la quotazione, l'IPO di Musk, l'altro è la festa di Poveri ma Belli allo ZAM, dove ci sarà la quotazione in borsa di Poveri ma Belli.
1: Ah sì.
0: Disney è quotato in birre, non sappiamo ancora quale sarà il valore indicato, però appunto, come dire, l'attenzione mondiale si dividerà un po' su questi due campi.
1: Dicevamo che lei anche Disma ha nel portafoglio qualcuno come Witkoff,
0: no, una volta c'aveva le sue croste, teneva le croste, adesso non so se ce le abbia ancora. Dicevamo, l'anticipa,
1: perché Bloomberg ha fatto l'analisi
0: delle croste di Disma,
1: no, delle croste di Disma, di Disma no, ma di chi aveva già in portafoglio, grazie ovviamente ai buoni auspici delle relazioni con Musk, perché in questo momento nessuno può comprare SpaceX se non su piattaforme di mercato secondario.
0: Se andate su Amazon non lo trovate.
1: Non lo trovate, ecco, ma nemmeno su Directa, una delle piattaforme di compra e vendita di azioni. Bene, ci sono 10 tra ministri e altri funzionari dell'amministrazione Trump, dall'inviato speciale appunto Steve Witkoff alla direttrice della Small Business Administration Kelly Loeffler, che hanno dichiarato di possedere partecipazioni o in SpaceX o in XAI, cioè nella intelligenza artificiale. Complessivamente questi funzionari federali o ministri detenevano un valore compreso tra 9,9 milioni e 43,8 milioni di dollari, presumibilmente nessuno li ha venduti, a meno che non abbiano ricevuto delle mega offerte, e quindi al momento della quotazione incasseranno delle plusvalenze più che milionarie.
0: A proposito dell'entourage di Trump e della selezione della classe dirigente, volevo fare una piccola parentesi, perché a proposito di nomine, dopo il giardiniere, l'idraulico, quello che vendeva i cessi per superdotati, l'alcolizzato di Fox News, quella che aveva sparato al cane, la presidentessa del wrestling, il tagliatore di cazzi di procione, quella degli immigrati mangiatori di gatti di di Springfield, che non ha un incarico ma la più potente di tutti, il Pentagono questa settimana ha assunto per l'antiterrorismo un condannato per l'assalto al Congresso, ma la nomina più importante è che è quella del nuovo capo dell'intelligence dopo il siluramento di Tulsi Gabbard per mano di quella degli immigrati mangiatori di gatti di Springfield. Il nuovo capo dell'intelligence è, pensate, e qua c'è il link con il giorno delle locuste, un esperto di mutui, che è una scelta, se vogliamo, perfettamente coerente per affiancare i due immobiliaristi Witkoff e Kushner, che invece gestiscono la diplomazia internazionale. Ora, l'esperto di mutui è perfetto se devi vendere un bilocale all'ISIS, meno se devi contrastare il terrorismo dello stesso, a meno che l'ISIS non lo uccidi preventivamente con un tasso variabile al 16%. Comunque, questo è il nuovo responsabile dell'intelligence, guadagnerà qualcosa anche lui.
1: Sottolineiamo che Kushner è al centro delle proteste oceaniche, o comunque una delle concause delle proteste oceaniche che sono in corso in Albania, per il famoso resort che
0: l'ho scritto uno che conosciamo,
1: il famoso resort che appunto vuole realizzare in un'area protetta dell'Albania. Non c'è grande evidenza sui nostri quotidiani, ma è una settimana che ci sono manifestazioni che sono classiche modello Est Europa, quindi con tanto di scontri molto molto violenti anche presso la sede del governo.
0: Intanto si moltiplicano altre indagini per insider trading,
1: tutte non sulle cose che contano molto, perché finora si sono concentrati, diciamo, sui soggetti minori. Questa volta il soggetto non è proprio minorissimo, però stiamo dicendo che le autorità federali stanno indagando l'ex membro del Congresso George Santos. È uno che era già stato graziato da Trump perché aveva delle condanne per truffe e per operazioni finanziarie di varia natura. Sembra che abbia effettuato operazioni di insider trading sull'altra piattaforma di prediction market, Calci, e quindi Calci ha segnalato Santos al Dipartimento della Giustizia dopo aver rilevato un'attività di trading sospetta sulla piattaforma, e da qui è appunto partita l'indagine, che è la terza per insider trading. Curiosamente nulla finora si è visto da parte della SEC, che notoriamente invece in passato era protagonista di operazioni molto invasive, molto anche pervasive, nel senso che scattavano manette come se piovesse per i presunti finanzieri che avevano fatto operazioni di insider trading o di manipolazione del mercato.
0: La gente intanto a casa si domanda: ma come oggi un solo
1: pervasive, nel senso che scattavano manette come se piovesse per i presunti finanzieri che avevano fatto operazioni di insider trading o di manipolazione del mercato.
0: La gente intanto a casa si domanda: ma come oggi un solo quiz del giorno delle locuste, per di più quello del

0: Intanto
1: mi minacciano di che Facchini mi taglia le mani perché ho detto Baglioni, così mi è stato scritto.
0: Ah, bravo, che devo, guardi, mi sono dimenticato di votare per lei. Baglioni, le ho aggiunto anche Cobra direttore e Amore disperato di Nada. Schiaccio, vota, via, andata.
1: Va bene, non, diciamo che da questo punto di vista, lontano dai riflettori, perché sono giorni e giorni che ci sono i record ripetuti delle borse che vengono ovviamente strombazzati anche dai nostri quotidiani. Ieri Blackstone, che è, ricordiamolo, forse il primo in assoluto fondo di investimento e di private equity a livello mondiale, secondo solo forse a quello dell'oracolo di Hama, ha dovuto inserire un vero e proprio limite ai riscatti del suo grande fondo di private credit, BCRD, che è leader appunto dei private credit ed è il principale fondo del comparto della società guidata da Steven Schwarzman. Le richieste di riscatto sono pari al 10%, dovrebbe dare sostanzialmente 4,4 miliardi di dollari su 79 nel secondo semestre di quest'anno, e quindi ha deciso di inserire questo limite ai riscatti che normalmente avrebbe prodotto un terremoto sui mercati finanziari, perché è segnalato l'allarme sui rischi di liquidità di un operatore così importante. Blackstone figura nel portafoglio tra le principali aziende italiane, anche le aziende ex cosiddette partecipazione statale sulle quali c'è la golden share dello Stato.
0: Ma l'importante è che la ricchezza finanziaria prosperi e cresca.
1: Prosperi, perché a livello mondiale i paperoni nel 2025 arrivano a quasi 100.000 miliardi, per la precisione 98.300 miliardi di dollari, la crescita è dell'8,7% ed è la più alta dal 2018, si tratta di quasi 2 milioni di persone a fronte degli oltre 11 miliardi circa di abitanti del pianeta, e cresce anche in Italia, perché raggiunge, secondo l'indagine che viene, il rapporto appunto sulla ricchezza nel mondo che viene realizzato da Capgemini Research, anche in Italia è cresciuta e sarebbe arrivata a 735 miliardi di dollari, ed è proprio questa la ricchezza a cui punta il Global Justice Report degli economisti del World Inequality Lab, quello fondato da Thomas Piketty. Il piano globale per il sistema mondiale, per l'economia mondiale, anche in vista degli impatti e dei disastri dell'AI, è che lavorando molto meno, settimana lavorativa praticamente di metà, e tassando i ricchi, si potrebbe avere un reddito medio mensile di tutti gli stati che convergerebbe a 5.000 euro. Ricordiamo che oggi moltissimi stati, un centinaio, stanno ampiamente intorno ai 1.000-1.500 dollari l'anno.
0: Attenzione, breaking news importantissima, che domani non posso dare al demone del tardi, e quindi la do subito. È stato ufficialmente approvato l'arco di trionfo più grande di tutti i tempi a Washington. Sai che vuoi costruire anche l'arco di trionfo,
1: sì,
0: il più grande di tutti i tempi? Mesi di polemiche, l'hanno ufficialmente approvato. Ne parleremo, ci sarà modo, ma intanto dobbiamo parlare, perché siamo in chiusura, del nucleare più grande di tutti i tempi, quello che sogna Salvini, che sogna Pichetto Fratin.
1: Sì, sogno vero, arma di distrazione di massa, per ammissione dello stesso governo non se ne parlerà, forse eventualmente tra 10 anni, ma il nodo, lo sappiamo, è prevalentemente quello economico, nel senso che l'energia prodotta dai small reactor, cioè da questi nuovi reattori che ancora non si vedono, non c'è nemmeno uno in funzione, costerebbe da 3 a 5 volte più dell'eolico o del solare, e soprattutto non cambierebbe il problema della dipendenza, dove lo prendiamo l'uranio? Dalla Russia, dalla Namibia, dal Kazakistan e dal Canada.
0: Basta, direi, quei 4 lì terrei.
1: No, sono i principali.
0: I principali. Ok.
1: Ci sono le risposte,
0: E infatti dicevo, le 8:56 minuti, siamo veramente in chiusura perché dobbiamo passare alla linea a Massimo Bacchetta. Le risposte al secondo quiz del giorno delle locuste. Volevamo sapere il proverbio del cane con la capsula.
1: Cioè, menare il can per laica. Il can che abbaia non dorme. Ma adesso sono arrivate solo queste.
0: Ma cosa c'entra con la capsula?
1: Non lo so.
0: Devo dire la risposta, anche questo ce lo tiriamo dietro la prossima settimana.
1: È bello tenerlo così.
0: Sì?
1: Sì.

0: È come avere un grande ponte verso il futuro.
1: Il nostro arco di trionfo.
0: E allora, tra 7 giorni, il proverbio del cane con la capsula. Avete 7 giorni per pensarci.
1: Sì.
0: Basta.
1: Buon fine settimana a tutti.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci e lasciamo la linea. Se no, giustamente protestano che eri in ritardo.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
6: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
5: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
6: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
11: Torna a Brescia la festa dell'opera. Sabato 6 giugno dall'alba a mezzanotte la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. 70 eventi tutti gratuiti per una spettacolare immersione nella magia dell'opera. Un progetto della Fondazione del Teatro Grande di Brescia. Sabato 6 giugno, teatrogrande.it.
12: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
13: Tutto scorre.

Buona mattinata da Massimo Bacchetta, benvenuti e benvenute, tutto scorre anche questa mattina, venerdì, ultimo giorno della settimana, un minuto dopo le 9.

0: Allora, il film potrebbe un pochino essere questo. Noi, governo, ci mettiamo qualche annuncio e qualche balbettio, voi italiani abituatevi agli aumenti piano piano. Sulla situazione economica la filosofia del governo sembra proprio essere questa, a partire dalla questione energetica. Ieri è successo questo, in breve elenco, ne avete già sentito parlare. Allora, la palla l'hanno mandata in tribuna con il provvedimento sull'energia nucleare, cioè faremo, giuriamo che faremo, ma se ne parla tra un bel po' di anni. Intanto beccatevi la minaccia e nient'altro. Sull'immediato, invece, la palla l'hanno buttata in calcio d'angolo, e cioè il provvedimento per dare la carta, diciamo così, per la spesa sulla benzina a chi ha l'ISEE basso, per intenderci, ne riparliamo, lo rifaremo. Sì, sulle accise faremo qualcosa, ma adesso vediamo come e quando. Intanto, domani il prezzo della benzina e del gasolio riaumenteranno, perché domani scade quel provvedimento che metteva un po' un paracadute alla questione delle accise, e quindi da domani riaumenta. Poi ha detto Giorgetti, il ministro, No, faremo qualcosa, ma prima dobbiamo vedere i conti, quindi dobbiamo prima aspettare il 6, cioè che scada quel provvedimento paracadute sulle accise. Poi faremo qualcosa. Che cosa? Boh.
1: Tutto scorre.
0: Intanto quello che già si sa è che con il meccanismo delle cosiddette accise mobili, insomma, se anche ci sarà un provvedimento di piccolo paracadute sull'aumento della benzina e del gasolio, sarà inferiore a quello che c'è stato fino adesso, cioè coerente con quella filosofia italiana: abituatevi piano piano agli aumenti. A partire dal grande disastro del blocco dello stretto di Hormuz, seguito poi agli attacchi israelo-americani contro l'Iran, cioè è successo questo. Il governo è intervenuto prima con un provvedimento paracadute sulle accise, quindi limitando l'aumento del costo della benzina. Poi l'ha rinnovato facendolo calare ancora un po'. Adesso, se ce ne sarà un altro, sarà ancora minore. In una situazione come quella appunto della benzina, eccetera, che prevede degli aumenti che di per sé, e su questo vorrei sapere la vostra, c'è qualche dubbio che siano aumenti tali che porteranno noi, voi, a eliminare l'auto, eccetera? No, semplicemente saranno aumenti che digeriremo e ci porteremo a casa, cioè pagheremo di più, con tutto quello che stiamo già facendo, con tutto quello che significa intorno, pagare di più dalla benzina a tutto il resto. Il punto è come ci si abitua a questa cosa qua. Come ci si abitua vuol dire sono aumenti tali che ve ne accorgete, non ve ne accorgete, e come? Perché questa è una cosa che, andando un po' in giro, tutti ne parlano, e poi però è difficile vedere gli effetti drastici di cambi di abitudini, di vita, eccetera. Semplicemente ci stiamo abituando a che tutto sta aumentando. Mi dite la vostra, come state facendo, eccetera. 0233 001 001 per telefonare, oppure l'SMS, Telegram e WhatsApp al 331 6214 013. Perché se c'è una cosa un po' diabolica di questo periodo è anche questa, che gli aumenti stanno riguardando tutto e ci stanno accompagnando, ma in quella balletto tra annunci, piccoli provvedimenti che poi si ritirano, eccetera eccetera, che non fanno esplodere il problema, ma ce lo fanno digerire piano piano, ma ci stiamo poi facendo i conti. Cosa sta succedendo nelle vostre case e nei vostri portafogli? 02 33 001 001. Benvenuti, tutto scorre questa mattina così.

0: Abituarsi agli aumenti vuol dire quello che sta succedendo e che vediamo sotto i nostri occhi, perché pezzo a pezzo si è passato del tempo, paradossalmente, quasi a doverlo constatare che gli aumenti c'erano e che ci sono, gli aumenti economici intendo, quelli inflattivi sul costo delle cose, perché siamo davanti a un governo che nega tutto, cioè in sostanza continua ad appellarsi a quei dati che dicono tutto sta andando bene. La situazione però è questa, e quindi abituarsi bisogna. Il punto è come, cioè come lo state notando, se lo stiamo notando questo aumento. Mi scrive Alessandro che dice: piuttosto che operazioni orizzontali che favoriscono anche i ricchi, tipo le riduzioni delle accise, sarebbero meglio azioni mirate che sostengono i poveri, tipo gli assegni di famiglia, non pensi? Al momento, Alessandro, quello che sta succedendo è che c'erano le operazioni orizzontali, come dici tu, cioè il taglio delle accise sulla benzina, per cui diciamo ne beneficiava quello che, l'esempio è banale, quello che andava a fare la benzina con la Panda o quello che andava a fare la benzina con la Maserati e la Ferrari. Però il punto è che al momento non si vedono sul tavolo neanche le altre operazioni, quindi né l'una né l'altra, poi vedremo a partire da dopo il 6, intanto con il 6 la riduzione però delle accise sulla benzina saltano. Ci si abitua a tutto, scrive Luca. Siamo come le rane bollite. Del resto, poco possiamo su decisioni grandi che vengono o non vengono prese. Non mi pare che da chi dovrebbe suggerire alternative credibili si senta qualche cosa. Adesso magari lo andremo a vedere. E appunto, ci si abitua a tutto. Il punto è come. Pronto?
1: Pronto. Buongiorno, signor Bacchetta.
0: Ciao.
1: Senti, volevo dire una cosa. Io queste trasmissioni mi interessano molto. Ieri sono andato in farmacia, io soffro di mangolopatia agli occhi, 2 medicinali 31 euro. Io sono un pensionato, ho fatto l'operaio, la mia pensione non è elevata, te lo dico, non c'è. E dopo 42 anni prendo 1400 passaporto, però facevo i straordinari e tutto quanto. Allora, io mi sono abituato agli aumenti. Io quando sento in televisione, anche i tuoi colleghi, che tutto va bene, madama la Marchesa, però io vado all'Esselunga, vado al mercato, abbiamo le spese condominiali, abbiamo le spese di riscaldamento, altre spese, se si rompe qualcosa, devo andare a dentista, ho speso 350.
0: Ma tu realmente stai vedendo che ti stanno aumentando? Cioè, per esempio, quella medicina che hai pagato 31 euro, non è che due mesi fa la pagavi meno, o sì?
1: No, certo, 10 anni pagavo meno. Ma io ho fatto anche un infarto, c'è anche l'invalidità, io certe medicine le devo pagare. L'unica medicina che faccio il comandine, che è anticoagulante, solo il resto devo pagare, delle pastiglie per il cuore le devo pagare, perché tante medicine sono fuori prontuario, qui non lo dice nessuno, tante medicine sono fuori prontuario. E io ti dico, io non sono ipocrita, io sono fortunato perché mia moglie siamo due pensionati. Io quando vedo io quando vado in farmacia, prima era pieno le farmacie, adesso sono quasi vuote. Ma la roba è aumentata, qui c'è un'ipocrisia totale. Io delle volte, un po' di dire, poi ti lascio. Io delle volte mi passo, e sai cosa faccio? Invece di prendere il vino, mi piace bere il vino, facevo il camionismo, mi pesava bere. Non prendo, da incazzarmi, vado a prendere un vino che costa anche 15 euro, perché io dico, ma perché io non posso avere un vino da 15 euro e devo prendere un vino da 1 euro? Tutto qua, ciao.
0: Ciao, grazie, ciao, pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
2: Mi chiamo Maurizio.
0: Aia, come si sente male, ma sei in macchina. Va bene, proviamoci.
2: Provo a fermarmi un attimo, guardi.
0: Questo sì, sarebbe molto bello. Intanto, a proposito di automobile, mi scrive Marco che dice: io col mio pieno ogni 10 giorni circa non sento granché l'aumento della benzina, però sulla spesa sì, in particolare nella piccola distribuzione, lì la sento e come.
2: Meglio?
0: Ma zero, uguale a prima, va bene. Provaci, proviamoci, dai.
2: Volevo dire una cosa molto simile, anche se poi nel dettaglio un po' diverso dall'ascoltatore precedente, nel senso che, secondo me, a parte il prezzo della benzina in sé, che per quanto mi riguarda incide non tantissimo perché non ne consumo poi così tanta, ma secondo me, anzi non è secondo me, penso sia una realtà, è l'aumento della benzina incide, dei carburanti in generale incide poi su tutto. Io me ne rendo conto perché essendo quello in famiglia...
0: Dove? Fammi un esempio di dove l'hai sentita incidere già.
2: Sulla spesa stavo per dire, ma io sono in famiglia, sono quello che fa la spesa perché sono in pensione, mia madre, moglie lavora invece. E io sono passato anche nel giro di poco più di un anno da circa 800 euro al mese, famiglia di tre persone, tutte e tre adulti, mia figlia ha 18 anni, a 1000 qualcosina.
0: Wow, cioè 200 al mese in più di spesa.
2: Sì.
0: Ok.
2: Non è che mangiamo caviale e champagne.
0: Questo lo immagino. Questo lo immagino. Grazie mille, ti fermo solo perché veramente la telefonata si sente malissimo, ma l'essenziale l'abbiamo capito, cioè quell'aumento sulla benzina si sente, e sì, da domani vedremo se si sentirà ancora di più, però non quel tanto che ti fa dire qui non posso più andare in auto, a parte che tu non faccia operazioni esclusivamente di auto e quindi di consumo di carburante, si sente su tutto il resto. Allora parto da qua, benvenuto Antonio Misiani.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Buongiorno, che è il responsabile economia del Partito Democratico, è un senatore e vicepresidente della Commissione Bilancio. Ieri qualche domanda lei a Giorgetti in aula l'ha fatta, perché è proprio Giorgetti che ieri ha fatto sapere il dire, cioè da quello che io ho capito ha detto no, faremo degli interventi di nuovo sulle accise, però prima dovremo vedere i conti e quindi in qualche modo prima dobbiamo fare scadere, diciamo, quel provvedimento attuale. Mi spiega meglio che cosa ha capito di quello che realisticamente farà Giorgetti?
3: L'unica cosa che abbiamo capito è che non sanno nemmeno loro che cosa fare, perché per quanto riguarda un eventuale ulteriore taglio delle accise devono aspettare i dati sull'extragettito IVA, però il taglio scade domani, speriamo che ci diano una mossa, dicono con un decreto ministeriale lo prolungheranno, ma il ministro non ha specificato di quanto e per quanto tempo. Poi ieri girava la voce insistente che avrebbero fatto un intervento a favore dei titolari della social card, che sono 1.200.000 famiglie, caricando 100 euro per i carburanti, ma a quanto si sa hanno litigato in Consiglio dei Ministri, non si sono messi d'accordo nemmeno su questo intervento.
0: E il provvedimento non c'è.
3: Un provvedimento non c'è e quindi di fatto non solo navigano a vista, brancolano nel buio, nel frattempo i consumatori pagano il carburante ormai sui 2 euro al litro, stanno aumentando anche le bollette del gas e dell'elettricità e le famiglie che soffrono sono molto di più del 1.200.000 dei titolari della social card, perché in Italia i dati ci dicono che la povertà energetica, cioè la percentuale di famiglie che fa fatica anche a riscaldare la propria abitazione, è arrivata al massimo storico e parliamo del 9,1% delle famiglie, peraltro i dati sono fermi al 2024, quindi la situazione è sicuramente peggiorata e poi insomma anche una parte del ceto medio oggettivamente fa grande fatica, pensiamo a quelli che sono costretti ad utilizzare l'automobile per spostarsi, per andare a lavorare. Che aumenti stanno pagando in queste settimane. Purtroppo il governo ha fatto una propaganda francamente eccessiva sulla flessibilità ottenuta in Europa, che è utile, che servirà per fare investimenti importanti, ma non aiuta certo nell'immediato, perché parliamo di cose che se va bene ci metteranno anni per essere messe a terra.
0: Il quadro che abbiamo davanti potrebbe quindi essere quello del cari italiani, abituatevi agli aumenti, poi magari grideremo già al successo, così come è avvenuto in tutti questi mesi, se riusciamo a contenere gli aumenti, cioè a intervenire, perché anche tutto sto meccanismo delle accise, anche come è stato fino adesso, era come un contenimento degli aumenti.
3: Sì, un contenimento degli aumenti e oltretutto indifferenziato, vale per chi ha la Ferrari e per chi ha la 500 e noi stiamo impiegando centinaia di milioni di euro che vanno anche a persone onestamente che potrebbero tranquillamente permettersi di pagare a prezzo pieno la benzina e il gasolio. Secondo noi dovrebbero essere rafforzati o introdotte misure a favore delle famiglie a reddito medio basso, a favore di chi fa più fatica, Alcune cose si potrebbero fare, buoni benzina, si potrebbe anche intervenire sul trasporto pubblico. Il governo Draghi col ministro Orlando aveva previsto un buono per ridurre il costo degli abbonamenti per il trasporto pubblico, che era stato un grande successo, ma perché non riproporlo? Non costava tantissimo ed era stato utilizzato da centinaia di migliaia di utenti del trasporto pubblico. Quindi si possono fare cose che costano peraltro non tantissimo, che possono aiutare concretamente tante famiglie a reddito basso e possono anche offrire delle alternative rispetto al mezzo privato.
0: Senta Miseni, però non ho capito una cosa, cioè Giorgetti dice, allora, sul provvedimento sulla benzina dobbiamo aspettare di avere insomma i calcoli sull'IVA eccetera, però se sarà un intervento con la logica delle accise mobili, quindi di sicuro sarà un contenimento già minore di quello che c'è stato fino adesso, oltre al fatto, e però dice non ci sarà bisogno di un consiglio dei ministri, quindi mi sembra di capire, garantisce che appena avremo i dati lo faremo subito. Il fatto che invece il Consiglio dei Ministri non abbia fatto il provvedimento sulle social card, diciamo così, vuol dire che quello invece non ce lo immaginiamo proprio che lo facciano? Cosa avete capito?
3: Abbiamo capito che hanno litigato e che sono rimasti bloccati dalle loro divisioni, ed è molto grave. Tra l'altro leggiamo sui giornali che la Lega avrebbe bloccato questo provvedimento perché la social card
0: andava anche agli stranieri,
3: immigrati stranieri. A me sembra allucinante questa cosa. Il problema vero è che la social card riguarda 1.200.000 famiglie, semmai. Quelle che soffrono sono molti milioni in più. Semmai il problema è che la platea è troppo ristretta, ma chi se ne frega se lo prendono italiani, stranieri e cose. Noi dobbiamo dare una mano a chi ha più bisogno in questo paese, e chi ha più bisogno sono molte di più del 1.200.000 famiglie della social card. Quindi si dessero una mossa, approvassero qualcosa per dare una mano a chi sta peggio, devono trovare le risorse, tassassero gli extra profitti delle società energetiche. L'altra cosa che abbiamo chiesto a Giorgetti ieri, il ministro Giorgetti non più tardi del 4 di aprile del 2026 ha firmato una lettera con altri 4 ministri dell'economia europei chiedendo alla Commissione europea di tassare gli extra profitti a livello europeo. La Commissione europea non ha ancora risposta. Bene, iniziassero a farlo a livello nazionale. La tassazione degli extra profitti non solo non è un tabù, ma è quello che può servire nell'immediato a recuperare risorse che servono per aiutare ceto medio, le famiglie più fragili, chi ha più bisogno e chi sta più soffrendo la crisi energetica. Questo è quello che faremmo noi se fossimo al governo.
0: Non credo che sia all'orizzonte questo provvedimento, da quello che si è capito. Senta, l'ultima cosa, Miseni, in compenso, in questo, lo dico anche con rispetto, ma questo un po', questo bar dello sport che a volte sembra essere diventato il Parlamento, cioè che serve quasi più a fare annunci piuttosto che a dirimere questioni, ieri c'è stato l'annuncio appunto sul provvedimento sull'energia nucleare. Allora, in questo caso, come lo prendete voi del PD? Cioè, come un buttare, cioè, è prevalente la parte del buttare la palla in tribuna e quindi prendere tempo, tanto è una cosa che se c'è se ne parla tra 10 anni, o ne prendete di più la pericolosità di un provvedimento del genere, di un'ipotesi del genere?
3: Ma guardi, io non sono pregiudizialmente contrario all'energia nucleare, dipende dalle tecnologie. Qual è il problema? C'è un problema di costi che sono enormi e nessuno sa quanti sono e chi li paga, perché il governo Meloni non l'ha mai detto. Tempi di realizzazione, perché se vediamo l'esperienza degli ultimi paesi europei che hanno creato nuove centrali, Finlandia, Francia, Regno Unito, si va oltre i 15 anni e noi tra 15 anni siamo morti se andiamo avanti così. E la nostra impressione è che il governo stia buttando la palla in tribuna, come diceva lei. Sono tutte chiacchiere, convegni, pochi milioni di euro stanziati, tra l'altro una parte significativa per la comunicazione. Stanno facendo propaganda sul nucleare,
0: cioè un po' un nuovo ponte sullo stretto.
3: Guardi, ponte sullo stretto hanno 13 miliardi e mezzo di euro congelati. Ponte sullo stretto è una vergogna, perché ci sono 13 miliardi e mezzo congelati. Qui ci sono poche decine di milioni di euro, una legge delega che non si sa nemmeno se verrà attuata, perché siamo al termine della legislatura. Siamo alla propaganda e alle chiacchiere. E perché fanno chiacchiere e buttano la palla in tribuna? Perché il governo Meloni, nuclearista a parole, Non è stato nemmeno capace in 4 anni di individuare il deposito per le scorie delle vecchie centrali, quelle chiuse 40 anni fa. Ma di che cosa stiamo parlando? E ripeto, lo dico da un punto di vista laico, perché io non sono ideologicamente contrario, io credo che la via maestra siano le fonti rinnovabili, perché con le fonti rinnovabili, spingendo al massimo sull'eolico, il fotovoltaico e l'idroelettrico, la geotermia, possiamo affrontare oggi la crisi energetica. Detto questo, sul nucleare il governo sta facendo chiacchiere, mentre sulle rinnovabili ha fatto pasticci, perché il governo ha tagliato i fondi per le comunità energetiche rinnovabili, ha emanato provvedimenti contraddittori che hanno rallentato l'installazione delle fonti rinnovabili e anche indebolito gli incentivi per l'efficientamento energetico delle abitazioni. Cioè ha fatto una politica sbagliata dal punto di vista energetico, perché chiacchiera di nucleare, ostacola le rinnovabili e mantiene la dipendenza dal fossile. Questa è la politica energetica del governo Meloni. Qual è il risultato? Che siamo nei guai fino al collo, perché tra i grandi paesi europei siamo quelli più dipendenti da gas e petrolio.
0: Ma voi avete la sensazione che in questo momento il governo sia più impegnato a studiare i modi per aggirare un pochino i vincoli che l'Europa gli ha dato nel concedere questo sforamento di fino a 14 miliardi? Cioè di poter far risultare coerente qualche provvedimento che invece va fuori da quella filosofia sulle rinnovabili?
3: Ma guardi, la cosa paradossale della flessibilità concessa dall'Unione Europea è che l'Unione Europea ha concesso flessibilità di bilancio per fare gli investimenti del Green Deal che la destra ha combattuto per 4 anni.
0: E per quello glielo chiedo.
3: No, ma infatti, però guardi che io credo che i paletti della Commissione Europea saranno molto severi, si parla di investimenti nuovi a partire da febbraio 2026, bisognerà presentare un piano di investimenti da finanziare con quelle risorse che dovrà essere approvato, quindi non penso che ci siano grossi spazi per il governo Meloni per fare i furbi, speriamo che facciano questi investimenti perché finora non li hanno fatti, hanno perso tempo prezioso e infatti siamo nei guai, a differenza di paesi come la Spagna, il Portogallo, ma anche la Germania, che le rinnovabili le hanno installate spingendo al massimo e oggi sono meno dipendenti di noi da gas e petrolio.
0: Senta, l'ultima cosa, Misiani, ma proprio in un minuto, mi ha detto, vabbè, ci sono degli interventi sulla questione energetica, trasporti, eccetera, che si potrebbero fare, questo noi faremmo se fossimo al governo. In questa situazione siamo invece l'orizzonte che abbiamo davanti è abituiamoci piano piano a tutti gli aumenti che ci stanno circondando, perché poi la catena e la filiera degli aumenti a partire dall'energia ovviamente va giù a cascata. Lei ha qualche altra suggestione così che si capisce al volo cosa fareste?
3: Sì, guardi, se riparte l'inflazione noi rischiamo nuovamente un'erosione dei salari reali. Noi dobbiamo ragionare su meccanismi di adeguamento dei salari all'inflazione come sono già previsti da alcuni contratti collettivi nazionali, penso a quelli dei metalmeccanici. Qualche meccanismo semiautomatico di adeguamento io credo che sia necessario, così come è necessario intervenire per evitare il fiscal drag, un nuovo drenaggio fiscale a danno in particolare dei lavoratori dipendenti.
0: La ringrazio, Misiani, buon lavoro.
3: Grazie a voi, arrivederci.
0: Grazie Antonio Misiani, parlamentare, senatore, Partito Democratico, responsabile economia del Partito Democratico. 3 minuti e poi le notizie, insomma, tra 5-6 minuti torniamo. Ci sono un sacco di vostre mail in attesa e anche le vostre telefonate. Abituarsi agli aumenti, sì, no, e come e dove? A tra poco.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
10: Iperceramica. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
13: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
17: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Popolare Network.
19: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
20: Almeno 7 persone sono state uccise dai raid condotti questa notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano. I raid condotti dall'esercito israeliano, di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Amel. Al momento non si conoscono le conseguenze su questa struttura ospedaliera, che è stata già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. L'accesso all'ospedale è al momento impossibile a causa delle macerie provocate dalla distruzione degli edifici. Altri attacchi si registrano questa mattina nella regione di Naqoura, sempre nel sud del Libano, e tutto questo avviene a poco più di 24 ore dalla proroga della cosiddetta tregua. In sostanza si riduce dunque a una parziale protezione accordata alla capitale Beirut, poiché non postula il ritiro israeliano dal sud del Libano e neppure ne interrompe l'avanzata.
19: Gli attacchi russi nella notte contro l'Ucraina hanno provocato almeno 6 vittime nelle regioni di Kiev, Kherson, Zaporizhia e Dnipropetrovsk. I raid arrivano a poche ore dal tentativo di rilancio dei negoziati da parte del presidente ucraino Zelensky, che in una lettera indirizzata a Vladimir Putin ha proposto un incontro diretto tra le parti e l'avvio di un negoziato durante il quale Kiev si dice pronta ad osservare un cessate il fuoco da Mosca, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Zelensky può venire a Mosca in qualunque momento, ha detto, ignorando dunque apertamente e deliberatamente che questa ipotesi, quella di colloqui con sede a Mosca, è già stata, per ovvie ragioni di neutralità del campo, rifiutata dalla leadership ucraina.
20: Scade domani il taglio delle accise sui carburanti del governo. Il ministro dell'economia Giorgetti ha detto già ieri che sta studiando una proroga. Il problema è però naturalmente trovare le risorse, poiché la flessibilità sull'energia concessa dall'Europa all'Italia è vincolata ad investimenti sulla transizione verde, quindi non può essere utilizzata per il taglio delle accise. Ieri intanto in Consiglio dei Ministri è saltato lo stanziamento di 500 milioni di euro da destinare alle famiglie in difficoltà per pagare le bollette.
19: Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno di Crans Montana, dove sono morti 41 giovani, sono da questa mattina davanti ai magistrati per dare la loro versione sulle norme di sicurezza e la gestione della serata la notte del rogo nel loro locale. All'interrogatorio partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese, oltre 70 70 avvocati delle parti civili. È la prima volta che li sentiamo dopo aver visionato le telecamere interne al locale e dopo aver sentito i funzionari pubblici e gli amministratori del comune. Sono numerosi gli aspetti da chiarire, ha detto l'avvocato Fabrizio Ventimiglia, legale di una ragazza ferita nel rogo di Capodanno. Sono le 9:34 minuti, per il momento tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30.
1: Popolare Network.
21: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
22: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
21: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
23: Signora, pronto?
24: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
21: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
25: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
26: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
27: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.

0: Sei minuti dopo le 9:30, la seconda parte della trasmissione. Italiani, abituatevi agli aumenti, che tutti sapete che ci sono, tranne io, governo, che dico che non ci sono. Allora, ci sono molti messaggi. Ce n'è uno anche un po' arrabbiato, come dire, è inutile parlarne. È Adriano che dice: quindi un'altra trasmissione per non farci sentire soli, parlo di noi poveri. Da dove sentiamo la crisi, visto che il governo dice il contrario? Saremo anche poveri, ma non ciechi. E poi un po' se la prende anche come dice: saremo... ma la spesa te la fa la governante o vai tu al supermercato? Una visita della mutua te la fanno dopo la sepoltura, il medico privato ti costa un rene, dai su. Meglio parlare di Gaza, Iran, Libano e Ucraina, almeno ci sentiamo felici di non essere bombardati. Poi ci sono quelli che invece... dove la vediamo la crisi? Beh, il punto è l'abituarsi, perché non tanto immagino da dover cambiare tutto il proprio bilancio, oppure chi lo deve fare lo fa silenziosamente. Non lo so, Ornella scrive: ormai la farmacia è il posto che temo di più per i prezzi, e questo fa il paio con quello che diceva anche al telefono un ascoltatore nella prima parte, cioè le farmacie. Un altro: ho un amico, ha 55 anni, 3 figli, di cui 2 minorenni, fa l'operaio, usa l'auto per andare a lavorare, 60 km al giorno, e la spesa per la benzina è già pesante e gli aumenti lo ammazzano, come si dice, parlo per un amico, dice lui. Poi si va avanti, ci sono altri messaggi che restano lì in sospeso, anche sul nucleare, però lì si va sulle opinioni, dove prenderemo l'uranio per le centrali nucleari o saremo autonomi, appunto, poi ne avevamo parlato nell'intervista della prima parte. Un altro: Elisa, la politica del governo Meloni è quello di centralizzare il potere e anche l'energia, segue lo stesso discorso, così toglie i fondi alla decentralizzazione e all'autonomia, per loro le rinnovabili sono un altro strumento di lobby. Abituarsi agli aumenti. Pronto? Pronto?
1: Pronto, mi senti?
0: Sì, ti sento, ciao.
1: Allora, al di là del fatto che, come dire, tutti la soffriamo, la mancanza di soldi, io credo che nessuno, ognuno si trova una strada per sopravvivere.
0: Ma infatti è quello, cioè, è una roba di cui abitualmente si parla.
1: Il problema è quando tu inviti Misiani che dice extra profitti, che non esistono, cioè siamo coscienti che gli extra profitti non esistono, i profitti sono i soldi che fanno le aziende, punto. Cioè, a dire che tassiamo gli extra profitti non significa nulla, dovrebbero dire vogliamo tassare i profitti delle aziende, tutti, non soltanto i cosiddetti extra, perché gli extra rispetto a che cosa?
0: Sai che tecnicamente... adesso io non faccio il tecnico, ma extra profitti è quella voce di, è quella categoria di profitti che possono essere imputabili, diciamo, allo sfruttamento della situazione contingente.
1: Alla speculazione? Vabbè, allora piuttosto che dire tassiamo gli extra profitti, facciamo in modo che non ci sia la speculazione. Perché non si scrive una legge dove si dice banalmente che tu non puoi utilizzare, puoi rincarare il valore del prezzo dell'energia, banalmente quello dell'energia, fino a una certa cifra e non superiore, perché è quello che è successo. Lì c'è stata una speculazione da parte dei produttori o comunque...
0: Li ricorderai tu gli annunci di Meloni che diceva qui controlleremo brutalmente se ci sono aumenti giustificati o meno, no?
1: Ma infatti il problema non è tassare gli extra profitti, è evitare che ci siano, se me la fai dire così. E l'altra cosa è sui salari. Guarda, io la dico malissimo, anche lì, Misiani che dice bisogna trovare un meccanismo automatico, semiautomatico, ora che esisteva, io sono abbastanza vecchio da ricordare la scala mobile,
0: certo,
1: che aveva 1000 difetti, te lo dico io, perché comunque... Uh-huh. All'epoca la scala mobile copriva circa il 50% dell'inflazione, cioè l'inflazione al 20%, ma aveva un pregio, che ti permetteva, perché non c'erano altre regole, l'accordo del 93, il patto per la fabbrica, tutte queste belle cose che ci siamo inventati poi, che permettevano nella contrattazione di recuperare una parte o quel restante 50%. Perché anche il meccanismo di dire come stiamo, come dicono, facciamo una roba automatica a fine anno, un modello Fion per dirne uno, c'ha un piccolo difetto, è sempre ex post, tu la pigli un anno dopo, perciò alla fine sei sempre rincorso sull'inflazione. Ora,
0: Però scusami, stai facendo riferimento alla scala mobile, ricorderai meglio di tutti perché ne stai parlando, ci fu un referendum eccetera, cioè a chi ne stai facendo imputazione? No, nel dire ma c'era un meccanismo, lo so, ma
1: allora il problema è come lo si ricostruisce. Io so che stanno ancora adesso discutendo CGL, CISL e UIL con Confindustria per rivedere quei meccanismi. Il problema vero è che al di là di quei meccanismi che al massimo coprono l'inflazione, per far crescere i salari c'è bisogno, come dire, di uno scatto di orgoglio da parte di tutti, anche dei lavoratori, no, non funziona, nel quale, come dire, si va a intercettare gli aumenti di produttività e si chiedono più soldi alle aziende, cioè si va a intercettare una parte di quei profitti.
0: Ok, ti ringrazio.
1: Dopodiché è chiaro che è complicata quella che sto dicendo, non è mica come dirlo, è più facile dirlo che farlo.
0: Ti ringrazio, ciao. È che siamo in una situazione, mi sembra un po' paradossale, dove anche quando se ne parla siamo portati, e ci sarà un meccanismo che lo spiega, tutti quasi più a parlare delle soluzioni, un po' come siamo tutti commissari tecnici della nazionale, e però la situazione surreale che viviamo è che invece c'è un governo che nega la realtà di quello che invece tutti voi date per scontato, cioè che gli aumenti ci siano, che ognuno ci deve fare i conti individualmente, eccetera, e invece ufficialmente è proprio lì che c'è una narrazione, come si dice, che punta e prova a smentire questa cosa. Allora scrive Sergio, che era al telefono ma ha dovuto mettere giù, e dice, in breve, su come incide il caro benzina sulle mie scelte di lavoro e l'abitudine che dovrò fare a questo tipo di scelte. Sono un educatore, mi è stato proposto di lavorare in un centro estivo a 45 km da casa, 5 giorni alla settimana, eccetera, eccetera. La cooperativa mi assicura un rimborso chilometrico di 150 euro, io ne spenderei non meno di 280. Morale, a conti fatti, quello che avrei guadagnato meno quello che avrei dovuto metterci di tasca mia per la benzina mi hanno portato a dire no grazie a quel lavoro per un altro che è in uno stabilimento balneare nei weekend a 15 km da casa, pagato 13 euro nette all'ora, cioè ho detto di no a un lavoro in nome di questo aumento della benzina. Questo è abbastanza rilevante. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Marco e chiamo da Milano.
0: Aspetta, ripeto il numero di telefono 02 33 001 001 per telefonare anche quelli che non sono abituati a usare il telefono mediamente, perché siamo ormai tutti abituati a scrivere messaggi WhatsApp e nient'altro, e la radio si fa con la voce. Dimmi.
2: Ciao, la radio si fa con la voce e una trasmissione come la tua si fa anche con dei dati, con delle cifre. Allora, vai. Io prendo un giornale che non ci rappresenta poi tantissimo, diciamocelo, che è il giornale della Confindustria. Qualche settimana fa mi sono segnato questi dati che io trovo, nonostante l'esercizio della Meloni, no, di negare continuamente quello che è il dato di fatto, però sono dati veramente impressionanti. Cioè la spesa corrente delle famiglie è rincarata del 7,6%. La spesa che le famiglie sostengono ogni mese è aumentato del 24%, e l'impatto annuo recente è di almeno 500 euro. Uh-huh. Allora, se tu ci metti che i nostri salari sono al palo da non so quanto tempo, io sinceramente, rispetto alla rimozione del dato di realtà fatto dal centrodestra sono molto preoccupato, e sai per quale motivo? Perché se tu parli con le persone, se le senti parlare al bar, rispetto a tutto questo disagio, questa rimozione, questo disagio continuo, rispetto al quale anche la sinistra sembra impotente, rischia di spianare la strada al generalissimo Vannacci. Altro che il 4%, se tu parli con le persone fuori dal nostro contesto, se vai nei bar o se parli soltanto con gli amici che cambiano idea continuamente, Vannacci rischia di prendere anche il 10, l'11, il 12% se continuiamo in questo modo. Perché io sento parlare soltanto di patrimoniale, di queste cose, ma rispetto all'impatto che c'è drammatico, tu hai letto un messaggio pochi secondi fa, una persona che ha dovuto rinunciare a un lavoro per l'impatto pratico che la spesa della benzina ha mensilmente sulle sue tasche. Ma sai quante persone sono in queste condizioni?
0: È il motivo.
2: Io oggettivamente sono molto preoccupato.
0: È il motivo per cui umilmente faccio una trasmissione del genere. Poi sui dati.
2: Ma io infatti guarda che ti ringrazio.
0: No, ma figurati. Il punto è proprio quello che anche i dati che tu hai rielencato, no? Cioè un 24% di aumento sull'esborso mensile di una famiglia, significa avere quel aumento di tasso di sofferenza che però non è ancora una situazione, sembra, è collettivo il fatto che tutti ne parliamo, no? Come dici, tra di noi, eccetera, che poi uno lo concretizzi sul lo stipendio che avevo prima è come se non ce l'avessi più, piuttosto che invece uno se la racconta, dice no, quest'anno ci voglio andare in campagna anziché al mare, eccetera, eccetera. Però poi tutti ci dobbiamo fare i conti, ma come... È uno strano mistero, come se ancora ci dovessimo fare i conti, tutti ma individualmente, no? Nel silenzio in qualche modo.
2: Ma sai,
0: per cui quello spiega poi la spinta vannacciana che dici tu, cioè fammi accumulare l'incazzatura silenziosamente e prima o poi sbotto da qualche parte.
2: Guarda, bravissimo, tu hai descritto in modo, secondo me, esemplare quello che sta succedendo. A furia di non avere dei partiti politici che a sinistra o che anche al centro, voglio dire, parlano in termini fattuali, concreti, di ciò che è, e cercano di trovare delle soluzioni di politica economica, appunto, va bene, perché è un problema tecnico, è un problema di reperire delle risorse, ma parliamoci francamente, rispetto anche al PNRR, cioè io sento dei peana fatti dalla destra, fitto di qua, fitto di là, ma scusa un attimo, se io che te credo onestamente, abbiamo visto qualcosa di concreto rispetto a una montagna di soldi per i quali ci si indebita per i prossimi 20 anni? Io non ho visto un'opera concreta di politica industriale, va bene, che mi faccia sperare bene per il futuro, che mi faccia sperare per i miei figli, che pure fortunatamente non ho, ma che desidererei avere, e che magari non ho perché io, come altre persone in questo momento, sai, stiamo anche pensando, in due persone ce la caviamo, ma in tre persone, in quattro persone, cioè ragazzi, sprofondi nella miseria più totale, e io di persone disperate ne vedo, ma non accanto a te, le vedo all'interno del mio condominio. C'è gente, e non ti racconto balle, che ogni giorno va a fare la spesa e compra sempre meno, oppure va dalla Caritas, oppure va al Pane Quotidiano.
0: Ti ringrazio.
2: Ciao.
0: Ciao. Appunto, la descrizione è questa. Uno scrive: la vera emergenza è che i politici in Parlamento fanno solo ideologia, non cercano soluzioni condivisibili. Sì, ci stiamo abituando a tutto, ma fin quando ce la faremo? La mia preoccupazione principale, dice questo ascoltatore, è sulla sanità pubblica, perché una terapia urgentissima, scritta tra virgolette, pagata 4.800 euro con la sanità pubblica, per la stessa terapia avrei speso circa 120 euro. Cioè, con la sanità pubblica avrebbe speso questo, ma dato che non ce l'aveva all'orizzonte ne ha pagati 4.008. Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, chi sei?
3: Ciao Massimo, sono Sergio.
0: Eccoti.
3: Guarda, io sono d'accordo con tutto quello che stanno dicendo, ma ammettiamo che speriamo che questa guerra finisca. I prezzi del gasolio, della benzina, tornano gli stessi o più o meno gli stessi, perché di un anno fa. Ma secondo te i prezzi tornano quelli di un anno fa? Ma neanche morti.
0: No, ma però secondo me...
3: aumenta.
0: Però secondo me l'ascoltatore che ha chiamato prima di te ha detto una cosa precisa, secondo me ha fotografato in maniera precisa, cioè al di là del fatto che i prezzi non scenderanno eccetera, ma siamo in una situazione pericolosissima in cui piano piano l'acqua sta salendo, cioè ci sta salendo al collo, e quindi qualcuno ce l'ha già sopra al collo, qualcuno è scenderanno eccetera, ma siamo in una situazione pericolosissima in cui piano piano l'acqua sta salendo, cioè ci sta salendo al collo, e quindi qualcuno ce l'ha già sopra al collo, qualcuno è ancora lì, però in cui tutti

0: lavoro stabile, quelli che peggio mi sento non ce l'hanno stabile, quello che ancora peggio mi sento non ce l'hanno per niente, eccetera. E però è una situazione che nessuno, su cui nessuno sta facendo sintesi, e quindi ha ragione quell'ascoltatore di prima, probabilmente, cioè sta covando individualmente una situazione del genere che prima o poi, appunto, poi lui diceva, non vi stupite poi se Vannacci fa lo sbotto di voti, perché vivere costantemente, quotidianamente con quest'acqua che ti sale al collo forse è più emergenziale ancora questa rispetto che alla previsione del poi non scenderanno i prezzi, eccetera. È proprio questo, cioè che ci stanno dicendo dappertutto, e come con le omeopatie, insomma, fatevela inoculare piano piano questa situazione.
1: Ma sicuramente, guarda, io sto pagando a rate il riscaldamento di questo inverno, perché non avrei potuto pagare la bolletta dei gas tutte insieme, perché sono arrivate due bollette stratosferiche. Ma io quest'anno non ho neanche programmato le vacanze, io quest'anno non ci vado in vacanza, perché i soldi che ho mi serviranno per iniziare ad affrontare di nuovo l'anno che viene. Ho fatto il 7.30, io ho una moglie che purtroppo ha dei problemi di salute, cioè io ho portato 3.800 euro di scontrini della farmacia, ti rendi conto? 3.800 euro. E nonostante alcune agevolazioni che le persone invalide hanno.
0: Sei il terzo che sta chiamando dicendo la farmacia è un posto disastroso.
1: Sì, sì, meno male che io quest'anno neanche un raffreddore, ma una persona che è malata e che ha bisogno, i farmaci te li passano, perché le malattie invalidanti te li passano. Il problema è che poi ci sono tutti quei prodotti che servono.
0: Gli annessi e i connessi.
1: Certo, perché quando tu prendi dei farmaci che ti tolgono il calcio, che ti tolgono questo, che ti tolgono quello, quelle robe lì devi integrarli, e quelli non li passa nessuno.
0: Comunque, senti, ma è il primo anno che dici non programmo nemmeno le vacanze?
1: No, anche l'anno scorso non sono andato in vacanza, non ce la facevo. Cioè, se devo fare due conti, preferisco mangiare una bistecca in più, e non me ne frega niente di andare in vacanza dove mi spenderanno come sempre, o indebitarmi per fare la vacanza. Mi devo già indebitare per pagare il riscaldamento.
0: Ti ringrazio.
1: Spazio,
0: ciao. Guarda, a proposito di quello che dicevi, preferisco mangiare la carne piuttosto che andare in vacanza. Adesso non scatenatevi sul veganesimo, eccetera, perché si capiva il riferimento che faceva questo ascoltatore, ma ti dico cosa scrive Luigi. Banale, volete la mia osservatorio? Al supermercato vedo lo scaffale delle uova sempre vuoto, visti i costi della carne. Così, a proposito, di una situazione che tutti noi stiamo vivendo, mi sembra, individualmente. Poi c'è qualche sortilegio per cui tutti ne parliamo, tutti ce lo diciamo, tutti sappiamo che è una situazione in cui l'acqua ci sta salendo al collo, però la sintesi non la fa nessuno. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Marco Milano.
0: Benvenuto.
2: Grazie. Ascolta, a parte farti i soliti complimenti, perché in questi tempi ci sono pochi programmi intelligenti sia alla radio e soprattutto in televisione, va bene.
0: Vabbè, troppo onore, speriamo che sia vero, perché...
2: Vengo subito al punto. Ascoltami, quello che hai detto un paio di telefonate fa, o anche la scorsa, l'ultimo ascoltatore, è giustissimo, e ti dico una cosa di più, la mia tra virgolette piccola analisi, no? Allora, se l'Italia mediamente è sempre stato un paese più di sinistra, centrosinistra, come vuoi, e quindi la destra non ha mai avuto occasioni, con tutti gli anni passati dal sinistra a centrosinistra a non risolvere purtroppo, a risolvere male i problemi degli italiani, siamo passati dopo il berlusconismo, queste cose. Siamo passati prima a fare un tentativo ai 5 Stelle, chi mai si sarebbe detto, cioè avrebbe mai detto questo è un comico, lo votiamo, gli diamo una maggioranza così, no? Poi si è visto che quello non funzionava, E allora hanno riprovato, adesso hanno provato questa destra che teoricamente

0: Fa un po' ridere dirlo, ma teoricamente è moderata, ma purtroppo lo vediamo tutti, anche la Meloni ha i suoi problemi. E quindi quello che dicevano due telefonate fa, la gente è stufa della crisi, del non risolvere i problemi, della criminalità, dell'immigrazione gestita male, tutte queste cose. Per cui io ho una paura folle che quelli che tutti ridono, ah, cosa vuoi che faccia un generale della Folgore, tutte queste cose che sento dire, ma è capace che la gente per la disperazione, per quello che sente al bar, alle prossime elezioni dia veramente il 10 o il 12 o chissà quanto per cento. E dopo.
1: D'altra parte, quando le persone vivono una situazione perché la toccano con mano, ma nessuno gliela riconosce quella situazione, e bene che vada, gli dicono: sì, tutta la causa di tutto sono gli immigrati che arrivano, dice, vabbè, allora facciamo fuori gli immigrati. Cioè, nel senso che se nessuno quantomeno gli dà il riconoscimento che è vero, siamo tutti con l'acqua al collo, allora diventa
0: Sì.
1: complicato.
0: No, io sono d'accordo con te. Il problema è che cosa succederà poi? Che cosa vorrà fare questo? Cioè, abbiamo già visto un Trump in America, non ci sarebbe bisogno di fare gli esperimenti anche da noi. Però la situazione è questa, e chi ci governa adesso c'è la destra, ma prima ci sono stati anche tutti gli altri. E in realtà non hanno fatto tanto. L'Italia è un paese che resta indietro, vedi le statistiche, no? I salari sono meno. Io stesso guadagno molto meno di quello che guadagno, in proporzione di quello che guadagnavo 20 anni fa, e ho quasi 60 anni. Che faccio? Boh,
1: Ti
0: capito?
1: ringrazio, ciao, in bocca al lupo,
0: Niente,
1: in bocca al
0: ciao,
1: lupo. Ci
0: ciao.
1: fermiamo un minuto e mezzo a chi è in coda con le telefonate, restate fiduciosi se potete, perché un minuto e mezzo di stacco e torniamo. Sono tanti messaggi che dicono, in sintesi, il generale farà il botto, purtroppo, dicono, dite, e poi si è aggiunta la quarta della farmacia. Eccomi, sono la quarta per la farmacia, cioè dicendo la farmacia è un punto di tragedia dal punto di vista degli aumenti che constati. Ci fermiamo un minuto e mezzo e poi continuiamo le vostre telefonate e i messaggi.
2: Lunedì 8 giugno a partire dalle 20 con musica, DJ set e poi spettacolo e diretta dalle 21.30 sul palco dell'auditorium di Radio Popolare, il suggeritore Nightlife vi propone una nuova puntata della bella storia di Basilio e Tiziana. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore sul sito di Radio Popolare, intanto sentiamo Basilio e chiediamogli di cosa si tratta. Vi aspettiamo!
3: Farò una Popolaroid live speciale dedicata agli 11 anni con la Pebedda. La nostra bella Pina dopo tanti chilometri si riposerà, ma la nostra bella storia continuerà e lunedì scoprirete come.
4: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM. Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
5: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
4: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
6: Tutto scorre.
1: Sono le 10, passate da un minuto, l'ultima parte della trasmissione. Abituarsi agli aumenti di tutto, ma sempre da soli, nel silenzio. Maria scrive un messaggio al 3316214013, si associa agli altri ascoltatori e dicono: il punto nevralgico è la farmacia. La farmacia e la spesa ci stanno affossando. E scrive lei: altro che veganesimo, noi vorremmo come famiglia mangiare almeno biologico, ma il costo di questi prodotti è folle. La qualità della nostra vita di ceto medio è molto peggiorata. Avete provato a mandare i figli in piscina? 15 euro di entrata a persona. poi Gennaro che dice: "Bah, il generale farà un botto e siamo sicuri che farà il botto perché aumentano i prezzi, bla bla bla, e non perché gli italiani fondamentalmente vogliono l'uomo forte". E uno potrebbe dire: "Chi se ne frega, non a te, eh?" Cioè, a questa vicenda. La questione è quando si assommano degli elementi che ti portano lì, che rischiano di portare lì. Scrive anche Cinzia: "Allineata con il tenore degli ultimi interventi, confermo, la farmacia è uno scandalo, nessuno dice niente. Sembra che il tema salute sia la password per far passare qualunque cosa dal punto di vista dei costi e della non detraibilità, oltre che frizzare qualunque reazione di protesta". Pronto? Pronto?
7: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
7: Sono io, sono Walter.
1: Walter, benvenuto.
7: Ciao, ti chiamo, io sono un italiano residente all'estero. Per la precisione risiedo in Francia.
1: Ok.
7: E sono handicappato. Mm-hmm. Beh, seguo sempre tutte le mattine la tua trasmissione, quando posso ovviamente. Una volta facevo l'architetto, ma adesso non ci vedo più. E, effettivamente la farmacia credo sia un grande problema. Qua in Francia questo problema non c'è, perché io come handicappato fondamentalmente prendo un pacco di medicine tutti i giorni, almeno 5-6, ma non pago mai niente. Anche le visite e tutto il resto che ho fatto per altri problemi ultimamente, grazie a Dio non pago mai niente.
1: Però era interessante, diceva un ascoltatore prima, il problema, almeno qui in Italia, della farmacia è più che le medicine dirette collegate alla tua patologia, sono tutte le medicine collaterali che devi prendere, perché ovviamente la terapia diretta magari ti provoca poi delle mancanze, eccetera. Adesso faccio il banale esempio del ti danno l'antibiotico, ma poi tu ti devi prendere anche i fermenti lattici. Adesso la banalizzo, però e mi sembra che denunciassero particolarmente questa cosa.
7: Ah beh, lì hanno totalmente ragione. In questo caso si paga dappertutto. Però diciamo che la grande differenza tra l'Italia e la Francia è che in Francia veramente non paghi niente, non paghi un IRM, non paghi niente.
1: Senti, aiutami in una cosa, visto che chiami dalla Francia, ne approfitto, aiutami a fare l'extra provinciale proprio. Sì. Ma lì la crisi economica è argomento quotidiano, così come noi constatiamo che è in Italia? La crisi personale economica, no? Non le grandi vicende mondiali.
7: No, non le grandi vicende mondiali sulle quali i francesi hanno loro fantasie.
1: No, io intendo proprio il mercato, il supermercato, eccetera.
7: Sì, la crisi economica sì, quando vai al mercato ti dicono sabato mattina c'è il mercato in piazza, sabato scorso il venditore che conosco, Isham, mi dice: "No, le ciliegie non le vendo perché sono troppo care, non me le comprerà nessuno". Fino all'anno scorso le compravano tutti, poi quando vai nei supermercati ti rendi conto che hai perso il 10-15% di potenzialità d'acquisto. Mm. E voglio dire, io come handicappato ho preso stamattina l'handicap 1.141 euro, non 500 qualche cosa, quindi già qualcosa che uno dice puoi quasi vivere, no? In più ti pagano l'affitto perché ti riconoscono 300 euro di affitto tutti i mesi. Poi dopo sta a te avere la casa da dove paghi 600 euro, dove ne paghi 300 non paghi niente. Però tutti si lamentano.
1: Okay.
7: Tutti si lamentano. È uno degli argomenti di più grande discussione. Anche nei ristoranti, sai, qua io abito sopra Cannes, in un paesino sopra Cannes, e la città dei profumi la chiamano, Grasse. E nella piazza principale, perché sai, sono quelle case del 1780-1800 bellissime, ma che non tutti vogliono, no? E paghi degli affitti relativamente normali. Sotto ci sono dei ristoranti frequentatissimi, ma ormai sono solo stranieri che li frequentano. Francesi, una volta abituati a mangiare tutti i giorni a mezzogiorno al ristorante, sono diventati il 20%. E Bronto, no? Cioè, il francese okay. Poi Bronto da sempre.
1: Ti ringrazio, dai, mi fermo a questa fotografia. Grazie mille, viene da dire. Beh, quindi forse se uno si guarda intorno, la politica qualche cosa può fare nel suo complesso, non i singoli provvedimenti. Tanto per il quale poi ti chiama qualcuno dalla Francia e ti dice: "Beh, però a me il sussidio me lo danno di questo tipo", eccetera. Fotografie dell'abituarsi alla crisi individualmente. Ci scrive Cristina, che dice che lei lavora in un supermercato e dice: io sono la prima a stupirmi dei totali delle spese che sto battendo. Cioè, faccio le spese, vedo il totale e, dice lei, mi stupisco a proposito degli aumenti. Pronto?
8: Pronto, pronto.
1: Ciao, chi sei?
8: Sono Enzo.
1: Enzo,
8: ok, grazie. Io cercherei di portare un po' più sul generale, ma...
1: E perché?
8: Anche...
1: Perché mai?
8: Perché mi sembra di vedere e sentire sia da voi che anche e soprattutto dai mezzi di comunicazione di massa molte zone oscure che non vengono nemmeno citate.
1: Cioè, ma sui grandi mezzi di comunicazione di massa, come li chiami tu, la questione è che si parla solo come se fossimo tutti commissari tecnici delle grandi soluzioni, ci vorrebbe,
8: c'è sempre meno
1: gente che descrive quello che davvero sta succedendo,
8: quindi
1: se tu vuoi alzare il livello mi preoccupo.
8: Scusami, piccole soluzioni, energia, no? Si parla di un provvedimento che hanno approvato adesso in Parlamento sul riprendere il nucleare. Ci dimentichiamo che una buona parte della nostra bolletta, delle nostre bollette della luce e del gas, va via in contributi per non avere ancora trovato un sito dove mettere le scorie nucleari di Caorso e di Montalto di Caro, quelle due o tre centrali che avevamo messo in piedi. E contemporaneamente il governo e i politici parlano di nuovo nucleare, le piccole centrali, cosa che non esiste in tutto il mondo e che finché era ancora in condizione di parlare Rubbia ci rideva sopra. Ok, questo è un esempio piccolo. Per quello che riguarda il supermercato, io ho la sfortuna di registrare dei dati e io ti do i dati. 2015, media mensile sull'anno 365 euro. 2018 390.
1: Aspetta, 2020... che dati sono? Aspetta, non sto capendo.
8: La spesa mensile.
1: Quanto ti costava a te la spesa? Ok.
8: Esatto, in un supermercato di Chiarafano.
1: Allora ridammeli, 2015?
8: 2015 365 euro.
1: 365 euro al mese.
8: Esatto, 2018 390, 2021 429. 2023 452, 2025 548 euro mese.
1: 548, quindi vuol dire che in 10 anni è aumentata di 200 euro al mese la tua spesa.
8: Esatto.
1: Beh, quasi raddoppiata, mettiamola così.
8: Esatto, sì, meno che raddoppiata.
1: Sì.
8: Nel frattempo le pensioni, andar bene, non sono aumentate, cioè...
1: Sì,
8: sono rimaste costanti. Io sono un pensionato, quindi non si può vendere lucciole per lanterne, non si può parlare di extra profitti. Il capitale fa profitto, perché sennò non è capitale, quindi non si deve parlare di extra profitti. Ricordo inoltre due cose che sono scritte nella nostra Costituzione che due giorni fa abbiamo tutti glorificato, eccetera. Ci sono due cose. Uno, la progressività della tassazione, di cui nessuno parla.
1: Nessuno è un po' tanto. E poi, la seconda?
8: Nessuno. E la seconda è che la salute è un diritto.
1: Ok, ti ringrazio, ti fermo a questi due titoli perché ce li hai fatti capire, poi appunto che nessuno ne parli. Allora, a proposito di dati, saluto Mariano Bella, benvenuto, grazie.
9: Grazie per l'invito.
1: Buongiorno, che è il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio e appunto diceva questo ascoltatore la sua spesa personale, proprio l'esborso personale da spesa alimentare a lui è passata in 10 anni dal 2015 a 365 euro al mese per lui al 2025 a 545 euro, cioè ne è aumentata insomma direi non del doppio, ma insomma,
10: del 50%.
1: Ok, questa è la descrizione. Ci si ritrova lei a proposito di dati, cioè brutalmente, sintetizzandoli? Sì. È una buona fotografia?
10: Sì, sì. In ogni caso è la fotografia del
1: Certo. Dottore,
10: quindi è legittima e rilevantissima per lui. La cosa che un pochino mi stupisce è che questo ascoltatore vive soltanto di spesa alimentare, quindi non utilizza, che ne so, il telefono, internet, non vede una serie Netflix. Perché dico questo? Perché se uno utilizza, per esempio, un po' di servizi tecnologici...
1: Perché, come diceva il tale, è la somma che fa il totale, quindi lì peggio ancora mi sento.
10: Ho capito, però purtroppo abbiamo apparecchi per la telefonia mobile meno 13%, computer meno 2%, il desktop meno 0,2%, i televisori meno 2%, i servizi di telefonia meno 4%. Cioè, bisogna guardare un po' tutto. Poi,
1: questi meno sono, scusi, riduzione di
10: costi. Riduzione dei prezzi.
1: Ok.
10: Poi è chiaro, dico subito che se uno vive solo di piselli, allora effettivamente in un anno ha un'inflazione del 27%. Cioè, noi dobbiamo guardare all'intero paniere dei nostri consumi, non possiamo guardare alle 3-4 cose che hanno dei prezzi straordinariamente in crescita. Giusto, perché se no diciamo una cosa
1: fuori di dubbio. E infatti mi fa piacere avere il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, perché vorrei mettere a confronto quella sensazione, però, e tra l'altro a proposito di paniere che uno considera, le risulta che mi stiano scrivendo una valanga dicendo attenzione alle farmacie, perché lì è un punto invece dove si sta verificando una strettoia micidiale, anche perché quando uno è in farmacia un pochino c'è obbligato ad andare, e che lì stiano segnalando aumenti notevoli.
10: Allora purtroppo i medicinali hanno il segno meno da sempre. Sulle farmacie la questione è un'altra. La farmacia oggi è un centro benessere, è un centro servizi, non si va più, se vogliamo fare un discorso serio, oggi in farmacia si va per comprare non solo i medicinali, quello forse è il minimo. Oggi la farmacia, oggi vai in palestra in farmacia, vai a farti le visite, vai a comprarti le cremine antirughe, quelle sì.
1: Però mi sa che guardi,
10: costano tanto.
1: Che sulle cremine antirughe, quelli che mi hanno scritto dicendo in farmacia mi sto spellando le mani quando vado a pagare, dubiterei che vadano lì a comprare le cremine antirughe.
10: Senta, la cardioaspirina costa 30 pastiglie, costano 2,40 centesimi da 10 anni a questa parte. Io devo guardare, a parte la mia situazione personale, io guardo anche il paniere di consumo. Se c'è una cosa che non cresce, grazie anche al sistema,
1: è la spesa farmaceutica.
10: Della spesa farmaceutica, direi che lì. Poi magari ci sono altre cose che invece possono costare anche molto, molto di più e che hanno avuto incrementi di prezzi. Sono per esempio i dispositivi, che ne so, se devo prendere l'aerosolo,
1: certo,
10: è cresciuto, ok? Però bisogna guardare tutto se vogliamo dare una rappresentazione fedele della nostra situazione. Ma io vorrei aggiungere una piccola cosa.
1: Prego.
10: Io capisco che ormai in Italia una notizia è solo una cattiva notizia, e quindi se raccontiamo una cosa positiva nessuno se la fila, mentre se raccontiamo una cosa negativa questa fa notizia. Però il nostro paese ha affrontato delle situazioni veramente incredibili, nel senso che non ci avrebbe creduto nessuno di noi se nel 2019 ci avessero detto che quello invade l'Ucraina, che abbiamo il Covid, che abbiamo fatto meno 9% in termini di PIL, eccetera, eccetera. Beh, siamo arrivati a oggi in una situazione in cui 10 minuti fa l'Istat ha rivisto le previsioni al rialzo. Abbiamo 24,3 milioni di occupati.
1: Aspetti, al rialzo vuol dire che è passato dallo 0,5
10: allo
1: 0,8?
10: Allo 0,7.
1: Sì. 0,7, esatto, ok. Sì. No, giusto per parametrarci.
10: Bravissimo, ma allora, ok, l'inflazione è sotto controllo, l'occupazione è ai massimi, i turisti crescono sempre. Poi è chiaro, quindi arriviamo in ottima salute. Poi è chiaro che abbiamo dei problemi strutturali, però i problemi strutturali è roba che abbiamo da 30 anni, eccesso di fisco, la burocrazia purtroppo non funziona, la logistica è inadeguata, trascuriamo le nostre donne, perché le donne non partecipano al mercato del lavoro, quindi non facciamo gli asili nido, non facciamo la gestione della cura domestica bilanciata tra uomini e donne, quindi i giovani vengono penalizzati quotidianamente, ma questi sono problemi strutturali, non hanno a che fare, diciamo, con quello che sta succedendo in questi mesi, non hanno a che fare con la
11: e io sono
10: la dimensione congiunturale da quella strutturale, se non si capisce.
11: Esatto, e sono molto contento infatti di avere lei in onda, volutamente l'ho cercata, direttore ufficio studi di Confcommercio, perché la descrizione che fa lei, cioè che è l'approccio del dire, beh, però se io guardo il dato complessivo, appunto, diceva, se uno mangia solo piselli, la spesa gli è aumentato del 30%. Sì, no, ma è molto chiaro, perché i piselli costano il 30% in più, certo che se guardo la spesa globale, poi il costo della telefonia è scesa. Ora, questa fotografia sintetica, cioè di sintesi, il problema è come la facciamo coincidere, o quantomeno come la mettiamo di fianco all'esperienza delle persone che dicono l'acqua mi sta salendo sempre di più verso il collo, cioè sa quando si è a mollo e l'acqua sta salendo. Allora o si va a pensare, beh, è un effetto emotivo quello dell'acqua che sta salendo, sì. Oppure no.
10: Sì, allora, è bravissimo.
11: Questo no, è un tema che però... cioè, quando mi dicono il potere, certo, il potere d'acquisto dei salari è calato dell'8%, anche sì, quello è un dato di sintesi, non è un dato...
10: Perfetto, però purtroppo è un dato abbastanza squinternato. Allora, se prendiamo la figura 1 dei conti trimestrali dei settori istituzionali, parlo di figura perché l'Istat si è reso conto di una cosa: le persone non solo non capiscono i testi, ma non capiscono manco le tabelle. Quindi cosa fa? Come facciamo con i bambini? Gli facciamo vedere le figure. Il potere d'acquisto dei redditi delle famiglie consumatrici, il potere d'acquisto, è cresciuto di oltre il 3% tra il 2025 e il 2019. Dopodiché lo stesso Istat mi mette quel meno 8,6% delle retribuzioni contrattuali. Ma le retribuzioni contrattuali...
11: Più che altro lei sta facendo riferimento al 2019, che è stato il punto di minima però del...
10: No, il 19 non è stato il punto di minima. Il potere cresce poco, ma cresce. Qui nella figura c'è dal 2013, ok? Ed è una linea rossa crescente, ok? Cos'è quel meno 8%? È uno di quei numeri che ormai vivono di vita propria. È basato sulle retribuzioni contrattuali che nessuno guarda, perché io manco io so quant'è la mia retribuzione contrattuale oraria. Bisogna prendere le retribuzioni di fatto, deflazionarle col deflatore dei consumi, togliergli la variazione del fisco, e i nostri conti dicono che tra il 2025 e il 2019, conti pubblicati anche sulla voce.info, quindi diciamo è tutto pubblico, siamo a meno 3% come totale economia, se parliamo di retribuzioni annue lorde effettive per una. Se poi ci togliamo il fisco, come lo stesso Istat dice, il fiscal drag è stato totalmente compensato fino a 35.000 euro, siamo cresciuti anche su questa componente del reddito disponibile.
11: Ma allora come ve lo spiegate voi a Confcommercio? A fronte di questa situazione che lei sta descrivendo, tutti noi piagnoni abbiamo una sensazione diversa. Le leggo questo messaggio. Okay. Non sto ben capendo che cosa sta dicendo, dice Caterina. Sì. A me sembra, che, dice lei, che tutto sia aumentato tranne il mio compenso lavorativo. E di certo la bolletta di internet a me non è diminuita, dice lei.
10: Allora, lei conosce qualcuno che in Italia non si lamenta? Io negli ultimi 30
11: anni... Io infatti
10: lo costituzionalizzerei questo principio. Okay. L'Italia è una repubblica democratica fondata non sul lavoro, ma sul posto di lavoro e sulla lamentela. Si lamentano tutti.
11: Quindi siamo preda di un'enorme suggestione di massa in questo momento.
10: Ma non è una suggestione, è il circolo vizioso che ha saldato delle elite politiche scadenti che fanno promesse, promesse, promesse sempre di nuovi diritti, che sono ovviamente inesigibili perché non si parla mai di doveri, e ovviamente quando tu prometti le persone chiedono, e quando le persone chiedono la politica promette, salvo poi ovviamente non mantenere, perché qualcuno deve produrre le risorse per fare, per rendere questi diritti inesigibili. Purtroppo noi, dopo il miracolo economico degli anni 60, abbiamo smesso di crescere perché abbiamo smesso di credere in noi stessi, e quindi ci lamentiamo tutti, ma si lamentano pure le imprese, eh? Attenzione, le imprese si lamentano sempre perché sperano di ottenere qualche cosa in termini di politica. I pensionati si lamentano, si lamenta. Ecco, se lei conosce qualcuno che non si lamenta oltre me.
11: Beh, lei, esatto, no, mi mancava l'aggiunta, lei non si lamenta.
10: No, io non mi lamento.
11: È spettacolare, io sto pensando quasi di chiederle una pillola al giorno per tirarci su un cardiotonico.
10: Guardi,
11: perché
10: non si tratta di tirare su, anch'io vado a fare la spesa. Io ho sentito la leader dell'opposizione qualche tempo fa, 10 giorni, 15 giorni fa, dire in Parlamento: gli italiani non riescono più a fare la spesa. Allora, se la corruzione del linguaggio è a questo livello, noi non possiamo pretendere che le persone guardino i dati o guardino la propria situazione personale con un po' di serenità.
11: Però guardi che sarà una situazione personale anche quello di un'ascoltatrice che mi ha appena scritto: faccio la cassiera al supermercato, sono stupita anch'io dei totali che sto battendo, nel senso di quanto stanno aumentando i totali che io sto battendo, e una certa esperienza sul monte spesa ce l'ha una cassiera al supermercato.
10: Ma infatti, se prendiamo gli alimentari effettivamente, la cassiera al supermercato non batte tutti i servizi, giusto? Batte soltanto un pezzo della spesa, ok? Gli alimentari pesano meno del 20% del nostro bilancio, non c'è niente da fare.
11: No, è questo.
10: Se no, mi devo confrontare direttamente con gli ascoltatori e fare un pochino i conti insieme a loro, e vedrà che li convinco.
11: È molto. Quasi. Beh, su questo glielo auguro. Però è molto interessante, perché bisogna vedere, e nella situazione attuale, poi la devo salutare, ma il quanto la spesa, diciamo l'uscita primaria, perché diciamo che l'alimentazione è una delle primarie, costituisce come voce di spesa complessiva nella mia vita. Cioè, può essere che io stia senza internet e senza Netflix e quindi non goda di quelle mirabolanti diminuzione di consumo, di costo di mercato, e invece purtroppo la spesa la faccia, e quindi io, povero sfigato, mi becco solo gli aumenti e non le diminuzioni.
10: Assolutamente corretto.
11: E quindi uno potrebbe subdolamente pensare: questa bella situazione che lei sta descrivendo funziona bene per chi si può permettere tutte le spese, da Netflix a internet a Spotify, alla spesa,
10: a un ristorante,
11: al ristorante. Okay.
10: Te lo compri un televisore una volta ogni 6-7 anni. Se uno poi vive solo di alimentari, effettivamente, le dico, tra gennaio 2019 e aprile 2026, alimentari e bevande non alcoliche in Italia hanno fatto più 33%.
11: È quello. E allora adesso abbiamo capito meglio. Mariano Bella, mi devo fermare perché devo dare la linea alle notizie. Grazie mille. Grazie, mi ha abbastanza illuminato, direttore ufficio studi Confcommercio.
6: Tutto scorre.
11: Allora, io la traduco così: se siete ricchi non lamentatevi, perché guardate che usate anche cose che vi sono diminuite. Certo, se siete sfigati che fate la spesa al supermercato e basta. Ah dai, ma anche voi. Ciao a tutti, chiedo scusa del ritardo, ci risentiamo. Tutto scorre, buongiorno da Massimo.
2: NDA, note dell'autore.

0: Dentro le mura, viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Antonella Inverno, editore Treccani.
1: Con Save the Children eravamo impegnati in una ricerca sulla violenza giovanile, sul suo significato e sulle sue cause più profonde. E mancava il pezzo complementare dell'analisi della risposta dello Stato rispetto ai giovani più difficili, se così li vogliamo chiamare, cioè quelli che commettono un reato e incontrano così il sistema di giustizia. Quindi ho intervistato diversi ragazzi e una ragazza detenuti o in misura penale esterna in comunità, per farvi raccontare da loro le loro storie di vita, cioè da dove è partito tutto, le famiglie, come erano da bambini, e poi arrivare anche al reato e capire effettivamente che cosa funziona e che cosa no del servizio di giustizia. Ho anche analizzato i diversi decreti sulla sicurezza che da 20 anni a questa parte sono stati introdotti nel nostro ordinamento per avere un quadro un po' più completo. L'editore è Treccani e diciamo del libro scrive che non offre soluzioni ma restituisce complessità al fenomeno, che era proprio il mio intento. Sappiamo che quando i minorenni sono inseriti in contesti territoriali di povertà ed esclusione sociale, e l'Istat certifica attraverso i dati che proprio i minori sono il gruppo sociale più colpito dalla povertà, e questo la dice lunga anche sulle famiglie con minori ovviamente, e non hanno allo stesso tempo delle opportunità educative a cui direi aggrapparsi, è molto facile che gli adulti che fanno capo alle organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso, provino ad approfittarsi di loro reclutandoli e portando avanti quella che nel libro definisco la pedagogia mafiosa. D'altra parte è vero che il fenomeno della violenza giovanile è un fenomeno in aumento, e questo sembra essere dovuto sia a una frattura del patto educativo e del patto sociale, soprattutto che caratterizzano il mondo della scuola e della famiglia. Questo associato anche a un'altra serie di fattori, tra cui anche la violenza a cui i minori e i giovani vengono esposti tutti i giorni online, senza tregua, sempre ancora una volta da parte del mondo degli adulti, le guerre, le uccisioni in diretta che vedono tutti i giorni. Ecco, tutto questo ha portato a quello che nel libro chiamo anche una perdita di contatto emotivo e di empatia verso l'altro, per cui se io non riesco a definire quali sono le mie emozioni.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole?
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana.
11: Selenella, i valori della terra.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
15: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Popolare Network.
17: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7%, sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025, lo dice l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. La domanda estera netta, spiega sempre Istat, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dal conseguente aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
0: Almeno 7 persone sono state uccise dai raid condotti questa notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano. Di nuovo l'esercito israeliano ha colpito l'area dell'ospedale Jabal Amel. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. Altri raid si registrano stamattina nella regione di Nakura. Tutto questo ha poco più di 24 ore dalla proroga della cosiddetta tregua, che in sostanza si riduce a una parziale protezione accordata alla capitale Beirut, poiché non postula il ritiro israeliano dal sud del paese e neppure ne interrompe l'avanzata.
17: Sono 94 gli altri responsabili ecclesiastici spagnoli accusati o sospettati di aver insabbiato denunce di pedofilia, protetto sacerdoti abusatori o ridotto al silenzio le vittime, quanto emerge da un'inchiesta del quotidiano El País pubblicata alla vigilia della visita di Papa Leone XIV in Spagna.
0: Gli anni dal 2015 al 2025 sono stati gli 11 più caldi mai registrati, lo sottolinea l'ONU, che nella giornata mondiale dell'ambiente che si celebra oggi ricorda come le previsioni indicano che entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre 3/4 della popolazione mondiale, i ghiacciai dovrebbero scomparire da 1/3 delle loro attuali aree di occupazione. Dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres arriva dunque un appello globale all'azione per il clima: dobbiamo invertire rapidamente la tendenza all'aumento delle temperature, le emissioni devono essere drasticamente ridotte.
17: Sono le 10.35 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
18: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
16: Popolare Network.
19: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
20: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
19: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
20: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
1: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
21: Evviva!
1: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
21: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
22: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
23: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireluce-gas.it.
24: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
25: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
26: Medicina Democratica è lieta di invitarvi all'ascolto di 37 e 2.

0: Buongiorno, buongiorno, un saluto, questa è 37.2 in onda, come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30, la nostra mail 37.2@radiopopolare.it, i contatti invece della diretta 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Vi ricordo che potete contattare il difensore regionale all'indirizzo difensoreregionale.lombardia.it e vi ricordo anche che sulla nostra pagina di Facebook, così come su quelle dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Se non avete Facebook, ci mandate una mail e noi ve le mandiamo via mail. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno, allora andiamo a vedere insieme il programma di oggi, ma prima la tua newsletter.
1: Prima qualche notizia. Allora, prima di tutto ricordo che possibile firmare la legge di iniziativa popolare promossa da una centinaio quasi di associazioni insieme alla Via Maestra, insieme alla CGIL. Basta andare su www.salutediritto.it e si può firmare online. Dobbiamo arrivare a 500.000 di firme, vogliamo arrivare a 500.000 di firme, ne bastano 50.000 per una proposta di legge di iniziativa popolare. Abbiamo spiegato nelle puntate precedenti quali sono gli obiettivi, che possono essere riassunti in difendere e rafforzare il servizio sanitario nazionale. Più siamo, più riusciamo a far sentire alla politica il peso delle nostre opinioni e anche a dare delle indicazioni molto concrete, perché nella legge di iniziativa popolare gli obiettivi sono indicati in modo molto molto preciso. Quindi ricordo www.salutediritto.it. Secondo, non dimenticatevi che sabato prossimo uscirà la mia newsletter Diritti in Salute. Chi non si è iscritto si iscriva, l'iscrizione è gratuita, andate sul computer, fate Vittorio Agnoletto Diritti in Salute e vi iscrivete e riceverete un sacco di informazioni precise. E da ultimo, ma poi su questo torneremo alla fine della puntata, sapete che è uscito da pochissimi giorni il mio libro L'Industria della Salute, che verrà presentato in Piazza Duomo alla Feltrinelli alle 18.30 il 15 di giugno con il professor Garattini. Vi aspetto tutti. Veniamo alla puntata di oggi, che vedo che Elena è agitata,
0: sì,
1: perché
0: poco tempo.
1: Corriamo sempre contro il tempo. Allora, noi cominceremo a parlarvi di una convenzione tra un ospedale pubblico e una casa di cura privata, un caso molto molto particolare. Poi parleremo della salute in carcere, di Ebola e di una bella vicenda, di una storia che riguarda una squadra di calcio di ragazzini.
0: Cominciamo allora parlando di questa convenzione, Vittorio.
1: Allora, noi vi chiediamo la massima attenzione, perché quello che facciamo adesso non è proprio semplicissimo. Come sa chi ci ascolta, noi siamo estremamente attenti ai rapporti tra la sanità pubblica e quella privata. Cerchiamo di approfondire gli intrecci e di capire se quello che avviene arreca danno al Servizio Sanitario Nazionale e se le leggi sono rispettate oppure no. In questo lavoro ci è giunta una segnalazione che documenta una convenzione tra la SST Gaetano Pini, ospedale pubblico istituto ortopedico, e la Madonnina, clinica privata non convenzionata. In base a questa convenzione, delle equipe chirurgiche del Gaetano Pini svolgono interventi alla Madonnina per pazienti a pagamento. Inoltre, una parte significativa di questi interventi, secondo la segnalazione che ci è arrivata, vedrebbe la presenza del medesimo medico. Mentre è in atto questa convenzione al Gaetano Pini, sono però presenti delle liste d'attesa. Gaetano Pini, struttura pubblica. Non solo. La segnalazione che ci è arrivata sosteneva che le attività realizzate in convenzione alla Madonnina in qualche modo potesse rischiare di interferire con il lavoro presso il Servizio Sanitario Pubblico al Gaetano Pini. Noi, come facciamo normalmente, abbiamo verificato la corrispondenza alla realtà della documentazione che ci è arrivata, la serietà della fonte, che ovviamente non possiamo rivelare. A questo punto cosa abbiamo fatto? Quello che facciamo normalmente. Abbiamo chiesto ripetutamente alla direzione del Gaetano Pini di venire in trasmissione a spiegare la situazione, ma si sono rifiutati. e ci hanno dato solo la loro disponibilità a rispondere per lettera delle domande scritte. Non avendo alternative, noi abbiamo accettato, anche se è ovvio che è una cosa molto diversa per gli ascoltatori e le ascoltatrici ascoltare un confronto in diretta in radio della viva voce delle persone interessate piuttosto che ascoltare la lettura di domande e risposte. Infatti con le risposte scritte non ci può essere un confronto e in trasmissione non si possono leggere risposte troppo lunghe, sarebbe molto difficile poterle seguire. A questo punto, siccome la questione è comunque importante, non possiamo dire non l'affrontiamo perché si rifiutano di venire in trasmissione, abbiamo deciso di procedere così. Io vi leggerò le nostre domande. Elena svolgerà la parte del Gaetano Pini, cioè leggerà per ogni quesito una sintesi delle risposte pervenuteci. Io reagirò con delle domande di approfondimento che avrei fatto se la direzione del Pini fosse stata presente. In questo modo speriamo di rendervi più facile seguire tutta la vicenda. Ovviamente nel caso la direzione del Pini abbia qualcosa da aggiungere, i nostri microfoni sono a disposizione oggi e nelle puntate future. Quindi io farò le domande, Elena rispondendo dirà prima il Gaetano Pini risponde, perché sennò sentite la sua voce e non si capisce, e procediamo così. Allora, prima domanda. Quale motivazione ha spinto la SST del Gaetano Pini a stipulare la convenzione con la clinica privata La Madonnina e con quali obiettivi?
0: E Gaetano Pini appunto risponde: la motivazione principale che ha condotto alla stipula della convenzione risiede nella limitata disponibilità di spazi ambulatoriali di degenza e operatori all'interno della SST, unitamente all'esigenza di destinare gli stessi, per quanto possibile, alle attività in regime istituzionale, senza pregiudicare il diritto dei professionisti all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria. E più oltre. All'epoca della prima convenzione, con decorrenza 1/9/2022, la SST Gaetano Pini CTO era infatti interessata, oltre che dagli effetti della pandemia da Covid-19, da rilevanti lavori di ristrutturazione e più oltre. A titolo esemplificativo, nel Dipartimento di Ortopedia, Traumatologia e Chirurgie Specialistiche risultava attivo solamente il 65% dei posti letto totali accreditati. Considerando tutta l'azienda, la percentuale si attestava intorno al 70%. Nonostante tali vincoli, l'azienda ha adottato già nel 2022, ma anche negli anni successivi, diverse misure organizzative volte a incrementare l'attività chirurgica e ambulatoriale in regime del Servizio Sanitario Nazionale. E poi dicono: la produzione chirurgica del secondo semestre 2022 si attestava al 112% rispetto al medesimo periodo del 2019. L'attività ambulatoriale nel mese di giugno 2022 ha raggiunto il 110% dei livelli del 2019. L'obiettivo di riduzione delle liste d'attesa per pazienti oncologici nel secondo trimestre 2022 si è attestato al 95,38% dei ricoveri totali, superando ampiamente il target regionale dell'85%.
1: Vedete, tali motivazioni, e se riferiscono al fatto che hanno fatto la convenzione soprattutto per la mancanza di spazi per i lavori di ristrutturazione, tali motivazioni che erano presenti nella prima convenzione, quando è stata fatta la convenzione nel 22, però queste motivazioni non sono riportate quando avete rinnovato la convenzione. Sono ancora valide alla luce dei dati più recenti? Cioè, adesso i lavori sono conclusi, no? Quindi perché andare avanti e fare questa convenzione con una struttura privata?
0: E qui il Gaetano Pini risponde: tali motivazioni, sebbene non più strettamente riconducibili alla carenza di posti letto, risultano tuttora attuali. Infatti, pur essendosi la SST dotata di un nuovo reparto solventi, gli spazi operatori destinabili all'attività libero professionale permangono limitati e sostanzialmente saturi. Infatti si evidenzia che per tutto il 2024 e fino alla fine dell'estate 2025 i lavori di ristrutturazione hanno interessato in maniera intensiva il blocco operatorio del PO Pini. Nonostante tali criticità, la SST è comunque riuscita a garantire sia nel 2024 sia nel 2025 un elevato numero di interventi chirurgici, in crescita rispetto agli anni precedenti. e più sotto riportano una tabella nella quale si evidenzia che gli interventi realizzati con il Servizio Sanitario Nazionale Alpini sono passati da 9.171 nel 2023 a 9.934 nel 2025 e che gli interventi realizzati in attività intramenia alpini sono stati 366 nel 2023 e 416 nel 2025. Nello stesso anno gli interventi svolti in convenzione da personale del Pini alla Madonnina erano 116, nel 2023 erano 80 e nel 2024 erano 47.
1: Quindi stiamo assistendo a un aumento significativo di interventi fatti presso la casa di cura della Madonnina. E allora la domanda che faccio è: ma qual è stata la percentuale di utilizzo dei letti nei reparti solventi del Pini nel 24-25? Perché se siete andati alla clinica Madonnina bisogna capire, ma erano tutti occupati i letti per solventi alpini?
0: Nel contesto, rispondono, nel contesto di quanto sopra descritto, la saturazione del reparto solventi è stata pari al 51,15% nel 2024 e al 52,88% nel 2025.
1: A questo punto io avrei chiesto: considerato che secondo i dati da voi forniti il reparto solventi, cioè quelli per pazienti a pagamento dentro il Pini struttura pubblica, ha avuto una saturazione solo di circa il 50%, considerato che delle varie sale operatorie presenti al Pini, e a noi risulta, se non è sbagliato, che sono 12, ci risulterebbe che ce ne siano alcune sempre vuote, anche in eccesso rispetto a eventuali urgenze. Considerato che alcuni ambulatori adibiti alla libera professione, spesso in particolare la mattina, ci risulta che restino inutilizzati. Considerato tutto questo, perché avete deciso di prorogare la convenzione, cioè l'accordo tra Gaetano Pini e Clinica Privata Madonnina, anche per gli anni successivi, quando la mancanza di spazi non sembra più un motivo esistente, la mancanza di spazi dentro la struttura pubblica del Pini? E ancora avrei chiesto: perché a fronte di un'aumentata disponibilità delle strutture del Pini, gli interventi in convenzione alla Madonnina nel 25, anziché diminuire, sono più che raddoppiati rispetto a quelli del 24? Sono passati da 47 a 116. E ancora, considerando che vi è sempre almeno una sala, spesso anche più di una, non utilizzata sia la mattina che il pomeriggio, la limitazione degli interventi realizzati col Servizio Sanitario Nazionale Alpini non dipende dall'insufficienza del personale assunto anziché dalla limitazione degli spazi? Domande molto precise e credo che sarebbero state molto interessanti le risposte. E allora a quel punto abbiamo chiesto: qual è la percentuale di interventi svolti alla Madonnina preceduti da una visita realizzata presso il Gaetano Pini in intramenia?
0: Rispondono: la percentuale è pari al 39,29%, ovvero 99 pazienti interessati su 252 pazienti complessivi operati in convenzione presso la casa di cura La Madonnina dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre 2025.
1: Quindi voi sapete che ho la passione dei numeri. Considerato che il 39% dei pazienti che poi sono stati operati alla Madonnina sono stati visitati in intramenia prima presso la struttura del Pini e che quasi il 5% viene da visite realizzate col Servizio Sanitario Nazionale, 39 più 5 fa 44. Allora significa che il 56% sono interventi in convenzione, cioè fatti alla Madonnina, preceduta da visite ambulatoriali anch'esse eseguite in ambulatori privati esterni al Pini, cioè tutto un percorso privato, che però poi vengono operati da personale sanitario del Pini ma alla Madonnina. Abbiamo chiesto: qual è la percentuale di interventi svolti alla Madonnina reali privati esterni al Pini, cioè tutto un percorso privato, che però poi vengono operati da personale sanitario del Pini ma alla Madonnina. Abbiamo chiesto: qual è la percentuale di interventi svolti alla Madonnina realizzati dal medesimo medico che aveva

0: normativa nazionale, regionale e contrattuale vigente. Nel rispetto di tale principio si precisa che tutti i pazienti che hanno effettuato la visita in regime di attività libero professionale intramuraria presso la SST e sono stati successivamente operati presso la casa di cura La Madonnina sono stati operati dal medesimo professionista che ha eseguito la visita.
1: Attenzione a chi ci ascolta, qui andiamo su un aspetto tecnico, ma è di fondamentale importanza. Perché il contratto tra il Gaetano Pini, struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, e la Madonnina, struttura privata, è un contratto diretto di consulenza tra il Pini e la Madonnina. Non è un contratto tra il Pini e il paziente che va a pagare. Allora qui c'è un problema. L'utente, per quanto risulta a noi, ha diritto di scegliere il medico quando si rivolge al Pini, chiede una visita privata al Pini in attività intramenia. Noi abbiamo cercato, non abbiamo trovato invece una norma che dice che il paziente può scegliere il medico quando va la Madonnina a farsi operare da un'equipe che però arriva dal Pini, perché quello è un accordo tra due strutture, non col singolo paziente. Questo aspetto a voi può sembrare una noiosa precisazione, ma, come dice un proverbio, il diavolo sta nei dettagli molto spesso. Questa precisazione ci pare certa, tant'è vero che lo scrivono anche loro, cioè che è una convenzione. Perché in presenza di una convenzione tra due strutture, una pubblica e una privata, andrebbe almeno garantito il diritto di rotazione tra i vari medici del Pini, nelle presenze alla Madonnina. E noi segnaliamo questo. E lo domandiamo perché la segnalazione che ci era arrivata è che invece più o meno il nome o i nomi che ricorrono negli interventi alla Madonnina sono gli stessi. E allora noi abbiamo chiesto, è stato rispettato per tutti i medici, sia nel 24 che nel 25, il criterio che il volume di attività per medico resa a favore della casa di cura Madonnina non deve mai superare il volume medio per medico di attività svolta nel Servizio Sanitario Nazionale eseguito dall'unità operativa complessa di appartenenza del medico, cioè è stato rispettato il principio che nessun medico del Servizio Sanitario può fare più attività privata sotto diversa forma piuttosto di quella che svolge nel servizio pubblico?
0: E loro ci hanno risposto, si conferma il rispetto della prescrizione per tutti i professionisti interessati, sia con riferimento all'attività di ricovero che all'attività ambulatoriale.
1: E quindi confermate che i dirigenti che hanno aderito alla convenzione o altre convenzioni esigono anche attività del Servizio Sanitario Nazionale e che l'attività privata comunque svolta, sia in intramenia sia alla Madonnina, non sia in conflitto con l'attività svolta come medici pubblici e non sia superiore a quella che il singolo medico svolge nel Servizio Sanitario Nazionale? Avremmo voluto approfondire questo punto che è fondamentale. Abbiamo a quel punto potuto solo chiedere, è stata realizzata tutti gli anni una manifestazione di interesse a svolgere tale attività rivolta a tutti i medici del Gaetano Pini? Cioè significa, il fatto che c'è questa attività alla Madonnina è stata un elemento di informazione per tutti i medici del Gaetano Pini o solo per alcuni?
0: E loro ci hanno risposto. L'ultima manifestazione di interesse è stata espletata mediante comunicazione email del 7 agosto 2023. Successivamente le relative autorizzazioni in continuità con la suddetta manifestazione sono state acquisite e rilasciate mediante apposita modulistica. L'ultima manifestazione di interesse è stata espletata mediante comunicazione email del 7 agosto 2023. Successivamente le relative autorizzazioni in continuità con la suddetta manifestazione sono state acquisite secondo apposita modulistica.
1: Cioè, capite, ci dicono, abbiamo informato i medici nel 2023, ma adesso siamo nel 2026. Nel frattempo la convenzione l'avete rinnovata. Allora la domanda semplice che ci viene, ma perché non è stata riproposta la manifestazione di interesse, cioè informare tutti i medici di questo accordo, di questa convenzione, come avviene annualmente per l'attività ambulatoriale presso altri enti? E vi chiediamo, ma questo non sarebbe obbligatorio? E la mancata informazione di tutti i medici non rischia di discriminare quei medici che non sono a conoscenza della convenzione e del suo rinnovo? E allora abbiamo chiesto, da chi e con quale criterio viene scelta l'equipe che svolgerà l'intervento?
0: Ci rispondono, come sopra specificato, la scelta del medico titolare della visita e/o dell'intervento spetta solo ed esclusivamente al paziente che si affida all'equipe e ai professionisti prescelti, come previsto dalla normativa in materia.
1: Allora,

0: Corrisponde al vero che gran parte dell'attività svolta attraverso la convenzione sia stata realizzata da uno specifico medico? Avremmo voluto saperlo. Ci sono stati servizi erogati in consulenza eseguiti esclusivamente o quasi esclusivamente da un medico? Da uno sempre dallo stesso medico? Avremmo voluto saperlo. I medici che hanno operato in convenzione alla Madonnina, in che percentuale hanno operato in quella struttura piuttosto che alpini in intramenia? E ancora, c'è qualche medico che ha svolto un numero di interventi chirurgici in convenzione alla Madonnina maggiore di quanti interventi abbia svolto in intramenia presso Alpini, che è la sua struttura? E infine avremmo chiesto, per ogni intervento realizzato in convenzione alla Madonnina, di quanti in media percentuale diminuisce l'introito per Alpini, se diminuisce? Ecco, tutte queste ulteriori domande, quelle che avete sentito senza risposta, noi le abbiamo rivolte con successiva email alla direzione del Pini, che a quel punto è scomparsa, giusto no Elena? Non c'è più risposto.
1: Esatto.
0: Nonostante vari solleciti, ha ritenuto di non risponderci più. Noi pensiamo che le nostre domande siano di interesse pubblico, anche perché il Pini è una struttura del Servizio Sanitario Nazionale e quindi funziona grazie a soldi di tutti noi contribuenti. Non solo. Stiamo parlando di una struttura d'eccellenza della nostra sanità pubblica e quindi continueremo a insistere per avere trasparenza e tutte le informazioni che abbiamo chiesto. Lo chiediamo a loro, lo chiederemo, lo faremo chiedere alla Regione. Avremmo voluto quindi un confronto più aperto per smentire, fugare ogni dubbio riguardo al rischio che questa convenzione tra struttura pubblica e struttura privata porti dei danni alla struttura pubblica, al Servizio Sanitario Nazionale, porti dei danni e dei cittadini che devono affrontare le liste d'attesa nella struttura pubblica. Avremmo voluto fugare ogni dubbio che questa convenzione ha tra le altre ragioni l'idea di favorire qualcuno. Avremmo voluto essere certi che questa convenzione difenda e non indebolisca un'importante struttura della sanità pubblica. E queste domande sono rimaste in sospeso. Capisco che è stato difficile per chi ci ascolta seguire questo percorso, però è importante comprendere il lavoro di inchiesta che facciamo e cosa andiamo anche a cercare di rendere evidente. Poi diamo sempre la possibilità di rispondere. Se il Gaetano Pini ritiene che ci sia qualcosa da aggiungere o da precisare, i nostri microfoni sono a disposizione, oggi e nelle prossime puntate.

0: 37.2 Radio Popolare, allora andiamo a parlare anche noi di Ebola, naturalmente se ne è parlato tanto in questo periodo. Noi abbiamo invitato un'infettivologa e la responsabile medica di Medici Senza Frontiere, con una grande esperienza sul campo in epidemie proprio di Ebola, tra cui anche la precedente a questa nella Repubblica Democratica del Congo. Diamo il benvenuto alla dottoressa Chiara Montaldo, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
2: Buongiorno, allora grazie di essere qua con noi. Prima di tutto spiegaci che cosa fate voi nella regione.
1: Allora, noi nella regione, nella Repubblica Democratica del Congo siamo presenti in tantissime regioni, inclusi l'Ituri, il Nord Kivu e il Sud Kivu, che sono ora le regioni più colpite dall'attuale epidemia di Ebola. Normalmente abbiamo tante attività che vanno dalla salute primaria, alla vaccinazione, alle cure materno-infantili e poi chiaramente interveniamo nelle emergenze di varia natura, e in Congo molto frequentemente emergenze che sono rappresentate da epidemie come l'attuale di Ebola, ma anche altre epidemie di colera, di morbillo. Quindi ecco, abbiamo una capacità di attivarci velocemente proprio perché siamo già presenti sul campo.
2: Ecco, in questa situazione cosa sta avvenendo adesso con Ebola?
1: Allora, in questa situazione i team che erano già presenti si sono attivati per rispondere anche appunto a questa nuova emergenza, inizialmente cercando di gestire i casi sospetti e di proteggere loro stessi e il personale delle strutture sanitarie, perché nella prima fase dell'epidemia questo è molto importante, proteggere le persone a rischio, perché tra l'altro tra le persone a rischio sono proprio gli operatori sanitari che poi dovranno gestire l'epidemia, quindi è molto importante questo. Nella pratica cosa succede? Si è visto un numero altissimo soprattutto a Bunia, che è la capitale dell'Ituri, e nelle altre villaggi e città più colpite si è visto un aumento di casi sospetti, casi che presentavano dei sintomi compatibili con la malattia, che riferivano dei contatti sta già ancora avvenendo, ma in queste settimane abbiamo visto le strutture sanitarie che già sono fragili, hanno già tante problematiche, essere completamente incapaci di gestire questo alto numero di pazienti. Quindi abbiamo cercato da un lato di rinforzare capacità locali anche fornendo del materiale protettivo, farmaci, ma anche in questi giorni stiamo costruendo proprio dei centri di isolamento e trattamento Ebola, per cercare di, oltre che rinforzare le capacità esistenti, ampliarle, perché purtroppo è un'epidemia che già dal suo inizio presenta dei numeri alti e delle caratteristiche che purtroppo anticipano un'epidemia di dimensioni abbastanza grandi.
2: Ecco, possiamo precisare per chi ci ascolta come si trasmette Ebola?
1: Sì, allora Ebola si trasmette per contatto diretto con una persona infetta o con dei materiali biologici della persona infetta, vuol dire qualsiasi materiale biologico, dal sangue alla saliva, alle urine, alle feci, ai fluidi genitali, quindi ci vuole un contatto diretto. Non si trasmette per via respiratoria, per capirsi, non si trasmette come si trasmette dal Covid o l'influenza o altre malattie che hanno un contagio respiratorio. Qui deve esserci un contatto diretto. Questo per quanto riguarda i contagi interumani. Però bisogna dire che il virus di Ebola normalmente ha il suo reservoir nel mondo animale, vuol dire che normalmente sono alcuni animali, tra cui alcune scimmie, alcuni pipistrelli e forse animali che non sappiamo, che albergano il virus, e a un certo punto ci può essere un contatto uomo-animale per cui il primo essere umano si infetta sempre tramite il contatto diretto o con l'animale o con i suoi fluidi biologici, e da lì poi può partire invece il contagio interumano che dà luogo a focolai epidemici interumani.
2: Si dispone oggi di vaccini e di farmaci?
1: Allora, abbiamo qualche farmaco e qualche vaccino che è stato approvato durante l'epidemia del 2018-19, ma purtroppo questi farmaci e vaccini disponibili e validati sono ad oggi validati solo per una specie virale che si chiama Ebola Zaire, che normalmente è quella più frequente, che ha dato più frequentemente origine a epidemie, ma che purtroppo è diversa dalla specie attuale, che è il bungibugio, per la quale invece non abbiamo ad oggi farmaci o vaccini validati. Ce ne sono alcuni in studio, ma nessuno ad oggi è validato, e questo di sicuro rappresenta un ostacolo, ecco, che non ci permette di usare strumenti che, per esempio, invece nell'epidemia alla fine dell'anno scorso abbiamo usato.
2: Ecco, ma allora i vostri operatori che cosa utilizzano?
1: Allora, noi utilizziamo le protezioni individuali, quindi abbiamo tutto un protocollo di vestizione a seconda poi delle professioni, quindi del rischio a cui sono esposte le varie persone a seconda del loro ruolo, quindi abbiamo una serie di protezioni individuali che sono un po' simili a quelle del Covid, no? Quindi le mascherine, dei guanti particolari, un grembiule particolare, eccetera. Quindi queste sono le protezioni individuali. Poi ci sono una serie di protocolli di riduzione del rischio, quindi per esempio di gestione dei cadaveri. Non l'ho detto prima a proposito della trasmissione, ma la trasmissione può avvenire anche quando una persona sia deceduta per Ebola, il cadavere rimane contagioso ancora per diverse ore. Quindi una corretta gestione dei cadaveri riduce il rischio di infezione.
2: Ecco, e invece con le persone malate che terapie utilizzate a questo punto?
1: Facciamo le terapie cosiddette di supporto, che poi erano quelle che facevamo prima del 2018, quando ancora i farmaci specifici per Ebola non erano disponibili. Terapie di supporto vuol dire trattare le complicanze, idratare le persone, quando è possibile anche fare delle trasfusioni sanguigne, trattare le coinfezioni presenti. Spesso le persone oltre a Ebola hanno altre infezioni, infezione malarica, altre infezioni batteriche, e trattare i sintomi.
2: Ecco, e questi trattamenti sono possibili anche negli ospedali statali, locali, oppure li fate solo voi? Com'è la situazione degli altri ospedali?
1: Dipende, nel senso che dipende dalle località. Ci sono delle località e degli ospedali anche nelle città più grosse che hanno scarse forniture. In questo momento, per esempio, sono in sofferenza perché non hanno abbastanza farmaci per gestire tutte le persone che ora sono ricoverate o dovrebbero essere ricoverate. Quindi diciamo che alcuni ospedali hanno forniture, ma non a sufficienza in questa fase. E infatti una delle cose che Medici Senza Frontiere fa, oltre a inviare risorse umane e a costruire i centri, è anche cercare di supportare le strutture esistenti con farmaci, oltre appunto a quelli purtroppo che ora non sono disponibili, quelli specifici, ma farmaci, chiamiamoli più generici, per una terapia di supporto.
2: Ecco, è vero quello che si legge su alcuni media, e cioè che un problema nel contatto è legato ai riti funebri tradizionali, dove ci sarebbe un contatto diretto col corpo del defunto? Oppure...
1: Allora sì, questo è un rischio che succede spesso, nel senso che, come dicevo, il cadavere per diverse ore dopo la morte rimane contagioso, se era un paziente positivo per Ebola, e tanti riti a seconda delle diverse culture prevedono una preparazione del corpo prima della sepoltura, preparazione che prevede un contatto diretto col corpo stesso, un lavaggio del corpo e quindi toccare il corpo. Quindi sì, la preparazione, riti funebri possono rappresentare un rischio. Anche per questo noi cerchiamo il più possibile di coinvolgere le comunità locali per spiegare il rischio e per proporre delle alternative o trovare delle soluzioni alternative che riducano il rischio, per esempio preparare i corpi con una protezione adeguata che preveda guanti, mascherine adatte, la protezione degli occhi, eccetera. Quando li effettuiamo noi le sepolture abbiamo proprio un protocollo che riduce al massimo il rischio, con la preparazione del corpo fatta nella protezione totale, cioè l'operatore ha una protezione disinfezione totale, prepara il corpo che viene poi interrato in un sacco mortuario fatto apposta, diciamo interrato a una profondità di circa 4 metri che assicura che non ci sia poi più possibilità di contagio.
2: Ecco, qual è il numero di persone che sono infettate, quanti sono i decessi e soprattutto su 100 che si infettano, quanti rischiano di arrivare al decesso?
1: Sì. Allora, in questo momento i numeri sono veramente difficili da dare con precisione, quindi vi do dei numeri, diciamo, per far capire l'ordine di grandezza dell'attuale epidemia. Adesso siamo a circa 700 casi sospetti, e di cui circa 70 persone che sono decedute. I numeri, ripeto, sono molto vaghi in questo momento, in questa epidemia, anche perché la diagnostica è molto complicata. Come vi dicevo prima, la specie virale in causa dell'epidemia non ha ad oggi farmaci e vaccini, ma purtroppo non ha neanche degli strumenti diagnostici semplici come avevamo per il virus Zaire, e questo sta rallentando la diagnosi. Questo è un problema ulteriore. Quindi, però, per dire, i numeri sono sui 700 casi e sui 70 deceduti ad oggi. E per quanto riguarda la letalità, basandoci sulle epidemie di Ebola nella storia, noi sappiamo che la letalità del virus Ebola, soprattutto il virus Zaire, è una letalità di circa 70% in assenza di intervento.
2: Qui però non siamo di fronte al virus Zaire Ebola,
1: siamo di fronte al bunghibugio, che sembra avere una letalità inferiore intorno ai 40%, che comunque è altissima per una malattia infettiva, certo. Significa 4 persone su 10 muoiono. Questi numeri però io invito sempre a prenderli veramente con grande cautela, nel senso che le epidemie di bunghibugio che conosciamo sono prima di questa solo due, con numeri piccoli, e quindi noi ci basiamo su una casistica piccola, e quindi come tale dobbiamo considerare anche queste stime di letalità veramente col beneficio del dubbio. Però l'unica buona notizia, appunto, è che sembra avere una letalità un po' inferiore rispetto alla specie Zaire.
2: E adesso ti faccio un'ultima domanda, che è quella che un po' si aspettano tutti. Qual è la vostra valutazione sul rischio che l'epidemia possa diffondersi al di fuori dei focolai attuali in altri paesi africani e anche in altre zone del mondo, arrivando anche da noi?
1: Sì. Allora, io a questa domanda rispondo sempre, cerco di rispondere prendendo esempio dalla più grande epidemia di Ebola della storia, cioè quella dell'Africa occidentale del 2014-2016. Quella è stata un'epidemia straordinaria, ha contato più di 20.000 casi, speriamo che questa non lo diventi, però la prendo come esempio per dire: anche un'epidemia di quelle dimensioni, che è stata assolutamente straordinaria, che ha colpito tre paesi africani in particolare, Sierra Leone, Liberia e Guinea, non si è poi estesa, o meglio, ci sono stati dei singoli casi di singoli individui che, partendo da queste zone di contagio, poi hanno viaggiato e sono arrivati anche in Italia. C'è stato qualche caso negli Stati Uniti o in altri paesi fuori dall'Africa, ma sono stati dei casi isolati che non hanno dato luogo poi a focolai. Questo grazie ai sistemi di sorveglianza e anche grazie al fatto che, come dicevo, la trasmissione non è così facile come per altri virus, come per il Covid. Quindi allora, prendendo appunto quell'esempio lì, che è stata, ripeto, un'epidemia straordinaria, io credo che il rischio oggi sia sicuramente per la regione del nord-est del Congo, che presenta una situazione estremamente critica, per i paesi confinanti e tra questi l'Uganda, dove in effetti già ci sono stati alcuni casi che sono partiti dal nord-est del Congo e poi sono arrivati in Uganda, e Ruanda e Burundi e Sud Sudan, quindi la regione proprio al confine con l'attuale epicentro dell'epidemia. Questi stati sono a rischio anche perché è un contesto di conflitto, un conflitto contesto di grossa mobilità di persone,
2: certo,
1: quindi
2: certo.
1: Tutto il confine, quella regione lì è a rischio, è ad alto rischio. Mentre noi italiani, così come l'Europa, gli Stati Uniti, quello che può succedere è che ci siano dei casi, come è già avvenuto, dei casi singoli che arrivando da queste zone di epidemia arrivino da noi, ma il rischio che poi questi diano origine a dei focolai epidemici è estremamente basso.
2: Grazie moltissimo per le informazioni, tante, precise. E soprattutto, come d'altra parte è il vostro ruolo, informazioni che arrivano da un'esperienza concreta sul terreno. Quindi grazie per l'intervista e grazie per quello che fate.
1: A voi, grazie, arrivederci.
0: Grazie ancora a Chiara Montaldo, che è infettivologa di Medici Senza Frontiere.

0: E allora purtroppo non riusciamo a parlare in questa puntata di carcere, come vi avevamo detto in apertura, ma naturalmente è un argomento che riprenderemo nella prossima puntata, quindi venerdì prossimo torneremo a parlarne. Adesso andiamo invece a raccontarvi una storia che ci è arrivata. Abbiamo letto la notizia della decisione di una squadra di calcio di non partecipare a un campionato per protesta per l'esclusione, in particolare di un giocatore. Allora noi diamo il benvenuto al presidente di Aurora Calcio, che è Paolo Leveghi. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi.
2: Grazie di essere qua con noi. Allora, ci può riassumere brevemente che cosa è accaduto?
1: Certamente. Allora, noi abbiamo questa squadra di ragazzi che sono intorno ai 10 anni, che ha partecipato durante tutto l'inverno al campionato provinciale di calcio della sua categoria. In questa squadra c'è un ragazzo che ha una diagnosi conclamata di autismo e che però da 3 anni gioca con noi, per cui tranquillamente noi abbiamo segnalato chiaramente la cosa al CSI. Il ragazzo è di un anno più vecchio rispetto, diciamo, agli altri giocatori, ma il CSI ci aveva, il CSI provinciale, tendo a ribadire, si era sempre dato una deroga per farlo giocare agli altri, perché giustamente il CSI dovrebbe almeno cercare di includere il più possibile, e noi sicuramente come oratorio abbiamo anche altri casi di ragazzi di questo genere e vogliamo cercare di favorire il più possibile l'integrazione di qualsiasi ragazzo all'interno delle nostre strutture. Per cui il ragazzo ha giocato per 3 anni che gioca con noi in questo campionato provinciale. Quest'anno i ragazzi sono stati bravissimi, sono arrivati alle finali e si sono guadagnati la partecipazione al campionato regionale, che è una manifestazione che si svolgeva in un weekend in una località della Lombardia. Cosa è successo? Quando ci siamo iscritti al campionato, il CSI regionale ci ha detto: no, guardate, questo ragazzo non può giocare con voi. Per cui è stato un fulmine a ciel sereno, se non ci saremmo mai.
2: E come l'hanno motivato? Situazione. Come l'hanno motivato?
1: L'hanno motivato regolamento. Il regolamento non prevede che ci siano delle deroghe, per cui il regolamento regionale non prevede che ci siano delle deroghe neanche in caso di appunto una disabilità o una diagnosi conclamata di autismo. E questo, devo dire, ha toccato un po' tutti, perché non ci saremmo mai aspettati questa cosa. Ma la reazione è stata poi per cui...
2: Momento, prima di parlare della reazione.
1: Certo.
2: Prima di parlare della reazione, dobbiamo capire bene. Cioè, il CSI cosa ha contestato? Il fatto che era di un anno più grande, quindi ha posto un problema di carta d'identità, di data di nascita, o ha posto un problema dicendo, di fronte a quella diagnosi di cui credo siano venuti a conoscenza, perché avevate chiesto che poteva giocare anche se aveva un anno in più, motivandolo con la diagnosi non può giocare. Cioè, l'obiezione rispetto a cosa era?
1: L'obiezione era rispetto alla deroga, al fatto che lui avesse un anno in più, non tanto che avesse una patologia, però perché noi avevamo chiesto di farlo giocare nonostante questa cosa. Tra l'altro le eccezioni, ripeto, il CSI provinciale ce l'ha concessa, i genitori hanno portato tutte le loro carte e ce l'hanno concessa. Nel momento in cui siamo arrivati in regione, il comitato regionale ha detto: no, questa deroga del provinciale per noi non esiste, e il regolamento dice che il ragazzo deve essere di quell'età, non ci sono deroghe.
2: Quindi il rifiuto non è stato rispetto alla patologia, ma è stato rispetto al fatto che il ragazzo aveva un anno in più e voi avevate ottenuto che lui avesse potuto giocare con quelli che erano più giovani. A causa della sua patologia. La sua patologia a livello regionale non è stata valutata come elemento tale da permettergli di giocare anche se lui aveva un anno in più. Questa è la cosa, giusto?
1: Esattamente.
2: Ecco, e a quel punto cosa è successo nella vostra squadra?
1: A questo punto io ho riferito, se ne è accorto il dirigente, e i tempi erano strettissimi, abbiamo chiesto loro, nel senso, è stata una decisione della squadra, ripeto, io infatti in questo momento faccio il portavoce, ma è stata una decisione della squadra, dei genitori, del dirigente e dei ragazzi. E di fronte al fatto di andare a giocare senza un loro compagno, perché per loro è un compagno come qualsiasi altro, hanno deciso: no, per noi non va bene. Lui siamo arrivati al campionato regionale tutti assieme, perché ripeto, il ragazzo giocava, non è che fosse in panchina, e per cui se lui non c'è, se qualcuno di noi non può esserci, allora nessuno di noi va. È una decisione che, ripeto, scaturita dal gruppo, perché è un gruppo molto, molto coeso, e basta, per cui questa cosa è stata decisa e in un giorno è stata comunicata. Io come società ovviamente ho preso atto, ho appoggiato la decisione, ci mancherebbe altro, e ho comunicato al CSI che noi non saremmo andati.
2: Mi permette un'ultima domanda, ma questa decisione è stata anche poi condivisa dai genitori? Lo chiedo perché, sapendo un po' come funzionano le cose, molte volte sono i genitori che si scatenano durante le partite, che diventano più tifosi dei figli, che ci tengono al percorso dei figli, eccetera. Quindi i genitori hanno condiviso anche loro questa decisione?
1: Assolutamente. Le dicevo, un gruppo per fortuna molto coeso, per cui i genitori non ce n'è stato uno che abbia detto no, ma io vorrei andare a fare i campionati piuttosto che abbiamo perso un'occasione. No. Almeno pubblicamente, poi in privato sì, non si sa mai, però noi abbiamo delle chat, ovviamente abbiamo condiviso, c'è stata una riunione, insomma, abbiamo cercato di fare le cose fatte bene per spiegare anche ai ragazzi perché non si andava, insomma, e in questo caso non c'è stata nessuna protesta, insomma.
2: Va bene, allora noi la ringraziamo moltissimo. Noi siamo una trasmissione che purtroppo molte volte deve segnalare cosa non funziona nella sanità, deve parlare di sofferenze umane, di malattie gravi. Abbiamo voluto portare quella che comunque per noi è una notizia positiva, cioè di fronte a un fatto che escludeva un ragazzo c'è stata una reazione di una comunità basata sul valore della solidarietà. A me veniva in mente una frase, insomma, ecco, vorrei ricordare che non è l'uomo fatto per la legge, ma la legge per l'uomo, ecco, quindi forse alcuni regolamenti si potevano prendere in modo più elastico, ma questa no, da parte del CSI, ma questa è una mia opinione.
0: Grazie mille, grazie Paolo Leveghi, grazie all'Aurora Calcio.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, a risentirci. E abbiamo ancora tempo, Vittorio, per segnalare qualche evento. Allora, comincio con la festa di liberazione e di rifondazione dall'11 al 14 di giugno a Brugherio, all'Area Feste. In particolare il 12 giugno alle 20:30 ci sarà l'incontro Tre leggi di iniziativa popolare per cambiare il paese, tutele per lavoratori e lavoratrici, degli appalti, sanità accessibile, giustizia fiscale e sociale. Un dibattito, ci sarà Dario Ballardini, Gabriele Rocchi e Vittorio Agnoletto. Poi invece lo Sportello Salute, Associazione SOS Diritti, organizza per giovedì 11 giugno alle 20:30 all'Auditorium San Giovanni Battista in Castello a Coccaglio un'assemblea pubblica su come l'ambiente in cui viviamo influenza la nostra salute. Riflettiamo sulla realtà della provincia di Brescia. Ci sarà Giovanna Capelli, Vittorio Agnoletti e Antonio Bravi. E poi vi ricordiamo invece dei webinar che sono organizzati per conoscere meglio la realtà di Teva e perché boicottare Teva. Sono dei webinar per medici, farmacisti e personali sanitari. E ci sono diverse date, la prossima è il 10 giugno, poi ci sarà anche un incontro, un webinar il 17 di giugno. Trovate tutte le informazioni sul sito BDS Italia.
2: Ricordiamo che mercoledì 10 giugno alle 21 ci sarà la presentazione del libro Diritti in salute del sottoscritto, con la presenza del sottoscritto ad Abbiategrasso alla sala Mater Misericordia di via Piatti 12 ad Abbiategrasso il 21 mercoledì 10, mentre poi ci rivediamo lunedì 15 alla Feltrinelli di Duomo alle 18:30 sempre per presentare il libro. Quindi, come avete capito, mi potete seguire in un tour che comincia il 10 e va avanti fino al 15, poi il 16 ci spostiamo a Roma.
0: Però il tuo libro non si titola Diritti in salute.
2: Ho sbagliato, vedi, si fa troppa confusione. Diritti in salute è la mia newsletter. Il libro si intitola L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari. Ecco perché un'altra medicina è possibile. L'industria della salute, bravissima Elena, hai recuperato tantissimi punti.
0: Grazie, non sapevo neanche di averli persi. Grazie mille Vittorio Agnoletto, ci sentiamo venerdì prossimo, ciao.
2: Arrivederci a tutti.
3: Medicina Democratica vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di 37.2.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta,
5: come si chiama?
4: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Che facciamo questo weekend?
20: Stiamo a casa.
19: A casa?
20: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
19: E dove?
20: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
19: Porto le pantofole.
20: No, vai su remax.it.
21: Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche questo venerdì fino alle 12.30, fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, il numero che potete chiamare come sempre durante, che potete chiamare, a cui potete scrivere durante la diretta, il 331-6214013, con gli sms, whatsapp, oppure potete anche scrivere con telegram, diretta @popolarenetwork.it, invece la mail, sempre per scriverci in diretta. Se invece ci volete scrivere in altri momenti, come molti di voi e molte di voi fanno, con nostro grande piacere, potete farlo a cult@radiopopolare.it oppure farlo sulla pagina Cult Radio Popolare di Facebook. Saremo sul sito di Radio Popolare in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato, anzi parleremo quest'oggi. Ritroveremo Antonio Serra alla sua rubrica di fumetti, vi anticipo che parlerà di Pasolini. Avremo ospite la scrittrice Gabriella Zalapì, che per Feltrinelli ha dato alle stampe da poco Ilaria o la conquista della disobbedienza. Vi parleremo del neonominato presidente della Triennale, Vincenzo Trione, insieme a Tiziana Ricci, che mi raggiungerà in studio tra breve. Mentre il primo servizio di quest'oggi è a Cult, firmato da Sara Milanese, a partire da un evento che si terrà a Milano, la grande festa 100 Afriche della rivista Africa, si tiene da venerdì 5 a domenica 7 giugno al Centro Internazionale di Quartiere, il CIC, quello che ha come direttore artistico Modu Ngweye, che io approfitto per salutare, di via Fabio Massimo 19. Sarà un crocevia di culture e tradizioni africane, 3 giorni di musica, danze, teatro, cinema, moda, laboratori creativi, mostre, itinerari di viaggio, incontri a tema, per scoprire e celebrare le ricchezze e le diversità dell'Africa. Il tutto organizzato, come dicevo, dalla rivista Africa, che ben conosciamo, che ci permette sempre di ricordare il nostro Raffaele Masto, che ne era uno dei pilastri, col sostegno di tante diverse associazioni di settore, in collaborazione con moltissimi artisti e realtà associative. Una degli appuntamenti del festival sarà con Marco Aime, a proposito di un libro importante dedicato a un personaggio altrettanto importante. Sentiamo il servizio di Sara Milanese.
1: Domenica 7 giugno torna a Milano il Festival 100 Afriche, una grande festa per celebrare la straordinaria varietà culturale del continente africano, un mosaico di storie, lingue e tradizioni. Per 3 giorni il Centro Internazionale di Quartiere, in via Fabio Massimo 19, ospiterà musica dal vivo, danze, incontri, presentazioni, laboratori, dalle percussioni alla sartoria per grandi e piccoli, e ancora mostre, proiezioni e molto altro. Il festival è organizzato dalla rivista Africa in collaborazione con decine di realtà associative e di artisti, ed è un'occasione per avvicinarsi alle tante culture africane contemporanee e tradizionali. Si propone di favorire il dialogo, la conoscenza e lo scambio tra comunità diverse. Apertura oggi pomeriggio alle 17.30, nei vari spazi del centro si alterneranno griot, artisti come Tommy Kuti, testimoni come il padre missionario comboniano Kizito Sesana, scrittori come Kossi Komle Bri. Tra gli appuntamenti di domenica vi segnaliamo l'incontro con l'antropologo Marco Aime, autore di Ritratto di una onesta utopia, un libro appena uscito per Bollati Boringhieri e dedicato a Thomas Sankara. Abbiamo raggiunto Marco Aime al telefono.
2: Sankara gode di una grande popolarità soprattutto sulla popolazione giovane africana, un po' perché lui stesso era un giovane, quando è andato al potere aveva 33 anni e purtroppo meno di 37 la sua vita è finita, e quindi era già un simbolo di una gioventù, di una nuova generazione africana che accedeva al potere, e sicuramente anche se non è uno dei, diciamo, dei padri delle indipendenze, perché appartiene alla generazione successiva, è sicuramente stato uno di quelli che più di tutti ha tentato di innovare e anche di staccarsi, allontanarsi dal modello coloniale occidentale. Direi che forse il suo messaggio più importante è stato quello di avere fiducia in se stessi. Lui diceva sempre, ci vuole un popolo convinto e non un popolo vinto, cioè di pensare di poter cambiare le cose anche solo con le proprie forze, con le proprie mani, anche se magari non si arriva all'obiettivo massimo, ma si possono cambiare le cose. Ed è quello che lui è riuscito a infondere alla popolazione del Burkina Faso, cioè la fiducia di poter, come diceva lui, cambiare l'avvenire. Questo è il messaggio più forte che ancora oggi è molto attuale. Ecco. Avere anche un po' quel pizzico forse di follia, di poter sognare, ma di guardare sempre in avanti e pensare che anche con poche forze qualcosa si può fare.
1: Questo libro lo stai portando in giro in diversi incontri. Come viene accolto il messaggio di Sankara ancora oggi?
2: Ma qui direi che forse ci si divide in due. Quelli che c'erano all'epoca di Sankara, quelli diversamente giovani come me, diciamo ricordano, sono contenti, ecco, di scoprire magari qualche aspetto di questa figura, che ha fatto sognare in molti, ecco, ha dato speranza a molti. Ed è invece curioso come per i giovani sia una scoperta, ma una piacevole scoperta, ecco, di un personaggio che per certi versi, almeno da un punto di vista anche iconografico, in Africa è un po' una figura paragonabile a Che Guevara qui da noi, cioè il guerrigliero puro idealista che poi viene ucciso e quindi entra nella leggenda. Ma anche da noi, ecco, i giovani scoprono che c'era un ragazzo, un giovane che aveva avuto il coraggio davvero di osare di inventare l'avvenire, e questo è sempre un segno di speranza. Sankara è stato anche quello che ha ispirato la rivolta dei giovani del Burkina Faso, che nel 2011 e 2013, ecco, più volte si sono ribellati al governo opprimente di Blaise Compaoré, che peraltro è il responsabile della morte di Sankara, e che sono riusciti con una sommossa popolare a cacciare dal Burkina Faso questo dittatore che era stato al potere per 27 anni dopo aver assassinato Sankara. Ecco, questa rivolta dal basso, con questi movimenti, uno di questi più importanti si chiamava Balai Citoyen, cioè la scopa dei cittadini, che voleva spazzare via questa dittatura, ecco, è stata condotta proprio alla luce dell'immagine di Thomas Sankara.
1: L'appuntamento con Marco Aime è per questa domenica alle 17 al CIC di Via Massimo 19. Per tutti gli altri appuntamenti del Festival Cento Afriche, consultate il programma sul sito di Africa Rivista, africarivista.it.

0: Insomma, era il 2017 quando Tommy Cuti si è imposto sulla scena indipendente italiana con questo Afro Italiano. Non mi ricordavo che nominasse il 2 giugno, che riguarda tanti afro italiani e tanti ragazzi di seconda generazione, alcuni assolutamente cittadini italiani, altri con tutto quello che serve per esserlo, ma che ancora non riescono a ottenere la cittadinanza. Anche Tommy Cuti sarà ospite del Festival Centro Africa, al CIC, il Centro Internazionale di Quartiere al Corvetto, di cui ci ha parlato Sara Milanese nel suo servizio con l'intervista a Marco Aime e il suo libro dedicato a Sankara, che sarà presentato domenica nell'ultimo giorno della rassegna. Ne approfitto per dirvi che domani è anche l'ultimo giorno del Fringe Me, con cui abbiamo da sempre una media partnership piuttosto intensa. Ci sono ancora moltissimi spettacoli che sono proposti oggi e domani negli spazi non teatrali che caratterizzano il Fringe Me, con delle proposte che abbiamo visto anche lunedì, davvero estremamente interessanti e soprattutto nuove, di artisti emergenti e non diciamo dei bravissimi ma soliti noti. Barbara Sorrentini mi ha raggiunta per una per ritornare a parlare invece del Milano Film Fest. Ciao Barbara, eccoti qua.
1: Ciao, buongiorno. Guarda, mi aggancio proprio al brano che hai messo adesso per dare un appuntamento degli eventi off del Milano Film Fest. Il Milano Film Fest è aperto ieri in maniera molto con red carpet, con queste una marea di star in giuria, da Valeria Bruni Tedeschi a Silvia D'Amico, Vinicio Marchioni, che hanno raccontato ieri, insomma hanno parlato un po' del loro approccio cinematografico. Gli appuntamenti sono veramente tanti in questi giorni fino a domenica. Poi noi avremo modo anche di riparlare di alcuni film che abbiamo scelto di raccontare. Uno di questi, tra l'altro, ha anche gli audio di Radio Popolare, per cui ci fa piacere parlarne. Però, riferendomi appunto alla canzone di prima, c'è un tra gli eventi off, oggi presentano un documentario che si chiama MSNA, Molti Sogni Non Autorizzati, ed è un documentario partecipato sui minori stranieri non accompagnati. La proiezione sarà alle 16 alla Fondazione Fratelli di San Francesco, nell'Aula San Francesco di Via Bertoni 9 a Milano, ovviamente. Questo per dire che comunque questo festival, che si muove decisamente tra mainstream e anche partecipazione dei quartieri, ci sono i municipi con la sezione Scintille che propongono film tutti i giorni, poi non so, do un paio di appuntamenti di oggi. Uno è con Luca Bigazzi, che Non parlo solo di me, è un documentario nato da un workshop che lui ha tenuto con alcuni studenti e studentesse di diverse scuole di cinema. Oggi alle 18:30 all'Anteo lo presentano, e in contemporanea alla Casa degli Artisti c'è l'inaugurazione di una mostra che si chiama Luce e Ombre, che in realtà nasce da due progetti cinematografici che hanno avuto residenze lì alla Casa degli Artisti. Sono Raffa Giacinto e Davide Malsecchi, che oggi presenteranno il loro lavoro. Poi ci sono altri appuntamenti interessanti, uno lo segnalo perché l'abbiamo visto nascere, e verrà consegnato il premio Alfa al femminile. È questo premio dedicato alle sceneggiatrici donne, quelle che ci sono, che lavorano e che hanno comunque tanto da raccontare. Tra gli ospiti ci sono Anna Foglietta e Margherita Fontrotta e Nada, quindi insomma parliamo di tre donne che di fatto nel cinema hanno dato molto. Poi, se invece volete un appuntamento con una star, con Valeria Bruni Tedeschi, alle 18 al Piccolo Teatro Strehler ci sarà un incontro in cui lei racconta che cos'è il cinema dal suo punto di vista, con Andrea Chimento. Naturalmente gli appuntamenti sono tantissimi. Io rimando anche a Chassis, perché appunto domani parleremo di alcuni documentari un po' off, parleremo del virus di Milano, parleremo negli anni 80, non so se ve lo ricordate, insomma il locale punk. C'è un documentario dedicato al virus.
0: E io ci passavo i pomeriggi.
1: Io avevo mia nonna che abitava in quella via, che mi diceva: attenzione, che lì si drogano.
0: No, non facciamo le prove. Insomma. Poi poteva capitare.
1: Beh,
0: insomma,
1: comunque, no, ma certo, ma no. Basta
0: leggere Costretti a sanguinare di Marco
1: poi,
0: Filopat.
1: Uno, infatti, Marco Filopat in questo documentario è molto presente, e il documentario prende piede proprio da questo testo di Filopat, e fa vedere com'è Via Correggio oggi e com'era ieri. E ci sono lì degli audio della rubrica Giovani di Radio Popolare che avevamo dato appunto in prestito, in consultazione, perché allora c'erano delle inchieste proprio nella via. Ecco, questo era un po' il racconto.
0: Grazie. Grazie. Allora poi ricordatevi Chassis, che ovviamente approfondirà ulteriormente.
1: Sì,
0: grazie
1: anche
0: Barbara.
1: Anche sul documentario su Claudio Madia.
0: Va bene.
1: Piccolo teatro, la sua piccola scuola di circo, insomma, Albero Azzurro, anche questo molto interessante. Va bene.
0: Ciao,
1: grazie. Ciao, ciao, ciao.

0: E come vi dicevo da sommario, c'è una notizia, insomma, importante sia da commentare che da documentare: la nomina del nuovo presidente della Triennale. Come si sa, l'incarico a Stefano Boeri era terminato già un po' di tempo fa. Ci sono state molte consultazioni, le chiamo così, usando un eufemismo, quando in realtà ci sono stati dei confronti anche piuttosto accesi fra esponenti del governo, esponenti della cultura locale milanese e così via. Insomma, ieri c'è stata la nomina, il resto ce lo racconta Tiziana Ricci. Ciao Tiziana.
1: Buongiorno a tutte e a tutti. Ecco, allora, hanno nominato Vincenzo Trione, che già un mese fa più o meno, insomma, c'era quasi la certezza, anche perché, come dicevi Ira, c'è stato un po' di conflitto soprattutto tra il ministro Giuli e il sindaco Sala. Il ministro Giuli aveva indicato Vincenzo Trione e il ministro Sala ha detto sì, è ingambissima, però in architettura forse potremmo affiancargli un grande architetto come De Lucchi, due volte Compasso d'Oro, stimato a livello internazionale. E questo sembrava un po', diciamo, l'accordo preso, no? E di fatto, insomma, hanno eletto ieri, si sono riuniti il nuovo consiglio d'amministrazione. Lo ha nominato Vincenzo Trione presidente, e resterà sia il consiglio d'amministrazione che il presidente per 4 anni. Allora, vi dico rapidamente, lui ha un curriculum ricchissimo, è un personaggio molto in gamba, perché è un docente allo IUN di arte e media, è curatore della bellissima mostra che c'è fino al 21 di giugno a Palazzo Reale di Milano, Metafisica Metafisiche, la quale ha dimostrato la sua visione ampia dall'arte all'architettura, al design, alla fotografia, al cinema. Ecco, chi l'ha vista si rende conto. Ha avuto incarichi importanti col Ministero Franceschini e ha diretto il padiglione italiano alla Biennale di Venezia del 2015, insomma una personalità notevole, ecco. E quindi è un uomo in gamba. Poi il consiglio d'amministrazione
0: è già qualcosa, insomma, è già qualcosa, no, di questi tempi,
1: sì. No, infatti. Il consiglio d'amministrazione invece è formato da Dario Rinero, che è un imprenditore, Stefano Zecchi, lo conosciamo tutti, è filosofo, non so se è ancora docente, Alberto Toffoletto è un avvocato, Donatella Sciuto è la rettrice del Politecnico, stimatissima, Davide Rampello, già presidente della Triennale, poi c'è Regina De Albertis, imprenditrice, Antonio Calabrò, presidente di Musei d'Imprese della Fondazione Pirelli, e poi c'è Maria Porro, giovane e brava, presidente del Salone del Mobile. Questo è il consiglio d'amministrazione. E il presidente ieri è sceso finalmente, dopo la nomina e dopo i festeggiamenti, da noi giornalisti, che abbiamo cercato di fargli qualche domanda.
0: E allora noi ascoltiamo.
2: Ciao. Ha già un'idea per questa carica che ricoprirà per 4 anni?
3: No, guarda, una delle cose che penso della cosa importante sia provare a mettere insieme quello che conosco di Triennale, ma anche studiare. Io credo che sia importante prendersi un mese per studiare questa macchina unica, complessa, totalmente diversa rispetto a quelle che esistono nel nostro paese. In fondo, a differenza di Biennale, questa è un'istituzione che non si spegne e si accende, ma è sempre viva, è una sorta di grande centrale elettrica sempre in movimento e ha delle peculiarità, va studiata, compresa, valorizzata ulteriormente, nel segno da un lato della continuità con la gestione precedente. Io credo che le istituzioni si governino rispettando anche quello che è stato fatto e anche facendo tesoro di quello che è stato fatto in precedenza, quindi la presidenza di Stefano Boeri ha avuto un ruolo rilevante nell'esperienza della Triennale e credo che bisogna farne tesoro, ma al tempo stesso le istituzioni hanno bisogno di un ripensamento nel segno della discontinuità e quindi prenderemo tutto il tempo necessario un mese, non di più, per avere un'idea più completa, e quindi mi prenderò queste settimane per approfondire e per studiare, senza dimenticare che in fondo Triennale ha una specificità, cioè da un lato ha la grande esposizione internazionale alla quale bisognerà dedicare tempo ed energie intercettando temi e problemi decisivi del nostro tempo, e al tempo stesso c'è tutta l'attività relativa alle esposizioni temporanee, c'è il centro studi, c'è la rivista Lotus, c'è l'archivio, è un mondo, i problemi decisivi del nostro tempo, e al tempo stesso c'è tutta l'attività relativa alle esposizioni temporanee, c'è il centro studi, c'è la rivista Lotus, c'è l'archivio, è un mondo ed è assolutamente unico, pian piano.

0: No, non è confermato. Allora, la premessa è che Michele De Lucchi è una figura assolutamente straordinaria. Straordinaria per la sua storia personale, per la conoscenza del mondo dell'architettura e del design, per la città di Milano. E quindi sicuramente Michele De Lucchi avrà un ruolo, stiamo lavorando, ci stiamo confrontando, non è ancora definito, ma sicuramente avrà un ruolo decisivo nella vita della Triennale dei prossimi 4 anni.
1: Visto insomma i tuoi precedenti, che mi riconosciamo, scusa il tu, ma sarebbe...
0: No, vabbè, siamo amici, certo.
1: Ci sarà più spazio ancora qua ci sarà ancora più spazio per l'arte contemporanea, e la Triennale diventerà museo del design e anche di altro. Vuoi hai già qualche idea?
0: Guarda, io quando sono arrivato, una cosa che sono entrato, ho ricordato una cosa che mi aveva detto Gillo Dorfles, al col quale io ho avuto un rapporto di grandissima frequentazione. Dorfles mi diceva: in fondo la Triennale rappresenta la coscienza del progetto del XX e del XXI secolo, con un focus centrale che sono architettura e design, non lo dimentichiamo, ma al tempo stesso, sin dalla fondazione, il rapporto tra... In fondo la Triennale è una ripresa dell'idea del sistema delle arti delle botteghe rinascimentali e del Bauhaus, quindi l'idea di mettere in dialogo architettura e design con l'arte contemporanea è sicuramente sarà un asset decisivo, però anche con la musica, anche con le scienze, anche con le tecnologie. La meraviglia è che la Triennale da questo punto di vista è un luogo poroso, quindi sicuramente come mia inclinazione ovviamente la centralità dell'arte contemporanea sarà fondamentale, però senza dimenticare che la Triennale è in sé un laboratorio di linguaggi contemporanei.
1: Quando ho saputo della nomina, quale obiettivo si è posto come principale che si augura di raggiungere?
0: Diciamo due obiettivi: essere serio e visionario, cioè da un lato essere un po' come i parafulmini sono saldamente fermi sul suolo e al tempo stesso guardano in cielo, no? E a me piacerebbe essere questo, un po' un parafulmine, cioè riuscire ad avere grande senso di quella che è la tradizione, la storia fondamentale della Triennale, è un'eccellenza della città e del paese, ma al tempo stesso è un luogo al centro di un sistema internazionale. Ecco, riuscire ad essere un po' visionario, credo che la Triennale attenda anche uno slancio visionario.
2: La Triennale è diventata un punto di riferimento importante a livello mondiale, anche dal punto di vista economico. Ha qualche idea da questo punto di vista?
0: No, guarda, io credo che occorra un attimo con calma approfondire, io mi sottraggo alle dichiarazioni affrettate, approssimative. Credo che la Triennale sia di per sé un luogo che ha un rapporto con la città e in fondo già il giardino, il fatto che confini con Parco Sempione in fondo dimostra che c'è una porosità fortissima, no? È uno spazio senza intercapedini, cioè non vai a cercare la Triennale, ti trovi dentro la Triennale, e questo credo che sia veramente una soluzione straordinaria. Al tempo stesso però è un luogo che è sempre vivo, cioè succedono tutti i giorni delle cose. Questo credo che sia un unicum nel nostro paese, cioè forse andrà raccontato sempre con maggior forza e cercando di trasformarlo anche sempre di più in un luogo del pensiero critico, cioè sarebbe bello che la Triennale lo fosse sempre di più, incrociando anche generazioni diverse, cioè figure maestri ma anche tante figure di giovani che hanno voglia di portare delle idee nuove. Bisogna essere attenti a quello che succede intorno. Io credo molto nel lavoro anche collegiale, cioè del dialogo sia con il consiglio di amministrazione che con il comitato scientifico. Io mi sono prefissato di riuscire ad arrivare alla definizione dei membri delle aree disciplinari e dei membri del comitato scientifico entro la fine inizio del mese entrante, quindi quello sarà un momento in cui già potrà essere un po' più chiara la linea che prenderemo. Dopodiché lavoreremo da qui all'inizio subito dopo l'estate anche una individuazione di una filosofia della Triennale, perché secondo me è interessante avere anche una cornice di riferimento dentro la quale iniziative, mostre, progetti si iscrivono. Cioè, a me non piacerebbe che la Triennale fosse di eventi spot o di mostre spot, ma che ci fosse un racconto unitario.
1: Una nota invece di colore su come è andata questa...
0: No, molto...
1: Guarda...
0: No, devo dire, guarda, molto, no, un clima molto sereno, di grande dialogo, e un consiglio con professionalità.

0: personalità diverse. E secondo me
1: allora, questo era Vincenzo Trione, neopresidente della Triennale. Ringrazio Tiziana Ricci che ha raccolto la sua prima testimonianza. Dunque, un professionista, un uomo competente.
2: Un uomo in gamba.
1: Vedremo e speriamo tanto che non sia troppo manovrabile.
2: No, ma non credo, io non credo. Per come lo conosco, non penso.
1: Perfetto, allora noi ci fidiamo del tuo parere, ovviamente ti ringraziamo. Ciao.
2: Ciao a tutte e a tutti.
3: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Forse i ricchi piangono, ma le tasse le pagano?
8: Tax the Rich, un evento internazionale della European Left Alliance per presentare le politiche per un fisco improntato alla giustizia sociale, progressivo, che redistribuisca equamente ricchezza e combatta le diseguaglianze.
7: Parteciperanno con Nicola Fratoianni diversi esponenti della sinistra europea, da Manon Aubry a Irene Montero, venerdì 5 giugno alle 17.30 alla Santeria Toscana, in Viale Toscana 31 a Milano. Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
8: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
7: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
1: Lunedì 8 giugno a partire dalle 20 con musica, DJ set e poi spettacolo e diretta dalle 21.30 sul palco dell'Auditorium di Radio Popolare, il suggeritore Nightlife vi propone una nuova puntata della bella storia di Basilio e Tiziana. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore sul sito di Radio Popolare. Intanto sentiamo Basilio e chiediamogli di cosa si tratta. Vi aspettiamo!
9: Farò una Popolaroid live speciale dedicata agli 11 anni con la Pebedda. La nostra bella Pina dopo tanti chilometri si riposerà, ma la nostra bella storia continuerà e lunedì scoprirete come.
8: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Maggio 1980. A 8 anni mi piace sentire la parte alta del mio corpo sospesa nel vuoto, il contatto delle ginocchia piegate sul metallo. Mi piace l'istante in cui stringo gli occhi fortissimo, mollo la presa e mi lascio travolgere dalla vertigine. Quando il palmo delle mani si posa sull'asfalto nero, vuol dire che ho superato la paura. E a quel punto arriva l'immagine della mia ginnasta preferita, Nadia Comaneci, alle braccia spalancate, vittoria. E a testa in giù come un pipistrello, che passo sempre la ricreazione, che aspetto Ana, mia sorella. Stamattina, andandosene, mi ha detto: «Ci vediamo qui, puntuale, altrimenti torno a casa da sola». Qui è in fondo alle scale, vicino alla sbarra di ferro che separa il parcheggio dal cortile della scuola. «Ilaria, scendi da lì, andiamo da Leon. Dai, vieni». Riconosco la voce di papà. Sono proprio le prime righe di un romanzo davvero molto, non solo originale, ma insomma molto toccante, che peraltro ha già vinto prestigiosi premi internazionali, una storia personale, autobiografica, ma che diventa universale, perché è descritta con una sensibilità molto speciale dalla sua autrice. È la storia di una bambina, di suo padre e di una fuga, un viaggio, un libro sulla libertà, sulla mancanza della libertà, ma anche sui rapporti familiari, sullo sguardo che può avere appunto una bambina su molte delle cose che gli adulti vivono e fanno vivere anche a lei. Si tratta di Ilaria o la conquista della disobbedienza, firmato da Gabriella Zalapì, che esce per Gramma Feltrinelli in traduzione, una traduzione di Elena Cappellini. Gabriella Zalapì, anche se è nata a Milano, ha studiato a Ginevra, è autenticamente cittadina del mondo, perché la possiamo definire inglese, italiana, svizzera, ha vissuto in tante città e ha già scritto il romanzo Antonia, uscito per Zoé, che a sua volta ha ricevuto molti riconoscimenti. È collegata con noi e le diamo il benvenuto. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, buongiorno. Come dicevo, un libro che si legge davvero a perdifiato, un po' come sono alcune, no? Delle vicende che questa bambina vive con il proprio padre, che lo possiamo dire, perché insomma è una cosa che è stata anche dichiarata nella presentazione del libro, la rapisce, no?
1: Sì, è la relazione sì, tra questa bambina con questo padre che è un personaggio con un carattere molto carismatico, divertente, ma anche negligente, anche un grande bugiardo, anche un padre. È un uomo che è come un cavallo selvaggio che è distrutto dal fatto che sua moglie vuole divorziare. E che rapisce la figlia Ilaria.
0: Ecco,
1: per cambiare idea.
0: Quasi due anni in viaggio con, come dire, soste, periodi veramente complicati, il tutto soprattutto negli anni Ottanta, periodo altrettanto complicato per l'Italia. Al seguito di questo padre che appunto a un certo punto anche abbandona sua figlia, poi la va a riprendere e infine la porta dalla nonna nel sud Italia, in Sicilia. Sono vicende autobiografiche, ma Gabriella Zalapì, lei ha spesso dichiarato che ha voluto intrecciare ovviamente elementi di fantasia con realtà e soprattutto utilizzare un tono di leggerezza. In che senso?
1: Allora, sì, no, non è autobiografico, non è un'autobiografia, scusi,
0: certo.
1: Veramente per me è una finzione, perché ho mescolato dei fatti reali a delle cose che ho immaginato completamente. Dunque, per me questo lo mette dal lato della finzione, anche se, come dicevo, è ispirato di fatti reali. Uh-huh. come diceva Fellini, sono un bugiardo molto sincero e mi sento un po' come lui, una bugiarda molto sincera. Dunque, sì, volevo rimanere dal lato della luce perché, come tutti i bambini che vivono delle situazioni difficili, anche in piena guerra i bambini riescono a giocare sulle rovine che ne circondano. Dunque è questa di questa leggerezza che parlo, che volevo dire, e questa capacità a continuare a vivere senza porsi delle domande che appesantiscono troppo. Questa bambina è un mischio tra queste domande, ma anche la sua capacità a continuare a giocare, a continuare ad essere curiosa, a incontrare gente, ad amare le persone che incontra.
0: Ecco, sto tenendo il libro tra le mani. Il libro è particolare anche perché, proprio come spesso, almeno nella mia esperienza, ma credo nell'esperienza di molti che hanno a che fare o hanno avuto a che fare con bambini e con ragazzi molto giovani, non è suddiviso in capitoli, ma in momenti che occupano una parte della pagina, ma non tutta talvolta, no? Proprio come delle riflessioni, dei ricordi, delle cose molto immediate, no? Molto istintive. È anche la forma del libro che è così.
1: Sì, è una forma sulla quale ho lavorato molto, che per me ha un'importanza molto grande, perché lascio molti bianchi è una volontà, è la volontà di lasciare al lettore, alle lettrici, lo spazio di vedere le cose, e lasciar loro uno spazio. Per sentire quello che è stato detto, come quando si lancia una pietra in un lago, ci vuole un po' di tempo prima che tocchi il fondo. Dunque è questo principio, è il principio di lasciare spazio ai lettori.
0: Certamente, è vero, si dà proprio lo spazio, per esempio, per canticchiare mentalmente successi musicali dell'epoca, che sono quelli che si sentono nelle audiocassette che vengono messe in macchina, ci sono telefonate frequenti, incessanti, in cui si dice che la mamma non ha tempo, non ha voglia di parlare con Ilaria, ma si sa, insomma, che forse non è vero. E poi ci sono molte delle cose che ai bambini piacciono, insomma, il cibo, le novità, le cose che non hanno mai visto, no? Se fosse un film, questo sarebbe davvero un film on the road, è quasi superfluo dirlo, no? Cioè è molto cinematografico.
1: In realtà ho veramente voluto descrivere i fatti senza mai dire ai lettori cosa sentire, e dunque il fatto di descrivere le situazioni penso che dà la possibilità ai lettori di vedere delle immagini, e forse in questo senso sì, è cinematografico.
0: Sì, quello sicuramente, insomma, sono immagini che si impongono, insomma, e che riportano per molti di noi anche tanti ricordi. Per esempio, c'è Pippi Calzelunghe, per dire, no? Insomma, che diventa una specie di nume tutelare in certi momenti, no? Cosa avrebbe fatto lei al posto della nostra protagonista? Quindi, diciamo che molti elementi pop si mescolano proprio come si mescolano nella mente dei giovanissimi quando vivono qualche cosa che esula dalla loro routine, come per quasi 2 anni succede a questa ragazzina, no?
1: Sì, questa è stata una vera... scriverlo con la voce di una bambina di 8 anni per 2 anni È stato veramente una sfida anche trovare il ritmo giusto, il ritmo del suo pensiero, il ritmo della sua attenzione, e, come ci sono delle onomatopee, come mettere delle onomatopee invece di parole, perché i bambini non hanno sempre le parole per dire quello che sta succedendo. Dunque c'è stata una vera sfida di scrittura in questo libro ed è, ho voluto mischiare assolutamente il pop alla vita quotidiana, ma perché penso che è un vero alimento, diciamo, lascia questi, era anche un modo di fare un ponte da questa situazione che forse è particolare, creare un ponte con i lettori, dare a loro dei punti di riferimento nel quale si possono riconoscere e dunque creare una forma di intimità tra il lettore e il libro.
0: È proprio quello che accade, quindi insomma noi ci associamo a questa considerazione di Gabriella Zalapì, che ringraziamo per essere stata con noi per questa breve conversazione. Ilaria, La conquista della disobbedienza, traduzione dal francese di Elena Cappellini, Gramma Feltrinelli. L'ultima cosa che chiedo a Gabriella Zalapì, che insomma ha vissuto davvero in tanti paesi, tanto che appunto scrive in francese, anche se, come avete sentito, insomma parla perfettamente italiano, anche perché in Italia c'è nata ed è anche italiana, se questa mescolanza che vive insomma da quando ha cominciato a fare esperienze internazionali in vari sensi è stata d'aiuto nella, così, non tanto nella scrittura letterale del romanzo, che racconta un altro tipo di storia, ma nell'assumere quell'atteggiamento che ci ha appena raccontato, cioè quella elasticità di assumere il punto di vista di una bambina, per lei che è adulta.
1: Io credo che le lingue, il fatto di parlare diverse lingue e poter dunque leggere ed avere accesso a altri mondi è un modo di dà una possibilità di esplorare diversi immaginari.
0: La lingua penso
1: è
0: anch'io,
1: anche un immaginario, è anche un immaginario. Dunque, no, ecco, questo sarebbe...
0: È uno strumento che permette di, forse un po' più facilmente, di assumere altri punti di vista, no?
1: Sì, forse.
0: Ero curiosa di sapere, perché neanche io ho una risposta, ma sono molto interessata all'argomento. Grazie Gabriella per essere stata con noi, davvero. Buon lavoro.
1: Grazie a lei, grazie.
0: A risentirci.
1: Sì, buona giornata.

Dunque, noi vi ricordiamo che lunedì prossimo c'è un'altra serata di quelle di giugno che avete imparato a conoscere con aperitivo alle ore 20, DJ set. Che in questo caso sarà a cura di Giulia Strippoli e la serata del suggeritore Night Live, di cui forse avete già visto sui social o sentito lo spot, sarà stavolta a cura di Basilio Santoro, insieme all'inseparabile ovviamente Tiziana, che ci propone una nuova narrazione in scena, nel nostro auditorium, della Bedda Storia. Tutto questo però ha un ulteriore elemento d'attrattiva. Tiziana, che un attimo fa era qui a parlarmi del nuovo presidente della Triennale, mi ha raccomandato di dirvi che è stato appena installato nel nostro cortile il Tadini, il nuovo Tadini, come lo chiamiamo noi, cioè quello che fu l'opera, la grande opera, quando vi furono i mattoni di Radio Popolare, firmata dal celebre artista Emilio Tadini apposta per Radio Popolare, e che poi avevamo riprodotto su un grande telone che era teso sul fondo del nostro cortile. Chi è venuto da noi lo conosce bene. Le intemperie e il passare degli anni l'avevano danneggiato. Adesso il nuovo Tadini, diciamo, la nuova riproduzione di quell'opera di Tadini, è visibile nel nostro cortile. Quindi noi vi invitiamo fin d'ora a venire a vederla proprio lunedì in occasione di questa serata così speciale in cui c'è l'aperitivo, il DJ set, lo spettacolo dalle 21:30 sul palco di Radio Popolare e poi la possibilità, insomma, di vedere questo che per noi è un elemento molto simbolico della nostra storia. Ma adesso siamo arrivati al momento della nostra rubrica del venerdì.

0: Buongiorno Antonio Serra.
1: Buongiorno.
0: Bentornato. Hai visto il Tadini? No?
1: No, non sono passato.
0: Sono passato dall'altra parte.
1: Ma adesso andrò a vedere.
0: Andiamo a vederlo. Ecco, va
1: assolutamente,
0: bene. Ecco.
1: Assolutamente.
0: Di cosa parliamo oggi?
1: Beh, innanzitutto, chiaramente, facciamo una riga dedicata a Marjane Satrapi, di cui abbiamo già parlato ieri ampiamente, per dire anche che mi riservo di riparlarne in prospettiva preparando qualcosa di più dettagliato.
0: Opere,
1: esatto,
0: sì.
1: Esatto, esatto. Però nel frattempo oggi parliamo anche qui di un personaggio in qualche maniera importante e anche del passaggio del tempo, perché di questo libro, in un'edizione precedente, ne abbiamo già parlato in questa rubrica, e io quando ho saputo che la Sergio Bonelli Editore avrebbe ristampato questo volume ho detto ottima scelta, perché poi parleremo del perché questo libro secondo me è molto bello e molto importante, però ho detto però ne ho già parlato, quindi non ne riparlerò. Peccato che ne ho parlato 20 anni fa.
0: Tu sei con noi da molto tempo,
1: E quindi quando ho scoperto questa cosa facendo due conti
0: era ancora Zoe?
1: No, non lo so, perché questo libro ha avuto diverse edizioni, ma ammettendo che sia stato
0: 2006, sì,
1: era in 2006
0: e Zoe.
1: Zoe, è possibile, ma allora secondo me potrebbe essere 15 anni fa qui o 10 anni fa qui, ma in ogni caso un passaggio del tempo tale da giustificare il fatto di riproporlo,
0: sì.
1: Di riproporlo anche, diciamo, a una nuova generazione di ascoltatori. Si intitola semplicemente Pasolini, l'autore è Davide Toffolo, che è uno dei tre giovani ragazzi morti, insomma, come voi saprete, quindi cantautore, scrittore, fumettaro, anche grande disegnatore. Questo libro mi ha sempre colpito rispetto a tanti altri di cui abbiamo anche parlato, che hanno affrontato dal punto di vista del fumetto Pasolini, per la scelta particolare. Che cosa racconta il libro? Racconta dell'autore stesso, di Davide Toffolo, che viene contattato da Pierpaolo Pasolini attraverso una mail, vorrei farvi notare chiaramente l'incongruenza spazio-temporale, e si ritrova quindi a parlare con una persona che è palesemente un mitomane, cioè è palesemente qualcuno che chiaramente crede di essere Pasolini, ma non può essere Pasolini. Pasolini, come ricorderete tutti, è morto nel 75, ma conosce perfettamente le sue opere, parla come Pasolini, ogni volta che gli viene posta una domanda anche legata all'attualità risponde riconoscendo alla perfezione le cose che Pasolini scrisse e disse. E secondo me, chiaramente, qui c'è un aspetto misterioso, fa parte del racconto della storia, ma anche c'è un aspetto simbolico. Cioè il fatto che un autore come Pasolini noi ce lo ricreiamo nella nostra memoria, nella nostra mente. Nel mio caso soprattutto mi viene da dire, cioè chiaramente attraverso le sue opere, i suoi scritti, attraverso i suoi romanzi, secondo me moltissimo attraverso la sua poesia, e però in qualche maniera ognuno di noi c'ha il suo, no? Così come quindi Davide Toffolo c'ha il suo Pasolini in questa storia, ognuno di noi in questa stessa storia può ritrovare dei brani, delle affermazioni, delle situazioni in cui dire, accidenti. Me lo ricordo, ho letto questa cosa, oppure accidenti, quanto aveva ragione, o come condivisibile questa cosa, ma il bello è che essendo Pasolini basta una riga sotto, oppure una pagina che gira, e improvvisamente non siamo più d'accordo, c'è un momento di imbarazzo, c'è una situazione in cui tu dici, e però c'è qualcosa che stride, no? Perché appunto lui è sempre stato un intellettuale complesso, un intellettuale difficile, il racconto cerca proprio, e riesce secondo me, a raccontarci proprio questo, la continua contraddizione di un autore mai contento, mai, come dire, risolto sotto un certo punto di vista, un autore che pone domande e che non dà assolutamente risposte. Il tutto accompagnato da un aspetto estetico e grafico, secondo me, molto, molto riuscito. I disegni di Davide sono sintetici, ma molto efficaci dal punto di vista dell'espressività dei personaggi e dell'emotività, e quindi ricordavo molto bene questo libro, lo ricordavo in maniera molto molto molto molto positiva, e devo dire che rileggendolo in questa occasione ho ritrovato quelle stesse emozioni e anche qualcosina di più, perché ahimè il tempo passa e certe cose si conoscono meglio, certe cose sono approfondite nel tempo, e vedere come ci fosse già un autore allora giovane una tale lucidità nella valutazione di un personaggio così, così importante per la nostra cultura, per la nostra storia, è sempre sorprendente. Un esempio, direi, eclatante come Persepolis, mi viene inevitabilmente di come i fumetti possano raccontare non bene, ma benissimo, di situazioni contraddittorie o complesse, e possono lasciare veramente un'impressione emotiva in chi legge queste storie.
0: Ormai l'abbiamo un po' imparato, no? Cioè, grazie anche a Marjane Satrapi, che fu una delle prime a rivelare cose che nessun'altra fonte aveva rivelato in modo così esplicito, così memorabile, anche come può farlo.
1: Ma anche perché
0: bel fumetto.
1: Le aveva vissute in gran parte di persona, e quindi ci sono tutti questi elementi.
0: Penso a Zero Calcare, che anche lui ha rivelato, no, tante cose attraverso il suo lavoro, oppure insomma tu stesso ci hai proposto tanti.
1: Sono tanti autori che diciamo, secondo me questa rivelazione può essere. Questo è una delle tante cose che dice Pasolini in questo libro.
0: Ne dette tante che sono valide ancora oggi.
1: Perché la rivelazione di questo tipo può essere sia legata alla realtà, come legata chiaramente all'immaginazione, no? Cioè, noi possiamo avere storie che non sono la ricostruzione di fatti reali, che però ci emozionano, e storie che sono la ricostruzione di fatti reali, che però diventano proprio cardini della nostra anche memoria, della nostra, delle nostre scelte anche.
0: In qualche modo forse è un fumetto, una graphic novel possono aiutarci a fissare proprio anche le immagini simboliche delle cose che forse, se lette solo in prosa o solo ascoltate.
1: Qui c'è tutto un discorso sul cinema, no? Chiaramente, perché il cinema, Pasolini fa questo discorso, dice il cinema è immediato perché lo vedo. Secondo me anche i fumetti, fortunatamente, hanno questo potere. Comunque, abbiamo parlato di Pasolini, di Davide Toffolo, edito da Sergio Bonelli Editore, sono 21 euro in libreria e fumetteria.
0: E grazie ad Antonio Serra, come sempre. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento lunedì prossimo, ancora ricordandovi la serata di lunedì in auditorium. Prenotatevi sul sito del Suggeritore Night Live. Un saluto da Ira Rubini e passate un buon weekend, e naturalmente con le trasmissioni di Radio Popolare. Adesso ci sono le notizie delle 12.30. Un saluto.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Popolare Network.
14: Guerra in Ucraina, Putin risponderà in giornata alla richiesta di colloqui diretti avanzata da Zelensky. Kiev spera di sfruttare il momento di debolezza economica di Mosca e offre un cessate il fuoco per tutta la durata dei negoziati. Nel porto di Costanza esplode un drone marittimo, matrice ancora incerta. Tra inflazione in salita, consumi e salari fermi, rallentamento dell'occupazione, la nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026, mentre l'Europa va in recessione nel primo trimestre. La destra affossa la riforma Schillaci sui medici di famiglia. Fratelli d'Italia e Forza Italia contrarie, ora sono a rischio le case di comunità previste dalla PNRR. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Il presidente russo Putin è stato informato dei contenuti della missiva e risponderà probabilmente nel corso del suo intervento di oggi alla conferenza economica internazionale di San Pietroburgo. Così il Cremlino in una nota a proposito della lettera inviata ieri sera dal presidente ucraino Zelensky direttamente a Vladimir Putin. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi, aveva scritto Zelensky. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa. Siamo pronti ad un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Perché questa proposta arriva proprio adesso? Sentiamo il nostro collaboratore, Sabato Angeri.
15: Ci sono vari motivi per i quali questa lettera di Zelensky ora non sembra tirata fuori dal cilindro all'improvviso. Il primo è, e Zelensky lo menziona più volte nel suo testo, è che nelle ultime due settimane sono usciti diversi rapporti sullo stato dell'economia russa e nessuno di questi, anche quelli della Banca Centrale di Mosca, ci dicono che l'economia russa versa in un buono stato. Ovvio è che in realtà c'è anche la preoccupazione di Zelensky in questo momento, perché lui nella lettera questo non lo menziona, ma noi sappiamo che negli ultimi mesi gli acquisti tramite il piano PURL, ovvero quello che permette agli stati della NATO europei di acquistare armi statunitensi da inviare in Ucraina, sono diminuiti. L'Ucraina continua a chiedere sistemi Patriot e di contraerea, ma non glieli mandano, e gli attacchi russi sono sempre devastanti. Questa situazione non è sostenibile neanche per Kiev. Inoltre, per quanti soldati russi riescano a uccidere, gli ucraini sono comunque molti di meno dei russi e le perdite ucraine pesano tantissimo sulla tenuta del fronte, e da qui ai prossimi mesi non è detto che l'Ucraina riesca a tenere allo stesso modo. Insomma, approfittando di un periodo di incertezza per l'economia russa, Zelensky cerca di raggiungere quelli che sono i suoi scopi, ovvero un cessate il fuoco perlomeno prolungato, per arrivare a congelare il fronte sulle linee attuali e a non dover cedere più territori.
14: Si attende dunque una risposta da parte del presidente russo, mentre Donald Trump si è già attribuito il merito di questo spiraglio di trattativa. Intanto però, questa mattina, un drone marittimo, probabilmente un barchino, è esploso nel porto di Costanza, in Romania. Ricordiamo che la Romania era stata teatro di uno sconfinamento di un drone aereo appena una settimana fa. L'ordigno di oggi era stato individuato dalle autorità di Bucarest e prima dell'esplosione l'area era stata evacuata. Non ci sono dunque feriti. In queste ore le autorità militari romene stanno ispezionando la costa per verificare che non ce ne siano altri e un'inchiesta è stata aperta per accertare la provenienza dell'ordigno. Secondo l'analista militare Mirko Campochiari è improbabile che si sia trattato di un incidente. Ascoltiamolo.
13: Intenzionalità di sicuro, intanto ricapitoliamo quello che è successo nell'ultima settimana. Che differenza c'è fra i droni che finivano in spazio rumeno negli ultimi 2 anni e l'ultimo? Una differenza enorme, gli altri erano per errore, quello era evidente, o erano abbattimenti o erano jamming o finivano diciamo in alcuni campi, nulla di particolare, mentre l'ultimo è venuto fuori che il drone praticamente eseguiva una rotta, seguiva il terreno. Ecco, un drone che viene giammato, cui ha interferenze elettromagnetiche, non percorre una rotta, non lo può fare. Quindi c'è un'intenzionalità. Sul drone marittimo invece di oggi, i russi, che io sappia, non hanno sviluppato droni di superficie, anche perché non avrebbe molto senso, l'Ucraina non ha praticamente una marina. Questi barchini di superficie che gli ucraini hanno sviluppato, soprattutto la serie Magura, che sono stati utilizzati molto contro i russi, ad esempio contro la Moskva, alcuni di questi, si trovano tranquillamente le immagini online, erano finiti in mano ai russi. Nel senso che a volte per errore erano finiti o per danneggiamento erano stati ritrovati, filmati dai russi anche nelle spiagge della Crimea. Quindi se un drone ucraino, uno di questi, c'è una grossa possibilità che sia uno di questi droni che è stato ritrovato, che è stato utilizzato per incolpare gli ucraini, anche perché gli ucraini non credo che sarebbero così stupidi da utilizzare un drone di cui tutti sanno di chi è la produzione. Quindi è molto possibile che sia stato uno di questi droni recuperati.
14: Almeno 5 diversi raid aerei dell'esercito israeliano hanno preso di mira questa mattina altrettanti villaggi e città nel Libano meridionale. Ci sono diverse vittime, almeno 7 secondo fonti locali. Di nuovo è stata colpita l'area dell'ospedale Jabal Amel a Tiro. Al momento non si conoscono le conseguenze sulla struttura già danneggiata da un attacco alcuni giorni fa. L'esercito di occupazione ha anche diramato nuovi ordini di evacuazione. Tutto questo succede a poco più di 24 ore dalla proroga della cosiddetta tregua che alla fine il primo ministro Netanyahu ha rifiutato di mettere ai voti nel gabinetto di guerra che si è svolto ieri sera, motivando la decisione con il rigetto dell'accordo da parte di Hezbollah. Tra inflazione in salita, consumi e salari fermi, rallentamento dell'occupazione, la nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026, mentre l'Europa va in recessione nel primo trimestre. In studio Massimo Alberti. Massimo.
16: Sì, l'Istat è ottimista in realtà sulla crescita del PIL, confinato ai decimali italiani ovviamente, più 0,6 quest'anno e più 0,7 il prossimo, che sono più alte, seppur sempre di un decimo, delle stime dei diversi istituti internazionali. Secondo Istat sarà sostenuto dalla domanda interna, sempre con la specifica che dipenderà dall'andamento della guerra nel Golfo. Qui però iniziano appunto i problemi: da un lato la domanda estera sarà negativa e i consumi, l'inflazione complessiva di quest'anno è stimata al 2,9%, siamo sempre nel campo dell'ottimismo, per cui è prevista una decelerazione dei consumi a causa anche del rallentamento delle retribuzioni. Questo lo si vede già con chiarezza oggi nelle vendite al dettaglio di aprile, cresciute dell'1,6% in valore ma calate dello 0,3% in volume, ovvero abbiamo comprato di meno spendendo di più. Altro problema, il rallentamento dell'occupazione, che quest'anno oltre la fiammata di maggio ha visto già molte difficoltà. Nel complesso tutta l'Europa è in un momento difficile, tecnicamente non si può chiamare così, servono 2 trimestri consecutivi, ma di fatto il primo trimestre in Europa è recessione col PIL calato dello 0,2%, e secondo gli analisti la BCE, nonostante questo quadro, si preparerebbe a tagliare i tassi 2 volte quest'anno a partire da giugno. Altro che vittoria in questa situazione, il governo non sa bene cosa fare, non lo sa sui soldi in deficit concessi dall'Europa, ma neppure sull'emergenza. Ieri il Consiglio dei Ministri è saltato il bonus alle fasce più deboli per tamponare gli aumenti delle bollette per l'opposizione di Lega e Fratelli d'Italia, mentre invece si insiste sul prolungamento del taglio dell'accisa che scade domani. non si sa di quanto e di qua e per quanto, non si sa per, di quanto sarà e per quanto tempo si attenda dalla ragioneria dello Stato di sapere il gettito, l'extra gettito dell'IVA.
14: Grazie, grazie a Massimo Alberti. La riforma dei medici di famiglia messa a punto dalla ministro della Salute Schillaci rischia di essere definitivamente affossata dalla sua stessa maggioranza. Dopo settimane di confronto tra Ministero della Salute, regioni e categorie professionali, la destra è pronta a fermare la riforma mettendo a rischio anche il percorso di piena attuazione delle case di comunità finanziate dalla PNRR. Sentiamo da Romana Bredice.
17: È l'elemento centrale di una riforma per il miglioramento del sistema sanitario, le case di comunità, quelle strutture territoriali finanziate grazie ai soldi del PNRR e pensate per alleggerire il ricorso al pronto soccorso, per un'assistenza diretta ai malati. Ebbene, questa riforma rischia di fermarsi, proprio le case di comunità, a causa dei dubbi nella maggioranza, soprattutto di Fratelli d'Italia e Forza Italia, su quale debba essere il rapporto di lavoro dei medici di famiglia spostati anche su queste strutture, un doppio binario per loro, sia la convenzione di medici di famiglia che un rapporto di dipendenza dal servizio sanitario per le case di comunità, una modalità che per gli stessi medici presenta dubbi, per una categoria che da anni è sotto pressione per il carico di lavoro, per la mancanza di nuovi medici, solo che in questo caso potrebbero farne le spese i cittadini, i malati che in queste case di comunità, le poche realtà che sono attive, trovano un servizio di assistenza senza le attese infinite nei pronto soccorso degli ospedali. Le case di comunità, tra l'altro, sono poche, 660 quelle aperte in Italia, delle 1700 programmate dalle regioni, solo 41 al sud, nessuna ad esempio in Abruzzo, Basilicata, Campania, ma di quelle attive solo 46 forniscono tutti i servizi che dovrebbero offrire per legge ai cittadini e delle 660 solo 172 c'è una presenza di un medico nell'arco di 24 ore, una riforma quindi che è partita già in maniera insufficiente e che ora rischia di bloccarsi lì nello studio.
14: All'aeroporto di Fiumicino, il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia ha redarguito una coppia gay che si stava baciando e abbracciando. Gli ho semplicemente ricordato l'educazione, questi pensano di potersi comportare come vogliono, ha dichiarato il senatore. Un gesto omofobo e intollerabile, la destra prenda subito le distanze, ha dichiarato questa mattina Alessandro Zan, europarlamentare responsabile dei diritti della segreteria nazionale della PD. Critiche sono arrivate da tutti i partiti di opposizione. L'avvertenza Electrolux, un'intera comunità Solaro, provincia di Milano, si è mobilitata contro i 1700 licenziamenti annunciati dalla multinazionale. Ieri sera c'è stato un corteo e poi un'assemblea pubblica, quella di Solaro è una delle 5 sedi italiane di Electrolux dove lavorano 700 persone e sono previsti circa 200 licenziamenti. Ascoltiamo le voci dei manifestanti raccolte da Massimo Alberti.
18: Mi chiamo Elena e lavoro in Electrolux dal 99, quindi sono 27 anni. Non è una cosa bella non sapere domani metto il piatto in tavola, metto o no, le bollette posso pagarle o no. Dopo 27 anni aver dato sangue in questa azienda, insomma, non è bello.
19: Lavoro in Electrolux da quasi 30 anni, c'è tensione, preoccupazione, tensione. Si sanno i numeri, ma non si sa come verrà gestita la questione, anche rabbia, perché comunque Electrolux fondamentalmente sono anni che ci chiede di lavorare più velocemente, di lavorare a ritmi serrati, a recuperare produttività.
20: La regione Lombardia, che è l'organo motore per quanto riguarda, diciamo, l'intessuto industriale italiano, non avere una presenza del genere è molto complicata la situazione.
21: Nilde Moretti, sindaca di Solaro, come state vivendo qui in città questa vicenda che immagino coinvolga un po' tutti?
22: Come amministrazione comunale siamo ancora una volta presenti per dimostrare la nostra solidarietà ai lavoratori, ma questa sera ci saranno anche i cittadini di Solaro, le associazioni, le istituzioni, quelli di sindaci, perché questo stabilimento è importante per tutto il territorio, non solo per il nostro comune, e questo piano di licenziamenti va sicuramente fermato.
14: Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni economiche ai danni del presidente cubano Miguel Díaz-Canel e dei membri della famiglia Castro. Le pressioni di Washington sull'isola, già alle prese con una disperata crisi economica ed energetica per via dell'embargo, aumentano. Tra i soggetti sanzionati anche l'esercito cubano, i comitati per la difesa della rivoluzione. Le nuove direttive pubblicate oggi sono considerate le più significative degli ultimi decenni e includono sanzioni secondarie contro le imprese e le istituzioni finanziarie estere che continuano a intrattenere rapporti commerciali con Cuba. Sono 94 gli alti responsabili ecclesiastici spagnoli accusati o sospettati di aver insabbiato denunce di pedofilia, protetto sacerdoti abusatori o ridotto al silenzio le vittime. E quanto emerge da un'inchiesta del quotidiano El País pubblicata alla vigilia della visita di Papa Leone XIV in Spagna. Sentiamo il servizio da Madrid.
0: La Spagna si prepara all'arrivo di Papa Leone, sarà il suo primo viaggio in Europa. I migranti saranno al centro di questo viaggio apostolico con il pontefice che dopo Madrid e Barcellona visiterà il porto delle Canarie dove arrivano i barconi dall'Africa. Ma quella di Papa Leone non sarà una visita semplice perché sulla Chiesa spagnola pesa ancora l'ombra degli abusi sui minori da parte dei sacerdoti. A gennaio la Chiesa spagnola ha firmato un accordo con il governo di Pedro Sánchez con cui accetta di farsi carico delle indennizzazioni alle vittime, ma nonostante i ripetuti dossier ricevuti, la Chiesa spagnola continua a negare qualsiasi indagine interna. Secondo il quotidiano El País, ben 94 alti carichi ecclesiastici hanno insabbiato abusi sessuali su minori negli ultimi decenni. Tra i responsabili figurano 7 cardinali, 61 vescovi e 26 superiori religiosi. Praticamente un caso su 10 è stato nascosto o messo a tacere dai vertici. Molti di loro sarebbero ancora in attività. E su 211 istituzioni religiose la stragrande maggioranza si rifiuta di fornire dati sulle vittime o sui risarcimenti. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
14: Diana Santini, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.
23: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
24: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
23: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
24: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
25: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittorio Arrigoni per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12 con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.
26: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
27: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina Sofia, Cavenago, Brianza, musica, laboratori e giochi creativi, il torneo di ping pong e le visite nell'oasi naturalistica di CEM. Alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventi CEM.it.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto
1: e da Federica Giordani, buongiorno, bentrovati.
0: Beh, il venerdì c'è Federica Giordani e allora è il momento del GR Animali, che diamine.
1: Per forza, per forza,
0: vai.

0: dalle nubi viene.
1: Allora andiamo veloci perché abbiamo tante cose da dire. Prima cosa, segnaliamo che continuano le proteste sulla costa meridionale dell'Albania per l'ipotesi della costruzione di un centro, un resort che andrà creare sicuramente danni rispetto ad aree protette, comprese aree e riserve naturali, ma insomma il tutto legato a un al progetto della famiglia Trump, collegato alla famiglia Trump, ma ne torneremo poi a parlare
2: sicuramente
1: Settimane. Vi segnalo anche, assolutamente importantissima e da vedere, l'inchiesta, la nuova inchiesta di Essere Animali dedicata agli allevamenti di scrofe. Questa volta le immagini arrivano da un allevamento che rientra nel circuito DOP in provincia di Treviso. Condizioni di questi animali, come sempre le immagini sono molto forti, infestazioni di topi, scrofe malate, suinetti lasciati agonizzanti, insomma sono davvero immagini terribili, ma purtroppo alle quali in parte siamo anche abituati. Vi ricordo quindi di firmare anche la petizione per chiedere al governo di dismettere l'allevamento in gabbia sul sito di Essere Animali, anche perché nel nostro paese sono circa 600.000 le scrofe allevate in queste condizioni, insieme a milioni di galline, ovaiole, insomma conigli, vitelli, quaglie.
2: Straziante comunque la condizione di questi animali.
1: Esatto. C'è una buona notizia però sulla biodiversità, perché tracce e avvistamenti hanno confermato la presenza del castoro europeo lungo le sponde del fiume Ticino. I quattro parchi che compongono l'area MAB UNESCO Ticino, Valgrande e Verbano hanno deciso quindi di siglare un accordo per avviare delle azioni congiunte di monitoraggio e studio della specie. Belli castorini, adorabili.
2: Ma assolutamente.
0: La colomba va, un po' di terra cercherà.
1: Tra l'altro, collegato al tema dell'inchiesta di Essere Animali, mi sono dimenticata di dirvi una cosa importante che a specchio di quello che succede nel nostro paese. Nel frattempo il governo danese, nel nuovo insediamento, ha abolito il Ministero dell'Agricoltura e ha istituito invece quello sulla natura e il benessere animale, con lo scopo di creare aree incontaminate e lavorare, investire denaro sulla biodiversità, e questo ci sembra un'ottima notizia.
2: Sì.
1: Infine parliamo di insetti, perché c'è una ricerca recentissima creata da un team di studiosi australiani, pubblicata sulla rivista PLOS ONE, che ha rilevato segnali di espressione del dolore nei grilli domestici, e tra l'altro sono la specie che viene più allevata purtroppo per scopi alimentari. Questi animali, sollecitati con il calore, insomma lasciavano intendere, tornavano a curare la parte lesionata, proprio come noi in qualche modo ci strofiniamo una mano bruciata. Si tratta ovviamente di un tassello importante nello studio di questi insetti, e che apre, se posso aggiungere, delle riflessioni sull'idea che possano essere gli insetti le alternative alla carne e ai consumi che stiamo vedendo nella nostra contemporaneità.
2: Sì.
1: Infine, segnalazioni del fine settimana. In breve, domenica 7 giugno al Parco Canile di Monza, questo è imperdibile, via San Damiano 21, dalle 14 alle 18, c'è un mercatino di libri usati organizzato da EMPA. Con una donazione di 15 euro all'associazione ricevete una borsa da riempire con tutti i libri che ci stanno, e intanto fate anche una cosa buona e leggete di più.
2: Che fa sempre tanto tanto bene, che si sia animali o no.
1: Assolutamente. 7 giugno invece, sempre domenica, dalle 9.30 alle 11.30 presso l'Oasi Naturalistica della Martesana, ci sarà una visita guidata dedicata ai ragni dell'Oasi. Trovate le informazioni sulla pagina Instagram proprio dell'Oasi della Martesana. Accorrete numerosi, perché i ragni sapete che insomma qui all'armadillo piacciono.
2: Oh, ci piacciono un sacco, con quindi... tutte quelle zampette ci piacciono proprio tanto tanto. Senti, un anonimo ascoltatore o ascoltatrice ci dice anche che... aspetta che lo ritrovo, che il Costa Rica ha bandito la caccia per scopo hobbistico.
1: Ah, vedi, vabbè. Bellissimo, ce l'avevamo perso, grazie, adesso insomma ulteriore buona notizia. Ultima segnalazione che facciamo per questa settimana. Il 10 giugno invece, se volete potete andare al cinema, perché al Cinema Anteo City Life a Milano alle 21.15 c'è la proiezione di How to Feed the Planet, documentario inchiesta del giornalista Francesco De Augustinis sull'accaparramento delle risorse alimentari a livello globale. Ci sono anche altre proiezioni in Lombardia, Treviglio, Monza, Seregno. Ci sono le informazioni su www.one-altoearth.it.
3: Il temporale.
2: E dal GR Animali il
1: punto one-altoearth.it.
3: Il temporale.
2: E dal GR Animali il Granimali, non so più come chiamarlo.
1: Troveremo

0: Ad aprile si è svolto un importante convegno a proposito dei CRAS che WWF ha organizzato assieme alla LIPU, proprio perché, insomma, mi corregga se sbaglio, è stato la prima volta che, insomma, si radunavano, insomma, due grandi associazioni che gestiscono tanti CRAS sul territorio nazionale.
1: Esattamente, sì, si è tenuto il 10 aprile a Roma il primo convegno sul recupero della fauna selvatica promosso e organizzato da WWF e LIPU. È stato sicuramente un primo momento molto importante di un percorso, di una rete che va a costituirsi e ad aprirsi ancora di più in una collaborazione con tutte quelle che sono le altre associazioni che gestiscono centri di recupero. È stato proprio un evento molto importante con una partecipazione di quasi 200 persone e una rappresentazione sia di molte associazioni ma anche dei ministeri, delle pubbliche amministrazioni, quindi ecco un pubblico vario e rappresentativo anche dell'importanza che questa materia ha sempre di più.
0: A noi piace tantissimo l'idea che si faccia rete, ad esempio, tra le associazioni, perché è importante, di fronte anche a una politica che rispetto alla biodiversità ha in realtà un atteggiamento tutt'altro che favorevole. Insomma, credo che essere uniti e essere collegati sia un elemento, veramente essenziale. Senta, CRAS, Centro Recupero Animali Selvatici, giusta la dizione così?
1: Esattamente, sì.
0: Noi in questo periodo, a primavera, sappiamo che i CRAS sono sottoposti a una pressione fortissima, proprio perché la natura si risveglia, gli animali si risvegliano, si riproducono e i CRAS entrano, fanno parte del panorama. Quali sono possiamo dire,
2: Difficoltà, cosa sta succedendo nei CRAS in giro per l'Italia e in Lombardia?
1: Allora, nei CRAS in giro per l'Italia, appunto, questo è inizia il periodo, anzi, visto che le temperature sono la primavera, inizia sempre prima, è già da diverse settimane che sono iniziate ad arrivare tantissimi, ma tantissimi animali, perché questo appunto è il periodo in cui si hanno maggiore incidenza di ricoveri, proprio perché ci sono più piccoli, più pulli. E quindi abbiamo anche delle situazioni per cui possono arrivare fino a 100 animali al giorno all'interno di un centro di recupero.
2: Accidenti, sono
1: Quindi
2: tantissimi.
1: è un lavoro veramente, veramente fondamentale, quindi questo anche proprio per raccontare il lavoro dei CRAS, che è sì recuperare, riabilitare e riportare in natura quelli che sono gli animali che vengono ricoverati, ma sono anche presidi per quanto riguarda quelle possono essere zoonosi, centri dove si fa educazione ambientale e sensibilizzazione, luoghi importantissimi per la biodiversità e anche per il monitoraggio di illeciti contro la fauna selvatica. Quindi ecco, i centri di recupero sono importantissimi da questo punto di vista.
2: Il che non è, insomma, non è un tema da poco, anche perché sicuramente uno degli aspetti, immagino, insomma, leggevo anche un po' i dati sull'attività dei CRAS e dei CRASE, perché ci sono anche quelli sugli animali esotici, giusto?
1: Allora, sì, noi per darci qualche definizione, allora, parliamo di CRAS, che sono appunto centri di recupero per animali selvatici, quando andiamo ad intendere tutta quella fauna selvatica di specie di mammiferi uccelli del territorio nazionale, quindi di popolazioni stabilmente presenti in Italia. Sono esclusi da questi centri, quindi dai CRAS, la fauna esotica, quindi animali che non vivono stabilmente o temporaneamente in territorio nazionale. Questi vengono ricoverati in dei centri appositi che si definiscono CRASE, quindi centri di recupero animali selvatici esotici. Quindi sono anche una differenziazione di quelle che sono le strutture, perché chiaramente le strutture hanno cioè i centri hanno voliere dedicate, aree dedicate, anche delle procedure dedicate a seconda degli animali che vengono ricoverati. Per esempio parliamo anche di centri di recupero di tartarughe marine, quindi CRTM, quando sono dei centri che si dedicano solo a queste tipologie di, a questa specie.
0: Senti, peraltro mi viene in mente il centro di Montadone, che nacque addirittura per recuperare in qualche modo i leoni, no? Io lo dico sempre perché questo fa parte della follia, secondo me.

0: No, i leoni che venivano usati sulle spiagge romagnole per fare le fotografie, no? Quindi addirittura,
1: Incredibile.
0: sì, addirittura nacque questo centro proprio sulla spinta. Poi in realtà Montadone si occupa di tantissime, anche crasse, quindi di tantissime altre specie. Però senta, Elisabetta Erba, insomma, i CRAS hanno una funzione essenziale, direi, sul territorio, come ci diceva lei, anche di presidio, di educazione ambientale, eccetera, eccetera. Quanto viene riconosciuto questo a livello istituzionale? Voglio dire, vi pagano, vi sostengono? Qual è la situazione?
2: Allora, la situazione è molto eterogenea, quindi cercherò di rappresentarla. Allora, sicuramente vengono dati alcuni fondi ad alcune strutture che però, ecco, anche da una mappatura che recentemente abbiamo svolto, vengono considerati ancora insufficienti. Fondamentale nelle associazioni sono anche tutto il supporto che viene proprio dai soci stessi e anche da eventuali possibilità di vincere dei bandi per eventuali strutture proprio dedicate, quindi c'è un'eterogeneità di provenienza di quelli che sono i fondi economici. Sicuramente, ecco, dato anche l'importanza che hanno sempre più a livello territoriale il lavoro che c'è dietro i centri di recupero anche da un punto di vista, ecco, sanitario, di presidio sanitario, e i fondi economici ancora non vengono percepiti come adeguati per anche la formazione degli operatori stessi che sono presenti all'interno di questi centri.
1: Certo, tra l'altro a proposito, prima parlavamo del presidio, appunto dei CRAS come presidio anche contro e insomma come baluardo rispetto ad alcune situazioni, comprese quelle del bracconaggio. Ultimamente, soprattutto qui in trasmissione, abbiamo parlato tanto del tema dei lupi. Valpredina ha appena aperto un'area dedicata, un CRAS praticamente quasi dedicato solo ai lupi, ma anche insomma ai carnivori in generale, sciacalli, rapaci. Qual è la situazione dei CRAS rispetto al bracconaggio, cioè dal vostro osservatorio, quali sono i dati, quanti animali arrivano anche a causa di questa problematica?
2: Allora, sicuramente i dati sono in aumento ma speranzosi, nel senso che il lavoro che comunque viene fatto da un monitoraggio di quelli che sono i dati annuali rispetto a queste tematiche, ed è sempre più importante il lavoro che si fa di coordinamento con quelle che sono le squadre, insomma, di carabinieri, chi si occupa, ecco, dal punto di vista
1: Operativo sul territorio, insomma.
2: operativo sul territorio, quindi sicuramente questo lavoro in tandem è molto importante, però è anche molto importante continuare a parlarne proprio di quelli che sono i crimini di natura, gli illeciti, proprio in una situazione in cui come saprete, siamo in fermento da un punto di vista della protezione della biodiversità, e a Valpredina si è stata inaugurata il mese scorso un'area lupo veramente molto, molto all'avanguardia per la tipologia di struttura e per anche tutta quella che è una dedizione al favorire un recupero che vada a guardare anche ha un aspetto etologico, quindi di mantenere un comportamento naturale dell'animale, quindi un
0: Certo.
2: recupero sempre più attento a una liberazione in natura, che poi è ovviamente l'obiettivo dei CRAS.
1: Certo, e ne parlavamo settimana scorsa con Nicole Poggi, che è una veterinaria di fauna selvatica, che uno dei, diciamo, delle questioni, dei nodi è proprio quello, cioè sì, recuperare, sì, curare, ma anche cercare di non traumatizzare o di non fare più danni di quelli che poi, cioè di non fare danni, perché chiaramente non è semplice. A proposito di questo, mi viene da chiedere proprio, dire, a livello di curiosità e di, secondo me, utile anche per chi ci ascolta. cosa bisogna fare quando troviamo, appunto, ci imbattiamo in un animale in difficoltà? Qual è il protocollo migliore da seguire? Perché chiaramente questo è una cosa che ci dicevamo con Massimo Manni, ti ricordi, Cecilia?
0: Come no, certo.
1: L'amore a volte ci porta a fare cose sbagliate, no? Nei confronti degli animali. Vediamo il capriolo nell'erba, lo vogliamo curare, lo vogliamo prendere, lo vogliamo salvare. Però quali sono le cose giuste da fare quando ci troviamo di fronte a una situazione del genere?
2: Allora, innanzitutto appunto dipende di quale specie stiamo parlando.
1: Certo.
2: Quindi, prima di tutto è importante cercare almeno di riconoscere, non nella singola proprio, però ecco, se parliamo di uccelli piuttosto che mammiferi o alcune specie di uccelli. Questo perché, per esempio, adesso in primavera ci sono tantissimi pulli, quindi tantissimi piccoli di uccelli che vengono svezzati direttamente a terra, penso
0: sì.
2: ai morli o penso ad altre specie di questo tipo, che effettivamente noi magari anche spinti da un tentare proprio emotivo di
1: esatto.
2: questo animale, invece andiamo a toglierli da quella che è una dimensione naturale, quindi cercare di guardare anche quelle che è la specie, qual è il contorno, e se si tratta di animali di cui non siamo sicuri nella maggior parte dei casi che possano avere, che se magari pensiamo che sono appunto stati soli o abbandonati, ecco, contattare quelle che sono persone di competenza, quindi il centro di recupero è più vicino, a cui spesso possono anche mandare foto, e contattare quelle che sono gli operatori competenti sul luogo. Ecco, su questo stiamo facendo un lavoro proprio sempre più di rete per dare anche dei protocolli a quelli che sono i cittadini e delle indicazioni chiare per non andare invece ad inficiare in maniera negativa su quello che è poi l'animale. Per esempio, se si raccoglie un capriolo, si tocca, poi la madre non lo riconosce più, e a quel punto quell'animale si trova effettivamente in una situazione di pericolo.
1: Più difficile.
0: A me viene da dire, non so Elisabetta Erba se è d'accordo, che in ogni caso bisognerebbe cercare di essere il più calmi possibile e anche lenti, perché
2: senza farti prendere da una voglia di prenderlo o toccarlo.
0: Esatto, perché mi viene da dire, appunto, un pullo di merlo per terra, magari se si sta fermi per un tot si coglie anche che la mamma o il genitore sta arrivando poi a dargli da mangiare. Se invece insomma ci facciamo prendere dall'emotività o dalla fretta, io ti salverò, ecco, a volte facciamo dei veri guai.
1: Una cosa buona.
2: Su questo, se posso anche consigliare, la Lipu ha predisposto una web app molto, molto utile, che si chiama SOS Animali Feriti, che proprio dà anche delle indicazioni a seconda della specie di come agire, e in ogni caso comunque contattando il CRAS più vicino, come
0: sì.
2: dicevo, sono sempre disponibili a dare indicazioni proprio nell'ottica di non agire presi dall'impeto, ma ecco,
0: certo.
2: essere di supporto.
0: Senta Elisabetta Erba, io sono sempre impicciosa sulla questione delle istituzioni, nel senso che sì. abbiamo capito che insomma sì, vengono finanziati, ma poi dipende molto dalle regioni, immagino che il vostro rapporto diretto sia quello con le regioni come CRAS.
2: Sì, nel senso che abbiamo un rapporto con le regioni, ma anche a livello ministeriale, diciamo,
0: okay.
2: sono inquadramenti dei decreti provengono dai ministeri di competenza in materia di CRAS, che sono il Ministero della Salute, dell'Ambiente e anche dell'Agricoltura.
0: Okay.
2: Quindi a seconda della casistica, però il riferimento sì, è regionale. I contatti in regione sono fondamentali anche per quanto riguarda i contatti con le ASL e soprattutto da un punto di vista sanitario.
0: Certo. Senta, stiamo avviandoci alla conclusione, però io vorrei insomma fare la domanda da
1: milioni di dollari.
0: Sì,
1: è quella domanda lì.
0: No. Avete fatto un convegno, qual è la come dire, l'emergenza o la questione che avete individuato come elemento fondamentale su cui stringersi a corte e affrontare la battaglia anche da un punto di vista politico, diciamo così.
2: Sì, allora diciamo il caso da cui è anche nato questo convegno è l'entrata in vigore di due decreti che entreranno appunto in vigore a luglio per quanto riguarda tutti i CRAS, che sono un'ottima opportunità per quanto riguarda una gestione che possa essere standardizzata a livello nazionale e anche una formazione degli operatori. Quindi abbiamo voluto proprio cogliere questa richiesta da parte del Ministero di adeguarsi a questa formazione e produzione documentaria per far valere ancora di più quello che è il lavoro dei centri di recupero. Quindi attorno a questo lavoro che tutti come centri di recupero siamo portati a fare, stiamo lavorando per andare a costruire una rete, un tavolo tecnico, delle linee guida condivise. Quindi proprio come primo lancio verso un lavoro sempre di più di connessione di rete per richiudere su dove abbiamo iniziato.
1: Bene, bene. Insomma, ci sono, insomma, sicuramente è importante e prezioso. Prima parlavamo del collegamento appunto delle persone quando trovano animali, insomma, e devono intervenire. Numeri di telefono, riferimenti dei CRAS, qual è il modo migliore per averli? Dove vi troviamo? E qual è il modo migliore? Cercarlo quello nell'area più vicino a noi? Come funziona?
2: Allora, si possono cercare proprio su internet, sono disponibili, sono anche dei siti che mappano tutti i centri di recupero presenti a livello italiano. Come WWF sul nostro sito sono presenti appunto quelli della rete WWF, e quindi ecco, proprio cercandoli online sono presenti delle liste dove possono essere trovati i contatti di tutti.
1: Perfetto, quindi da lì si parte, poi vi si chiama e si chiede che cosa fare, insomma,
0: ecco, sostanzialmente. E ricordiamo ancora SOS Animali Feriti della LIPU, che è un altro delle occasioni, diciamo così, in rete per trovare subito un sostegno. Elisabetta Erba, etologa, referente Oasi e CRAS del WWF Italia. Il nostro tempo è finito. Noi la facciamo giocare al gioco
1: mi sembra inevitabile. Chi se non lei, direi.
0: Senta, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
2: Allora, io un rondone comune.
0: Ah, che bello. Ah, ecco.
2: Un uccello molto effettivamente comune, che forse si conosce molto bene, ma sono delle caratteristiche di questa specie da un punto di vista proprio della migrazione e del volo fenomenali, perché è un uccello che praticamente riposa in volo, mangia in volo e quindi ha un movimento costante, seppur in un corpo molto, molto leggero, di pochi grammi.
1: Fa cose, vede gente continuamente, un po' milanese il rondone, c'ha cioè un po' sempre da fare, diciamo.
0: È un ragazzo che non si ferma mai, come si suol dire.
1: Senta. Benissimo, quindi
0: grazie mille Elisabetta Erba, rondona comune ufficiale di Considera l'Armadillo a sto punto.
2: Grazie a voi.
1: A presto.
0: Buona giornata.
2: A presto, buona giornata.
0: Federica, abbiamo finito anche la settimana.
1: Evviva!
0: Ecco, quindi noi ci ritroviamo lunedì e non ci perdete, perché tanto noi siamo anche su Instagram e
1: certo,
0: su Facebook, quindi state tranquilli, non vi lasciamo mai soli.
1: Buon weekend!
0: Ciao ciao!
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
12: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, sapete cosa sono le case di comunità, no? Sono il cuore della riforma dell'assistenza sanitaria territoriale messa in piedi dal dal governo in carica, grazie ai soldi del PNRR. Non funzionano sempre, non funzionano tanto, poi sono regolate a livello regionale, per cui da qui a là cambiano le cose. Ma soprattutto non sono conosciute, non è come il medico di base, che è un termine, come dire, che utilizziamo, hanno utilizzato tutti nella loro vita almeno una volta, no, almeno un po' di volte. Va bene, questa era la premessa. La regione Liguria aveva bisogno di promuovere le case di comunità, che finora sono state semideserte. Allora, inizialmente questi slogan per promuovere le case di comunità sono state introdotte, inviate alle chat dei medici di famiglia, poi sui social, e poi c'erano anche i tabelloni pubblicitari, il cartellone pubblicitario normale. Allora, si dice che l'importante, la cosa importante di uno slogan pubblicitario è che arrivi, che rimanga impresso. Da quel punto di vista non ho niente da dire. Vi vado a leggere lo slogan per promuovere la casa di della comunità in Liguria. Diarrea? Vai alla casa della comunità! La nuova sanità ligure è vicina, facile e pronta. Diarrea? Vai alla casa della comunità! A parte il fatto che secondo me chi ha la diarrea non ci arriva alla casa di comunità? Eh? Beh no, mi dispiace se insomma non è proprio un argomento. Dopodiché sto facendo, come dire, cronaca della sanità di una regione importante del nostro paese. Marco Bucci, presidente della regione e già sindaco di Genova, virgolettato, commenta: quando una compagna di comunicazione riesce a far conoscere un servizio pubblico fondamentale, significa che ha raggiunto il suo obiettivo. Cioè, fondamentalmente, l'importante è che se ne parli, poi bene o male, come al liceo, no? O alle scuole superiori, quelli un po' più popolari. E questo, come dire, è un lascito delle serie televisive sulle scuole superiori che arrivavano dagli Stati Uniti. C'era la ragazza, il ragazzo più popolare della scuola, e diceva: l'importante è che si parli di me, poi bene o male fa niente. Ecco, però questa è la casa della comunità, e tu la stai pubblicizzando chiedendo: hai la diarrea?

Allora, leggerò solo alcuni dei messaggi che avete mandato a commentare la notizia di preapertura di questa puntata. Può commentare il primo brano di oggi. Sto lavando i piatti e sono contenta. Contenta. Questa canzone aiuta molto. Apprezzamenti vari per Cody Chestnut insieme a Roots. E poi ancora, è vero, ho visto, questo scrive da Genova, è vero, ho visto ieri il cartellone di cui parli e mi chiedevo che cosa fosse, ora lo sai. Molto bene quello che dice, la parola che hai detto si associa tranquillamente, si potrebbe associare tranquillamente con un sacco di battute alla musica che metti, vero? Bella. No, personalmente non sono in imbarazzo a usare questa parola, parola in italiano, e poi comunque si faceva cronaca rispetto alla sanità pubblica, che in questo paese, con i vari distinguo per regione, è un bel po' in difficoltà. Per cui benvenuti alle 13.25 in diretta sulle frequenze di Radio Popolare. Questa è musica leggerissima, 36.5 minuti di musica per chi vorrebbe una sanità pubblica più efficace, a costo di avere degli, come dire, delle campagne di promozioni, di promozione un po' provocatorie, eh?

Dai, che è l'ultima puntata della settimana, per cui tutte le robe che avete da dire ditele ora, perché poi ve le dimenticate. Ora di lunedì. 331-6214013 via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di Musica Leggerissima, dove c'è testimonianza fotografica della notizia che ho appena dato, nonché il muro, il sito www.radiopopolare.it, che è bello di suo. Ci sono i podcast di tutte le trasmissioni e ci sono gli speciali, ma soprattutto in questo periodo ci sono gli elenchi e gli spiegoni per tutte il florilegio di iniziative di Radio Popolare di questo periodo. Seconda cosa di oggi, si sente un po' che è venerdì, secondo me.

331-621-4003, scrive Franca. Forse non hai sentito il GR di prima. Probabilmente le case di comunità verranno chiuse. Quindi se c'è la diarrea ti attacchi. È l'ora di pranzo, Franca, ma non si dice. No, non lo sento. Il GR delle 12.30 non lo sento mai. Però abbia ragioni di preparazione. A meno che sia registrata, allora sia in giro. Ma se sono registrata vuol dire che tendenzialmente non potevo non avevo tempo, non avevo la possibilità di, come dire, di lavorarci sopra. Allora, commentare il brano che è appena andato in onda. Gli Elastica, esatto. Quando ancora pensavo che avrei potuto avere un futuro felice. Eh sì, è di quel periodo lì. Vuoi fare. L'ho sempre trovato sexy questo brano, pure io. Preoccupati, Tommy. Oh, un saluto invece al redditivo Marco, no, al redditivo gruppo di Shazammatori folli di musica leggerissima. Era un po' che non si facevano sentire, questa l'ho shazammata. Bravo Marco, deduco che non hai 40-45 anni. Allora, io non so se riesco a metterli in onda, però leggo volentieri per la rubrica. Sai chi suona stasera? L'Istatuto al Parco della Pellerina, a Torino, 21:30, gratis. Bella per i compagni Statuto. Una delle poche cose di Torino che ci piace, si può dire, no? È brutta, suona molto milanese, vero? No, non l'ho detta. Bon, due notizie leggerissime, dopodiché brano che introdurrà la questione dei cori. Ascolta Cori, il coro di musica leggerissima. Va bene, faccio un passo indietro prima delle notizie leggerissime. Siete entusiasti su sto brano dell'Elastica? Degli Elastica. Cosa mi hai sbloccato? Elastica amo... Aspetta, Elastica adoro o con la H. E qui vado un po' in confusione perché non capisco di che generazione tu sia. Di quelli che ascoltavano gli Elastica da giovani o di quelli che gli dicono adoro o con la H. In entrambi i casi probabilmente adulti e risolti. Dai, che sto finendo anche la base. Allora. Due, questa gli darei un 6-7. Chi ha figli di voi capisce il riferimento. O anche chi ha nipoti teenager o preadolescenziali. Comunque, un bonifico di origine sconosciuta. E vabbè, può capitare. Luca e Paolo ci hanno fatto anche un film, credo con la Litizzetto. Capita. Capita di trovarti dei soldi in più. Oppure le leggende metropolitane. Soldi in più. Storie da film, da libro, da barzelletta. Ma un cittadino turco si è ritrovato 20 miliardi di dollari in banca. 20 miliardi di dollari mi sembrano tanti. Un trilione di lire turche dopo un malfunzionamento della sua carta di credito mentre faceva la spesa al mercato. Fosse vero, cioè glieli avessero lasciati... sarebbe diventato Ahmad Jangard Takalo, uno dei 120 uomini più ricchi del pianeta. Non ha fatto tempo a provare a spenderli. L'istituto bancario li ha bloccati subito. Pensa, non sorprende. Va bene, lui comunque, per curiosità, Takalo, ha chiesto all'intelligenza artificiale che cosa si potrebbe fare con, com'è che erano, un trilione di lire turche, e gli ha scritto l'intelligenza artificiale, potresti costruire 1000 stadi, comprare 9 camion carichi d'oro o fondare un paese, però non ho capito se uno. Tra i tre io sicuramente fondare un paese, per poi far finta di essere democratico.
Va bene, 6-7, ci sono un sacco di adulti probabilmente risolti all'ascolto che commentano. No, 6-7, appena vedo mia figlia, anni 13, le dico che anche a Radio Pop l'hanno detto, allora non potrà più dire che siete noiosi. Va bene, chi ha figli o nipoti, adolescenti o preadolescenti, due sono le cose, 6-7 e Aura, a tutti voi. Valeria, Cristo, 6-7. Un assoluto dall'autostrada per Genova, qui Stefano, Torino è una città della Madonna, vero? Ci sono stata qualche giorno fa, Piazza Statuto è sempre nel cuore, verissimo. Avevo una cassetta, un lato elastica, un altro pulp, bello. Il pezzo degli elastica mi ha confuso, sembrava un pezzo degli wire. Pensa. Il tipo ha prelevato dei soldi? Ah no, che sfiga. Vabbè, facciamo così, la seconda notizia leggerissima di oggi la diamo dopo. Prima introduciamo lo spazio, ascolta Cori. Secondo me questo è difficile, però è nel sondaggio, da www.radiopopolare.it.

Allora, secondo me c'è ragione l'ascoltatrice Franca che dice: secondo me è troppo veloce per non incasinarsi in un coro. Stiamo parlando dell'iniziativa Ascolta Cori. 5 cori organizzati da Radio Popolare, tutti gli altri cori organizzati da voi. Per ogni formazione, per ogni proposta di nuovi cori, per partecipare, per iscrivervi al vostro, cori@radiopopolare.it. Dai, Facco, con sta musica dai genitori anni 90. Lo so, ma infatti non è che sprizzi gioia. Ma c'è da lanciare Ascolta Cori, le canzoni da scegliere. Dava 48 ore a questa parte, scarse. C'è il mega sondaggio. Ognuno dei 5 cori è associato a una quindicina di canzoni. Voi decidete 3 di queste canzoni che vi proponiamo votando da www.radiopopolare.it. Cercate lo spazio Ascolta Cori. I cori saranno, madonna, però il 23 di giugno in varie zone della città. Io mi occupo della mia, il mio coro, o meglio il coro associato a questa trasmissione che prende il nome, la trasmissione musica leggerissima, il coro Hit Parade Jukebox. E si terrà a Gorla, nella zona Gorla. Adesso nel weekend chiamo sia il coro professionale cui siamo associati, nonché gli amici, i compagni di Gorla che ci ospiteranno. Allora, se avete già votato, scrivetemi, giusto per dare segni di vita. Ah sì, ho già votato. Ho votato questo, ho votato l'altro, ho votato su, ho votato giù. Solo per quanto riguarda musica leggerissima, perché sennò lo spettro è troppo ampio. Allora, Lucio Battisti, il nastro con il nastro rosa, l'abbiamo appena sentito, Fossati, Alan Sorrenti, i figli delle stelle, Loredana Bertella, Luna Bussò, Claudio Baglioni, io vi buco il mouse se votate questo piccolo grande amore, ve lo giuro, vi buco il mouse. Cobra della Rettore, Mare Mare Carboni, Caselli Insieme a Te Non Ci Sto Più, Amore Disperato, quella lì. Hanno ucciso l'uomo ragno, che credo che sia la canzone meno longeva tra quelle messe. Non voglio mica la luna e Ragazzo Fortunato. Potete votare una di queste qua. Non solo, all'interno di musica leggerissima dobbiamo trovare anche un dress code per quel giorno lì. I casi sono due, o canotta o maglie sportive. Canotta perché l'avete proposto voi, smanicato. E poi leggerissima, la canotta, musica leggerissima. Mentre invece maglie sportive, perché ho pensato che il jukebox si trovava nel bar e nel bar si parlava di sport, eh? No, sono tutte e due abbastanza facili. Dovete piantarla di votare altre cose. Potete votare quelle che trovate sul sito. Ok, continuate a scrivere delle cose sbagliate.

0: Sta canzone ha fatto la storia.
1: Sì.
0: C'è chi dice che Fossati abbia ripudiato questo pezzo, nonostante ci avesse pagato mutuo e altro, ma è successo a tanti. Cobain odiava Smell Like Teen Spirit, Tom York odia Creep, ci sono tante di casi in questo punto di vista. A furia di sentirla rompe anche le balle anche chi l'ha scritta. Silvana vota Figli delle Stelle. Sì, ma vai a su radiopopolare.it a votare. Sì, Figli delle Stelle va bene. Ragazzi, basta proporre, ormai le canzoni sono quelle. Chi è che mi diceva che Bachi mi ha dato del capriccioso? No, e che dobbiamo batterlo. Allora, ci si confronta con le altre trasmissioni, Presto Presto, Poveri ma belli, Vieni con me e Volume, per chi avrà il coro meglio riuscito in termini di performance, di numerosità dei partecipanti e di dress code. Come ci si veste? Se lei è il dress code, il dress code è come ci si veste. Cioè, abbiamo pensato di vestirci, come dire, con un tema comune. Ma Bachi si tiene fuori, lui ci butta nel lagone, tutti noi, ma lui sta fuori, hai capito? Così. Va bene, 331-621-4013, la prossima cosa a musica leggerissima di oggi.

0: Allora, tornando agli ascoltacori, Ale scrive al 3316214013: ho capito, stai usando la psicologia inversa, voterò convintamente questo piccolo grande amore. No, no, perché poi vi tocca anche cantarlo, ma no. Vabbè, per quanto riguarda le iniziative della radio, le altre due in ordine cronologico proseguono. Dopo il grande successo di ieri, i DJ set all'ora dell'aperitivo, lunedì insieme a Giulia Strippoli, prima del suggeritore Night Live sul palco dell'auditorium Demetro Stratos, e poi settimana prossima al ZAM, tra una settimana esattamente, ci sarà la festa di Poveri Ma Belli. Trasmissione delle 5 del pomeriggio, si parte alle 5 con la trasmissione in diretta, si va avanti per ore e ore e ore, con degustazioni di birra, magliette bellissime, devo dire, di Poveri Ma Ribelli, DJ set e live. Cacchio, devo farci stare due cose. Allora, da fanpage.it: suora contromano in autostrada, virgolettato, stavo ascoltando il rosario in radio. Nella tarda... Allora, non è successo niente di grave, per cui si ci può scherzare, però stiamo attenti tutti quanti. Nella tarda... ad ascoltare il rosario. Nella tarda mattinata di mercoledì, la Fiat Panda, guidata dalla suora, ha imboccato contromano la corsia dell'autostrada che va verso Napoli. Fortunatamente, sulla corsia opposta si è trovata a transitare un'auto della Polizia di Stato. L'hanno inseguita, sono riusciti a fermarla. Grande stupore quando la donna ha detto: stavo ascoltando il rosario. Va bene, voglio farci stare due cose. Questa è una roba nuovissima. Faccio fatica a trovarne notizia su internet. Loro sono... collettivo, in questo caso Spective, di sicuro ci fa parte il DJ conduttore radiofonico Todd Latte. Il brano si chiama This Is England. Loro sono un collettivo antifascista di Birmingham.
1: You fucking well was. Men have laid down their lives for this. For this and for what? So we can stick our fucking flag in the ground and say, yeah, this is England. And this is England, and this is England.
2: That man said that he ain't got the fire to bring. I said it's cause we ain't matching, and you could have matched this. The level of balance I've mastered, you're gonna need more than practice. Ooh, I was in the yard, just cranked on a beach with a rat stack, talking of powers and magic, words of wisdom, rites of passage, love that we have for the

0: hurting them. Free.
1: But a whole stack of people.
2: Yes, but immigrants.
3: Non so voi, ma io sento chiaramente puzza di nuovo tormentone. Devo studiarmeli meglio, Dispective. Ma mi sa che arrivano. Questo è il pezzo di chiusura della settimana. Così. Allora, ci segnala questa iniziativa, non leggerissima ma assolutamente importante, Angela. Ciao Facco, puoi parlare di questa iniziativa di oggi in Duomo per ricordare i bambini uccisi a Gaza? Assassinati. Sarebbe bello essere in tanti, certo. Milano, Piazza Duomo, venerdì 5 giugno dalle 6:30. Il sudario verrà, come dire, aperto, il sudario del realizzato dal collettivo Carnia per la Pace. Sudario che riporta i nomi dei 20.000 bambini uccisi a Gaza. Percorrerà in silenzio le strade di Milano, da Piazza Duomo fino a Piazza Castello.

Allora, ringrazio Ale per la sua simpatia, ma no. Manda un WhatsApp al 331-6214013 scrivendo: pensando di farti cosa gradita, ti invio il testo di una delle canzoni che canteremo a Gorla il 23. Allora, ringrazio Ale per la sua simpatia, ma no. Manda un WhatsApp al 331-6214013 scrivendo: pensando di farti cosa gradita, ti invio il testo di una delle canzoni che canteremo a Gorla il 23. E manda il testo di Piccolo Grande Amore. Io credo che smetterò.

esperienza musicale al Primavera Sound. Stupida, non mi interessa. Torniamo lunedì in diretta con musica leggerissima. È weekend, se ci riuscite fate quella roba lì. Se non ci riuscite provateci. Almeno ci ho provato. No? A lunedì.

0: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Hai programmi per il pianeta?
3: Noi sì.
2: Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
4: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
5: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto. Vieni alla Domenica in Cascina con

0: Oasi naturalistica di Cerna, alle 17.45, spettacolo teatrale nel bosco per bambini, ed è tutto gratis. Domenica in Cascina, il 7 giugno, natura e divertimento per tutti, street food e birra fresca, eventicem.it.
1: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
0: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
1: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
0: Affitti brevi, tranquillità lunga.
2: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

Un minuto dopo le 14, questa è Volume, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Io sono Niccolò Vecchia, non sono quindi né Elisa Graci né Dario Grande, che anche per quest'oggi saranno in collegamento da Barcellona, non in conduzione. Ci racconteranno qualcosa del Primavera Sound, di cui poi ovviamente torneranno a raccontarci anche quando faranno rientro a Milano in conduzione qui a Volume a partire da lunedì. Ma la trasmissione c'è ugualmente, e con anche i suoi ospiti, i suoi contenuti. Oggi avremo, tra le altre cose, un mini live, un'intervista con una band, un gruppo che torna a trovarci con grande piacere, Queen of Saba. Verso le 15 in onda. Poi avremo anche modo di parlare di un altro evento live, molto più piccolo, del Primavera Sound a Parigi, ma insomma nell'ultima parte della trasmissione. Un po' di canzoni belle, nuove,

per iniziare proprio con una prima novità, un brano che è stato svelato ieri, si chiama Stone, è una traccia inedita dal repertorio di Prince. È stato annunciato anche l'uscita di un disco che si chiama Timeless, in cui verranno raccolte una serie di registrazioni non precedentemente pubblicate ufficialmente, anche se ovviamente poi bisogna sempre fare il conto con vari bootleg e tutto quanto. Un album di inediti, 10 inediti, che uscirà il prossimo 28 di agosto, e la prima canzone che è stata svelata è questa, che si intitola Stone, con cui apriamo questa puntata di Volume. Ben arrivati.

Insomma, un ritorno, quello di un Prince inedito, un Prince postumo, che è stato svelato durante il programma del Prince Celebration Week, che dal 1 al 7 di giugno si tiene a Minneapolis. Jacob Frey, sindaco di Minneapolis, che abbiamo forse conosciuto, scoperto, anche e soprattutto per motivi decisamente drammatici nei mesi scorsi, con le cronache che arrivavano da Minneapolis, assediata dall'AIS di Donald Trump. Ma in questo caso parliamo di altro, parliamo di come appunto questo sindaco abbia deciso di proclamare questa settimana dedicata a celebrare uno dei più importanti cittadini di Minneapolis, anche per riconoscere l'impatto culturale, identitario che ha avuto Prince proprio su Minneapolis. E domani, ad esempio, tutto lo skyline di Minneapolis sarà illuminato di viola per celebrare Prince. E appunto all'inizio di quest'anno The Prince Estate aveva detto che sarebbe uscito questo Time Timeless, e la data di uscita ormai è ufficiale, il 28 di agosto, l'uscita di questo disco, 10 canzoni inedite, Stone in particolare, una registrazione del 1995. Lasciamo Prince, con cui insomma sembrava il caso di aprire una puntata di una trasmissione dedicata alle novità musicali, soprattutto a Radio Popolare, ma continuiamo con un'altra canzone che da queste parti credo ci stia molto bene, Boots on the Ground, che è una collaborazione tra Tom Waits e Massive Attack, che evidentemente vi abbiamo raccontato e proposto già nel passato, quando è uscita. Stiamo per collegarci con Elisa Gracci da Barcellona. Qualcuno di voi forse avrà letto che ieri sera è stata una serata sfortunata per quel festival e soprattutto per il pubblico che era andato lì, tra le altre cose, anche per vedere un live dei Massive Attack che si preannunciava molto interessante anche per un esperimento, diciamo, non soltanto musicale, ma anche culturale, sociale, legato al tema della videosorveglianza di Palantir, eccetera. Ma tutto ciò non è successo, e i Massive Attack hanno pubblicato sui loro profili social un messaggio in cui si dicono devastati, tristissimi del fatto che il concerto è stato cancellato ieri sera per via del maltempo, per la diversità del programma, lo spirito che si respira in quella regione, anche di solidarietà pubblica con la causa palestinese. Questo concerto era speciale per noi, scrivono, e sarebbe stato il culmine della nostra estate musicale, nessuno può controllare il maltempo, lo capiamo molto bene che il punto più importante è la sicurezza per chi suona, così come per il pubblico. Abbiamo aspettato per ore, per quanto potevamo, e siamo ovviamente frustrati di non essere riusciti a dire direttamente ai fan quello che stava succedendo. Sul tema della comunicazione del maltempo, ieri a Primavera Sound ci sono state un po' di critiche in queste ore, nella notte soprattutto. Poi è arrivata la notizia che ci sarà un rimborso per il pubblico del Primavera Sound. Tra poco ne parliamo con Elisa Gracci. Intanto Massive Attack e Tom Waits con Boots on the Ground.

0: adesso.
1: Boots on the Ground, Massive Attack, Tom Waits, in qualche modo immagino che avrebbe trovato spazio nella loro set list di ieri al Primavera Sound, ma tra i concerti che per il maltempo che si è abbattuto su Barcellona sono stati cancellati c'è stato sicuramente quello di Massive Attack, certamente appunto tra i più attesi, forse anche dalla nostra Elisa Graci, che è in collegamento da una Barcellona non più piovosa. Mi confermi che adesso è tornato il sereno?
2: Allora, è tornato il sereno, buongiorno a tutti, una parola grossa ancora, tempo un po' nuvoloso, un po' ventoso, ma non più, diciamo, la pioggia battente, la bufera che si è abbattuta ieri sera a Barcellona e in particolare al Parc del Forum, dove si tiene il Primavera Sound. Chi c'è stato lo sa, è un parco molto grande proprio di fronte al mare, dove ci sono tanti palchi, alcuni più, alcuni meno esposti alle intemperie. E i palchi più esposti alle intemperie sono quelli poi dove si svolgono i concerti più importanti, in particolare appunto ieri dovevano esibirsi Massive Attack come headliner e anche altri, tanti altri musicisti, Matt Gaile, Doja Cat, Mac DeMarco e altri, che purtroppo appunto sono stati annullati a causa del tempo veramente tremendo che a un certo punto si è abbattuto in tutto il Parc del Forum. Ha retto, diciamo, fino alle 20, quindi tutti i concerti fino alle 20 si sono svolti tranquillamente, e poi dalle 20, proprio nel momento in cui i Geese sono saliti sul palco, fondamentalmente è iniziata la pioggia, è iniziato il vento, e quindi sicuramente non molto piacevole per tutti noi che siamo stati lì e anche probabilmente per quelli che si sono esibiti. Sì, insomma, il maltempo c'è stato, e certamente, come hanno scritto i Massive Attack nel loro messaggio, devo dire davvero molto bello, perché sempre di cuore, ecco, loro anche nel momento difficile hanno trovato delle parole, diciamo, che hanno di pace, diciamo, di comprensione, perché in effetti tutti noi ieri sera dalle 20 in poi siamo stati un po' in balia degli eventi. Centinaia, insomma, migliaia di persone, lo sappiamo, al Primavera Sound, tutti sotto la pioggia, nei pochi spazi coperti del Parc del Forum, assolutamente stipati e non sapendo dove andare. Questo, devo dire, è stato un po' un disservizio, probabilmente dovuto forse a una non abitudine
1: forse
2: questa
1: sì.
2: Zona a trovarsi di fronte a grandi cambiamenti climatici come quello che c'è stato ieri. A un certo punto veramente la pioggia tagliava di lato dal mare, e quindi sicuramente forse difficilmente prevedibile. Certamente anche noi della stampa a un certo punto siamo stati evacuati dalla saletta, diciamo, dove fa fatta di, insomma, di un gazebone, fondamentalmente siamo stati tutti evacuati, mandati via, non si sapeva dove andare. Alcuni di noi, tipo me, sono a un certo punto, sapendo che il concerto dei Massive Attack era stato annullato, sono poi andati via. Ma anche anche per andarsene è stata una discreta avventura, perché potete immaginare tutte le migliaia e migliaia di persone che se ne vanno di corsa per la pioggia. Però devo dire che la Primavera ha risposto oggi con un comunicato in cui si scusano ovviamente di tutto quello che è accaduto, e anche forse della mancata comunicazione in tempo reale, no, di quello che stava succedendo, e questo sicuramente non è stato un punto a loro favore. Però devo dire che la comunicazione stamattina c'è stata, grandi scuse, e il rimborso del biglietto del concerto di ieri, che comunque ha avuto la mancanza degli headliner.
1: E certo,
2: certamente questo è, penso sia apprezzato dagli spettatori.
1: Leggevo che appunto ci sono stati un po' di disguidi nella comunicazione, anche per via del fatto che forse gli stessi Massive Attack ci tenevano davvero tanto, come si legge nel loro comunicato, a esibirsi, quindi a un certo punto è stato cancellato. Poi sembrava che si potesse riprendere, leggevo di qualcuno che era già andato a casa
2: ed è tornato, diciamo, sì.
1: È tornato al Parc del Forum, quindi ribagnandosi e poi ritornare,
2: sì,
1: ritornare
2: indietro. All'inizio i Massive Attack dovevano esibirsi alle 21.45, poi a causa appunto maltempo è stato tutta la zona è stata evacuata e poi si è sparsa la voce che anzi c'era proprio un comunicato che si sarebbero esibiti a 00:30, quindi qualcuno ha aspettato, qualcuno è tornato per poi invece ritrovarsi con un concerto totalmente annullato. Quindi sì, quello devo dire è stato spiacevole, perché a tutti noi, come avete letto anche dal comunicato dei Massive Attack, ci aspettavamo veramente un grandissimo, grandissimo spettacolo, c'erano tante aspettative, quindi un po' di tristezza. Devo dire però che i pochi concerti che abbiamo visto sono stati tutti molto belli, grande folla per i Geese ovviamente, anche sotto la pioggia è stato davvero un bel concerto, si sono confermati molto, molto bravi live, con un pubblico che cantava le loro canzoni a squarciagola, quindi anche sotto la pioggia, forse anche proprio rock and roll vedere i Geese così sotto questa pioggia, anche lui, lo stesso Cameron Winter, che a un certo punto in canottiera tutto bagnato che cantava le sue canzoni, devo dire è stato sicuramente un momento molto rock,
1: diciamo che lui tra le cose non ha il fatto di essere schivo.
2: Ecco,
1: tra le caratteristiche non c'è quella.
2: No. Diciamo che nel suo essere così spavaldo sotto la pioggia, cioè, ha comunicato molto del suo spirito.
1: C'è qualcos'altro che ti ha sorpreso? Qualcosa?
2: Money Trust. Devo dire, anche se non mi hanno sorpreso, me l'aspettavo, questa è una band abbastanza giovane, una decina d'anni dal Canada, ma molto solida dal vivo, con un bel sound, tantissima gente al concerto nel palco di Cupra, che è quello un po' più coperto, infatti i concerti ieri sera sono andati avanti in questo parco, si è esibita Ok Lou, si è esibito anche Father John Misty, anche dopo diciamo la pioggia battente, quindi anche loro molto bravi, anche Blood Orange molto bravo, anche se devo dire forse vederlo in pieno giorno è un po' strano. Blood Orange forse sarebbe stato più bello vederlo alla sera con le luci un po' più
1: certo
2: chiuse. Però sicuramente è una grande band, anche lui è un gran concerto, quindi grandi aspettative per oggi, per recuperare un po'
1: sì.
2: Sì, un po' di musica dal vivo. Oggi c'è un programma incredibile, non dovrebbe piovere, però non voglio dirlo troppe volte per non portare sfortuna.
1: Certo. Che cosa hai nella tua agendina?
2: Nella mia agendina allora si parte alle 5:30 con New Dead, anche qui una formazione giovane irlandese che mi va di vedere, poi ci sono i grandi Slow Dive che si fanno sempre amare dal vivo, ci sono insomma tanti concerti, ma diciamo quelli che vorrei vedere io sicuramente sono questi, poi Ethel Kane che seguiamo già da un po', poco prima dei The Cure che saranno gli headliner di questa serata alle 22 al palco, quello grande dove ieri si dovevano esibire i Massive Attack, quindi speriamo davvero di poterli vedere, e poi si va avanti fino a tarda notte, c'è Shirlex, ci sono Viagra Boys, concerti fino alle 4 del mattino, quindi non so se resisterò fino alle 4, forse il giovane Dario
1: esatto.
2: Potrebbe resistere, io sicuramente questi qua me li vorrei vederli, sono abbastanza carica perché ieri appunto il mio primo giorno al Primavera è stato concluso così nella pioggia alle 23, quindi spero stasera vada meglio, ma penso proprio di sì.
1: Allora io così per, già te l'avevo detto, però te lo ridico, adesso vai. Uso anche le FM o le altre tecnologie attraverso cui tu mi senti lì a Barcellona, lo dico a te, lo dico al giovane Dario, lo dico anche ad altri che magari ci stanno ascoltando da Barcellona, ieri parlavamo con Dario della bellezza dell'Auditori Rock Deluxe, che io vi consiglio di provare a vedere qualcosa in quel luogo, perché è veramente, a parte che è uno degli auditori più belli in cui sia mai stato, sì. Audio pazzesco, atmosfera incredibile. Oggi alle 4:30, per cui proprio sì. Aperitivo, c'è questa ragazza che si chiama Anastasia, che mi ha fatto scoprire poco più di un anno fa, Matteo Villaci, ed è bravissima. Io ve la consiglio, l'ultimo disco è un live e adesso quindi io ti dico arrivederci con una canzone da quel live di Anastasia.
2: Perfetto, sicuramente saremo lì, speriamo la fila non sia lunga come quella di ieri sera, ieri pomeriggio di Cameron Winter.
1: Beh sì, Cameron Winter era impossibile secondo me. Cioè,
2: era impossibile, forse oggi ce la facciamo.
1: Speriamo. Secondo me su Anastasia ce la potreste fare, in ogni caso buon divertimento e vi Grazie. Aspettiamo qua al vostro ritorno.
2: Ci vediamo lunedì con un mega report
1: Bravi.
2: Primavera Sound. Ciao Nicolò.
1: Ciao Elisa. Ciao. E questa appunto è Take Care of Me, live at Glass House, lei è Anastasia.

0: Take Care of Me, Anastasia dal vivo, uno dei live che ci sarà anche quest'oggi, questo pomeriggio a Barcellona, Primavera Sound. Il live invece che ci sarà questo pomeriggio sulle frequenze di Radio Popolare a volume sarà tra circa mezz'ora con Queen of Saba in live dallo studio dei Mini Live intorno alle 15. Noi andiamo avanti poi fino alle 16, in mezzo il GR breve delle 15:30, piccolo intervallo pubblicitario e tra 1 minuto e 52 secondi sono di nuovo con voi.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Eccoci di nuovo insieme, ho cambiato anche studio per cui sono arrivato un po' di corsa, ma sono di nuovo qui in collegamento dallo studio appunto dei Mini Live, da cui poi andrà in onda anche la ospitata dei Queen of Saba, che sono in arrivo in via Olearo 5. Avevo pronto una canzone, ve la faccio sentire subito, e si chiama Chance to Bleed, lui è Kurt Vile ed è qua. Credo. Vediamo se riesco a farlo.

Philadelphia's Been Good to Me è il disco nuovo di un chitarrista, cantautore molto prolifico come Kurt Weill, anche se ultimamente, insomma, ha forse cambiato un po' la sua abitudine, il suo ritmo nel pubblicare musica nuova. Questo Philadelphia's Been Good to Me è un disco che conferma, più che cambiare le nostre percezioni su questo autore, questo chitarrista, soprattutto il brano Chance to Bleed, mi sembra in particolare lodevole per la capacità di Weill di costruire questi riff che restano immediatamente appiccicati dopo il primo ascolto. È un ritorno piacevole anche quello di un altro cantautore americano che si chiama Damian Jurado, che personalmente vi propongo da ormai molti anni con le sue uscite, una capacità di scrittura fuori dal comune, sia per quanto riguarda lo storytelling, davvero eccezionale, anche se ovviamente in radio è più difficile soffermarsi sui testi, in particolare quando poi sono dei testi così narrativi come quelli di Damian Jurado. Il suo ultimo album è uscito da un paio di settimane, si chiama Now and Then, e Damian Jurado lo ascoltiamo con questo pezzo intitolato Cheryl Retreats.

Le 14:43 minuti, Radio Popolare, volume in una versione diversa dal solito perché senza i due conduttori titolari, con il sottoscritto Niccolò Vecchi a tenervi compagnia fino alle 16. Sono arrivati nel frattempo dall'altra parte del vetro nello studio di Mini Live i nostri prossimi ospiti. Con Queen of Saba ci colleghiamo tra un quarto d'ora circa per l'ultima parte della trasmissione prima del giornale radio, ma nell'ambito delle cose che vanno un po' diversamente da come di solito dovrebbe succedere, questo è il momento invece dell'album della settimana, che su cui non ero pronto prima quando ho fatto il cambio di studio. A volte le scalette si improvvisano anche in base al contesto e alle necessità del momento, e quindi non ho aperto la seconda parte come normalmente si fa a volume, ma d'altronde appunto non ci sono i titolari, io posso anche improvvisare. Non ho aperto con l'album della settimana che questa volta ci porta in Danimarca e sfiderei chiunque alla cieca, diciamo, a indovinare ascoltando le canzoni degli Ice Age e anche in particolare di questo loro nuovo album For Love of Grace and Hereafter, che si tratta effettivamente di una band danese, un suono che tra una traccia e l'altra ha più o meno spigoli, più o meno acidità, più o meno intensità punk. Il pezzo che ho scelto per questa ultima, l'ultimo assaggio, ultimo ascolto dell'album della settimana è anche il pezzo che chiude il disco. Si chiama True Blue.

Un ottimo brano con cui chiudere un disco, True Blue degli Ice Age, For Love of Grace and the Year After è stato il nostro album della settimana qui a Volume, e con quest'ultimo brano gli diciamo ciao ciao e salutiamo invece progetto musicale di nome Zoamba. Parliamo di un musicista dall'identità fluida, non binaria, che qualcuno forse ha conosciuto come sassofonista. La notorietà, diciamo, anche se limitata, perché stiamo parlando di un contesto di free jazz, quindi certamente non di copertine scintillanti, però insomma la notorietà se l'è guadagnata proprio come sassofonista in campo free jazz. E invece il disco di cui stiamo per parlare, che si chiama Eyes Full, che esce su etichetta Matador, di Zoamba, è un disco di free country rock, possiamo dire così, quindi un cambio notevolissimo, o semplicemente una libertà espressiva che si manifesta anche nelle scelte musicali. Un disco davvero molto interessante. Il collegamento più immediato mi ha portato a pensare ai Big Thief, ascoltando alcune cose di Eyes Full di Zoamba. Vediamo se vi fa lo stesso effetto anche a voi. Io vi faccio ascoltare proprio il pezzo che dà il titolo al disco.

Un disco secondo me estremamente interessante, quello che si intitola Eyes Full, così come il pezzo che abbiamo appena ascoltato da Zoamba, un album che, così come vi raccontavo, è uscito la settimana scorsa. Stavo leggendo un po' l'elenco di tutti gli album che sono stati pubblicati oggi. Esce davvero una mole di musica ogni settimana impressionante, e stiamo entrando sicuramente in una fase, in una stagione, in un periodo dell'anno ancora più denso di nuove uscite. Risulta quasi impossibile non perdersi delle cose, e questo credo sia alla fine un problema dell'epoca che stiamo vivendo, cioè il fatto che davvero c'è molta più musica di quella che oggettivamente è possibile riuscire ad ascoltare, anche capendoci qualcosa, non semplicemente sperando di avere un'idea precisa e corretta con un primo ascolto. Ad esempio, ho avuto soltanto l'occasione di intrasentire il nuovo disco di un cantautore che però, come dire, approvo sulla fiducia. Lui si chiama Fink ritorna con un nuovo album intitolato The City Is Coming to Erase It All. Ricordo ancora i primi ascolti di questo cantautore che si ritrovava quasi un po' estraneo su un'etichetta inglese tra le più importanti per la musica elettronica. Questo cantautore che si ritrovava quasi un po' estraneo su un'etichetta inglese tra le più importanti per la musica elettronica, soprattutto sperimentale, invece uscire con

City is Coming to Erase It All è il disco uscito proprio poche ore fa e questa è una delle tracce che possiamo assaggiare. Does the Shade Choose Who to Comfort? In un, sulla soglia dell'estate ci si può fare anche questa domanda, ma l'ombra sceglie chi confortare?

0: Does the Shade Choose Who to Comfort è una delle canzoni di questo nuovo disco di Finn Greenhall, il suo vero nome, il suo nome all'anagrafe, The City's Coming to a Residual, il nono album per questo musicista che, come vi dicevo, esordì ormai parecchi anni fa su un'etichetta come Ninja Tune, che era un punto di riferimento per l'elettronica alternativa, e uscì con un disco in cui l'elettronica era soltanto una base, un'atmosfera era quasi, in cui inserire invece suoni acustici, analogici e un cantautorato anche abbastanza classico, con delle radici sia di folk che di blues, come si sente anche in questo pezzo che abbiamo appena ascoltato. Lasciamo però la musica registrata e Fink in particolare nel canale che sto sfumando, per invece andare ad alzare quello che mi collega con lo studio 8, con un piacevole, gradito ritorno per i Queen of Saba, a cui do immediatamente un buon pomeriggio. Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao! Come state? Bentornati!
1: Grazie, siamo molto contenti, sì.
0: Allora, Queen of Saba, già vi citavamo ieri con uno degli organizzatori del Milano Sud Festival. Voi questa sera suonerete al Milano Sud Festival.
1: Oddio,
0: ve l'avete dimenticati, meno male che ve l'ho detto io. Al Parco Ravizza, gratuito, insomma, un festival bello, interessante, mm-hmm. e un live sicuramente interessante e curioso, quello che questa sera vi porterà sul palco con anche, diciamo, un nuovo disco, un nuovo progetto fresco, freschissimo, oggi.
1: Cioè,
0: più in tempo di così non si poteva, per raccontare anche quello che sicuramente, insomma, credo meriti un po' di racconto, di presentazione. Bricioline, già secondo me dal titolo i più attenti, quelli un po' più brillanti, potrebbero capire che si tratta di un disco diverso.
1: Sì.
0: Con un obiettivo, un target specifico.
2: Sì, bricioline di droga, giusto?
1: No, cominciamo subito, perfetto, cancellati subito. Vabbè, le bricioline, perché le bricioline sono piccole, quindi questo album è pensato per le persone piccole.
0: Un album per l'infanzia?
1: Sì.
0: Partiamo dalla domanda più semplice e banale possibile. Come mai? Perché? Come è venuta questa idea?
1: Allora, è colpa sua? Perché è diventato papà.
2: Io sono diventato papà.
0: Uno si gira un attimo e
1: capito?
0: Tu diventi papà.
2: Cioè, beh, anch'io
1: la famiglia tradizionale, capito?
0: Mamma mia!
2: Sì. E quindi...
0: Sei riprodotto.
2: Esatto, mi sono riprodotto, ho fatto un clone e mi sono quindi...
0: E ti sei rincitrullito come tutti noi che ci siamo riprodotti.
2: Esatto, e quindi ho comprato un ukulele e ho iniziato a fare...
0: Fantastico.
1: E ha cominciato a dire, no, ma la musica analogica è molto meglio, ha buttato il computer.
2: No,
1: no, scherzo, non è vero.
2: No, però... No, mio figlio mi ha rotto il computer. No, scherzo.
1: Si è mangiato la musica nuova.
2: È molto più banale di così, in realtà ero alla ricerca... Allora, io ho dei cuginetti e i miei cuginetti... Cioè, no, ho dei nipotini, no, dei cuginetti. Figlio di cuginetti,
0: okay.
2: Ed ero vittima delle canzoni che si ascoltano ai campeggi estivi.
0: Sì. Cioè, stai parlando per caso di quella piaga sociale, anche politica
2: tipo,
0: che è la baby dance.
2: La baby dance,
1: esattamente.
2: Quindi noi ci siamo proposti di diventare i nuovi animatori di un'intera generazione.
1: I nuovi me contro te, ma meglio.
2: Esatto.
0: No, ma è bellissimo. Cioè, la versione alternativa di me contro te non ci avevo pensato, perché di sciocchezze ne penso tante, ma questa no, ma è bellissimo.
2: Sì, in realtà...
0: voi sapete che non funzionerà, però è bellissimo
1: lo
0: stesso.
1: No, certo, ma noi non puntiamo al mainstream, non abbiamo mai puntato al mainstream, se no non saremmo qui.
0: Come darvi torto. Allora, continuiamo a raccontare, bricioline, anche l'idea di farlo, però... Partiamo da un assaggio musicale, perché poi è il modo migliore per spiegare cosa c'è dentro un disco facendo sentire la musica. Quindi
1: certo.
0: da dove iniziamo?
1: Cominciamo da quello che è stato il primo singolo uscito, che originariamente si chiamava Non mi piacciono le divise, solo che poi non per autocensura, perché figurati che ce ne frega, ma perché c'era tutta una serie di insegnanti super super entusiasti di poter usare questa cosa a scuola, ci hanno detto, ci hanno gentilmente chiesto.
0: Anche voi però, raga.
1: Sì, veniteci incontro, prima che mi radiano dall'albo secondo. E quindi l'abbiamo chiamata Qui la guerra non può entrare. E fa così.
2: Ma, cioè,

0: Sottoscriviamo, qui la guerra non può entrare, anche senza girotondo, Radio Popolare, volume con Queen of Saba e Bricioline, canzoni per chi cresce, un disco nuovo uscito proprio oggi che, come avete capito anche dalla canzone, da quello che ci raccontavano prima, è un disco di canzoni per bambini che sono un genere musicale straordinario in cui ovviamente troviamo anche l'orrido, ma questo, come dire, anche al di fuori del genere. Per bambini, l'orrido alligna un po' ovunque intorno a noi. Mi incuriosisce chiedervi se c'erano dei punti di riferimento, degli esempi stilistici che in qualche modo vi interessavano, addentrandovi comunque in un territorio che per voi era inedito.
1: Allora, in realtà proprio la scrittura di questo disco è iniziata da un vuoto che trovavamo qua in Italia. E, di recente io ho ospitato un'artista guatemalteca, si chiama Rebecca Lane, stava facendo un tour e stava girando con la figlia di 2 anni, l'ho ospitata a casa e lei mi ha fatto scoprire la playlist della figlia. E ho scoperto che in Latino America, appunto, ci sono dei gruppi che vanno alla grande e fanno musica fighissima per bambini. E allora io mi sono un po' arrabbiato, mi sono detto, cazzo, perché in Italia non c'è questa cosa, e allora, visto che noi siamo fighissimi,
0: Giusto.
1: ci volevamo inserire in questa cosa. Quindi sì, per esempio, un nostro, almeno un mio grande punto di riferimento sono i Canticuenticos, che sono argentini, e fanno
2: Pazzeschi.
1: questi album veramente bellissimi. Ci siamo accorti che in realtà nello scrivere per bambini, cioè, forse lo vuoi dire tu, ma queste canzoni loro in realtà parlavano benissimo a tutti quanti, ai
2: Sì,
1: bambini,
2: certo.
1: e quindi nel cercare adesso di scrivere delle cose, siamo resi conto che nello scrivere per bambini in realtà, come dire, era un modo diretto per comunicare agli adulti, e
2: Sì.
1: quindi.
2: Per me è stato quasi un atto di pulizia del cervello, no? Senza scrivere senza sovrastrutture, senza immaginare che le altre persone giudichino anche, no? Quello che sto scrivendo, che è una cosa che non, fino a che non ho smesso di farlo, non mi rendevo conto forse fino a che punto, no? Avessi questo timore del giudizio altrui. E il fatto di scrivere, appunto, andando un po'. A me piace sempre pensare alle cose per bambini e bambine come cose elementari, nel senso che vanno alla radice delle cose, no? La parola elementare non significa semplice nel senso di banale, ma nel senso di, appunto, è un elemento fondante. E se tu raggiungi immediatamente l'elemento fondante senza fronzoli, fondamentalmente stai sì facendo un passaggio più facilmente comprensibile e accessibile per persone che sono nel mondo da poco e non hanno letto tutti i libri che abbiamo letto noi, ma forse anche tocchi delle corde più così autentiche, più genuine, più accessibili e meno incastrate appunto in retoriche che a volte lasciano anche un po' il tempo che trovano. Poi questo si lega anche molto, secondo me, al discorso dell'attivismo, cioè nel senso a volte andare alla radice delle cose è il modo per mettere un po' tutti quanti d'accordo. E noi abbiamo cercato un po' di parlare ai lati bambini di tutte le persone, prima di tutto facendo leva sulla nostra parte bambina. Questo è stato
0: Certo,
2: molto importante per noi.
0: certo. Credo che appunto questa essenzialità, questo spogliare per rimanere poi con l'essenzialità di concetti che possono essere universali sia chiaramente una strada, e anche una strada non semplice da percorrere, cioè c'è sicuramente ci può essere quantomeno un po' anche di timore nel provare a scrivere qualcosa che abbia queste caratteristiche. Ci sono stati dei momenti, diciamo, tra virgolette, difficili nella composizione di questo repertorio?
1: Ma in realtà no, cioè ci è venuto tutto molto
0: Bello.
1: naturale. Sì, siamo partiti sia dall'andare all'elemento, sia con le parole che con gli strumenti.
2: Sì.
1: Quindi, come vedi, io sto suonando un ukulele adesso e il disco è partito con la prima canzone pensata, cos'è un limone,
2: Sì.
1: e solo ukulele e voce praticamente, poi il resto sono piccole cose aggiunte. Abbiamo deciso di rimanere così. sia per un discorso anche di accessibilità nel poi rireplicare lo stesso album, ma sia perché ci dava la possibilità di essere, di non avere per esempio un computer dietro che facesse da ulteriore gradino nella composizione. Tante canzoni, quella che abbiamo appena suonato, l'abbiamo fatta in macchina, per esempio.
2: Sì.
1: Come tante altre canzoni nostre, per carità, però proprio
0: cioè è stata composta in macchina.
1: Composta in macchina, e avevo l'ukulele in macchina, buttato lì e quindi,
2: e io ero dietro che scrivevo.
1: E poi guidavo benissimo io con l'ukulele.
2: No, era, no,
0: era quello che mi chiedevo, ma aspetta un attimo.
1: Beh, sono veneziano, guido coi piedi.
2: Quindi... No, sì, cioè, chiaramente c'era un timore, sì, come hai detto, di finire nel banale, perché a volte pensi, ah, è un attimo che scrivo la cagata del secolo che è già stata detta in tutte le salse. E poi in realtà, secondo me, anche il rapporto di fiducia che c'è fra di noi e il fatto di fidarci appunto di questa parte bambina, giocosa, certo, che è emersa, ci ha indicato la strada,
1: sì,
2: e basta.
1: Ci siamo fatti anche molto meno paranoie riguardo,
2: sì,
1: a questa cosa.
2: Sì.
1: Cioè, non è... cioè, per esempio, qui la guerra non può entrare, può essere un concetto banale, ma non è così banale, cioè nel senso,
0: no,
1: o anche se è banale non è così importante che lo sia, l'importante è ridirlo e dirlo ancora, no? Quindi
0: certamente,
1: facciamoci
0: certamente
1: una canzone.
0: Ne ascoltiamo un'altra di,
2: certo,
0: canzone? Queen of Saba, cosa ci fate sentire?
2: Vi facciamo sentire Dentini, che è proprio, si collega molto bene al discorso che abbiamo fatto adesso su quanto siamo andati a scavare nella nostra parte bambina. Questa è una canzone che parla di un ideale incontro fra il noi di adesso e il noi bambino.
0: Queen of Saba.

0: Queen of Saba dal vivo, il mini live di Volume per ancora qualche minuto con noi. Se volete andare a vederli dal vivo questa sera, siete a Milano, potete andare al Milano Sud Festival, al Parco Ravizza, Viale Toscana. È un festival a ingresso gratuito, quindi nulla di più semplice. Queen of Saba che sono anche in tour. Prossimo 11 giugno saranno a Bologna, poi Udine, ci sono una serie di date e da questo punto di vista volevo farvi una domanda che ha a che fare sia con questo disco che stiamo raccontando, che è uscito oggi, Bricioline, sia con il vostro live, perché come prima cosa lo avete anche in parte già accennato, questo è un disco in cui il vostro la vostra estetica, il vostro orizzonte musicale, quello che avete intorno alla voce, è piuttosto diverso dalle vostre abitudini. Come si intreccia questo con il vostro repertorio? Credo che appunto mettendo queste cose dal vivo si noti ancora di più sia diciamo ciò che è una soluzione di continuità e ciò invece che è in completa continuità con la vostra identità artistica.
1: Noi siamo molto contenti che le persone che vengono a sentirci siano aperte e in maniera per noi anche sorprendente a questa evoluzione anche del nostro percorso, perché ci è capitato finora a tutte le date che quando abbiamo fatto le canzoni per Bimbu ci fosse grande entusiasmo e le persone le sapessero a memoria tanto quanto le altre canzoni e quindi diventa chiaramente un momento anche un po' giocoso. Il fatto di avere meno strutture per noi è anche un modo per ricordarci che appunto siamo su un palco, che prima di tutto siamo due esseri umani con le mani che fanno una cosa. Cioè, così molto.
2: Estemporanea.
1: Sì, esatto. Cioè, il fatto di suonare strumenti analogici comunque ci riporta a una dimensione un po' più terrena, non so come dire, nel senso di contatto proprio con la materia e con. E questa cosa ci piace molto e abbiamo visto che in realtà, per quanto possa sembrare un salto inconcepibile dalla cassa in quattro e i bassoni, alla fine poi sarà perché comunque. Abbiamo costruito una scaletta pensata di modo da appunto avere un giusto equilibrio tra questi momenti, un po' perché la gran parte appunto dell'energia che si libera poi la fa il pubblico e se il pubblico continua ad ascoltarci e a seguirci come ha fatto finora, che è stato veramente commovente anche vedere quante persone si riconoscessero nei testi delle canzoni, quante persone abbiano ascoltato questi brani anche per decomprimere, cioè in questo periodo storico poi particolarmente veramente difficile e complicato. Io penso che anche fare della musica soft, che era una cosa che noi non avevamo mai pensato di fare finora, cioè, anzi, a noi piace spingere, ci piace far ballare le persone, ma in realtà un sacco di persone ci hanno detto appunto che questo tipo di sonorità è molto calmante e oltre a tutte le persone insegnanti o con figli che insomma non vedevano l'ora di far sentire queste cose alle loro piccole creature, però poi le piccole creature vengono al concerto e cantano anche Cagnevere.
2: Sì,
1: Incredibile, ma
2: esatto, ci
1: vero.
2: sono stati dei momenti strani comunque,
1: Sì.
2: ci sono stati dei momenti molto strani. Noi per ora confidiamo che i bambini vanno a letto presto, perché tanto agli adulti piacciono le nostre canzoni per bimbi. Però l'ultimo concerto abbiamo fatto alle 7 di pomeriggio, quindi questa cosa non c'è stata e c'è stato un momento un po' strano, il buon vecchio Sebastiano, il
1: Sì, c'è
2: piccolo.
1: stato un bimbo che è intervenuto sul palco e poi quando era il momento di Cagnevere abbiamo cercato
2: No,
1: di.
2: di Lingua in Fiamme
1: Ah,
2: era.
1: sì.
2: Sebastiano. Ciao Sebastiano,
1: È
2: sì,
1: arrivato
2: ora.
1: con un piccolo insetto per farcelo vedere, per farci vedere quanto era bello questo insetto.
2: E
1: E
2: noi.
1: noi così.
2: E ora
1: telefono
2: la prossima
1: caldo
2: canzone si
1: sulla
2: chiama.
1: coscia.
2: Vai là, Sebastiano, vai.
0: Devo dire che comunque credo che la vostra identità militante, diciamo, si ritrova anche in questi testi, l'antimilitarismo che sentivamo prima, l'antispecismo e altri temi che attraversano anche queste canzoni. mi viene quasi da pensare che alcuni genitori potrebbero essere più reagire in maniera più antipatica ai contenuti nelle canzoni per bambini, perché c'è questa idea, no, che bisogna proteggere i bambini, sì, dall'ideologia gender woke, quel diavolo che è, e su questa cosa stanno vedendo alcune delle cose più tristi di quelle che si vedono intorno, sono tante le cose tristi, però da quel punto di vista c'è un'identità reazionaria invece là fuori estremamente forte, quindi in realtà questa cosa che voi fate secondo me è anche molto, molto bella e molto coraggiosa da questo punto di vista, quindi
2: infatti speriamo di finire allo Zecchino d'Oro il prossimo anno.
0: Fantastico.
2: Questa
1: oppure su un giornale lanciano,
0: c'è quella cosa che dove pomodori. C'è quella cosa che bisogna essere effettivamente piccoli, però se vi travestite bene magari ce la fate,
2: no, come autore. Guarda,
1: a me chiedono la carta d'identità comunque quando chiedo lo spritz, quindi secondo me
0: ce la puoi fare.
2: Dondoli bene quando canti, quindi potresti sembrare
0: potresti
1: ullala, così.
0: Vabbè, nel caso faremo il tifo per Queen of Saba anche allo Zecchino d'Oro. Invece ricordando che è uscito il disco di cui abbiamo parlato in questo Mi Live, Bricioline, ricordando che siete questa sera dal vivo qua a Milano al Parco Ravizza, al Milano Sud Festival, ci salutiamo con l'ultima canzone.
1: Con la canzone che dà il titolo all'album.
0: Bricioline. Grazie davvero di essere tornati da queste parti, Queen of Saba. Siete sempre, sempre super benvenuti.
1: Grazie.
2: Grazie a te. Facciamo una premessa di questa canzone.
1: Vai.
2: Premessa. Questa canzone l'abbiamo scritta quando io ero depresso perché lasciavo mio figlio al nido e lui piangeva. Quindi è una canzone che parla di lasciare andare, ecco.
1: Per i saluti.

0: Grazie ancora a Queen of Saba, adesso la linea al giornale radio.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole?
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 €. In negozio, app e sul sito.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
12: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Popolare Network.
14: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Kiev ha confermato che il drone marittimo esploso stamattina al porto di Costanza in Romania è ucraino. La Marina ha detto di aver perso il controllo dell'ordigno dopo un'interferenza delle forze russe che lo avrebbero deviato fino al paese. Già in mattinata Mosca aveva negato qualsiasi suo coinvolgimento, mentre l'altra rappresentante per gli affari esteri europea, Kaya Kallas, ha detto che il fatto dimostra che la guerra della Russia si sta estendendo sempre di più al territorio dell'Unione.
15: Intanto c'è attesa per la risposta di Vladimir Putin alla lettera inviata ieri sera da Zelensky. Potrebbe arrivare oggi durante l'intervento del presidente russo alla Conferenza Economica Internazionale di San Pietroburgo. Zelensky ha chiesto al Cremlino di porre fine alla guerra con un faccia a faccia, dunque negoziati, durante i quali il presidente ucraino ha proposto un cessate il fuoco completo. Nel frattempo oggi c'è stato uno scambio di prigionieri. Russia e Ucraina hanno liberato 185 militari per parte. In questo contesto, al confine tra Bielorussia e Ucraina, c'è stato il primo incontro tra la commissaria russa per i diritti umani e l'omologo ucraino.
14: E in questi minuti arriva notizia di un possibile incontro nel fine settimana tra il presidente ucraino Zelensky e i capi di Regno Unito, Francia e Germania, Starmer, Macron e Merz, questo per quanto riguarda il possibile ruolo europeo, in particolare di questi tre paesi, nelle trattative tra Ucraina e Russia.
15: Giorgia Meloni ha annunciato la sua assenza al vertice tra l'Unione Europea e i paesi dei Balcani occidentali, che dovrebbe concludersi in questi minuti in Montenegro. La Presidente del Consiglio avrebbe dovuto partecipare all'ultima parte dell'evento, ma poche ore fa ha fatto sapere che non si sarebbe presentata. Il motivo ufficiale è il prolungarsi di una cerimonia a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dei Carabinieri, prolungarsi che, secondo indiscrezioni di stampa, potrebbe essere avvenuto a un ritardo della stessa Presidente del Consiglio e a un suo passaggio imprevisto in prefettura per la presentazione di un francobollo legato all'anniversario dei Carabinieri. Da capire se invece ci sia una ragione politica dietro l'assenza al vertice europeo.
14: Un centinaio di persone ha partecipato oggi a Schiavon, provincia di Vicenza, a un flash mob contro lo sfruttamento dei braccianti stranieri in agricoltura organizzato dalla Fly CGL del Veneto, dopo quanto avvenuto il 28 maggio, quando un bracciante indiano ferito è stato abbandonato per strada. Domani ad Amendolara, in provincia di Cosenza, ci sarà la manifestazione che partirà dalla stazione di servizio dove sono stati bruciati vivi da due caporali quattro braccianti che reclamavano i propri diritti. Oggi è stata eseguita l'autopsia, su cui non sono state rilasciate dichiarazioni.
15: I contratti pirata rientrano dalla finestra. Con un emendamento che stravolge il loro stesso decreto sul salario giusto, i relatori del provvedimento consentono anche alle imprese firmatarie di contratti firmati da organizzazioni non rappresentative di accedere agli incentivi per le assunzioni, purché il trattamento complessivo sia equivalente. Questa è stata la parola usata ai contratti maggioritari, considerando anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Immediata la reazione della CGL, è una legittimazione dei contratti pirata, ha commentato il segretario Landini. Per le opposizioni, l'emendamento del governo al cosiddetto decreto primo maggio sul trattamento economico complessivo è un colpo alla contrattazione e considera buoni anche contratti non in linea con la Costituzione.
14: In Francia ci sono polemiche dopo che una bambina di 11 anni è stata uccisa nella zona di Ger, nella parte sud-occidentale del paese. Il sospettato è un uomo che in passato era stato accusato più volte di abusi su minorenni e la vicenda è diventata anche un caso politico. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto il presidente Macron parlando del sistema giudiziario, mentre il primo ministro Sébastien Lecornu ha riunito i ministri dell'interno e della giustizia. Anche Jordan Bardella, presidente dell'estrema destra del Rassemblement National, ha parlato di disfunzioni nel sistema giudiziario. La prossima edizione del giornale radio alle 17:30. Buon ascolto.
16: Popolare Network.
17: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
18: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
17: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
18: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
19: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
20: Sì, è di là sul divano.
19: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
20: E che fa? È uguale, no?
21: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
22: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
23: Forse i ricchi piangono, ma le tasse le pagano?
24: Tax the Rich, un evento internazionale della European Left Alliance per presentare le politiche per un fisco improntato alla giustizia sociale, progressivo, che redistribuisca equamente ricchezza e combatta le diseguaglianze.
23: Parteciperanno con Nicola Fratoianni diversi esponenti della sinistra europea, da Manon Aubry a Irene Montero, venerdì 5 giugno alle 17:30 alla Santeria Toscana, in Viale Toscana 31 a Milano. Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il Festival della Biodiversità?
24: 5 giorni di incontri, laboratori, spettacoli, passeggiate e attività per grandi e piccoli, per scoprire e approfondire insieme le trame viventi che uniscono natura, cultura e comunità.
23: Registrati e partecipa. Programma completo su festivalbiodiversità.it. Ti aspettiamo!
25: Lunedì 8 giugno a partire dalle 20 con musica, DJ set e poi spettacolo e diretta dalle 21:30 sul palco dell'auditorium di Radio Popolare, il suggeritore Nightlife vi propone una nuova puntata della bella storia di Basilio e Tiziana. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore sul sito di Radio Popolare, intanto sentiamo Basilio e chiediamogli di cosa si tratta. Vi aspettiamo!
26: Farò una Popolaroid live speciale dedicata agli 11 anni con la Pebedda. La nostra bella Pina dopo tanti chilometri si riposerà, ma la nostra bella storia continuerà e lunedì scoprirete come.
0: Restare umani è oggi l'eredità dell'impegno di Vittoria Rigoli per Gaza. Venerdì 5 giugno alle 18 ci interrogheremo per dare un presente a queste parole presso la Libreria Claudiana di Milano via Francesco Sforza 12 con Anna Maria Selini, autrice del libro Caro Vic ti scrivo, Gabriele Arosio e Massimo Annibale Rossi di Vento di Terra ONG.

Sono le 15.39, ancora un saluto da parte di Niccolò Vecchi, ancora 20 minuti insieme per chiudere questa settimana di volume che in questa settimana è stata un po' diversa dal solito. Da lunedì riprendono la conduzione Elisa e Dario come d'abitudine fino alla fine del mese per andare poi a concludere insomma questa stagione, questa prima stagione di volume. Tra poco, come vi anticipavo anche in apertura proprio sulla sigla, intorno alle 14 avremo anche un collegamento con Parigi per raccontare della presentazione di un disco sicuramente interessante, ma prima di collegarci con Parigi volevo farvi ascoltare una delle canzoni di Massa, il nuovo album di Fatoumata Diawara, che è una straordinaria cantautrice, attrice maliana, classe 1982. Il suo nuovo album è un disco davvero bello, davvero intenso, un disco che ha un'introspezione notevole. È un album che io voglio farvi assaggiare con uno dei pezzi che al primo ascolto mi ha colpito di più, che si chiama Tati Bakary, Fatoumata Diawara.

0: chiama Massa, il nuovo album di Fatoumata Diawara che abbiamo appena ascoltato con questo brano Tati Bakary, una delle canzoni di un disco che vi consiglio di ascoltare per intero, appunto arrivato proprio oggi. Mentre ancora deve arrivare, non è stato pubblicato ufficialmente, l'album di cui stiamo per parlare, ma per parlare di questo disco do intanto il benvenuto a Volume a Veronica Gennari, nostra collaboratrice di Radio Popolare da Parigi. Ciao Veronica, buon pomeriggio, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, grazie a voi.
0: Allora, un paio di giorni fa mi hai scritto che saresti stata alla presentazione, al listening party di un album che ti interessa, di una musicista e un artista, diciamo, multidisciplinare, che lascerei introdurre a te, Veronica.
1: Sì, esattamente. Direi che secondo me oggi è perfetto parlare di Alewia. È un'artista difficile da inquadrare, da mettere in una sola casella, sia per la sua vita, per la sua biografia, che per la musica effettivamente che propone, forse oserei dire per l'arte che propone, utilizzando di proposito questo termine un po' generico. Alewia è nata in Arabia Saudita da madre etiope e padre egiziano, cresciuto in Sudan, e lei stessa ha vissuto diversi anni in Sudan prima che la famiglia scappasse nel Regno Unito in quanto rifugiata. Da allora Alewia vive e cresce e nasce sia a livello di vita che a livello musicale tra West London e New York, due posti insomma che non sono proprio poco interessanti a livello musicale. Ecco, quindi sicuramente sia le sue origini così insomma multiculturali, così diverse, questa musica con cui lei nasce e cresce in casa, musica etiope, musica egiziana, e in più l'arrivo tra West London e New York, sicuramente tutto ciò si ritrova all'interno della sua musica. Però prima dicevo, Alewia è un'artista a 360 gradi, perché oggi si occupa soprattutto di musica, ma lei non nasce come musicista, nasce come modella, scoperta da niente di meno che Cara Delevingne, e poi ha aggiunto un'altra casquette, come si dice qui in Francia, quindi un'altra etichetta che è anche quella di artista. Lei stessa ha raccontato di essere nata come un'artista di strada, in particolare facendo i graffiti di notte, quindi street art nelle strade di New York insieme ad altri artisti, e tutto ciò lo ritroviamo ancora oggi nella sua musica.
0: Ecco, per questa presentazione che cosa dobbiamo immaginarci, che atmosfera e che estetica è stata scelta, visto che c'erano svariati spunti potenziali da seguire?
1: Assolutamente, sono stati spunti che si sono tutti ritrovati nella serata di ieri. Come dicevamo, non è stato un vero e proprio concerto in un termine classico, ecco, del termine, è stato un listening party, quindi io e altre persone ci trovavamo in questo locale di Parigi, è molto interessante, si chiama Print, e eravamo appunto presenti insieme all'artista che ci ha fatto ascoltare alcuni pezzi, alcuni già presenti sulle piattaforme, altri inediti che usciranno effettivamente a fine mese, del suo nuovo album. Nel frattempo lei ha messo in scena una performance visiva, quindi effettivamente ha ripreso un po' le sue origini, in particolare installando delle grandissime tele all'interno di Print e dipingendo con le bombolette. Per questo che dico che riprende le sue origini, appunto questa sua genesi di street artist di quando viveva a New York. Ed effettivamente è stato molto interessante, perché già nei concerti di Alewia ci sono spesso delle animazioni che lei stessa crea e che studia per i suoi concerti, animazioni, insomma comunque arte a 360 gradi. Questa volta l'abbiamo vista direttamente dipingere per farci rappresentare anche in modo un po' visivo il suo prossimo album, che si chiama Zero. E anche qui mi viene da dire, faccio un po' visione, secondo me ci sarà un po' un ritorno alle origini di Alewia. Per i pezzi che abbiamo sentito, mi viene da consigliare, se qualcuno dei nostri ascoltatori o delle nostre ascoltatrici dovesse essere interessato, mi viene da consigliare il pezzo Maktoub, che è il pezzo che si trova ancora sulle, già insomma disponibile su tutte le piattaforme. È un pezzo che mi ricorda tantissimo il brano con cui Alewia è diventata famosa, che si chiama Sweating. È un pezzo dove riscopriamo tantissimo quella che Alewia stessa chiama la sua vena tribale, quindi questa musica così effettivamente presente etiope che viene da sua madre, insieme all'R&B che ha un po' accresciuto anche, insomma, Aaliyah in quanto artista, tutto mischiato con la musica elettronica, che invece è una discendenza che le dà il fratello. Quindi, insomma, un bel melting pot sia a livello culturale che a livello musicale.
0: E per fortuna era proprio anche il brano che, ascoltando qualcosa prima della trasmissione, avevo scelto, quindi è qua già pronto. Dopo che ti avrò salutato, Veronica, lo farò ascoltare agli ascoltatori, e già, come dire, l'hai presentata tu. Ti faccio un'ultimissima domanda prima di salutarti e di ringraziarti per questo racconto. Abbiamo parlato di origini piuttosto articolate: l'Arabia Saudita, l'Egitto, l'Etiopia, il Sudan. Londra come luogo dove vive e opera Aaliyah. Perché Parigi per questo listening party, per questa presentazione? C'è un legame con la città?
1: Guarda, Nicola, una domanda che mi sono fatta anch'io e che le ho fatto anche ieri sera, perché Aaliyah è sempre molto presente a Parigi, forse dopo Londra è la città dove troviamo più l'artista. Ho trovato interessante il fatto che lei decidesse effettivamente di presentare al pubblico il suo disco per la prima volta non a Londra, dove comunque vive e lavora, ma a Parigi. E lei mi ha confessato di avere un rapporto molto particolare con Parigi, perché dice che Parigi, secondo lei, è la città, o comunque è il pubblico, che meglio sente le sue vibrazioni. Lei, sia nelle interviste che ieri sera, ripeteva I am African, African nel senso di sono africana, senza definirsi etiope, egiziana, sudanese, certo. Però sicuramente sottolineo quanto sia importante la cultura, appunto, musicale che viene dal continente africano per Aaliyah, e soprattutto la musica etiope è una musica fortemente ritmata, dove i bassi sono molto molto presenti, ed è una cosa che si trova anche nella musica di Aaliyah. E lei dice, mi diceva ieri sera, io ho bisogno che il mio pubblico senta questi bassi e che condivida la musica con me, che le persone si muovano. E Aaliyah ha detto: nessuno si muove bene come il mio pubblico a Parigi, e quindi ho deciso di condividere l'album con il mio pubblico di Parigi per la prima volta.
0: Veronica, io ti ringrazio davvero molto, grazie a Veronica Gennari per averci raccontato questo disco che ancora deve uscire, che arriverà a fine mese, Zero, il titolo dell'album, Aaliyah il nome dell'artista. Adesso ci ascoltiamo proprio Maktoub. Veronica, ancora grazie e buon pomeriggio a Parigi.
1: Grazie a voi, buona giornata.

Un brano effettivamente molto interessante che fa attendere con curiosità il giorno, il 26 in particolare del mese in cui uscirà questo nuovo disco di Alleluia. Abbiamo ascoltato per adesso un pezzo che si chiama Maktub, e mentre in sottofondo mi metto un altro brano di Alleluia, in particolare un pezzo che si chiama Selah, vi voglio raccontare, ricordare più che altro qualcosa che forse conoscete, ma che vi devo assolutamente ricordare perché è un'iniziativa a cui dovete partecipare tutte e tutti quanti, e perché la vostra partecipazione è un po' il fulcro di questa cosa che è stata chiamata Ascolta Cori. I cori con cui festeggeremo in un'altra occasione e perché la vostra partecipazione è un po' il fulcro di questa cosa che è stata chiamata Ascolta Cori. I cori con cui festeggeremo in un'altra occasione di celebrazione insieme il 50° compleanno di Radio.

ricevuto in dote un repertorio che abbiamo chiamato ventunesimo secolo. Se andate sul sito radiopopolare.it trovate un articolo dove viene raccontata per filo e per segno l'iniziativa degli ascoltacori che si terrà poi. Si concluderà, diciamo, con una serata di musica e di canto il 23 di giugno, per cui tenetevi liberi nella serata del 23 di giugno. Poi vi racconteremo i vari luoghi, 5 luoghi diversi di Milano in cui si daranno appuntamento i coristi di questi 5 cori, ma tutti gli altri che volete organizzare voi sono benvenuti. E quindi se avete voglia di organizzare il vostro coro, comunicatecelo a cori@radiopopolare.it, mail a cui potete ovviamente fare anche delle domande rispetto all'organizzazione invece anche dei cori che ci riguardano, ma soprattutto appunto lì scriveteci se state a vostra volta organizzando dei cori per cantare insieme a tutti gli altri ascoltacori. Ci sono delle canzoni da votare, un repertorio da scegliere, perché ogni coro canterà 3 canzoni, e se volete partecipare al coro di volume, come io mi auguro che succeda, andate sul sito radiopopolare.it e iniziate a votare quali canzoni volete cantare in quella serata del 23 di giugno per gli ascoltacori. E quindi, ad esempio, se guardate il repertorio di ventunesimo secolo, potreste scegliere una Guardia 82 di Bruno Risas che ascoltavamo l'altro giorno, oppure potreste scegliere Alfonso di Levante che vi ho fatto sentire ieri, Fai rumore di Diodato, Musica leggerissima di Di Martino e Colapesce, Non è per sempre degli After Hours, oppure questa canzone che uso come sigla di chiusura di questa puntata di volume. E volume ritorna lunedì con non il sottoscritto ma Dario Grande dell'Isa Graci, ma sempre dalle 14 alle 16 su Radio Popolare. Ma adesso andate a votare le canzoni per gli ascoltacori. Ciao ciao.

settimana e inizia una nuova puntata puntuale, come sempre, dalle 16 alle 17. Qui per voi, io sono Giulia Strippoli, questa è Vieni con me. Con le iniziative, gli appuntamenti, le cose a cui voi partecipate, che ci raccontate, a cui volete estendere l'invito, allargare il cerchio, invitando tutti e tutte, chiamando in radio allo 02 33 001 001, in onda, in diretta, la possibilità di poter raccontare quell'iniziativa alla quale dedicate il sudore della vostra fronte, il tempo, l'energia che sale dal basso e che, per logica, per la quale si ascolti Radio Popolare, magari quel dibattito, quell'incontro, quella proiezione, quel momento di comunione, di scambio, di confronto, perché no, può interessare anche a te. Magari dietro casa tua, non lo sapevi? Soprattutto perché, lo sappiamo, Milano è la città degli eventi. Gli appuntamenti ce ne sono tantissimi, si fa fatica a scegliere. E allora perché non fidarsi di chi ce li racconta direttamente? Guarda, ci vado io, magari perché non vieni anche tu? Semplice, no, la logica? Allo 02 33 001 001 voi chiamate, io rispondo. Pronto Giulia? Il giorno X alle ore Y c'è che... Vieni? Venite? Poi lo so che siete impegnatissimi, timidone. No, ma io, guarda, non chiamo in radio, ma come faccio? No, non mi va, dai, mi vergogno. E va bene, allora scrivimi un messaggino. Via Telegram, SMS, WhatsApp. 331-62-14013. Vi leggo, però vorrei parlarvi. Vale anche via email, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Tra l'altro questo weekend una valangata di cose, un'infinità. Non saprei nemmeno metterle tutte in fila, tutte a Milano, quindi fatemi sapere altrove.

0: è partita quella stagione per la quale si fa fatica a scegliere davvero, perché è troppo. Quindi magari la logica è anche quella di suggerire quell'evento che proprio non ci aspettavamo, quello che non è che c'è troppa gente che dici faccio fatica anche ad arrivare. Mi fido di voi. Pronti? Pronte? 02 33 001 001. Pronto? Ciao.
1: Pronto.
0: Ehi, da dove chiami? Ciao.
1: Da Milano.
0: Oh, mi porti a Milano?
1: Sì, sì, vi porto a Milano e in particolare a Via Pontano, di cui abbiamo già parlato un po' di giorni fa, ma siccome si era detto che potevamo anche fare un richiamo, il richiamo è per stasera alle ore 19, dove ci troveremo per l'appunto allo spazio Pontano 35 per la presentazione di Fantasmi di Oggi, l'antologia legata al film Profondo Rosso, di cui forse avevamo parlato.
0: Mi ricordo di te, sì, ecco. sì, mi ricordo, perché Profondo Rosso è una di quelle cose che non m'abbandona. Quindi, sì, dai, appuntamento questa sera a che ora?
1: Alle 19.
0: Ok, a Spazio Pontano, giusto?
1: Sì.
0: In Via Pontano.
1: Sì.
0: Bene, ok, si paga.
1: Rivedrete la storica sequenza in cui David Hemmings sfoglia il libro immaginario pensato e poi conoscerete quello realizzato veramente da Mario Gazzola a Andrea Carlo Cappi, Roberto Guardascione per la copertina, le illustrazioni interne e anche un racconto, Claudio Bovino che sarà al mio fianco nella presentazione del libro, che è l'autore del racconto che inaugura.
0: Senti, ma tutto a prezzi popolari o è una cosa inaccessibile per ricchi?
1: No, è una cosa popolarissima, perché è gratuita.
0: È free,
1: lo spazio
0: bello.
1: Pontano, essendo un'associazione culturale, ha l'ingresso con tessera, come un Arci, per intenderci. Mm-hmm. Ma noi non abbiamo alcun biglietto. Diciamo che siamo popolari come la radio che ci ospita, nel senso che voi state negli abbonati sostenitori e noi speriamo nelle vendite del libro, ma non c'è biglietto per ascoltarci.
0: Così si fa, bene.
1: Gli scrittori sono abituati a questa sorta di, diciamo, indigenza, per cui si parla gratis e se si è parlato molto bene forse si vende qualche libro. Ecco.
0: Siamo sulla stessa barca, fratello.
1: Sì, non c'è biglietto, tutto quello che spenderete sarà per bere e dimenticarvi di noi alla fine della chiacchierata.
0: Va bene.
1: E del sangue che sarà stato versato, ovviamente.
0: Metaforicamente parlando. Grazie, ciao.
1: Grazie, a presto.
0: Ciao. Vale, ma certo che puoi sponsorizzare anche il concerto dei tuoi amici. Se mi chiami al 02 33 001 001 mi puoi invitare dovunque tu abbia voglia di raccontarmi. Prima delle vostre telefonate, ovviamente, parto io, anzi direi che non vi anticipo nulla, vi racconto man mano. Partiamo con la musica. Oggi è venerdì, escono i pezzi nuovi, quelli belli, quelli brutti, quelli che ascoltiamo per poi farne una selezione. Devo dire che quest'oggi la Francesca Michelin, che ultimamente proprio non è che mi attirava tantissimo, sono uscita con questo pezzo che a me ha convinto, si chiama Strega Comanda, eccolo qua.

0: Strega comanda, Francesca Michelin, sono le 16 e 11 minuti. Oh, a me questo pezzo, devo dire, già mi è entrato in testa. Voi che ne dite? Mi piace, mi è piaciuto, mi ha convinto dalle nuove uscite del venerdì. Intanto io ho raggiunto la nostra prima ospite di oggi, Maria Luisa. Ciao Maria Luisa, ben arrivata, Maria Luisa Guidi.
1: Ciao, grazie per averci chiamato. E dunque, io sono Maria Luisa Guidi e parlo a nome di Repubblica Nomade,
0: sì.
1: Un'associazione che ormai da oltre 15 anni ha trovato nel cammino un modo per parlare dei temi che ci interessano e discuterli anche con le persone un po' fuori dalla nostra bolla, ma che sono comunque toccate dai temi che ci interessano.
0: Aspetta, aspetta Maria Luisa, se no sì. Bellissimo che fai tutto da sola, però andiamo per
1: gradi.
0: Per gradi, sì. Esatto. Allora, giustamente dici, Repubblica Nomade è un'associazione che si occupa, guarda un po', di nomadismo errante, di modalità appunto per andare fuori dalle proprie bolle a piedi, quindi esatto. Voi camminate, diffondendo, come dicevi appunto, valori, pensieri, logiche, in un weekend in cui Milano è strapiena di cose, di iniziative da fare, voi ve ne andate in giro fuori dalle città, fate benissimo, proponete questo cammino che si chiama un cammino disarmante, indovina,
1: esatto.
0: Ovviamente sì. La logica di parlare di disarmo è proprio perché presuppongo, e quindi ecco qui ti chiederei di entrare un po' più nel merito, che durante questo cammino che parte il 6, quindi domani da Brescia, sì. E arriva a Genova il 22,
1: il 22.
0: Ci saranno mm-hmm. vari step, vari
1: certo.
0: passaggi. Ok, ecco, allora adesso ti chiederei di spiegarci un po' come si può partecipare, in che modo coinvolgete anche la vostra utenza e soprattutto, ma parlate e camminate, ma non vivi al fiatone? No, questo scherzo.
1: No, ma in realtà parliamo anche così, camminando tra di noi, però cerchiamo di organizzare incontri sul tema del nostro cammino quando arriviamo, cioè cerchiamo di, noi stiamo lavorando da mesi a questo cammino che appunto dura 2 settimane e le tappe sono circa di tra i 20 e i 30 chilometri al giorno, o meglio tra i 15 e i 20 chilometri, i 30 chilometri al giorno, e quando arriviamo ci facciamo una doccia e poi cerchiamo di parlare del tema che ci interessa con le associazioni che incontriamo nei posti dove poi pernottiamo, uh-huh. o anche con i semplici cittadini. Il fatto di camminare, noi siamo mediamente metti tra le 20 e le 35 persone a camminare e riscuotiamo sempre una grande curiosità e quindi tutti ci chiedono ma dove state andando, ma cosa fate, ma perché, eccetera, e noi appunto cerchiamo di intavolare i nostri discorsi proprio perché secondo me è importante,
0: tipo pifferaio magico, che voi
1: esatto.
0: camminate
1: e loro ci seguono.
0: Bellissima.
1: Magari
0: questa è un'immagine incredibile,
1: sì.
0: veramente, che se fosse effettivamente realizzabile o se bastasse così poco, perché no, anche per fare comunità, per convogliare
1: certo.
0: gente e diffondere e divulgare i concetti di pace, no, eccetera eccetera.
1: Esatto, però guarda, è molto potente l'incontro uno a uno, no? Perché ovviamente io faccio parte anche del gruppo che sta in Duomo Pro Gazza, no?
0: Sì.
1: Cioè il fatto che tu sei lì fisicamente disponibile a un dialogo,
0: sì.
1: E fa nascere nelle persone anche dei dubbi rispetto alla comunicazione mainstream, no? Cioè adesso dobbiamo riarmarci, la nostra economia deve andare verso l'acquisto di armi, verso l'atomica, eccetera, a discapito della
0: certo.
1: salute, del lavoro, e sembra che cioè, non ci sia un'altra alternativa,
0: mentre invece
1: dobbiamo costruirla tutti insieme.
0: Maria Luisa,
1: e quindi
0: come si può partecipare a questo cammino, perché parte domani, ma c'è possibilità di aggiungersi. Parte domani da Brescia, ricorda dove? Se poi...
1: Allora, domani a Brescia ci sono delle iniziative tipo una conferenza stampa, un incontro con le associazioni della pace, le donne in nero di Brescia, e poi invece domenica mattina alle 9 da Piazza della Loggia, ovviamente è un posto non scelto a caso.
0: Certo.
1: Alle 9 partiamo per Ghedi, un altro posto non scelto a caso perché è il luogo dove sorge la base NATO di Ghedi, che ha molte testate nucleari. E niente, per partecipare, e poi ci sono tante altre tappe, andiamo, vabbè, adesso non te le dico tutte, poi andiamo a Cremona, Piacenza, che è tutto in piano fino a qua, e poi scavalliamo l'Appennino, Pavese, e scendiamo per andare a Genova. E i punti di partenza e di arrivo sono stati scelti perché Brescia è, diciamo, la capitale delle armi in Italia, c'è la beretta, ci sono tante
0: aziende che
1: industrie.
0: Ne producono.
1: Esatto, poi c'è la base di Ghedi, e invece ovviamente Genova è il nostro faro, la nostra luce, perché c'è il CALPA, il collettivo che si oppone all'invio, alla partenza delle navi con cariche di armi per Israele. E quindi niente, questa è la motivazione dei due punti.
0: Ma ci si può aggiungere durante il percorso?
1: Sì, anche okay. Per un giorno, due, tre. Andate okay. Sul nostro sito Repubblica Nomade,
0: sì.
1: www.repubblicanomade.org, oppure abbiamo anche una pagina Facebook, e lì troverete, ad esempio, banalmente il mio numero di telefono, e potete chiamarmi, oppure c'è la nostra mail, che è repubblicanomade@gmail.com, e potete scrivere e riceverete tutte le informazioni. Si può venire appunto per un giorno, camminare con noi ad esempio da Brescia a Ghedi domenica, oppure stare i due giorni, poi andarsene, ritornare. È una cosa molto libera, l'unica cosa è che bisogna avere il materassino e il sacco a pelo, perché
0: se si vuole pernottare
1: dormiamo sì nelle palestre.
0: Certo.
1: Cioè solo palestre, oratori,
0: luoghi,
1: saloni.
0: Dove vi ospitano, insomma.
1: Esatto.
0: Quindi ne deduco che anche il costo e l'accessibilità, certo, economica è minima, ecco, è sostenibile.
1: È proprio per questo che noi cerchiamo queste soluzioni. Poi ci sono, certo, due o tre tappe in cui questa cosa non siamo riusciti a trovarla, e quindi ci sono due o tre tappe in cui si pagano così.
0: Vogliamo provare a fare a fare radio di servizio? Se magari c'è qualcuno all'ascolto, una persona all'ascolto che abbia modo di potervi ospitare, qual è la tappa dove manca l'ospitalità?
1: Dunque, però adesso noi l'abbiamo un po' fissata.
0: Allora dai,
1: dunque,
0: prossima.
1: Esempio, a Monticelli d'Oglio, cioè proprio il comune ci ha detto non siamo interessati, e quindi vabbè, saremo in un posto a pagamento, comunque diciamo anche pagamento modesto,
0: certo.
1: Oppure a San Sebastiano Valcurone abbiamo dovuto prenotare un B&B perché appunto non siamo riusciti a trovare una sistemazione.
0: Allora, San Sebastiano Valcurone e Monticelli d'Oglio, non fatevi guardare dietro, su, ospitate,
1: esatto,
0: la carovana del Cammino Disarmante, che fate cosa buona e giusta, oltre che utile. Maria Luisa, noi ci dobbiamo salutare, e
1: okay,
0: io invito, come hai già detto, tutti e tutte a visitare il vostro sito internet, che è repubblicanomade.org, e avere tutte le informazioni che vi possono interessare, soprattutto magari se avete voglia a camminare, che fa bene a mente e soprattutto al cuore, in questo caso anche,
1: certo,
0: alla coscienza. Ti ringrazio,
1: sì,
0: molto.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie
0: Maria Luisa.
1: Grazie mille. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. C'è una telefonata? Pronto, pronto, pronto.
2: Pronto.
0: Vai.
2: Meno male che esiste questo programma. Grazie, veramente, per la disponibilità. Allora, la Casa della Cultura Peruviana,
0: sì,
2: che è un'associazione del terzo settore, organizza un grandissimo evento con tanta musica, danza, cultura, arte, e dal mezzogiorno fino alle 22, domani, sabato 6 giugno.
0: Ok.
2: La zona sarebbe Juarez 22, sarebbe praticamente a 100 passi della metro tour. No?
0: Ok, e che cosa c'è? Mica ho capito, sai.
2: Come?
0: Non ho capito che cosa c'è.
2: Allora, c'è un evento, una grandissima festa,
0: sì,
2: con danza, musica, della cultura peruviana, gastronomia.
0: Ok, in libero, ok.
2: Dal mezzogiorno fino alle 22, con tanta musica dal vivo, no? E avremo un poco di poesie, letture, che è sempre relazionata ai letterati latinoamericani, peruviani, no?
0: Adesso ho capito.
2: Questo domani, sabato 6, dal mezzogiorno fino alle 22.
0: Adesso ho capito, va bene, ok.
2: Grazie. Qualsiasi cosa, siamo noi a info@casadelaculturaperuviana.eu.
0: Sì.
2: O a questo telefono 340-6205-593. Ok, domani, sabato 6, dal mezzogiorno in avanti. Ingresso libero.
0: Perfetto, grazie mille.
2: Grazie.
0: Come ti chiami tu?
2: Grazie, complimenti al programma.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao. Telefonata numero 2, pronto. Ciao, sei tu. Sei tu, termini con 768.
3: Ah, sono io.
0: Sei tu. Chi sei? Come ti chiami?
3: Ciao, sono Rossana.
0: Ciao Rossana.
3: Grazie innanzitutto dello spazio. Ti avevo scritto via mail, ma evidentemente riesco a chiamarti.
0: Bene, da dove chiami?
3: Evviva. E io ti chiamo dai monti, chiamo da Berceto. E quindi...
0: Da Berceto? Che da si Berceto. Trova? Aiutami, che io in geografia avevo 4.
3: Tra Parma e La Spezia, vicino al Passo della Cisa.
0: Bello, bellissimo, bene, bene. Sì, che succede da quelle parti?
3: Succede che domenica... Domenica 7 alle 18 a Ghiare di Berceto, quindi in realtà in una località più vicina alla stazione ferroviaria, ci sarà Alessio Lega che fa un concerto e ci sarà una cena a seguire. E tutto questo un po' lo facciamo per raccogliere fondi, per pagare fondamentalmente le spese legali di 21 compagni e compagne che il 1 ottobre scorso hanno manifestato assieme a noi e che quindi sono stati presi loro per tutti noi a seguito del fatto che avevano bloccato la flottiglia.
0: Sì, mi ricordo, c'ero anch'io, c'eravamo forse tutti, tanti all'ascolto di Radio Popolare. Quindi
3: esatto,
0: direi di...
3: esatto. Noi eravamo a Parma e insomma la procura di Parma ha pensato bene di insomma citarli, perché hanno occupato i binari, hanno oltrepassato la linea gialla e quindi insomma ci sembra giusto che questa cosa venga redistribuita tra tutti i compagni e le compagne.
0: Allora, ripetici dove e quando?
3: Allora, ci sarà in concerto Alessio Lega dalle 6 in poi a seguire la cena.
0: Dove?
3: All'ex Fornace a Ghiare di Berceto, e quindi in provincia di Parma, in mezzo ai monti. Se qualcuno dovesse essere da queste parti o dovesse tornare da una gita fuori porta, perché non fermarsi?
0: Direi esatto. Proprio di sì.
3: Il concerto e la cena sono a offerta libera, consapevole e solidale, evidentemente, e quindi insomma vi aspettiamo numerosi all'ex Fornace di Ghiare di Berceto.
0: Grazie Rossana.
3: Ma grazie a te Stella.
0: Ciao.
3: Buona continuazione, grazie.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: Ciao. Un minuto dalla pubblicità e abbiamo parlato anche di Perù, incredibilmente, tante le iniziative e le segnalazioni. Mi viene in mente che ad uno degli eventi principali, principali nel senso che nel mio radar è rientrato come uno degli eventi principali, c'è proprio quello che accadrà a partire da questa sera al Parco Ravizza, il Milano Sud Festival. C'è anche appunto un musicista, un compagno, un amico peruviano e un artista che è Chris Laraf e che canta questo pezzo, Pavé.

0: Si balla, si canta, si suona, si mangia in tante parti della città questo fine settimana. Pian piano ne continuiamo a parlare dopo la pubblicità. Tra 3 minuti voi rimanete là.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
10: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma è Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
19: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Vieni con me su Radio Popolare, finale 17.

0: del venerdì pomeriggio. Sono le 16:34 minuti su Radio Popolare. Io sono Giulia Strippoli, questa è Vieni con me. E chi c'è al telefono? Pronto? Pronto? Ciao? Sei tu, termini con 737. Aspetta, aspetta, eccolo, vai, no, pronto.
1: 737 sarei io.
0: 737 sei tu, ciao.
1: Eccomi qua, ciao Giulia. Allora, innanzitutto massima solidarietà per i compagni di Berceto. Mm. Invito tutti quelli che passano di lì a fare un salto, anche perché è un posto bellissimo e si mangia benissimo.
0: Bene.
1: Quindi tanta roba. Detto ciò, invece, io, anche se penso di essere un po' fuori tempo massimo, diciamo, stasera suono con la mia band ad Affori, quindi se c'è qualcuno in zona che vuole fare un salto, siamo al Circolo Arci Grossoni, okay, via Sietta 32, che è un circolo che funziona benissimo, fanno un sacco di attività, sono troppo fighi e quindi vale la pena sostenerli. Tra l'altro suoniamo all'aperto perché hanno un ottimo giardino col palco fuori, quindi sarà una serata, come dire, molto carina. Quindi invito chi può, chi vuole, chi ha tempo e voglia di venire giù.
0: Bene, genere?
1: Genere rock blues, ci chiamiamo Dr. Albert and the Blues Storm.
0: Bellissimo, va bene, grazie.
1: Chi c'è, c'è.
0: Certo. E chi non c'è, peggio per lui.
1: No, esatto, no, ma soprattutto se qualcuno viene e mi dice vengo perché ho sentito l'annuncio a Radio Pop, mi fa davvero tanto piacere perché vuol dire che il canale funziona.
0: Anche a me, grazie. Ciao. Dai,
1: grazie a voi, ciao ciao. Ciao.
0: Bene, pronto, ciao, 371, it's your time.
2: Ciao, sono ciao. Cristiana.
0: Come ti chiami?
2: Scusa per la voce, ma sono raffreddatissima.
0: Come ti chiami?
2: Cristiana.
0: Cristiana, ciao Cristiana, tu da dove chiami?
2: Io chiamo da Alghero.
0: Da Alghero, wow, bene, abbiamo sconfinato, sì. Oh, ben oltre a tangenziale. Bene.
2: Beh, dopo 40 anni di Milano, fedele,
0: abbonata
2: a Radio Popolare, mantengo.
0: Però vista mare, c'hai ragione pure tu.
2: Però vista mare, sì, me lo sono meritato. Quando sono andata in pensione ho deciso di cambiare vita.
0: Hai fatto bene. Che succede a quelle parti?
2: Ad Alghero domani alle 18 c'è una manifestazione contro, chiamiamoli, turisti israeliani. Mm. Non so se sapete che in Sardegna vengono organizzate delle vacanze a 5 stelle per i soldati israeliani.
0: Ok, sì, che c'era stata effettivamente tutta una polemica per le basi, no? per le basi militari.
2: Sì, non solo le basi militari, proprio arrivano da Israele questi voli che non sono neanche voli di linea. E vengono proprio organizzate delle vacanze 5 stelle, cioè si riposano in Sardegna dopo aver fatto il loro, chiamiamolo, dovere di soldati sionisti. Quindi ad Alghero si protesta contro questa presenza.
0: Ok, a che ora e dove?
2: Alle ore 18 in piazza, si chiama Piazza Porta Terra.
0: Sì.
2: So che ci sono degli ascoltatori di Radio Popolare ad Alghero, quindi spero che diffondano, se non l'hanno ancora sentita la notizia, che la diffondano comunque anche loro.
0: Dai, bene, grazie. Bene. Grazie Cristiana.
2: Prego, ciao, buona serata.
0: Ciao, ciao, ciao. Ultima telefonata, 076, pronto, chi parla?
3: Pronto?
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao. Da dove chiami?
3: Sono Luca, chiamo da Binasco, in provincia di Milano.
0: Ok, che succede lì?
3: Beh, qua poco niente, purtroppo, come al solito.
0: Vabbè, vedi che a Milano succedono troppe cose, almeno l'abbi,
3: sì,
0: rilassate.
3: Sì, sì, poi il resto è tutto comodo, sì, sì, ovvio.
0: Però avrai una segnalazione, un invito, un evento.
3: Allora, sì, vi chiamo perché mi piacerebbe provare a vedere se un po' di gente sente. Mm-hmm. E, il 20 di giugno, sabato sera, 20 giugno, al The Cult Rock Pub di Abbiategrasso, in via Costantino Cantù, ci sarà il concerto di un gruppo, il mio gruppo, ci chiamiamo Scarlet Wrath, Furia mm-hmm. Scarlatta.
0: Ok.
3: E per chi fosse interessato a del sano thrash metal, siete tutti invitati, ingresso libero.
0: Bene, Ok, il 20 giugno ad Abbiategrasso.
3: Ad Abbiategrasso, esatto.
0: Bene, ok. Sei andato a vedere i Metallica a Bologna weekend scorso?
3: Sì.
0: Davvero? Lo sì. Sapevo, beccato subito. Va bene, grazie, ciao.
3: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Adesso un po' di musichetta però.

Ciao Radio Pop, sono Lorenzo dei Mephisto Brass. Vi mando questo messaggio per ricordarvi che è iniziato il Milano Sud Festival, un evento importante e accessibile a tutte e tutti, che si tiene all'interno del Parco Ravizza a Milano Sud. Iniziato giovedì e va avanti fino a domenica. Saranno presenti band come Queen of Saba, gli Aldum and the Farids e noi Mephisto Brass, tra le altre. Tutto il ricavato che questo festival alzerà sarà devoluto per l'associazione Emergenza Gaza, che opera sulla striscia di Gaza, per non dimenticarci che il genocidio è ancora attivo e la guerra non si è mai fermata. Ci troverete con i Mephisto sabato 6 alle 21 e tra l'altro per l'occasione presenteremo un nostro brano che uscirà il 10 giugno, che si chiama Stato, e lo presenteremo in anteprima. Quindi avete un sacco di buone motivazioni per passare al Parco Ravizza in questi 3 giorni a sostenere il Milano Sud Festival.

domani sul palco del Milano Sud Festival. Avete sentito la voce di Lorenzo? Vi invitava ad andare. Quindi Paolo, tu che dici, io ci voglio andare, ma ho gli amici Bobas, che non so che cosa vuol dire. Ma facciamo gruppo Radio Popolare. Questa missione stagione 26-27.

0: 02 33 001 001. Pronto, ciao, chi sei? Il tuo numero finisce con 326.
1: Credo di essere io, allora.
0: Sei tu, ciao.
1: Ciao, da dove sono chiami? Emanuele del Cinema Gloria di Como.
0: Ciao Emanuele.
1: Volevo segnalare questa cosa che facciamo domani insieme all'ARCI, di cui siamo parte, per Cuba.
0: Sì.
1: Vado avanti?
0: Vai, vai.
1: Mi aspettavo domande.
0: Vai, vai, allora, segnalazione. Dove, quando, perché? Per Cuba, dove?
1: Per Cuba è sufficiente, nello specifico verranno raccolti dei materiali sanitari e farmaci, attenzione, che non scadono prima del 2027, cioè non vi fidateci delle medicine in scadenza,
0: certo.
1: Inviare a Cuba. Alle 6:30 aperitivo cubano con DJ set, alle 8:30 per Cuba contro l'assedio, per Cuba contro l'assedio, presenti Celeste Grossi dell'ARCI nazionale, che dialogherà con Claudia Delis Rodriguez Beltran, viceconsole del Consolato Generale di Cuba a Milano, Gianluca Mengozzi, responsabile nazionale politica e arte internazionale.
0: A che ora l'hai già detto? 18:30.
1: Alle 18:30, okay. Alle 20:30 al dibattito, a seguire il dibattito all'aperto, se il tempo ci aiuta, ci sarà la proiezione con il nostro cortile all'aperto, ci sarà la proiezione del Buona Vista Social Credit di Vendors. Tutto a ingresso a offerta libera, domani.
0: Ok, grazie.
1: Per Cuba.
0: Ciao Emanuele. Ciao.
1: Bye.
0: Ciao, ciao.
1: Bello.
0: Altra telefonata, altro giro, pronto? 823.
2: Ciao, sono Joe di Poca Roba.
0: Ciao,
2: una band ska punk. Allora, stasera alle 20 all'Arci Pessina, in via San Bernardo 17, bel circolo con bella gente, ci sarà un evento organizzato dal Comune di Milano con il contributo del Comune di Milano e organizzato dalla Fabbrica, una situazione veramente molto molto figa, in cui ci saranno 5 band che si alterneranno sul palco, cominciano Franz Englaro alle 20, poi Noise Gate, Jurassic Punk, Poca Roba e Sikinet. Musica contro ogni barriera, atto secondo, una figata galattica, aspettiamo chiunque abbia voglia di venire, sempre Antifa comunque.
0: Evviva! Ciao!
2: Evviva! Sfigazzi, ciao! Abbraccio!
0: Ciao!
2: Ciao! Business, business, business.

0: stop business, business, business, business.
1: Ciao Giancarlo, ben arrivato.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Ciao, benvenuto.
2: Ciao.
1: Allora, come ogni giorno, la puntata di Vieni con me termina con un appuntamento ricorrente che è quello del presidio in Piazza Duomo dalle 18.30 alle 19.30. Cittadini, cittadine si incontrano in maniera totalmente spontanea e volontaria per presidiare la piazza e ribadire il proprio dissenso su quello che sta succedendo in Palestina, Gaza, ma in generale, lo dicevo ieri, un'occasione per parlare di pace, per parlare di disarmo e insomma tanti concetti che sembrano essere così lontani ultimamente. E sono qua, è quasi un anno che voi vi riunite, e a te la tua esperienza, quanti giorni sono che partecipi e insomma raccontami un po' il tuo punto
2: di vista. Guarda, io ho iniziato ad osservarlo quando è iniziato il 16 di giugno del 2025, passando di lì, tornando dal lavoro per una quindicina di giorni. Ecco, poi 15-20 giorni ho iniziato a partecipare, a prendere un cartello con su delle poesie scritte da un poeta palestinese. Mi è piaciuto molto perché appunto si parla di poesia, si parla di frasi dette da autori palestinesi, canzoni, e poi ci sono le bandiere che comunque sono importanti della Palestina, e i vessilli. Ecco, lì ho incontrato persone, libere cittadine e cittadini che comunque volevano testimoniare su quanto sta succedendo di gravissimo in Palestina, a Gaza e in Cisgiordania. Ecco.
1: Quindi la tua esperienza.
2: E poi ho proseguito in maniera abbastanza fissa fino ad ora. Ecco, tra l'altro il 16 è un anno che c'è il presidio, e in questo periodo è un presidio tra l'altro di tutti i giorni, cioè l'unicità è anche questa, non abbiamo mai smesso.
1: Tu vai ogni giorno?
2: Scusa?
1: Dico, tu riesci ad andare...
2: Io sì, tornando dal lavoro di lì in genere mi fermo, se riesco mi fermo, ecco, mi fermo quasi sempre, poi ho dei miei cartelli, o se no prendo comunque dei cartelli, adesso ne abbiamo molti con frasi poetiche, insomma, con varie cose, ecco, per cui riesco sia a fermarmi.
1: Bene.
2: Sono stato anche in periodi festivi, la vigilia di Natale, di Pasqua, eccetera. Ecco, perché mi sono sempre battuto per la difesa dei diritti umani, e è una cosa che mi colpisce molto, soprattutto quanto sta succedendo a Gaza con donne, bambine e bambini uccisi, che vivono in una situazione disperata, senza acqua, senza luce, senza nulla, e questo mi turba molto, ecco.
1: E Giancarlo, ti ringrazio per la tua testimonianza, ti chiederei, fai un invito tuo, così un lancio, perché la speranza, noi raccontiamo ogni giorno, dedichiamo ogni giorno 5 minuti finali per ricordare questo appuntamento, la speranza è che questo gruppo si espanda sempre di più, che certo, appunto semini, di fatto lo sta facendo, perché stanno nascendo tante altre realtà simili alla vostra. Ma un'ulteriore occasione in più, ripetita Juvan sempre.
2: Tra l'altro stasera c'è un importante appuntamento, se ho un minuto.
1: Eh sì, vai.
2: Ecco, c'è un sudario che arriva dal collettivo Carnia per la Pace, ci sarà il concentramento alle 18.30 dove ci troviamo abitualmente in Piazza Duomo, e alle 19 con steso questo sudario con su i nomi delle bambine e dei bambini, 20.000 uccisi a Gaza, verrà portato in silenzio a Piazza Castello. Ecco, pertanto spero che arrivi molta gente.
1: Ce lo auguriamo vivamente, Radio Popolare ci sarà, tant'è vero che ecco preannuncio che racconteremo questa iniziativa anche più tardi con un nostro collega della redazione di Metro Regione, quindi ci saremo e non mancheremo certo l'appuntamento.
2: Molto bene, grazie.
1: Ti ringrazio, ciao, ciao Giancarlo, a presto.
2: Ciao.
1: Bene, allora mancano pochi minuti alla fine di questa puntata di oggi e sono le 16:55 minuti e vedo delle tra l'altro vedo anche delle telefonate che arrivano. Voi cari e care mi dovete chiamare allo 02 33 001 001, non su WhatsApp, lì va bene il messaggino ma non la telefonata. Tra l'altro ormai è tardi, 2 minuti e la puntata finisce, ci risentiamo lunedì, dove vi ricordo che tra l'altro l'appuntamento prosegue anche dopo la puntata, perché ci sarà il DJ set che farò io, che precede il suggeritore Night Live, l'appuntamento ricorrente curato da Ira Rubini, dove vi consente di poter vedere la radio, venire qui in auditorium gratuitamente senza dover pagare nulla, e appunto ci sarà anche l'aperitivo con l'ape bedda, si mangia, si beve, si canta insieme, si canterà il 23 di giugno per gli ascoltacori, anche lì altra iniziativa che la radio ha messo

0: dovuta far sentire una, perché tra l'altro il nostro coro, indovinate un po' come si chiama? Non poteva che chiamarsi così. Milano e Vincenza. Vincenza sarei io, Milano e Agostoni. Vabbè, un minutino dai, ce l'ascoltiamo.
1: Milano sono tutto tu, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno tu.

0: Da domani trovate tutte le informazioni sul nostro sito radiopopolare.it. Andate a votare le canzoni, il coro al quale potete iscrivervi. Insomma, partecipate, venite a cantare con noi. Ogni coro ha un tema, scegliete voi. Facciamo 50 e 50, una parte la fate voi, l'altra la mettete voi.
1: Perché non sai soffrire.
0: Per il momento ci sentiamo lunedì, qui è tutto. Buon proseguimento di giornata, buon fine settimana a tutti e a tutte. Da Giulia, ciao!

0: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
1: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
0: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
2: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
0: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
3: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Domenica 7 giugno, passa una giornata all'aperto, vieni alla Domenica in Cascina con CEM Ambiente. Dalle 14.30 a Cascina

0: tutto gratis. Domenica in Cascina. Il 7 giugno, natura e divertimento per tutti. Street food e birra fresca. Eventicem.it.
1: Hai programmi per il pianeta? Noi sì. Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.

0: Buon pomeriggio, le 5-2 minuti a Radio Popolare, poveri ma belli.
1: Buon pomeriggio a Tucci.
0: Buono alone fino a un certo punto, perché ci ha raggiunto una ferale notizia.
1: È quella che non ci sarà il coniglione alla festa di poveri ma belli.
0: Il coniglione, perché ci telefonano subito? Pronto?
2: Sì, pronto, ciao, sono Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
1: Ciao.
2: Io rispondo a una mail che avevo mandato Giulia con la Lecondina.
1: Ma no, non è Giulia, è finita la trasmissione, ascoltate bene quando c'è la pubblicità.
0: Allora, anzi ascoltate soprattutto la pubblicità.
1: Soprattutto la pubblicità, in modo tale che poi a noi arrivano i soldi.
0: Soldi.
1: Allora, c'è qua Alessandro Braga, che è il padre putativo del coniglione.
0: Esatto, è il padre, è il coniglione.
1: No, capito, cioè è interpreta in contesti faceti il coniglione.
0: No, è il contrario, interpreta Braga
1: il coniglione
0: in contesti seri.
1: Vabbè, allora sia a Pontida o a Metroregione.
0: No, insomma. Pontida è coniglione.
1: No, non è coniglione, è quell'altra parola che somiglia a coniglione.
0: Sì.
1: Vabbè, allora Ale, il problema è questo. Sappiamo che il coniglione e anche il suo, cioè il braccio che sta nel culo del coniglione, cioè il tuo,
0: sì,
1: non c'è.
3: Sì, non sono proprio mi sento
1: ma metaforicamente, diciamo.
3: Modello Rockefeller.
1: Ecco,
3: insomma.
1: Non ci saranno entrambi il 12 giugno.
0: No, alla festa,
1: alla
0: di,
1: festa
0: poveri
1: di poveri
0: Mabelli.
1: Allora, la domanda è questa.
0: Dato perché, cioè giustificazione scritta.
3: E questioni personali.
1: Personali? Vasco?
3: No, quello ho già fatto e poi rifarò.
1: Ok, vabbè.
0: Diciamolo, sarai in un...
3: dei compleanni. Vado
1: compleanno.
3: A festeggiare compleanno.
1: A festeggiare un compleanno.
0: In un resort. In Nord Africa,
3: sì,
1: davvero. Vai a sparare ai Big Five. Lo sarà Cecilia?
3: Certo, vado a fare un safari.
0: Ma non fotografico.
1: No, un safari con la doppietta.
3: Sono un vero mostro. Vado a dare a quelli nati sotto il Po. abbiamo organizzato noi del patto per il Nord.
1: Vabbè, certo. Padania
0: libera. Comunque,
1: allora,
0: il risultato è che non c'è.
3: Comunque, compagni del patto per il Nord,
1: sì,
3: Alecco sostengono al ballottaggio il candidato di centro.
1: Ma veramente,
3: ragazzi?
1: No, vabbè, grazie.
0: Eccolo qua, l'inno del patto per il Nord. Lo ascoltiamo dopo, però.
1: Dopo, allora.
0: Mamma mia, senti che bello che è.
1: Dopo, sì, guarda, mi batte il cuore. Allora, la domanda è questa. Arriviamo al dunque. Puoi anche dirci di no, perché comunque stiamo parlando, è un argomento un po' delicato.
3: Immagino.
1: Tu saresti disposto a nominare un vice e incoronarlo in un video che poi metteremo sui social con le orecchie da coniglio?
0: Nei due paia tante delle orecchie da coniglio.
3: Forse una.
0: Hai perso quelle originali?
3: Ho perso le originali, non le trovo più. Credo di aver...
1: Dopo una furiosa nottata da coniglione.
3: credo di averle in garage. Andrò a verificare domani.
1: Vabbè, però sono le altre. Sei disposto? È un atto importante, eh? Saresti disposto?
3: Sì, posso farlo. Mi piacerebbe molto se il prescelto facesse modello Napoleone, mi strappasse le orecchie e dicesse: me la sono presa io, non me le ha date nessuno, in un atto libertario contro l'autorità.
0: Io non sono d'accordo.
1: Ma perché sei un dirigista, Disma, lo sei sempre stato.
0: Coniglione è il coniglione, cioè il coniglione è uno solo e il vice coniglione può essere...
3: Ragazzi, però ci vuole
0: un mestierante che lo interpreta per una sera.
3: Però ci vuole, ci vuole il physique du rôle. Coniglione. Cioè, devi essere disposto a chiudere a chiave, doppia mandata, in un ripostiglio la tua dignità per determinate ore. E non tutti sono così coraggiosi da farlo.
1: Anche perché potrebbe morire asfissiata la dignità e non recuperarla più.
3: E poi presentarsi il giorno dopo a condurre il GR, magari. Quindi,
1: allora,
0: io ho un'idea.
1: Tu hai già un'idea?
0: Io, perché
1: dobbiamo individuare il delfino.
3: Sì.
1: Delfino del coniglione.
3: Il pulcino. Abbiamo
1: delfinone,
3: un pulcino.
1: Sì.
0: Allora, o lo si chiede a una, potrebbe essere anche una conigliona,
1: certo.
0: Collega più giovane, che quindi insomma non ha quel potere contrattuale per...
1: Cioè, vittima di nonnismo puro.
3: Ma allora, io adesso così al volo, poi si può dir di no, un'idea ce l'avrei, perché il compagno Matteo Lefons, che sarà inviato di Metro Regione oggi al sudario per Gaza.
1: Perfetto.
3: Prima eravamo io la direttrice e il caporedattore Alessandro Principe, quindi delle figure importanti apicali della radio, a parlare della scaletta del concerto di Vasco, e lui... ha usato parlare, non dico male, ma non bene di Vasco.
1: Aia.
3: Quindi lo sto bullizzando da allora.
1: Potrebbe avere qualcosa da espiare, diciamo.
0: Io avevo in mente un'altra persona.
3: Quindi potrei effettivamente costringerlo con un atto di puro nonnismo a fare il coniglione il 12
1: agosto. Considerato che poi sarà una festa molto divertente, è da un'altra parte incentivato.
3: Ma certo.
0: No, ma non io chi
1: pensavi?
0: Deve essere una figura comunque più conosciuta, cioè ci vorrebbe, che ne so, un Roberto Maggioni, ecco. Roberto Maggioni, io, anche perché comunque per questioni...
1: Ma sei matto?
0: No, cosa ho fatto?
1: Ma hai fatto dei gesti orrendi, ma voi là fuori non l'avete visto.
3: Ma per fortuna.
1: Ma sai che è uno dei più grandi body shaming? Ma molto peggio di quelli che faccio io nei tuoi confronti.
0: Ma non te lo immagini con in bocca... che si mangia con una carota?
3: Non c'è. Ho fatto apertura oggi, è andato a casa.
0: Però cioè, secondo me lui è perfetto, cioè ha il physique du rôle del coniglione.
1: Ma allora potrebbe andare bene, però mi sembra comunque uno con un'anzianità tale per cui
0: ma è giusto, cioè non è
1: difficile.
0: Non è troppo vecchio, non è troppo giovane. Cosa c'ha, 40 anni?
3: Sei meno di noi, quanto fa? 44.
1: 45,
3: un po' 45.
0: Va bene, secondo me lui è perfetto, cioè proprio fisicamente e anche a livello di dignità.
1: Oh, diciamo così, visto che nei vari centri sinistra a tutti i livelli uno dei temi principali è ultimamente tornato fuori veramente alla grande le primarie,
3: pensavo a quello, esatto.
1: Facciamo le primarie.
3: Però mettiamo 4 candidati. Candidati,
1: sì,
3: asterisco.
1: Anche candidate, sì, certo. Chiara Manetti, per dire, non possiamo tenerla fuori.
3: Ah, ma deve restare nell'ambito di Metro Regione.
1: No, diciamo che Metro Regione è comunque un luogo privilegiato, un po' la frattocchia dei coniglioni.
0: Sì, a me non viene in mente nessun altro che non faccia parte di Metro Regione per fare il coniglione. Un altro perfetto sarebbe Fimiani. Certo, comunque...
1: Beh, un enorme coniglione.
3: È un po' come il coniglio pasquale di Dylan Dog, c'era in un episodio questo enorme coniglione rosa che uccideva però killer, ecco,
1: una specie
3: così
1: di tenerone, sì.
3: Sì, pippo, sì, pippo, Gianfranco D'Agno.
0: Lepri Marie, ci dico.
1: Ah, Lepri Marie per il coniglio.
3: Lepri Marie.
1: Grazie a Simone che ci scrive.
0: Ci dobbiamo ragionare.
1: Non abbiamo molto tempo, eh.
0: Sai chi anche sarebbe perfetto come coniglione?
1: Chi?
0: Quello che sentiamo tra poco, il Barone Elettrico.
3: No, lui ha già la sua...
1: Beh, ha già una sua dimensione, sì,
0: però...
1: una dimensione elettrica.
0: Esatto. Me lo vedo da Dio con le orecchie.
1: Allora, io a saltellare lo vedo molto bene anch'io.
0: Sì.
1: Secondo me è molto bravo.
0: Sì.
3: Vabbè,
1: molto
3: quindi
1: bravo.
3: Mettiamo Maggioni, Parena, Chiara Manetti e Ruggeri nelle primarie.
1: Sì, magari
3: io metterei...
1: farei primarie aperte e butterei dentro anche qualcun altro.
3: Io metterei anche una Giulia Strippoli.
1: Sì, ma potrebbe creare dei disagi però la Giulia Strippoli. Adesso vediamo. È difficile incatenarla nel ruolo di conigliona e basta.
0: E come votiamo poi?
1: Col pensiero e noi capteremo qual è il mood vincente.
0: Comunque, ma... una roba che non mi aspettavo proprio è che il coniglione originale ci lasciasse orfani.
1: È una mazzata dura, sì.
3: Ma c'è la possibilità di fare il gran rifiuto tipo Celestino Quinto? Cioè se Roberto Maggioni viene incoronato, a quel punto non può dir di no.
1: Beh, allora,
3: perché è una volontà
1: dovesse
3: superiore.
1: Dire di no, noi faremmo pubblicità del suo no, cioè dovrebbe comunque affrontare una macchina del fango importante.
0: Molto importante, sì, anche perché poi comunque ci sono dei dossier che
3: chissà se sta
1: possono saltare fuori.
3: Perché?
0: Cosa?
3: Chissà se sta ascoltando
0: se ha fatto l'apertura magari sta riposando, poveraccio.
3: Ah, il caposervizio di Metro Regione è sempre sul pezzo.
0: Ragazzi, facciamo una roba, ci ragioniamo sopra e nel frattempo ti salutiamo con una grande idea. Scusa, cosa che dicevi prima? Che il patto per il Nord sostiene?
3: Alecco sostiene al ballottaggio il candidato del centrosinistra Mauro Gattinoni.
0: Credi.
3: Mentre
0: tra l'altro, scusami, Alecco, tutto torna, Maggiore, Roberto Maggiore.
3: Mentre la candidata, insomma, gli elettori e le elettrici di Partito Popolare del Nord sostengono il candidato di centrodestra.
0: E noi, da sempre, chi è che sosteniamo, scusa?

0: Che brividi, ragazzi.
1: Tra l'altro, mi sono poi dimenticato di dirvelo, ma mercoledì abbiamo asfaltato la Groenlandia, agli europei.
0: Ah, gli europei del nord.
1: Degli stati non riconosciuti, 3-1 Padania Groenlandia. E quindi, niente, Trump deve arrendersi, annessa la Groenlandia alla Padania, è nostra.
2: Fantastico.
0: Ma Mattia Guastafierro anche suggeriscono.
1: Anche Mattia non è male. Ho letto delle sue chat private, perché un giorno le ha lasciate aperte in studio 1 e quindi ho curiosato. Devo dire che il profilo ce l'ha per fare il coniglione. Mattia,
0: sì, sì, sì. Vogliamo sapere da che punto di vista. Vabbè, con l'inno del patto per il nord congediamo Alessandro Braga. Grazie.
2: Grazie.
1: Entro quanto si vota? Quando si deve votare?
2: Ma direi a metà della settimana prossima. Sì. Un paio di giorni prima della festa, sì. Mercoledì, forse anche il giorno prima, giovedì potremo incoronare.
1: Dai, giovedì ci sarà l'atto di incoronazione.
0: Invitiamo tutti a votare, ognuno può scegliere la metodologia che preferisce.
2: Sì, sono le elezioni più libertarie di cui abbiate mai sentito parlare o anche solo immaginate.
1: E tra l'altro le meno truffaldine, perché poi nessuno saprà mai come sono andati i voti, decideremo certo. Noi chi sarà.
0: Potete scrivere i voti anche a pennarello nei cessi degli autogrill. Grazie, ciao!
2: Ciao Alessandro, grazie!

0: E allora, uno dei candidati al ruolo di coniglione, eccolo qua, il barone elettrico.
1: L'abbiamo candidato in contumacia totale.
0: Forse ritira la candidatura.
2: No. Sì. No. Non credo di essere degno di così tanto onore. Cioè,
0: con quale garbo si fa un passo indietro?
2: Dopo il Braga io non me la sento.
0: Capisco, non me la sentirei neanche io. No, Gianluca Ruggeri oggi in realtà è qua non per lottare per quel ruolo, bensì come nostro secondo, secondo come cronologia, ma non certo come importanza, testimonial del coro di poveri ma belli nell'operazione Ascolta Cori, il coro di Dergano, in quanto anche il professor Ruggeri è un esimio abitante di Dergano.
2: Sì, assolutamente, confermo. Praticamente vicino di casa di Marco Schiaffino.
0: Allora, cazzo, abbiamo il sindaco di Dergano, il barone elettrico, il già citato Roberto Maggioni, anche lui, testimonial di Bergamo, di Dergamo.
2: Tanta roba,
0: tanta roba. Gianluca Ruggeri, intanto 23 giugno, ovviamente ci sarai a cantare con noi in coro.
2: Assolutamente, come potrei mancare un appuntamento di questo tipo?
1: È impossibile, anche perché lo facciamo nel tuo quartiere, il quartiere che hai reso mitico a Milano, Dergano. Sì.
2: Per fortuna non dipende da me.
1: Sei stato uno dei primi ad andare a abitare ad Dergano, quando ancora era una landa desolata, quando ancora c'era il fallout nucleare. E tutto erano cespugli rotolanti, insomma, e fabbriche abbandonate. Tu sei stato
2: soprattutto
1: una landa desolata, quando ancora c'era il fallout nucleare. Erano cespugli rotolanti, insomma, e fabbriche abbandonate. Tu sei stato
2: soprattutto laboratori abbandonati, spedizionieri abbandonati.
0: Ruggeri, andava in giro per Dergano con quelle classiche tute di cuoio, con le borchie, leccando coltelli.
1: Sì, aveva il collo di piume di condor e la cresta da punk rosa. Sì.
0: Andava a derubare i bambini.

0: E poi lei leccava il
1: coltello. Coltelli.
0: Bambino, sei debole! Così.
1: Eh sì, i tipici...
2: Vabbè, ti metterò in curriculum.
1: I nemici di Interceptor.
3: Vabbè. Senti, Gianluca Ruggeri, allora, come sicuramente sai, in questo momento, tra l'altro Gianmarco Bachi ci ha ammonito, perché non avremmo dovuto dire la classifica provvisoria, ma la ripetiamo, ormai l'abbiamo già detta, per quanto riguarda il nostro coro di Sanremo, al momento sono in testa Gianna, Maletta Primavera e ciao amore, ciao amore, ciao.
1: È l'unica che canti bene, quindi ti sbizzarrisci, sulle tue tonalità.
3: È mia. Sì. E vanno bene, intanto, perché poi ricordiamo Gianluca Ruggeri è anche vincitore del premio Ugole d'Horror di Poveri ma Belli con la direttrice Lorenza Ghidini, quindi insomma sei perfetto, vanno bene questi pezzi
2: con un pezzo che vinse Sanremo, peraltro
3: con un pezzo che vinse Sanremo. C'è qualche, hai qualche altra preferenza? C'è qualche pezzo che non è per ora tra i primi tre e che tu vorresti interpretare?
2: Beh, c'è l'imbarazzo della scelta, lì è veramente... Sanremo è un patrimonio nazionale, da Battisti a Dalla, da Eros Ramazzotti, insomma, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, quindi...
3: Ma tu, tipo...
2: Sicuramente sì. andrà bene.
1: Allora, più che l'imbarazzo, c'è soprattutto l'imbarazzo, però. Il tuo... No, ma non c'è, però... Non è nelle canzoni.
3: Che cosa?
1: No. Perdere l'amore.
3: Ah, non c'è, no.
1: No. Però vabbè, ce ne sono altri 12 pezzi incredibili.
2: Assolutamente.
1: Molto, molto canterini.
3: Sì.
1: Che renderanno la serata indimenticabile, questo di sicuro. Nel bene o nel male, non si sa, di sicuro sarà indimenticabile.
3: Tra l'altro tu sei, ci raccontavi, eri molto amico di Tenco.
2: sì, però avevamo detto di non dirlo.
3: Lo so, però
2: Bachi ti ha detto di non dirlo e lo dici.
3: Però bisogna giocarsi le carte vincenti.
1: Sì, erano il prof, il Barone Elettrico, Villaggio, De André, Tenco e Gino Paoli.
3: Sì.
1: E quella sera non c'era Bruno Lauzi.
3: Sì.
1: Perché stava bevendo
3: sì, a Bellaria,
1: sì, all'Hotel Gabbiano.
3: Sì. Vabbè, raccontaci un po' un dietro le quinte del Tenco uomo.
2: raccontava un sacco di barzellette lui, in realtà, cioè aveva questa figura pubblica così un po' arcigna, ma poi nel privato si lasciava andare.
3: Vuoi raccontarci una delle sue preferenze?
1: Perché andare avanti?
2: Non sei all'altezza.
3: Lo so. Vabbè, non sei all'altezza di fare il coniglione, non sei all'altezza di fare...
1: Ma perché le raccontava in genovese, imitare la... è un po' cringe imitare i vernacoli.
3: Vabbè, niente, dai, ti ringraziamo intanto per questo endorsement. E ricordiamo, 23 giugno, intorno alle 20, insomma, poi saremo più precisi.
1: In Piazza Capibara.
3: Piazza Capibara, conosciuta già come Piazza d'Ergano.
1: In realtà, come dice Marco Schiaffino, non è proprio Piazza d'Ergano, ma è lì vicino.
3: No, ma occhio, c'è un fraintendimento. Sono due piazze. C'è Piazza d'Ergano,
1: sì,
3: che è Piazza d'Ergano.
1: E
3: poi c'è uno slargo senza nome.
1: Lo slargo senza nome?
3: Però noi è più grande Piazza d'Ergano.
1: Siamo in Piazza d'Ergano.
3: Okay. A meno che poi...
1: Poi vediamo, magari ci spostiamo nello slargo 20, senza nome.
3: A 20 metri,
1: sì. No, per una questione di...
2: Ci faremo attenzione.
1: Birra
2: era.
3: Ma Musca comunque li hai dietro l'anno.
1: Sì, no, perché Barone, il problema era che dovevamo essere a portata di birra.
3: Creiamo una catena umana.
1: Volevamo essere di fianco al locale Mamusca.
3: Creiamo una catena umana.
1: Sì. È una catena umana che passa i bicchieri, non è male come idea. Sì.
2: Ma lì c'è la piazzetta Acciaia, credo.
1: Quella, esattamente,
3: bravo.
1: Sì.
3: Che è un nome inventato, perché non ha un nome in realtà.
2: No, perché è la via che è Acciaia.
1: Via Acciaia, sì.
2: Familiarmente chiamata piazzetta Acciaia.
3: Che ci diceva di ieri, forse, non mi ricordo più, Marco, sì, Schiaffino, qualcuno voleva rinominarla Piazza Raffaella Carrà.
1: È vero, durante il Dergano Pride.
2: Durante il Dergano Pride, perché il Dergano ha anche questa caratteristica, sì, di avere il Pride di quartiere.
3: Beh, Maletta Primavera mica la facciamo a caso. Ma scusami, Piazza Cia, Piazza, beh, Piazza Raffaella Carrà, tra l'altro secondo me esiste già in un altro punto di Milano.
1: A Milano?
3: Provo a guardare su Google Map.
2: Non credo, perché devono passare un po' di anni prima di intitolare una via.
1: Prima di diventare santi? Ok.
2: Sì.
3: E Ricky Gianco non c'era? No, non c'era.
2: Stiamo parlando dell'incrocio tra Via d'Avanzati e Via Ciaia.
3: Sì, bravo, bravo. No, ci chiedono se c'era Ricky Gianco quella sera là, non c'era, no?
2: Non mi risulta.
3: No, non c'era.
1: Scusate, c'è Piazza Raffaella Carrà a Madrid.
3: Ah, vedi?
2: Certo. A Madrid. Certo.
1: Beh, ma c'è davvero?
3: Beh, famosissimo.
2: Hanno una normativa diversa, allora.
3: E salutiamo tra l'altro Ricky Gianco, che è un grandissimo numero uno. Anzi, se Ricky Gianco è all'ascolto e volesse venire al coro di Poveri ma Belli in Piazza d'Ergano, non ci potrebbe che fare piacere.
1: Infatti,
3: anzi, magari poi glielo chiediamo. E nel frattempo, Gianluca Ruggeri, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
2: È un piacere.
3: Ciao, ci
2: fare con due miti veri come voi.
1: Grazie. Grazie, grazie.
3: Prima della fine della trasmissione, però, dobbiamo sentirci invece nella tua veste di genio dei condizionatori per raccontare un po' di cose sull'estate.
2: Volentieri.
3: Va bene? Ti posso chiedere una cosa subito? Te la butto lì.
1: Dismo, ma non puoi fare continuamente uso privato di mezzo pubblico. Ma basta!
3: Te la chiedo fuori onda, onda.
1: Ma tira fuori i soldi, smettila, basta!
3: Te la chiedo fuori onda.
1: Che baraccato che sei.
3: Ciao Gianluca.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao amore, ciao.
1: Allora, Plaza Raffaella Carrà è nel quartiere Justicia, ma è in centro a Madrid.
3: Bella.
1: È in centro proprio.
3: Addirittura?
1: Cavolo. Vabbè,
3: è...
1: Eccola qua la Plaza Raffaella Carrà.
3: Piazza la Raffaella. Allora, a proposito di manifestazioni, di Pride, di questioni, eccetera, eccetera, prima di andare in GR, abbiamo ancora 3 minuti, dovremmo riuscire a collegarci con un'amica.
1: Un'amica di noi?
3: Parliamo lentamente perché
1: sto cercando di
3: spillando il telefono.
1: Sì.
3: E per parlare di una...
1: Ma come fai? La stai chiamando dal cellulare, ma squilla, sei un mago.
3: Ho collegato in Bluetooth il mio cellulare al telefono.
1: Al telefono, studio, pazzesco.
3: Sì, incredibile. No, non risponde, vabbè, niente, lo diciamo dopo, casomai. Ricordiamo invece la serata del 23 giugno. Ah, Gianluca Ruggeri ci ha mandato una foto di quella serata là con Tenco e Gino Paoli.
1: Ah, è una foto che li ritrae insieme? C'è Monica che ci scrive: ma uno di Porta Venezia non riuscirà mai ad arrivare fino ad Ergano, dice.
3: Ma là c'è la metropolitana.
1: Ma dai, ma scusa, ma sì che ce la fa.
3: Te lo dico io come fai: prendi la rossa a Porta Venezia, scendi, cambia Duomo, prendi la gialla e scendi ad Ergano.
1: Sì, oppure vai a piedi in Piazza della Repubblica e scendi ad Ergano con la gialla. Fai prima.
3: In ogni caso ci metti 25 minuti.
1: Ma sì,
3: 25. A dir tanto,
1: ma certo, a dir tanto.
3: E poi oltretutto, secondo me, una di Porta Venezia non sa neanche quanto è bella Ergano. Perché io, per esempio, prima che andassimo a fare la presentazione di
1: non c'eri mai stato.
3: C'ero mai stato.
1: Ma non è vero.
3: No, c'ero mai stato.
1: Ma dai, ma non è possibile.
3: Mai stato.
1: A Rob De Mato non eri mai stato?
3: Sì, ma non nella parte di Ergano, quella lì
1: quella dove vecchie, del ristorante fruttariano con discoteca. Lo so.
3: Quindi è molto bella, c'è un ambiente molto accogliente ad Ergano, vi consiglio di venire.
1: E non immaginate quanto potrà essere accogliente e incredibile l'ambiente del coro sul Festival di Sanremo diretto da noi.
3: Sì. E abbiamo una novità oggi.
1: Sì.
3: Prima avevamo detto, anzi mi ero preso io questa cosa di essere talebano e di dire di no a qualsiasi strumento.
1: Mm-hmm. Invece... È per quello che andavi in giro con quella K47?
3: Esatto. E, no, oggi si parlava con un altro collega che di un altro coro, di cui non parleremo comunque, e si è deciso di consentire le chitarre.
1: Ah, per dare un accompagnamento, sì. Per far prendere la nota anche,
3: sì. E
1: è giusto.
3: Anche un paio di...
1: ma ci sono già, le abbiamo già...
3: Abbiamo le chitarre, sì sì.
1: Ci sono già offerti?
3: Sì, sì, oh, sì. Abbiamo chitarre. E comunque, qualsiasi cosa, cori@radiopopolare.it. Noi torniamo dopo il GR.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
10: Popolare Network.
11: Buon pomeriggio, le notizie delle 17:30. Poco fa Putin ha detto che per ora non c'è alcuna ragione di organizzare un incontro tra lui e Zelensky. Il presidente russo ha risposto così alla lettera inviata ieri sera dal presidente ucraino durante la conferenza economica internazionale di San Pietroburgo. Zelensky aveva chiesto al Cremlino di porre fine alla guerra con un faccia a faccia, con dei negoziati diretti, durante i quali il presidente ucraino ha proposto un cessate il fuoco completo. Intanto Zelensky incontrerà domenica a Londra Merz, Macron e Starmer, quindi i capi di Germania, Francia e Gran Bretagna, e discuteranno di una via per colloqui con la Russia. In questi minuti lo stesso cancelliere tedesco Merz dice: da parte europea e da parte ucraina non manca la volontà di dialogare, ciò che manca è la disponibilità di Putin.
12: E Kiev ha confermato che il drone marittimo esploso stamattina al porto di Costanza in Romania è ucraino. La Marina ha detto di aver perso il controllo dell'ordigno dopo un'interferenza delle forze russe che lo avrebbero deviato fino al paese. Già in mattinata Mosca aveva negato qualsiasi suo coinvolgimento, mentre l'alta rappresentante per gli affari esteri europea, Kaya Kallas, ha detto che il fatto dimostra che la guerra della Russia si sta estendendo sempre di più al territorio dell'Unione.
11: In Libano il Ministero della Sanità ha parlato di almeno 12 morti negli attacchi israeliani delle ultime ore. Tra i centri più colpiti c'è la città costiera di Tiro e l'esercito israeliano continua a emettere ordini di evacuazione per la parte sud del Libano. Il cessate il fuoco annunciato a metà aprile, nei giorni scorsi è stato prorogato, ma di fatto continua a non esistere sia dal lato israeliano sia da quello di Hezbollah, che stamattina ha rivendicato un lancio di razzi contro l'esercito di Netanyahu.
12: A Parigi è stata aperta un'inchiesta con l'ipotesi di reato di tortura e crimini di guerra dopo il sequestro delle navi della flottiglia da parte delle autorità israeliane avvenuto nelle scorse settimane. Tra le persone a bordo, alcune avevano la cittadinanza francese, mentre su quello che ha subito la delegazione italiana sono in corso indagini da parte della Procura di Roma, che però al momento starebbe valutando l'ipotesi di tortura e di sequestro e non quella di crimini di guerra.
11: E la Global Sumud Flottiglia ha lanciato un appello per i suoi 11 membri che sono detenuti in Libia da quasi 2 settimane. 10 di loro sono al 4º giorno di sciopero della fame e della sete per protestare contro la detenzione illegittima, la mancanza di assistenza legale e i maltrattamenti subiti, dice l'organizzazione. Senza un intervento immediato, questa crisi umanitaria rischia di trasformarsi in una tragedia, aggiunge la flottiglia. 2 delle persone coinvolte hanno nazionalità italiana. Martedì è prevista una nuova udienza del procedimento giudiziario aperto sulla vicenda. Il gruppo, fermato nella parte est della Libia, faceva parte di una missione che aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza via terra, passando dall'Egitto.
12: 4 medici saranno processati per la morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio 2023. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Roma e l'accusa ai 4 medici che ebbero in cura Purgatori è di omicidio colposo. La decisione del giudice conferma la convinzione che nella gestione sanitaria siano stati commessi gravi errori, ha commentato l'avvocato della famiglia del giornalista.
11: E l'ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro sarà processato per una presunta violazione della legge sulle spese elettorali. L'inchiesta riguarda la campagna per le comunali del 2020, quando Brugnaro fu eletto per la seconda volta. Insieme a lui sono state rinviate a giudizio anche alcune altre persone, tra cui il suo capo di gabinetto Morris Ceron. Al centro delle indagini l'ipotesi di uno sforamento del tetto massimo di spesa fissato dalla legge per la campagna elettorale.
12: Tutti i sindacati schierati contro l'emendamento al decreto lavoro che riabilita i contratti pirata. Dopo la CGIL, anche la UIL e la CISL, vicino al governo, hanno criticato la norma che introduce il concetto di trattamento economico complessivo. La modifica consentirebbe di avere incentivi per le assunzioni anche per quei contratti firmati da organizzazioni non rappresentative, purché il trattamento complessivo sia equivalente, questa è la parola usata, ai contratti maggioritari, considerando però anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Anche le opposizioni ne hanno chiesto il ritiro.
11: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
10: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
13: Popolare Network.
14: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
15: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Ruba.
14: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
15: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
16: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.

0: E finisce così all'improvviso il pezzo dei Presidents of the US of America. E non è quel babbalone di Trump, ma è la band che eseguiva l'AMP, Radio Popolare, Poveri ma Belli. Prima di andare a raccontarvi il bel mondo, il mondo dei ricchi, il mondo del fascino del Lussemburgo.
1: Del fascismo, pensavo.
0: No, no, del fascino del Lussemburgo. Il mondo di chi può tutto e non deve niente, il mondo di chi è sempre in vacanza, il mondo di quelli che li chiami e ti dicono: è un periodaccio, domani devo andare al mare nella costiera amalfitana, poi il giorno dopo mi hanno invitato in Spagna e poi dopo ancora c'ho questo viaggio che devo fare per forza ai Caraibi, perché insomma una settimana impegnata. No, noi parliamo, prima di parlare con quel nostro vecchio conoscenza di Radio Antonio, parliamo con il Centro Sociale Cantiere di Milano, che domani è 6, sì, domani
1: tomorrow.
0: Organizza una escursione anti-gentrificazione, una camminata, una delle tante che sta organizzando per mappare la gentrificazione e le trasformazioni urbane in zona San Siro, Lotto, eccetera eccetera. Elena, buon pomeriggio, benvenuta.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, domani appuntamento, non so che ora, sì, lo so che ora, alle 11. San Siro Stadio, M5, per fare una passeggiata contro la gentrificazione.
2: Sì, esatto.
0: O meglio, per mapparla.
2: Mi sentite?
0: Sì, male ma sì.
2: Ok, si tratta di un'iniziativa che fa parte di una campagna che si chiama Giù le mani dalla città, che è nata esattamente un anno fa in contemporanea al primo tentativo della nuova proprietà della palazzina che occupa il cantiere,
0: sì.
2: di avere lo stabile sostanzialmente. E allora abbiamo detto: beh, passiamo al contrattacco, mappiamo noi gli speculatori urbani di questa città e facciamolo dal basso, no? Per conoscerli, per conoscere le nuove linee di trasformazione urbana e ovviamente poi per contrastarle ciascuno nei propri quartieri. Da lì è nato il progetto di mappatura partecipata della gentrificazione e delle speculazioni, che fra le varie attività ha questi mappatour, che come dice il nome sono tour di mappatura partecipata delle trasformazioni urbane speculative che avvengono nei diversi quartieri.
0: Sì.
2: Il primo è stato organizzato nel quartiere Bindellina Cagnola, il secondo intorno a Piazza d'Armi e questo terzo saremo a San Siro, partendo alle 11 dallo stadio, e percorreremo un po' le principali linee di trasformazione del quartiere, quindi dallo stadio, l'ex Trotto, l'area Sire, il quartiere Erp, Piazza Segesta, Piazza Lelotto, fino a Piazza Stuparic, per appunto approfondire insieme che sta succedendo.
0: Anche
2: saranno con noi.
0: Quella è una zona particolare perché è una zona tagliata a metà, da un lato case popolari spesso lasciate un po' andare e dall'altra la riccanza più totale che parte dalla scuola francese e va verso, verso tutte le ville.
2: Assolutamente, sì. E questo ovviamente fa una grossa pressione anche
0: sì,
2: sul diritto alla casa, alla città, a chi è corpo benvenuto nello spazio urbano e chi no. Sappiamo benissimo le retoriche anche razziste e classiste che incombono anche sugli abitanti del quartiere popolare, ma comunque non soltanto, non sono di certo gli unici a rischiare l'espulsione urbana a fronte di prezzi del mercato immobiliare che salgono alle stelle. E abbiamo per questo invitato anche diverse realtà come la rete dei comitati della città metropolitana di Milano, l'associazione Gruppo Verde San Siro, il comitato Amici della Piscina Scarioni. Sarà con noi il giornalista Andrea Sparacciari e ricordo che l'iniziativa appunto è promossa sia dal cantiere che da Curalab, il gruppo di ricerca urbana legato al Politecnico,
0: sì.
2: E in questo caso anche alla Bicocca, per un corso.
0: Salutami, esatto. Paolo Grassi, che è stato recentemente, lo utilizzo anche per anticipare che quest'estate ci sarà una trasmissione che si chiama Geografie Sommerse, condotta da sottoscritto, una delle puntate con Paolo Grassi, che fa parte appunto del Curalab che hai appena citato, from Bicocca lui. E beh, senti, ti ringraziamo Elena, a domani.
2: Grazie a voi.
0: Ricordiamolo alle 11 alla fermata di Stadio San Siro M5.
2: Esatto, grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E adesso sta... oh, eccolo.
1: Ero stato fuori un attimo . E torno, potevo star fuori.
0: Potevi star fuori.
1: Mamma mia, eccolo.
3: Pressione allo sfruttamento, alla violenza. Ognuno reagisce come può. Noi facciamo pirateria.
4: Radio Antonio, Radio Antonio, Radio Antonio, Radio Antonio.
0: Radio Antonio.
5: Antonio, Radio Antonio, Radio Antonio colpisce ancora.
1: Lo dice da solo.
0: Non smette mai di
1: colpire proprio, sì.
5: No, io devo fare...
1: Colpi bassi sono i suoi.
5: No, io sono tenuto a fare la promozione di me stesso. Certo. Se no, chi meglio di me?
0: Ma lei domani va all'incontro... contro la gentrificazione per capire dove acquistare delle case.
5: Esattamente. Io ho visto che voi molto improvvidamente avete piazzato questo intervento prima del mio.
0: Sì.
5: E questo secondo me era una minaccia mafiosa nei miei confronti.
0: Guardi, ci abbiamo pensato proprio mentre stavamo al telefono con la nostra ospite. Abbiamo detto, cazzo, adesso Radio Antonio usa sta roba contro di loro. E vabbè.
5: Certo, perché io vado lì, mi informo.
0: Esatto. E poi acquista dove serve.
5: Comunque sappiate che io sono, cioè c'è una strana eco, comunque sappiate che io concordo con tutte queste cose che sono state dette, sono contro la gentrificazione, contro la gentrificazione, solo al Giambellino bisogna concluderla perché è rimasta un po' così. Solo il Giambellino, gentrificazione, poi il resto no.
0: Sa che mi trova concorde.
1: Beh, siete dei mostri per forza.
5: Me lo sentivo.
0: No, sto scherzando ovviamente. Non sia mai che aumentino i prezzi delle case al Giambellino. Senta, allora oggi con Radio Antonio, sempre ricordiamolo, cittadino lussemburghese, tutto vero?
5: Sì.
0: Abitante, ha preso la cittadinanza, quant'è ormai? 5 anni, no?
5: No, sono ormai 4-5 anni che sono tornato dal Lussemburgo, però mantengo la mia cittadinanza lussemburghese.
0: Certo. Dopo averci vissuto per 40?
5: Dopo averci vissuto per 40 anni e conquistata in zona Cesarini gli ultimi 6 mesi.
0: Mica scemo. Va bene. Senta, allora, parliamo un po' di notizie, perché lei va sempre in giro, avanti e indietro dal Lussemburgo. Cosa sono i candidati con zero preferenze?
5: I candidati con zero. Allora, io quando sono tornato qui da Lussemburgo ho pensato farò il mio dovere di cittadino, parteciperò al dibattito pubblico. Quindi nella mia città ci sono state le elezioni amministrative e io ho visto intanto che c'erano 320 candidati per 24 posti in consiglio comunale. E sembrava quasi un concorso da postino degli anni 80. Ve li ricordate? Sì, 40.000 candidati per 4 posti. Era così. A parte il fatto che in una città come questa vuol dire che praticamente una persona ogni 20-30 persone con diritto di voto c'era un candidato.
0: Ok.
5: Una cosa... Ma poi io ho visto i risultati ed è una cosa voglio chiedere a voi, perché poi voi siete gente impegnata che sa di politica, non come noi che pensiamo solo ai soldi, ma i candidati che ci sono una decina di candidati che hanno preso 0 voti, cioè non si sono votati nemmeno loro.
0: Vabbè, ma sono dei... No, glielo spiego io perché, vuole sapere?
5: Sì.
0: Perché non sono residenti nel comune.
5: E allora perché si sono candidati?
0: È una roba che succede spesso. Capisco che lei, essendo cittadino lussemburghese, siete in 15 in Lussemburgo, quindi non succedono queste cose. Però è così, funziona. E purtroppo
5: cioè,
0: è così.
5: Il numero di candidati di questa città era pari al numero degli aventi diritto di voto in Lussemburgo.
0: Più o meno sì.
5: E poi calcolando quelli che hanno preso, diciamo, meno di 10 voti, si arriva praticamente al 10% del totale. È una roba che mi ha lasciato completamente sbigotto. Io ho detto sarà perché io ho una mentalità nord europea e non capisco queste raffinatezze della politica.
1: Questo è vero, solo noi popoli mediterranei riusciamo ad azzeccare i garbugli.
5: No, che poi peggio di quelli che hanno preso zero voti, ci sono quelli che hanno preso un voto.
1: Ma, votati da se stessi. Cioè.
5: Che si sono votati solo se stessi.
1: Pazzesco. Ma quelli degli zero voti perché sono dei modestoni, non hanno avuto il coraggio di votare se stessi.
0: No, perché sono residenti in un altro comune.
1: Ah, ok.
5: No, ma quello che ha preso un voto vuol dire che ha votato per se stesso ed è residente nel comune. Ce ne sono, ce ne sono 4-5.
0: E non ha amici.
1: No.
5: E non ha amici, no. Però si è candidato pensando di averne tanti. Voi vi rendete conto della tristezza di quest'uomo che dopo le elezioni
0: ha scoperto di essere solo?
5: Ha detto, io pensavo di avere tanti amici, tutti quelli al bar che mi hanno detto dai fidati ti votiamo, mi hanno preso per il culo.
1: Cioè lui era devastato. un lussemburghese tipo quindi benestante, tipo. Comunque una persona con un successo materiale alle spalle e anche davanti.
5: Che tutti gli dicevano
1: certo.
5: Ah, sì, bravo tu sì, ci vorrebbe uno come te qui in paese.
1: E lui cosa fa? Si candida e quindi passa dalla benestanza della mediocrità normale del tran tran a una come dire velleità, un pensiero di sé in maniera un po' giganteggiato, e invece poi il giorno dopo passa direttamente alla disperazione, probabilmente alla va in Belgio a farsi una puntura. Non so se anche in Lussemburgo c'è l'eutanasia.
5: No, in Lussemburgo non se ne parla, effettivamente.
0: Non se ne parla.
5: Super cattolico. Mm. Però effettivamente mi conviene tornare in Lussemburgo, perché questa cosa non è
0: che... No, ma ci suggeriscono, Radio Antonio, che la questione potrebbe essere, so che per un lussemburghese calvinista è molto difficile da capire, però potrebbe essere la candidatura, anche se si prendono zero voti, serve per poter avere i permessi retribuiti sul lavoro, e quindi per un paio di mesi fai il cazzo che vuoi.
5: Lei capisce che la situazione in Italia è drammatica,
0: seria, sì.
5: Ma non è seria.
0: Per niente.
5: È una roba, come faccio io a spiegare queste cose quando i miei amici da tutte le parti del mondo, svedesi, scandinavi, biondi, alti, glabri, mi chiedono
1: glabri.
5: Glabri. e mi chiedono dell'Italia, come faccio io a spiegargli queste cose?
0: Guardando i suoi peli sul petto.
1: Sì, quella propria parrucca toracica. Certo.
0: Pelosissimo Radio Antonio. Ma vabbè, ma parliamo di Lussemburgo invece. Sono aumentati i ricchi, cioè
5: Lussemburgo ha il record mondiale di aumento dei ricchi.
1: No, in percentuale o in assoluto?
5: In percentuale, perché nel 2025 sono aumentati del 13,5%.
1: Ma per ricco si intende?
5: Per ricco si intende qualcuno che ha 1 milione di euro almeno da investire.
1: Ah, da investire, quindi vuol dire che ne ha svariati di più.
0: No, vuol dire che ha 1 milione e 20 mila euro, perché come ci insegna Dindini, può investire una cifra superiore a quello del costo di un'utilitaria.
1: Ok, 25.
5: In Lussemburgo non è proprio così, perché visto il costo degli immobili... Ah. La casa dove ognuno abita è
1: costa quella cifra lì.
5: L'investimento costa quella cifra
1: quel
5: lì.
1: Milione.
5: Fra l'altro, in Lussemburgo c'è una statistica molto interessante, che è un po' strana, a dire la verità, che il 50% delle persone a Lussemburgo è indebitata con la banca in media per 150.000 euro.
0: Quella.
1: Madonna. Beh, ma vuol dire mutui anche per la casa.
0: Io non sono molto distante, sì. Comunque.
5: Mutui per la casa, ma allora voi vi rendete conto che essere ricchi in Lussemburgo è una necessità vitale.
1: Eh sì,
0: per forza.
5: Infatti io ho appena preso 2,5% di aumento sulla pensione a causa della scala mobile.
1: Che c'è? La scala mobile è stata eliminata nell'85 qua in Italia, invece in Lussemburgo c'è ancora.
5: C'è e adesso si stanno interrogando se la scala mobile non debba essere sospesa nei momenti di crisi economica, perché cosa succede? Che i prezzi a Lussemburgo non sono aumentati tanto, ma il costo dell'energia fa schizzare tutti i parametri, e quindi 2,5% di aumento sugli stipendi, e le imprese soffrono.
0: Ma c'è la scala mobile per tutti, stipendi, pensioni, tutto?
5: Per tutti.
0: Beh, beh, è pazzesca questa cosa. Sì.
1: Ma una domanda, scusa, ma ci sono anche le gabbie salariali? Cioè, che ne so, nel nord del Lussemburgo?
0: Beh, è grande, 3 chilometri.
1: Vabbè, ho capito, a...
5: No, su
1: non
5: base...
1: Non so i nomi delle città.
5: Su base territoriale, no.
0: Non sai il nome della città perché ce n'è una sola.
1: C'è Clairvaux, a Clairvaux, tipo, a Clairvaux sono dei racconi, a Clairvaux.
5: Allora, ci sono parecchie cittadine, c'è Esch-sur-Alzette, che è la seconda città del paese, c'è Clairvaux, c'è Dudelange, c'è Differdange, e fra l'altro... La coppia granducale, cioè il granduca e la granduchessa, vi ricordate che il vecchio granduca ha abdicato qualche mese fa?
0: Sì.
5: Ed è entrato in carica il nuovo granduca. E allora loro hanno una tradizione molto democratica, io vorrei istituirla anche in Italia, che si chiama la gioiosa entrata.
0: E che è?
5: Cioè il granduca fa la sua gioiosa entrata nel granducato, il nuovo granduca, cioè va in tutte le città a incontrare esponenti della società civile, della politica, dell'industria e a presentarsi a tutti questi persone, se sono donne o personu. Ed è una cosa molto bella, tu ti rendi conto, che ne so io, la Meloni che va in giro a presentarsi e a raccogliere le istanze, per esempio, del comitato contro la gentrificazione, eccetera, eccetera.
0: Ma
5: Li ho persi?
0: No, sei ancora, ma sta roba qua, sì, cioè nel senso è ben accolta? Il popolo...
5: È una tradizione importantissima, tutti aspettano la gioiosa entrata del Granduca nella propria città, che poi si chiama gioiosa entrata, si chiama così, eh?
0: In italiano?
5: La joyeuse, ma si chiama in francese anche in lussemburghese, cioè non usano la parola...
0: Ma io faccio un passo indietro perché poi prima mi stavo perdendo su un'altra roba. Ma quindi ci sono più città?
5: Dita nel naso.
0: No, dita nel naso. Ma ci sono più città nel... Quante città ci sono? Cinque?
5: Ci sono più città. No, c'è un territorio, ci sono 2-3 cittadine un po' più grandi e poi vari paesoni, ma ce ne sono tanti,
0: Ma sono attaccati a città di Lussemburgo?
5: Sono separati da
0: 100 metri.
5: Boscosi,
0: ok. Vabbè, volevo parlare con lei anche di ristoranti silenziosi, ma non
1: facciamo
0: ce la facciamo
1: la prossima volta. Sì, facciamo cadere il silenzio
5: sui
1: ristoranti silenziosi.
5: Li silenziamo.
0: Vabbè, Radio Antonio, allora, prima di salutarla, le annunciamo anche se oggi dov'è, in Costiera Amalfitana?
5: No, oggi eccezionalmente sono a casa mia.
0: Ah, ok, in quella dimora, quel castello.
1: Sì, sì.
0: Che ricorda
1: i lavori infiniti.
0: No, finiti.
1: Finiti? Ma non finiscono mai i lavori lì, dai, non è possibile. Un affresco. Ci sarà qualche maestro d'arte al lavoro.
5: I lavori sono finiti, ma c'è ancora la decorazione perché la mia signora ama trastullarsi con affreschi rinascimentali da restaurare.
0: Guarda, se non fosse per privacy, posterei sul gruppo Facebook di Poveri Mabelli la foto della sala da pranzo che era davvero incredibilmente uguale a quella dei repubblicani dei Simpson quando si incontrano.
5: Sono
0: rimasto impressa a me quella roba lì.
1: Arrivederci, Rod Antonio!
5: Arrivederci,
1: ciao. Arrivederci. Guarda, è un rompiballe, però ha una qualità audio talmente buona.
0: Eccezionale.
1: È il migliore, pazzesco.
0: Meglio del tuo microfono.
1: No, dai, davvero? Non ci credo, devo andarla a sentire. Volevo dire che Angela ci ha mandato un messaggio, mi sembra giusto ricordarlo, che alle 18:30 in Piazza Duomo, fino a Piazza Castello, sarà portato il sudario con sui 20.000 nomi dei bambini uccisi a Gaza.

0: e ci manda una foto della maglietta Poveri ma Ribelli.
1: Sì.
0: Che ci, evidentemente è venuto a ritirarla oggi.
1: Sì.
0: E ci chiede: ma è meglio che la consumi nelle manifestazioni o che la rivenda fra 30 anni come ci meglio, passando la vecchiaia crogionellandomi nella riccanza?
1: Tutte e due.
0: Sì, prendine due di magliette. Vi ricordiamo che se, non, che se avete fatto il pre-order, ma anche se no, potete passare in radio dalle 9 alle 17 a ritirare le magliette di Poveri ma Belli dal lunedì al venerdì, e dalle 17 alle 18 bussando allo studio dicendo voglio la maglietta! Solo così.
1: Se
0: però
1: venite così, la maglietta ve la diamo insieme a una pedata nel culo, no, come avevamo detto
0: no,
1: ieri.
0: Ve la, okay? Ve la diamo. E poi il 12 giugno a ZAM, anche lì trovate le nostre magliette che sono bellissime. A lunedì, ciao!
1: Ciao!
0: Ciao.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ogni libro ha una storia da raccontare. Nello studio bibliografico CFA trovi competenza, ricerca e passione per la cultura. Testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione.
7: Studio bibliografico CFA, in via MacMahon 84, su appuntamento 347 85 81 825.
8: Lunedì 8 giugno a partire dalle 20 con musica, DJ set e poi spettacolo e diretta dalle 21.30 sul palco dell'auditorium di Radio Popolare, il suggeritore Nightlife vi propone una nuova puntata della bella storia di Basilio e Tiziana. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore sul sito di Radio Popolare. Intanto sentiamo Basilio e chiediamogli di cosa si tratta. Vi aspettiamo!
9: Farò una Popolaroid live speciale dedicata agli 11 anni con la Pebedda. La nostra bella Pina dopo tanti chilometri si riposerà, ma la nostra bella storia continuerà e lunedì scoprirete come.

18 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. Poco fa Putin ha risposto pubblicamente alla lettera aperta che il presidente ucraino Zelensky gli ha inviato ieri, chiedendogli un incontro bilaterale per porre fine alla guerra. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, ha detto Putin, quindi ha detto di no. E poi ha aggiunto, Zelensky cerca solo di fermare la nostra offensiva, insomma è una chiusura che in questo momento sembra radicale, poi naturalmente queste sono anche guerre di parole che accompagnano e di propagande che accompagnano la guerra sul campo. Ne parliamo questa sera alle 20. E tutto questo c'è naturalmente anche altro, c'è l'Europa. Domenica si incontreranno i capi di Stato e di Governo di Gran Bretagna, Francia e Germania con Zelensky. Poco fa il cancelliere tedesco Merz ha detto l'Europa è pronta al dialogo, ma manca la volontà di Putin. È arrivato proprio in contemporanea a questo no del presidente russo.

0: E oggi i leader dell'Unione Europea si incontrano in Montenegro per un vertice importante, un Consiglio Europeo dove si discute dell'allargamento. Sappiamo che l'allargamento è un tema fondamentale quando si parla di Ucraina, perché si è messo lì innanzitutto, si è cominciato a discutere di un ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea e oggi formalmente si parla d'altro, si parla dell'allargamento ai paesi balcanici, un tema molto importante per il nostro paese, ma stati i rapporti con l'Albania, eppure Meloni non ci va ed è la prima volta che l'Italia non partecipa a un Consiglio Europeo. Buonasera Daniela Preziosi del Domani.
1: Buonasera.
0: Beh sì, è abbastanza significativo che l'Italia non ci sia, visto che i Balcani, lasciamo perdere per un attimo l'Ucraina, i Balcani sono un'area politico-geografica che ci interessa tanto.
1: Però credo che ci sia qualcosa che ha a che vedere anche con l'Ucraina, nel senso che lì, come dicevi giustamente, si discute anche dell'ingresso privilegiato, diciamo, più veloce dell'Ucraina, i Balcani sono lì in fila e Giorgia Meloni dovrebbe, essendo storica amica dei Balcani per tante ragioni, di interesse anche giusto geopolitico e anche economico, dovrebbe dire sì a qualcuno e no a qualcun altro. E evidentemente non se l'è sentita di dire un no a Zelensky o viceversa, dire o di spiegare agli altri paesi che insomma l'Ucraina per delle ragioni che sono quelle che avevi detto all'inizio di questo collegamento, di questa puntata, di questo momento, insomma, che sono quelle della guerra, ha bisogno di un aiuto in più dall'Unione Europea. E mi pare che Giorgio Meloni abbia scelto di non scegliere in questo momento. Questo non è bello, perché poi questo significa perdere un po' il treno del gruppo di punta, parlavi anche dell'incontro di domenica,
0: certo,
1: di quelli che stanno lì ad essere, diciamo, i padroni di casa in Europa per cercare di fare che la prossima, speriamo, vicina pace o comunque tregua tra Russia e Ucraina abbia dei padroni di casa che sono appunto l'Europa, e noi non esserci in questi momenti significa poi perdere un po' qualche posizione. Certamente Giorgio Meloni ha anche un problema interno, nel senso che se entro domani non si trovano i soldini da mettere sulle accise o in qualche misura la situazione si complica, perché come sappiamo l'Europa ci ha consentito insomma un aiuto economico importante sull'energia, ma per diciamo spese strutturali sul rinnovabili, che non era quello che Giorgio Meloni aveva chiesto alla Commissione Europea. E probabilmente Meloni in questo momento non può neanche delegare ad altri ministri questi lavori, perché la situazione della maggioranza è piuttosto complicata dai ballottaggi, da Vannacci che morde al fianco destro dei partiti di destra, e probabilmente Giorgio Meloni non si può assentare, però insomma secondo me la dominante è che deve decidere sull'Ucraina, deve dire delle cose,
0: certo,
1: e evidentemente non si sente di poterle dire in questo
0: anche
1: momento.
0: Perché citavi insomma la situazione interna, ti faccio una domanda su questo, prima però sentiamo un minuto, un estratto dell'intervista che abbiamo fatto all'ambasciatore Stefano Stefanini, che poi sentirete questa sera alle 20, proprio tornando indietro invece nella scaletta alla lettera di Zelensky al presidente russo Putin, gli abbiamo chiesto, insomma, è una dimostrazione di forza, sentiamo come risponde.
2: È una lettera che più che di forza la direi di sicurezza, è di un presidente che si sente abbastanza sicuro che la Russia non possa vincere la guerra e quindi ritiene di poter dire trattiamo la pace, perché siamo tutti e due stanchi di questa guerra e facciamolo seriamente.
0: Anche da parte ucraina però si tratterebbe di rinunciare alla riconquista dei territori, che è sempre stato l'obiettivo quantomeno formalmente dichiarato.
2: Questo la lettera non lo dice, la lettera non dice alcunché di specifico. Sappiamo però che benissimo che l'Ucraina non ha mai formalmente rinunciato ai territori annessi o conquistati dalla Russia, però ha sempre detto di voler arrivare a un cessato il fuoco rebus sixtantibus, cioè lasciando di fatto sotto controllo russo i territori che la Russia occupa in questo momento, e partendo da questa situazione di fatto negoziare.
0: Questo è Stefano Stefanini che ci dà l'idea della posta in gioco a livello internazionale, planetario, in questo momento dove l'Europa tenta di giocare un ruolo importante. Ricordiamo l'appuntamento di domenica prossima con Starmer, Merz e Macron insieme a Zelensky, quindi Francia, Germania, Unione e Regno Unito con l'Ucraina. Quella è una configurazione dove in alcuni momenti ha fatto parte anche l'Italia, Daniela, no? Invece che a tre si giocava a quattro, questa volta dicevamo l'Italia si ritira addirittura da un vertice europeo, ma non sarà che il problema interno, tra virgolette, visto che c'è di mezzo l'Ucraina, è di nuovo Salvini?
1: Salvini che è morso appunto nel fianco destro da Vannacci e che quindi, mentre in condizioni, nelle stesse condizioni qualche mese fa avrebbe fatto un po' di, diciamo, di movimento di parole, e però poi avrebbe lasciato la Presidente del Consiglio fare la sua geopolitica, adesso è in difficoltà forte perché Vannacci proprio in questi giorni, queste ore, sta attaccando l'Europa in maniera molto forte, e Salvini non naturalmente tosse parecchio questa scelta, questa competizione. Quindi sì, il problema interno è molto forte, però sarebbe molto grave che per questa ragione l'Italia, il governo italiano, si ritirasse dal gruppo di punta dell'Europa. Non è Unione Europea, perché appunto c'è anche la Gran Bretagna che non fa parte dell'Unione Europea formalmente, però dell'Europa, delle grandi nazioni fondatrici dell'Europa, che prendono parola e anche un posto al tavolo nelle, speriamo, possibili presto trattative per una tregua. Quanto a Zelensky, ha ragione penso l'ambasciatore, Zelensky in questi giorni ha portato a casa alcuni grossi risultati che hanno fatto vedere che l'Ucraina non è stata battuta e che la possibilità di una vittoria militare sulla terra, insomma, per Putin è molto lontana. E finalmente Zelensky sta spiegando a Putin che non può escluderlo dalle trattative sul suo paese, cosa che fino a qualche tempo fa, insomma, Putin ha sempre voluto parlare con altri, con Trump segnatamente, certo, con altri della pace dell'Ucraina. Naturalmente una pace giusta sarebbe che Putin e l'armata russa se ne tornano a casa loro, a Mosca. È chiaro che quell'invasione, un pezzo di quell'invasione c'è stata, e questo mi sembra, l'atteggiamento di Zelensky mi sembra faccia anche un po' giustizia di tutti quelli che dicono che Zelensky non vuole la pace e che vuole trascinare il proprio paese in guerra per ragioni proprie interne. Ha fatto un gesto, certamente un gesto che lo ricolloca nel posto giusto, cioè lui è il capo del paese aggredito e con lui innanzitutto bisogna parlare per questa pace.
0: Se ti sentono alcuni politici italiani, sia del centrodestra in particolare, ma forse anche un po' dall'altra parte, gli si rizzano i capelli in testa. Senti, però, Daniela, ti volevo tenere sulla Lega, perché io non so se tu conosca tal Samuele Piscina. Sai chi è?
1: No.
0: Samuele Piscina fa il segretario della Lega della provincia di Milano, quindi diciamo uno dei territori storici della Lega. Poco fa, sai che si vota qui l'anno prossimo, nelle elezioni comunali importanti, poco fa ha dichiarato che ipotizza o include il nome di Vannacci nella coalizione di centrodestra per le comunali. Non so che gioco stia facendo, non vorrei che qualcuno pensasse di candidarsi insieme al generale, ma quel profilo è sicuramente incompatibile con la coalizione di centrodestra che vogliamo per Milano. Allora, sto Piscina non è un liberale, è proprio uno di destra-destra, potrebbero fare un po' a manganellate con Vannacci, però è significativa questa cosa che ha detto.
1: Eh sì, è quello che stavamo dicendo prima, senza conoscere, lo stavo dicendo, ignorante della vicenda di Piscina. La Lega soffre tantissimo questa opzione di un Vannacci dentro la coalizione, perché è la diretta competitor. Vannacci rischia di asciugare la Lega, oltre che naturalmente di far saltare i nervi a Forza Italia, che si troverebbe in una coalizione con ben tre alleati di destra, quindi altro a chiamarlo chiamarlo centrodestra, bisognerebbe chiamarlo destra, destra, destra con un centrino. E quindi certamente questa vicenda di Vannacci, però guarda, raccogliendo, tu lo sai perché vieni spesso in, a Roma, nel transatlantico, raccogliendo un po' così le chiacchiere nei capannelli della destra, è un nodo ineludibile, Vannacci, se, tanto più se Giorgia Meloni continua, se la destra continua a voler fare questa legge elettorale che chiede, sostanzialmente chiama le ammucchiate, è difficile che poi domani, cioè all'inizio del 27, quando probabilmente si andrà al voto, potrà rinunciare a quella percentuale, più piccolo o grande che sarà, 3 o 6 che sarà, che potrebbe però assicurargli la vittoria in termini di maggioranza, tanto più che se resta anche questo sbarramento al 3% in questa legge elettorale, chi sta fuori tutto sommato se la può giocare anche da solo, quindi non è che se stai fuori sei morto.
0: No, certo, 3% per Vannacci, Vannacci nei sondaggi è già oltre quasi al doppio, quindi
1: esatto, dovrebbe essere. Quindi Vannacci tratta da una posizione di grande vantaggio in questo momento, questi sono i pasticci che la coalizione di destra si sta autoinfliggendo.
0: Grazie Daniela, grazie.
1: Grazie a te, buon lavoro.
0: Daniela Preziosi del Domani, buon lavoro a te.

0: Sono le 18 e 17 minuti, questa è Radio Popolare, l'Orizzonte. Una cosa che ha fatto la maggioranza di centrodestra ieri è stata quella di votare in via definitiva, adesso è legge, un disegno di legge sull'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, che ovviamente votato da loro è ampiamente smontato e depotenziato. Ad esempio, occorrerà il consenso delle famiglie perché si possa fare educazione sessuo-affettiva nelle scuole, alle ragazze e ai ragazzi nelle scuole italiane. Beh, magari uno che ne avrebbe un po' bisogno di educazione sessuo-affettiva è tal Roberto Menia, che è un senatore fascistissimo di Fratelli d'Italia di Trieste, un signore di 64 anni che fa il senatore, e insomma in una posizione di privilegio e di potere. Che cosa pensa di fare? Beh, va all'aeroporto, incontra due ragazzi che si scambiano dei baci, delle carezze, li riprende col telefonino per dire sostanzialmente che schifo che fanno questi in pubblico. Ecco come ci spiega Riccardo Mangi di più Europa, le due cose: questo episodio all'aeroporto e questa legge votata in quella maniera dal centrodestra. Forse non sono così distanti, non stiamo parlando di universi così
1: Si
0: diversi.
1: scambiavano delle manifestazioni di affetto che non dovrebbero, diciamo, destare non solo nessun tipo di sorpresa, nessun tipo di scandalo. Addirittura qui abbiamo un parlamentare, un senatore del principale partito, della maggioranza di governo che dimostra chiaramente quanto bisogno ci sia dell'educazione sessuo-affettiva nel nostro paese. Probabilmente Menia non basterebbe a lui un corso base, servirebbero anche delle ripetizioni. Si è mostrato scandalizzato e ha fatto un video in cui ha detto: guardate qua, che cosa accade, che vergogna, cose che andrebbero nascoste. Ecco, noi riteniamo che questo tipo di atteggiamento dimostri non solo un'arretratezza culturale, ma anche quanta discriminazione ci sia ai vertici, diciamo, della classe dirigente di questa destra.
0: Sì, verrebbe quasi da dire, così per paradosso, naturalmente non facciamo gli ingenui, questa notizia è un po' una notizia non notizia, no? È un po' cane che morde uomo quando una persona che viene da quella destra si dimostra omofoba, tutto sommato, ce lo dobbiamo aspettare.
1: Anche perché Menia veniva direttamente, arrivava in aeroporto direttamente dal Senato, dove era stato appena approvato in via definitiva il DDL, il pessimo DDL Valditara, la norma sul cosiddetto consenso informato, che è un ulteriore passaggio per impedire che ci siano delle attività che, ricordiamolo, nella quasi totalità degli altri paesi europei già ci sono e ci sono in modo strutturale nei programmi scolastici, esattamente di educazione sessuo-affettiva, che significa fornire alle ragazze e ai ragazzi degli strumenti anche di, come dire, di formazione sul rispetto nelle relazioni reciproche, proprio quel rispetto che Menia ha dimostrato di non avere, sulla capacità di accettare anche il rifiuto nelle relazioni, oltre che informazioni importanti di prevenzione anche rispetto a tutte le infezioni sessualmente trasmissibili che oggi vedono un'impennata preoccupante proprio tra i più giovani.

era Riccardo Maggi di Più Europa sul rifiuto, avete capito, proprio ideologico da destra di considerare che i tempi sono cambiati.

0: qualche problema tecnico subito risolto. Buonasera Vittorio Agnoletto.
1: Buonasera a tutti e a tutti.
0: A proposito di cose che fa la maggioranza di governo, purtroppo nel nostro paese, questo pasticcio delle case di comunità, ci spieghi che cosa hanno combinato? Perché prima avevano detto una cosa tutto sommato anche interessante, ossia apriamo le case di comunità, ci facciamo lavorare anche i medici di medicina generale, poi però pare che abbiano cambiato idea.
1: È successa una cosa molto semplice. Il ministro Schillaci ha tentato di fare quello che si discute da oltre 30 anni. E cioè ha detto: se vogliamo avere i medici dentro le case di comunità, una delle cose che dobbiamo fare è far sì che i medici diventino dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Siccome questo non posso imporlo, cominciamo dal fatto che i giovani medici che fanno il corso e poi faranno la specialità in futuro per diventare medici di famiglia saranno dipendenti dello Stato. Gli altri, quelli che già hanno il loro ambulatorio da anni, potranno scegliere se continuare così, però con alcuni vincoli,
0: sì,
1: oppure se diventare anche loro dipendenti dello Stato, con tutte le garanzie in termini di economici, eccetera. E questa era la proposta di Schillaci, devo dire una proposta condivisibile che si discute a sinistra ormai da tantissimi anni. E su questo il governo ha chiuso, la maggioranza ha chiuso, i sindacati corporativi dei medici di famiglia sono assolutamente contrari e soprattutto è contraria l'ENPAM, che è il vero potere che poi interviene in queste situazioni, perché l'ENPAM gestisce tutte le pensioni dei medici di famiglia e se passano allo Stato ovviamente non ne gestirà più l'ENPAM, che perderà quindi parecchio dei contributi economici.
0: Adesso leggo una dichiarazione del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, proprio pochi minuti fa, che dice: le case di comunità saranno aperte nei tempi previsti con la disponibilità condivisa dei medici di medicina generale, quindi insomma dà delle rassicurazioni. Fin dal primo giorno di mandato siamo al lavoro per ridisegnare l'assistenza territoriale, sempre il sottosegretario Gemmato che parla, rendendola più vicina ai bisogni di salute dei cittadini. Non è solo un obiettivo del PNRR, in effetti ci sono anche di mezzo i soldi europei, ma parte di un nuovo modello di sanità di prossimità che stiamo costruendo, eccetera, eccetera. Allora, questa dichiarazione che cos'è? La dimostrazione che c'è anche un conflitto dentro la maggioranza?
1: Questa dichiarazione è semplicemente una barzelletta. Le case di comunità che dovrebbero entrare in funzione sono più di 1.700, oltre 1.100 sono vincolate ai fondi del PNRR, quindi dovrebbero entrare in funzione entro il 30 giugno, al 31 dicembre, secondo i dati di Agenas, le case di comunità che avevano all'interno tutti i servizi, compreso medici e infermieri, in tutta Italia erano 66. Quindi dire che le case di comunità funzioneranno è dire una falsità. Perché abbiamo intanto il problema che non ci sono i medici, sono bloccate le assunzioni nel servizio sanitario, non hanno modificato il percorso di formazione dei medici di medicina generale, cioè un giovane quando si laurea in medicina ha davanti due percorsi, o il percorso di una specialità, una qualunque specialità, e a quel punto farà 5 anni di specialità con uno stipendio garantito minimo di 1.800 euro, oppure fa il corso di 3 anni per diventare medico di medicina generale e prenderà come stipendio poco più della metà di quello che prende il suo collega che fa la specialità. È chiaro che sono pochissimi quelli motivati a fare il percorso per diventare medici di famiglia.
0: Certo, a questo punto si capisce anche perché ce ne sono così pochi, no? E la situazione diventa sempre più complicata un po' in tutta Italia, a cominciare da qui,
1: sì,
0: da Lombardia.
1: Anche perché da un dato che quasi nessuno conosce, si riferisce al 2022 ma non è cambiato molto, noi siamo uno dei paesi all'interno dell'Unione Europea e dell'OCSE col maggior numero di medici in relazione alla popolazione. Qual è il problema? Che metà dei medici fanno attività privata, non collaborano in nessun modo, né direttamente come dipendenti né in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale. Questo è un dato completamente diverso dagli altri paesi occidentali e questo è uno dei motivi per cui il nostro Servizio Sanitario è in questa condizione. Poi nello specifico i medici di famiglia hanno quel percorso formativo differenziato, quindi punitivo, sono sommersi da aspetti burocratici, devono aprire un loro studio e quindi è chiaro che in queste condizioni diventa difficile. La proposta di farli diventare dipendenti ha un suo senso, perché a quel punto non lavorano qualche ora alla settimana come nella convenzione attuale, che è diversificata da medico a medico a seconda di quanti pazienti ha, ma se diventassero dipendenti dello Stato hanno le loro 38-36 ore di lavoro, si sa quante ore sono dentro le case di comunità, si conoscono gli orari. Ma questo è uno scontro con la difesa dei sindacati corporativi che non ne vogliono sapere. E sì che il ministro, come peraltro dico, proponiamo anche noi con la proposta di legge salutediritto.it, si può firmare lì, proposta da Medici Democratica, CGL, centri associazioni, cosa diciamo? Per quelli che si laureano e che prendono quell'indirizzo, qual è il percorso? Dipendenti. Agli altri diamo la possibilità di scegliere. Volete continuare in convenzione o volete diventare dipendenti? Se continuate in convenzione, però ci devono essere un certo numero di ore alla settimana in cui lavorate in case di comunità, altrimenti non c'è altra soluzione.
0: Grazie Vittorio Agnoletto, buona serata anche a te.
1: Arrivederci a tutti.
0: Ci fermiamo sulle 18.28 alla pubblicità e poi le notizie di Popolare Network.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
14: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Popolare Network.
16: Buonasera, le notizie delle 18.30. Putin rimanda al mittente la lettera di Zelensky. Non vede il senso di un incontro con lui ora. Il Cremlino cerca di inviare un segnale a Trump per rimettere gli Stati Uniti al tavolo dei eventuali negoziati. Domenica il vertice a 4 a Londra tra Merz, Macron, Starmer e il presidente ucraino. E Meloni diserta il vertice europeo dove si è discusso di Ucraina e di allargamento ai Balcani. Era la festa dei carabinieri e poi alla presentazione di un francobollo. Le opposizioni attaccano, scappa in un momento cruciale. L'Europa si affaccia alla recessione, nel primo trimestre PIL in calo di 2 decimali, tra inflazione in salita, consumi e salari fermi. La nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026. Altro che salario giusto, con un emendamento che stravolge il decreto lavoro, la maggioranza riabilita i contratti pirata. Sindacati e opposizioni ne chiedono il ritiro. E la destra di governo ferma la propria riforma dei medici di famiglia. Nel testo la possibile assunzione come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Tra i rischi ora un nuovo rallentamento sulle case di comunità, finanziate dal PNRR. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
15: Popolare Network.

Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.

0: Rientriamo qui a Radio Popolare, Popolare Network, l'orizzonte alle 18:36 minuti con Guido Caldiron. Buonasera Guido.
1: Buonasera.
0: Allora, io ho sempre un sentimento contrastante quando ti chiamo, perché da un lato mi fa molto piacere sentirti, dall'altro sono sempre notizie un po' faticose, diciamo.
1: Senti, dovresti chiamarmi per i compleanni, che ne so, le feste,
0: parlare di calcio, però ho paura di sapere.
1: No, parliamo di calcio.
0: Paura di saperlo.
1: Non se ne parla.
0: Non voglio saperlo, calcio. Non ce lo dire.
1: La prima squadra della capitale.
0: No, già l'hai messa polemicamente, quindi lasciamo stare.
1: Senti, no, è storia, vedi?
0: La prima nata.
1: È storia.
0: Senti, Henry Novak è il nome del ragazzo di 18 anni, se non ricordo male, britannico, che è morto, era stato accoltellato da una persona originaria del Pakistan, la polizia è intervenuta, ma lo aveva bloccato come, insomma, in una maniera, insomma, poi capirà l'inchiesta per quale motivo. Lui ha detto non respiro e poi è morto. Questa cosa è molto grave di per sé naturalmente, ma è ancora più grave che poi tutte le destre europee, l'estrema destra europea, ci si siano buttate per dire, allora, dopo Black Lives Matter anche White Lives Matter, per dire la polizia in Gran Bretagna, la polizia in generale nei nostri paesi tutela più gli stranieri che noi bianchi e autoctoni. E poi c'è un caso politico anche di nuovo con gli Stati Uniti di mezzo, il numero 10 di Downing Street, cioè il primo ministro britannico Starmer, ha fatto sapere che non gradisce quello che arriva dagli Stati Uniti, da Musk, alla visione, leggo un pezzo del Guardian, che viene diffusa di questo fatto dal Dipartimento di Stato statunitense.
1: Sì, dunque, ci sono molti elementi in questo caso. Il primo, che sembra in qualche modo passare in secondo piano rispetto appunto alla valenza, diciamo, globale che la vicenda sta assumendo, è la situazione drammatica del Regno Unito, nel senso che se uno spettatore seguisse le vicende del Regno Unito attraverso i social media, anzi, e non soltanto quelli controllati da Musk, per esempio, penso il più prosaico, in questo caso si può usare il termine, Telegram, dove, diciamo, si specchiano tutti i gruppi di base, compresi quelli appunto legati al suprematismo bianco e quant'altro, e se si seguisse la Gran Bretagna e ciò che vi accade il Regno Unito attraverso questa forma di comunicazione, si avrebbe la sensazione di un paese prossimo alla guerra civile. Allora, questa vicenda di Southampton in realtà ci dice che, come dire, comunque, anche se quel clima non è quello di una guerra civile, come raccontava qualche serie popolare televisiva di qualche anno fa, comunque c'è un clima veramente, veramente molto pericoloso, nel senso che ogni vicenda settimanalmente, qui siamo davanti a un crimine orrendo, in ogni caso un omicidio, ma ogni vicenda che accade in tutto il paese nel corso delle settimane viene utilizzata in qualche modo affermare che c'è un razzismo al contrario, che i bianchi sono le vittime, che le istituzioni, magari con l'obiettivo di tutelare le minoranze, in realtà diciamo se la prendono con quella che resta la maggioranza della popolazione, cioè quelli gli abitanti di origine anglosassone e quant'altro. E comunque c'è un clima costante per cui il prisma attraverso cui una parte, certo minoritaria, ma verrebbe da dire molto rumorosa, della società britannica legge le vicende del proprio paese è ormai questo. E siccome all'orizzonte c'è la possibilità che tutto ciò porti voti a Nigel Farage, dopo che quella figura, quel personaggio ha già portato il paese alla Brexit, non sappiamo che cos'altro di peggio ci si possa immaginare, certo, per il Regno Unito. Quindi questa è una situazione molto importante, perché, come dire, non stiamo parlando di un paese piccolo o insignificante, non è più nell'Unione Europea, ma è una delle grandi potenze europee ed è uno dei grandi paesi del mondo. Questo, diciamo, è il primo elemento. Il secondo elemento è che, come giustamente ricordavi tu, le estreme destre, in questo caso se ne è occupato Eric Zemmour, se ne è occupato Abascal, se ne sono occupati i polacchi gli ungheresi, in particolare le destre politiche, non soltanto quelle, diciamo, a vocazione estremista, stanno cercando costantemente di costruire intorno alla figura di giovani bianchi. È successo qualche tempo fa per una giovane rifugiata ucraina uccisa negli Stati Uniti, diventata rapidamente un simbolo con manifestazioni, adesivi e murales un po' in tutta Europa.
0: Sì.
1: In qualche modo, costruire appunto una narrazione inversa, cioè siccome veniamo dagli anni di Black Lives Matter, dell'idea appunto che il razzismo sistemico, non soltanto negli Stati Uniti, ma in tutte le società occidentali, continui a mietere vittime, la narrazione che arriva da questi ambienti è quella inversa, per dire ci stanno raccontando, e sappiamo quanto questo tipo di narrazioni vagamente cospirative possa conquistare il pubblico dei social, ci stanno raccontando una grande bugia. Le vere vittime sono queste. E quindi, quando poi drammaticamente la cronaca ci racconta qualcosa che, se non è diciamo, un esempio di razzismo contro i bianchi, è comunque un esempio di violenza efferata, ecco lì che ci si tuffa, diciamo, cercando di costruire una sorta di
0: Sì.
1: mito intorno a queste vicende.
0: Il tema, naturalmente, il filo conduttore sempre in questi casi, Guido, è l'immigrazione. Lo vediamo anche in Italia con la crescita, quantomeno social, e dei sondaggi di Vannacci, il suo nuovo partito Futuro Nazionale, con le tensioni che sta creando in una lotta a destra per il consenso. Insomma, sembra continuare a essere questo, no? Il loro motore.
1: Sì, diciamo sorprendentemente in qualche modo, perché c'è stato il Covid, c'è stata una crisi economica che continua, c'è una nuova crisi economica e sociale frutto anche degli esiti delle guerre ancora in corso, c'è una guerra addirittura nello stesso continente europeo, penso all'invasione russa dell'Ucraina, ma ci sono poi ovviamente le guerre nel Medio Oriente. Eppure la destra continua a capitalizzare, si ha la sensazione che anche in Italia, se lo si cerchi di fare, guardiamo l'attenzione morbosa con cui si guarda ad ogni vicenda di sangue, penso l'ultimo caso, il ragazzo di Modena, l'uomo di Modena che si è gettato con una macchina contro i passanti qualche settimana fa, cercando di trovare il caso, un po' è la stessa politica se analizziamo diciamo un pochino più sotto traccia, cioè si diceva prima si cerca l'eroe bianco vittima della violenza degli stranieri, parlo come parlerebbero loro, anche in Italia si cerca qualcosa del genere, diciamo un caso che possa catalizzare l'opinione pubblica e, come dire, se dovesse accadere malauguratamente in prossimità del voto, magari spostare una parte di coloro che ancora dicono di non essere interessati ad andare a votare. Ecco, fa un po' impressione perché è veramente una lunga scia di, viene da dire, di odio e soprattutto di speculazione brutale sulla paura, cioè sulla possibilità di trasformare la paura, le inquietudini, le fragilità in rancore, in odio e dire ecco qui vi offriamo un facile obiettivo, un facile nemico di cui avere paura ma poi contemporaneamente da odiare. È una miscela esplosiva. Il fatto che nel 2026, con tutto quello che sta accadendo intorno a noi, questo tema resti in qualche modo al centro dell'orizzonte politico delle destre, da un lato ci dice che forse hanno poco altro da dire, e questo potrebbe anche suonare rassicurante le destre politiche e le varie opinioni pubbliche, dall'altro che su questo piano c'è ancora una grande fragilità, c'è ancora una grande fragilità nelle nostre società, nella costruzione di un'alternativa, nell'idea stessa di dire, siccome questa è la società europea, queste sono le società occidentali, a Southampton come a Roma, come a Milano, con una forte presenza di persone arrivate magari generazioni fa da
0: Certo.
1: altri paesi, possibile che non ci sia una ricetta o anche semplicemente un'idea più forte di questa sfida della paura e dell'odio che ci continuano, diciamo, ad ogni vicenda, talvolta veramente drammatica, a sbattere in
0: Certo,
1: faccia.
0: quello che possiamo dire, forse un po' retorico, però insomma in questo momento l'egemonia ce l'hanno a destra, eh. Parlavamo prima e poi lo facciamo anche stasera alle 20 della situazione Ucraina-Russia, quindi l'azione russa, ma in questo caso c'è l'azione diretta dagli Stati Uniti, la presa di posizione di nuovo di Musk che ritorna, le pressioni politiche contro il governo laburista britannico.
1: Sì, certo,
0: Poi
1: cioè,
0: tutto un
1: si
0: po' si
1: continua.
0: tiene, lo sappiamo.
1: Sì, tutto si tiene perché in realtà diciamo, il meccanismo MAGA, ma anche ciò che gli sta attorno, visto che poi collocare Musk adesso è ancora un pochino più complicato di qua rispetto a qualche mese fa, è comunque quello di capitalizzare anche lì su queste vicende, in qualche modo fragilizzando ciò che sono, diciamo, le realtà organizzate, politiche, sociali, le istituzioni europee, cercando per questa via di dare una ulteriore spallata. Lo scenario è un po' questo, se pensiamo appunto che dall'America, dal Dipartimento di Stato piuttosto che dai social legati a Musk, arriva un endorsement per la politica di figure come Tommy Robinson, diciamo il più o meno neonazista tra gli ispiratori delle manifestazioni violente di Southampton di questi giorni, proprio in reazione alla vicenda di cui stiamo parlando, ma che contemporaneamente l'establishment russo ha invitato in questi giorni questo summit, diciamo che loro considerano un po' l'equivalente del G8 dei potenti in versione russa, perfino i rappresentanti dell'AfD, come fossero dei rappresentanti istituzionali a tutti gli effetti, come fossero già in qualche modo il partito egemone delle istituzioni
0: Beh,
1: tedesche che, insomma, forse sì, ma ancora no,
0: mi viene
1: ecco,
0: da dire
1: no?
0: almeno loro
1: Diciamo.
0: hanno il coraggio di svelarsi da noi, sono tutti un po' velati ancora nel senso del rapporto con Mosca. Grazie Guido, anche se appunto, come dicevamo, il tema non è dei più leggeri, così per sollevarti ti dico che Arnaldi rinuncia alla semifinale a Roland Garros, ecco Bolli va in finale diretto, così.
1: Ok, va bene.
0: Anche se non ti interessa il tennis, ti interessa quell'altro sport, abbiamo capito. Ciao Guido Caldiron.
1: A presto, grazie ancora.
0: Ciao. Però tanti sono diventati appassionati di tennis, quindi stasera non c'è la semifinale a Roland Garros tra i due italiani. Matteo Arnaldi rinuncia a giocare, ma Flavio Cobolli è in finale. Pensa Alessandro Braga che io avevo già organizzato la cena per vedere la partita.
2: Vabbè, mangerò e basta.
0: Vabbè, che non è, diciamo, una cosa da poco, tutto sommato. Senti, con te, per rimanere sempre più o meno in zona notizie che abbiamo dato durante questa ora, commentavamo con Daniela Preziosi questa rottura tra Lega e Vannacci a Milano, che è piuttosto significativa, e domenica questa dinamica forse la vediamo anche nei ballottaggi in Lombardia.
2: Chi lo sa, può essere, perché in Lombardia ci sono sei comuni che vanno al ballottaggio. Per quanto riguarda l'incognita Vannacci, chiamiamola così, sono due i comuni da attenzionare. Vigevano, l'abbiamo raccontato, c'è stato un candidato al primo turno sostenuto apertamente da Roberto Vannacci da Futuro Nazionale, non è andato al ballottaggio, ha detto di non votare, o meglio di votare scheda bianca o nulla, per il candidato invece forzista che è al ballottaggio, Paolo Previde Massara, e quindi in questo caso il 15% dei voti portati a casa dal candidato vannacciano potrebbero andare dispersi. Questo vuol dire che Rossella Buratti, che al primo turno ha ottenuto il 34%, tenendo insieme un campo larghissimo, diciamo così, è facilitata nella vittoria finale. Non è detto perché a Vigevano la destra, il centrodestra, è presentato diviso addirittura in tre. E quindi il Fratelli d'Italia adesso dice di sostenere il candidato forzista, la Lega dice di lascia libertà di coscienza, il candidato vannacciano dice no, scheda bianca o nulla. Sono 10 punti di distacco rispetto nel primo turno. Bisognerà vedere come andrà. Certo che se dovesse vincere il centro-sinistra sarebbe un ritorno dopo decenni al governo di Vigevano, cittadina dell'Oltrepò Pavese. Diverso invece la situazione diversa a Legnano. Legnano c'è un sindaco di centrosinistra uscente, Lorenzo Radice, che al primo turno ha fatto un campo stretto, chiamiamolo così, sostenuto solo dal PD e da tre liste civiche, di cui una comprendeva anche Azione di Carlo Calenda. C'era un candidato alternativo, Federico Amadei, sostenuto da AVS e da altre liste di sinistra. Lì l'apparentamento non c'è stato. Lorenzo Radice ha detto vado avanti da solo, diciamo con le forze che mi hanno sostenuto al primo turno. Al contrario, Mario Almici, candidato del centrodestra, ha ottenuto il sostegno ufficiale, l'apparentamento, con Carolina Toia, una leghista dissidente, uscita dalla Lega, candidata in maniera indipendente, ha preso al primo turno il 10%, sostenuta, seppur in maniera informale, anche da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, nel senso che non c'era tra le liste a suo sostegno il simbolo Futuro Nazionale, come invece è stato nella lista vigevanese. Ma Roberto Vannacci già al primo turno aveva detto di sostenere Carolina Toia, che ha preso un 10%. Bisognerà vedere adesso con un apparentamento ufficiale cosa succederà. Quindi sono due situazioni dove l'incognita Vannacci in qualche modo pesa. Poi ci sono tre comuni,
0: me li dici dopo perché ti voglio fare una domanda, vai. Trabocchetto, attento perché magari non eri preparato, ma Carolina Toia questo 10% l'avrebbe preso comunque anche senza Vannacci?
2: Allora, a mio avviso sì, avrebbe portato a casa un buon risultato e comunque era stata candidata comunque del centrodestra già nel 2020, del centrodestra unito, è un ex consigliera regionale lombarda, quindi insomma una figura di spicco, era stata eletta in consiglio regionale, quindi comunque un suo seguito a prescindere dalle scelte di Vannacci di Futuro Nazionale ce l'ha comunque. Sta di fatto che dovesse vincere il centrodestra con questo apparentamento, una candidata sindaca poi comunque all'interno della coalizione vincente nel caso Alignano potrebbe portare a casa, chiedere ovviamente un assessorato, in quel caso in maniera un po' indiretta, però entrerebbe per la prima volta un candidato vannacciano, diciamo, in un'amministrazione comunale
0: comunque,
2: locale, certo.
0: 10% a Vigevano, 10% a Legnano, cominciano ad essere nulla.
2: Ma anche devo dire, lo racconteremo a Metro Regione, un tentativo molto forte di rafforzare la cosiddetta struttura territoriale. Vannacci fino ad ora è stato considerato, comunque Futuro Nazionale, un partito d'opinione, come si dice, ma in vista di elezioni, di scadenze elettorali così distanti, perché le politiche sono tra un anno così, serve anche una struttura territoriale. Devo dire che perlomeno in Lombardia, ma anche in Veneto e in altri posti, nel Lazio ad esempio, ma noi ci concentriamo sulla Lombardia, stanno crescendo sempre di più dei comitati, cioè le sezioni, i circoli territoriali di Futuro Nazionale, e questo è segno di un rafforzamento della struttura sul territorio che serve poi in vista delle elezioni. Quindi preoccupante, diciamo.
0: Dicevi gli altri tre comuni?
2: Gli altri tre comuni, o meglio quattro perché abbiamo parlato di Vigevano e Legnano, sono Viadana, Mortara e Somma Lombardo, dove sono sfide classiche, e poi c'è l'unico capoluogo di provincia, il voto, Lecco, dove i due sfidanti sono Mauro Gattinoni, sindaco uscente del centrosinistra, e Filippo Boscagli del centrodestra, con questo secondo un pochino avanti rispetto a Gattinoni al primo turno, ma era stata la stessa cosa 5 anni fa e poi Gattinoni era riuscito a vincere. Qui la curiosità è che erano 5 candidati sindaci, 2 erano di ex leghisti, ossia Partito Popolare del Nord, quello di Roberto Castelli, l'ex ministro della giustizia, appoggia il candidato di centrodestra, mentre Patto per il Nord di Paolo Grimoldi appoggia il candidato di centrosinistra.
0: Clamoroso, vabbè. Ma
2: beh, contro la Lega.
0: Le contorsioni locali. Senti, Arnaldi ha un virus, per questo che non gioca.
2: Ci spiace.
0: Matteo Arnaldi non gioca la semifinale, se eravate già lì pronti col frittatone, non c'è la semifinale.
2: Fermenti lattici.
0: Tutta italiana contro Flavio Covolli. Invece c'è Matteo Lefons con noi. Introducilo tu, Alessandro.
2: Matteo Lefons è in diretta da Piazza Duomo, dove dovrebbe essere arrivato il sudario per Gaza, un telo di 27 metri ideato da Carnia per Gaza, che sta facendo un po' il giro d'Italia, e oggi è arrivato appunto a Milano in Piazza del Duomo, dove tutti i giorni dalle 18.30 alle 19.30 c'è il presidio silenzioso per Gaza, un sudario dove ci sono scritti 18.457 nomi, sono i nomi dei bambini palestinesi uccisi dall'ottobre 2023 dai raid israeliani, un numero fermo a luglio 2025, quindi chiaramente aggiornato. Ma andiamo proprio da Matteo a sentire com'è la situazione lì. Matteo.
3: Ciao Alessandro, ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
2: Qual è la situazione?
3: Allora, il telo è stato srotolato 5 minuti fa. È enorme, come hai detto tu, sono quasi 30 metri, le persone circondano questo telo esattamente davanti alla facciata del Duomo. Adesso hanno iniziato a recitare poesie di poeti palestinesi, ma comunque la gente è più delle altre manifestazioni. Credo che siano intorno alle 500. Gente di tutti i tipi, tante bandiere. Prima che venisse srotolato il sudario, le persone si sono messe in piedi davanti al Duomo in silenzio, a distanza 2 metri l'uno dall'altro, ed è andata così per un quarto d'ora buono. Ed è quello che fanno tutti i giorni qui in presidio davanti al Duomo, perché ogni giorno, come anticipavi tu, come sappiamo da mesi, c'è un presidio per cui le persone vengono qui e si posizionano e protestano in silenzio per Gaza. Oggi appunto le persone sono molte di più. Questo sudario era stato ideato dopo la partita di qualificazione mondiale con Israele, Italia-Israele di Udine, di ottobre dell'anno scorso. C'erano state grandi polemiche, l'iniziativa è nata da lì e adesso ha girato già più di 30 piazze in tutta Italia. Mi è stato detto che è stata richiesta anche all'estero, nei prossimi giorni sarà Como Lecco, comunque continuerà il suo giro di piazze, ed è un monumento simbolico, 18.457 nomi, e la lista non è aggiornata perché, come sappiamo, la gente e i bambini hanno continuato a morire nella striscia. Adesso ci saranno anche dei canti e poi ci sarà un piccolo corteo con il sudario, quindi le persone intorno al sudario faranno questo corteo fino alla fontana di Piazza Cairoli.
0: Grazie Matteo.
3: Grazie a voi.
0: Matteo Lefons, che alla Piazza del Duomo il presidio con il sudario per i bambini di Gaza. Ti direi di andare a chiamare Martina Stefanoni in redazione, perché adesso tocca a lei, noi abbiamo finito, c'è Esteri.
2: A dopo per Metro Regione, ciao.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
6: Lo sapevi che
5: dove mare e terra si incontrano? 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
6: Lo sapevi che dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano torna il festival

0: quindicesima edizione del premio Colici. Verrà eseguita la Petite Messe Solennelle di Rossini,
1: interpretata dai vincitori del concorso del Rotary Club Milano San Babila per giovani voci della lirica.
0: Al pianoforte Loris Peverada, all'armonium Eleonora Barlassina, con il coro Melos diretto da Francesco Vittorio Grigolo. Dirige il maestro Cosimo Gragnoli.
1: Martedì 9 giugno alle 20:30 nella Basilica di San Babila in Corso Monforte a Milano. Ingresso libero e gratuito. È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
2: Hai programmi per il pianeta?
3: Noi sì.
2: Vieni a scoprirli al Festival di Pianeta 2030, il 5 e 6 giugno a Milano al Teatro Franco Parenti, con Margaret Atwood, Paolo Giordano, Federico Rampini e molti altri. Programma e registrazioni su pianeta2030.it. Ti aspettiamo.
4: La magia dell'animazione arriva in Brianza. Dal 7 maggio al 7 luglio, non perdere FAB, Festival di Animazione in Brianza. 2 mesi di puro spettacolo, con workshop, proiezioni ed eventi imperdibili, con il contributo di Regione Lombardia. Vieni a conoscere i grandi del settore, da Enzo Dalò a Pica Palindromo e molti altri. Non fartelo raccontare. Scopri il programma su festivalanimazionebrianza.it e seguici su Instagram.
5: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
6: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
7: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
8: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
9: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
10: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
11: Sommario della puntata: il peso dell'indifferenza, dal governo britannico alla FIFA, due storie dalla Palestina che raccontano cosa succede quando in Occidente manca l'empatia. A Bruxelles esplode la rabbia di studenti e insegnanti contro una riforma scolastica che calpesta i diritti dei lavoratori e taglia sull'istruzione. Le elezioni più geopolitiche degli ultimi anni. Domenica in Armenia si vota per eleggere il nuovo Parlamento. L'elezione sarà un referendum sul premier uscente. Il viaggio del Papa in Spagna è molto politico, sia per Pedro Sanchez che per la Chiesa Cattolica. Mondialità, la tela europea. Senza grande clamore, anche l'Unione Europea sta portando avanti una diplomazia commerciale a tutto campo. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
10: Mentre il Libano continua a sprofondare in un cessate il fuoco che non esiste, schiacciato tra Hezbollah, che non coinvolto nei negoziati, non riconosce l'accordo, e Israele che continua a bombardare e avanzare via terra nel sud, la Palestina è invece ormai da tempo soffocata dal silenzio. Anche a Gaza il cessate il fuoco è solo sulla carta, mentre in Cisgiordania annessione e pulizia etnica sono processi lenti ma costanti. Oggi il Guardian racconta di come la carenza di olio motore, pezzi di ricambio e carburante stiano paralizzando l'intera striscia di Gaza. Gli effetti di questa carenza si ripercuotono su ogni effetto della vita quotidiana, dalla produzione di pane all'approvvigionamento idrico, agli interventi di emergenza, generando sostanzialmente una crisi dopo l'altra. Nel fine settimana, ad esempio, il principale ospedale della striscia di Gaza centrale, l'Al-Aqsa, ha lanciato l'allarme per un'imminente catastrofe sanitaria a causa del guasto dei suoi generatori di corrente. Oggi 2 diciottenni palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano, una ragazza a Khan Yunis, a Gaza, uccisa da un drone, e un ragazzo vicino a Ramallah, in Cisgiordania, ucciso a colpi d'arma da fuoco. In questo contesto di continua violenza e distruzione, come abbiamo detto tante volte, l'inazione, a volte la complicità dei potenti del mondo gioca un ruolo drammaticamente significativo. La mancanza di empatia e l'indifferenza hanno effetti sul contesto generale, sicuramente, ma anche sull'individuo, sull'individuale. Ne sono un esempio due storie che vi proponiamo oggi. La prima è una storia che forse ricorderete, l'abbiamo raccontata sempre qui in Esteri qualche mese fa, ed è quella di Bassem Abu Dagga, ricercatore gazzawi, che per una burocrazia rigida e insensibile, in questo caso quella britannica, non riesce a portare la sua famiglia con sé nel Regno Unito. 5 mesi dopo Elena Siniscalco

0: Gli ha chiesto come sta andando.
1: Sono passati più di 5 mesi da quando abbiamo raccontato la storia di Bassem Abu Dagga, l'accademico palestinese che stava tentando di ottenere i visti per spostare la sua famiglia da Gaza al Regno Unito, dove lui si trova per una borsa di studio. Purtroppo non molto è cambiato da allora. Ai tempi il governo inglese aveva sostenuto di non poter emettere i visti per la moglie di Bassem e i suoi 2 figli di 6 e 10 anni senza aver ricevuto i loro dati biometrici, di fatto le impronte digitali. L'ironia di questa richiesta è che secondo Bassem e la sua famiglia non ci sono più centri dove raccogliere questi dati aperti a Gaza, perché la guerra li ha rasi al suolo. La famiglia di Bassem, che vive da circa un anno sfollata in una tenda a Khan Yunis, era quindi bloccata in un circuito di immobilità, una specie di cane che si morde la coda. Il Guardian ha ripreso la storia di Bassem come parte di una campagna dell'accademico per dare più visibilità al suo caso e mettere pressione sul governo. Quando neanche questo ha funzionato, Bassem si è rivolto a delle organizzazioni di assistenza legale per andare in corte. Il risultato, mi ha detto, è stato di nuovo inconcludente.
2: And then before the court day, my solicitor and
1: E poi, prima dell'udienza, il mio avvocato e quello del Ministero dell'Interno hanno raggiunto un accordo. Mi avrebbero aiutato in quella situazione. Quindi hanno rilasciato un visto senza le impronte digitali, ma non si tratta di un visto definitivo, bensì di un visto condizionato che li obbliga a fornire i loro dati biometrici entro 244 giorni, il che significa che il problema rimane lo stesso. Al momento l'avvocato che rappresenta Bassem e l'avvocato del Ministero dell'Interno sono in fase di negoziazione. Il risultato che Bassem vorrebbe ottenere è un'evacuazione della sua famiglia in Giordania, dove potrebbe finalmente registrare i dati biometrici e inviarli al Regno Unito, così da poter finalmente ricevere i visti per raggiungerlo. Quando ho chiesto a Bassem quali fossero le opportunità di riuscita di questo piano, secondo lui mi ha risposto così.
2: I couldn't trust, to be honest.
1: A dire il vero, non riesco a fidarmi, non posso fidarmi finché non vedo i miei figli con i miei occhi. Il Regno Unito ha accettato di aprire le porte ad alcuni studenti palestinesi con borse di studio universitarie e ha facilitato alcune evacuazioni mediche, così come ha fatto anche l'Italia. Ma il caso di Bassem dimostra che ciò che è stato fatto finora non è assolutamente abbastanza e che l'ignoranza dei governi occidentali delle attuali condizioni di vita dei palestinesi a Gaza è immensa. Bassem ha voluto concludere la nostra conversazione con una riflessione importante. Il suo non vuole essere l'esempio individuale di una crisi umanitaria, perché quella a Gaza, ancora prima di essere una crisi umanitaria, è una crisi politica. E finché i governi occidentali non rivisiteranno il loro supporto per il governo di Netanyahu e per il suo esercito, né l'una né l'altra potranno essere risolte.
2: It is very important for the whole world to understand that the problem in Gaza mainly is a
1: È molto
2: political
1: importante che il
2: problem
1: mondo intero
2: that's been
1: capisca che il problema a
2: created by the
1: Gaza
2: Western
1: è principalmente di natura politica ed è stato creato dai governi occidentali che cercano di sostenere Israele senza porre alcun limite e senza chiamarlo a rispondere del rispetto del diritto internazionale. Questo permette a Israele di uccidere e di fare tutto quello che vuole senza alcuna restrizione ed è questo che genera la crisi umanitaria.
2: Restrictions and that's to create the humanitarian problem.
0: L'altra storia invece riguarda due calciatrici palestinesi arrestate a Gerusalemme e, come spesso troppo accade, con accuse vaghe e senza prove e ancora detenute. Sentiamo Valentina Bosoni.
3: It's an amazing way to show the world that we're still fighting, we're still here, we're present, because every Palestinian has been fighting since they were born, doing our best to tell people that Palestinians are here in this world and are still very strong and they can compete.
4: Un modo estremamente potente per mostrare al mondo che il popolo palestinese esiste, resiste e continua a lottare, dimostrando di essere presente, forte e in grado di competere. Solo 2 anni fa, nel 2024, la nazionale femminile palestinese aveva superato ogni barriera volando in Irlanda per una partita solidale contro il Boehmen, in un incontro simbolico di calcio e solidarietà. In un contesto di guerra e continue restrizioni, queste atlete hanno rappresentato il loro popolo nelle competizioni internazionali, affermando la resilienza della Palestina. Due giovani donne, due calciatrici, ma prima di tutto palestinesi. Rand Halawi e Natalie Abu Dihyeh sono detenute dalle autorità israeliane da martedì con l'accusa di atti terroristici, senza tuttavia ulteriori chiarimenti a riguardo. una persecuzione sistematica degli atleti palestinesi, che continua impunemente, è la denuncia della Federazione Calcistica Palestinese, che accusa la FIFA di silenzio e inattività di fronte a violazioni subite dagli sportivi palestinesi. Rand Halawi, 20 anni, giocatrice della nazione femminile palestinese, è stata arrestata martedì dopo un interrogatorio a Gerusalemme Ovest. Secondo la polizia, citata dall'agenzia France Press, avrebbe lanciato oggetti contro alcune persone a Gerusalemme. Nello stesso giorno è stata arrestata anche Nathalie Abu Dieh, 21 anni, ex giocatrice della nazionale palestinese, studentessa nell'università di Bir Zeit e membro della Chiesa Evangelica Luterana. È stata fermata in seguito a un'operazione militare nella casa della sua famiglia, nella città di Bir Zeit, sospettata di promuovere attività terroristiche. L'arresto prolungato delle due calciatrici e il silenzio della FIFA riflette una realtà in cui agli atleti palestinesi vengono negati gli stessi diritti e libertà che la Federazione Internazionale dichiara di garantire a tutti i giocatori senza discriminazioni. Sono oltre 500 i calciatori, allenatori e arbitri palestinesi uccisi a Gaza dall'inizio del conflitto, secondo Amnesty, senza che tuttavia vi sia stata una risposta adeguata. Le persecuzioni contro gli atleti palestinesi devono cessare, deve finire l'impunità, deve finire il doppio standard, denuncia la Federazione Calcistica Palestinese. A pochi giorni dall'inizio del Mondiale di Calcio, la vicenda riaccende il dibattito sulle responsabilità della FIFA per quanto riguarda la tutela dei diritti degli atleti. Ancora una volta, la federazione è rimasta in silenzio, mettendo in discussione l'idea di un calcio realmente universale, fondato su principi e diritti condivisi da tutti.
5: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.

0: Domenica, questa si vota in Armenia, sono elezioni parlamentari, sono considerate l'appuntamento politico più importante per il paese degli ultimi anni. Infatti il voto è determinante non solo per segnare l'orientamento politico del governo armeno per i prossimi 5 anni, ma anche per la sua collocazione strategica nel contesto regionale. Il voto viene visto largamente come una sorta di referendum sulla leadership del primo ministro uscente, Nicole Pashinyan, che è ricandidato soprattutto rispetto alla perdita del Nagorno-Karabakh. Shawkat Senussi ne ha parlato con Luna De Bartolo, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso e di Repubblica.
1: È un referendum di fatto nei confronti del primo ministro Pashinyan, che è al potere dal 2018 e appunto a seguito di sconfitte subite per mano azera, innanzitutto la perdita del Nagorno-Karabakh nel 2023 dopo un intervento militare da parte di Baku e l'esodo di 100.000 armeni e anche incursioni oltre confine avvenute nel 2022-2023 da parte dell'Azerbaigian, a seguito delle quali l'Azerbaigian occupa circa 200 chilometri quadrati di territorio sovrano armeno. E tutto questo è avvenuto nel momento in cui l'Armenia beneficia di un trattato bilaterale di mutua difesa con la Russia, e invece la Russia non è intervenuta in nessun modo nel contesto di questi due conflitti. Quindi a partire da ciò Pashinyan ha iniziato un percorso di allontanamento dalla Russia, di conseguente avvicinamento all'Occidente, ma non solo, non c'è solo l'Occidente, c'è anche un partenariato strategico con la Cina, ci sono acquisti di armi dall'India, ad esempio. Quindi ecco, si tratta principalmente di allentare una dipendenza marcatissima in campo economico, energetico e di sicurezza. Dall'altro lato hai un'opposizione dove le principali forze, sono tre in realtà, rivendicano tutte l'urgenza, la necessità di rinsaldare l'asse con Mosca. Inoltre accusano Pashinyan di arrendevolezza nei negoziati con l'Azerbaigian. L'Azerbaigian è chiaramente al coltello dalla parte del manico e una pace garantita, come invocato dalle opposizioni, in queste condizioni geopolitiche è totalmente irrealizzabile. Pashinyan crede che per ottenere una pace duratura serva creare un sistema che sia vantaggioso per entrambe le parti, per l'Azerbaigian e per l'Armenia. E è proprio, insomma, in questa direzione che va l'intesa che è stata raggiunta a Washington nell'agosto del 2025. Si tratta di una normalizzazione di fatto sotto l'egida degli Stati Uniti, e Pashinyan e Aliyev si sono impegnati a riconoscere l'inviolabilità dei rispettivi confini. Per ottenere quest'intesa è stato fondamentale il ruolo di Trump, in questo caso lo è stato veramente, e nel cosiddetto TRIP, che è questa rotta di Trump per la pace e la prosperità internazionale, che è un corridoio energetico, logistico, che va a risolvere uno dei nodi principali nei negoziati tra Armenia e Azerbaigian, ovvero questo collegamento tra l'Azerbaigian e l'exclave del Nakhichevan attraverso l'Armenia, che per tanto tempo l'Azerbaigian minacciava di raggiungerlo per via militare.
0: A Bruxelles ieri centinaia di persone sono scese in piazza e minacciano di farlo anche oggi per protestare contro una contestatissima riforma scolastica. Sentiamo proprio da Bruxelles Federico Baccini.
2: La rabbia degli studenti e degli insegnanti a Bruxelles è esplosa ieri ed è proseguita anche oggi. E affonda le radici nell'opposizione a un governo di centrodestra che in questi anni ha fatto della riforma dell'istruzione una delle sue bandiere. Ma facciamo un passo indietro per capire meglio il contesto di queste proteste che hanno visto anche durissimi scontri con la polizia, pestaggi, arresti, occupazioni di scuole e fumogeni lanciati nella sede del Parlamento francofono. Dunque, il Belgio è diviso in tre comunità linguistiche, la comunità francofona, quella fiamminga e quella germanofona. Ogni comunità ha il suo Parlamento e il suo governo. Quella che ci interessa è la prima, che ha sede a Bruxelles ed è competente per la popolazione francofona della regione della Vallonia e della regione di Bruxelles capitale. Qui al governo c'è dal 2024 una coalizione tra i liberali di Les Engagés, che potremmo tradurre come gli impegnati, e il movimento riformatore, liberali anche loro, ma più spostati a destra. Ed è proprio una loro ministra, Valérie Glatigny, che ha promosso una riforma dell'istruzione quantomeno discutibile sul piano dei diritti lavorativi e sulle reali motivazioni che ci stanno dietro. Per esempio, tra le molte misure contenute nel pacchetto, c'è un aumento del 10% dell'orario di lavoro degli insegnanti delle scuole superiori, senza però alcuna compensazione salariale. O ancora, vengono tagliati i congedi per malattia e inasprite le condizioni di fine carriera. Il governo francofono dice di voler ridurre la carenza di insegnanti, migliorare la qualità dell'insegnamento e modernizzare l'intero sistema, alzando anche la soglia per superare alcuni esami scolastici. Ma quello che denunciano i sindacati degli insegnanti e migliaia di studenti è che in verità si tratta solo di una riforma di bilancio, cioè tagliare le spese della scuola pubblica e dirottarle in altri settori. Tra l'altro, aumenteranno anche le tasse universitarie per quasi 2/3 degli studenti a partire dal prossimo anno accademico. Insomma, è stata come una spada di Damocle su insegnanti e studenti della scuola pubblica per tutto l'anno scolastico e ora è passata dopo 14 ore di dibattito fiume in Parlamento. La maggioranza di centrodestra ha messo il sigillo e la riforma entrerà gradualmente in vigore tra il 2026 e il 2027. La rabbia di studenti e insegnanti, invece, è solo appena iniziata.
3: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Domani inizia il viaggio di Papa Leone in Spagna, un viaggio molto politico, significativo sia per il Vaticano che per Pedro Sanchez. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
4: Sabato inizia il viaggio di Papa Leone in Spagna. Sarà il suo primo viaggio in Europa. E la scelta della Spagna non è casuale. Dopo la Polonia e la Francia, la Spagna è il terzo paese più visitato nella storia dei viaggi papali, con l'unica eccezione di Papa Francesco, che si rifiutò di andare in Spagna, una sorta di punizione verso i vescovi spagnoli, considerati tra i più conservatori d'Europa, che hanno osteggiato sempre lo spirito rinnovatore del Papa argentino. Scegliere la Spagna come prima destinazione europea è la maniera di Leone di ricucire lo strappo con la Chiesa spagnola. Anche Sanchez stava aspettando questo momento per dimostrare la sintonia tra i socialisti spagnoli e il Santo Padre. No alla guerra, sì all'immigrazione, frenare l'intelligenza artificiale e lottare contro i tecnoligarchi sono i punti in comune dell'agenda progressista e del Vaticano. I tempi dello scontro sul matrimonio omosessuale o il diritto all'aborto sembrano superati ora che le priorità della Chiesa sono altre. Anzi, già dai tempi di Francesco, Sanchez aveva potuto contare con l'appoggio del Vaticano per superare le resistenze dei vescovi spagnoli su temi come la responsabilità economica della Chiesa nei casi di pederastia. Il Papa però arriva in un momento molto delicato per Sanchez, assediato dagli scandali che hanno travolto il Partito Socialista e la sua stessa famiglia. Accuse che Sanchez respinge e che in molti casi destano dubbi sulla loro reale portata, ma contribuiscono al logoramento di un governo ormai travolto dalle indagini della magistratura. Per Sanchez il viaggio di Leone rappresentava il coronamento della sua leadership a livello internazionale, un premier di sinistra in grado di tendere ponti anche con la Chiesa cattolica. E invece si dà per scontato che durante la visita del Papa ci saranno sicuramente nuove esplosive rivelazioni giudiziarie e potrebbe arrivare anche la sentenza del processo per favoreggiamento che vede coinvolto suo fratello accusato di aver vinto un concorso truccato. Ma il viaggio del Papa inquieta anche la destra spagnola, che non si fida del tutto di un Papa considerato troppo poco conservatore e di fatto, al di là dei momenti ufficiali delle masse o degli incontri con i fedeli, il messaggio politico di un viaggio apostolico è dato dai luoghi che il Papa sceglie di visitare. E Leone XIV ha scelto il principale centro Caritas di Madrid, in un quartiere dove il 20% della popolazione è straniera. A Barcellona visiterà una delle carceri più grandi della Spagna e poi il porto delle Canarie dove arrivano i barconi dei migranti, un gesto che sia il Partito Popolare sia l'estrema destra di Vox interpretano come un sostegno esplicito alla sanatoria approvata da Sanchez, che regolarizzerà più di 500.000 di migranti. E infatti non solo su molti giornali conservatori sono apparsi editoriali che si domandavano se non era il caso di sospendere il viaggio, ma anche perché Vox è rimasto per molto tempo indeciso se boicottare o no il Papa anti-Trump. Alla fine però quelli di Vox hanno pensato che in un paese a maggioranza cattolica andare contro il Papa è troppo anche per l'estrema destra.
0: Qui in Esteri cerchiamo sempre di tenere alta l'attenzione sulle crisi umanitarie nel mondo, anche per favorire la cooperazione, aiutare le donazioni, un compito non sempre facile. Una nuova ricerca condotta da UNHCR ha infatti scoperto che l'esposizione a notizie di guerre e crisi umanitarie provoca fatica e disinteresse come meccanismo di difesa. Riccardo Stoppa ne ha parlato con Filippo Ungaro, portavoce di UNHCR Italia.
5: Oggi ci sentiamo un po' tutti fortemente esposti alle notizie delle emergenze globali, quindi seppur l'empatia non sia venuta meno, cresce una forma di fatica emotiva e quindi molte persone, quasi la metà degli intervistati, sviluppa dei meccanismi di distacco, di evitamento, specialmente sui social. Paradossalmente, di fronte a crisi di cui non si parla quasi per niente, assistiamo a un bombardamento di notizie invece su quelle che sono le principali crisi mondiali. Quindi si scrolla via la notizia relativa a una crisi perché si avverte una certa fatica.
6: L'empatia non viene meno, ma ci sono modi in cui potrebbe essere rafforzata?
5: Senz'altro la narrazione diventa decisiva. Il modo di raccontare un conflitto, il modo di raccontare una crisi è determinante. La capacità di restare sensibile dipende molto dal tipo di racconto, quindi quando vengono raccontate delle storie personali, delle testimonianze dirette, quando ovviamente ci troviamo di fronte a delle immagini che sono autentiche, ecco, tutto questo diventa un contenuto efficace per generare una certa forma di empatia e di reazione positiva. E noi, a seguito di questa ricerca, o comunque nell'ambito di questa operazione, abbiamo voluto lanciare questa campagna che si chiama Tornare a Sentire, che è una richiesta di raccolta fondi per sostenere i rifugiati in tanti paesi del mondo, Repubblica Democratica del Congo, Burundi, ma anche Sudan, Sud Sudan e altre ancora, ma è anche un appello di sensibilizzazione per tornare a sentire e ad agire per salvare vite umane. Io lo scorso anno sono stato in Chad, uno dei paesi interessati dalla nostra campagna, e vive appieno il Chad tutta la violenza, la crudeltà, la drammaticità della crisi del Sudan. Ecco, il Chad è un paese poverissimo, eppure ospita quasi 1 milione di rifugiati sudanesi, un paese povero che fa fatica ad assicurare i beni essenziali ai propri cittadini. Però questo è un esempio di grande apertura, di grande generosità, ma che non può durare all'infinito. Questi paesi vanno in qualche modo sostenuti.
0: E chiudiamo come ogni venerdì con la nostra rubrica Mondialità, prima di sentire però Alfredo Somoza. Una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
7: Non c'è solo la Cina, continuerà a tessere la tela delle relazioni commerciali internazionali. Senza grande clamore, anche l'Unione Europea sta portando avanti una diplomazia commerciale a tutto campo, come se fosse davvero una realtà coesa e non l'insieme litigioso di 27 Stati. Questo è possibile perché in materia di accordi commerciali con paesi terzi, la Commissione ha i poteri per negoziare e concludere accordi, ovviamente salvo ratifica del Parlamento. Negli ultimi anni la geopolitica commerciale europea ha segnato diversi punti a favore, quale l'accordo post-Brexit con il Regno Unito, l'accordo CETA con il Canada e quelli di partenariato con Giappone e Svizzera e con diversi stati africani. Gli ultimi, in ordine temporale, ma in assoluto tra i più importanti, sono stati l'accordo di libero scambio con il Mercosur, che tra mille polemiche e proteste il settore agricolo europeo è entrato in vigore inizio maggio, e quello con l'India in fase di ratifica. A fine maggio si è aggiunta la firma dell'accordo globale con il Messico, che va ad aggiornare quello firmato nel 1997. In un clima internazionale profondamente mutato, dietro questi accordi non c'è solo la ricerca di opportunità per gli operatori economici europei, ma anche una precisa visione strategica e valoriale. la stragrande maggioranza dei partner dell'Unione Europea sono democrazie e questo viene considerato un valore aggiunto in un mondo in cui la democrazia è in serie difficoltà. Inoltre, grazie all'accordo con il Messico, paese con il quale gli scambi ammontano a circa 87 miliardi di euro annui, l'Unione Europea mette un piede nella grande area economica del Nord America, finora monopolio degli Stati Uniti. Il Messico, infatti, per l'80% esporta verso il grande vicino e proprio per diversificare e ridurre la dipendenza da Washington sta aprendo le porte agli investimenti cinesi e ora anche europei. È una grande e complessa partita, giocata quasi in silenzio, e anche per l'Unione Europea è un'assicurazione rispetto ai chiaroscuri nei rapporti con gli Stati Uniti, che comunque restano il primo partner economico. Il pacchetto che l'Europa può offrire è appetibile, non soltanto perché quello comunitario è il mercato consumatore più ricco al mondo, ma anche perché, come dimostra l'accordo firmato con il Messico, oltre all'eliminazione dei dazi si mette in gioco la cooperazione in materia di cultura, istruzione, lotta alla criminalità, ambiente ed energia. E dunque un partenariato anche politico, e ciò lo rende ancora più importante per paesi che, come il Messico, si trovano sotto ricatto da parte statunitense o che, come quelli del Mercosur, sanno di essere troppo legati alla Cina e cercano nuovi interlocutori. Questo lavorio di Europa e Cina ci fa capire che nel mondo attuale non ci sono solo conflitti, tensioni e dichiarati sabotaggi della convivenza civile, ma esistono ancora costruttori di ponti, prevalentemente commerciali, ma alla fine anche politici. Ed è proprio grazie alla politica che si prevengono i conflitti e si creano legami duratori, il contrario della guerra. Non tutto dunque è buio, c'è dell'altro, anche se fa poca notizia, in attesa che prima o poi si arrivi a un accordo tra Unione Europea e Cina, non solo sui contenziosi commerciali, ma anche sulla costruzione di un nuovo ordine multilaterale.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
15: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
15: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
17: Che facciamo questo weekend?
18: Stiamo a casa.
17: A casa?
18: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
17: E dove?
18: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
17: Porto le pantofole.
18: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
19: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
20: Popolare Network.
21: Putin rimanda al mittente la lettera di Zelensky. Non vedo il senso di un incontro con lui ora.
1: Il Cremlino cerca di inviare un segnale a Trump per rimettere gli Stati Uniti al tavolo di eventuali negoziati. Domenica il vertice a 4 a Londra tra Merz, Macron, Starmer e il presidente ucraino. E Meloni diserta il vertice europeo dove si è discusso di Ucraina e di allargamento ai Balcani. Era alla festa dei carabinieri e poi alla presentazione di un francobollo. Le opposizioni attaccano, scappa in un momento cruciale. L'Europa si affaccia alla recessione, nel primo trimestre PIL in calo di 2 decimali, tra inflazione in salita, consumi e salari fermi. La nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026. Altro che salario giusto, con un emendamento che stravolge il decreto lavoro, la destra di governo riabilita i contratti pirata, sindacati e opposizioni ne chiedono il ritiro. E la maggioranza ferma la propria riforma dei medici di famiglia, nel testo la possibile assunzione come dipendenti dello Stato. Tra i rischi ora un nuovo rallentamento sulle case di comunità finanziate dal PNRR. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. Vladimir Putin ha detto no al faccia a faccia proposto da Zelensky. Non vedo il senso di un incontro ora, ha risposto dalla Conferenza Economica Internazionale di San Pietroburgo alla lettera inviata ieri dal presidente ucraino. Zelensky aveva chiesto a Putin di porre fine alla guerra con negoziati diretti, durante i quali l'Ucraina era disposta a un cessate il fuoco completo, e poco fa è arrivata la controrisposta di Zelensky. Putin oggi ha scelto di nuovo la guerra. Il Cremlino lancia così un messaggio non tanto all'Europa quanto agli Stati Uniti di Donald Trump. Il servizio di Michele Migone.
2: Vladimir Putin non concede alcuna apertura al dialogo, rimane sulle sue posizioni. Le ostilità finiranno solo quando verranno raggiunti gli obiettivi della Russia in Ucraina, dice il Forum Economico di San Pietroburgo. Sono gli obiettivi di sempre quelli che hanno portato all'invasione. Non vedo alcun motivo per incontrare Volodymyr Zelensky, aggiunge, rispondendo con un picca all'invito fatto con una lettera aperta dal presidente ucraino per un colloquio faccia a faccia. È rimasto deluso che si aspettava qualche concessione dal leader del Cremlino. La guerra non sta andando bene per la Russia, la sua economia soffre, i raid ucraini sono sempre più distruttivi, ma nonostante la posizione di debolezza in cui si trova da alcuni mesi a questa parte, Putin reagisce come ha sempre fatto, non spostandosi di un millimetro, puntando sul rilancio. La sua è una strategia consolidata e in questo momento sembra indirizzata a un obiettivo, da una parte di portare nel gioco ucraino gli USA e Donald Trump e dall'altra dividere l'Europa alla vigilia del vertice che dovrà decidere del futuro di Kiev dentro l'Unione Europea. Negli ultimi giorni sono stati molteplici i segnali che Mosca ha mandato a Washington, alludendo al vertice l'anno scorso in Alaska. Allora Putin e Trump trovarono una certa complicità sull'Ucraina, una sintonia che di fatto nei mesi seguenti ha poi portato alle forti pressioni di Trump su Zelensky affinché accettasse le richieste russe sul Donbass, pressioni che però non hanno avuto alcun effetto. Concentrato su Venezuela e Iran, due alleati di Mosca, Trump si è poi disinteressato dell'Ucraina, ma sembra di intuire adesso Putin, visto le difficoltà di Mosca, vorrebbe tornare a giocare di sponda con lui, contro Kiev e contro l'Europa, una sponda con la quale potrebbe tentare di ribaltare nuovi equilibri di forza che vedono adesso l'Ucraina avvantaggiata rispetto a Mosca.
1: In questo contesto oggi sono successe due cose. La prima, un drone è esploso nel porto di Costanza, in Romania. Kiev ha confermato che l'ordigno ucraino, la marina, ha detto di averne perso il controllo dopo un'interferenza delle forze russe che l'avrebbero deviato. Mosca ha negato qualsiasi suo coinvolgimento. La seconda è un vertice europeo sull'allargamento dell'Unione in Montenegro, nel quale si è parlato anche di Ucraina. Domenica ci sarà un altro incontro a Londra, stavolta tra Merz, Macron, Starmer e Zelensky. Ma torniamo al vertice europeo di oggi, da cui Meloni era assente. Sul perché di questa assenza sentiamo da Roma Anna Bredice.
22: Giorgia Meloni diserta un vertice molto importante, per la prima volta organizzato in un paese dei Balcani, per presenziare ad un francobollo dedicato ai carabinieri, un appuntamento a cui c'era quasi mezzo governo e che tra l'altro non sarebbe stato neanche nella sua agenda personale. La causa del contrattempo di Meloni ha qualcosa anche di grottesco e appare anche un po' assurdo paragonare l'importanza dei due eventi, un vertice europeo dove si discute di Ucraina in una giornata importante per il destino della guerra e un francobollo, un aereo da Reggio Calabria per il Montenegro, per di più di Stato, non doveva essere una cosa così difficile da organizzare anche all'ultimo momento. Quindi quell'assenza annunciata con una nota è stata subito interpretata da molti come una scelta voluta, una fuga più che un'assenza, per evitare di prendere posizione su alcuni aspetti che sono in questi giorni al centro di eventi internazionali. Nello specifico, quale posizione ha l'Italia sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea? Salvini è contrario, Meloni da che parte sta? Tajani pochi minuti fa ha detto che prima dell'Ucraina ci sono paesi in coda per entrare nell'Unione Europea come Montenegro e Albania. Giorgia Meloni, dopo il distacco da Trump a cui è stata costretta per non pagarne troppe le conseguenze, ha alternato posizioni sempre un po' ambigue in Europa per non creare una crisi con Salvini e per non turbare comunque un asse che rimarrà privilegiato con gli Stati Uniti. Linea allo studio.
1: L'Europa si affaccia alla recessione. Nel primo trimestre, PIL in calo di 2 decimali e 3, inflazione in salita, consumi e salari fermi. La nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026. Sentiamo Massimo Alberti.
4: Agiremo quando ci saranno i dati, dice la Commissione europea. Ecco, tecnicamente non è ancora recessione che si può dichiarare tale dopo 2 trimestri, ma infatti lo è, visto che nel primo trimestre dell'anno il PIL europeo è calato di 2 decimali rispetto al trimestre precedente e non ci sono ancora tutti gli effetti della guerra. Combinato alla crescita dell'inflazione, non solo aumenta il problema, ma mette davanti anche la BCE una scelta sui tassi. Alzarli, questo sembra l'orientamento, vuol dire spingere ancor più verso una frenata forte dell'economia. In questo contesto l'Italia conferma le sue fragilità, gli stati ottimisti sulla crescita del PIL, confinato ai decimali italiani ovviamente, più 0,6 quest'anno, un decimo più delle stime delle diverse istituzioni internazionali, sempre con la specifica che dipenderà dall'andamento della guerra nel Golfo, e qui iniziano i problemi. Da un lato la domanda estera sarà negativa e quella interna, che dovrebbe sostenere l'economia, vede nell'ordine l'inflazione complessiva quest'anno stimata al 2,9%, consumi in calo a causa anche del rallentamento delle retribuzioni. Questo lo si vede con chiarezza già oggi nelle vendite al dettaglio di aprile, cresciute dell'1,6% in valore ma calate dello 0,3% in volume, ovvero abbiamo comprato meno spendendo di più, e nel rallentamento dell'occupazione che quest'anno, oltre la fiammata di maggio, ha visto per ora molte difficoltà. In questo quadro, altro che vittoria, il governo non sa cosa fare, non lo sa sui soldi in deficit concessi dall'Europa, neppure sull'emergenza. Ieri in Consiglio dei Ministri è saltato il bonus alle fasce più deboli per tamponare la crescita delle bollette a causa delle divisioni in maggioranza, mentre si insiste nell'errore del taglio delle accise in scadenza, forse per l'ultima volta.
1: I contratti pirata rientrano dalla finestra. I relatori del decreto lavoro hanno presentato un emendamento che stravolge il concetto stesso di salario giusto. La modifica consentirebbe di avere incentivi per le assunzioni anche per quei contratti firmati da organizzazioni non rappresentative, purché il trattamento complessivo sia equivalente, questa è la parola usata, ai contratti maggioritari, considerando però anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Tutti i sindacati, così come le opposizioni, ne hanno chiesto solo il ritiro. Vera Buonomo, della segreteria nazionale della UIL.
5: Di fatto noi conducendo una battaglia da lungo tempo rispetto all'utilizzo di contratti pirata che sono in dumping, che pur individuando un salario di partenza che può essere simile a quello che viene contrattato dalle organizzazioni più rappresentative, poi diciamo fa incetta di salario accessorio, e quindi successivamente tutti quegli strumenti anche normativi che vanno dalla sanità integrativa alla previdenza complementare di fatto sono oggetto della nostra contrattazione e sono degli elementi che sicuramente fanno la differenza anche rispetto alla paga oraria.
4: Una normale contrattazione si parte da un salario e poi si inseriscono gli altri elementi. In questo caso si considera tutto insieme.
5: In questo caso si considera tutto insieme senza fare differenza, ma soprattutto può consentire a queste organizzazioni e quindi a questi contratti di poter magari rientrare in trattamento economico complessivo per come definito dalla legge, quindi senza un'effettiva chiarezza e aggiungendo magari degli strumenti che però di fatto non sono qualificanti come quelli dei nostri contratti. Si inficerebbe poi il valore vero e proprio della contrattazione.
1: In calo di voti continuo, con Roberto Vannacci che sta drenando consensi e militanti alla Lega, ora Matteo Salvini prova a correre ai ripari. Nei prossimi giorni potrebbe annunciare un cambio ai vertici del partito, assegnando un ruolo di grande responsabilità a Luca Zaia. Sentiamo Alessandro Braga.
0: Al momento l'uno, Salvini, parla di notizie senza fondamento, l'altro, Zaia, si trincera dietro il silenzio, lasciando filtrare dal suo entourage che a lui più che ruoli interessano i contenuti. Ma che la Lega debba trovare una via d'uscita per fermare una china calante che sembra senza freni è indubbio. Ecco allora l'idea del segretario, che verrà ufficializzata nel Consiglio federale convocato per mercoledì prossimo. Dare un ruolo di primaria importanza a Luca Zaia, mettendo da parte i dualismi dell'ultimo periodo e provando a rilanciare il carroccio. Se l'ex governatore veneto sarà vice segretario unico o uno dei numeri due della Lega, con una speciale delega per il Nord, si deciderà nei prossimi giorni. Quel che è certo è che avrà un peso specifico importante. Al momento non abbastanza per portare a casa il suo progetto preferito, la formazione di una doppia Lega che tenga insieme la trazione nazionalista sovranista salviniana e lo spirito originario del carroccio, ma sufficiente per provare a fermare l'emorragia dei voti nei territori storici della Lega, cosa riuscita non a caso solo a Zaia in occasione delle ultime elezioni venete. Insomma, un Luca Zaia frontman di un carroccio che torni a parlare alle classi dirigenti del Nord, quasi affiancato in prima fila un Matteo Salvini libero invece di cercare di frenare la transumanza di militanti e consensi verso il futuro nazionale di Roberto Vannacci, che da nord a sud sta facendo un bambassa di proseliti. Il raduno leghista di Treviso il 5-6 luglio servirà per serrare le fila, con quali risultati si vedrà nei prossimi mesi. L'obiettivo per Salvini è riportare la Lega almeno in doppia cifra entro le elezioni politiche del prossimo anno e riuscire così a mettere in un angolo Vannacci per evitare che un'alleanza con l'ex generale diventi necessaria per il centrodestra.
1: Dalla maggioranza di governo finora nessuna reazione alle accuse di omofobia rivolte al senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia per un fatto avvenuto nelle scorse ore all'aeroporto di Fiumicino. Secondo la ricostruzione emersa finora, il parlamentare avrebbe rimproverato una coppia gay che a suo dire si stava baciando e toccando. Questi pensano di potersi comportare come vogliono, ha detto poi il senatore, sostenendo allo stesso tempo che avrebbe fatto lo stesso con una coppia etero. Tra i commenti critici dalle opposizioni, quello del responsabile dei diritti del PD, Alessandro Zan, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia e i suoi alleati prendano subito le distanze. Gabriele Piazzone è il segretario generale di Arcigay.
6: La cosa più preoccupante è che un senatore della Repubblica si comporti come farebbe un bullo qualunque. Questo è indicativo anche delle persone che la destra è riuscita a portare nelle sedi istituzionali, persone che ritengono legittimo in un aeroporto andare a rompere le scatole a due persone che si stanno salutando, perché secondo lui non è giusto che due ragazzi si salutino mostrando l'affetto che provano l'uno nei confronti dell'altro. Questa vicenda capita esattamente in corrispondenza con l'approvazione del DDL Valditara, che è un provvedimento ideologico che il governo ha messo in campo con lo scopo di impedire che nelle scuole venga fatto educazione all'affettività e al rispetto e alla sessualità. Persone come il senatore Menia sono le stesse che vanno poi a fare le leggi e fanno delle leggi ideologiche, omofobe, discriminatorie, che preparano il terreno a una società più pericolosa e più chiusa per chiunque sia considerato diverso o sia considerato non normale da parte del troglodita di turno.
1: La riforma dei medici di famiglia portata avanti dal ministro della Sanità Schillaci potrebbe fermarsi. Lo dicono indiscrezioni di stampa diffuse stamattina e finora non smentite, secondo cui i partiti di governo avrebbero bloccato il provvedimento legato anche al tema delle case di comunità. Sentiamo Vittorio Agnoletto, medico e conduttore della trasmissione di Radio Popolare 37.2.
7: Le oltre 1700 case di comunità sparse su tutto il territorio nazionale dovrebbero essere il primo punto d'accesso per chi ha bisogno di assistenza sanitaria, e nelle case di comunità dovrebbero essere presenti diversi operatori, medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, ed elaborare un progetto multidimensionale personalizzato per quel singolo soggetto, quindi non relativo semplicemente a una singola patologia, ma ai suoi bisogni nell'insieme. Il problema principale è che il PNRR ha finanziato unicamente la parte edilizia. I soldi per le assunzioni del personale dovevano mettercele i governi e non l'hanno fatto. A quel punto il ministro Schillaci ha proposto, trovando una ricetta in genere elaborata dalla sinistra, che i nuovi medici di famiglia, quelli che cominciano la professione come medico di famiglia, diventino dipendenti dello Stato e svolgano gran parte del loro orario all'interno delle case di comunità, e che coloro che invece sono già medici di famiglia possano scegliere se continuare in convenzione o diventare dipendenti. Se continuano in convenzione dovrebbero però fare anche loro alcune ore all'interno delle case di comunità. Questa prospettiva è stata bocciata politicamente dalle forze di maggioranza. Su pressione dei sindacati corporativi dei medici, la FIMG prima di tutto, che non ne vuole sentire parlare di dipendenza, e sicuramente con la forte pressione dell'ENPAM, che gestisce le pensioni dei medici di famiglia e non le vuole perdere.
1: Andrea Monti in studio, Massimo Alberti, Alessandro Principe, Alessandra Tomasi in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 22.30.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
20: Popolare Network.
8: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
9: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
8: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
9: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
23: Entra nel Digital Education Hub dell'Università Milano Bicocca, un vero ecosistema dedicato all'innovazione didattica inclusiva e allo sviluppo di competenze, dalla produzione video per l'e-learning allo studio dell'anatomia umana in 3D, fino a un MOOC multidisciplinare sulla biodiversità, corsi online gratuiti per approfondire nuove abilità in modo flessibile, con la possibilità di ottenere attestati e badge di partecipazione. Il progetto nasce dall'unione di 13 università pubbliche italiane per garantirti una formazione di alta qualità. Inizia ora il tuo percorso. Scopri tutti i nostri corsi su www.almarete.it.
24: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
25: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
24: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
25: Affitti brevi, tranquillità lunga.
0: Le 19.47, buonasera, questa è Meteoregione, i titoli. Ultime ore di campagna, poi da mezzanotte scatta il silenzio elettorale. Domenica e lunedì al voto per il ballottaggio 6 comuni lombardi. Testa a testa l'ecco tra Gattinone e Boscaglio, a Vigevano e Legnano. L'incognita Vannacci pesa sul risultato finale. Una parte della procura fa politica, sala contro le ultime inchieste dei magistrati milanesi, il riferimento a Tiziana Siciliano, ex PM che ha seguito le indagini sull'urbanistica, anche il presidente lombardo Attilia Fontana, perplesso per alcune inchieste. Il sudario per Gaza è arrivato a Milano, srotolato in Piazza Duomo il telo con i nomi di 18.457 bambini palestinesi uccisi da Israele. Domenica e lunedì in Lombardia si torna a votare in 6 comuni per il ballottaggio dei candidati sindaci. Le sfide principali sono a Lecco, Legnano e Vigevano, le altre 3 Mortara, Somma Lombardo e Viadana. Sentiamo il servizio di Roberto Maggioni.
26: A Lecco il copione è quasi identico a quello di 5 anni fa, quando Mauro Gattinoni, centrosinistra, ribaltò il risultato del primo turno per appena 31 voti. Anche oggi Gattinoni parte in svantaggio sul candidato del centrodestra Filippo Boscagli, 42% a 48%. Nelle scorse 2 settimane Gattinoni ha cercato di ricucire con il mondo civico. Boscagli ha picchiato duro sui temi della destra nazionale, sicurezza, immigrazione, traffico, parcheggi. Delle 3 liste civiche presenti al primo turno, una, Patto per il Nord, voterà Gattinoni, un'altra, Partito Popolare del Nord, voterà Boscagli, la terza, la più consistente elettoralmente, 5%, non ha dato alcuna indicazione di voto ufficiale. A Legnano il sindaco uscente di centrosinistra Lorenzo Radice prova a riconfermarsi alla guida della città sperando nei voti che 2 settimane fa sono andati al candidato di sinistra Federico Amadei, 6,5%. A sfidarlo Mario Almici, candidato della centrodestra, qui dovrebbe andare i voti voti della dissidente leghista Carolina Toia, circa 10% al primo turno, sostenuta in questo ballottaggio anche da Roberto Vannacci. Cosa molto particolare il caso di Vigevano, dove al primo turno ha vinto il centro-sinistra, 34%, Rossella Buratti, ma il centro-destra si era diviso in tre. Al ballottaggio va Previde Massara, appoggiato da Forza Italia. In questo ballottaggio il centrodestra dovrebbe ricompartarsi, in linea teorica, anche se non ci sono stati apparentamenti ufficiali. Fratelli d'Italia ha detto di votare per Massara. La Lega ha lasciato libertà di scelta. Peseranno i 3.500 voti del candidato di Vannacci, pari al 14%. Candidato di Futuro Nazionale ha detto di andare a votare, ma annullare la scheda o lasciarla bianca. Non sarà facile spugnare un feudo storico della destra, ma Buratti al campo largo ci provano.
0: Come avete sentito, uno dei temi di questi ballottaggi è la presenza e il peso di Roberto Vannacci e del suo movimento Futuro Nazionale. Al netto dei risultati nelle urne, l'ex generale in Lombardia si sta organizzando in vista anche delle prossime scadenze elettorali e sta facendo nascere i suoi comitati su tutto il territorio regionale. Una delle zone dove i comitati sono più attivi, l'Alto Milanese e il Varesotto. Sentiamo il servizio.
10: Max Rogor è stato assessore a Busto Arsizio, consigliere con la Lega negli anni del gran consenso per Salvini. Nel 2022, alla vigilia delle politiche, è passato alle file di Giorgia Meloni e oggi è uno dei referenti di Futuro Nazionale a Busto Arsizio. Non è un caso singolo. Nel 2022, ad esempio, nella vicina e più piccola Busto Garolfo, Patrizia D'Elia aderì a Fratelli d'Italia. Oggi è la nuova referente di Vannacci. Futuro Nazionale, alla vigilia della trasformazione da movimento in partito, conta 26 comitati sorti tra Varesotto e Alto Milanese. Tra i dirigenti molti ex leghisti, alcuni ex Fratelli d'Italia, ma non solo. Nella zona di Gallarate è più particolare il passaggio del gruppo che fa capo a Luca Daniel Ferrazzi, consigliere regionale da 31 anni. Nel 2023 Ferrazzi è stato eletto al Pirellone nelle file centriste di Lombardia Migliore di Letizia Moratti. Due settimane fa ha annunciato il passaggio a Vannacci. C'è grande entusiasmo, dice Ferrazzi, che ha mobilitato la sua rete di amici e sostenitori. Così sono spuntati i comitati a Samarate, a Gallarate, altri tre dovrebbero aprire nella zona intorno a Busto Arsizio. Potrebbe rappresentare un gruppo di una certa compattezza dentro al partito di Vannacci. A Varese invece, accanto ai vannacciani della prima ora, si è affacciato anche il comitato guidato da Piero Galparoli, già consigliere comunale di Forza Italia. Nell'Alto Milanese interessanti le mosse dei candidati aderenti a Futura Nazionale alle ultime amministrative. Loris Conti e Morena Monfreda si sono candidati nella civica dell'ex leghista Carolina Toia, ma al secondo turno di ballottaggio sosterranno il centrodestra unito. Abbiamo ottimi rapporti con tutto il centrodestra, anche con la Lega, garantisce Ferrazzi, anche se la competizione per l'area più a destra è evidente. Da Malpensa, Roberto Morandi.
0: Una parte della procura fa politica e questo è il giudizio del sindaco Giuseppe Sala rispetto all'ultima inchiesta dei magistrati milanesi che riguarda le concessioni di spazi di prestigio in galleria Vittorio Emanuele. All'origine dell'apertura del fascicolo ci sarebbe un esposto presentato da Massimiliano Lisa, che da poco ha annunciato la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni con la lista Milano Libera, in cui compare come potenziale vice l'ex PM Tiziana Siciliano, che nei mesi scorsi ha coordinato le inchieste sull'urbanistica cittadina. Sentiamo Sala.
11: Ogni giorno che passa sono sempre più perplesso. Leggo che la Siciliano dice: non mi ricordo dell'esposto di Lisa. Ora ho qualche dubbio, ma non ho nessuna prova che non si ricordi. Ma una PM così esperta, che ha avuto un ruolo apicale in procura, si candida con una persona che conosce poco senza fare alcuna verifica? Ecco, questo è incomprensibile. Per cui è chiaro che io non faccio mai di tutta l'erba un fascio, non lancio accuse a caso, porto rispetto alle altre istituzioni, anche la procura, però evidentemente c'è una parte della procura che fa politica e con la candidatura della Siciliano credo che ci sia una solida dimostrazione di ciò.
0: E sulla vicenda il sindaco ha trovato una singolare vicinanza da parte del presidente della regione, Attilio Fontana.
12: Io sono d'accordo nel dire che in questi ultimi anni la magistratura sta facendo alcune scelte che lasciano un po' perplessi. Quello che dice il sindaco Sala è una delle ipotesi.
0: È arrivato oggi a Milano il sudario per Gaza, un telo di 27 metri su cui ci sono scritti i nomi dei 18.457 bambini palestinesi uccisi da Israele. Il dato è aggiornato a luglio del 2025, oggi i morti sono molti di più. Il telo è stato srotolato in piazza Duomo durante la veglia silenziosa per Gaza che ogni giorno si svolge proprio lì. Il servizio del nostro inviato Matteo Leifons.
13: Ahmed Hani, Ibrahim Bilal. Sono solo gli ultimi due nomi scritti sul sudario arrivato in Piazza del Duomo. Si sono riuniti più di 500 manifestanti per celebrarlo e sorreggerlo in memoria dei 18.457 nomi che si possono leggere sul telo. Nomi di bambini uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023 al 31 luglio 2025. La lista non è completa perché nella striscia i bambini hanno continuato a morire, ma il sudario resta un simbolo significativo del genocidio. Simbolo che è nato lo scorso ottobre dopo la partita giocata a Udine tra Italia e Israele e che ha girato più di 30 piazze da allora. C'è commozione e silenzio in Piazza del Duomo, tra le bandiere e i cartelli a sostegno della popolazione palestinese. Prima di srotolare il sudario, i manifestanti si sono messi in piedi a 2 metri di distanza l'uno dall'altro, in silenzio. Lo fanno tutti i giorni. Il presidio davanti al Duomo c'è sempre. Oggi però ha un sapore diverso perché è accompagnato dalle vittime, dai bambini uccisi. Poi il sudario è stato srotolato, sembrava non finire mai, 27 metri di nomi. Sono state recitate poesie di autori palestinesi, oltre a qualche canto. Infine il corteo. Centinaia di persone hanno trasportato il telo fino a Piazza Cairoli per tenere viva la memoria delle vittime che non hanno fatto in tempo a vivere.
0: A Milano il Comune ha aperto il cantiere per il rifacimento di Piazza Spoleto Venini, da tutti conosciuta come Piazza Arcobalena, a Nolo, uno degli interventi di urbanistica tattica fatto in questi anni in città. Il nuovo assetto prevede il mantenimento dell'isola pedonale, ma con qualche albero al posto di tavolini da ping pong, un tentativo anche di andare incontro a chi nel quartiere lamenta l'eccessiva frequentazione notturna con rumori e schiamazzi. Cosa ci sarà nella nuova piazza? Sentiamo il presidente del Municipio 2, Simone Locatelli.
14: È stato uno dei primi progetti di urbanistica tattica che è stato realizzato a cavallo tra il 2019 e il 2020 proprio davanti a una scuola. Come tutte le piazze di urbanistica tattica ha avuto questi interventi provvisori, quindi un po' di vasoni, un po' di panchine, i tavoli da ping pong, e adesso siamo in una fase di trasformazione perché gli interventi di urbanistica tattica sono per loro natura provvisori e temporanei. A un certo punto bisogna arrivare alla definizione, diciamo così, all'intervento definitivo, e si è deciso di intervenire. C'è stato, devo dire, un cambio anche in molto recente, nell'ultimo anno, di interlocuzione, a seguito di interlocuzione un po' col territorio, ma ascoltando anche un po' quello che è l'esigenza del quartiere. Quindi la piazza, che attualmente ha qualche albero invaso, insomma non particolarmente grande, verrà trasformata dando più spazio possibile a quello che è il verde, quindi andando a depavimentare parte della piazza, lasciando tutti i flussi pedonali davanti alla scuola, perché comunque da quel punto ogni giorno entrano ed escono centinaia di persone, bambini, adulti, nonni e via dicendo, lasciando i percorsi, perché deve essere uno spazio attraversabile e percorribile, però dando una chiara connotazione di interventi di verde, di depavimentazione. Verrà un po' mantenuto i percorsi ciclabili che ci sono adesso e un po' potenziati.
15: Un tavolo da ping pong lo tenete?
14: Diamo priorità assolutamente al verde e agli alberi.
0: Come ogni venerdì, consigli culturali a cura di Ira Rubini.
16: Prima di tutto il cinema, il Milano Film Fest 2026, teatro Streller, tanti incontri, proiezioni, documentari, film incontri, come dicevamo, e iniziative che ruotano intorno alla seconda edizione di questa manifestazione milanese. Lo stesso vale per il Fringe Me, che arriva invece a conclusione questo weekend, diffuso in tanti quartieri della periferia di Milano per portare il teatro dove non c'è. In entrambi i casi vi suggeriamo di andare sul sito dei due eventi per prenotare e vedere orari e luoghi. Invece, per quello che riguarda il festival Da Vicino Nessuno è Normale all'ex ospedale psichiatrico Pini, vi segnaliamo che c'è lo spettacolo Atomica della compagnia Muta Imago, una delle più interessanti del panorama contemporaneo, dedicato proprio alla bomba atomica, al lancio della bomba atomica al termine della seconda guerra mondiale. Ancora vi segnaliamo per le mostre, quella dedicata ad Arnaldo Pomodoro alle Gallerie d'Italia di Milano e anche quella dedicata a Giovanni Agostino da Lodi alla Pinacoteca di Brera, per scoprire un artista che forse non è conosciuto quanto merita. Oltre a questo, naturalmente, ci sono tanti appuntamenti di musica. Per esempio, finisce Milano Musica con Agostino da Lodi alla Pinacoteca di Brera, per scoprire un artista che forse non è conosciuto quanto merita. Oltre a questo, naturalmente, ci sono tanti appuntamenti di musica. Per esempio, finisce Milano Musica con un concerto in conservatorio, proprio con l'ensemble del conservatorio. È iniziato

0: di Pino, che è uscita da poco e che ne riporta tantissimi in tutto il paese. È un acquisto che vale la pena di fare per comprendere anche molte manifestazioni di cui magari non si conosce l'esistenza.
1: E in chiusura le previsioni del tempo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
2: Nelle prossime ore avremo ampie schiarite sulla pianura, nubi cumuliformi invece su Alpi e Prealpi, dove potrà verificarsi qualche isolato rovescio o un breve temporale. Per domani qualche nuvola irregolare al mattino e ultimi rovesci in esaurimento sui rilievi, poi tempo più soleggiato da metà giornata. Le temperature massime in aumento, attese da 23 a 27 gradi. Domenica soleggiato e un po' più caldo, con qualche velatura di nubi alte nel pomeriggio e sera. Asciutto, soltanto rare gocce in montagna da metà giornata.
1: Sono le 20 in punto, è tutto. Metro Regione vi dà appuntamento lunedì mattina alle 7:15. Una buona serata da Chiara Manetti e Alessandro Braga.
3: Torna a Brescia la festa dell'opera. Sabato 6 giugno, dall'alba a mezzanotte, la città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. 70 eventi, tutti gratuiti, per una spettacolare immersione nella magia dell'opera. Un progetto della Fondazione del Teatro Grande di Brescia. Sabato 6 giugno, teatrogrande.it.

Le 20 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Putin oggi ha scelto la guerra, lo ha detto poco fa il presidente ucraino Zelensky. In questo parliamo della lettera aperta a Putin scritta da Zelensky e della risposta che è arrivata oggi pomeriggio da parte del presidente russo, che ha detto per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Zelensky questo aveva chiesto un bilaterale per porre fine a questa guerra, poi Putin aveva aggiunto Zelensky cerca solo di fermare la nostra

sullo sfondo, diciamo, ma come attori non secondari ci sono innanzitutto gli Stati Uniti, visto che da parte russa si tenta di richiamare in gioco Trump, il quale ultimamente ha avuto altri dossier in mano, diciamo, di politica estera. E poi ci sono gli europei che invece cercano di essere protagonisti, anche se sono considerati un ostacolo da Mosca, mentre sono un potenziale, anzi un reale alleato ucraino. Domenica prossima ci sarà l'ennesimo vertice Gran Bretagna, Francia, Germania con l'Ucraina.

0: Saluto Anna Zafesova della Stampa, buonasera Anna.
1: Buonasera.
0: Insomma, è durata il giro di poche ore questa ipotesi di un dialogo.
1: Ma io credo che l'ipotesi di un dialogo non sia durata nemmeno pochi secondi, nel senso che anche a leggere la lettera che Volodymyr Zelensky ha mandato a Vladimir Putin, è evidente che una lettera alla quale Zelensky non si attende una risposta positiva. Quello che Zelensky voleva è quello che ha ottenuto, cioè che Putin pronunciasse in pubblico, in una tribuna per di più così per lui importante come il Forum Economico di Pietroburgo, che pronunciasse le parole: non vedo il senso di incontrare Zelensky, quindi voglio andare avanti con la guerra, non vedo alcun senso per un negoziato. Quindi è arrivato esattamente laddove Zelensky ha voluto spingerlo.
0: E perché secondo te ha fatto questo adesso Zelensky?

0: Ma Zelensky ha fatto questo gesto adesso, innanzitutto perché adesso l'Ucraina è in un vantaggio militare e in un vantaggio economico, nel senso che l'economia russa sta vivendo una crisi che in realtà dovrebbe rendere la Russia molto più incline a chiudere la guerra, e molti esponenti della Russia, tra l'altro anche ministri, oligarchi, per non parlare di economisti, eccetera, lo stanno dicendo abbastanza chiaramente che l'economia russa non è in grado di reggere un ulteriore aumento delle spese militari. Quindi il momento per la Russia per cercare un exit strategy è quanto mai propizio, e quindi ovviamente Zelensky ne approfitta perché scrive anche una lettera che rende pubblica, ovviamente è una lettera diretta a Putin, forse come ultimo destinatario, è diretta a Donald Trump, perché appunto Putin cade assolutamente in questo tranello, perché a questo punto è proprio pubblico, l'ha visto tutto il mondo. Zelensky dice: incontriamoci subito, senza condizioni preliminari, dove vuoi, tranne Kiev e Mosca, e se vuoi anche senza mediazioni americane, facciamo noi direttamente. Putin risponde: no, grazie, proseguo la guerra. Quindi agli occhi anche di Trump è evidente come, diciamo, non è che come non sia Zelensky il problema, che è quello che ovviamente Kiev vorrebbe dimostrare, per quanto Trump adesso appunto si è impegnato altrove, gli interessano più altri fronti. E poi soprattutto questa lettera è diretta ai russi, infatti è lunga, e Zelensky più volte si rivolge ai russi, e si rivolge ai russi anche con un tono conciliante che dall'Ucraina negli ultimi mesi e anni non si sentiva spesso nei confronti della Russia, per ovvie e fondate ragioni. Anzi, Zelensky cerca in tutti i modi di dire ai russi: guardate, voi avete lo stesso problema che abbiamo noi, cioè Putin. È colpa di Putin se questa guerra non finisce, se voi state peggio, se vi staccano internet, se vi mandano in guerra, se vi arrivano i droni, eccetera, eccetera. Quindi, invece di dire è una guerra della Russia, torna a dire ai russi: in fondo è una guerra di Putin, e vedete anche voi cosa potete fare. Infatti, a un certo punto l'allusione di Zelensky, quando dice che la Russia, quando si stanca, cambia governo, è molto chiara, quando lui dice a Putin: di questo passo dovrà preoccuparsi della propria incolumità e della propria
1: Però mi
0: sopravvivenza.
1: viene da chiederti, Anna Zafesova, quanto questa lettera aperta stia circolando effettivamente in Russia, perché se lui si rivolge al
0: Sta
1: popolo deve
0: circolando.
1: arrivare con la censura che sappiamo esista, forse questo non
0: Sta
1: sta avvenendo.
0: circolando, l'ho vista con i miei occhi su diversi canali Telegram, oppure citata da altri canali Telegram, cioè sì, magari non l'hanno recitata in televisione, ma sta circolando ampiamente e sta anche raccogliendo parecchie like nei social, insomma, da quello che ho visto, perché è una lettera che insomma corrisponde anche a un certo sentire, ma d'altra parte, siccome ovviamente anche gli ucraini sanno benissimo quali sono gli umori russi, così come insomma li vediamo noi, che la stanchezza della guerra sta crescendo, che molti esponenti della stessa classe dirigente putiniana sono molto critici nei confronti di Putin e della guerra, e riconoscono come l'Ucraina stia vincendo in questo momento, e che quindi insomma la Russia dovrebbe in qualche modo essere interessata almeno a congelare il conflitto, come dicono loro nel loro gergo. Cioè, questo è chiaro che Zelensky lo sa, perché lo sappiamo noi, lo sa anche lui, e quindi piazza questo messaggio. Tra l'altro, da notare che questa lettera finisce con la frase: eterna memoria a tutti coloro che sono caduti in questa guerra, quindi anche ai russi, cosa che anche qua è un messaggio che prima non era mai arrivato, ovviamente, dall'Ucraina. Quindi, secondo me, è una lettera che è stata inviata appunto non a Putin, ma a chi Putin lo circonda, a chi Putin lo vota, a chi Putin lo sostiene,
1: E però qui
0: dicendo: guardate.
1: mi viene da dire, Anna Zafesova, delle due l'una, cioè se si parla di finestra di opportunità per mettere fine al conflitto e arriva questa risposta di Putin oggi, che è una chiusura, E allora chi lo deve raccogliere quel messaggio? Perché sappiamo
0: lo devono raccogliere.
1: Che Putin sta lì, ma probabilmente non tutti in Russia ormai vorrebbero che continuasse a ricoprire il ruolo che
0: esatto. Ma Zelensky lo dice con una chiarezza assoluta quando dice che se Putin prosegue la guerra dovrà preoccuparsi non della sopravvivenza della Russia, ma della sua sopravvivenza personale. Cioè, è praticamente un invito a gruppi dentro la classe dirigente russa, e non escludo che questi gruppi non solo esistono, ma che siano in qualche modo anche in contatto con qualcuno a Kiev, a dire: ragazzi, è arrivato il momento di agire, perché questo signore vi sta portando in un vicolo cieco. Cioè, nel momento in cui, giusto per fare un esempio, uno dei principali oligarchi russi, il maggiore produttore di metalli russo, Alexei Mordashov, il capo gigante siderurgico Severstal, oggi annuncia allo stesso forum di Pietroburgo, dove parla Putin, che sono passati in cassa negativa, così si esprime lui, che dovrà licenziare perché la domanda, perché produce più metallo di quanto riesce a vendere, e in un paese che è in guerra. Il consumo di metallo dovrebbe aumentare. È chiaro che il problema sono le sanzioni. Poi Mordashov non ne parla perché nello spazio pubblico russo è vietato dire che le sanzioni fanno male, ma tutti sanno di cosa si parla, e stiamo parlando appunto di una delle principali industrie russe, di un'industria trainante. Quindi, se andiamo a parlare con queste persone, gli oligarchi, con i ministri del governo responsabili dell'economia, con i funzionari, con i governatori, con gli imprenditori, cioè la risposta è chiara. Cioè, tutti sanno che la guerra ha avuto già delle conseguenze devastanti e che non farà che peggiorare.
1: Da parte però c'è anche un'Ucraina che non, insomma, ha più di un motivo per chiuderla questa guerra, perché le perdite sono ingenti anche sul fronte ucraino. E soprattutto, che cosa vuol dire raggiungere un accordo oggi per l'Ucraina, quando l'obiettivo dichiarato è sempre stato quello della riconquista territoriale, che, insomma, nonostante sul terreno le cose stiano un po' cambiando, soprattutto per quanto riguarda la logistica, non sembra ancora alla portata di Kiev.
0: Allora, io credo che nessuno a Kiev abbia mai seriamente pensato, nemmeno nei momenti proprio di maggiore euforia, che la riconquista di tutti i territori ucraini occupati, quindi rientro della Ucraina sui confini internazionalmente riconosciuti, sarebbe dovuto avvenire per via militare. Chiaro che nessuna intenzione di riconquistare metro per metro. L'idea era di creare una tale crisi militare, economica e politica in Russia da costringere la Russia a ritirarsi, come è già stato, per esempio, nel 22 con la controffensiva Ucraina, quando appunto ha riconquistato metà dei territori che la Russia aveva conquistato nel febbraio-marzo 22, metà sono stati recuperati con la controffensiva ucraina, con i russi che in parte si sono ritirati perché si sono resi conto che non riuscivano a tenere questi territori. Quindi l'idea credo che sia un po' più questa. Quello che propone Zelensky, credo che sia innanzitutto una tregua, cioè fermare le ostilità, fermare i bombardamenti e cominciare un negoziato, ottenere delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Il resto ovviamente si discute. Chiaro che non si parla di concessioni territoriali se non di riconoscimento di situazioni di fatto. Infatti, la proposta di Zelensky è un cessate il fuoco lungo la linea di contatto attuale, il resto se ne parla.
1: Da vedere in una ulteriore fase. Grazie Anna Zafesova per
0: Esatto,
1: essere
0: il
1: stata con me.
0: negoziato è questo d'altra parte, no?
1: Certo, inizia nel momento in cui si ferma la guerra. Grazie Anna.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Allora, la prima domanda che le faccio riguarda il contenuto della lettera di Zelensky. Questa è l'intervista con Stefano
2: La
1: Stefanini,
2: possiamo valutare
1: l'ambasciatore.
2: come
1: una dimostrazione di forza questa da parte del presidente ucraino, oppure è una stanchezza di guerra anche da parte di Kiev?
3: tutte e due. La stanchezza di guerra non è una novità, però è una lettera che più che di forza, la direi di sicurezza. È di un presidente che si sente abbastanza sicuro che la Russia non possa vincere la guerra, e quindi ritiene di poter dire trattiamo la pace, perché siamo tutti e due stanchi di questa guerra, e facciamolo seriamente.
1: Anche da parte ucraina, però, si tratterebbe di rinunciare alla riconquista dei territori, che è sempre stato l'obiettivo quantomeno formalmente dichiarato.
3: Questo la lettera non lo dice, la lettera non dice alcunché di specifico. Sappiamo però che benissimo che l'Ucraina non ha mai formalmente rinunciato ai territori annessi o conquistati dalla Russia, però ha sempre detto di voler arrivare a un cessato il fuoco rebus sixtantibus, cioè lasciando di fatto sotto controllo russo i territori che la Russia occupa in questo momento, e partendo da questa situazione di fatto negoziare. È la Russia che chiede, prima che finora ha chiesto, per arrivare a un cessato il fuoco, la cessione di ulteriori territori.
1: Invece da parte russa, come potrebbe reagire Putin, a suo parere, ambasciatore? Perché la prima reazione di Peskov, quell'invito di Zelensky a andare a Mosca, sembra quantomeno un voler prendere tempo, dato che non sarebbe Mosca naturalmente il luogo di un eventuale incontro a due.
3: Ma il luogo può essere deciso, il chiedere, come ha fatto Peskov, che va bene che Zelensky venga a Mosca, a parte nei panni di Zelensky forse avrei qualche esitazione.
1: Ci penserebbe
3: ma
1: bene.
3: No, ma dopo tutto quello che è stato detto di lui a Mosca, ci farei su un pensierino. No, però il punto essenziale è che messa così come l'ha messa Peskov sarebbe un atto di sottomissione. Se poi si arriva a una decisione di un negoziato anche con la partecipazione di altri Stati Uniti, europei, e in una sessione iniziale a Mosca, seguita ovviamente da una sessione a Kiev, tutto questo è discutibile. È chiaro che in genere, in una situazione del genere, si cerca una sede terza, anche perché così come la mette la Russia, è appunto un atto in cui Zelensky dovrebbe andare a Canossa, a Mosca. Invece Zelensky vuol trattare da pari a pari fra due paesi sovrani.
1: Senta, lei scrive oggi sulla Stampa che in questo momento ha di avere più bisogno, le citava, gli Stati Uniti, della sponda di Washington, della sponda di Trump e Putin. Perché?
3: Perché Putin deve ottenere da qualsiasi negoziato qualcosa che possa chiamare un successo. Se il negoziato è accompagnato da una dimostrazione di solidarietà, di proseguimento di quello che i russi chiamano oggi lo spirito di Anchorage, cioè il clima che si era creato fra i due presidenti un anno fa, questo dà a Putin una copertura statura internazionale che gli permette di essere più flessibile, leggermente più flessibile nei confronti dell'Ucraina. Putin deve sentirsi di avere gli Stati Uniti, non dico dalla sua parte, ma con una benevola neutralità, e degli Stati Uniti che pensano anche a progetti utopici, in un certo senso, come lo stretto di Bering, il tunnel sotto lo stretto di Bering, o comunque all'avvio di un'era di collaborazione fra Stati Uniti e Russia, che guarda soprattutto all'Artico. Sono è quello che Trump aveva sbandierato nell'incontro di Anchorage, e questo può essere importante.
1: Può essere importante su un piano simbolico, naturalmente,
3: ambasciatore. Sul piano simbolico, sul piano di far poi un bilancio da cosa ottiene da questa disgraziata guerra, oltre che sicuramente, non sicuramente, ma comunque di fatto, l'aver conquistato con la forza una parte non trascurabile del territorio ucraino, che non, in una guerra non è poco conquistare il territorio. Un tempo le guerre si facevano soprattutto per quello, e poi ci si fermava dove si poteva arrivare. Il fatto che Putin ha alzato troppo la posta, per cui deve salvare la faccia se non ottiene quello che ha chiesto, e quello che ha chiesto è ancora più territorio e un cambio di regime a Kiev.
1: Cosa che in questo momento appare molto improbabile. In tutto questo, che ruolo hanno i paesi europei che oggi ancora si vedono i principali paesi europei che hanno l'iniziativa sull'Ucraina, dove tra parentesi manca l'Italia?
3: Ma quello è un vecchio problema dell'Italia, l'esclusione o il non far parte dei tre, quelli che si chiamano, cosiddetti E3, cioè e in parte è dovuto alla timidezza a volte di seguirli in certe iniziative, perché in questo caso dietro questa riunione c'è anche la disponibilità data da tutti e tre i paesi di mettere delle forze a garanzia della futura pace. Comunque accantoniamo questo vecchio problema dell'Italia, che non è soltanto di Giorgia Meloni, è un problema con cui l'Italia l'abbiamo avuto anche nel negoziato con l'Iran, che portò all'accordo sul nucleare. Noi non c'è, sì, c'era Federica Mogherini, ma in quanto era alto rappresentante dell'Unione Europea, ma l'Italia non c'era perché era rimasta fuori dai tre paesi europei che avevano iniziato. Gli europei si stanno muovendo per, avendo dimostrato che oggi sono hanno il ruolo principale nel sostegno all'Ucraina, sentono di poter essere presenti a un futuro negoziato. Quindi si preparano, Putin non li vuole, gli Stati Uniti non hanno finora mostrato particolare interesse, Zelensky li vuole, e alla fine in un negoziato che poi riguarda essenzialmente il futuro assetto della sicurezza europea, perché da come finisce la guerra in Ucraina, poi tutti gli altri pezzi su un'eventuale sperabile stabilizzazione della sicurezza europea si mettono a posto, e gli europei non possono non esserci. A maggior ragione non possono esserci con un'amministrazione americana di cui non si fidano.
1: Era l'ambasciatore Stefano Stefanini che ha concluso questa intervista con l'analisi di quello che stanno facendo i paesi europei, e io saluto Andrea Bonanni, editorialista di Repubblica. Buonasera Andrea.
2: Buonasera a voi.
1: Oggi sono successe due cose, almeno io ne vedo due, poi magari tu ne vedi di più. Uno è la notizia pubblicata da Bloomberg, secondo cui di nuovo Regno Unito, Francia, Germania incontreranno l'Ucraina, quindi i rispettivi leader, naturalmente, da Zelensky a Starmer, a Macron, a Merz, domenica. Non ho capito se hanno già stabilito anche dove, e il tema naturalmente è quello della guerra in Ucraina e dell'iniziativa anche politica oltre che militare. L'altro è invece il vertice della UE sul tema dell'allargamento nei Balcani, ma anche all'Ucraina in seconda battuta, dove abbastanza singolarmente l'Italia non ha partecipato. Io comincerei da qua. Che significato ha questo forfè di Meloni al vertice europeo?
2: Se ho capito bene, il Presidente del Consiglio è all'inaugurazione di un francobollo.
1: Sì, si è andato a vedere i francobolli.
2: Diciamo, sì, diciamo che è una questione di priorità, no?
1: Beh, dipende dal francobollo, forse, non lo so.
2: Sì, dipende dal francobollo. non lo so, non so se sia una gaffe per sbadataggine o una gaffe diplomatica, visto che la questione dell'allargamento dell'Unione Europea all'Ucraina è una questione molto divisiva per la maggioranza di governo, quindi è anche possibile che, diciamo, sia stata un'assenza diplomatica. Comunque in diplomazia un'assenza è un'assenza, non è che se non ci sei non conti. Questo è il dato di fatto. E peraltro l'Italia non c'è neanche a questo vertice con Zelensky, che si terrà, da quel che ho capito, a Londra, anche se il 14 a Parigi è convocata una riunione dei volonterosi, quindi è ancora poco chiaro dove si incontreranno.
1: Volonterosi di cui a questo punto non si capisce se il nostro paese faccia parte o meno, in che termini?
2: No, il nostro paese in teoria, cioè, sai, volonterosi essendo appunto su base volontaria, tutti ci possono essere e non essere. Di fatto il nucleo fondante dei volonterosi sono inglesi, francesi, tedeschi e polacchi, che sono anche il nucleo della futura difesa europea.
1: A proposito del vertice che potrebbe tenersi a Londra, adesso poco fa esce un'agenzia che riporta le parole del premier britannico Starmer, che dice la Russia può attaccare la NATO nel 2030, entro nel giro di 4 anni potrebbe attaccare la NATO, e cita insomma servizi di intelligence. Allora, da un lato c'è questa postura così muscolare, dall'altra c'è l'atteggiamento italiano, ma nel complesso l'Europa che partita può pensare di poter giocare in questa fase così delicata della guerra in Ucraina?
2: Ma guarda, quello che sta succedendo, e che direi che è successo, è che nella guerra in Ucraina gli Stati Uniti stanno uscendo di scena. All'inizio, quando c'era ancora Biden presidente, gli Stati Uniti erano il principale alleato dell'Ucraina. Poi Trump ha preso clamorosamente le distanze da Kiev e si è proposto come mediatore, ma ha cercato di fare il mediatore pro Putin. E quindi alla fine, in questo momento, mi sembra che gli Stati Uniti non abbiano un ruolo da giocare in questa guerra, neanche come mediatori, neanche come pacificatori. Hanno, diciamo, perso il treno. Naturalmente gli europei stanno cercando di prendere quel treno, nel senso che, come mi sembra che abbia riconosciuto anche oggi Macron, noi siamo di gran lunga i più grandi contributori per la difesa dell'Ucraina, e comunque qualsiasi accordo tra Russia e Ucraina deve prevedere un quadro di sicurezza europea, di cui evidentemente gli europei sono non solo interessati, ma sono anche protagonisti.
1: Quadro di sicurezza europea significa anche il dopoguerra con un impegno europeo in Ucraina? Cioè, tradotto, insomma,
2: significa,
1: con i militari?
2: Significa, allora, i problemi tra Ucraina e Russia sono sostanzialmente due. Uno è un problema territoriale, perché sappiamo che Putin vuole il Donbass nella sua totalità e sappiamo che gli ucraini non lo vogliono cedere. Il secondo problema è un problema delle garanzie di sicurezza da dare all'Ucraina una volta raggiunto un accordo di pace con la Russia. Ancora oggi, credo, Putin, parlando a San Pietroburgo, ha confermato non vuole l'Ucraina nella NATO. Questa è intanto una questione che concerne,
1: non la vuole nemmeno nell'Unione Europea, non solo nella NATO, naturalmente.
2: Però questo non era una delle precondizioni poste dalla Russia, che fosse nell'Unione Europea. Naturalmente Il problema è che in questa fase stanno cambiando sia le configurazioni di sicurezza della NATO sia quella dell'Unione Europea. Quindi diciamo è tutto un quadro in divenire, ma noi sappiamo che l'Unione Europea prevede nella sua statuto anche un patto di difesa comune, quindi è chiaro che se l'Ucraina dovesse entrare nell'Unione Europea si estenderebbe all'Ucraina anche l'impegno alla sua difesa in caso di attacco. Quindi in tutti i modi gli europei sono protagonisti di quella che sarà la sistemazione definitiva una volta raggiunto un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia, se si raggiungerà. Mi sembra di capire che oggi Putin abbia respinto.
1: Ha detto di no, e sicuramente il giorno non è oggi, nemmeno domani. Grazie Andrea per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: Andrea Bonanni, editorialista di Repubblica. Le 20.30 precise, ci fermiamo qua. Luigi Amoroso vi saluta all'orizzonte delle 20 e anche l'orizzonte propriamente detto alle 18 tornano lunedì con la programmazione feriale. Un buon ascolto, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. La mia mail mordiglia@radiopopolare.it, scrivetemi, abbiamo ancora alcune puntate in questa stagione, in questo palinsesto invernale, si chiama così, e quindi scrivetemi se volete raccontare o sentir parlare di degli argomenti in particolare qui a Sui Generis. Vi dico già però che le nostre scalette sono un po' piene da qui alla fine dell'anno, abbiamo ancora appunto un mesetto di onda insieme. E allora, di che cosa parliamo questa sera? Andiamo a parlare di un documentario che si intitola Femmine, un documentario che ha al suo centro due generazioni di donne. Ci sono delle ragazze giovani, molto giovani, delle superiori, che intervistano e anche rispondono ogni tanto alle domande di delle signore invece che sono intorno ai 70 anni o giù di lì, quindi due generazioni diverse che hanno vissuto anche in mondi molto diversi. Il documentario è ambientato in Trentino e che si confrontano sul loro essere donne. Andremo a parlare poi di un podcast che si intitola Storie Queer, giugno è il mese del Pride, allora noi abbiamo scelto di cominciare a parlare di questi argomenti a partire da questo podcast che racconta tanti momenti, anche tante persone influenti nella storia LGBTQIA+, e poi andremo a parlare di infanzia e stereotipi di genere in TV. È un libro edito da Carocci, scritto da Anna Antoniazzi e Irene Biemi. Irene Biemi tornerà a trovarci per raccontarci un po' cosa si guardano queste nostre creature quando le mettiamo davanti alla televisione e tante volte non le osserviamo particolarmente. Andremo a parlarne. Voglio cominciare questa puntata parlandovi di Marjan Satrapi. Come sapete è morta, ci ha lasciato, fumettista, regista, sceneggiatrice, illustratrice iraniana in esilio, la persona che ci ha regalato Persepolis, un fumetto, poi un film straordinario su una parte della sua vita, che raccontava appunto una parte della sua vita. Marjan è stato un modello per tante di noi che l'abbiamo letta e amata. La vogliamo ricordare allora questa sera con un brano che è presente nel film di Persepolis, film diretto, codiretto e sceneggiato da lei, a partire proprio dal libro. Il momento in cui c'è questa canzone è un momento in cui appunto Marjan si rialza dalla depressione che l'ha presa al suo rientro in Iran, dopo aver abitato in Europa, in Austria in particolare. Una scena, c'è lei che si alza dal letto, che prende a pugni l'aria con fare combattivo, si alza, si lava e va all'università a testa alta. E allora ce l'andiamo ad ascoltare, questa è Per te Marjan, con Gratitudine.

0: Sui Generis Radio Popolare. E allora andiamo a farci alcune domande sui modelli di femminilità e mascolinità che propongono le serie animate e le pubblicità di oggi rivolte proprio all'infanzia. Continuano a riprodurre stereotipi di genere o aprono a rappresentazioni più libere e plurali? A queste e ad altre domande tentano di rispondere le autrici del libro Infanzia e stereotipi di genere in TV, con prefazione di Gino Cecchettin, edito da Carocci. Le autrici sono Anna Antoniazzi, che insegna letteratura per l'infanzia all'Università degli Studi di Genova, e Irene Biemi, che insegna pedagogia di genere all'Università degli Studi di Firenze. Irene Biemi è in collegamento con noi. Ciao, grazie per essere tornata Sui Generis.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a te invece. E allora io partirei per raccontare questo libro un po' dalla fase di ricerca, di cui voi anche raccontate un po' in apertura proprio del libro, con quante ore di televisione vi siete dovute subire, di televisione appunto tra l'altro per il pubblico più giovane, e com'è stata questa parte qua, insomma, di appunto di ricerca, di analisi.
1: Sì, è stata una parte laboriosa ma anche divertente, entusiasmante. Insomma, sia io che Anna Antoniazzi abbiamo in realtà molto piacere, proviamo gusto nel provare a capire cosa passa davanti agli occhi dei bambini e delle bambine quando guardano la televisione. Ci siamo guardate effettivamente 50 ore di programmazione dedicate all'infanzia su maggiori, diciamo, canali tematici proprio rivolti ai bambini. Mi riferisco a Boeing, Cartoonito, Frisbee, K2, Rai Gulp e Super, che sicuramente, insomma, i genitori, i bambini in ascolto conosceranno sicuramente. Abbiamo analizzato queste 50 ore di programmazione suddividendo l'analisi tra cartoni animati e spot pubblicitari. Quindi io mi sono occupata in particolare delle pubblicità che sono trasmesse in questi canali, e Anna Antoniazzi, la mia collega, ha fatto un'analisi invece dei cartoon, perché ci interessava, questa era un po' la nostra ipotesi di partenza, verificare se gli immaginari sul maschile e sul femminile veicolati dagli spot pubblicitari fossero coerenti, fossero gli stessi di quelli veicolati nei cartoni animati, quindi dalle protagoniste maschile e femminile. E sono venuti fuori risultati abbastanza interessanti, insomma.
0: Andiamo immediatamente a raccontarli. Che cosa è uscito da questo scontro tra pubblicità e cartoni?
1: Sì, allora, innanzitutto il fatto di mettere a paragone le rappresentazioni di genere in questi due comparti è dovuto a un fatto molto importante nell'infanzia, cioè studi psicologici dimostrano che fino a una certa fascia d'età, 4-5 anni, e i bambini e le bambine a quell'età sono già pienamente davanti agli schermi, i bambini e le bambine, quindi i telespettatori e le telespettatrici, non hanno cognizione degli effetti persuasivi degli spot pubblicitari, cioè non sono consapevoli del fatto che quella è una pubblicità che nasce per vendere un prodotto. Quindi per loro i cartoni animati e gli spot pubblicitari rientrano, no, in quello che viene definito proprio il flusso televisivo. È come una metanarrazione, una grande narrazione in cui i protagonisti e le protagoniste dei cartoon si accavallano con i protagonisti e le protagoniste degli spot pubblicitari in una grande narrazione, senza comprendere il distinguo tra una narrazione fine a se stessa, che è quella dei cartoni animati, e una narrazione pubblicitaria, che ovviamente viene prodotto invece per vendere qualcosa, no? E quindi per stimolare un acquisto. E quindi questo era per spiegare il perché di questo paragone. Ebbene, è venuto fuori, diciamo, come risultato macro che esiste un po' una schizofrenia, no, tra questi due mondi, nel senso che in apertura del libro con Anna Antoniazzi ci siamo divertite un po' a ricordare i cartoni animati e la TV che guardavamo noi negli anni 80, no? però quando noi eravamo bambine e ci è venuta questa questo contrasto, no, tra figure per esempio femminili molto all'avanguardia che venivano lanciate nei cartoni animati, per esempio Lady Oscar, ma ce ne potrebbero essere anche altre, e subito dopo uno spot pubblicitario che inneggiava la maternità, no, come Ciccio Bello. Quindi mentre uno guardava la TV vedeva appunto in questo flusso televisivo un personaggio femminile assolutamente emancipato e controcorrente, e immediatamente dopo una bambina ritratta nel ruolo più canonico e di allenamento al maternage, come si dice. In parte questa cosa viene fuori anche da questo studio, cioè in generale c'è una maggiore fissità negli spot pubblicitari, che tendono un po' a reiterare gioco forza perché devono vendere, no, i prodotti, quindi tendono a reiterare immagini molto collaudate, già viste, quindi dense di stereotipi. Nei cartoon ci sono delle piccole novità che riguardano soprattutto il genere femminile, che a volte viene ritratto anche in atteggiamenti diversi da quelli tradizionali e un pochino più attivi e emancipati. Negli spot pubblicitari invece c'è ancora una marcatura estrema, no? Anche nei colori c'è una vera spaccatura tra un mondo realmente tutto rosa, che è quello evidentemente per il pubblico femminile. Negli spot, diciamo, rivolti al pubblico maschile, direi che il colore non è più l'azzurro, il celeste, ma questa forse è una novità, gli spot pubblicitari maschili si sono tinteggiati di toni, di tonalità scure. Gli spot per i maschi vedono un prevalere di colori come il nero, il grigio, il marrone, il verde scuro, il blu notte, no? Gli spot maschili sembrano proprio tinteggiare mondi bui e pericolosi. Quelli femminili sono rosa oppure di colori molto più opachi o talvolta scintillanti e glitterati. Quindi si crea proprio a partire dagli spazi, quindi dall'ambientazione di questi spot, veramente un contrasto fortissimo tra questa solarità femminile e invece questa oscurità maschile, che è abbastanza preoccupante, ci sembra.
0: Ah sì, e poi nel libro raccontate che questi stereotipi vengono, come dire, si solidificano molto presto anche nell'infanzia. Raccontate l'episodio di un bambino di 3 anni che dice alla maestra che si rifiuta di mettere dei calzini rosa, che erano dei calzini di ricambio che c'erano alla sua scuola materna, e che fa una scenata pazzesca, che questa cosa insomma ha colpito sia le maestre sia naturalmente voi che avete scritto questa cosa. Perché già dalla primissima infanzia si guarda la televisione, si è sottoposti alla televisione, con tutto quello appunto che ne consegue da un punto di vista proprio appunto del consolidamento degli stereotipi.
1: Assolutamente, quello che sorprende degli stereotipi di genere è che siano così precoci. Di solito nella fascia 0-3, che è quella dei nidi d'infanzia, bimbi e bimbe ancora piccolissimi giocano insieme, fanno le stesse attività, vivono in gruppi misti, no? Gruppi amicali misti con bimbi e bimbe insieme. Nella scuola d'infanzia comincia una spaccatura che poi non finisce mai. Dal mio osservatorio questa spaccatura dei due mondi poi, anzi, si allarga sempre di più andando verso la scuola primaria e poi le scuole medie, e questa spaccatura comincia appunto tra i 3 e i 4 anni. La vicenda dei calzini rosa e del bambino disperato perché la maestra appunto non avendo altri cambi doveva mettergli questi calzini rosa che in realtà erano di una bambina, e lui reagisce in questa maniera appunto disperata, è molto indicativa del fatto che noi adulte, diciamo, la sorpresa della maestra nel raccontarmi questo episodio mi ha portato a pensare che noi adulti non siamo preparati a questa separazione, non ci rendiamo conto di come noi stessi e noi stesse che siamo adulti abbiamo già insegnato gli stereotipi ai bambini, perché evidentemente non li imparano da soli, no, gli stereotipi glieli facciamo passare noi genitori, noi maestre, noi educatori, questi stereotipi. In più la vicenda dei calzini rosa ci dice anche un'altra cosa, che il rosa è un disvalore per i maschi, e questa è una costante. per i maschi tutto ciò che riguarda il mondo femminile, i colori, il tipo di giochi, le attività, vengono proprio sbeffeggiati dai maschi, no? No, a quel gioco non ci giocherei mai, che schifo, è da femmina. Le femmine, al contrario, le bambine, non dicono la stessa cosa dei giochi maschili, non dicono no, quel gioco è bruttissimo, è da maschi. Questo crea già una gerarchia, no? Nella mia analisi, cioè per il femminile aspirare al mondo maschile e magari giocare alle costruzioni è ancora oggi un positivo, per i maschi invece avvicinarsi al pericolosissimo mondo rosa fatto di amicizia, amore, accudimento, cura, è un disvalore addirittura, e quindi questa cosa ci dovrebbe un pochino far riflettere sul fatto che ancora oggi esiste una gerarchia non tra bambini e bambine ma tra uomini e donne adulti, e gli uomini stanno o pensano di stare in una situazione di privilegio per l'appunto.
0: Senti, prima di arrivare alla domanda, un cambiamento è possibile? Cioè, che cosa possiamo fare per trovare delle strategie culturali, anche educative, appunto, un po' diverse? Ti volevo chiedere una cosa su cambiamenti che già sono in corso un po', soprattutto nei cartoni. Voi lo raccontate che qualche cambiamento nei cartoni c'è stato, nella rappresentazione della maschilità, della femminilità, c'è ancora della strada da fare, anche questo voi lo dite chiaramente, però forse un piccolo miglioramento rispetto a, non dico gli anni 80, ma anche solo qualche anno fa, c'è, è presente.
1: Sì, diciamo che nell'analisi che ha condotto la mia collega Anna Antoniazzi, lei ha fatto un paragone tra i cartoni che abbiamo analizzato noi, che sono quelli insomma del 2025, insomma recentissimi, e quelli degli anni 90/inizi 2000. Innanzitutto il primo cambiamento era che nei cartoni anni 90/inizi 2000, quindi di circa un ventennio fa, la maggior parte dei protagonisti erano maschi, e erano maschi eroi, come li chiama lei, cioè se noi pensiamo a cartoni animati come Holly e Benji, ora nella versione insomma giapponese Tsubasa, oppure tutta la serie di Ben 10, oppure i Pokémon e il protagonista assoluto Ash che deve combattere, allora in quell'epoca lì era facile anche per una bambina telespettatrice vedere cartoni rivolti al pubblico maschile, e questi protagonisti maschi erano essenzialmente eroi che facevano cose eccezionali, che erano chiamati a vincere, a combattere, eccetera. Le protagoniste dei cartoni animati femminili all'epoca erano intrise di glitter e di magia, no? C'erano Sailor Moon, le Witch, insomma chi ha visto questi cartoni se li ricorderà sicuramente, erano comunque protagoniste femminili molto belle, che combattevano ma solo grazie alla magia eventualmente, e che erano tinteggiate di rosa nell'abbigliamento e nel mondo in cui erano svolte le vicende. Oggi c'è un po' di cambiamento anche nel genere maschile, per esempio nell'analisi di Anna Antoniazzi si è visto quasi un annullamento completo dell'utilizzo di armi, quindi sì, i maschi protagonisti delle storie di oggi continuano magari a combattere, hanno un obiettivo di vincere in qualche modo, ma le battaglie sono meno virulente, diciamo, di come potevano essere un ventennio o un trentennio fa. Sono quindi maschi che hanno una maschilità, si direbbe oggi, meno tossica, no? Meno esasperata su questo fronte. Il mondo femminile presenta talvolta anche ci sono delle serie animate molto belle, soprattutto per i più piccoli, mi riferisco a quelle trasmesse dai Rai Yo-Yo, che è forse il canale più attento in assoluto a queste, alla parità di genere, insomma, canale tra l'altro che io non ho potuto analizzare perché su Rai Yo-Yo le pubblicità commerciali non ci sono, e ci sono delle serie con protagoniste femminili anche abbastanza all'avanguardia, ce ne sono altre, quindi qui permane il cambiamento e la parte più di emancipazione, permangono i cartoni animati di Baby Born o delle Barbie, quindi mondi di nuovo tinteggiati tutti di rosa, quindi sul femminile convive, diciamo, la tradizione, il mutamento nei cartoni animati, però qualche cambiamento ci comincia a essere.
0: Certo, e allora su quello che possiamo fare noi, tu insegni anche pedagogia di genere, quindi ti occupi proprio anche di questo, quindi a parte costruttiva, cosa possiamo fare noi? Ci sono delle idee già anche nella prefazione di Gino Cecchettin a questo volume che è molto bello, in cui lui parla appunto di assumersi la responsabilità anche come genitori, come educatori, educatrici, di guardare anche che cosa guardano queste creature. Che un cambiamento è possibile, che cosa si può fare, qualche buona prassi magari che indicate nel libro.
1: Sì, allora nel libro c'è tutta una parte dedicata proprio a un possibile incrocio tra la pedagogia di genere e la media education, no? La media education in sostanza ci dice nella letteratura più recente che i media digitali, la TV stessa, non sono di per sé evidentemente un male assoluto, dipende sempre da come vengono fruiti. Tra l'altro una recente letteratura ci dimostra anche che bambini e bambine, contrariamente a quanto si pensava in passato, non sono telespettatori e telespettatrici passive che bevono e assorbono acriticamente, passivamente tutto quello che gli passa davanti, ma legano per esempio quello che vedono in TV, quindi il mondo immaginario, al loro mondo concreto e traggono delle conclusioni, no? Analizzando in parallelo i due mondi. Ora, questa cosa che sto dicendo di analizzare criticamente il messaggio dei mass media, chiaramente è qualcosa che deve essere insegnato ai bambini e alle bambine. Malauguratamente in Italia altre ricerche dimostrano che i bambini sono spesso lasciati soli davanti alla TV, così come sono lasciati soli davanti a altri media elettronici. Quindi ci vorrebbe un accompagnamento da parte degli adulti per aiutarli proprio a decostruire, a decodificare, a rispondere alle domande che vengono sicuramente in mente ai bambini quando vedono queste immagini. Al di là del ruolo della famiglia, noi insistiamo molto su quello poi della scuola, perché è chiaro che le famiglie sono tante, multiformi, c'è chi come genitore ha maggiore possibilità anche di affiancare i bambini in questi percorsi e c'è chi non ce l'ha. La scuola deve essere un livellatore sociale, certo, in questo senso. Quindi proprio le maestre, proprio le educatrici che si occupano di infanzia e di preadolescenza dovrebbero essere formate e integrare proprio nel curriculum scolastico normale delle ore in cui insegnano a bimbi e bimbe a decostruire gli stereotipi, mm-hmm, e a immaginare rappresentazioni plurali e articolate. Questo lavoro io è un lavoro ovviamente in costruzione. Negli ultimi anni ci sono dei bei movimenti in questo senso, poi la politica non sempre ci viene incontro, ma insomma non demordiamo, e il trucchetto insomma è far capire ai bimbi e alle bimbe che non esistono immagini monolitiche, ferme, del maschile e del femminile, ma che i due mondi si possono ibridare e che tutti e tutte possono far tutto, mm-hmm, indipendentemente insomma, certo, dalla loro appartenenza biologica, no? E quindi pluralizzare le narrazioni, sì, renderle plurali, ampie, e in più proporre di continuo anche contronarrazioni, quindi narrazioni che infrangono palesemente gli stereotipi tradizionali e che diano a bimbe e bimbe dei modelli in cui identificarsi, mm-hmm, nella massima libertà e nella pluralità, insomma è questo un po' il discorso.
0: Abbiamo presentato Infanzia e stereotipi di genere in TV, scritto da Anna Antoniazzi e Irene Biemi. Irene Biemi è stata con noi in collegamento, grazie ancora Irene.
1: Grazie, buon lavoro.

0: tendevano più a far studiare l'uomo anche ai tempi. Anche se una donna non studiava era lo stesso, perché l'uomo doveva mantenere la famiglia, una donna invece dopo con i figli e così il lavoro, molti perdevano proprio il lavoro. Io stessa sono rimasta a casa 2 anni, ho perso 2 anni di lavoro, poi sono rientrata nel mondo del lavoro perché c'è bisogno di 2 stipendi, ecco. Però chi è rimasto a casa? La donna, io. No, non c'era neanche da pensarlo che sarebbe rimasto lui a casa e io potevo lavorare. Tanto gli stipendi, eravamo in fabbrica tutti e due, non erano tanto diversi. Però non mi sono neanche posta il problema, deve stare lui o deve... Io, perché così era, così era.
1: Quello che avete appena ascoltato è un passaggio, una delle voci che sono presenti in un documentario che vi andiamo adesso a raccontare. È un documentario che si intitola Femmine ed è un documentario che ha vinto tra l'altro il premio Amelia De Ecker per donne di cinema e di montagna al Trento Film Festival, e adesso ve lo andiamo a raccontare con la sua regista e scrittrice di film documentari con un focus particolare su soggetti biografici e artistici, e da più di 20 anni lavora nel campo del cinema documentario, ha diretto 5 film lungometraggi premiati in festival nazionali e internazionali. È con noi Elena Guatelli. Ciao Elena, benvenuta.
2: Ciao Elena, grazie mille per l'invito, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Grazie a te per venirci a raccontare questo documentario. Senti, io partirei proprio un po' dalle protagoniste del documentario. L'abbiamo detto poco fa per introdurre il lavoro, si tratta di un confronto tra 2 generazioni, forse anche più di 2, però mi sembra 2 generazioni in particolare, diverse, distanti negli anni. Come hai trovato queste persone che hanno partecipato al documentario? Come gli hai spiegato, come hai spiegato loro che l'idea era quella proprio di confrontarsi quindi su dei temi a partire anche molto dalla propria vita, quindi che insomma c'era anche un coinvolgimento sicuramente emotivo da tutte e 2 le parti.
2: No, infatti il processo di ricerca è stata una parte molto curata, molto interessante, particolare, perché sono arrivata in contatto con queste, diciamo, con queste femmine, che sono le donne di una certa età, diciamo, da partire dai. Il processo di ricerca è stata una parte molto curata, molto interessante, particolare, perché sono arrivata in contatto con queste, diciamo, con queste femmine, che sono le donne di una certa età, diciamo, da partire dai 60 anni in su, che sono veramente le protagoniste, no?

0: allo yoga. E per diversi mesi praticamente in queste attività lei ha parlato del progetto, che naturalmente prima le avevo spiegato, e ha cominciato a propormi, a dirmi: guarda che ho conosciuto, guarda che questa potrebbe essere interessante, interessata. Quindi a partire da una prima sua selezione, poi ci trovavamo a casa sua a prendere un tè, un caffè e a chiacchierare, quindi ho avuto l'opportunità di conoscerle prima di iniziare l'intervista e poter spiegare esattamente qual era il progetto, conoscere le loro storie, sapere anche in che modo indirizzare l'intervista e soprattutto creare quel rapporto di fiducia necessario, come ben dicevi tu, per arrivare poi a questo confronto anche intimo, no? sulla propria vita con queste ragazze.
1: Mm-hmm. Quali sono gli argomenti che avete scelto di trattare? Ne avrete parlato prima, probabilmente ci sono anche argomenti diversi che vengono toccati, a partire sempre appunto un po' dalla propria esperienza, ma quali aspetti avete deciso di raccontare?
0: Sì, un altro aspetto interessante è la formazione che abbiamo fatto alle ragazze per preparare l'intervista attraverso delle esperte della Fondazione Museo Storico del Trentino, mm-hmm. che è partner del progetto, e sarà Zanatta, Renato Nezzer e anche Alessia Tuselli del Centro Interdisciplinare di Studi di Genere di Stessa Università di Sociologia di Trento. Quindi in quel caso è stato anche molto importante creare, diciamo, una cornice sia storica che anche di appunto tematica, per cui a parte la storia personale sapevamo che i nostri focus erano sul lavoro, sulla relazione in famiglia, sulla crescita, sull'infanzia, quindi cercare di costruire una storia, ricostruire la storia personale, però andando a toccare delle tematiche generiche, generali e collettive, no? Di anche proprio il periodo dei movimenti femministi. E io ero molto interessata ad avere in queste interviste sia donne che avessero partecipato a un movimento come appunto per il gruppo donne Bassa Val Sugana, che si erano state attive anche proprio collettivamente, socialmente, sia donne che non avevano avuto questa partecipazione più politica anche, mm-hmm. proprio per cercare di dare, anche se è sempre parziale perché sono 13 le donne intervistate, però cercare di dare una visione più aperta e corale possibile. Mm-hmm.
1: Certo, senti, l'hai detto anche tu, c'è diciamo il peso delle interviste è un po' sbilanciato, nel senso che le persone appunto della generazione sui 70 anni, come dicevi tu, parlano di più, raccontano di più. Questo è una cosa che tu avevi pensato fin dall'inizio oppure una cosa che si è creata mentre lavoravi? Come è andata?
0: No, quello l'ho pensato fin dall'inizio, perché in effetti il mio focus e il mio interesse era nel cercare di dare voce a donne che non l'avevano avuto, che comunque non sono, diciamo, tra le protagoniste anche proprio di, naturalmente, di film, sia di fiction che di documentario. Non vengono di solito calcolate le esperienze di donne dai 50-60 anni in su, siamo come invisibili, no? E per me era importante e molto interessante andare ad ascoltare cosa avessero da raccontare, però c'era questa parte anche di spinta di creare questo dialogo e riaprire un ponte di comunicazione con quelle che sono le ragazze di oggi, per creare appunto questa relazione, no? Questo ascolto e confronto. È sbilanciato perché in realtà fin dall'inizio la formazione delle interviste, cioè le ragazze erano intervistatrici, no? Quindi si sono, diciamo, preparate per avere quella funzione all'interno del film. Mentre eravamo sul set, comunque quando io ho fatto la preparazione anche delle interviste con le altre donne, io ho cercato di chiedere, visto che era nata anche da loro la curiosità di sapere come sono le ragazze adesso, qual è il femminismo adesso realmente, no? Dopo tutte le lotte portate avanti negli anni 80, la questione era vedere anche come si confrontano, che cosa pensano che sia adesso la situazione della donna. Ho chiesto di creare più dialogo, però effettivamente all'interno del film, diciamo che c'è più ascolto da parte delle ragazze, c'è qualche spinta in più da qualcuna delle protagoniste come Nadia, per esempio, o Alessia, che forse sono anche più mature d'età. Infatti ci sono quattro ragazze che sono dell'istituto, che erano all'ultimo anno di liceo, e altre cinque che erano al primo anno di università, quindi anche con una formazione, sì, e un interesse probabilmente diverso, o più che altro, più che interesse, formazione e anche capacità di confronto. Mm-hmm.

0: Le signore, diciamo, più anziane raccontano una condizione femminile che adesso per fortuna è cambiata, è anche migliorata. Raccontano le difficoltà, ad esempio, di accesso agli studi perché si devono occupare dei fratellini, delle sorelline, della casa, eccetera. Le ragazze che intervistano a volte hanno un'aria un po' come sorpresa. Allora ti volevo chiedere, dal tuo punto di vista di regista, ma anche di persona che ha pensato a questo progetto, quel ponte che hai citato prima si è creato o sono rimaste come un po' due isole che si comunicano, quella delle donne giovani e quelle delle donne invece più anziane, si è creato un vero momento di, così, di comprensione reciproca di questi due mondi che poi, insomma, uno poi discende anche dall'altro, nel senso che le giovani donne in qualche modo usufruiscono poi come tutti, approfittano, ecco, di, ma nel senso migliore del termine, delle conquiste che sono state fatte dalle generazioni precedenti. Ma ti è parso che ci fosse una comunicazione o che forse la distanza è così grande che è difficile percepire un percorso tra queste donne?
1: No, in realtà penso che ci sia stato questo contatto, questa comprensione, e si è visto anche dopo, a fine intervista sono andate a prendere un caffè insieme, hanno continuato anche la conversazione quando il set è stato chiuso. Secondo me è stato molto importante per le giovani perché sono riuscite anche a sviscerare o comunque capire dei passaggi che probabilmente in famiglia poche volte sono trattate, cioè la libertà anche di poter intervistare o mettersi a confronto con esperienze di donne che non sono all'interno della famiglia, a volte è molto più semplice, come quando ci troviamo magari con estranei a parlare più di cose personali rispetto a chi ci conosce. E sono coscienti delle lotte, rimangono sorprese, sì, perché naturalmente ci sono dei grandi momenti di incredulità di fronte alle difficoltà o alla chiusura, no? Di queste vite, anche gli sforzi fatti effettivamente per arrivare a una libertà, e anche questa cosa della lotta che deve continuare, comunque di non dare per scontato tutti questi diritti che loro stanno godendo, che noi stiamo godendo grazie a questi movimenti femministi. E anche alla lotta quotidiana che è stata fatta, perché la cosa interessante è che nel quotidiano si vede questa lotta per l'emancipazione. E quello che mi ha sorpreso molto nelle ragazze è che c'è questa sorta anche di un po' di invidia nei confronti dell'organizzazione, del fatto di essere gruppo negli anni 70-80, di avere più possibilità di avere una lotta partecipata rispetto a una solitudine che viene sentita anche adesso, e a una sensazione di insicurezza fisica molto più presente rispetto al passato. Però secondo me sì, c'è stata questa connessione e funziona, si è visto anche nelle proiezioni che abbiamo avuto fino adesso. Abbiamo avuto la premiere al Trento Film Festival un mese fa e c'è stata veramente una risposta anche di commozione da parte del pubblico, sia più grande, diciamo, che quello più giovane.
0: Andiamo ad ascoltare allora adesso un passaggio in cui si sentono due voci appunto che rappresentano un po' questa differenza tra generazioni.
2: No, io mi sono sempre sentita una persona libera e ho cercato di rimarcare il fatto della libertà di essere quello che si è. Non lo so voi, non vi leggo.
3: È un po' contorto perché forse, almeno parlando per me, la preoccupazione maggiore, forse si parla tanto di gender gap, quindi riguardo al salario, no? Alla disparità di salario,
2: Certo.
3: perché è una preoccupazione, si continua a vedere, diciamo, che alla fine, bene o male, gli uomini riescono a raggiungere posizioni più alte, a guadagnare di più, e cioè, si sente tanto questa ingiustizia.
0: Questa era una clip dal documentario Femmine che stiamo raccontando con la sua autrice Elena Guatelli, la sua regista. E le ho una domanda anche sui momenti invece di canto che ci sono all'interno di questo film. C'è il coro da camera del Trentino, allora qualcosa un po' sul coro femminile di montagna e poi anche qualcosa sui contenuti dei canti che appunto ci vengono proposti all'interno del tuo documentario.
1: Sì, infatti è nata l'idea di inserire questi canti popolari di montagna, perché effettivamente il canto di montagna è normalmente, appunto come dicevi, cantato, è proprietà, tra virgolette, del coro maschile, cioè i cori maschili sono molto famosi e sono quelli che portano avanti la tradizione canora, che ha dei contenuti anche prettamente femminili. Quindi l'idea era, visto che stiamo dando voce alle donne, di cercare anche una partecipazione anche canora che fosse non solo come momento di esteticamente anche bello, di interruzione, diciamo, ma che si potesse fondere anche in modo organico con il contenuto delle interviste. E queste canzoni che abbiamo scelto, appunto, sono due. Una bellissima, il Boria Vorrei, quindi con quella proiezione di desiderio, no? di quello che vorresti essere da giovane e come vorresti diventare, e La Morettina, che è una canzone che fino a quando non capisci esattamente e non interpreti, sai, tante volte le canzoni vengono cantate senza, in modo automatico, certo. No? Anche da parte della tradizione viene cantata sempre allo stesso modo, poi la vedi sottotitolata, abbiamo fatto un sottotitolo che è quasi come un karaoke, la vedi sottotitolata e capisci che non stiamo parlando di un amore romantico. In questo caso La Morettina va a lavare i panni al ruscello, arriva il cavaliere che tira un sasso e l'acqua si macchia e dopo viene picchiata dalla madre, che per il peccato, no? E in questo caso si sta parlando sicuramente di una violenza sulla donna, e questo fa parte della narrativa e viene sempre trattato con molta leggerezza, ma perché non c'è un'analisi del testo, quindi era anche riappropriarsi di contenuti che normalmente vengono usati dagli uomini senza magari coscienza di quello che si sta raccontando.
0: Certo. Ultimissima domanda, Elena Guatelli, femmine, che cosa vuol dire questa parola e perché l'hai scelta?
1: Femmine è un titolo che ha una valenza provocatoria, riappropriarsi di un modo di apostrofare le donne, che normalmente viene accompagnato da un ordine, no? Stasi femmina, stai zitta donna. Quindi in realtà le femmine come donne forti e con una grande presenza e storia di lotta e di emancipazione.
0: Grazie, grazie Elena Guatelli per essere stata con noi.
1: Grazie, grazie a tutte e a tutti.
0: Grazie ancora Elena Guatelli, noi ci andiamo ad ascoltare un'ultima clip dal suo documentario.
4: Dovete tirar fuori i denti e le unghie, anche voi, come abbiamo fatto noi. Dopo 50 anni, pensa tu, si ribaltano le cose, tu pensi di aver ottenuto dei diritti, ma cara, ma il patriarcato è tra noi, è ancora, tra noi, non c'è verso. Quanti secoli ci vorranno ancora?

0: Sui Generis Radio Popolare, oggi per parlare di alcuni momenti e persone importanti nella storia LGBTQIA+, abbiamo in mente di parlarvi questa sera di un podcast che si intitola Storie Queer, che è arrivato alla sua seconda edizione ed è un podcast che è curato da due persone, Chiara Beccalossi e Federica Folino Gallo, che sono qui con noi. Allora Federica, benvenuta.
1: Grazie mille a voi.
0: E benvenuta Chiara.
2: Ciao, grazie a te.
0: Allora, andiamo a raccontare questo podcast di cui abbiamo ascoltato il trailer un attimo fa e quindi abbiamo cominciato già con le vostre parole. Federica, cominciamo con te. Che cos'è, Federica Folino, che cos'è Storie Queer, come è nata, come vi è venuta questa idea?
1: Ma allora, il podcast Storie Queer nasce all'interno dell'LGBT Plus History Month, che è nato 5 anni fa con l'obiettivo appunto di valorizzare la storia e la memoria delle persone LGBT nel corso di tutta la storia del nostro paese. E quindi ci è venuta in mente questa idea, a me e a Chiara, di renderla, ecco, fruibile, di rendere un qualcosa che potesse essere ascoltato non solo dalle persone più interessate, che siano attivisti o accademici, ma anche a un grande pubblico, ecco, renderla fruibile a tutti.
0: Mm-hmm. E allora avete immaginato una serie di puntate, appunto questa è la seconda stagione, giusto Federica?
1: Sì, esatto, sì.
0: La seconda stagione di Storie Queer, che si trova in online, insomma, in diversi luoghi, quindi è facile ritrovarlo. Quali sono allora, a questo punto passo invece la parola a Chiara Beccalossi, che abbiamo introdotto un attimo fa, quali sono i criteri attraverso cui avete scelto gli argomenti delle singole puntate? Qual era un po' il progetto editoriale?
2: Il progetto editoriale era di far conoscere quel magari delle figure storiche LGBT plus, queer, magari poco conosciute, dando spazio sia a persone, a uomini gay. Spesso le storiche, gli storici danno più spazio a persone gay uomini. Quindi l'idea è di dare spazio sia alle persone più conosciute, ma soprattutto quelle più marginalizzate all'interno della comunità LGBT+, quindi persone trans, persone non binarie, lesbiche persone bisessuali. Nella prima stagione abbiamo iniziato con 700, per ogni stagione iniziamo sempre, il primo episodio è dedicato a una figura trans. Quindi il primo episodio della prima stagione è stato dedicato a Caterina Vizzani o Giovanni Bordoni, come più conosciuto, figura storica del Settecento, che riuscì a vivere come uomo per alcuni decenni. Ci siamo occupati del doce veneziano mancato, Mocenico, sempre nel Settecento veneziano, e per poi passare siamo arrivati al Settecento, abbiamo parlato di figure come molto note come Mario Mieli, ma anche meno note come Maria Silvia Spolato. Abbiamo parlato del delitto di Giarre in Sicilia negli anni Ottanta, che ha poi dato il via ad Arci Gay.
0: Mm-hmm, certo.
2: E che altro? Sicuramente mi sto dimenticando qualcosa. E invece nella seconda stagione siamo partiti di nuovo con il primo episodio dedicato sempre a una figura trans. Siamo partite con la nota attivista trans Marcella Di Folco, presidente del MIT, Movimento Identità Trans, ma soprattutto la prima persona apertamente trans a ricoprire una carica pubblica nel mondo occidentale nel 1995. Fu eletta consigliera comunale per la Federazione Verdi a Bologna. E le abbiamo dedicato 2 episodi. Abbiamo poi parlato di Lina Poletti, poeta femminista, intellettuale del primo Novecento, conosciuta soprattutto per le sue relazioni con donne famose come Eleonora Duse, l'attrice, e anche con la femminista e scrittrice Sibilla Aliramo. Noi in questa storia abbiamo più esplorato il suo rifiuto di assumere una femminilità tradizionale, spesso si vestiva come uomo, e abbiamo intervistato storiche che l'hanno interpretata come una figura anche non binaria. E stiamo lavorando adesso su altri 4 episodi.
0: Possiamo anticipare qualcosa?
2: Sì, allora siamo andati indietro col tempo. Nella prima stagione siamo partite dal 700. In questa stagione siamo andati un pochino più indietro e siamo arrivate a Benedetta Carlini, una badessa. Raggiunse il ruolo di badessa cioè quando era molto giovane, aveva una trentina d'anni. Era badessa delle monache teatine di Pescia e fece scandalo perché ebbe relazioni con altre suore e negli atti del processo salta fuori anche un dildo e quindi siamo sì, abbiamo una discussione su questo dildo, vabbè, e siamo quindi tra fine 500 e inizio 600. Ricopriamo anche l'Ottocento, storia dell'omosessualità, manicomi e come si viveva nell'Ottocento. Poi passiamo al Novecento con la figura di Aldo Mieli, figura poco nota, ma secondo noi molto interessante, un altro toscano che fece inizialmente attivismo nel Partito Socialista, ma fu diciamo espulso per la sua omosessualità. Andò poi in esilio, ma durante il fascismo riuscì a pubblicare una rivista in cui si parlava di omosessualità. Siamo negli anni 20 del Novecento ed è forse la prima rivista in cui si parla in modo pubblico, aperto, si parla di omosessualità. Esperienza durata qualche anno, fu poi costretto ad emigrare perché era sia ebreo che omosessuale, finì prima in Francia e poi in Argentina. Abbiamo un altro episodio dedicato alla crisi sanitaria dell'AIDS e la crisi dell'HIV, come ha diciamo, impattato sulla comunità LGBT+.
0: Mi
2: Questi sono
0: chiedevo,
2: gli
0: mi, mi
2: episodi.
0: stavo, mi stavo chiedendo se, scusami, se Aldo Mieli e Mario Mieli fossero parenti, però.
2: Non credo, non credo. Me lo sono posto anch'io la domanda, ma no, non credo.
0: Sì, no, così era una curiosità che avevo. Senti, all'interno di ogni puntata poi ci sono delle voci che dialogano con voi, che raccontano anche queste figure. Allora, queste voci come le avete scelte?
2: Allora, ogni episodio è diviso, diciamo, in due parti. In una prima parte c'è un'attrice, un attore queer che recita un testo che è stato scritto da una storica o uno storico che hanno lavorato su un determinato tema, una determinata figura storica. E questi primi 20 minuti sono pensati per un pubblico che non sa molto di storia LGBT+, quindi un'introduzione a questo personaggio. Però è un'introduzione molto accurata perché è stata comunque scritta da una persona, uno storico, una storica che ha lavorato parecchio sulle fonti, ecco, diciamo, le fonti storiche. Nella seconda parte io sono in dialogo con altre storiche o altri storici, attivisti, come per esempio nel caso di Marcella Di Folco, ma in tutti gli episodi in realtà ci teniamo a parlare con attivisti. Però, per esempio, nel caso dei 2 episodi su Marcella Di Folco, io ho intervistato figure che l'hanno conosciuta, quindi Porpora Marcasciano, per esempio, ecco, magari negli episodi, per esempio, Benedetta Carlini era impossibile intervistare qualcuno che l'avesse conosciuta. Allora, per esempio, in quell'episodio, oltre a intervistare storiche e storici di professione che hanno lavorato sulle fonti, ho chiesto a attiviste cattoliche, quindi che hanno vissuto l'esperienza della Chiesa, sentono la presenza della Chiesa molto forte nella loro vita, ma anche hanno fatto attivismo LGBT+, quindi abbiamo fatto 2 chiacchiere sulle contraddizioni che ci possono essere tra far parte di un'istituzione come la Chiesa cattolica e essere anche persone LGBT+. A volte faccio una chiacchiera con magari artisti trans o artisti queer e cerchiamo di ricostruire tutti insieme la memoria, la nostra memoria storica, una memoria che poi è collettiva, ecco.
0: Certo. Federica Folino Gallo, facciamo invece una riflessione su chi vi ascolta, chi ascolta questo podcast Storie Queer. Avete qualche idea un po' appunto di chi vi ascolta, di chi vi segue?
1: Sì, abbiamo notato che in realtà gli ascolti hanno un target abbastanza basso di età e quindi questo ci rende molto felici, nel senso che questo ci permette di capire che in realtà il media podcast può arrivare anche a delle generazioni che non sono magari solite a consumare prodotti storici, mettiamola così. E quindi questo è per noi sicuramente un risultato importante, nel senso che abbiamo notato proprio all'interno delle statistiche di ascolti, che comunque dai 20 tra la fascia tra i 20 e i 25 e anche quella che va dai 30 ai 40, gli ascolti sono diciamo i più intensi, i più alti. E secondo me questa parte qui è comunque una buona metrica una buon metro di misura per far capire che in realtà c'è bisogno di storia comunque, e anche quando si pensa che appunto la storia sia magari relegata in un ambito magari più prettamente scolastico, diciamo, e magari non è solo questo, cioè c'è anche della curiosità che va oltre.
0: Assolutamente. Ultima domanda, Chiara Beccalossi, una domanda sul titolo, avreste potuto chiamarlo Storia LGBTQIA+, sicuramente meno accattivante come titolo. La parola qui era una parola di cui abbiamo parlato tante volte qui a Sui Generis, che però lo stesso ha sempre bisogno un po' di una spiegazione, allora ti chiederei perché l'avete messo nel titolo il termine queer.
2: Perché volevamo andare un po' oltre, cioè prima di tutto su questo termine queer ci sono varie interpretazioni, però la nostra idea è di andare un po' oltre alle solite identità lesbiche, gay, bisessuali e persone trans. L'idea era anche di includere, per esempio, persone non binarie. Per noi la parola queer è più un termine ombrello che racconta molto di più, e ci sembrava più fluida, ecco, rispetto all'etichetta più tradizionale LGBT+, che richiama molto delle identità piuttosto fisse, e molto spesso si pensa, quando si parla di persone LGBT+, c'è sempre un po' quella centralità del gay bianco maschio. Ecco, per noi è importante includere chi sta ai margini, e ci piaceva di più usare la persona queer, ecco, persone
0: Certo.
2: strane, fluide.
0: Certo, è chiarissimo. Grazie mille, grazie a Chiara Beccalossi, grazie.
2: Grazie a te.
0: E grazie a Federica Folino Gallo, grazie.
1: Grazie.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Sui Generis. Torniamo venerdì prossimo con una nuova puntata. Un saluto da Elena Mordiglia e buona serata. Ciao.

Buona serata da Marcello Lorrai alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network e ben ritrovati all'ascolto di Musiche dal Mondo. Nella puntata di questa sera ascoltiamo un album del quartetto Mandesila, nel quale troviamo riuniti quattro virtuosi della musica dell'Africa occidentale: Habib Koité, Ali Keita, Lamine Sissoko e Mama Koné. Come vi ricordiamo sempre, Musiche dal Mondo è collegata con World Music Charts Europe, una iniziativa in cui Radio Popolare è coinvolta fin dal principio. Con quest'anno siamo ormai arrivati a 35 anni. World Music Charts Europe è una classifica mensile di World Music, compilata attraverso la consultazione di animatori di programmi specializzati, quasi tutti in onda su radio pubbliche europee, salvo alcune eccezioni come appunto Radio Popolare. Vi ricordiamo anche l'appuntamento al giovedì con la World Music all'interno di Esteri, la rubrica curata da Martina Stefanoni, in onda dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.

Habib Koité Ali Keita, Lamin Sissoko e Mama Koné sono quattro virtuosi della musica dell'Africa occidentale, accomunati dall'appartenenza, come il nome del loro gruppo Mandesila fa capire, alla cultura mandinga. Il quartetto si è aggregato a partire da collaborazioni che i quattro musicisti hanno via via intrattenuto tra loro e che li ha portati a desiderare di continuare e approfondire la loro intesa. Il promotore della formazione di questo quartetto è Habib Koité, chitarrista e cantante, che è uno dei protagonisti della musica del Mali più noti a livello internazionale e con una lunga carriera all'attivo. Ali Keita suona il balafon, Lamin Sissoko la cora e Mama Koné le percussioni. L'album è stato registrato negli Stati Uniti nel 2024 nel corso di un tour. Si intitola Mandesila Live at Levon Helm Studios ed è pubblicato dall'etichetta belga Contrejour. Il brano di apertura si intitola Mansa Sissé ed è ispirato da una canzone mandinga del XV secolo che propone una saggia meditazione. Per quante ambizioni un uomo possa avere, deve ricordare sempre che è mortale.

Habib Koité ha all'attivo 30 anni di carriera in cui ha lavorato con il suo gruppo Bamada, ha collaborato con altri artisti africani, ma anche con il cantante afroamericano di blues Eric Bibb, che negli anni 70 si è trasferito in Europa, dove tuttora risiede, ed è apparso anche accanto a protagonisti del pop rock internazionale come Bonnie Raitt e Jackson Browne. Koité e il suonatore di cora Lamine Sissoko hanno stabilito un'intesa collaborando entrambi nel 2022 ad un lavoro di Eric Bibb in omaggio a Jean-Michel Basquiat. Il balafonista Ali Keita ha lavorato con Koité nel progetto Habib Koité and Guests. Ali Keita ha spesso nella sua carriera collaborato con musicisti di jazz, Joe Zawinul, Jan Garbarek, così come il nostro Paolo Fresu. Mama Koné ha una lunga consuetudine con Koité come suo percussionista. Come state sentendo, Mandé Sila è un progetto completamente acustico. Il brano che ascoltiamo adesso si intitola proprio Mandé e si riferisce alla regione che porta questo nome e che dal Mali scende fino ai confini della Guinea Conakry. In questo brano, cantato in Dogon, le varie etnie che popolano la regione, Fulani, Tuareg, Dogon appunto, eccetera, sono invitate ad unirsi per costruire un paese condiviso, il Mali.

Mama. Mama. Mama. Mama. Mama.

Ci lasciamo per questa sera con un brano intitolato Forever, in cui Habib Kouité ringrazia Dio per avergli dato una vita fatta di musica. E si riferisce a Kela, un villaggio a circa 30 km a sud di Bamako, villaggio che rimane un grande centro di cultura mandinga. E forse sforeremo sul brano successivo. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai. Musiche dal Mondo prosegue ancora per qualche settimana fino al passaggio al palinsesto estivo. Intanto appuntamento a venerdì prossimo alle 21:30 o quando vi viene più comodo in podcast.

0: Come al solito dovete mettervi un attimino comodi, lo sapete come funziona, un divano, anche un tavolino, l'importante è che ci sia qualcosa d'accompagnamento, che sia una cosa liquida, una cosa solida, un gatto, un cane, un attimino di calma per la poesia, noi siamo a percorsi perversi, qui si apre la voce della poesia contemporanea, come sempre.
1: Aprire così, con una pistola in evidenza, segno che definisce gli anni, un'adolescenza che è registro privato e tentativo pubblico di descrivere dove la scrittura frana, si fa grana sottile, carta abrasiva per gli occhi. Resta la luce della fabbrica, il rimbombo che riproduce il suono delle parole.
0: Benvenuto a Percorsi Perversi a Fabrizio Lombardo, un poeta, bisogna che io lo dica, che è di Ferrara, perché sapete che mio papà è di Ferrara, lui è di Ferrara e ha la voce da Pampepato.
1: È un piacere, un onore essere qui. Mi spiace non aver portato il Pampepato, averlo saputo prima.
0: Prossimo giro, noi ogni 10 anni torniamo a far parlare i poeti che sono venuti la volta precedente, quindi va benissimo.
1: Questa parola che dico è che somiglia alla cosa che vuole dire, ma al tempo stesso la allontana. È un dono che mi hai lasciato prima di andartene. È Lisa, frusta, segnata dal passato. Qualcosa che nessuno vuole più ricordare. È il corpo ibernato della lotta armata, delle manifestazioni di piazza a cui mi hai portato, e che ora sono cristallizzate in questo futuro derubato, museo fuori tempo in cui siamo imprigionati e sbattiamo come mosche in trappola.
0: È un libro dove c'è tanta roba, questo libro che ha un titolo.
1: Si intitola La linea spezzata, è uscito per Donzelli Editore a febbraio del 2026.
0: Aggiungo io, è nella cinquina del Premio Strega 2026. È un libro che credevo di essermi sbagliato sulla data di nascita di Fabrizio Lombardo, perché quando ho iniziato a leggere prima e poi a un certo punto mi sono fermato. Perché ci sono delle parole che entrano violentemente, spezzate, ma una linea spezzata che avrà un significato, e intanto te lo chiedo.
1: Beh, la linea spezzata ha 3-4 volontà di significato. Una è il tema della spezzatura della storia, gioca anche sulla linea, intesa una delle formazioni del terrorismo, prima linea, è una linea familiare che si spezza. E poi c'è un'epigrafe che apre di Italo Calvino, che se vuoi leggo.
0: Certamente.
1: Comincerò allora a dire che il mondo è composto da linee spezzate e linee oblique. La linea che traccio si avvolge sempre di più nell'opaco ed è inutile che cerchi di ricordare a che punto sono entrato nell'ombra. Già c'ero fin dal principio. È inutile che cerchi in fondo all'opaco. Ecco, questa idea del mondo diviso tra linee dritte, linee spezzate, linee oblique è un po' l'idea di queste spezzature che ci sono nel libro.
0: Direi di leggere comunque e di partire a leggere con questo libro, del quale poi andiamo a chiedere conto in maniera assolutamente amichevole del fatto che sia un libro che ha una linea ma che si spezza. Che si spezza perché c'è dentro degli spezzoni di storia e direi che vale la pena di leggere, soprattutto per quelli che o ci sono stati o non ci sono stati e hanno bisogno, attraverso la poesia, di sentire, la carta abrasiva che sta tra i denti.
1: È stato facile dimenticare i luoghi, certi compagni morti male, l'eroina prima di entrare a scuola sotto il cavalcavia della stazione. Ora che la strada è chiusa e da qui l'edificio non è più visibile, rimonto i pochi fotogrammi, sento l'attrito della memoria, l'ombra che sfuma nell'ombra, ribalto lo sguardo in questo presente di padre, come in un film guardato al contrario.

0: Fabrizio Lombardo a Percorsi Perversi ci racconta come si sbarca il lunario facendo il poeta di lavoro.
1: Si sbarca il lunario facendo quello che si occupa di librerie. Mi occupo delle librerie.coop, di cui ho la direzione della rete. Mi diverto con i libri, ho una grande fortuna, fare un lavoro davvero bello.
0: Ma non li compri i libri che metti tu nelle librerie, te li danno a gratis.
1: No, no, i libri si comprano, questo è il grande difetto dei poeti, che si regalano i libri che pubblicano, bisognerebbe che ognuno comprasse il libro dell'altro.
0: Qui la storia era però diversa. Lidia Rivera raccontava in una storiellina, presentando il Salone di Torino, che era il periodo, dice lei, quando ha cominciato, che i libri si rubavano. Non si può rubare un libro, ma si può rubare un libro di un poeta? Ma no.
1: Cerchiamo di non rubare i libri dei poeti, anche perché già è un mestieraccio quello di fare poesia.
0: E così questi libri sono dei post-it, così li nomini tu.
1: Sì, mi capita, appunto, per lavoro giro tantissimo in auto e spesso le idee mi vengono mentre attraverso, come cito in una poesia, la Transpolesana, un'autostrada, e mi ritrovo a dover prendere appunti sui post-it, che poi mi è capitato di raccontarlo un po' di anni fa a Valerio Magrelli in un pranzo, che butto in una scatola e poi quando sento che è il momento li tiro fuori e gli provo a dare un ordine, perché comunque per me un libro è avere un progetto in testa, avere un progetto su cui costruire, quindi da tempo avevo in mente un progetto che volesse raccontare.
0: Quanto ci hai messo a scrivere questo libro? Quanto tempo dici che me lo raccontavi prima? Diciamolo bene.
1: Sì, ci ho messo più di 10 anni, e decidendo anche a un certo punto che il libro non era pronto, era finito più o meno nel 2020, con un'idea appunto di poterlo già pubblicare per Donzelli, ma il libro oggettivamente era brutto, era un libro retorico che quella parte degli anni 70, fine 70, inizio 80, lo raccontava con una retorica che non ha senso, sono anni molto intensi, vanno raccontati con la giusta sensibilità.
0: A Percorsi Perversi abbiamo anche la pagina Facebook che si chiama Percorsi Perversi, che caso. Per favore, se avete voglia, andatevi a vedere. Io ci pianto dentro un po' di storie di quel che accade nel mondo della poesia, soprattutto nell'area di Milano, ma anche un po' altrove. Se vi piace e avete voglia di pubblicare una vostra poesia, chiedete l'amicizia alla pagina Percorsi Perversi, pubblicatela lì e va via liscia. Se siete timidi, la mandate a poesia@radiopopolare.it e noi la faremo leggere al nostro ospite di turno, quel che accadrà tra poco. Qui abbiamo in onda Fabrizio Lombardo con la linea spezzata e al quale chiedo, pronto già per la lettura, chi sono stati i tuoi maestri?
1: Ci sono tanti maestri, sicuramente se ne dovessi citare alcuni, il primo che viene in mente è Roberto Roversi, che è stato un amico, un punto di riferimento per la scrittura. Questo libro è anche un tentativo di descrizione in atto, come per citare un libro fondamentale di Roversi. Prima chiacchieravamo insieme e tu hai citato che ci hai trovato Fortini, e sicuramente Fortini è un altro riferimento importante. Nella seconda poesia che ho letto poco fa, lo riportavo, è sicuramente una sottotraccia, e non posso far finta di dimenticare Antonio Porta, che è stato per me un elemento su cui ho lavorato anche dal punto di vista editoriale, ma proprio come valore nel decidere di scrivere poesia capace di essere sia leggibile ma al tempo stesso di ricerca.
0: Allora, adesso devi fare una cosa in cui o mi smentisci o dici che c'avevo ragione. Prendiamo la poesia, pagina 70, e io ti butto lì due nomi. Dopo tu mi dici no, ci hai beccato oppure non ci hai beccato. Questo è un gioco che vi invito a fare da casa. Compratevi sto libro, andate a vedere, oltre al contenuto, guardate anche al contenente, naturalmente. Il contenuto di questa poesia di pagina 70, che secondo me è una bellissima poesia d'amore, viaggia tra Prévert e Tolstoi.
1: Ah, potrebbe essere. Allora, Prévert sicuramente è stato una lettura fondamentale in gioventù e quindi ha sedimentato, non c'è dubbio. Tolstoi lo amo, ma non ce lo ritrovavo così, ma bella come legame, mi piace.
0: Allora adesso facciamogliela
1: Adesso
0: sentire.
1: la leggo. Ogni amore è un amore infelice, dice, raccolta in un angolo di strada dove c'è pioggia e silenzio di cose andate via. La cenere della sigaretta cade a terra, poi si alza e si allontana.

0: Fabrizio Lombardo, adesso dammi un'altra spiegazione perché non si spiega la poesia, ma quando uno incontra il termine il ficuniano, dice: ma si mangia?
1: Sì, si mangia. Sì, questa è la seconda sezione del libro che si intitola Ionio, che racconta appunto una delle tante spezzature, la spezzatura dell'emigrazione che dal sud arrivava a Bologna delle fabbriche, è la parte che racconta nella prima sezione. E il ficuniano è il fico d'India, che è quello che in qualche modo costella il paesaggio, che è un altro degli elementi che da sempre mi piace raccontare, ciò che si guarda fuori. E lì immaginavo la famiglia dei miei nonni, di mio padre, che attraversava con il treno e vedeva decine e decine di chilometri solo con dei fichi d'India dalla
0: Perché lui veniva
1: Calabria.
0: dalla Calabria. Lombardo, in effetti, è un nome calabrese
1: Calabrese e
0: molto
1: siciliano, esatto.
0: siciliano. Diamo un altro assaggino di non ficuniano, ma un'altra cosa all'interno di questo libro, perché è un libro molto radiofonico. E dopo, ovviamente, staccheremo con il titolo, giusto?
1: Sì, è della terza sezione che apre, che in qualche modo è la cesura tra la prima parte, che quindi è la parte più che racconta la storia, e la seconda parte che racconta un po', il contemporaneo, e si intitola Exit Music e apre così. Che venga, anche inaspettata l'ora che ci separa, che il tempo si posizioni nel punto cieco dell'occhio. Cerchiamo altre strade, altre vie di fuga. Un soffio di tempesta, un accidente, un urto tra noi e il mondo. È come scappare stando fermi. Come farci male senza capirne il motivo, senza dare tempo al fiato che manca di ritrovare l'aria. Con la paura sussurrata nelle ossa che diventa misura. Presto, che il respiro si faccia notte.

0: questo punto è arrivato il momento della parafrasi. Siccome il momento della parafrasi è sempre un pochettino così strano, questa volta, avendo pensato che dopo aver letto Fabrizio Lombardo e il suo testo, ho pensato che può fare anche questa cosa, che non è un giochino, perché apre delle ferite recentissime, ma giriamoci intorno. Quindi direi, leggi il testo.
1: Sì, è difficile anche proprio per l'affetto e per il legame. Leggo. Alessandro Broggi, da Sì, 53. Nel mezzo degli oceani, senza sponde, nell'eterno plasma, osservando l'orizzonte tranquillo e senza increspature, piccoli branchi di sarghe nuotavano lenti, le procellarie volavano avanti e indietro e tutto acquisiva risalto, nulla sarebbe stato più senza risonanza. Non c'era motivo di andare in qualunque altro posto, perché non c'era nessun altro posto, tutto raggiungeva la semplicità. Quando si muoveva, meditava, sognava, moriva, faceva esperienza di un solo spazio e tra queste azioni non c'era alcuna differenza. Con un sospiro e senza quasi uno spruzzo, scivolo nell'acqua. Allora, questa chiusura, a parte emozionarmi perché penso a tutto il resto, mi porta dall'altra parte, che il fatto che mi fai fare una cosa, io ero una capra a fare la parafrasi a scuola, quindi vado in difficoltà. Ma leggendo un testo come questo non posso pensare ad altro che alla qualità e alla poesia fatta di sguardo, di osservazione, di lucidità, e che è la scrittura di Alessandro.
0: Possiamo solo dire una cosa in più, io intervengo, non perché aiuto te a chiudere la faccenda, ma perché Fabrizio Broggi è mancato l'anno scorso.
1: Sì, esatto.
0: Ed è stato un poeta che stava partendo per altri lidi ed è partito per un altro lido.
1: Sì, sì, assolutamente. No, ma davvero la cosa che mi verrebbe proprio da dire è: recuperatevi tutto quello che trovate di Alessandro Broggi. Cioè, è un poeta della generazione, più o meno anche la mia, che è assolutamente da leggere, meritevole l'operazione di Tic che sta ripubblicando i suoi lavori.
0: Stiamo invece ritornando sul lavoro di Fabrizio Lombardo e qui io mi sono trovato i temi che viaggiano di qui e di là. C'è dentro, naturalmente ne abbiamo parlato, la fabbrica, c'è dentro la lotta armata, gli anni Ottanta, poi però c'è dentro Cutro, c'è il punk. Non so, si può pescare dove si vuole in questo libro, come se fosse un insieme di fotografie e di momenti, quindi leggi tu dove ti pare.
1: Sì, sì, per me è una soglia questo libro, è una soglia in cui in qualche modo è cambiato quello che oggi viviamo, cioè ci sono tre poesie, leggo quelle, tanto sono brevi, per dare la misura di quello che ho in mente. Quella sera abbiamo acquistato un televisore a colori Autovox, una concessione al mercato che hai deciso di fare. Superata la soglia della resistenza, siamo diventati borghesi. Oggi, mentre siamo nella sala d'attesa di oncologia, ci stupiamo dei sacrifici fatti per lasciarci comprare dagli oggetti. È una cesura per me fondamentale dal punto di vista storico, quella che è avvenuta negli anni Ottanta, dove in qualche modo la consapevolezza politica è stata asfaltata dall'arrivo della televisione di Berlusconi, dagli anni Ottanta, un certo modo di pensare, di vivere. E infatti la seconda poesia che leggo è inizio 80. Ci siamo fatti male, quel tanto che bastava per sentirsi punk. Rivedo la tua spilla da balia piantata nella guancia, le strade da inseguire, respiro mozzato l'odore della ganja. Sui vestiti, tra le carezze cercate, la testa che esplode è una stella che cade, un refolo di vento. Arriva, si sottrae agli occhi, nel freddo di dicembre, mentre passiamo tra fabbriche chiuse costeggiando la caserma. Una sola cosa per noi. Non so per quale ragione ti parlo del collega di mio padre che ha perso una falange al tornio oggi. La luce si sgretola tra le parole, ci fa paura, ci mostra fragili, finiti, già passati. Cutro. L'onda che ritorna, l'urto fragoroso contro le rocce. Un suono che si mischia alla pioggia rimasta sui corpi, sulla spiaggia. ci appesantisce l'amarezza come un nodo che si fa rabbia. È un passo lento quello di chi se ne sta andando, un blister schiacciato mentre attraversiamo il sentiero di sabbia prima della statale, profilattici, vetri che sanno di crepuscolo.
0: Stiamo per lasciare la nostra trasmissione Percorsi Perversi. Ricordiamo che se vi perdete qualcosa non è perduto niente, perché abbiamo il podcast, pagina di Radio Popolare, trasmissioni Percorsi Perversi, e trovate tutto quello che volete. Ora Fabrizio Lombardo deve leggere la poesia di una ascoltatrice che l'ha gentilmente pubblicata sulla pagina Facebook di Percorsi Perversi.
1: Antonella Lucato da La consapevolezza cambia la vita. Vuoi cambiare una situazione? Allora prova a fermare il groviglio dei pensieri e la ripetizione delle stesse parole. Pratica il digiuno verbale. Stare in una condizione di silenzio aiuta a cambiare la forma del pensare. Lo stesso schema mentale riproduce la medesima situazione e nessuna questione può essere risolta dallo stesso modo di pensare che l'ha causata.
0: Torniamo invece al nostro libro La linea spezzata per leggere le ultime notizie. Ah, dimenticavo, scusa, un piatto che ti piace tantissimo?
1: Le tagliatelle alla bolognese, sono di Bologna in realtà, anche se vivo a Ferrara, quindi il legame col pan pepato di prima.
0: Possiamo fare le cose politiche, ma com'è il sindaco di Ferrara adesso?
1: Un disastro. L'altro giorno si è anche dimesso un'assessora perché era...
0: Ah, ma c'era una storia lì.
1: Ma guarda, sarebbe... ci facciamo un altro podcast. Dimenticami. Non fermarti ora. Devasta, brucia, cancella una vita fatta solo di parole. Porta a morte e silenzio. Ma nascondi il ghiaccio su cui cammino. Aspetta che ceda. Che sia solo il vuoto freddo a rimanere. Come calce a chiudere le mani e il corpo. C'è una pioggia improvvisa a darci la misura del mondo. Velo, sepoltura.
0: Vi salutano con il piacere di essere stati questa sera
1: Fabrizio Lombardo,
0: Paolo Massari e Percorsi Perversi.
1: Grazie.
0: Buonanotte.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 e le news della notte di Popolare Network. Putin nega a Zelensky il faccia a faccia per trattare la pace. Ha scelto di nuovo la guerra, commenta il presidente ucraino. Per il Cremlino è un modo di mandare un segnale agli Stati Uniti e provare a farli tornare al tavolo di eventuali negoziati. Intanto i leader europei si incontrano per parlare anche di Ucraina, ma Meloni non si presenta per la visita al francobollo commemorativo della Fondazione dei Carabinieri. Europa sempre più a rischio recessione. In Italia sale l'inflazione, ma i consumi e i salari rimangono fermi. Questo è il quadro del 2026. Mentre un emendamento del governo reintroduce i contratti pirata dopo aver provato a limitarli con il decreto sul salario giusto. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Vladimir Putin ha detto no al faccia a faccia proposto da Zelensky. Non vedo il senso di un incontro ora, ha risposto alla Conferenza Economica Internazionale di San Pietroburgo alla lettera inviata ieri dal presidente ucraino. Zelensky aveva chiesto a Putin di porre fine alla guerra con negoziati diretti, durante i quali l'Ucraina era disposta a un cessate il fuoco completo. Putin oggi ha scelto di nuovo la guerra, è stata la controrisposta di Zelensky. Il Cremlino lancia così un messaggio non tanto all'Europa, ma agli Stati Uniti di Donald Trump. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Vladimir Putin non concede alcuna apertura al dialogo, rimane sulle sue posizioni. Le ostilità finiranno solo quando verranno raggiunti gli obiettivi della Russia in Ucraina, dice il Forum Economico di San Pietroburgo. Sono gli obiettivi di sempre quelli che hanno portato all'invasione. Non vedo alcun motivo per incontrare Volodymyr Zelensky, aggiunge, rispondendo con un picca all'invito fatto con una lettera aperta dal presidente ucraino per un colloquio faccia a faccia. È rimasto deluso che si aspettava qualche concessione dal leader del Cremlino. La guerra non sta andando bene. Bene per la Russia, la sua economia soffre, i raid ucraini sono sempre più distruttivi, ma nonostante la posizione di debolezza in cui si trova da alcuni mesi a questa parte, Putin reagisce come ha sempre fatto, non spostandosi di un millimetro, puntando sul rilancio. La sua è una strategia consolidata e in questo momento sembra indirizzata a un obiettivo, da una parte di portare nel gioco ucraino gli USA e Donald Trump e dall'altra dividere l'Europa alla vigilia del vertice che dovrà decidere del futuro di Kiev dentro l'Unione Europea. Negli ultimi giorni sono stati molteplici i segnali che Mosca ha mandato a Washington, alludendo al vertice l'anno scorso in Alaska. Allora Putin e Trump trovarono una certa complicità sull'Ucraina, una sintonia che di fatto nei mesi seguenti ha poi portato alle forti pressioni di Trump su Zelensky affinché accettasse le richieste russe sul Donbass, pressioni che però non hanno avuto alcun effetto. Concentrato su Venezuela e Iran, due alleati di Mosca, Trump si è poi disinteressato dell'Ucraina, ma sembra di intuire adesso Putin, visto le difficoltà di Mosca, vorrebbe tornare a giocare di sponda con lui, contro Kiev e contro l'Europa, una sponda con la quale potrebbe tentare di ribaltare nuovi equilibri di forza che vedono adesso l'Ucraina avvantaggiata rispetto a Mosca.
0: E in serata il premier britannico Starmer ha fatto sapere che i servizi di intelligence di Londra e di altri paesi considerano possibile un attacco russo alla NATO entro il 2030. Starmer, insieme a Merz e Macron, incontrerà Zelensky a Londra domenica. Mentre oggi c'è stato un vertice europeo sull'allargamento dell'Unione in Montenegro, dove si è parlato anche di Ucraina. Che ruolo ha al momento l'Europa rispetto al conflitto tra Russia e Ucraina? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Bonanni, editorialista di Repubblica.
2: In questo momento mi sembra che gli Stati Uniti non abbiano un ruolo da giocare in questa guerra, neanche come mediatori, neanche come pacificatori. Gli europei stanno cercando di prendere quel treno, come mi sembra che abbia riconosciuto anche Macron. Noi siamo di gran lunga i più grandi contributori per la difesa dell'Ucraina e comunque qualsiasi accordo tra Russia e Ucraina deve prevedere un quadro di sicurezza europea di cui evidentemente gli europei sono non solo interessati ma sono anche protagonisti. Putin, parlando a San Pietroburgo, ha confermato, non vuole l'Ucraina nella NATO. Il problema è che in questa fase stanno cambiando sia le configurazioni di sicurezza della NATO sia quella dell'Unione Europea. È tutto un quadro in divenire, ma noi sappiamo che l'Unione Europea prevede anche un patto di difesa comune, quindi è chiaro che se l'Ucraina dovesse entrare nell'Unione Europea si estenderebbe all'Ucraina anche l'impegno alla sua difesa in caso di attacco. Quindi in tutti i modi gli europei sono protagonisti di quella che sarà la sistemazione definitiva una volta raggiunto un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia.
0: E al vertice europeo di oggi era assente Giorgia Meloni, che non si è presentata per andare invece alla cerimonia celebrativa di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Giorgia Meloni diserta un vertice molto importante, per la prima volta organizzato in un paese dei Balcani, per presenziare ad un francobollo dedicato ai carabinieri, un appuntamento a cui c'era quasi mezzo governo e che tra l'altro non sarebbe stato neanche nella sua agenda personale. La causa del contrattempo di Meloni ha qualcosa anche di grottesco e appare anche un po' assurdo paragonare l'importanza dei due eventi, un vertice europeo dove si discute di Ucraina in una giornata importante per il destino della guerra e un francobollo, un aereo da Reggio Calabria per il Montenegro, per di più di Stato, non doveva essere una cosa così difficile da organizzare anche all'ultimo momento. Quindi quell'assenza annunciata con una nota è stata subito interpretata da molti come una scelta voluta, una fuga più che un'assenza, per evitare di prendere posizione su alcuni aspetti che sono in questi giorni al centro di eventi internazionali. Nello specifico, quale posizione ha l'Italia sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea? Salvini è contrario, Meloni da che parte sta? Tajani pochi minuti fa ha detto che prima dell'Ucraina ci sono paesi in coda per entrare nell'Unione Europea come Montenegro e Albania. Giorgia Meloni, dopo il distacco da Trump a cui è stata costretta per non pagarne troppe le conseguenze, ha alternato posizioni sempre un po' ambigue in Europa per non creare una crisi con Salvini e per non turbare comunque un asse che rimarrà privilegiato con gli Stati Uniti. Linea allo studio.
0: E per quanto riguarda l'economia, l'Europa si affaccia alla recessione. Nel primo trimestre PIL in calo di 2 decimali. E tra inflazione in salita, consumi e salari fermi, la nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026. Sentiamo Massimo Alberti.
4: Agiremo quando ci saranno i dati, ha dice la Commissione Europea. Ecco, tecnicamente non è ancora recessione che si può dichiarare tale dopo 2 trimestri, ma nei fatti lo è, visto che nel primo trimestre dell'anno il PIL europeo è calato di 2 decimali rispetto al trimestre precedente e non ci sono ancora tutti gli effetti della guerra. Combinato alla crescita dell'inflazione, non solo aumenta il problema, ma mette davanti anche la BCE una scelta sui tassi. Alzarli, questo sembra l'orientamento, vuol dire spingere ancora più verso una frenata forte dell'economia. In questo contesto l'Italia conferma le sue fragilità, gli Stati ottimista sulla crescita del PIL, confinato ai decimali italiani ovviamente, più 0,6 quest'anno, un decimo più delle stime delle diverse istituzioni internazionali, sempre con la specifica che dipenderà dall'andamento della guerra nel Golfo, e qui iniziano i problemi. Da un lato la domanda estera sarà negativa, e quella interna che dovrebbe sostenere l'economia vede nell'ordine l'inflazione complessiva quest'anno stimata al 2,9%, consumi in calo a causa anche del rallentamento delle retribuzioni. Questo lo si vede con chiarezza già oggi nelle vendite al dettaglio di aprile, cresciute dell'1,6% in valore, ma calate dello 0,3% in volume, ovvero abbiamo comprato meno, spendendo di più, e nel rallentamento dell'occupazione che quest'anno, oltre la fiammata di maggio, ha visto per ora molte difficoltà. In questo quadro, altro che vittoria, il governo non sa cosa fare, non lo sa sui soldi in deficit concessi dall'Europa, neppure sull'emergenza. Ieri in Consiglio dei Ministri è saltato il bonus alle fasce più deboli per tamponare la crescita delle bollette a causa delle divisioni maggioranza, mentre si insiste nell'errore del taglio delle accise in scadenza, forse per l'ultima volta.
0: I contratti lavoro pirata rientrano dalla finestra. I relatori del decreto lavoro hanno presentato un emendamento che stravolge il concetto stesso di salario giusto. La modifica consentirebbe di avere incentivi per le assunzioni anche per quei contratti firmati da organizzazioni non rappresentative, purché il trattamento complessivo sia equivalente, questa è la parola usata, ai contratti maggioritari, considerando però anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Tutti i sindacati, come le opposizioni, ne hanno chiesto il ritiro. Sentiamo Vera Buonomo della Segreteria Nazionale UIL.
5: Di fatto noi conducendo una battaglia da lungo tempo rispetto all'utilizzo di contratti pirata che sono in dumping, che pur individuando un salario di partenza che può essere simile a quello che viene contrattato dalle organizzazioni più rappresentative, poi diciamo fa incetta di salario accessorio e quindi successivamente tutti quegli strumenti anche normativi che vanno dalla sanità integrativa alla previdenza complementare di fatto sono oggetto della nostra contrattazione e sono degli elementi che sicuramente fanno la differenza anche rispetto alla paga oraria.
4: Una normale contrattazione si parte da un salario e poi si inseriscono gli altri elementi, in questo caso si considera tutto insieme.
5: In questo caso si considera tutto insieme senza fare differenza, ma soprattutto può consentire a queste organizzazioni e quindi a questi contratti di poter magari rientrare in trattamento economico complessivo come definito dalla legge, quindi senza un'effettiva chiarezza e aggiungendo magari degli strumenti che però di fatto non sono qualificanti come quelli dei nostri contratti. Si inficerebbe poi il valore vero e proprio della contrattazione.
0: Dalla maggioranza di governo finora nessuna reazione alle accuse di omofobia rivolte al senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia per un fatto avvenuto oggi all'aeroporto di Fiumicino. Il parlamentare avrebbe rimproverato una coppia gay che a suo dire si stava baciando e toccando. Questi pensano di potersi comportare come vogliono, ha detto poi il senatore, sostenendo allo stesso tempo che avrebbe fatto lo stesso anche con una coppia etero. Un tipo di episodi che si verificano spesso a Roma, secondo Mario Colamarino, del Circolo Mario Mieli, associazione di cultura LGBT di Roma.
6: Le persone sono molto arrabbiate, ho visto anche diversi politici, per esempio loro, per cui Alessandro Zan, noi come Roma Pride faremo qualcosa, ma insomma la notizia è fresca, quindi immagino che le reazioni poi si susseguiranno, ma è importante appunto che crei un fronte compatto su queste vicende, direi, perché ricordiamo Roma qualche anno fa c'è stato un episodio gravissimo di un uomo che ha attraversato il binario della metro e ha dato un cazzotto al ragazzo. Bene, dopo tanto tempo, qualche mese fa, c'è stata la sentenza e questa persona che ha aggredito i due ragazzi è stata condannata solo a pagare 500 euro. Questa è una vergogna in un paese che non ha il DDL Zan, non ha la legge contro l'omofobia. Ma la cosa più grave, chi ha compiuto questo atto, sia un senatore della Repubblica, che tra l'altro, mi viene da dire, guarda caso, è proprio di un partito specifico, Fratelli d'Italia, che sono anni e anni che vomita odio e insoddisfazione, cerca di anche dare una brutta figura per le persone LGBT. Questo ci colpisce, ma non ci stupisce.
0: La riforma dei medici di famiglia, portata avanti dal ministro della Sanità Schillaci, potrebbe fermarsi. Lo dicono indiscrezioni di stampa diffuse stamattina e finora non smentite, secondo cui i partiti di governo avrebbero bloccato il provvedimento, legato anche al tema delle case di comunità. Sentiamo Vittorio Agnoletto, medico e conduttore della trasmissione di Radio Popolare 37.2.
7: Le oltre 1700 case di comunità sparse su tutto il territorio nazionale dovrebbero essere il primo punto d'accesso per chi ha bisogno di assistenza sanitaria e nelle case di comunità dovrebbero essere presenti diversi operatori, medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi ed elaborare un progetto multidimensionale personalizzato per quel singolo soggetto, quindi non relativo semplicemente a una singola patologia ma ai suoi bisogni nell'insieme. Il problema principale è che il PNRR ha finanziato unicamente la parte edilizia. I soldi per le assunzioni del personale dovevano mettercele i governi e non l'hanno fatto. A quel punto il ministro Schillaci ha proposto, trovando una ricetta in genere elaborata dalla sinistra, che i nuovi medici di famiglia, quelli che cominciano la professione come medico di famiglia, diventino dipendenti dello Stato e svolgano gran parte del loro orario all'interno delle case di comunità e che coloro che invece sono già medici di famiglia possano scegliere se continuare in convenzione o diventare dipendenti. Se continuano in convenzione dovrebbero però fare anche loro alcune ore all'interno delle case di comunità. Questa prospettiva è stata bocciata politicamente dalle forze di maggioranza. Su pressione dei sindacati corporativi dei medici, la FIMG prima di tutto, che non ne vuole sentire parlare di dipendenza, e sicuramente con la forte pressione dell'ENPAM, che gestisce le pensioni dei medici di famiglia e non le vuole perdere.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

0: Il libro della notte.
1: Dentro le mura, viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Antonella Inverno, editore Treccani.
2: Con Save the Children eravamo impegnati in una ricerca sulla violenza giovanile, sul suo significato e sulle sue cause più profonde. Mancava il pezzo complementare dell'analisi della risposta dello Stato rispetto ai giovani più difficili, se così li vogliamo chiamare, cioè quelli che commettono un reato e incontrano così il sistema di giustizia. Quindi ho intervistato diversi ragazzi e una ragazza detenuti o in misura penale esterna in comunità per farmi raccontare da loro le loro storie di vita, cioè da dove è partito tutto, le famiglie, come erano da bambini e poi arrivare anche al reato e capire effettivamente che cosa funziona e che cosa no del servizio di giustizia. Ho anche analizzato i diversi decreti sulla sicurezza che da 20 anni a questa parte sono stati introdotti nel nostro ordinamento per avere un quadro un po' più completo. L'editore è Treccani e diciamo del libro scrive che non offre soluzioni ma restituisce complessità al fenomeno, che era proprio il mio intento. Sappiamo che quando i minorenni sono inseriti in contesti territoriali di povertà ed esclusione sociale, e l'Istat certifica attraverso i dati che proprio i minori sono il gruppo sociale più colpito dalla povertà, e questo la dice lunga anche sulle famiglie con minori ovviamente, e non hanno allo stesso tempo delle opportunità educative a cui direi aggrapparsi, è molto facile che gli adulti che fanno capo alle organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso, provino ad approfittarsi di loro reclutandoli e portando avanti quella che nel libro definisco la pedagogia mafiosa. D'altra parte è vero che il fenomeno della violenza giovanile è un fenomeno in aumento e questo sembra essere dovuto sia a una frattura del patto educativo e del patto sociale, soprattutto che caratterizzano il mondo della scuola e della famiglia. Questo associato anche a un'altra serie di fattori, tra cui anche la violenza a cui i minori e i giovani vengono esposti tutti i giorni online, senza tregua, sempre ancora una volta da parte del mondo degli adulti, le guerre, le uccisioni in diretta che vedono tutti i giorni. Ecco, tutto questo ha portato a quello che nel libro chiamo anche una perdita di contatto emotivo e di empatia verso l'altro, per cui se io non riesco a definire quali sono le mie emozioni, non riesco a definire neanche quelle degli altri, e c'è una sorta di processo di dematerializzazione del corpo attraverso appunto l'immersione sempre più costante nell'on-life, per cui i ragazzi che io ho incontrato sembrano non rendersi conto delle conseguenze anche dei loro atti violenti, aver perso proprio il senso di quella che è la parola empatia.
1: Dentro le mura, viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Antonella Inverno, editore Treccani.

0: Oh, è arrivato giugno e uno dice allora no, niente, non succede.
1: No, non è cambiato niente, siamo sempre qua, io e te, siamo
0: felici stasera perché è sempre così quando siamo, come dire, sopravvissuti a un giovedì come quello di ieri, che c'era la festa.
1: Vero.
0: 15 anni, salutiamo Mista, grande Mista.
1: Grande, bellissima intervista che poi uscirà tra l'altro sui profili YouTube.
0: Ma sai, poi ve lo diremo anche bene, ma sai una di quelle volte in cui veramente è finita l'intervista di 1 ora e 25 e tu ti sei alzato e hai detto, ma è durata pochissimo, cosa ha fatto, 40 minuti? No.
1: Sì, sì, è vero, è andata proprio esattamente così.
0: È stata una figata. Bella per Mista, bella per chi c'era, bella per voi che ci siete adesso. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Doppia H. Per voi che ci siete adesso, benvenuti a un nuovo appuntamento con Doppia H.

0: Repubblica.
1: Eccoci qua, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, l'ora di pop di Radio Popolare. Benvenuti da Matteo Villacci
2: e Cipo,
1: come al solito, insieme fino a mezzanotte. Poi arriva il weekend, sono affari vostri a sto giro. Cioè domani non c'ho apertura, quindi...
2: Ah, posso, sei tranquillo domani.
1: Sono tranquillo, sono sereno, posso recuperare un pochino. Nani permettendo, ovviamente la sveglia la comandano loro, quando
2: esatto.
1: Hai due bimbi a casa, funziona.
2: Però domenica
1: così.
2: Sera poi saremo di nuovo insieme, no?
1: Spoiler!
2: Sì,
1: sarà un weekend che si apre con WH e si chiude con questa versione di Su The DOS molto particolare, che insomma conduciamo insieme.
2: Esatto.
1: Questa roba però ve la, cioè, ci dovete ascoltare dalle 19:45 di dopodomani. C'è ancora un pochino di tempo, preparatevi se insomma avete tutto il tempo per farlo. Noi invece oggi tante novità.
2: Tante, sì, allora.
1: Tante virgola,
2: subito è stato un po' scarico forse.
1: Un po' di Francia,
2: Lì un po' di roba è successa. Sì, un paio di cose interessanti. In Italia veramente sto weekend poca roba.
1: Ah, non tantissimo.
2: Chissà perché, sono preso una pausa.
1: Sono preso un po' una pausa, arriva l'estate anche per loro, il caldo lì va.
2: Iniziano anche a fare un pochettino i tour in giro per discoteche su
1: già
2: Instagram.
1: Sono già partiti. La loro stagione è già partita. Noi invece mai fermati. Un po' di novità, ma comunque uno dice, beh, poi come fai a riempire l'ora se non è uscita tutta questa... Tranquilli che arriva Barracano a farci compagnia.
2: Esatto.
1: Anche detto Rafilù, anzi detto solo Rafilù ormai da un bel po', però è tornato e quando è venuto la prima volta era Barracano, quindi un po' rimane così nei nostri cuori e comunque rimane nei nostri cuori. Un'intervista super, è venuto ieri a chiacchierare col sottoscritto.
2: Tu hai
1: ancora questa abitudine brutta di lavorare.
2: Esatto, io lavoro, purtroppo ho un lavoro.
1: Esatto.
2: Cheat.
1: Per chi c'era ieri, una cheat. Vabbè. Gli altri lo scopriranno quando uscirà il video con Mistaman. E quindi andremo ad ascoltarci la parte centrale della trasmissione di stasera. Riguarderà proprio Barracano, che tra l'altro, Rafilù, è dentro alla Post Track che lancia ufficialmente il progetto Polo Nord, l'etichetta Polo Nord, che era stata presentata a ottobre in una serata incredibile.
2: A cui eri andato tu, mi sembra, no?
1: Sì, tra l'altro ero andato in coda al concerto di Fibra. Quindi
2: esatto.
1: È stata la serata più pop
2: della tua vita,
1: dell'anno probabilmente. Probabilmente sì. Fatto sta che, come detto, quindi di cose alla fine ne abbiamo tante. Partiamo però con una collaborazione internazionale,
2: sì,
1: che a livello numerico fa paura.
2: Sì.
1: Da una parte c'è Sfera Ebbasta, che tra l'altro sarebbe il detentore della traccia, cioè il primo firmatario. Questo è un brano di Sfera Ebbasta con Distinct. E uno dice, allora, Sfera Ebbasta fa i suoi 6,5 milioni di ascoltatori mensili.
2: Sì, giusto? Okay. Esattamente. Okay.
1: Distinct, andiamo in Marocco a pescare questo feat. Distinct ne fa 9,7 milioni. Capito? Non è 700,000. Mettiamo i puntini sulle i. Quindi una collaborazione che a livello numerico, insomma... Diciamo che Sfera poi gli puoi dire tante cose, qualcuno lo ha anche fatto sta settimana.
2: Vero.
1: Ma che non sappia muoversi sui numeri.
2: No, vabbè.
1: No,
2: no, no, su questo non puoi dire niente.
1: Vabbè. Questa quindi è Ai Ai, anzi è Ai Ai Ai.
2: Ai Ai Ai.
1: Sfera Ebbasta e Distinct.

0: piace questa immagine del tempo che scorre. Credo ormai in ogni canzone di Sfera. Riferimenti all'orologio.
1: Vabbè.
0: È un attimo fissatino questa cosa degli orologi.
1: Non capisco.
0: Passioni personali.
1: Sarà.
0: Adesso in questo momento, per esempio, a New York, potete seguirlo. Una storia su due è su lui che compra orologi.
1: Oppure ce n'è stata una che è lui con Richard Mille in metro.
0: Sì, un genio.
1: Da 100K l'uno in metro.
0: La metro di New York.
1: Esatto.
0: Raga, poi dicono.
1: Tanta fiducia.
0: Esatto, sì. Vabbè, ma che vuoi fare? Lui, cioè, che se a me o a te fanno un Richard Mille è un problema.
1: Certo.
0: Per lui sì, però.
1: Come per noi è un casio.
0: Esatto. Per noi non è un casio invece. Vabbè, ma torniamo alle uscite, perché comunque dobbiamo darci un po' una mossa, perché poi abbiamo Rafilu che arriva.
1: Già.
0: Prima però io rimarrei in Italia, non ce lo siamo neanche detti fuori onda, però è uscita, ormai ogni settimana esce un nuovo elemento che va a comporre il prossimo lavoro di Tormento.
1: Esatto.
0: E noi eravamo indecisi a sto giro, perché abbiamo detto, ma non è che possiamo mettere tutte settimane, settimana scorsa era con Ernie e ci mancherebbe, bella lì, però noi possiamo diventare doppia H più Tormento.
1: Esatto, però...
0: Anche se comunque, per carità, gli vogliamo bene, però poi abbiamo sentito...
1: E finalmente...
0: Oh, raga, sulla traccia c'è Ercomi. A maggior ragione mi ha detto, vabbè, dai.
1: La scartiamo, mettiamo...
0: L'abbiamo ascoltata e succede una cosa strana che non era mai successa.
1: Ma già l'attacco, adesso lo ascolterete, ma l'attacco di Ercomi mi riporta al 2016.
0: Preparatevi. Questa è Fredda come l'inferno, Tormento Ercomi.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Pezzo figo, la vibe, bella funkettina, ma torme la
1: ma
0: vibe.
1: Sì, bella leggera, dai.
0: Però Mirko.
1: Dai, dai, un
0: po'. Mirko repicchia.
1: Un pochettino.
0: Sì, vabbè, ma.
1: Perché non può sempre aspettarci quel Mirko là, ovviamente. Questa roba mi dà un nervoso, me lo sai.
0: Lo so, però.
1: Sei cresciuto a Paner Comics.
0: Però ho visto. Visto che eravamo decisi a non passare il pezzo, ho visto attaccare il comi e te fai una faccia tipo. Ma.
1: Ma mi ci dà del senso lento, quindi dico ok,
0: va bene, vai, via, si parte. Va bene, siamo arrivati al momento centrale della puntata di stasera. Prepariamoci a dare il benvenuto a Rafilù, il bentornato a Rafilù, che l'ultima volta era stato qua con Speranza e Massimo Pericolo,
1: sì,
0: insieme in una intervista surreale. Questa intervista non le manderà a dire granché, ma loro non lo fanno mai, e l'introduciamo con la post track che di fatto li introduce in quanto etichetta. In quanto crew, se vogliamo, anche allo stesso tempo.
1: Certo.
0: La Polo Nord, il brano è la Polo Nord Posse, e quindi ci sono tutti, perché c'è Rafilù, Maki, Dome, Sonny e Massimo Pericolo, e niente, questa è Polo Nord Posse.

0: Raffilù, bentornato. Sono veramente contento di averti di nuovo qua. Lo sai, ce lo siamo già detti, c'è stima reciproca dall'inizio,
1: da sempre.
0: È bello averti qui con questo nuovo disco, Tremore Essenziale. Io te l'ho detto e lo ripeto, è un disco, è uno di quei dischi che quando arrivano pensi: ci vuole sta roba qua, ma dov'era sta roba? Cioè, ti rendi conto di essere anche un po' immerso a volte in una scena che avrebbe più bisogno di un certo taglio e di un certo peso a livello di verità raccontate. Intanto però, vabbè, noi in genere partiamo col piatto preferito, ma te l'ho già chiesto 10 volte, quindi non è che posso farti...
1: Pasta e patate,
0: esatto. Per cui su quello non abbiamo cambiato. Per partire... ma guarda, lascia stare che, perché io, hai notato che hai iniziato a mettere le maglie tipo extra large? Bravo, esatto.
1: Mo si porta oversize.
0: Esatto, è una tecnica la mia, cioè andare a pigliare le maglie oversize per me è comodissimo. Comunque, venendo a noi, è un po' che non ci vediamo in realtà. L'ultima volta parecchio, ti ho visto su un palco con Massimo Pericolo e Speranza. Era la sera, tra l'altro, ho fatto la doppia. C'era Fibra Milano e poi sono venuto alla vostra serata di presentazione dell'etichetta mesi fa.
1: Ah, sì,
0: Ti ricordi?
1: ottobre,
0: A
1: sì,
0: ottobre,
1: certo.
0: esatto. Senti, che periodo è stato? Perché comunque arriva tantissimo del tuo percorso nel disco, però insomma sono stati 2 anni intensi nella scena italiana. Come te li sei vissuti tu?
1: Questi anni qua io me li sono vissuti lontano dal rap, veramente, perché dopo che abbiamo fatto le prime cose, come appunto ci siamo anche incontrati io e te, poi ho fatto dei progetti indipendenti. Sono tornato a Caserta, da Bologna, mi sono molto distaccato da... non lo so, ho solo fatto la mia musica ma senza pensare minimamente alla scena, a queste cose qua.
0: Com'è stato tornare a Caserta? Come l'hai trovata a Caserta? Soprattutto
1: Un cesso.
0: quando un cesso. Essendo vissuto a Bologna, la prospettiva sulla tua città in qualche modo cambia, cioè dopo averla guardata da fuori per un po'.
1: È stato traumatico scendere, ma infatti un anno e mezzo sono durato, poi sono risalito perché non ce la facevo.
0: C'è una costante, secondo me, nei brani che formano questo disco, che ha all'interno, attraverso delle fotografie nitidissime di cose molto concrete, una ricerca di qualcosa in più, no? Il tentativo di capire se c'è qualcosa in più, se si può fuggire da questo tipo di realtà. E c'è un, come dire, un senso un po' di asfissia e di circolo vizioso dal quale in realtà uscire è un po' impossibile. Posso chiederti se questa consapevolezza è maturata durante il lavoro su questo disco, durante il lavoro anche su di te da un punto di vista artistico, o se è stato un punto di partenza della narrazione di questo lavoro?
1: Secondo me è proprio dovuto al lavoro, il lavoro, lavoro vero, capito? Cioè, nel senso che sono cresciuto, perché quando ci siamo visti noi le prime volte io avevo 20 anni, mi sono reso conto che la vita è breve, piena di difficoltà, e che il rap è anche pieno di sogni. Che sono sogni che vanno bene per vendere, però nella realtà delle cose rimangono comunque quello, dei sogni. Quindi io ho scritto questo disco in maniera molto disillusa.
0: Sì, ecco, si sente moltissimo la disillusione. Un po' anche nei confronti, lo dici, l'hai appena detto, del rap, racconti anche di persone che sono cambiate inseguendo questo sogno, senza poi ottenere quello che si desiderava come punto di partenza, quello che si è perso nel percorso, un po' il sogno stesso, no? Che si è offuscato. Immagino che questo, che vedere queste cose accadere accanto a te ti abbia un po' interrogato. Posso chiederti qual è il tuo rapporto con il rap oggi? Non con la scena italiana, proprio con il rap come strumento.
1: Per me è un grande antidepressivo, e sono soprattutto è come se fosse la mia palestra. Io non ascolto rap italiano, ma non lo dico come per fare il figo di quelli che ascoltano il rap americano, perché il rap americano mi fa schifo, ma potentemente. Io ascolto solo rap francese ed è sempre stato così. Perché quando ero piccolo mio zio andava in Francia e mi portava i dischi. Sì, mi portava gli album francesi, NTM, IM, Kenny Arcana, quando ero piccolo proprio. E io ho sempre continuato ad ascoltare rap francese. Il rap italiano l'ho ascoltato tantissimo,
0: Sì.
1: soprattutto quello napoletano, Co'Sang, Fossera. Però
0: Beh, un legame c'è comunque agli IM, Akhenaton, le
1: li ho
0: radici.
1: anche screcciati
0: No,
1: un po'.
0: esatto, c'è il brano, credo sia il
1: Toro.
0: Toro, quello appunto dicevamo della disillusione di questa persona di cui racconti che
1: Sì.
0: inseguendo il sogno poi cambia. Lì c'è proprio un approccio hip hop anni 90 allo screccione finale con dentro quelli che credo siano punti di riferimento, perché c'è anche Giocassano,
1: Sì,
0: c'è
1: sì, sì, sì.
0: Cicoria, mi pare, io sono andato
1: Sì,
0: proprio
1: c'è
0: orecchio, no, a beccare,
1: speranza.
0: c'è Speranza.

0: La Francia è molto presente in voi, anche se vogliamo, come collettivo, come persone che hanno condiviso questo percorso per anni. La Francia ha nominato Marsiglia e Parigi perché gli NTM e gli IM sono un po' le due scuole, école, come direbbero gli IM, principali francesi. Anche in Francia questo è un momento fatto di grossissime personalità e di un mischiarsi forse con sonorità afro in maniera sempre maggiore. Come lo vedi questo momento? Quindi artisti magari come Jules, ma anche come la Cream, che ha fatto un disco con la scena italiana. Come tu, da appassionato di scena francese, come la vivi sta cosa?
1: Vabbè, il disco di la Cream con la scena italiana è una grattata potentissima. è una roba, non so, l'ha imparata da Guè quella cosa, gliel'avrà che consigliato Guè. Anche loro fanno i loro passi falsi, certo, o comunque le loro robe di marketing. Però comunque, guarda, ti giuro, la cosa più marchettara di un francese è comunque la roba più hardcore che esiste in Italia. Cioè, il loro livello più basso e il nostro livello più alto.
0: Sì, sì. Un po' di questo si sente, tra l'altro, nel tuo disco in particolare. Cioè, quando si ascolta il disco ti si forma un po' un immaginario che è quello della periferia, ma è quasi dell'odio, inteso come il film di Kassovitz. Cioè, è molto bianco e nero, è molto quasi nell'impossibilità di uscire da determinate situazioni, ma anche da determinati luoghi, che ci pensi è un po' quello, no?
1: Ma perché non... cioè, io ho capito che i rapper per il pubblico sono dei supereroi.
0: Sì.
1: Allora, c'è proprio un gioco tra il pubblico, anche perché il pubblico del rap è molto piccolo.
0: Sì.
1: E c'è questo gioco tipo, il mio Vegeta è più forte del tuo Goku.
0: Sì, sì, sì.
1: E sia Goku che Vegeta, in questo caso i due rapper, sparano un sacco di cazzate finte, e illudendo i ragazzini che li ascoltano che queste cose si possono fare, che c'è un'economia facile da conquistare.
0: Sì.
1: Sta roba a me non me ne fotte niente, cioè, nel senso, io parlo del fatto mio, della sofferenza mia.
0: Forse c'è questa cosa per cui la misura tra l'ostentazione del rap, che era comunque un modo per dire sono riuscito a uscire da una certa situazione, continuando in qualche modo a rappresentarla, si è perso quella parte lì e si guarda solo al arrivano i soldi.
1: Guarda, io ti dico una cosa. Io questa cosa la uso ogni tanto, per esempio, quando voglio parlare con qualcuno e spiegarglielo. Ci fu quando Rondo esplose,
0: no?
1: Mi fece un post all'epoca su Instagram che scrisse tipo ce l'ho fatta, sono milionario, una cosa del genere, no? Ai tempi la cosa era così veloce che lui non poteva nemmeno aver preso le royalties.
0: Certo.
1: Perché ai tempi ancora erano a 6 mesi le royalties.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Non aveva avuto il tempo materiale di aprire la partita IVA e di prenderle, capito?
0: Per cui, certo.
1: Live non ne aveva fatti.
0: Per cui?
1: Per cui era palesemente,
0: certo,
1: una cosa...
0: Certo, certo. Uno show off,
1: però
0: sì.
1: Perché lui l'ha fatto? Cioè, non è che è stupido, e lui è un genio. L'ha fatto perché questa cosa il pubblico la ama, perché ama vederti che tu ce la fai, dice, ce la posso fare pure io.
0: Sì.
1: Io invece voglio far vedere, guarda che finisce male... e finirà male, e vedi che finisce male.
0: Esatto, ci sono 98 possibili, 99 possibilità su 100 che finisce così. Non è che siamo tutti
1: una roba di Checco Zalone, no? Uno su un milione ce la fa, gli altri 999.000, esatto, gli faccio io la canzone.
0: Esatto, bravo, è quella roba lì. Di fotografie ne fai tante, in un disco così uno verrebbe da pensare che è difficile incastrare dei featuring, eppure tutti i featuring presenti, al netto di quelli che sono praticamente di famiglia, io ti ringrazio perché ogni tanto sentire Speranza fa bene, il pezzo con Massimo Pericolo uscito già da un po' è veramente una vera hit. E poi c'è questo pezzo con Madman di cui parlavamo fuori onda. Com'è mettersi su una traccia con Madman e, tra virgolette, invertire la sfida della velocità? Mi raccontavi che in realtà tu rappi veloce e lui rappa lento.
1: Sì,
0: com'è
1: andata
0: questa cosa?
1: Allora, è una cosa che in realtà è nata spontanea. Cioè, io gli avevo mandato prima un altro brano che era più sullo stile suo.
0: Sì.
1: Capito? dove io rappavo più piano e quindi lui avrebbe dovuto fare la sua solita cosa di andare un po' alla stecca.
0: Sì.
1: Però poi ho capito questa cosa, che lui non la voleva fare. Mm. Quindi che ho fatto? Gli ho mandato un pezzo dove io andavo veloce,
0: sì,
1: però il beat era bello smooth, bello calmo, e quindi lui ha fatto la strofa più calma e cose così. Ed è una bella cosa perché sono pochi i pezzi che lui fa così, e quindi mi ha regalato comunque un momento suo particolare. Comunque io avevo già collaborato con lui nel mio
0: Sì, sì, certo.
1: Quindi c'era già una... Poi ci sentivamo spesso. Poi dopo l'ho incontrato, perché in tutto questo non l'avevo mai visto io. L'ho incontrato a Milano e penso veramente, cioè è assurdo, perché da fuori non ci accomuna, come si dice?
0: Sì, non accomuna niente.
1: Vabbè, capito? Sì. Invece cioè, andiamo super d'accordo, lui è un mito, cioè, fa troppo ridere, simpaticissimo.
0: Figata. Dicevi che una delle cose che hai capito in questa fase della vita è che la vita è breve, e un po' arriva anche questo nel disco, perché inizi a guardarti alle spalle e a tirare un pochino le fila. L'outro è potentissimo da questo punto di vista. Mi pare che tu riesca, oltre che fotografare il momento come hai sempre fatto, e non solo secondo me con la musica ma anche con i video che l'hanno accompagnata, tu sei sempre stato molto sul qui e ora. Ora mi pare che tu riesca anche ad analizzare un po' di più quello che ti ha formato come persona. Quindi c'è il rapporto con tua madre, c'è il rapporto con la realtà che ti ha circondato, c'è pure il rapporto con la scuola, o meglio, sì, la narrazione, sì, secondo me molto potente, di mi hanno bocciato alle elementari, mo suo figlio ha fatto il classico, io scrivo meglio di lui. Questa cosa qua è veramente una barra che ha dentro anche una rivalsa sociale fortissima. È cambiato anche modo di scrivere in tutto questo? Cioè, quando hai iniziato a magari guardare la vita con una prospettiva un pochino diversa, è cambiato il tuo modo di approcciare la scrittura?
1: Totalmente, totalmente. Io tra l'altro adesso sto scrivendo anche cose nuove e sono cambiato totalmente, ma perché c'è stato qualcosa, è successo qualcosa dentro di me in cui io sono proprio cambiato io. Tante cose che per me prima erano importantissime, adesso non sono niente. Sicuramente io ho fatto una cosa, parlavo con un mio amico francese, che è un amico di Ugo, che lui mi disse: devi uccidere l'ego, cioè,
0: sì,
1: se vuoi crescere uccidi il tuo ego. E quella cosa mi rimase molto impressa, e poi ho cercato di farlo, e questa cosa mi ha aiutato tanto. Io prima ero cioè, io ero veramente una persona di merda, cioè nel senso, io comunque ero bel pazzo, risse, stronzate, cose che non avrei dovuto fare. A un certo punto, non lo so, è come se un giorno mi sono svegliato e ho detto: ma che cazzo sto facendo? Non va bene. E anche nel rap non mi va più di fare un brano solo per farlo, per fare la gara a chi lo tiene più lungo e sparare un sacco di cazzate. Voglio lasciare un messaggio, perché se no è una vita sprecata, cioè mi sento che non ho senso, cioè se non do qualcosa a qualcuno mi sento proprio sprecato.
0: Secondo me c'è un ce ne sono diversi forse nella vita, non lo so perché non l'ho ancora vissuta tutta, adesso facendo gli scongiuri del caso, però ci sono dei momenti in cui alcuni elementi si incastrano. Uno è, l'hai detto, la consapevolezza della finitezza della vita, cioè a un certo punto è, quindi il tempo è quello che è, e l'altro è comunque un vissuto che ti ha già in qualche modo formato, al quale puoi guardare e anche giudicare, tra virgolette, nel bene e nel male, quindi dire: magari se non facevo ste cazzate, magari non faccio più ste cazzate, e poi ho questo tempo per provare a raccontare questa roba a qualcun altro. Ti voglio chiedere qual è la percezione nel momento in cui scrivi, perché dicevamo è personale da un lato quello che scrivi, però contiene davvero dei messaggi potenti, in alcuni casi sociali, in alcuni casi anche proprio di vita, quasi filosofici viene da dire, sul tempo che passa, sul come si cambia, sul... hai mai il pensiero mentre scrivi della persona che ascolta, di chi arriverà, delle persone a cui arriverà questa canzone?
1: Se ti devo dire la verità, no. Cioè, no. Io, a me, il mio è un diario.
0: Certo.
1: Cioè, quando lo scrivo non penso neanche che qualcuno la... Non penso neanche la registro e poi qualcuno la sente.
0: Sì.
1: È una cosa che poi avviene dopo. penso che se lo facessi non riuscirei a scrivere quelle cose. Perché prendi un pezzo come Orfano, dove comunque parlo di un rapporto di, cioè di una dipendenza dal sesso,
0: certo.
1: Cioè sono cose che probabilmente se l'avessi scritta pensando a questa poi spacca la gente, non l'avrei mai scritta, capito?
0: Sarebbe del tutto diversa.
1: Io un sacco di roba la registro pensando, vabbè, la registro perché la voglio registrare, la voglio immortalare,
0: sì.
1: Però poi dopo questa non esce. Infatti, sì. Poi c'è un sacco di pezzi che non sono usciti.
0: Sarei molto curioso di vederli a sto punto.
1: C'è un po' di roba che per me è ancora troppo, capito?
0: Ecco, se lo è per te, secondo me, io non vedo l'ora che arrivi il momento, magari, in cui questa cosa o questo modo di scrivere possa vedere la luce. Io davvero ci sono tante cose che voglio chiederti. L'abbiamo accennato prima, c'è un pezzo in cui chiudi con degli scratch che sono di punti di riferimento. Volevo chiederti oggi chi sono i tuoi punti di riferimento nel game, se li hai anche fuori dall'Italia chiaramente, cos'è che non vorresti rubargli, ma cos'è che ammiri di loro, magari dal livello tecnico a quello di scrittura, a quello della, cioè cos'è che ti piace di queste persone qua?
1: Allora, guarda, io ho due miti in Francia, perché ascolto solo rap francese, te l'ho già detto, e se i miei miti sono loro, io ho due miti che sono l'opposto l'uno e l'altro,
0: sì.
1: E uno è l'AM, Lim, che è un rapper algerino, un altro è Oxmo Puccino, e sono completamente diversi, perché l'AM parla soltanto di criminalità, strada, sì. Droga. Oxmo Puccino invece ti cerca di insegnarti la vita, di farti legare, sì. Dritto, e io li amo entrambi. Io vorrei, cioè nel senso, quello mi ispiro tanto a loro. Sicuramente adesso sento che nel mio cuore sono L.A.M., cioè sì. Sono ancora in quella cosa nera,
0: sì.
1: Però vorrei arrivare a essere Oxmo Puccino, cioè qualcuno che ti lascia qualcosa, che ti fa crescere, che ti aiuta.
0: Ecco, perché questo forse hai ragione nella lettura anche del tuo ultimo lavoro, c'è un po' di claustrofobia, no? Manca un pochino. Quindi l'idea è che arriverà prima o poi una porta da aprire, una via d'uscita, una luce in futuro. Cioè, nella tua testa questo è previsto?
1: E questo ce lo
0: dico. È augurabile.
1: No, ma io sto facendo di tutto per migliorare la mia situazione. Poi, se io guardo la situazione generale dell'Italia, cioè io hai visto, c'ho la valigia perché me ne sto andando in Svizzera, quindi sto andando a provare a migliorare la mia vita. Per me restare in Italia è... cioè io dove mi giro è tutta merda. E cosa succede? Che poi quando tutto è merda diventa merda pure l'arte, pure la musica, pure...
0: Sì.
1: Perché cioè io non è che, cioè chi rappa di stronzate in realtà non sta facendo nient'altro che rap,
0: sì.
1: Perché sta parlando della roba che vede, la roba che vede, certo. Sono stronzate, quindi è giusto che parli di quella cosa là,
0: sì.
1: Però è un cane che si mangia la coda, capito?
0: Quindi cioè, forse conviene uscire, mai. Certo, conviene uscire da questo cerchio.
1: Per adesso io mi vado a fare un giro, vedo che si dice. Poi spero che anche e soprattutto con realtà come Polo Nord, dove stiamo provando a fare...
0: Bravo. E io lì volevo che ci raccontassi un po', perché la sera di ottobre in cui sono stato sotto il palco che accennavo prima, era un po' la nascita di questo progetto, sì, esatto. La sua presentazione. Noi, gasatissimi, perché vi seguiamo da tempo in memoria e lo sai, ci racconti un po' come è nata l'idea di questo progetto proprio.
1: E Polo Nord è nata proprio da questa cosa qua, cioè da io e Vane che ci lamentiamo un po' dell'andazzo generale, perché comunque ti dico, se l'andazzo generale è una merda, tu non hai competizione,
0: certo.
1: E poi dopo è difficile anche per te autospronarti,
0: certo.
1: A fare di meglio, perché vedi che tutto intorno è monnezza,
0: sì.
1: E allora abbiamo detto, ma facciamo una cosa, facciamo un bel collettivo dove proviamo a buttare fuori rap vero, rap crudo, soprattutto togliamoci di mezzo tutto sto politically correct, tutte ste menate, tutta sta finzione. Cioè adesso noi stiamo provando, già stiamo scrivendo delle robe, a provare a fare comunque del rap puro al 100%,
0: sì.
1: dove non stiamo a pensare a quale cazzata dobbiamo dire per vendere di più o per ammaliare qualcuno. Mm. Quindi nasce da questo, da questa esigenza qui.
0: Essere immersi in una realtà non sfidante chiaramente non aiuta. Essere invece dentro un collettivo con persone come loro, anche tecnicamente, ti sprona quello a dire cazzo, mi piacerebbe rubare quello da Vane, mi piacerebbe scrivere come, non lo so, per dire.
1: Sì, sì, sì, sicuramente.
0: Cioè c'è un confronto tra voi su sta roba qua?
1: Sì, sì, ma comunque... facci caso, non ci sono più collettivi, no? Non ci sono sì. più gruppi, non c'è, in Italia non c'è stata un'altra Club Dogo a parte sì. di PG, sì. capito?
0: Che vorrei,
1: capito?
0: Sì.
1: Quindi fare questa cosa è ovviamente per forza positiva.
0: Mm.
1: Già soltanto quando facciamo per esempio stanotte esce il pezzo, la posse track
0: sì.
1: Tutti noi di Polo Nord, io sono il primo che l'ha scritta. Se tu dopo senti tutte le strofe degli altri, si rifanno sì. tutte alla prima strofa che ho scritto
0: certo.
1: io, capito?
0: Certo.
1: E cercano di fare di meglio.
0: Mm.
1: Spoiler, non ci riusciranno. Però ci provano. Poi abbiamo fatto altri pezzi, non ho rappato io per prima, ho rappato un altro,
0: certo.
1: e il giochino è sempre quello.
0: Certo.
1: Ognuno tenta di fare meglio dell'altro che ha iniziato.
0: Questa roba qua è troppo vera, cioè adesso hai citato i Club Dogo, ma se tu ascolti i dischi dei Club Dogo e della Dogo Gang, quindi magari le tracce Club Dogo e Marrakesh, è chiarissimo che c'è una competizione interna.
1: Ma per forza.
0: È chiarissimo.
1: Forza.
0: E sicuramente questo ha alzato il livello allora, alza il livello adesso, quindi...
1: Ma tu pensa là che competizione c'era, cioè... Gue Pequeño e Jack La Furia, ma tu hai capito, si scannavano tra due
0: sì.
1: mostri, capito?
0: Sì, sì, sì.
1: Ma infatti sono le strofe migliori che hanno fatto, perché
0: sì.
1: giustamente sì, c'era competizione genuina tra i due e cacciavano il male proprio.
0: Sì, sì, sì, questa roba ha fatto bene poi a livello del rap intorno, quindi ci si augura che magari anche il vostro lavoro possa funzionare in questo.
1: Poi era un periodo bello perché uscivano un sacco di gruppi, no? C'era Nico Sang, c'era Nico
0: sì.
1: Mick, c'era un botto di collettivi, capito?
0: È bello, poi si arrivava dalle scuole perché hai parlato di Napoli, di Torino, di Milano.
1: A Roma c'era un
0: Roma.
1: Di Roma, del Borgaccio,
0: Madonna, si sentiva questa roba della competizione.
1: Bologna, BMC, capito?
0: E quando si collaborava venivano fuori delle pietre
1: sì,
0: pazzesche, no. sì, pazzesche.
1: Invece adesso è troppo individualista, capito? È spesso un individualismo.
0: Sono io che arrivo, sono io che ho fatto il milione e che adesso sono milionario, certo.
1: Ed è uno che fondamentalmente sta provando a raccontare delle puttanate per abbuscare una cosa di soldi.
0: Esatto, che bella la chiosa per abbuscare una cosa di soldi, è vero, è sostanzialmente così, e chiedo scusa per la pronuncia. Senti, usciamo un po' da sto rap che ci ha avvolto, io ti ringrazio davvero per essere stato qui, i tempi radiofonici purtroppo, ma prima o poi ci vedremo davanti a 1, 2, 3, 14 birre, cosa che abbiamo già fatto tra l'altro,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: bisogna replicare. Io ti voglio chiedere, come sempre, noi usciamo dal rap alla fine, e ti chiedo quindi cos'è che ascolti fuori dall'hip hop in questo periodo, perché poi arriverò a chiederti per chiudere un consiglio di un brano non hip hop, se c'è qualcosa, ma non per forza di attuale, che in questo momento stai ascoltando.
1: Serge Reggiani, L'Italien.
0: Così, bam,
1: no, perché parla di, sai, dell'italiano che si trova in Francia, che gli manca casa, che non è accettato, e me lo sto sentendo per respirarmi.
0: Grande, grazie mille Rafi Lu per essere stato con noi, e
1: grazie.
0: In bocca al lupo per tutto.
1: Grazie.

0: Cantante e cantautore francese, chanteur, è nato in realtà a Reggio Emilia, Serge Reggiani, con il brano L'Italienne, la scelta non hip hop di Rafilù, che non ha mai nulla di banale, nemmeno nella sua scelta non hip hop.
1: Vero.
0: Quindi bella Rafilù, per averci portato da quelle parti e anche per aver aperto il confine con la Francia. Ne hai già parlato parecchio, ne abbiamo già parlato parecchio con te. E
1: certo,
0: noi prendiamo la palla al balzo, perché
1: ovviamente non possiamo non andare in Francia oggi.
0: Anche perché oggi è uscito Destiné Supremacy, che è la versione deluxe di Destiné.
1: Esatto.
0: Il disco di
1: Aya Nakamura.
0: Esatto.
1: E noi siamo carichi. Siamo
0: carichi abbastanza, perché il disco originale aveva 18 tracce. Quando esce la deluxe in genere ne hai 22.
1: E invece
0: ne hai 20, ne hai 21. No, ne ha 26.
1: Ci sta.
0: Capito come? Tra l'altro qualcuno di questi singoli lo aveva anticipato, tipo quello con la Ruffles, e noi non è che ve
1: l'avevamo messo, esattamente.
0: Aya Nakamura, tra l'altro, che fa uscire questa deluxe edition fresca di 4 date allo Stade de France, che ha deciso di aprire in una maniera
1: particolare,
0: abbastanza infuocata, direi.
1: Esatto, sì. Mettiamola così.
0: Perché lei era stata contestata 2 anni fa, quando ci sono state le Olimpiadi a Parigi, per aver cantato, per essere stata scelta per cantare l'inno alla cerimonia di apertura, proprio lì allo Stade de France. E perché era stata contestata perché è nera. Quindi la gente è stupida, sì.
1: Direi di sì, anche perché poi c'è, nel senso,
0: cazzo vuoi? Ma che cazzo è Aya Nakamura? Che cazzo parli? Tu vai a girare il sugo, per piacere. Vai lì, giri il sugo, ti lame. No, striscioni, cose. Uno striscione in particolare deve aver la ferita. Striscione che recitava "Questa è Parigi".
1: Sì, questa non è il Parigi. Mercato il mercato di Bamako.
0: Bamako. Nel mercato di Bamako.
1: Esatto.
0: E quindi lei ha deciso che una volta tornata allo Stade de France, perché lei può fare lo Stade de France e ne può fare 4 di fila, tu vai a girare.
1: E non finti sold out.
0: No.
1: Sold out veri.
0: Capito?
1: Certificati.
0: Che tipo, che se trovavamo i biglietti ci andavamo pure noi.
1: Chiaramente.
0: Ha deciso di iniziare dando fuoco a questo striscione.
1: Esattamente.
0: Così, perché la cosa gli era rimasta un po' qua. Team Aya Nakamura tutta la vita,
1: sempre,
0: totalmente, e quindi ci andiamo a prendere uno, perché anche lì, minchia, fai la deluxe, dici vabbè, metto dei filler, se tipo questo che in featuring c'ha Skepta, così
1: per e dire. Andiamo,
0: capito, con CP Aya Nakamura.
2: Stop.

0: Ma fai un po' quello che vuoi.
1: Come sempre, come sempre.
0: Per me va bene uguale, va bene uguale. Questa era CP. Aya Nakamura e Skepta, quando siamo arrivati quasi in fondo alla puntata di WH di questa sera, ma visto che siamo già andati oltre oceano, no, non siamo andati oltre oceano, siamo oltre confine, no, oltre Alpe,
1: esatto,
0: oltre Alpe,
1: esatto.
0: Che tutto sommato dalle nostre parti è uscito qualcosa, ma non qualcosissima. Possiamo anche soffermarci un attimo e magari stasera la chiudiamo lì, anche perché stavamo spulciando un po' le nuove uscite ed è arrivato un nuovo singolo che tra parentesi tra l'altro a freestyle firmato Niska. Noi piace Niska
1: perché ci gasa e perché non vorremmo incontrarlo per strada,
0: esatto,
1: la sera da solo in una via buia.
0: Esatto, c'è questa cosa che Niska ci piace e se esce un pezzo nuovo nel dubbio noi lo passiamo perché comunque ci mette paura.
1: Esatto,
0: e quindi
1: dobbiamo passarlo per forza.
0: Non vorremmo accigliarlo, mettiamola così. No Day Off, freestyle Niska.
2: Wow, wow.

0: No Day Off Niska, adesso che insomma vi abbiamo regalato questa dose di gas e terrore in piena notte,
1: potete andare in serata ora belli carichi.
0: Allora,
1: per il weekend,
0: a breve usciranno, ve lo diciamo, il video.
1: Non l'abbiamo andato oggi contati, tra l'altro, ci siamo dimenticati.
0: Che rincoglioniti, raga. Allora, questa è WH, siete su Radio Popolare, mancano pochi minuti, ma abbiamo tempo per ricordarvi che ci potete trovare su Instagram.
1: Su Instagram
0: come WH,
1: come WHACCA scritto per esteso, uguale su TikTok e anche su YouTube. Seguiteci anche su YouTube, seguite il canale perché è molto importante per
0: noi. C'è un video fresco di Willy uscito praticamente una settimana fa, giovedì scorso. Arriveranno
1: a ruota i video di Calgaro Nerone insieme
0: La Young
1: e poi arriverà anche Mistaman di ieri sera.
0: Sì, ma poi arriva anche Filù che avete appena sentito. Raga, non vi preoccupate, c'è il cinema.
1: C'è, sì, fino ad agosto noi vi teniamo compagnia proprio. Cinema.
0: E comunque sui social, dicevamo Instagram e TikTok, seguiteci perché ci sono altri format. Salutiamo
1: Cusco e Giulio.
0: Esatto, che ormai è sfida aperta con loro.
1: Cioè,
0: è bello perché ci sono tantissimi giochi dedicati all'hip hop, noi ci sfidiamo, è sempre una figura di merda via l'altra. Cioè, alla fine vince Fusco.
1: Alla fine noi inventiamo i giochi, facciamo le cose, ma alla fine vince Fusco.
0: Questa però è una delle regole non scritte di sti giochi.
1: Ma perché noi facciamo vincere Fusco in realtà.
0: Certo, perché lui ha un'autostima un po' bassa.
1: Quindi allora, mettere sul morale lo facciamo.
0: Ma la cosa che ci interessa di più, ovviamente, è mettetevi alla prova voi con quei giochi lì, perché poi è facile.
1: Allora, è facile... Non davanti alla telecamera, non perché non andiamo in soggezione, ovviamente, però perché il tempo stringe.
0: Il momento quiz.
1: E pensi sempre a mille cose, ma poi alla fine...
0: Così. Abbiamo mandato in sbattimento tormento e grido, mi sento più tranquillo.
1: Quindi, esattamente.
0: Noi torniamo settimana prossima, noi due anche domani sera dalle 19.45, domenica sera. Esatto. Noi come WH, venerdì, a partire dalle 23 come sempre, un saluto da Matteo Villacci.
1: E Cipo.
0: Ciao.

0: ditelo voi, manca il numero. Oh, benvenuti all'Osteria Democratica. Voilà.
1: Allora, facciamolo in tedesco, che ci sono gli ospiti dalla Germania.
0: In tedesco.
1: Rein, vai. Eins.
0: Ma come?
1: No, non è Eins, vai in tre, no.
0: Ma che era un poliziai, era un pezzo pure, tra l'altro.
1: Vabbè, un, due, tre adesso, ragazzi.
0: Eins, vai in tre, poliziai. Era una cosa così, no?
1: Comunque, benvenuti, benvenuti, signore e signori, siamo qui alla trasmissione Slide.
0: Era un pezzo pure, tra l'altro.
1: Vabbè, un, due, tre adesso, ragazzi.
0: Eins, vai in tre, poliziai. Era una cosa così, no?
1: Comunque, benvenuti, benvenuti, signore e signori, siamo qui alla trasmissione Slide Pistons Jam Station.
0: Oh.
1: Sulle frequenze di Radio.

0: andrà a suonare con l'intelligenza artificiale, dirà fammi la base di X, e quindi lui canterà su questa base appena fatta, fresca.
1: Beh ragazzi, le avete viste comunque le... Beh, ci sono già da un po' di anni, prima dell'intelligenza artificiale erano già arrivate le pizze, quelle che tu metti la banconota nella...
0: Fare pizze.
1: E ti fa la pizza nella...
0: e diceva
1: la macchinetta,
0: pure...
1: la macchinetta delle pizze, veramente.
0: E alla fine diceva, olè, e usciva la pizza.
1: No, veramente esiste,
0: ma no, ma
1: serio.
0: Certo che esiste, certo, sì. Certo, certo, però non credo che sia intelligenza artificiale là.
1: No, appunto, è arrivata prima dell'intelligenza, è una pizza creata con... diciamo il computer,
0: cosa con il macchinario. Bene, e noi con questi due macchinari cosa suoniamo?
1: Allora partiamo con una canzone, crea un po' di atmosfera e poi piano piano tutti gli ospiti,
0: sì.
1: Che...
0: Allora, ieri lunedì sono stato a suonare al White Rabbit, dove tu conosci
1: giusto,
0: bene.
1: È vero che... Come andate,
0: Molto bene, molto bene, molto bene.
1: Com'è stato il finale, il gran finale?
0: Il gran finale è stato staccare i jack e andarsene, nel senso
1: erano
0: che
1: carichi, erano carichi?
0: Sì, erano molto carichi.
1: E sono arrivati anche quelli che giocano a pad?
0: Quello no, però c'è stata una richiesta di un ragazzo che ha detto: voi conoscete questo famoso pezzo olandese? Qual è il pezzo olandese che dovremmo conoscere? Aspetta che riesco, vediamo se riesco a metterlo.
1: Quello di chi canta Celentano? No.
0: No, era questo, vedi, ce l'ho ancora acceso.
1: Ah, olandese.
0: Cioè, il pezzo, famoso pezzo olandese era questo. Quindi, boh, a sto punto suoniamo questo famoso pezzo olandese.
1: Allora che no, lo diciamo subito che non è olandese, però...
0: Vabbè, ma penso che se ne accorgerà chiunque che non è olandese questo pezzo, però vabbè. La cosa che faceva molto ridere che era un pezzo olandese. Bene.
1: E allora questo è dedicato a voi e a tutti quelli che insomma poi vorranno cantare con noi. Questa è la Vienne Rose
0: all'olandese, l'ha detto, eh.

0: Merci, merci beaucoup, viva l'amour, viva l'amour.
1: Bello, questo ci voleva, secondo me. Scioglie così il disagio e diventa tutto più facile. Allora, c'è qualcuno che vuole cantare un pezzo? Che non sia la Vie en Rose, ovviamente, perché l'abbiamo già fatto, quindi
0: le ragazze di
1: puoi anche cantare tipo il coro di Va Pensieri.
0: Una.
1: Secondo me dobbiamo fargli, non volete sentire l'effetto che fa?
0: Com'è? Ma secondo me dobbiamo approfittare invece adesso di questo momento
1: di caos, in imbarazzo,
0: dove c'è Klaus. No, perché ti volevo chiedere di rifare una canzone che abbiamo già fatto, che è My Way. Però com'è? No, invece di inizio, perché
1: ma noi
0: volevo...
1: iniziamo sempre dal contrario.
0: No, perché
1: Klaus,
0: ti spiego, certo. Perché voglio fare una dedica speciale perché allora mi è capitato appunto di essere stato invitato appunto dalle figlie di Gianni Pettenati, che è il grandissimo Gianni Pettenati, che è venuto a mancare appunto più di un anno fa, e lui è, a parte essere famoso per la sua canzone Bandiera Gialla e mille altre canzoni, ma era un grande interprete di musica anche americana, tra cui la sua favorita di tutte era proprio My Way, il suo pezzo forte. Abbiamo chiesto per suonarla proprio alla cerimonia di ricordo, e ho suonato questa My Way, e effettivamente su Spotify si trova la sua versione di My Way.
1: C'è la versione di Pettenati.
0: Di Pettenati, sì.
1: Beh, allora da ascoltare.
0: E quindi, soprattutto perché poi adesso c'è l'angolo della filosofia, il nostro Klaus deve dedicare, perché questa è una canzone molto filosofica, perché devi sapere che l'ha scritta Paul Anka quando aveva 16 anni. Personificandosi in uno che una persona che sta per morire e gli passa tutta la vita davanti, però l'ha scritta un sedicenne, quindi
1: è perfetto,
0: quindi dedicata al grandissimo Gianni Pettenati, che voglio ricordare, e con questa interpretazione del fantastico, ragazzi, un applauso per Klaus Bellavitis.
2: Io ho cercato di portare Giorgia a fare un'introduzione, filosofica, non ci sta.
1: Bene, io ho fatto l'introduzione del telegiornale.
2: Niente, va
1: quindi,
2: bene.
1: Vai.
2: Bellissimo.
1: Vai.

0: Però siete dei pigroni, eh? Siete dei pigroni.
1: Eh beh, ma erano, insomma...
2: Ma no, ma non è la questione. La questione è solo che bisogna aspettare che bevano un po', insomma, perché cioè, al quinto cocktail è tutto esatto. Molto più facile, molto più
1: comunque
2: facile.
1: Comunque complimenti, grande interpretazione, grandissima interpretazione.
2: Certo, poi noi registriamo una a serata, così poi scegliamo quella la migliore.
1: Questa devo dire che veramente Gianni avrebbe apprezzato molto.
2: Vorrei dire una cosa, ok, vuoi fare una tarantella?
3: Sì.
2: Sì, ok. No, cantare però, no, ballare è troppo facile. Dica.
3: Giorgia, la sai fare?
2: Giorgia, non lo so, io so fare tutto e so fare nulla. Quindi se tu ti fidi del nulla, puoi fare...
1: Il tuffo nel nulla.
0: Perché vorrei dedicare questo brano... Se Lucia, ma ce l'hai, dai. Ma cosa vuoi? Ma dai, sono quattro accordi.
3: Con la I.
0: Giorgio. Ormai, perfetto, infatti.
3: Ma sei sicuro che tutta questa roba va?
0: Tutta quella roba, guarda che bello, c'è cioè, il Mi minore, il La, ma questo.
3: Il, tu la sai.
0: Il Re minore, ah sai il Re minore. Sì,
3: no, tu lo sai.
0: Allora, parole no, però. Allora, volevo dedicare questa canzone ad una ragazza meravigliosa che ha una cultura straordinaria e che sicuramente diventerà tutta rossa quando ti dico, perché il titolo è per te, il titolo è Giorgia, che è una storia bellissima tra l'altro, perché è diventato poi l'inno della Giorgia dopo che Ray Charles, che è andato in Georgia, va a fare un tour, appena sceso c'erano gli attivisti che dicevano torna indietro perché qui ci sono i razzisti, e lui da cieco non sapeva bene, e ritorna a casa sua facendo saltare il tour con la minaccia del suo manager, dire tu non suonerai mai più in Georgia, e così è stato per 15 anni, fin quando poi passato un po' l'apartheid, vabbè non è l'apartheid, insomma il razzismo, e Georgia è diventato, perché cantato da lui, è diventato il suo inno. Vai, quando vuoi, maestro.

0: Un applauso per la super band.
1: Ragazzi, grazie Klaus.
2: Bella Vitis.
1: Ma che era vera
2: e era finta questa cosa? È tutto vero quello che abbiamo assistito?
0: Allora, le parole non me le ricordavo.
2: No, il video, ma, non l'audio.
1: Ma poi il bello...
0: È tutto verissimo, cioè, lei è super filosofa, speravo che dicesse qualche cosa.
1: Ma no, ma perché
0: cosa...
1: poi c'è stata la tempistica, che lei è arrivata proprio... Perché sennò questa dedica l'avresti fatta uguale a Lele, capito?
2: Beh, sarebbe stato più... più piccantina come cosa, eh?
1: Avresti fatto...
2: Lele è arrossito, io ve lo dico, è arrossito da questa dichiarazione. Dimmi, Klaus.
0: Io so che Lele... è dalle 8 che sta ripassando le freddure.
2: Ah no, certo, ce l'ha già dette. Non ne sappiamo a noi, sì, quindi abbiamo lo spoiler. Beh, allora, Klaus Bellavitis. Allora, se c'è qualcun altro che
1: ragazzi,
2: vuole.
1: No, poi sono arrivati dei ragazzi che so che voi siete appassionati di canto e di biciclette. Vieni a dire qualcosa, vieni.
2: Vabbè, ma anche di biciclette va bene uguale.
1: Parlaci del
2: nuovo cambio Shimano, tipo, che ne so.
1: No.
2: Ah, bicicletta senza cambio?
1: Racconta un po' tutta la tua attività, tutta la tua vita. Beh, sì, beh, innanzi con le gole critiche.
3: Sì. Stasera sono qua con una delegazione delle gole critiche.
2: Ma le gole critiche, no, dico, sembrerebbe più una cosa tipo degustativa.
3: Certo. In realtà sì, sarebbe ugole critiche.
2: Esatto.
3: Certo,
2: sembrerebbe
3: così.
2: Una cosa, dice, veniamo, proviamo, mangiamo tutto, vi facciamo sapere com'è.
3: In realtà beviamo e mangiamo, suoniamo, mangiamo. Non siamo musicisti bravi.
2: Meglio di noi.
3: Esatto.
2: Venite a cantare.
3: Ci sono dei musicisti seri, c'è tipo una cantante professionista.
1: Allora subito.
3: Miki.
2: Dai, vieni a cantarci un pezzo.
3: Gianluca
2: sa tutti i pezzi di Grignani. Tutti.
3: Vasco Rossi.
2: Lui
3: è proprio specializzato.
2: Però con Gianluca, con un nome così. Secondo me dovresti parlare tutti i pezzi di Grignani, poi dopo vedi tu.
1: Però oltre l'impegno con le critiche, che è una bellissima perché si incontrano, cantano. Io ho partecipato un po' di anni fa, ma dobbiamo riorganizzare. Ci si incontra per la strada, si canta tutti insieme. C'è la sera. Domenica
2: 7. A che ora?
3: Ci vediamo in cascina nascosta.
2: Domenica 7 alle 18 in cascina nascosta. Vai, dillo tu.
3: L'unico problema è che alla stessa ora, allo stesso giorno, c'è la festa di Radio DJ a 50 metri di distanza.
2: Beh, vabbè, ma che intercambiate probabilmente... persone.
3: Esatto. Chi no, è... Magari se venisse Raffaele con la sua tromba, secondo me.
2: Ah, li porta tutti da voi, dici?
1: Allora, purtroppo questa domenica siamo impegnati sia prima. Però verremo assolutamente, dobbiamo organizzare. E poi racconta anche con le bici, che è un'attività bellissima, insomma.
3: Sì, noi pedaliamo per la città, facciamo eventi in bici.
2: Ma vabbè. Tipo, come si chiama sto evento in bici?
3: Ma in realtà tante cose, diciamo che, vabbè, io in realtà mi occupo di una ciclofficina che è in cascina nascosta.
2: Esatto.
3: Faccio noleggio bici, tandem, in particolare Raffaele ha pedalato su un tandem, tandem.
2: Ma no, lui si è fatto portare.
3: Esatto.
2: Si è fatto portare.
3: Abbiamo fatto un concerto in tandem.
2: Conoscendolo. Si è fatto portare.
3: Esatto. Poi abbiamo fatto delle pedalate dedicate agli Annacci, quindi nei luoghi dedicati agli Annacci. L'abbiamo fatto poi.
2: Vabbè,
3: ma
2: come
3: anni.
2: Si chiama il nome di questo posto? Dillo, perché almeno.
3: Ma in realtà ciclofficina nascosta.
2: Ciclofficina nascosta,
3: sì.
2: Almeno se uno vuole poi trovarvi.
3: Sì, esatto. Cambiamo identità, diciamo.
2: Sì, siete esatto. Tipo
3: siamo
2: un po' clandestini?
3: Esatto.
2: Sì.
3: Cambiamo identità.
2: Non dovete farvi trovare allo stesso posto per più di due giorni di fila.
1: Adesso vogliamo qualche gola critica.
2: Lele. Stai tranquillo.
1: E allora vogliamo subito qualche gola. Venite, dai. Dai. A cantare, subito, vieni.
3: Michela ha una voce.
1: Ragazzi, signore e signori, ladies and gentlemen, Michela!
2: Che si sente di affrontare l'arena di questa jam session. Cosa vuoi cantare, Michela? Noi cosa facciamo? Un po' tutto, un po' nulla, però... Ma aspetta, vedo se la trovo un attimo così.
4: Sì. L'abbiamo fatta? Sì?
5: Se vuoi fare quell'altra...
1: Prova.
6: Allora ragazzi, ricordiamo che questa è... non è una jam, è Osteria che jam. Non c'è la chitarra, la... ma c'è la fisarmonica di Luciano Macchia. Diciamo le cose come stanno.

0: quella ragazzi che singer incredibile, mamma mia, veramente
1: è stata una bella versione,
0: grande voce, grande voce,
1: brava. Ah, vuole il bis, oh,
0: se volete riascoltarla questa versione sulle frequenze di Radio Popolare il venerdì notte, che andrà in onda appunto questo venerdì notte, ma poi c'è il podcast dove riascoltare.
1: Vabbè, se poi
0: che si può estrapolare e la pubblichiamo poi.
1: Ah, basta, giusto, e poi c'è il video,
0: c'è anche il video,
1: il video. C'è, abbiamo l'audio e il video,
0: il video make-
1: ah, lui è un videomaker, ma per caso sei anche montatore?
0: Abbiamo trovato il videomaker,
1: abbiamo trovato il nostro videomaker, finalmente noi
0: dopo ci parliamo, dai, perfetto, abbiamo
1: però...
0: No, ma perché noi stavamo cercando uno che ci facesse il videoclip, no?
1: E esatto.
0: Abbiamo detto, ma come si chiama quello che non c'è? E poi alla fine abbiamo detto, ma vedrai che stasera arriva uno
1: che
0: sicuramente
1: fa il montatore.
0: L'abbiamo trovato.
1: È arrivato.
0: E poi che va anche a tempo, perché è un gran, che ci ha detto che sei un grande percussionista, quindi montatore che va a tempo, direi che...
1: Ma non hai una percussione? Qua no, ok. Ah, è la panza. Sì. Vabbè, allora adesso a chi tocca, maestre?
0: Beh, intanto facciamo una... Dai, vieni a cantare tu una canzone, dai. Ah, lui sono...
1: Chi vuole cantare un pezzo di qua? Ragazze, qualcuno canta
0: venite
1: un pezzo?
0: Venite tutti insieme, tutte le gole.
1: Guardate che poi...
0: Tutte le gole, tutte le gole, venite tutte le gole, dai.
1: Dai, facciamo un pezzo tutte corale.
0: Facciamo un mannarino, che la... Dai, quello del mannarino lo cantate tutti. Mi sono ubriacato. Dai, venite.

0: Raffaele
1: e Macchia. Luciano.
2: Luciano.
1: Ma io ti ho visto,
3: dica.
1: Ho visto suonare la tromba.
3: Il trombone, sì, io sono un trombonista.
1: Suoni tutto.
3: No, suono il trombone. Oggi è come se avessi un trombone. Bravissimi, posso bravissimi dire, ragazzi, posso... andatevi a trovare il 7 giugno bravo, alle 18 esatto. Alla cascina nascosta, sono bellissimi, bravissimi.
1: È un onore, è un'emozione che io non ho parole, basta, cioè suonare con voi ragazzi.
3: Ma no, anche per noi è uguale, aspetta che ti passo questo. Ah, però noi, allora dovete sapere che tutti i mercoledì fino a fine giugno saremo qui, poi riprenderemo a settembre, però tutti i mercoledì vi aspettiamo qui. Se volete portare anche una chitarra, percussioni,
4: certo,
3: uno di questi mercoledì vi aspettiamo con
4: c'è
3: tutte le gole critiche.
4: Di Klaus ci sarà, porterà la tastiera a Roland.
3: La porta al piano a coda, ha detto.
4: Piano a coda. Steinway
3: and songs.
4: Quanti Steinway hai a casa? Like di chi? 50 minimo, dice fa troppo.
3: Beh, Cannas c'è lo dello Steinway a casa.
4: Vedi, Cannas.
3: Siamo andati a casa di Cannas. C'è lo Steinway. Lui c'ha due pianoforti, c'è uno Steinway che guarda un Yamaha. Ha due pianoforti a coda. E si, a casa di Cannas, Tiziano e Ricciolino. Sì, no, quello forse. Comunque c'ha lo Steinway e lo Yamaha che si guardano, si incrociano. E veramente. No, si guardano bene, però sono diversi due pianoforti completamente. Cioè, io devo essere sincero, io preferisco lo Yamaha, però.
4: Sì.
3: Come non glielo diciamo perché costa un decimo.
4: Ma dillo al microfono, se no le perdiamo queste
3: modello?
4: Chicche.
5: Bisogna provare il modello Spirio dei Steinway Sos da 180.000 euro motorizzato.
4: Ma non è che ti pagano per dire queste cose?
5: Ma infatti volevo mettermi in difficoltà, adesso voglio vedere che quando lo
4: esatto, verrai tagliato, capito?
5: Pubblicità.
3: Allora, insieme alla Ferrari elettrica
4: esatto.
3: Compriamo lo Spirio elettrico, esatto.
4: Allora, cosa facciamo?
3: Che dire ragazzi?
4: C'è qualcuno che canta di voi? No, nessuno canta. Cos'è verso? Il minutaggio? A quanto siamo? A 37 minuti?
3: Ne facciamo una carica, ti facciamo ballare il Lele.
4: Dai, allora posso fare un pezzo dedicato al Lele? Aspetta, però mi devi
3: e poi Lele
4: introdurre un attimo
3: la
4: che devo aggiustare la situazione.
3: Allora, innanzitutto ragazzi, noi siamo felicissimi di questa jam session veramente incredibile, internazionale. Poi vi ricordiamo che il 10 luglio uscirà il nostro singolo, il singolo degli Slide Pistons con Luciano che debutta alla fisarmonica. No, ha già suonato la fisarmonica. Però debutta proprio da tutto il disco solo fisarmonica.
4: Cioè potrei essere praticamente ucciso da tutti i insomma critici di musica.
3: Eh beh, ma quello è il bello.
4: Vabbè, ma io nel senso non mi faccio problemi. Ho passato tante insomma.
3: Il singolo il disco si chiamerà Maledetta Balera. Dove vogliamo il Lele come attore principale, ci stai Lele come attore principale del nostro videoclip? Dopo ne parliamo.
4: Allora io farei questo pezzo che Raffi conosce l'intro perché è il finale di un nostro pezzo. Ok. Aspetta, però. Aspetta, che siamo in questa realtà.

0: maestro Jam Session, anche il videomaker che si sta. Grazie ragazzi, grazie ragazzi. Allora, questo era il penultimo prima di Lele o l'ultimo? Facciamo un altro, ancora. Allora io faccio sempre una nuova entry, una new entry. Se c'è, Michela si chiama lei?
1: Michela, Michela, rimanete che questa.
0: Allora, secondo me questa qua, forse, non lo so, adesso questa qua è bella. Bella, dovrei solamente trovarla, ma Allora, questo è un pezzo nuovo, ma vecchio, bellissimo. Fa così.

0: Voilà! Bravi! Tutti molto bravi, pure i ballerini,
1: anche
0: ma tutto
1: voi,
0: così bello.
1: Voi molto bello.
0: Ma no, vabbè, io a casaccio. Allora, c'è Lele? C'è Lele che è caro? No, secondo me non.
2: Così bello, dai, non roviniamo.
0: Cioè, dobbiamo fare un'altra così. Oh. Per lui, beh, ma lui io non lo conosciamo da prima di te, eh. Ma come sembra, ma guarda che lo conosciamo prima di te, Lele.
3: Ragazzi, è un grandissimo produttore e fonico, bravissimo, veramente c'è uno studio qui vicino, spettacolare. Se volete incidere delle canzoni, veramente.
1: Dove indirizzo vogliamo?
3: Via, com'è che via Imperia? Via Imperia. Via Bordighera, via
1: come
3: Bordighera.
1: Ti chiami?
3: Vieni a presentarti, vieni.
1: Cioè, vieni che c'è un microfono.
4: Io mi chiamo Callo, in arte Callo.
3: Però lo studio è in via Bordighera, numero?
4: 17.
3: Che si chiama Mai Tai Studio. Mai Tai Studio.
1: Chi è interessato a registrare? Lui vorrebbe registrare.
3: Sì. No, però, comunque no, veramente abbiamo inciso le canzoni che usciranno più avanti, perché abbiamo un franco di canzoni, però usciranno più avanti insieme al grandissimo Antonio Ricci, lo conoscete?
1: Antonio Ricci,
3: quello che è... sono l'organetto.

0: due canzoni con lui, che una era il canto dei Soundfedisti e l'altra invece era Serenata Maledetta, che è una canzone napoletana bellissima da scoprire, comunque tra un po' uscirà, tra un po'. E sulla scia insomma della maledetta Valera, dai, facciamo una canzone di chiusura della trasmissione, ma e poi dopo.
1: Allora, sei pronta?
2: Vai,
1: Michela, giusto Miki? Miki? Meglio Miki. Ma che la vuoi fare veramente? Sei pronto? No, vai.
2: Andiamo.
1: No, no, abbiamo scelto un altro pezzo dal repertorio italo olandese.

0: Luciano, c'è una richiesta di Carlo.
1: Cago.
0: Però vediamo se se ce l'abbiamo pronta, perché è un po' difficile questa maledetta primavera.
1: Non l'abbiamo mai cantata.
2: Ragazzi, allora, se qualcuno la canta, ok. Se no io posso barattare con Maracaibo. Cioè, che secondo me Maracaibo e maledetta primavera, come la vedi, Tiziano? Un po' là. Cioè,
3: però cantiamo insieme.
1: Possiamo fare Maracaibo primavera?
2: Io allora, cioè, nel senso, se tu, Michela, tu la sai cantare questa canzone? Maledetta è un po' alta per te. Ma non è che Cannas la sa suonare già direttamente questa maledetta primavera? Quella fissa? Allora cogliamo l'occasione per invitare Tiziano Cannas, che la sa. E quindi meglio di così, meglio di così. Vedi che mi è venuto proprio lì, stavo per mettere gli accordi, li metto così, ok, la sai comunque. E allora, però decidi la tonalità, maestro, con non lo so la tonalità, perché dicevo che è un po' alta.
1: L'originale è in fa,
2: l'originale è in fa, è in fa, in
1: la
2: do,
1: facciamo in do,
2: in do, do. Cantano Mickey, tutti. Allora, maestro, io ti mollo questa, così se vuoi.
1: Sono il manager di Mickey, quindi devo concordare con lei la tonalità. Però ogni tanto diciamo con le critiche Milano.
3: Raga, aiutatemi.
4: Con le critiche.
3: 7 giugno.
1: Adesso è così.
5: Era basta. L'ho già detto, basta. È la mia serata.
2: Secondo me la sa benissimo, perché dovrei mettere degli accordi?
6: Poi a distringersi e poi...
3: Attacco.

0: Ragazzi, che perla, che perla, mamma mia.
1: Che perla, non specifichiamo.
0: Allora ragazzi, facciamo un applauso a Tiziano Cannas che sistema la cinghia. E facciamone una prima della pausa, ragazzi. Allora, quella che vuoi tu.
1: Tiziano.
0: Conduci tu.
1: Facci un ferro, Tiziano Ferro. No, scherzo.
2: No.
1: Noi siamo molto nazional popolari.
0: Scegli tu.
2: Io,
1: No, però tu sei anche international.
0: Allora, intanto salutiamo gli ascoltatori di Radio Popolare, li salutiamo, ragazzi. Perché poi dopo mi sa che siamo fuori onda.
1: Aspetta, c'è una contrattazione?

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Putin nega a Zelensky il faccia a faccia per trattare la pace. Ha scelto di nuovo la guerra, commenta il presidente ucraino. Per il Cremlino è un modo di mandare un segnale agli Stati Uniti e provare a farli tornare al tavolo di eventuali negoziati. Intanto i leader europei si incontrano per parlare anche di Ucraina, ma Meloni non si presenta per la visita al francobollo commemorativo della Fondazione dei Carabinieri. Europa sempre più a rischio recessione. In Italia sale l'inflazione, ma i consumi e i salari rimangono fermi. Questo è il quadro del 2026. Mentre un emendamento del governo reintroduce i contratti pirata dopo aver provato a limitarli con il decreto sul salario giusto. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Vladimir Putin ha detto no al faccia a faccia proposto da Zelensky. Non vedo il senso di un incontro ora, ha risposto alla Conferenza Economica Internazionale di San Pietroburgo alla lettera inviata ieri dal presidente ucraino. Zelensky aveva chiesto a Putin di porre fine alla guerra con negoziati diretti, durante i quali l'Ucraina era disposta a un cessate il fuoco completo. Putin oggi ha scelto di nuovo la guerra dal presidente ucraino. Zelensky aveva chiesto a Putin di porre fine alla guerra con negoziati diretti, durante i quali l'Ucraina era disposta a un cessate il fuoco completo. Putin oggi ha scelto di nuovo la guerra, è stata la controrisposta di Zelensky.

0: dice il Forum economico di San Pietroburgo, sono gli obiettivi di sempre quelli che hanno portato all'invasione. Non vedo alcun motivo per incontrare Volodymyr Zelensky, aggiunge, rispondendo con un pic all'invito fatto con una lettera aperta dal presidente ucraino per un colloquio faccia a faccia. È rimasto deluso che si aspettava qualche concessione dal leader del Cremlino. La guerra non sta andando bene per la Russia, la sua economia soffre, i raid ucraini sono sempre più distruttivi, ma nonostante la posizione di debolezza in cui si trova da alcuni mesi a questa parte, Putin reagisce come ha sempre fatto, non spostandosi di un millimetro, puntando sul rilancio. La sua è una strategia consolidata e in questo momento sembra indirizzata a un obiettivo, da una parte di portare nel gioco ucraino gli USA e Donald Trump e dall'altra dividere l'Europa alla vigilia del vertice che dovrà decidere del futuro di Kiev dentro l'Unione Europea. Negli ultimi giorni sono stati molteplici i segnali che Mosca ha mandato a Washington, alludendo al vertice l'anno scorso in Alaska. Allora Putin e Trump trovarono una certa complicità sull'Ucraina, una sintonia che di fatto nei mesi seguenti ha poi portato alle forti pressioni di Trump su Zelensky affinché accettasse le richieste russe sul Donbass, pressioni che però non hanno avuto alcun effetto. Concentrato su Venezuela e Iran, due alleati di Mosca, Trump si è poi disinteressato dell'Ucraina, ma sembra di intuire adesso Putin, visto le difficoltà di Mosca, vorrebbe tornare a giocare di sponda con lui, contro Kiev e contro l'Europa, una sponda con la quale potrebbe tentare di ribaltare i nuovi equilibri di forza che vedono adesso l'Ucraina avvantaggiata rispetto a Mosca.
1: E in serata il premier britannico Starmer ha fatto sapere che i servizi di intelligence di Londra e di altri paesi considerano possibile un attacco russo alla NATO entro il 2030. Starmer, insieme a Merz e Macron, incontrerà Zelensky a Londra domenica. Mentre oggi c'è stato un vertice europeo sull'allargamento dell'Unione in Montenegro, dove si è parlato anche di Ucraina. Che ruolo ha al momento l'Europa rispetto al conflitto tra Russia e Ucraina? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Bonanni, editorialista di Repubblica.
2: In questo momento mi sembra che gli Stati Uniti non abbiano un ruolo da giocare in questa guerra, neanche come mediatori, neanche come pacificatori. Gli europei stanno cercando di prendere quel treno, come mi sembra che abbia riconosciuto anche Macron. Noi siamo di gran lunga i più grandi contributori per la difesa dell'Ucraina e comunque qualsiasi accordo tra Russia e Ucraina deve prevedere un quadro di sicurezza europea di cui evidentemente gli europei sono non solo interessati, ma sono anche protagonisti. Putin, parlando a San Pietroburgo, ha confermato che non vuole l'Ucraina nella NATO. Il problema è che in questa fase stanno cambiando sia le configurazioni di sicurezza della NATO sia quella dell'Unione Europea. È tutto un quadro in divenire, ma noi sappiamo che l'Unione Europea prevede anche un patto di difesa comune, quindi è chiaro che se l'Ucraina dovesse entrare nell'Unione Europea, si estenderebbe all'Ucraina anche l'impegno alla sua difesa in caso di attacco. Quindi in tutti i modi gli europei sono protagonisti di quella che sarà la sistemazione definitiva una volta raggiunto un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia.
1: E al vertice europeo di oggi era assente Giorgia Meloni, che non si è presentata per andare invece alla cerimonia celebrativa di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Giorgia Meloni diserta un vertice molto importante per la prima volta organizzato in un paese dei Balcani per presenziare ad un francobollo dedicato ai carabinieri, un appuntamento a cui c'era quasi mezzo governo e che tra l'altro non sarebbe stato neanche nella sua agenda personale. La causa del contrattempo di Meloni ha qualcosa anche di grottesco e appare anche un po' assurdo paragonare l'importanza dei due eventi, un vertice europeo dove si discute di Ucraina in una giornata importante per il destino della guerra e un francobollo, un aereo da Reggio Calabria per il Montenegro, per di più di Stato, non doveva essere una cosa così difficile da organizzare anche all'ultimo momento. Quindi quell'assenza annunciata con una nota è stata subito interpretata da molti come una scelta voluta, una fuga più che un'assenza, per evitare di prendere posizione su alcuni aspetti che sono in questi giorni al centro di eventi internazionali. Nello specifico, quale posizione ha l'Italia sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea? Salvini è contrario, Meloni da che parte sta? Tagliare Tajani pochi minuti fa ha detto che prima dell'Ucraina ci sono paesi in coda per entrare nell'Unione Europea come Montenegro e Albania. Giorgia Meloni, dopo il distacco da Trump a cui è stata costretta per non pagarne troppe

0: di conseguenze ha alternato posizioni sempre un po' ambigue in Europa per non creare una crisi con Salvini e per non turbare comunque un asse che rimarrà privilegiato con gli Stati Uniti. Linea allo studio.
1: Per quanto riguarda l'economia, l'Europa si affaccia alla recessione. Nel primo trimestre PIL in calo di 2 decimali. E tra inflazione in salita, consumi e salari fermi, la nota sull'economia italiana dell'Istat mostra un quadro molto fragile per il 2026. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Agiremo quando ci saranno i dati, dice la Commissione europea. Ecco, tecnicamente non è ancora recessione che si può dichiarare tale dopo 2 trimestri, ma nei fatti lo è, visto che nel primo trimestre dell'anno il PIL europeo è calato di 2 decimali rispetto al trimestre precedente e non ci sono ancora tutti gli effetti della guerra. Combinato alla crescita dell'inflazione, non solo aumenta il problema, ma mette davanti anche la BCE una scelta sui tassi. Alzarli, questo sembra l'orientamento, vuol dire spingere ancor più verso una frenata forte dell'economia. In questo contesto l'Italia conferma le sue fragilità, gli Stati ottimista sulla crescita del PIL, confinato ai decimali italiani ovviamente, più 0,6 quest'anno, un decimo più delle stime delle diverse istituzioni internazionali, sempre con la specifica che dipenderà dall'andamento della guerra nel Golfo, e qui iniziano i problemi. Da un lato la domanda estera sarà negativa, e quella interna, che dovrebbe sostenere l'economia, vede nell'ordine l'inflazione complessiva quest'anno stimata al 2,9%, consumi in calo a causa anche del rallentamento delle retribuzioni. Questo lo si vede con chiarezza già oggi nelle vendite al dettaglio di aprile, cresciute dell'1,6% in valore, ma calate dello 0,3% in volume, ovvero abbiamo comprato meno, spendendo di più, e nel rallentamento dell'occupazione che quest'anno, oltre la fiammata di maggio, ha visto per ora molte difficoltà. In questo quadro, altro che vittoria, il governo non sa cosa fare, non lo sa sui soldi in deficit concessi dall'Europa, neppure sull'emergenza. Ieri in Consiglio dei Ministri è saltato il bonus alle fasce più deboli per tamponare la crescita delle bollette a causa delle divisioni in maggioranza, mentre si insiste nell'errore del taglio delle accise in scadenza, forse per l'ultima volta.
1: I contratti lavoro pirata rientrano dalla finestra. I relatori del decreto lavoro hanno presentato un emendamento che stravolge il concetto stesso di salario giusto. La modifica consentirebbe di avere incentivi per le assunzioni anche per quei contratti firmati da organizzazioni non rappresentative, purché il trattamento complessivo sia equivalente, questa è la parola usata, ai contratti maggioritari, considerando però anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Tutti i sindacati, come le opposizioni, ne hanno chiesto il ritiro. Sentiamo Vera Buonomo della segreteria nazionale UIL.
3: Di fatto noi conducendo una battaglia da lungo tempo rispetto all'utilizzo di contratti pirata che sono in dumping, che pur individuando un salario di partenza che può essere simile a quello che viene contrattato dalle organizzazioni più rappresentative, poi diciamo fa incetta di salario accessorio, e quindi successivamente tutti quegli strumenti anche normativi che vanno dalla sanità integrativa alla previdenza complementare di fatto sono oggetto della nostra contrattazione e sono degli elementi che sicuramente fanno la differenza anche rispetto alla paga oraria.
4: Una normale contrattazione si parte da un salario e poi si inseriscono gli altri elementi. In questo caso si considera tutto insieme.
3: In questo caso si considera tutto insieme senza fare differenza, ma soprattutto può consentire a queste organizzazioni e quindi a questi contratti di poter magari rientrare in trattamento economico complessivo per come definito dalla legge, quindi senza un'effettiva chiarezza e aggiungendo magari degli strumenti che però di fatto non sono qualificanti come quelli dei nostri contratti. Si inficerebbe poi il valore vero e proprio della contrattazione.
1: Dalla maggioranza di governo finora nessuna reazione alle accuse di omofobia rivolte al senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia per un fatto avvenuto oggi all'aeroporto di Fiumicino. Il parlamentare avrebbe rimproverato una coppia gay che a suo dire si stava baciando e toccando. Questi pensano di potersi comportare come vogliono, ha detto poi il senatore, sostenendo allo stesso tempo che avrebbe fatto lo stesso anche con una coppia etero. Un tipo di episodi che si verificano spesso a Roma, secondo Mario Colamarino, del Circolo Mario Mieli, associazione di cultura LGBT di Roma.
5: Le persone sono molto arrabbiate, ho visto anche diversi politici, per esempio la loro, per cui Alessandro Zan, noi come Roma Pride faremo qualcosa, ma insomma la notizia è fresca, quindi immagino che le reazioni poi si susseguiranno, ma è importante appunto che crei un fronte compatto su queste vicende, direi, perché Ricordiamo Roma, qualche anno fa c'è stato un episodio gravissimo di un uomo che ha attraversato il binario della metro e ha dato un cazzotto al ragazzo. Bene, dopo tanto tempo, qualche mese fa, c'è stata la sentenza e questa persona che ha aggredito i due ragazzi è stata condannata solo a pagare 500 euro. Questa è una vergogna in un paese che non ha il DDL Zan, non ha la legge contro l'omofobia. Ma la cosa più grave, chi ha compiuto questo atto sia un senatore della Repubblica, che tra l'altro, mi viene da dire, guarda caso, è proprio di un partito specifico, Fratelli d'Italia, che sono anni e anni che vomita odio e insoddisfazione, cerca di anche dare una brutta figura per le persone LGBT. Questo ci colpisce, ma non ci stupisce.
1: La riforma dei medici di famiglia, portata avanti dal ministro della Sanità Schillaci, potrebbe fermarsi. Lo dicono indiscrezioni di stampa diffuse stamattina e finora non smentite, secondo cui i partiti di governo avrebbero bloccato il provvedimento, legato anche al tema delle case di comunità. Sentiamo Vittorio Agnoletto, medico e conduttore della trasmissione di Radio Popolare 37.2.
6: Le oltre 1700 case di comunità sparse su tutto il territorio nazionale dovrebbero essere il primo punto d'accesso per chi ha bisogno di assistenza sanitaria e nelle case di comunità dovrebbero essere presenti diversi operatori, medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, ed elaborare un progetto multidimensionale personalizzato per quel singolo soggetto, quindi non relativo semplicemente a una singola patologia, ma ai suoi bisogni nell'insieme. Il problema principale è che il PNRR ha finanziato unicamente la parte edilizia. I soldi per le assunzioni del personale dovevano mettercele i governi e non l'hanno fatto. A quel punto il ministro Schillaci ha proposto, trovando una ricetta in genere elaborata dalla sinistra, che i nuovi medici di famiglia, quelli che cominciano la professione come medico di famiglia, diventino dipendenti dello Stato e svolgano gran parte del loro orario all'interno delle case di comunità, e che coloro che invece sono già medici di famiglia possano scegliere se continuare in convenzione o diventare dipendenti. Se continuano in convenzione dovrebbero però fare anche loro alcune ore all'interno delle case di comunità. Questa prospettiva è stata bocciata politicamente dalle forze di maggioranza, su pressione dei sindacati corporativi dei medici, la FIMGE prima di tutto, che non ne vuole sentire parlare di dipendenza, e sicuramente con la forte pressione dell'ENPAM, che gestisce le pensioni dei medici di famiglia e non le vuole perdere.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.
8: State ascoltando Radio Popolare.

Le 20 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Putin oggi ha scelto la guerra, lo ha detto poco fa il presidente ucraino Zelensky. In questo parliamo della lettera aperta a Putin scritta da Zelensky e della risposta che è arrivata oggi pomeriggio da parte del presidente russo, che ha detto per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Zelensky questo aveva chiesto un bilaterale per porre fine a questa guerra, poi Putin aveva aggiunto Zelensky cerca solo di fermare la nostra offensiva.

Zelensky ha definito quella di Putin una risposta debole, semplicemente ha detto non vuole porre fine alla guerra. La guerra che continua sullo sfondo, diciamo, ma come attori non secondari ci sono innanzitutto gli Stati Uniti, visto che da parte russa si tenta di richiamare in gioco Trump, il quale ultimamente ha avuto altri dossier in mano, diciamo, di politica estera. E poi ci sono gli europei che invece cercano di essere protagonisti, anche se sono considerati un ostacolo da Mosca, mentre sono un potenziale, anzi un reale alleato ucraino. Domenica prossima ci sarà l'ennesimo vertice Gran Bretagna-Francia-Germania con l'Ucraina.

0: Saluto Anna Zafesova della Stampa, buonasera Anna.
1: Buonasera.
0: Insomma, è durata il giro di poche ore questa ipotesi di un dialogo.
1: Ma io credo che l'ipotesi di un dialogo non sia durata nemmeno pochi secondi, nel senso che anche a leggere la lettera che Volodymyr Zelensky ha mandato a Vladimir Putin, è evidente che una lettera alla quale Zelensky non si attende una risposta positiva. Quello che Zelensky voleva è quello che ha ottenuto, cioè che Putin pronunciasse in pubblico, in una tribuna per di più così per lui importante come il Forum Economico di Pietroburgo, che pronunciasse le parole: non vedo il senso di incontrare Zelensky, quindi voglio andare avanti con la guerra, non vedo alcun senso per un negoziato. Quindi esattamente, è arrivato esattamente laddove Zelensky ha voluto spingerlo.
0: E perché secondo te ha fatto questo adesso Zelensky?
1: Ma Zelensky ha fatto questo gesto adesso innanzitutto perché adesso l'Ucraina è in un vantaggio militare e in un vantaggio economico, nel senso che l'economia russa sta vivendo una crisi che in realtà dovrebbe rendere la Russia molto più incline a chiudere la guerra, e molti esponenti della Russia, tra l'altro anche ministri, oligarchi, per non parlare di economisti, eccetera, lo stanno dicendo abbastanza chiaramente che l'economia russa non è in grado di reggere un ulteriore aumento delle spese militari. Quindi il momento per la Russia per cercare una exit strategy è quanto mai propizio, e quindi ovviamente Zelensky ne approfitta perché scrive anche una lettera che rende pubblica, ovviamente una lettera diretta a Putin, forse come ultimo destinatario, e diretta a Donald Trump, perché e appunto Putin cade assolutamente in questo tranello, perché a questo punto è proprio pubblico, l'ha visto tutto il mondo. Zelensky dice: incontriamoci subito, senza condizioni preliminari, dove vuoi, tranne Kiev e Mosca, e se vuoi anche senza mediazioni americane, facciamo noi direttamente. Putin rispondendo: grazie, proseguo la guerra. Quindi agli occhi anche di Trump è evidente come, diciamo, non è che, come non sia Zelensky il problema, che è quello che ovviamente Kiev vorrebbe dimostrare, per quanto Trump adesso appunto si è impegnato altrove, gli interessino più altri fronti. E poi soprattutto questa lettera è diretta ai russi, infatti è abbastanza lunga, ed è Zelensky più volte si rivolge ai russi, e si rivolge ai russi anche con un tono conciliante che dall'Ucraina negli ultimi mesi e anni non si sentiva spesso nei confronti della Russia, per ovvie e fondate ragioni. Anzi, Zelensky cerca in tutti i modi di dire ai russi: guardate, voi avete lo stesso problema che abbiamo noi, cioè Putin, è colpa di Putin se questa guerra non finisce, se voi state peggio, se vi staccano internet, se vi mandano in guerra, se vi arrivano i droni, eccetera, eccetera. Quindi invece di dire è una guerra della Russia, torna a dire ai russi: in fondo è una guerra di Putin, e vedete anche voi cosa potete fare. Infatti a un certo punto l'allusione di Zelensky, quando dice che la Russia quando si stanca cambia governo, è molto chiara, quando lui dice a Putin: di questo passo dovrà preoccuparsi della propria incolumità e della propria sopravvivenza.
0: Parla bene, da chiederti Anna Zafesova quanto questa lettera aperta stia circolando effettivamente in Russia, perché se lui si rivolge al popolo deve arrivare, con la censura che sappiamo esista, forse questo non sta avvenendo.
1: Sta circolando, l'ho vista con i miei occhi su diversi canali Telegram, oppure citata da altri canali Telegram, cioè sì, magari non l'hanno recitata in televisione, ma sta circolando ampiamente e sta anche raccogliendo parecchie like nei social, insomma, da quello che ho visto, perché è una lettera che insomma corrisponde anche a un certo sentire. Ma d'altra parte, siccome ovviamente anche gli ucraini sanno benissimo quali sono gli umori russi, così come insomma li vediamo noi, che la stanchezza della guerra sta crescendo, che molti esponenti della stessa classe dirigente putiniana sono molto critici nei confronti di Putin e della guerra, e riconoscono come l'Ucraina stia vincendo in questo momento, e che quindi insomma la Russia dovrebbe in qualche modo essere interessata almeno a congelare il conflitto, come dicono loro nel loro gergo. Cioè questo è chiaro che Zelensky lo sa, perché lo sappiamo noi, lo sa anche lui, e quindi piazza questo messaggio. Tra l'altro, da notare che questa lettera finisce con la frase eterna memoria a tutti coloro che sono caduti in questa guerra, quindi anche ai russi, cosa che anche qua è un messaggio che prima non era mai arrivato ovviamente dall'Ucraina. Quindi secondo me è una lettera che è stata inviata appunto non a Putin, ma a chi Putin lo circonda, a chi Putin lo vota, a chi Putin lo sostiene,
0: Però qui
1: dicendo guardate.
0: Mi viene da dire, Anna Zafesova, delle due l'una, cioè se si parla di finestra di opportunità per mettere fine al conflitto e arriva questa risposta di Putin oggi che è una chiusura,
1: Certo.
0: allora chi lo deve raccogliere quel messaggio? Perché
1: Se lo
0: sappiamo
1: devono
0: che Putin
1: raccogliere. Sì.
0: sta lì, ma probabilmente non tutti in Russia ormai vorrebbero che continuasse a ricoprire il ruolo che ricopre.
1: Esatto, ma Zelensky lo dice con una chiarezza assoluta quando dice che se Putin prosegue la guerra dovrà preoccuparsi non della sopravvivenza della Russia, ma della sua sopravvivenza personale. Cioè è praticamente un invito a gruppi dentro la classe dirigente russa, e non escludo che questi gruppi non solo esistono, ma che siano in qualche modo anche in contatto con qualcuno a Kiev, a dire ragazzi, è arrivato il momento di agire perché questo signore vi sta portando in un vicolo cieco. Cioè nel momento in cui, giusto per fare un esempio, uno dei principali oligarchi russi, il maggiore produttore di metalli russo, Alexei Mordashov, il capo gigante siderurgico Severstal, oggi annuncia allo stesso forum di Pietroburgo dove parla Putin che sono passati in cassa negativa, così si esprime lui, che dovrà licenziare perché perché produce più metallo di quanto riesce a vendere, e in un paese che è in guerra. Il consumo di metallo dovrebbe aumentare. È chiaro che il problema sono le sanzioni. Poi Mordashov non ne parla perché nello spazio pubblico russo è vietato dire che le sanzioni fanno male, ma tutti sanno di cosa si parla, e stiamo parlando appunto di una delle principali industrie russe, di un'industria trainante. Quindi se andiamo a parlare con queste persone, gli oligarchi, con i ministri del governo responsabili dell'economia, con i funzionari, con i governatori, con gli imprenditori, cioè la risposta è chiara, cioè tutti sanno che la guerra ha avuto già delle conseguenze devastanti e che non farà che peggiorare.
0: Da parte però c'è anche un'Ucraina che non, insomma, ha più di un motivo per chiuderla questa guerra, perché le perdite sono ingenti anche sul fronte ucraino. E soprattutto, che cosa vuol dire raggiungere un accordo oggi per l'Ucraina, quando l'obiettivo dichiarato è sempre stato quello della riconquista territoriale, che insomma, nonostante sul terreno le cose stiano un po' cambiando, soprattutto per quanto riguarda la logistica, non sembra ancora alla portata di Kiev.
1: Allora, io credo che nessuno a Kiev abbia mai seriamente pensato, nemmeno nei momenti proprio di maggiore euforia, che la riconquista di tutti i territori ucraini occupati, quindi rientro della Ucraina sui confini internazionalmente riconosciuti, sarebbe dovuto avvenire per via militare. Chiaro che nessuna intenzione di riconquistare metro per metro. L'idea era di creare una tale crisi militare, economica e politica in Russia da costringere la Russia a ritirarsi, come è già stato, per esempio, nel 22 con la controffensiva ucraina, quando appunto ha riconquistato metà dei territori che la Russia aveva conquistato nel febbraio-marzo 22, metà sono stati recuperati con la controffensiva ucraina, con i russi che in parte si sono ritirati perché si sono resi conto che non riuscivano a tenere questi territori. Quindi l'idea credo che sia un po' più questa. Quello che propone Zelensky credo che sia innanzitutto una tregua, cioè fermare le ostilità, fermare i bombardamenti e cominciare un negoziato, ottenere delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Il resto ovviamente si discute. Chiaro che non si parla di concessioni territoriali se non di riconoscimento di situazioni di fatto. Infatti, la proposta di Zelensky è un cessate il fuoco lungo la linea di contatto attuale, il resto se ne parla.
0: Da vedere in una ulteriore fase. Grazie Anna Zafesova per
1: Esatto,
0: essere
1: il
0: stata con me.
1: negoziato è questo d'altra parte, no?
0: Certo, inizia nel momento in cui si ferma la guerra. Grazie Anna.
1: Grazie, buon lavoro.
2: Allora, la prima domanda che le faccio riguarda il contenuto della lettera di Zelensky.
0: Questa è l'intervista con Stefano Stefanini, l'ambasciatore.
2: Come una dimostrazione di forza questa dalla presidente, da parte del presidente ucraino, oppure è una stanchezza di guerra anche da parte di Kiev?
3: Tutte e due. La stanchezza di guerra non è una novità, però è una lettera che più che di forza la direi di sicurezza. È di un presidente che si sente abbastanza sicuro che la Russia non possa vincere la guerra e quindi ritiene di poter dire trattiamo la pace, perché siamo tutti e due stanchi di questa guerra e facciamolo seriamente.
2: Anche da parte ucraina però si tratterebbe di rinunciare alla riconquista dei territori, che è sempre stato l'obiettivo quantomeno formalmente dichiarato.
3: Questo la lettera non lo dice, la lettera non dice alcunché di specifico. Sappiamo però che benissimo che l'Ucraina non ha mai formalmente rinunciato ai territori annessi o conquistati dalla Russia, però ha sempre detto di voler arrivare a un cessate il fuoco rebus sic stantibus, cioè lasciando di fatto sotto controllo russo i territori che la Russia occupa in questo momento, e partendo da questa situazione di fatto negoziare. È la Russia che chiede, prima di che finora ha chiesto per arrivare a un cessate il fuoco, la cessione di ulteriori territori.
2: Invece da parte russa, come potrebbe reagire Putin a suo parere, ambasciatore? Perché la prima reazione di Peskov, quell'invito di Zelensky a andare a Mosca, sembra quantomeno un voler prendere tempo, dato che non sarebbe Mosca naturalmente il luogo di un eventuale incontro a due.
3: Ma il luogo può essere deciso, il chiedere, come ha fatto Peskov, che va bene che Zelensky venga a Mosca, a parte nei panni di Zelensky forse avrei qualche
2: Ci
3: esitazione,
2: penserebbe
3: ma
2: bene.
3: no. Dopo tutto quello che è stato detto di lui a Mosca, ci farei su un pensierino. No, però il punto essenziale è che messa così come l'ha messa Pieskov sarebbe un atto di sottomissione. Se poi si arriva a una decisione di un negoziato anche con la partecipazione di altri, Stati Uniti, europei, e in una sessione iniziale a Mosca, seguita ovviamente da una sessione a Kiev, tutto questo è discutibile. È chiaro che in genere, in una situazione del genere, si cerca una sede terza, anche perché, così come la mette la Russia, è appunto un atto in cui Zelensky dovrebbe andare a Canossa, a Mosca. Invece Zelensky vuol trattare da pari a pari fra due paesi sovrani.
2: Senta, lei scrive oggi sulla stampa che in questo momento ha di avere più bisogno, le citava, gli Stati Uniti, della sponda di Washington, della sponda di Trump e Putin. Perché?
3: Perché Putin deve ottenere da qualsiasi negoziato qualcosa che possa chiamare un successo. Se il negoziato è accompagnato da una dimostrazione di solidarietà, diciamo, di proseguimento di quello che i russi chiamano oggi lo spirito di Anchorage, cioè il clima che si era creato fra i due presidenti un anno fa, questo dà a Putin una copertura di statura internazionale che gli permette di essere più flessibile, leggermente più flessibile nei confronti dell'Ucraina. Putin deve sentirsi di avere gli Stati Uniti, non dico dalla sua parte, ma con una benevola neutralità, e degli Stati Uniti che pensano anche a progetti utopici, in un certo senso, come lo stretto di Bering, il tunnel sullo stretto di Bering, o comunque all'avvio di un'era di collaborazione fra Stati Uniti e Russia che guarda soprattutto all'Artico. È quello che Trump aveva sbandierato nell'incontro di Anchorage, e questo può essere importante.
0: Può essere importante su un piano simbolico, naturalmente.
3: Sul piano simbolico, sul piano di far poi un bilancio da cosa ottiene da questa disgraziata guerra, oltre che l'aver conquistato con la forza una parte non trascurabile del territorio ucraino, che non, in una guerra non è poco conquistare il territorio. Un tempo le guerre si facevano soprattutto per quello, e poi ci si fermava dove si poteva arrivare. Il fatto che Putin ha alzato troppo la posta, per cui deve salvare la faccia se non ottiene quello che ha chiesto, e quello che ha chiesto è ancora più territorio e un cambio di regime a Kiev.
0: Cosa che in questo momento appare molto improbabile. In tutto questo, che ruolo hanno i paesi europei che oggi ancora si vedono i principali paesi europei che hanno l'iniziativa sull'Ucraina, dove tra parentesi manca l'Italia?
3: Ma quello è un vecchio problema dell'Italia, l'esclusione o il non far parte dei tre, quelli che si chiamano, cosiddetti E3, cioè in parte è dovuto alla timidezza a volte di seguirli in certe iniziative, perché in questo caso dietro questa riunione c'è anche la disponibilità data da tutti e tre i paesi di mettere delle forze a garanzia della futura pace. Comunque accantoniamo questo vecchio problema dell'Italia, che non è soltanto di Giorgia Meloni, è un problema con cui l'Italia l'abbiamo avuto anche nel negoziato con l'Iran, che portò all'accordo sul nucleare. Noi non c'era Federica Mogherini, ma in quanto era alto rappresentante dell'Unione Europea, ma l'Italia non c'era perché era rimasta fuori dai tre paesi europei che avevano iniziato. Gli europei si stanno muovendo per, avendo dimostrato che oggi sono hanno il ruolo principale nel sostegno all'Ucraina, sentono di poter essere presenti a un futuro negoziato. Quindi si preparano, Putin non li vuole, gli Stati Uniti non hanno finora mostrato particolare interesse, Zelensky li vuole, e alla fine in un negoziato che poi riguarda essenzialmente il futuro assetto della sicurezza europea, perché da come finisce la guerra in Ucraina, poi tutti gli altri pezzi su un'eventuale sperabile stabilizzazione della sicurezza europea si mettono a posto, e gli europei non possono non esserci. A maggior ragione non possono esserci con un'amministrazione americana di cui non si fidano.
0: Era l'ambasciatore Stefano Stefanini che ha concluso questa intervista con l'analisi di quello che stanno facendo i paesi europei, e io saluto Andrea Bonanni, editorialista di Repubblica. Buonasera Andrea.
4: Buonasera a voi.
0: Oggi sono successe due cose, almeno io ne vedo due, poi magari tu ne vedi di più. Uno è la notizia pubblicata da Bloomberg, secondo cui di nuovo Regno Unito, Francia, Germania incontreranno l'Ucraina, quindi i rispettivi leader naturalmente, da Zelensky a Starmer, a Macron a Merz, domenica. Non ho capito se hanno già stabilito anche dove, e il tema naturalmente è quello della guerra in Ucraina e dell'iniziativa anche politica oltre che militare. L'altro è invece il vertice della UE sul tema dell'allargamento nei Balcani, ma anche all'Ucraina in seconda battuta, dove abbastanza singolarmente l'Italia non ha partecipato. Io comincerei da qua. Che significato ha questo forfè di Meloni al vertice europeo?
4: Se ho capito bene, il Presidente del Consiglio è all'inaugurazione di un francobollo.
0: Sì, sì, si è andato a vedere i francobolli.
4: Diciamo, sì, diciamo che è una questione di priorità, no?
0: Beh, dipende dal francobollo, forse, non lo so.
4: Sì, dipende dal francobollo. Non lo so, non so se sia una gaffe per sbadataggine o una gaffe diplomatica, visto che la questione dell'allargamento dell'Unione Europea all'Ucraina è una questione molto divisiva per la maggioranza di governo, quindi è anche possibile che, diciamo, sia stata un'assenza diplomatica. Comunque in diplomazia un'assenza è un'assenza, non è che se non ci sei non conti, questo è il dato di fatto. E peraltro l'Italia non c'è neanche a questo vertice con Zelensky, che si terrà, da quel che ho capito, a Londra, anche se il 14 a Parigi è convocata una riunione dei volonterosi, quindi è ancora poco chiaro dove si incontreranno.
0: Volonterosi di cui a questo punto non si capisce se il nostro paese faccia parte o meno, in che termini?
4: No, il nostro paese in teoria, cioè sai, volonterosi essendo appunto su base volontaria, tutti ci possono essere e non essere. Di fatto il nucleo fondante dei volonterosi sono inglesi, francesi, tedeschi e polacchi, che sono anche il nucleo della futura difesa europea.
0: A proposito del vertice che potrebbe tenersi a Londra, adesso poco fa esce un'agenzia che riporta le parole del premier britannico Starmer, che dice la Russia può attaccare la NATO nel 2030, entro nel giro di 4 anni potrebbe attaccare la NATO, e cita insomma servizi di intelligence. Allora, da un lato c'è questa postura così muscolare, dall'altra c'è l'atteggiamento italiano, ma nel complesso l'Europa che partita può pensare di poter giocare in questa fase così delicata della guerra in Ucraina?
4: Ma guarda, quello che sta succedendo, e che direi che è successo, è che nella guerra in Ucraina gli Stati Uniti stanno uscendo di scena. All'inizio, quando c'era ancora Biden presidente, gli Stati Uniti erano il principale alleato dell'Ucraina. Poi Trump ha preso clamorosamente le distanze da Kiev e si è proposto come mediatore, ma ha cercato di fare il mediatore pro Putin. E quindi alla fine, in questo momento, mi sembra che gli Stati Uniti non abbiano un ruolo da giocare in questa guerra, neanche come mediatori, neanche come pacificatori. Hanno, diciamo, perso il treno. Naturalmente gli europei stanno cercando di prendere quel treno, nel senso che, come mi sembra che abbia riconosciuto anche oggi Macron, noi siamo di gran lunga i più grandi contributori per la difesa dell'Ucraina, e comunque qualsiasi accordo tra Russia e Ucraina deve prevedere un quadro di sicurezza europea, di cui evidentemente gli europei sono non solo interessati, ma sono anche protagonisti.
0: Quadro di sicurezza europea significa anche il dopoguerra con un impegno europeo in Ucraina? Cioè, tradotto, insomma,
4: significa,
0: con i militari?
4: Allora, i problemi tra Ucraina e Russia sono sostanzialmente due. Uno è un problema territoriale, perché sappiamo che Putin vuole il Donbass nella sua totalità, e sappiamo che gli ucraini non lo vogliono cedere. Il secondo problema è un problema delle garanzie di sicurezza da dare all'Ucraina una volta raggiunto un accordo di pace con la Russia. Ancora oggi credo Putin, parlando a San Pietroburgo, ha confermato che non vuole l'Ucraina nella NATO. Questa è intanto una questione che concerne.
0: Non la vuole nemmeno nell'Unione Europea, non solo nella NATO, naturalmente.
4: Però questo non era una delle precondizioni poste dalla Russia che fosse nell'Unione Europea. Naturalmente il problema è che in questa fase stanno cambiando sia le configurazioni di sicurezza della NATO sia quella dell'Unione Europea. Quindi. Diciamo è tutto un quadro in divenire, ma noi sappiamo che l'Unione Europea prevede nella sua statuto anche un patto di difesa comune, quindi è chiaro che se l'Ucraina dovesse entrare nell'Unione Europea si estenderebbe all'Ucraina anche l'impegno alla sua difesa in caso di attacco. Quindi in tutti i modi gli europei sono protagonisti di quella che sarà la sistemazione definitiva una volta raggiunto un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia, se si raggiungerà. Mi sembra di capire che oggi Putin abbia respinto.
0: Ha detto di no, e sicuramente il giorno non è oggi, nemmeno domani. Grazie Andrea per essere stato con noi.
4: Grazie a voi.
0: Andrea Bonanni, editorialista di Repubblica. Alle 20.30 precise ci fermiamo qua. Luigi Amoroso vi saluta all'orizzonte delle 20 e anche l'orizzonte propriamente detto alle 18 tornano lunedì con la programmazione feriale. Un buon ascolto, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare Network.

0: generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
6: Sommario della puntata: il peso dell'indifferenza, dal governo britannico alla FIFA, due storie dalla Palestina che raccontano cosa succede quando in Occidente manca l'empatia. A Bruxelles esplode la rabbia di studenti e insegnanti contro una riforma scolastica che calpesta i diritti dei lavoratori e taglia sull'istruzione. Le elezioni più geopolitiche degli ultimi anni. Domenica in Armenia si vota per eleggere il nuovo Parlamento. L'elezione sarà un referendum sul premier uscente. Il viaggio del Papa in Spagna è molto politico, sia per Pedro Sanchez che per la Chiesa Cattolica. Mondialità, la tela europea. Senza grande clamore, anche l'Unione Europea sta portando avanti una diplomazia commerciale a tutto campo. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Mentre il Libano continua a sprofondare in un cessate il fuoco che non esiste, schiacciato tra Hezbollah, che non coinvolto nei negoziati, non riconosce l'accordo, e Israele che continua a bombardare e avanzare via terra nel sud, la Palestina è invece ormai da tempo soffocata dal silenzio. Anche a Gaza il cessate il fuoco è solo sulla carta, mentre in Cisgiordania annessione e pulizia etnica sono processi lenti ma costanti. Oggi il Guardian racconta di come la carenza di olio motore, pezzi di ricambio e carburante stiano paralizzando l'intera striscia di Gaza. Gli effetti di questa carenza si ripercuotono su ogni effetto della vita quotidiana, dalla produzione di pane all'approvvigionamento idrico, agli interventi di emergenza, generando sostanzialmente una crisi dopo l'altra. Nel fine settimana, ad esempio, il principale ospedale della striscia di Gaza centrale, l'Al-Aqsa, ha lanciato l'allarme per un'imminente catastrofe sanitaria a causa del guasto dei suoi generatori di corrente. Oggi due diciottenni palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano, una ragazza a Khan Yunis, a Gaza, uccisa da un drone, e un ragazzo vicino a Ramallah, in Cisgiordania, ucciso a colpi d'arma da fuoco. In questo contesto di continua violenza e distruzione, come abbiamo detto tante volte, l'inazione, a volte la complicità dei potenti del mondo gioca un ruolo drammaticamente significativo. La mancanza di empatia e l'indifferenza hanno effetti sul contesto generale, sicuramente, ma anche sull'individuo, sull'individuale. Ne sono un esempio due storie che vi proponiamo oggi. La prima è una storia che forse ricorderete, l'abbiamo raccontata sempre qui in Esteri qualche mese fa, ed è quella di Bassem Abu Dagga, ricercatore gazzawi, che per una burocrazia rigida e insensibile, in questo caso quella britannica, non riesce a portare la sua famiglia con sé nel Regno Unito. Cinque mesi dopo, Elena Siniscalco gli ha chiesto come sta andando.
7: Sono passati più di cinque mesi da quando abbiamo raccontato la storia di Bassem Abu Dagga, l'accademico palestinese che stava tentando di ottenere i visti per spostare la sua famiglia da Gaza al Regno Unito, dove lui si trova per una borsa di studio. Purtroppo non molto è cambiato da allora. Ai tempi il governo inglese aveva sostenuto di non poter emettere i visti per la moglie di Bassem e i suoi due figli di 6 e 10 anni senza aver ricevuto i loro dati biometrici, di fatto le impronte digitali. L'ironia di questa richiesta è che secondo Bassem e la sua famiglia non ci sono più centri dove raccogliere questi dati aperti a Gaza, perché la guerra li ha rasi al suolo. La famiglia di Bassem, che vive da circa un anno sfollata in una tenda a Khan Yunis, era quindi bloccata in un circuito di immobilità, una specie di cane che si morde la coda. Il Guardian ha ripreso la storia di Bassem come parte di una campagna dell'accademico per dare più visibilità al suo caso e mettere pressione sul governo. Quando neanche questo ha funzionato, Bassem si è rivolto a delle organizzazioni di assistenza legale per andare in corte. Il risultato, mi ha detto, è stato di nuovo inconcludente.
8: And then before the court day, my solicitor
7: E poi, prima dell'udienza, il mio avvocato e quello del Ministero dell'Interno hanno raggiunto un accordo. Mi avrebbero aiutato in quella situazione. Quindi hanno rilasciato un visto senza le impronte digitali, ma non si tratta di un visto definitivo, bensì di un visto condizionato che li obbliga a fornire i loro dati biometrici entro 244 giorni, il che significa che il problema rimane lo stesso. Al momento l'avvocato che rappresenta Bassem e l'avvocato del Ministero dell'Interno sono in fase di negoziazione. Il risultato che Bassem vorrebbe ottenere è un'evacuazione della sua famiglia in Giordania, dove potrebbe finalmente registrare i dati biometrici e inviarli al Regno Unito, così da poter finalmente ricevere i visti per raggiungerlo. Quando ho chiesto a Bassem quali fossero le opportunità di riuscita di questo piano, secondo lui mi ha risposto così. A dire il vero, non riesco a fidarmi, non posso fidarmi finché non vedo i miei figli con i miei occhi. Il Regno Unito ha accettato di aprire le porte ad alcuni studenti palestinesi con borse di studio universitarie e ha facilitato alcune evacuazioni mediche, così come ha fatto anche l'Italia. Ma il caso di Bassem dimostra che ciò che è stato fatto finora non è assolutamente abbastanza e che l'ignoranza dei governi occidentali delle attuali condizioni di vita dei palestinesi a Gaza è immensa. Bassem ha voluto concludere la nostra conversazione con una riflessione importante. Il suo non vuole essere l'esempio individuale di una crisi umanitaria, perché quella a Gaza, ancora prima di essere una crisi umanitaria, è una crisi politica. E finché i governi occidentali non rivisiteranno il loro supporto per il governo di Netanyahu e per il suo esercito, né l'una né l'altra potranno essere risolte.
8: It is very important for the whole world to understand that the problem in Gaza mainly is a
7: È molto importante che il mondo intero capisca che il problema a Gaza è principalmente di natura politica ed è stato creato dai governi occidentali che cercano di sostenere Israele senza porre alcun limite e senza chiamarlo a rispondere del rispetto del diritto internazionale. Questo permette a Israele di uccidere e di fare tutto quello che vuole senza alcuna restrizione ed è questo che genera la crisi umanitaria.
8: Restrictions and that's to create the humanitarian problem.
5: L'altra storia invece riguarda due calciatrici palestinesi arrestate a Gerusalemme e, come spesso troppo accade, con accuse vaghe e senza prove e ancora detenute. Sentiamo Valentina Bosoni.
9: It's an amazing way to show the world that we're still fighting, we're still here, we're present, because every Palestinian has been fighting since they were born, doing our best to tell people that Palestinians are here in this world and are still very strong and they can compete.
10: Un modo estremamente potente per mostrare al mondo che il popolo palestinese esiste, resiste e continua a lottare, dimostrando di essere presente, forte e in grado di competere. Solo due anni fa, nel 2024, la nazionale femminile palestinese aveva superato ogni barriera volando in Irlanda per una partita solidale contro il Bohemian, in un incontro simbolico di calcio e solidarietà. In un contesto di guerra e continue restrizioni, queste atlete hanno rappresentato il loro popolo nelle competizioni internazionali, affermando la resilienza della Palestina. Due giovani donne, due calciatrici, ma prima di tutto palestinesi, Rand Halawi e Natalie Abu Dihyeh, sono detenute dalle autorità israeliane da martedì, con l'accusa di atti terroristici, senza tuttavia ulteriori chiarimenti a riguardo. Una persecuzione sistematica degli atleti palestinesi, che continua impunemente, è la denuncia della Federazione Calcistica Palestinese, che accusa la FIFA di silenzio e inattività di fronte a violazioni subite dagli sportivi palestinesi. Rand Halawi, 20 anni, giocatrice della nazione femminile palestinese, è stata arrestata martedì dopo un interrogatorio a Gerusalemme Ovest. Secondo la polizia, citata dall'agenzia France Press, avrebbe lanciato oggetti contro alcune persone a Gerusalemme. Nello stesso giorno è stata arrestata anche Natalie Abu Dihyeh, 21 anni, ex giocatrice della nazionale palestinese, studentessa nell'università di Bir Zeit e membro della Chiesa Evangelica Luterana. È stata fermata in seguito a un'operazione militare nella casa della sua famiglia, nella città di Bir Zeit, sospettata di promuovere attività terroristiche. L'arresto prolungato delle due calciatrici e il silenzio della FIFA riflette una realtà in cui agli atleti palestinesi vengono negati gli stessi diritti e libertà che la Federazione Internazionale dichiara di garantire a tutti i giocatori senza discriminazioni. Sono oltre 500 i calciatori, allenatori e arbitri palestinesi uccisi a Gaza dall'inizio del conflitto, secondo Amnesty, senza che tuttavia vi sia stata una risposta adeguata. Le persecuzioni contro gli atleti palestinesi devono cessare, deve finire l'impunità, devo finire i doppi standard, denuncia la Federazione Calcistica Palestinese. A pochi giorni dall'inizio del Mondiale di Calcio, la vicenda riaccende il dibattito sulle responsabilità della FIFA per quanto riguarda la tutela dei diritti degli atleti. Ancora una volta, la federazione è rimasta in silenzio, mettendo in discussione l'idea di un calcio realmente universale, fondato su principi e diritti condivisi da tutti.
11: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: Domenica, questa si vota in Armenia, sono elezioni parlamentari, sono considerate l'appuntamento politico più importante per il paese degli ultimi anni. Infatti il voto è determinante non solo per segnare l'orientamento politico del governo armeno per i prossimi 5 anni, ma anche per la sua collocazione strategica nel contesto regionale. Il voto viene visto largamente come una sorta di referendum sulla leadership del primo ministro uscente Nicole Pashinyan, che è ricandidato soprattutto rispetto alla perdita del Nagorno-Karabakh. Shawk Senussi ne ha parlato con Luna De Bartolo, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso e di Repubblica.
1: È un referendum di fatto nei confronti del primo ministro Pashinyan, che è al potere dal 2018 e appunto a seguito di sconfitte subite per mano azera, innanzitutto la perdita del Nagorno-Karabakh nel 2023 dopo un intervento militare da parte di Baku e l'esodo di 100.000 armeni e anche incursioni oltre confine avvenute nel 2022-2023 da parte dell'Azerbaigian, a seguito delle quali l'Azerbaigian occupa circa 200 km quadrati di territorio sovrano armeno. E tutto questo è avvenuto nel momento in cui l'Armenia beneficia di un trattato bilaterale di mutua difesa con la Russia, e invece la Russia non è intervenuta in nessun modo nel contesto di questi due conflitti. Quindi a partire da ciò Pashinyan ha iniziato un percorso di allontanamento dalla Russia, di conseguente avvicinamento all'Occidente, ma non solo, non c'è solo l'Occidente, c'è anche un partenariato strategico con la Cina, ci sono acquisti di armi dall'India ad esempio, quindi ecco, si tratta principalmente di allentare una dipendenza marcatissima in campo economico, energetico e di sicurezza. Dall'altro lato hai un'opposizione dove le principali forze, sono tre in realtà, rivendicano tutte l'urgenza, la necessità di rinsaldare l'asse con Mosca. Inoltre accusano Pashinyan di arrendevolezza nei negoziati con l'Azerbaigian. L'Azerbaigian è chiaramente al coltello dalla parte del manico, e una pace garantita, come invocato dalle opposizioni, in queste condizioni geopolitiche è totalmente irrealizzabile. Pashinyan crede che per ottenere una pace duratura serva a creare un sistema che sia vantaggioso per entrambe le parti, per l'Azerbaigian e per l'Armenia, e è proprio insomma in questa direzione che va l'intesa che è stata raggiunta a Washington nell'agosto del 2025. Si tratta di una normalizzazione di fatto sotto l'egida degli Stati Uniti, e Pashinyan e Aliyev si sono impegnati a riconoscere l'inviolabilità dei rispettivi confini. Per ottenere questa intesa è stato fondamentale il ruolo di Trump, in questo caso lo è stato veramente, e nel cosiddetto TRIP, che è questa rotta di Trump per la pace e la prosperità internazionale, che è un corridoio energetico, logistico, e che va a risolvere uno dei nodi principali nei negoziati tra Armenia e Azerbaigian, ovvero questo collegamento tra l'Azerbaigian e l'exclave del Nakhichevan attraverso l'Armenia, che per tanto tempo l'Azerbaigian minacciava di raggiungerlo per via militare.
0: A Bruxelles ieri centinaia di persone sono scese in piazza e minacciano di farlo anche oggi per protestare contro una contestatissima riforma scolastica. Sentiamo proprio da Bruxelles Federico Baccini.
2: La rabbia degli studenti e degli insegnanti a Bruxelles è esplosa ieri ed è proseguita anche oggi. E affonda le radici nell'opposizione a un governo di centrodestra che in questi anni ha fatto della riforma dell'istruzione una delle sue bandiere. Ma facciamo un passo indietro per capire meglio il contesto di queste proteste, che hanno visto anche durissimi scontri con la polizia, pestaggi, arresti, occupazioni di scuole e fumogeni lanciati nella sede del Parlamento francofono. Dunque, il Belgio è diviso in 3 comunità linguistiche: la comunità francofona, quella fiamminga e quella germanofona. Ogni comunità ha il suo Parlamento e il suo governo. Quella che ci interessa è la prima, che ha sede a Bruxelles ed è competente per la popolazione francofona della regione della Vallonia e della regione di Bruxelles capitale. Qui al governo c'è dal 2024 una coalizione tra i liberali di Les Engagés, che potremmo tradurre come gli impegnati, e il movimento riformatore, liberali anche loro ma più spostati a destra. Ed è proprio una loro ministra, Valérie Glatigny, che ha promosso una riforma dell'istruzione quantomeno discutibile sul piano dei diritti lavorativi e sulle reali motivazioni che ci stanno dietro. Per esempio, tra le molte misure contenute nel pacchetto, c'è un aumento del 10% dell'orario di lavoro degli insegnanti delle scuole superiori, senza però alcuna compensazione salariale. O ancora, vengono tagliati i congedi per malattia e inasprite le condizioni di fine carriera. Il governo francofono dice di voler ridurre la carenza di insegnanti, migliorare la qualità dell'insegnamento e modernizzare l'intero sistema, alzando anche la soglia per superare alcuni esami scolastici. Ma quello che denunciano i sindacati degli insegnanti e